0: personaggio fantastico, però è troppo sincero per questo mondo.
1: Dici?
0: Sì.
1: Io continuo a farti la domanda e non capisco chi lo starebbe scegliendo, Roberto Mancini in questo momento o il prossimo CT, però va bene, le ultime indiscrezioni ci raccontano. Allora, in realtà, per come ho ricostruito un po', Mancini poi sarà in diretta, quindi non ho avuto modo di mandare grossi messaggi, ma in realtà con Mancini ci sarebbe stato un contatto, ma non ho capito da parte di chi, e lui soprattutto avrebbe dato ampia disponibilità
2: che scherzi,
1: a
2: davvero
1: tornare come e che le scelte sarebbero o lui o Antonio Conte, non Silvio Baldini.
0: Infatti,
1: però,
0: infatti siamo, ma non ci si merita questo, così tornava il lato e chiude tutto Overciano, nessuno può guardare che fa e via, e andiamo avanti
1: Conte
0: e continuiamo così, e continuiamo così.
1: Continuo.
0: No, continuiamo a questa maniera. Ave tutti, Madonna, non lo so io, ma non ce l'ho con Conte. Conte faccia l'allenatore di club, lo faccia, se ne frega, cioè un è bravo, ci mancherebbe altro, però fare l'allenatore nazionale è un'altra cosa. Io non, boh, vabbè, tanto più che viene anche dichiarato Conte, che non gli piace il campo, perché poi qui si dimentica tutto, no? Cioè Conte dice mi piace il campo, Mancini sai, ora ci ha lasciato proprio a lì, tu eri con la barca te in mezzo al mare, lui ha detto mori, però va bene così, tre anni dopo, perché tanto diventano discorsi politici invece di calcio, perché, vabbè, facciamo fare, parliamo d'altro.
1: Va bene, allora parliamo d'altro con
0: e quando
1: Duccio.
0: Baldini dice c'è delle stofanti, e le stofanti sono quelle che lo devono prendere, perché
1: è un po' sì, diciamo che
0: cioè, chi sono le stofanti? Io? Cioè, sì, sono mia, io le stofanti.
1: No, non parla degli altri.
0: Parla degli altri, schietta.
1: C'è da dire, te lo ripeto,
0: non avete capito tutto, che Baldini tanto è inutile. Però metti le cose in chiaro. Se mi vuoi, io so che te tu sono le stofante, va bene uguale, però fai le stofante, ma rimani dalle stofante e fatti un po' andare avanti.
1: Va bene, poi Duccio ci dice: buonasera, dato che Dodò è in uscita e Palestra torna a Bergamo, si potrebbe puntare Bellanova, dato che perderà il posto?
0: Bellanova ci sta, che possa essere uno dei...
1: Allora, può essere, però Palestra non tornerà a Bergamo, secondo
0: me. No, perché lo vedrà all'Inter, sì che...
1: C'è già un'asta in corso, l'Atalanta vuole solo monetizzare il più possibile, ma lo vuole vendere, ecco.
0: Dove, cavolo?
1: 50 milioni?
0: No,
1: è buon giocatore Palestra.
0: E il resto?
1: No, prendiamo 50.
0: Te lo dico, prendono anche il resto.
1: Piglia anche il resto?
0: Sì, l'Atalanta è un'altra gioielleria di dovere.
1: Quanta vende Ederson a 40 milioni? Palestra a 50, parte con 90 milioni di euro. Gli scoccerà a fare la conferenza.
0: E sta attento. E la squadra ce l'ha uguale,
1: Sì.
0: Che non è che da dire, guarda, dice oh.
1: Avrebbe già una squadra per vincere la Conference League.
0: Ce l'ha già buono uguale. Tanto te l'ho detto prima. La Roma ha fatto la Conference League e l'ha vinta. Noi 4 anni. Passo, la rifà l'Atalanta e la rivince.
1: Sì, c'è da dire, magari quest'anno non potrà contare sui soldi della Champions, cosa invece era avvenuta l'anno scorso.
0: Ma tanto lei i soldi della Champions ce l'ha in casa. Infatti 90 in due giocatori e non gli cambia la squadra,
1: Sì, oddio, forse senza Ederson un sostituto dovranno trovare a centrocampo. Però sì, c'è da dire, tra l'altro Ederson con un anno di...
0: loro fanno già a Pasalic. Che se vede a noi Pasalic e comincia a dire io e a T10.
1: Sì.
0: No, Pasalic non è buono. No, no.
1: Ma non dire non sia buono ora. Tra Ederson e Pasalic o Sauro, eccetera, come mangiare qua e stare a guardare. No, sono te Pasalic vale Ederson.
0: Ma stai scherzando?
1: Ma Pasalic, voglio dire, un grandissimo sostituto.
0: Lo sa qual è il problema di calcio? Che c'è della gente che capisce un calcio.
1: Cioè, ma Pasalic non è titolare, non era titolare in questa Atalanta. Poi ne ha giocate tante.
0: Pasalic è stato titolare per 8 anni, in Atalanta vinceva tutto. Ma ragazzi, ma qui Pasalic, no, ma non ci si rende conto di cos'è Pasalic? Perché te l'ho detto prima.
1: Una grandissima alternativa.
0: Noi Fabian.
1: Ma beh, ho capito, se me lo paragoni a Fabian.
0: Non ci sa Fabian, ragazzi. Oppure Indurre, insomma, ora. Indurre, dai,
1: Pasalic,
0: lascialo fare Pasalic, siamo fuori.
1: Ma Pasalic, ma sai, io ogni tanto scopro le tue passioni per dei calciatori e non mi sa.
0: I calciatori sono straordinari.
1: Cioè,
0: infatti, nei 9 anni, nei 10 anni dell'Atalanta, ha giocato in una squadra, sono l'aria sempre dodicesima, è vero.
1: Vabbè, arriva la settima quest'anno.
0: Gli anni prima?
1: terza, quarta.
0: No, hanno vinto l'Europa League, eh?
1: Sì.
0: Ha fatto una semifinale con il Paris Saint Germain che andarono fuori.
1: Voglio vedere, perché tanto Pasalic, l'Atalanta lo soffiò, la Fiorentina, ti ricordi, era la Fiorentina di Corvino.
0: Quelli buoni gli noi ci
1: doveva arrivare. Allora, tanto è nato a Mainz, lo scopro in questo momento, ha 31 anni, ma volevo vedere quest'anno quante presenze ne aveva fatte, perché sì, ne ha fatte diverse, però da titolare non trovo.
0: Non è da titolare, guarda negli ultimi
1: 33 partite in Serie A comunque.
0: Quest'anno sono 38, ma
1: 9 in Champions e 4 in Coppa Italia.
0: Una mia gioco tanto, dai.
1: Praticamente tutta, ha fatto 45 partite,
0: ragazzi.
1: Vabbè,
0: ma stiamo scherzando.
1: Va bene, Pasalic a livello di Ederson.
0: Dimitri, dopo tu ci sei te, no? Cioè, questo mi dice Pasalic, cioè un è buono. Cioè,
1: è peggio di Ederson. Non ho detto che non è buono.
0: Qui siamo alla fine di calcio.
1: È peggio di Ederson.
0: Qui siamo alla fine di calcio.
1: Ma tutto è anche un ruolo, un po' modo di interpretare il ruolo un po' diverso.
0: Che giocatore, giocatore incredibile.
1: Sentite, va bene. Giovanni da Campi ci scrive: verrà Matucci. Allora io rientro nel 20%. Monetizzare il prima possibile, se no si fa la fine di bianco. Quelli buoni, buoni si vendono subito. Ho capito. Perché io dicevo l'80% dei tifosi fiorentinari vorrebbero Amatucci, Giovanni dice no, io sto del 20%.
0: No, Amatucci ancora c'è.
1: Amatucci o Pasalic?
0: No.
1: Secondo me ieri non l'avete visto giocare. Coleuscio ci ha scritto Dani da Prato, è meglio di Good, va il triplo dell'islandese.
0: Ma meglio di Good non c'è dubbio.
1: Sao non glielo può dire una cosa, cioè, il paragone non
0: me lo dice a me, ragazzi.
1: Non può reggere, sì.
0: Cioè, ma no, perché va più di Good. Probabilmente farà meglio di Good a Firenze. Io non dico che è meglio un giocatore, non mi permettere mai, perché Good non so. Grande talento,
1: un talento che, straordinario.
0: Che non gli trovano il ruolo, però. Perché infatti ora vogliamo inventare un calcio nuovo.
1: Sì, calcio
0: il dodicesimo,
1: forse.
0: No? Te odio, me l'hanno fatto nella pallavolo, hanno messo l'alzatore la maglia bianca. Lui gli si mette la maglia diversa.
1: Allora, Leonardo Allanda vuole sapere da Prizio la sua, ma immagino che si sia sbagliato e la chiediamo a Sauro. Sul questa Fiorentina, tanto bellissimo. Ora non andrò sui sostituti perché se no non se ne esce. Perché c'è tutte le cessioni, Madonna, una cosa bellissima. Va bene, andrò un attimo. Che
0: cavolo, è bravo questo, eh?
1: De Gea in porta, Quadio sulla destra con Trapani come sostituto, Comuzzo, Moreno centrali, Pongracic, Ranieri gli altri centrali, Fortini, Gosens sulla sinistra, poi centrocampo con Fagioli, Indur, Brescianini, alternative Mandragora, Matucci, Bianco, già che ti mette Indur titolare e Mandragora in panchina, ti ci voglio vedere. Poi l'Orientè titolare, Sottil alternativa, Ken con Piccoli come alternativa e Coleoscio con Volpato e Parisi come alternativa. Come la vedi? Mettiamo Mandragora titolare.
0: No, no,
1: è
0: uguale. No, no, perché se ne frega. Tanto Mandragora gioca da sé, non mi ha bisogno.
1: Però di fatto promuove Fortini e Quadio e prende Coleoscio e l'Orientè.
0: Sì, Quadio e pesa.
1: Sulla destra, eh.
0: Noi siamo cominciare un po' leggeri, un po'. Cioè, che c'entra? Bene, vuoi lanciare dei giovani, tu lo puoi fare, ma insomma. Poi tu hai Osho, il Poscio, come si chiama, insomma, Osho, come si chiama?
1: Coleoscio, te lo scriverò qui.
0: No, tu te lo devi ricordare, perché me lo ricorderò.
1: Me lo ricordo, però.
0: Vabbè, Coleoscio.
1: Ma non lo prendete solo perché senti Sauro tutto l'anno. Sì, Osho lì ha fatto male, ha fatto bene.
0: No, Coleoscio, ora si è bello, Coleoscio si è diventato.
1: Quindi dici questa squadra un po' leggera?
0: Cioè, in Parigi ho visto prima quante partite ha fatto.
1: Tanto giocava Iconé quando stava bene rispetto a Coleoscio.
0: Ma Coleoscio entrava gli ultimi 20 minuti, 30 minuti, ora noi per noi.
1: Cosa dire, un ventenne.
0: Ma in Parigi FC è.
1: Che ha fatto una buona stagione, però. Allora, è l'unica che è riuscita a battere Paris Saint-Germain in una.
0: Ce l'ho, Leoscio.
1: No, con Iconé. Ha fatto doppietta o tripletta addirittura. È l'unico trofeo che ha perso il Paris Saint-Germain quest'anno. L'ha perso perché Iconé ha segnato il gol decisivo. Ora, se vuoi, ti vado.
0: Se lo meriti il Paris Saint-Germain, perché se. Cioè, io non dormirei la notte, infatti, dopo hanno detto usavi la Champions League, perché questi non dormivano, eh.
1: Non dormiano.
0: Oh.
1: E aspetta, Madonna, non te lo ritrovo ora. Ah no, 1-0, gol di Iconé al 74esimo, la in finale di Coppa di Francia. L'unico trofeo che ha perso Luis Enrique quest'anno l'ha perso per mano.
0: È l'unico, ragazzi, ma Iconé.
1: Avanti con altri due WhatsApp audio, si fu play, visto che si.
2: Buonasera,
1: manca.
2: Sauro, Palladino ha fatto bene tutti e tre gli anni, però ti ricordo che lui fa bene magari 15 partite, poi la squadra gli sparisce. Beh, per 10-12 partite e poi alla fine qualcosa recupera. Ha fatto lo stesso a Monza, ha fatto a Firenze e l'ha fatto anche quest'anno a Atalanta. E per il discorso del viaggio negli States, secondo me la Fiorentina sta andando lì perché Paratici, dopo che la Fiorentina si è salvata, va a dire qual è il punto della situazione, su come stanno le cose e come l'ha trovato. E quello che secondo lui dovrà fare come riassetto societario a tutti i livelli per rimettere la Fiorentina in sesto nei prossimi 3 o 4 anni. Buona serata.
3: Ascensorista viola. Un Dur con i 10 e non si può vedere. È un'offesa al calcio.
1: Bene, quindi c'è fiducia.
0: Sono d'accordissimo.
1: E ora, con i 10 alla nazionale, tanta roba. Con buon,
0: si può
1: con
0: vedere.
1: Buona pace, Endur.
0: Ci se la fa.
1: Posto nella Fiorentina.
0: Se no, ci se la fa.
1: Non tosta.
0: Diciamo, andiamo oltre. Va bene, ma non per il mio Pandur, perché è diverso. Cioè, dai, su i 10 è un numero abbastanza. Direi il più importante c'è nelle squadre di calcio. Il calcio. I 10, va bene? E poi ti dico, e per quanto e per quello che ha detto prima,
1: vabbè, diceva del viaggio in America.
0: Viaggio in America, quello mi preoccupa, se va a parlare soltanto di riassestare la società, non è un buon segno.
1: Io ti dico quello che risulta, io l'ho scritto anche su Firenze Viola stanotte, ma risulta un po' alla redazione, è che in realtà questo viaggio è stato voluto soprattutto alla proprietà commisso, cioè Paratici,
0: certo,
1: e Ferrari.
0: In Italia,
1: sì, ma soprattutto Paratici e Ferrari, cioè, vabbè, si può fare anche una call, comunque in video call e si discute.
0: No, lo vuole
1: però commisso lo vuole un po' conoscere e un po' vuole anche mettere in connessione Fiorentina Media con.
0: Comunque è bello che lo può conoscere, gli ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo.
1: Vabbè, dal vivo ci ha parlato, però. Sì. Vabbè, voleva.
0: Adesso
1: anche
0: sarà stato consigliato.
1: Andiamo. Certo, assolutamente. Però ti dicevo che voleva anche mettere un po'. Cioè, in questa riunione non ci saranno solo i commisso Paratici e Ferrari, ma ci saranno anche i dirigenti Mediacom. Perché naturalmente dopo la morte di Rocco Commisso è un po' tutta da riassettare l'impero commisso. E quindi c'è da capire anche con Mediacom un po' come funziona.
0: Sì, che succederà, se metterà soldi. Cioè,
1: sì. E anche sì, quelli sì, che
0: però
1: sono.
0: Però vanno a parlare di giocatori. Insomma, da quello che tu mi dici te.
1: No,
0: invece
1: no,
0: tu devi parlare un po' di giocatori, dal mio punto di vista.
1: Vabbè, comunque. Ma che ti devi dire Joseph Commisso e Catering? Ti diranno sì, no, cioè nel senso.
0: Secondo me quando è tornato ci diceva la Cuba Fiesola sta per finire. Questa Cuba Fiesola finiranno per
1: quasi.
0: Quando?
1: Per fine della prossima stagione.
0: Ah, per quest'anno ancora?
1: No, però la 2027-2028 si dovrebbe giocare con la curva Fiesola aperta e disponibile.
0: È chiusa la ferrovia.
1: Sì, però. Andiamoci con calma, intanto finiamo una parte, poi con calma, dai, picchia e mena, ci si fa.
0: Ragazzi, ma ieri se ne parlavano, ma non si faceva meglio, visto che si poteva avere lo stadio in 1 anno e mezzo, a fare i padovani, tipo, cioè 16.000, tanto quest'anno la media quanto è stata? È vero c'era 22.000 persone.
1: No, sì, il problema è che per fare i padovani da 15.000 posti ci volevano i milioni comunque dei commissi, perché ce ne volevano 10.
0: Sì, ma ne risparmiano alla fine.
1: Non so, che ti devo dire? Che ne dite di fare un hashtag i Garibaldini per lanciare la candidatura di Baldini, ragazzi, all'Under 21 per la futura nazionale? Ci scrive Alex.
0: Tanto lì sarà deciso nelle alte sfere, ma secondo me Baldini ha fatto bene, ha visto non si è caduto, sta lì. Anzi, ha detto, secondo me Conte sarebbe bravo, Mancini sarebbe, cioè, bravo. Comincia a far parte di Club Italia.
1: Ragazzi, a me sembra di sognare, scrive Yuri. Ho visto due partite normalissime di Coleosci a Firenze, già descritto come un fenomeno. Ha saltato una volta l'uomo, fa 5 gol l'anno. Boh, questo è Yuri.
0: Ma è la verità. No, si fa per fare in piaggia e Goodbus.
1: Sì. Poi possiamo sentirci altri due WhatsApp audio? Vai, Stefanone, il tempo sta per terminare.
4: Ho fatto lì, fra un paio d'anni, Tomo a Enduro e non gli lega neanche le scarpe. È troppo più forte. Lui, il tuo uomo via con le 12 milioni, io lo darei via subito.
1: Tuomo credo sia Mandragora.
5: Però Saro, non sono d'accordo. Intendo dire che se te vuoi far fuori Dodò, perché tanto era chiaro che non rinnovava, uno come Favosuri in qualche modo lo mantieni sotto controllo. Invece se dà via e andrà a ricomprare nell'eventualità, non è più tuo. L'hai fatto fuori lui, hai fatto fuori Caiode, cioè non rimpiango mica perché fenomeni. Però intanto c'avevi un giocatore che ha fatto un caso a zero. In questo modo noi siamo totalmente scoperti in quel ruolo. Ciao Lorenzo.
0: Siamo totalmente scoperti e si era puntato tutto su Fortini. Cioè, ragazzi, fa Fasoli a giocare a Catanzaro, ragazzi, ora stiamo calmi.
1: Non un grande.
0: Aspettiamo a vedi. Ha detto bene anche quello prima, no? Dice, come si chiama? Osho? Cone Osho? No.
1: Cole Osho. Cole Osho.
0: Ah, Cole Osho. Cole Osho, è vero, pare sia, diciamo, non so. Jamal, cioè, capito? Cioè, noi siamo così. Tanto non c'è niente da fare.
1: Jamal.
0: Cioè, non siamo a Jamal.
1: Jamal. tipo Jafar di Alade, Yamal.
0: Ronaldinho.
1: Yamal. Oh, Ronaldinho. Quello per l'appunto te lo ricordi, sono quelli nuovi.
0: Quelli della mia età.
1: Sì.
0: No, che non della mia età, quelli che io guardavo giocare, diciamo, quando avevo smesso.
1: Sì, diciamo, tra Coleosce ci sta che il nome di Ronaldinho, tu te lo ricordi, cioè Kvaratskhelia.
0: Ronaldinho me lo dimentico.
1: Anche Kvaratskhelia, che è un po' più compleato. È così.
0: Più facile che Coleosce.
1: Coleosce, vedi, l'hai detto. Grande, sa.
0: Allora vi dico, ragazzi, bisogna stare attenti. Tanto è così, non siamo fatti così. Gunus per due anni, non siamo fatti due anni sul ruolo. Io, quando viene un giocatore, voglio mi tieni il ruolo, me lo devi dire. L'intervista gli dico: te non ti piace giocare lì, quando gioca lì un po' di nulla. Capito? Dovrebbe dirgli così.

0: dei giocatori veramente interessanti. Io li ho visti delle qualificazioni tramite un sito venezuelano, vabbè. Allora sono tre: Jeremy Antonis alla sinistra, Sonchi Anse alla destra e Brandi Cuba sempre alla destra. Sono ovviamente fortissimi. Come esterni la Fiorentina ci servirebbero tanto, sì. E sono anche acquistabili a prezzi abbordabili. Certo, bisogna prima finisca il mondiale, dato che le casse della Fiorentina non sono proprio piene. Speriamo che Paratici ci abbia qualcuno che segue questa squadra, perché è forte il suo Curaçao, il bombe più
1: grande Sauro. I ragazzi devono stare tranquilli, non gli si può rompere le scatole così. Troppi se ne stanno citando, troppi, non possono essere tutti Serie A, non Serie A. Lasciatemoli fare, grande Sauro.
2: Buonasera Giacomo, ma visto che abbiamo preso Grosso dal Sassuolo, oltre a Volpato, non ci potrebbe prendere anche Tosvet, che nel nostro centrocampo la suola direbbe tranquillamente.
3: Sauro, dicevi no?
4: No, è illuminante, cioè se voi mettete le targhette con il nome e poi ne so, se viene Costantino e dice una bischerata o qualcuno dice bischerata, prendete il nome e andate via come Ezio Greggio. È bellissimo, entrate nella storia, andate su blog se fate.
5: Ma forse Rocco diceva Como is not problem, e noi si è capito money, perché mi sembra che ci siano solo noi i problem per i money. Cioè il Como fa, ricapitalizza e va avanti,
6: eccolo,
5: i debiti. Noi invece i debiti che hanno fatto loro, perché sono degli incapaci, no, bisogna fare la spending review e fare una stagione dove bisogna andare a abbassare il tetto ingaggi, risparmiare. Ricapitalizzano, ma l'ha fatto il Como. Ma forse davvero era Como il not problem, ma si da qui.
3: Chiudiamo con questo, Sauro, abbiamo un minuto prima di salutarci.
6: Sì, ho commesso Joseph, non di sicuro può ricapitalizzare, dai. Cioè, Rocco aveva tutta un'altra, giustamente.
3: Dici?
6: Non ce l'ho mai Joseph.
3: Però posso dirti, cioè secondo me Rocco era anche un pochino più cioè Joseph magari c'ha un po' più.
6: Aveva più autorevolezza, dai, su.
3: Sì,
6: dai,
3: però ragazzi, l'autorevolezza ti vuoi, ti
6: esatto,
3: fa.
6: Se lui diceva voglia di spendere 300 milioni, li spendeva. Ora se forse Joseph, sì, se però Joseph dice voglia spendere 300 milioni, lo pigliano per l'orecchio, uno di uno di là. Ma non perché? Perché lei è ancora
3: allora,
6: giovane.
3: Se dai, lo prendono per un'orecchia è un'altra questione. Però dai, come volontà, cioè, magari Rocco poteva essere anche un po' più prudente rispetto.
6: Lui potrebbe essere come Vittorio e Mario. Hai capito? Vittorio o Joseph potrebbe fare Vittorio, ma non sì, lo fa.
3: Non lo fa?
6: No, non lo fa. Eppure c'ha la mamma, come c'aveva Vittorio. È bellissimo, è come sembra quasi, però Vittorio era un matto fragile.
3: Sì, poi soprattutto era italiano, cioè nel senso che in Italia fragile, era più legato anche a Firenze. Va bene, allora detto questo noi Sauro ci salutiamo, perché ora ciao, arriva uno contro tutti con Dimitri Conti, è stato un piacere.
6: Ci vediamo lunedì.
3: Lunedì prossimo.
6: Tranquillo, sereno, sicuramente si saprà di qualche giocatore.
3: Sì, magari non con le Osho, ecco visto.
6: Si sa, tanto l'avrete già parlato tutta la settimana, io arriverò sempre in ritardo.
3: Sì.
6: Dio che non gli avrà detto messo a.
3: No, ma ti si aspetta, Sauro, per parlarne. Aspettiamo
6: te. Paratici e Ferrari.
3: I vari Paratici e Ferrari. Va bene, io ringrazio anche Stefano Carlesi a curare la parte tecnica. Da Giacomo Galassi è tutto. Ciao, riscalvento, torna domani. Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
9: Pietrone Scandinavo d'accordissimo, tanta roba. Il Benve direi finlandese, Littmanen oppure Giorgiano, Cravasceglia, Fabione, gran portierone tedesco, Oliver Kahn, Neuer.
10: Siete un bel tridente. Harrison Dertizia Leandro.
11: Oh Francesco, che c'entra un centrocampo solido come quello del Sassuolo con Bernabé?
12: Leo Benve, si è cominciato a picconare le fondamenta dell'Alamo con un trentello fatto bene di Jalen Brunson.
13: Bogut, grande giocatore d'NBA, grande prima scelta dei Milwaukee Bucks.
12: Vai che stanno si riporta ai Garden l'anello.
14: E se si pigliasse e Kelly Camp?
15: Saresti soddisfatto?
14: E Kelly Camp?
16: Chi si compra? Nessuno!
17: Grosso!
18: Chi si compra?
17: Ragazzi, quando si sente brecalo brecalo è sempre un momento di gioia, eh? Benvenuti, non Francesco che tra poco ascolterete, anche benvenuti. Oggi è lunedì 8 giugno, sempre un attimo prima di dirlo, sono sempre un attimo fuori controllo, ma va bene, quindi 8 giugno.
13: Perché no?
17: No, perché non mi ricordo mai le

0: date, quindi devo fare sempre il conto sui fine settimana, quindi 6, 7, 8, ci siamo. Fabio Ferri, Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, grande buongiorno. Tridente anche oggi, cavoli vostri, nel senso che oggi avrete questi tre energumeni, viene da ridere, insomma, questi tre ragazzoni. Sì. Ragazzoni, va bene?
1: Sì.
0: Ti piace più di ragazzoni? Bene. A tenervi compagnia per le prossime due ore. Questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, 348-75-1393 per i vostri messaggi audio e di testo. Se volete parlare con noi, 055-77-11-171. Lasciatemi salutare i ragazzi del Viola Club Grosseto, che l'altro giorno mi hanno ospitato nella loro, diciamo, cena di estiva, che hanno definito ironicamente della salvezza, e ce l'hanno comunque tenuto a dire che era ironico il fatto che fosse una cena dedicata alla salvezza, e c'erano centinaio di persone. Ero insieme a Grande Sauro, a Costantino, a Roberto Galbiati, a Elena Mannucci, quindi ci hanno veramente accolto come una grande festa, e quindi li ringrazio e li saluto un'altra volta. Detto ciò, allora, i temi del giorno. Oggi c'è questa benedetta partenza per gli Stati Uniti, che sembra un po' il viaggio della speranza, cioè in modo diverso, potremmo chiamarlo in questo modo, nel senso che poi Paratici e Ferrari vanno in America con l'idea di tornare, non dico gonfi di soldi, ma quantomeno con delle certezze per quello che potranno fare sul calciomercato, per sapere che cosa verrà fatto della sponsorizzazione Mediacom, se salterà, se non salterà, se i soldi arriveranno lo stesso, insomma, comunque temi importanti per chi gestisce un club dal fatturato come quello della Fiorentina, quindi non un fatturato da Champions, ma comunque una squadra che cercherà, tramite proprio anche l'indotto del club, di costruire la squadra per il prossimo anno. Oltre a questo, un tema che vedo è molto discusso, a parte bravi ai ragazzi dell'Under 17, hanno vinto l'Europeo, questo comunque ci rende felici, anche perché c'è Croci, che è questo ragazzo molto chiacchierato delle giovanili della Fiorentina, ma c'è anche il tema Baldini, no? Questa Italia che è riuscita a vincere contro la Grecia 1-0, una partita che non credo resterà negli annali del calcio internazionale. È stato più interessante ciò che ha detto dopo Baldini che non quello che è successo in campo. È ripartita un po' la campagna pro Baldini, quindi Baldini si merita la conferma. Non credo che andrà così, ma insomma, poi ne potremo sicuramente discutere nel corso di queste due ore. Certo è che c'è un ragazzo, a me inizia a intrigare più di quanto non lo conoscessi in precedenza, che è Coleoscio, che tutti lo conoscono, per carità, cioè, se dico a Francesco impara a conoscerlo oggi mi dà una zuppa, però io non l'ho visto così tanto nel tempo per dire che è un calciatore che mi intrigherebbe. Invece devo dire che è un ragazzo che sta crescendo in modo veramente interessante, che ancora non è ufficialmente un ragazzo della nazionale italiana, lo ribadiamo, perché sono due amichevoli che non hanno valore da quel punto di vista. Può scegliere tra quattro nazionalità diverse: canadese, americana, nigeriana, italiana. Vedremo cosa succederà, ma questo ci interessa fino a un certo punto, perché io ne parlavo in termini Viola. È un ragazzo effettivamente che potrebbe farsi, quel problema è che credo che già costi troppo. Questo così almeno chiusiamo subito sul discorso anche relativo a ciò che ho visto e ciò che mi è piaciuto di questa strana nazionale di Baldini. Quindi, detto questo, dal viaggio della speranza alle speranze azzurre, al mercato che deve decollare, che oggi potrebbe vedere finalmente l'ufficialità di Grosso alla Fiorentina. Dico finalmente non perché mi stracci le vesti, perché deve arrivare Grosso, ma fondamentalmente perché è un mese che si parla di Grosso, almeno mettiamo un punto definitivo anche su questo discorso. Avanti tutta con la vostra voce, con quella di Francesco, che non so come ha passato questo weekend di dirette, di sport, poi c'è stata la Formula 1, c'è stata la pallavolo, c'è stato il tennis, insomma c'è stato un po' di tutto.
1: E soprattutto ci avviciniamo al mondiale, che io capisco
0: come gioca il mondiale.
1: Cioè, voglio dire, capisco sia un mondiale in formato conference, però comunque seguire tutte queste amichevoli in cui inizia a prendere forma Curaçao, Haiti, Panama, Uzbekistan,
0: ecco,
1: è troppo
0: ecco.
1: Facile dire come prende forma la Francia, voglio dire, quello riesce a tutti. No, su Coleoscio
0: non so se mi trovi d'accordo sul fatto che sia uno dei prospetti più intriganti, diciamo.
1: Sì, per quanto abbia comunque una storia anche lui molto contorta, perché se si va a vedere un po' il suo storico ricorda un po' per certi aspetti quello che è stato il percorso di Indur, cioè giocatori che magari sono stati costretti diciamo Coleoscio avvantaggiato rispetto a Andura al fatto di aver iniziato proprio crescendo anche calcisticamente parlando in un contesto anomalo come quello statunitense, dove tutto funziona in modo lontano rispetto diverso, a quello europeo, cioè. Però se uno va a vedere comunque il passaggio, anzi i passaggi che ci sono stati dalle spagnole in poi, sono stati passaggi in cui ci sono stati prestiti, passaggi in cui ci sono state avventure anche nel championship, adesso insomma avere come compagno di squadra un giocatore come Ikoné al Paris FC ovviamente aiuta, fa crescere e quindi si vedono i frutti di questo, percorso. Io capisco che ci sia grande, diciamo, trasporto per Silvio Baldini, però mi piacerebbe anche ricordare a tutti i trasportati da Baldini che stiamo sempre parlando dell'Italia, cioè della nazionale quattro volte campione del mondo, quindi benissimo avere un personaggio di un certo tipo in panchina. Io personalmente però non vorrei tornare semplicemente a vedere la mia nazionale qualificarsi a un mondiale, cioè io parto dal presupposto che per me lo standard deve essere quello del 2006, un anno ti riesce, un anno no, ma a me da tifoso e appassionato, cioè io vorrei tornare a essere nervoso se la mia nazionale esce ai quarti di un mondiale, non a entusiasmarmi perché un commissario tecnico mi fa vincere 1-0 con Lussemburgo e Grecia convocando gli under 21 per una nazionale sperimentale, senza bisogno di andare ad attaccare necessariamente i Barella o i Bastoni perché Baldini ha fatto questo tipo di scelta, che è una scelta legittima, ma è responsabilità di tutti se l'Italia guarderà persino la Giordania fare il mondiale o l'Uzbekistan di Cannavaro, il professor Castellacci, Rolando Bianchi è nello staff di Fabio Cannavaro, per dire, oltre al fratello Paolo, eccetera eccetera eccetera. C'è anche il Messi di Giordania al mondiale, per chi fosse appassionato, giocatore del Rennes favoloso. Ecco, quindi detto tutto questo, io non sono per la conferma di Baldini, ma nulla contro Baldini, e credo sia perfetto invece per l'Under 21. E chiudo dicendo sugli Stati Uniti, così poi passo la palla anche a Feb su un argomento che so gli sta particolarmente a cuore. Ottimo tempismo da parte di Ferrari e Paratici andare a New York proprio a poche ore da gara 3 New York Knicks San Antonio Spurs. Ci si sposta al Garden con i Knicks avanti 2-0, quindi il rischio è quello di farsi tentare poi da gara 3 e non parlare neanche con i commissari. Uno arriva a New York e dice: ah, c'è gara 3, sai cosa, chi se ne frega di parlare di mercato, vado a vedermi Jalen Brunson, Art,
0: vabbè, due ore Michael le possiamo Bridge. Provare per andare a vedere i basket.
1: Però sai, poi uno c'è anche il post partita, c'è l'ebbrezza di avere tutto intorno tutte le star, dovrebbe esserci anche Donald Trump, quindi insomma motivi anche di sicurezza.
0: Vabbè, quindi ci sta
1: aggiuntivi.
0: Anche che
1: non mi so
0: vadano a questo punto questo.
1: Ma non so fino a che punto siano tifosi del New York Knicks
0: o del basket
1: in generale, ecco. Però detto questo, benissimo, ecco, siamo stati 47 anni a parlare di questo viaggio a New York come se fosse un po' la traversata a nuoto dell'Oceano Pacifico, ecco, quindi finalmente magari da domani, oltre all'ufficialità di Grosso, e speriamo possa arrivare oggi, ci sarà anche qualcosa finalmente un po' più di concreto.
0: Succoso?
1: Sì, sì, ieri per esempio l'unica cosa succosa, a parte Croce, è stato Pongracic che ha giocato 90 minuti in Croazia-Slovenia 2-1.
0: E bravo Mario.
1: Fine degli argomenti fiorentino-centrici dalla domenica.
0: Quindi Fabio, viaggio della speranza, Baldini sì o no, Knicks contro San Antonio.
2: Allora, la cosa più interessante della serie tra Knicks e San Antonio è che per un tifoso di New York è meno costoso prendere un aereo, andare in Texas, prende il biglietto. È vero, perché vedevo che il biglietto meno costoso delle finals al Madison è tipo $4,000.
0: Ah, una cosina così.
2: Quindi insomma, vabbè. Fra l'altro in questi giorni si è parlato molto, no? Quanto spendere, qual è la cifra, no, per €4,000 che spettacolo vorresti vedere, no? E anche i giocatori NBA si sono espressi. Sentivo Brunson ha detto mi piacerebbe vedere Michael Jackson, uno show live di Michael Jackson.
0: Comunque è il momento, è il giorno giusto per andare a chiedere tipo un po' di soldi in beneficenza.
2: Sì, direi di
0: no,
2: sì.
0: Ragazzi, se quello è che si può permettere €4,000 non ti dà, non so, qualche soldo per sì. Una bella causa,
2: centinaia di dollari almeno, dai.
0: Se no davvero sei no?
2: Sì, no, sono d'accordo, è il momento di fare grande raccolta per i bisognosi della città di New York o di San Antonio o in generale per i bisognosi statunitensi. Detto questo, io su Baldini sono d'accordo con Bembe, cioè nel senso a me non convinceva neanche tantissimo la scelta come CT Under 21, figuriamoci quella come CT della nazionale maggiore. della nazionale under 21, obiettivamente c'è da riconoscere il fatto che ha fatto bene, quindi io, come dire, faccio un passo indietro di fronte ai risultati che ha ottenuto e ho un po' di perplessità sul fatto che il CT della nazionale sia un allenatore che, con il massimo del rispetto, negli ultimi anni ha affrontato soprattutto stagioni di Serie C prima di diventare il CT dell'under 21. Quindi prendiamo quanto di buono Baldini può portare, ha portato in queste due amichevoli, poi ripartiamo con un altro nome e sinceramente fosse Conte io non sarei per niente triste, anzi sarei, come dire, mi sembra una figura di garanzia da un certo punto di vista, perché anche in passato con nazionali certo non fortissime, ma Conte ha garantito dei risultati.
0: Bene,
3: l'altro qual era?
0: Il viaggio della speranza.
2: Il viaggio della speranza è molto interessante.
0: Che non è il viaggio della speranza perché vanno con un transatlantico.
2: No, non vanno nemmeno con la Mayflower.
0: Ecco, non è che gli ci vuole tipo un mese per arrivare negli Stati Uniti. Credo siano già arrivati, tra l'altro. Quindi, non gli Stati Uniti, a New York. Cioè, che quindi vuol dire nel punto più vicino e raggiungibile degli Stati Uniti. Penso in 6-7 ore.
2: Sì,
0: ci si arrivi fondamentalmente, sì. Tu che sei un avvezzo,
1: no, poi voglio dire, cioè, questa attesa penso sia nata solo da esigenze dei commisso, immagino anche per questioni legate a media come altro, cioè non è che si sta parlando di un qualcosa di che aveva bisogno di una logistica dove uno deve andare all'agenzia viaggi e aspettare di dover concordare una serie di transfer assurdi o di chiedere chissà quali.
0: Secondo me ci vuole di più arrivare a Roma quando c'è il grande raccordo anulare bloccato.
1: Ecco, quindi nel senso, poi con i mezzi a disposizione di una società professionistica di calcio
0: arrivare a New York,
1: voglio dire, può, ecco, fare. Non, il proprietario non sta nel Rio delle Amazzoni o a Tristan da Cunha, che è il mio posto preferito nel mondo, nonché l'isola più inaccessibile del mondo.
0: Il suo posto preferito nel mondo è dove non è mai stato, tra l'altro.
2: Sì, perché pochissimi ci sono stati, comunque.
1: Sì, e tra l'altro, come sicuramente il buon Feb davanti ai microstati avrà letto, purtroppo quelli che ci sono stati di recente hanno portato l'antivirus persino a Tristan da Cunha, costringendo il governo britannico ad una mossa d'emergenza incredibile con paracadutisti, perché a Tristan da Cunha non c'è l'aeroporto e non c'è neanche il porto. Quindi per raggiungere quest'isola bisogna sostanzialmente o attraverso, diciamo, queste navi turistiche di lusso sfruttare poi dei gommoni dalla isola stessa che ti vengono a prendere, oppure dal cielo come nel caso appunto del governo britannico. Però ecco, fatta tutta questa premessa geopolitica, mi piace, perché poi c'è anche una disillusione totale per quello che è un po' anche l'aspettativa.
0: Ora ne parliamo, scusami, no, certo, perché è una roba che...
1: L'aspettativa, insomma, non so fino a che punto. Infatti c'è un amico prima, mi ha fatto ridere, ecco, Francesco da Firenze, che ha la domanda: cosa vi aspettate al viaggio negli Stati Uniti di Paratici e Ferrari?
0: Risponde: nulla. Vabbè, è più laconico di così.
1: Io apprezzo questo, diciamo, commento tranchant, perché a volte meglio di un giro di parole, cioè una singola parola che vada dritta al punto.
0: No, anche perché fondamentalmente che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci aspettiamo quello che stanotte ha scritto Giacomo Galassi nella copertina di Firenze Viola, chi vuole può andare a leggerlo, ovvero che sia stata una sorta di convocazione da parte della famiglia commisso, anche per mettere ad un tavolo bellissimo, di mogano, lucidatissimo, con tè, pasticcini, non lo so cosa potrebbe mettere su un tavolo uno statunitense, italoamericano, in un rendezvous di questo tipo, non lo so, tè, pasticcini mi sembra molto inglese,
2: pastrami,
0: un po' di caffè, insomma, tavolo bellissimo dove ci sarà Giuseppe Commisso, probabilmente ci sarà Catherine, ma credo che soprattutto venga introdotta la figura di Paratici a Mediacom, cioè a chi poi dei conti
2: si occupa
0: realmente. Non che Giuseppe Commisso non li faccia, io immagino che verrà coinvolto, mi auguro per lui, visto che è l'azienda di famiglia, ma in generale immagino che venga messo davanti ai fatti della società che controlla la Fiorentina, perché fondamentalmente ci si può raccontare che la Fiorentina è un club a conduzione familiare, benissimo, raccontiamocelo tutti i giorni dell'anno, facciamo grandi pacche sulle spalle per questa cosa, ma poi fondamentalmente c'è un'azienda plurimilionaria, per non dire miliardaria, come Mediacom, che controlla la Fiorentina tramite una famiglia che è la proprietaria di entrambe le società. Quindi fondamentalmente noi ci dobbiamo aspettare che da questo rendezvous, da questo bellissimo tavolo di Hogan lucidato, esca fuori il trend economico della Fiorentina di quest'estate. Quindi io non mi aspetto che Paratici vada da Giuseppe Commisso e gli dia: oh, ho visto Coleoscio ieri sera in amichevole, e ne pensi, si compra un ventino fatto bene, si va dai Parigi. Cioè non è questo il tema del dibattito. Il dibattito tra le parti sarà: quanto dobbiamo rientrare? Quanto mercato in uscita ci serve prima di fare quello in entrata? Magari uno può anche dire: Ken, che è un asset a livello economico del club, come dobbiamo gestirlo? Il monte ingaggi quanto va tagliato? E queste sono le domande che tra le parti si incroceranno e poi torneranno con una linea guida, per fortuna, io me lo auguro, perché c'è, da questo tavolo di Mogano deve uscire un'idea di, no, strategia economico sportiva, che forse troppe volte nel passato era stata lasciata prima in mano, giustamente, al braccio destro di Commisso, era Barone, che fondamentalmente non aveva bisogno di sentire Mark Stephen o Joe Appio se cosa poteva o non poteva fare, faceva lui, era il presidente fondamentalmente. Adesso che Ferrari è un direttore generale un po' sui generis e Paratici invece è un direttore sportivo di livello internazionale, si devono mettere a tavolo, fare dei conti e arrivare in fondo a questo. C'è questo per spiegare anche la cronaca di cosa ci dobbiamo aspettare. Non è che si torna dagli Stati Uniti e da che ne so, quanto ci staranno? 2 o 3 giorni? Quanto ci deve stare? Almeno che non ci abbiamo da quando è la gara, diciamo, gara 4.
1: Diciamo 2 o 3 giorni.
0: Non so se aspettano anche gara 4.
1: Effettivi,
0: ma
1: dai, 2 o 3 giorni al netto del viaggio. Quindi tutto 4-5.
0: Forse fino a venerdì, cioè venerdì sabato, credo che rientra. Ecco, non ci dobbiamo aspettare che sui giornali sabato mattina titoloni: la Fiorentina compra Ronaldo. Cioè, non è questo il tema del dibattito. Che alla fine verrà portata avanti nel corso di questo viaggio negli Stati Uniti. Quindi chi dice non mi aspetto nulla lo capisco, perché il tifoso che cosa si aspetta in questi giorni? Si aspetta di conoscere quale sarà il destino della propria squadra, e non è che esce da questo incontro. L'incontro è propedeutico per iniziare l'effettivo lavoro sul campo di tutto il board, anche se mi immagino e spero, visto che il mercato inizia a febbraio fondamentalmente, che le idee siano abbastanza, no, chiare, visto che abbiamo raccontato anche lo stesso Grosso più o meno è da aprile che già sapevamo che sarebbe diventato poi l'allenatore della Fiorentina, salvo qualche deviazione, qualche domanda, qualche richiesta, poi alla fine tutti sapevano che c'era Grosso in pollo, e quindi immagino che il lavoro sia già stato almeno apparecchiato su questo bellissimo tavolo di Mogano lucidato. Vedremo che cosa accadrà in questo caso. Nel frattempo, no, ho fatto vedere prima ai due virgulti accanto a me una foto che
2: alla storia,
0: a me ha provocato un brividino.
1: To the ages.
0: E non di piacere. Beh, ma insomma, ognuno la conta come vuole. Che c'era? Ieri c'è stato questa, non so se era già la partita, questo match che fanno, che è legato agli italo-americani, quindi con la nazionale italiana, comprensiva di Vieri, di grandi ex calciatori, Giuseppe Rossi, certamente. Ma c'è anche Roberto Baggio.
1: Sì.
0: E nella foto di Gianni Infantino, che non è un ex calciatore, come in realtà c'è Gianni Infantino giocatore, ma il presidente della FIFA ha postato una foto con Roberto Baggio e al suo fianco Giuseppe Commisso. Quindi insomma, un'immagine abbastanza, no, spiazzante, perché comunque si parla della Fiorentina di oggi, della Fiorentina di ieri, nel mezzo tanto altro e tanto affetto verso una delle due figure,
2: Baggio.
0: Che è Baggio? Vabbè, non volevo spoilerare, magari qualcuno aveva più affetto verso Giuseppe Commisso, personalmente più verso Baggio. Comunque, una foto abbastanza
2: destabilizzante.
0: Cosa, destabilizzata un po'?
2: Ah sì, un po' sì, un po' sì. Poi fra l'altro due mondi veramente...
0: No, il sorriso di Giuseppe Commisso è quello del tifoso trova l'idolo, perché ti ricorderai la foto di Rocco Commisso insieme a Giuseppe nella finale del mondiale statunitense, che appunto era presente da bambino fondamentalmente, quindi lui è potuto stare a fianco di Roberto Baggio in questa grande, insomma, mi sembrava proprio un bambino felice.
2: Dal 94 al 2026.
0: Che è successo nel mentre?
2: Ma sicuramente
0: Fatto un po' fatica. Ti ha destabilizzato un po' o no questa foto?
1: No, più che altro, cioè, non mi ha destabilizzato, perché comunque Infantino
0: tende.
1: No, ma allora, a parte il fatto che anche con questo evento
2: promozionale,
1: ottimo suggerimento,
0: bravo,
1: riesce comunque ad acchiappare anche tutta quella comunità italo-americana delusa dalla mancata partecipazione al mondiale dell'Italia, ma che comunque è fortissima nel Nord America in generale, perché poi forse è anche più forte, non voglio dire a Toronto di New York, ma siamo lì, cioè in quella zona comunque del continente è fortissima. Poi comunque diciamo il ruolo anche della famiglia commisso in questo evento è stato particolarmente forte, quindi per raccogliere tutto il raccoglibile diciamo che ci sta anche, ecco. Poi ho visto anche su Instagram, ha postato anche delle altre foto con lo stesso Giuseppe Commisso.
0: Sì, è al centro di tutto.
1: Poi
0: Giuseppe,
1: chiaramente, però mi viene anche da dire, considerando che la famiglia Commisso ha avuto un ruolo nell'organizzazione di questo evento, diciamo che tutto torna. Poi come vecchio lupo di mare, come diciamo un politico che ha applicato il suo ruolo proprio per cercare di allargare il più possibile il consenso, diciamo che di Infantino mi hanno sorpreso ben altre cose.
0: Ma
1: in
0: secondo te
1: anni
0: ha chiesto Giuseppe Commisso, visto che avrà finanziato immagino anche parte della faccenda di stare accanto a Roberto Baggio? Io non mi stupirei.
1: Beh, sai, comunque allora, ovviamente tra tutte le leggende che in questo momento sono protagoniste in questo evento, Baggio svetta, quindi anche lì da un punto di vista proprio di PR essere accanto a Baggio vuol dire essere al centro del villaggio.
0: No, perché c'è Giuseppe, Roberto Baggio, Gianni Infantino, cioè no, io non so se, perché delle volte noi ci si straluna un po' davanti a queste situazioni, ma Gianni Infantino è il proprietario del calcio in questo momento, fondamentalmente.
1: Sì, è il proprietario del calcio, però è anche uno che riesce straordinariamente bene a essere sia l'uomo del potere, sì,
0: è un paraculo certamente, uno più grandi, però bisogna esserlo a quei livelli, purtroppo è...
1: cioè è comunque uno che ha, al di là del giudizio di merito, ha cambiato il senso del calcio per come lo abbiamo imparato a conoscere, quindi una commistione con il potere politico e economico mai visto prima, ancor più di Blatter, che a confronto sembrava uno di una ONG, e ha allargato il consenso, per cui devo dire personalmente molto più scioccanti le immagini
0: di Mega, certo,
1: per come ha venduto, se vogliamo, la FIFA anche al politico di turno. Infatti io sono curiosissimo di vedere poi nel 2030, quando il mondiale non avrà una location così centrale, visto che ci sarà tra Spagna, Portogallo e Marocco, ecco, come
0: a
1: la
0: chi
1: FIFA
0: si venderà,
1: cioè sì, come la FIFA venderà se stessa e la propria immagine per un contesto geopolitico che, insomma, non paragonabile a quello degli Stati Uniti. Poi ci sarebbe anche il Canada e il Messico, ma capisco che siano poco rilevanti.
0: Sì, temi se, di spalla di questo mondiale.
1: Anche
0: dai,
1: se ovviamente noi saremo con tutti Acero, i nostri inviati a seguire Messico, Sudafrica,
0: Cucaraccia. No, nel senso, è vero, no? Se ci pensi, sono i temi di spalla di questo mondiale. Nel mezzo c'è gli Stati Uniti, e da una parte c'è il foliage, l'acero, il bilinguismo, dall'altra c'è la cucaraccia, i cactus, questi bellissimi sombreri, tutto molto colorato, no? Però poi nel mezzo c'è questo rapporto molto stretto tra Trump e Infantino, che comunque ha fatto discutere abbastanza, e che diciamo queste foto che appunto noi ora cercheremo magari con Marco di farle passare, ora gli manderò il link per farvele vedere, insomma, di Giuseppe Commisso al centro del mondo del calcio, cioè perché fondamentalmente è in queste ore fianco a fianco a Gianni Infantino, che come vi ha spiegato benissimo Francesco è, insomma, è una figura. Se Blatter sembra davvero il rappresentante di un ONG, immaginatevi che cosa si possa pensare di Gianni Infantino, che comunque politicamente si è spinto ben oltre rispetto a chi negli ultimi anni è stato tacciato di tutto e di più, perché Blatter, Platini, tutti questi sono finiti, no?
1: Ma non era mai arrivati a estendere poi il consenso come ha fatto invece Infantino, poi creando appunto questo mondiale in stile conference.
0: Il voto di Curaçao se l'hai assicurato,
1: per cui io provo comunque una inevitabile attrazione fatale, ecco, quindi
0: con Infantino?
1: No, con un mondiale a 48, ecco. Cioè odio e amore, perché comunque mi sento lontanissimo dall'idea di un mondiale così allargato, però quando poi questo ampliamento arriva a coinvolgere certe nazionali, lì mi trovo veramente
0: a volare.
1: Sì, no, mi trovo tra due fuochi, quindi comunque l'attrazione fatale per capire che cosa sta facendo Haiti è fortissima. Allo stesso modo dico, 48 nazionali passano passa alle prime 32, cioè, è una competizione che ha perso il suo fascino e anche
0: originale.
1: Il suo, sì, anche il potere di avere quella tagliola dove le big potevano andare fuori sbagliando una partita. Ora sostanzialmente basta vincere una partita nel girone e sei quasi certo di essere passato.
0: Che tristezza.
1: Ha perso un po' di valore originario, ecco.
0: Emiliano, buongiorno, scusaci per l'attesa.
3: Buongiorno ragazzi, tutto a posto?
1: Sempre
0: grande Emiliano,
1: sempre
3: grande. Vedete, proprio promissima stamattina. A parte Fabio mi sembra un po' assonnato, però vabbè,
2: diciamo che... ci sono.
0: È lunedì anche per lui, bisogna capire.
3: Ma sì, ci mancherebbe, no, vabbè, ragazzi, non me voglio rubare tanto tempo, vengo subito al dunque, poi ascolto per radio per le risposte. Io volevo parlare un po' di questo mondo ingaggi, perché mi sta preoccupando un pochetto, perché se parliamo, diciamo così, se parliamo di gente come Ken, che quest'anno non ha dato il massimo per tanti motivi che non avevamo elencato, tanto li sappiamo, tagliato lo stipendio suo ci può pure stare, quindi diciamo che questo tipo di taglio a me tifoso mi può pure andare bene, basta gettare denaro dalla finestra, no? Diciamo così, però non lo accetto nella misura in cui credo che questo cioè la riduzione del monte ingaggi sia un sinonimo di ridimensionamento e non è più al pari dell'ambizione e la costruzione del futuro vincente che magari noi tifosi auspichiamo da anni, eccetera eccetera. Poi se Radici parte alla ricerca del talento sconosciuto, come per anni ha fatto Corbino, no? Per ricordare, i risultati potevano essere buoni e in campo tutti questi risultati buoni si vedono, allora ok, viene fiducia nel buon Fabio, diciamo, e avanti tutta. Ma oggi a me tutte ste chiacchiere su questa riduzione del monte ingaggi mi fa non mi fa stare tranquillo, che devo dire, c'ho un po' di rimore, ecco. A ripartenza, tabula rasa, qua e là, a destra e a sinistra, però dopo alla fine a stringere le chiappe siamo sempre noi.
1: Però Emiliano, guarda, ti rispondo dicendoti che la Fiorentina quest'anno era il settimo monte ingaggi, l'Atalanta l'ottavo, il Bologna il decimo, il Como l'undicesimo. Quindi che la riduzione del monte ingaggi ti faccia venire dei pensieri nefasti non è suffragato dai fatti, perché ci sono tre squadre che anche quest'anno sono arrivate in questa classifica del conta zero alle spalle della Fiorentina per il monte ingaggi, e poi nella classifica che conta quella dei punti sono arrivati anni luce davanti. Quindi io non mi preoccuperei granché di questo, sinceramente. Il problema è
3: vero, però è l'inverso che mi preoccupa, cioè il fatto è la controprova che non mi dà sicurezza. Poi quello che tu dici c'è ragione,
1: no,
3: c'è anche
1: lo capisco,
3: fattuale.
1: Però quindi, se tu vai a vedere chi sono i primi 4-5 e il rendimento che hanno avuto i primi 4-5, io posso anche capire che in una fase come questa sei reduce da un bilancio che hai chiuso con un segno meno, non hai l'Europa, non hai fatto dei passi in avanti da un punto di vista di ricavi di un certo tipo in questi anni, posso anche capire che gli ingaggi di Ken, di De Gea, di Gosens, di Gudmundsson, per il rendimento che hanno avuto, possano essere un problema. Però io non mi preoccuperei tanto di questo, mi preoccuperei del fatto che con ingaggi inferiori il Como il prossimo anno farà la Champions, ecco, questo è il vero problema.
3: Speriamo di non divacchiare, dai.
0: Ecco,
3: speriamo
0: bene
3: di non divacchiare.
0: Ciao grande Emiliano, ti abbracciamo.
3: Ciao, un abbraccio a tutti, ragazzi.
0: Ciao. Guarda, che in quello che dice Emiliano, da una parte c'è la versione pratica, tecnica, che riporti con i numeri, no? Cioè quella pragmatica, quella reale, i numeri dicono che squadre hanno avuto il monte ingaggi inferiore a quello della Fiorentina sono arrivate davanti e, come dicevi prima, alcuni anni luce davanti. Quello che però dice Emiliano è la sensazione che molti tifosi hanno in questo momento, cioè della mancanza di fiducia in quello che è la Fiorentina di oggi, pur avendo dentro una figura nuova che porta la speranza, fra virgolette, che ciò possa cambiare. Il fatto di sentirsi dire che la Fiorentina deve tagliare monte ingaggi, vendere, ripartire dai giovani, grosso, eccetera, e alle persone con la poca fiducia che gli è rimasta non riescono ad alimentarsi. E questo è comprensibile.
1: È comprensibile, però allora io dico a Emiliano e a tutti quelli che la pensano come Emiliano, in modo molto brutale, dove eravate fino a poche settimane fa.
0: Vabbè, Emiliano, cioè, c'era,
1: no,
0: diciamo.
1: Lo dico a Emiliano in modo appunto
0: per prendere l'esempio, sì.
1: Sì, però c'è della serie. Non è che tutto questo è successo ora. Cioè, il bilancio della Fiorentina è noto da mesi e mesi e mesi. La situazione di classifica della Fiorentina è nota da mesi, mesi e mesi. Per cui mi sembra tutto una naturale conseguenza. Al massimo, Emiliano potrebbe prendersela con tutti quei soloni che hanno raccontato questi anni di Fiorentina tratteggiando una narrazione come se fosse un film di Nolan, e invece dopo 7 anni possiamo dire tranquillamente che è emerso un film a basso budget e dal risultato scadente.
0: Fabio, che ne pensi? Cioè, pensi di questa mancanza di fiducia e il prospetto che ci è stato proposto in vista di quest'estate?
2: No, visto si parlava di film, verrebbe da dire, dopo aver visto tanti cinepanettoni, ci aspettiamo un altro cinepanettone, no? La sfiducia, io la interpreto in quel modo. Devo anche dire che, pur comprendendo appunto questa mancanza di speranza nel futuro, oggi comunque la Fiorentina riparte, come dicevi giustamente, con una figura nuova, con una persona che dovrebbe essere di garanzia per quanto ha fatto nella sua storia nel mondo del calcio, e quindi ancora una volta siamo di fronte all'anno zero, alle grandi operazioni per far tornare grande questa squadra, e ancora una volta con... mi verrebbe da dire un anticipo di fiducia. Tanti tifosi in realtà si schiereranno da una parte contrapposta rispetto a chi, come legittimamente, come magari Emiliano dice, ma qua si sente ancora puzza di bruciato. La cosa che secondo me è preoccupante è che dopo questa sessione di mercato, poi vedremo come andrà, ma non ci sono più appelli, cioè a questo punto veramente non ci sono più appelli. Questa è l'ultima occasione per provare a riconquistarla quella fiducia, l'ultima occasione, perché sono passati 7 anni, sei reduce dal tuo peggior risultato in questi 7 anni, hai provato a cambiare tutto, a stravolgere tutto, e adesso è innegabile che l'attesa è per qualcosa di buono.
0: Cioè, te dici che 14 minuti di discorso al popolo di Commisso non hanno migliorato la fiducia, no? Lo dico così perché
1: io non mi ricordo, dopo averlo ascoltato una volta e mezzo, non ricordo una frase di quel discorso. Tanto mi è rimasto.
0: Io una, perché è quella che poi è stato il manifesto di quel discorso, e fondamentalmente però, come ho detto tante volte, non vuol dire niente, cioè non penseremo in piccolo. Quella è la frase che è rimasta, almeno mi è rimasta un attimo.
1: Strano, perché di solito effettivamente poi i proprietari dicono il contrario, no? È facile sentire un proprietario dire no, quest'anno non saremo ambiziosi, cercheremo di abbassare le attese di tutti, sofferenza totale, cioè al massimo te lo può dire un presidente del consiglio se ti fa una finanziaria lacrime e sangue, un presidente di una squadra di calcio che basa tutto sull'accarezzare i sogni dei propri tifosi, cioè ti ha detto non penseremo in piccolo, che è sull'onda lunga del saremo ambiziosi, vogliamo sempre fare meglio, siamo grandi, siamo forti, gol, ecco.
2: Cioè. Poi fra l'altro mi verrebbe da essere anche un po' antipatico.
1: Sì,
2: ho sentito tantissimi dire ma secondo me il Commisso doveva dire quello, secondo me il Commisso doveva dire quell'altro, secondo me il Commisso avrebbe dovuto alzarsi in piedi e fare la macarena sul tavolo. Pensare che gli altri debbano fare quello che noi vogliamo è sempre
0: sbagliato.
2: È assolutamente sbagliato. Devo dire, io un pochino, una punta di fastidio l'ho provato nel passaggio in cui si parla di che cos'è la Fiorentina, di come ci si vive Firenze, con tutto il rispetto per il signor Commisso, che sicuramente ha avuto un approccio alla città, l'ha conosciuta bene, la conosce forse anche meglio adesso dopo 7 anni di proprietà della Fiorentina, però ora che sia lui a spiegare a noi che cos'è la Fiorentina, che cosa vuol dire Firenze, che cosa vuol dire stare tutti insieme nel mondo del calcio, a me un pochino... mi è saputa un po' di vuota retorica, cioè parole evocative sicuramente, parole anche molto belle che non si possano criticare, però non è che io vado a spiegare a Commisso appunto cosa come sono dire, i five boroughs di New York, lo sa meglio di me.
0: Oppure cosa vuol dire parlare broccolino, no?
2: Esatto.
0: Ce lo potrà spiegare lui meglio di noi, che non è un'offesa, perché sembra broccolino viene da Brooklyn e quindi dalla traduzione di Brooklyn degli italiani emigrati arrivavano a Brooklyn, e quando dicevano di Brooklyn, dicevano di Brooklyn, yeah, e quindi diventava Broccolino, capito? Questo è, no, perché sennò qualcuno poi dice: ah, hai dato di Broccolino al presidente. No, no, no, no.
2: È lo slang italiano,
0: è lo slang
2: di
0: italiano
2: York,
0: di New York, esatto, che è molto italiano, cioè è molto più italiano di tutti gli altri slang italo-americani che si possono, sì, trovare in giro per gli Stati Uniti. Alessandro, Alessandro, buongiorno, capisci?
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Io lo trovo veramente, non so neanche come definirlo, pensare che la Fiorentina stia andando a New York per discutere il budget, per me è una cosa talmente ridicola, ma non riesco a trovare un aggettivo giusto, aiutatemi voi. Se cioè nel 2026 non si va a discutere il budget, quello che io credo è che finita l'emergenza per riportare la squadra, per far rimanere la squadra in Serie A, i quadri dirigenziali, i primi Paracci, vadano a New York a dire: in questi quattro mesi io ho fatto un'analisi di quella che è la situazione e espongo come quadro dirigenziale della compagnia fiorentina alla compagnia Mediacom quello che secondo me va fatto nei prossimi quattro anni per raggiungere questi risultati. Cioè lui va a fare un piano di quello che è la sua strategia nei prossimi quattro anni e va a chiedere una autorizzazione a procedere su quello che è il riassetto completo della società. Il budget secondo me è una cosa che possono discutere al telefono tranquillamente, questo è come la vedo io.
1: Siamo d'accordo con te Alessandro, cioè è chiaro che uno non deve sminuire, se no entra anche nel ridicolo chi dice che nel 2026 per discutere solo del budget ci sia bisogno di un viaggio,
0: no, dai,
1: transatlantico. Ecco,
0: ma abbiamo spiegato che non è il fatto del budget in sé per sé il tema dell'incontro, no?
1: Certo,
0: saranno due parti che si conoscono fisicamente, fra virgolette,
1: ma
0: per
1: infatti,
0: la prima
1: secondo
0: volta.
1: Me, purtroppo, il nulla che ha attraversato la Fiorentina negli ultimi due settimane ha costretto anche a parlare di questo incontro come si parla di un incontro risolutore tra, sì, due entità.
0: Guerra
1: che
0: e pace.
1: Sì, ma dico tra due entità che hanno bisogno di un incontro da dentro o fuori. Ma non è così. Cioè, quindi io responsabilizzo ancora una volta la Fiorentina che non, magari ora solo perché era il finale di stagione, non offre così tanti contenuti e quindi diventa anche un viaggio a New York come se si stesse parlando dell'era del Titanic, appunto, cioè per parlare di questo evento come se fosse un qualcosa da trasmettere ai posteri e da scriverlo sulle sacre scritture. Cioè è un viaggio di una dirigenza che va dal suo proprietario, poi che stia a New York o a Fiuggi, cioè mi sembra veramente l'ultimo dei problemi. No. Per cui sono d'accordo con Alessandro, sì, sì, nello sminuire anche
0: il valore stesso
1: partendo dal presupposto che però comunque, visto che siamo arrivati a questa definizione societaria in corsa, comparatici che arriva a metà stagione, un dirigente che comunque anche secondo me lo stesso Ferrari ha bisogno un po' di rimettere in ordine alcuni aspetti dopo la scomparsa di Rocco Commisso, quindi io non ci vedo nulla di strano e non ci vedo allo stesso modo però nulla di sconvolgente. Però purtroppo per due settimane la Fiorentina non ha offerto nessun contenuto se non l'attesa spasmodica per questa trasferta di lavoro. Ora finalmente tutto questo è realtà e quindi vediamo se tra qualche giorno iniziamo anche a parlare di calcio.
0: Guarda, una delle poche cose che a me interessa di questo incontro è il fatto stesso che sia stato pensato, l'idea anche di conoscersi fisicamente. Probabilmente nel momento in cui, no, c'è stato Pioli, c'è stata una situazione diversa, c'era Commisso che evidentemente, per come la storia ci ha consegnato il percorso di malattia di Commisso, non era magari in grado neanche di poter presenziare in modo così, no, fisicamente a un incontro di questo tipo. Secondo me sottolineiamo il fatto che è normalissimo e io credo che spesso accada che non si venga nemmeno a sapere, cioè per dire i percassi che volano magari negli Stati Uniti per parlare con il loro socio non credo che lo facciano sapere ai media, vanno, stanno 24 ore e tornano, ma uno si chiede ma dove sono finiti i percassi? Beh, sono in viaggio per lavoro, no? La risposta più normale che si può tenere. Poi secondo me è stata la Fiorentina a costruire intorno a questo incontro un qualcosa di anche superiore, perché nel momento in cui Ferrari nella conferenza stampa di fine stagione del calcio femminile, davanti alla giusta domanda di Luciana Magistrato, risponde: no, noi l'otto si va in America. È chiaro che questo ti faccia sembrare tutto, ti acquisti un valore che probabilmente non ha. Il valore è quello che stanno lavorando. Cioè, io preferisco sapere che, visto che tanti periodi, no, si dice c'è il ponte di 2 giugno, c'è il 15 d'agosto e c'è il weekend, allora non lavoro. Ecco, almeno si sa che sono a organizzare il lavoro del domani. Questo non mi gratifica, ma almeno mi rassicura, perché con tutto ciò che abbiamo la possibilità di raccontare che la Fiorentina dovrà fare quest'estate, che è un lavoro oggettivamente grosso, cioè, lasciando far perdere i facili giochi di parole, cioè oggettivamente denso, numericamente importante da un punto di vista del mercato e non solo. Ecco, io mi auguro di sapere tutti i giorni che questi dirigenti sono davvero 10 ore al giorno a lavorare, con le meritate ferie, con le meritate cene, se il direttore sportivo va dalla famiglia o dalla fidanzata, non me ne frega niente, perché è parte della vita di ognuno, si lavora e poi ci sa la vita privata chiunque. Però ecco, sì, sapere che almeno sono a lavorare per cercare di capire come ricostruire la Fiorentina, diciamo che mi rassicura un pochino.
1: Dido invece è rassicurato da aver ritrovato Brecalo nella copertina. Questo
0: anche Fab,
2: sì, no, a me piace tanto Brecalo.
1: È che devo dire la verità, poi purtroppo qui il merito va dato a Tonelli, che fu il creatore di questo momento.
0: Che non è Antonelli.
1: No, non ha neanche.
0: Tra poco dovremmo chiedere, perché ti ricorderai l'intemerata dell'altro giorno.
1: Ma cioè, guarda, io infatti continuo a rivendicare un fatto, che in Italia si possa ancora essere tifosi della Ferrari e non necessariamente tifosi di Antonelli, quindi grande Lewis per il secondo posto, e allo stesso modo si può anche non essere travolti dall'onda di Antonelli iniziando a dire il nuovo Senna, cosa che succede in tutti gli sport, ma mi sembra che poi su questo il dottor Ferri abbia la laurea per riportare
0: segato
1: non solo tra l'altro nel mondo della Formula 1,
0: vince perché ha culo.
1: No,
2: l'ho detto proprio così. Dai.
1: Questa è la sintesi estrema.
0: La sintesi estrema. Io sono giornalista. No, se dovevo lanciare un titolo a 9 colonne, cioè Ferri su Kimi. Vince perché ha culo. E quello era.
2: Beh, sicuramente è un po' più fortunato del compagno di squadra, che alla ripartenza al 71esimo giro si era ritrovato lì terzo. Anche lui non sa bene come, detto.
1: Vero.
2: Però non si è capito cosa gli si è impiantata questa bella Mercedes. No, dai, non fatemi parlare di Formula 1. Devo dire solo una cosa. Io il mio commento non era tanto su quanto mi sta antipatico o simpatico Antonelli.
0: Sta
2: pure simpatico. Io, se vince il mondiale, sono più che contento, ci mancherebbe altro, anzi, proprio entusiasta. Anche perché mi pare che la Ferrari non avrà questa possibilità.
1: No.
2: Più facile lo vinca Antonelli. Quello che mi destabilizza un po' è questa valutazione dei media, che è sempre per eccesso e mai veramente onesta nel racconto della prestazione di Antonelli, perché Antonelli nel corso delle gare che ha disputato e brillantemente vinto ha avuto anche un po' di fortuna. Sono state occasioni in cui, ad esempio, ha fatto un 3,60, non è andato a battere contro le barriere, poi quello erano 0 punti rispetto a un 25.
0: Certo.
2: Ieri ho visto che hanno cominciato a dare addirittura 12 in pagella come il numero dell'auto, che è lo stesso di Ayrton Senna.
1: Ecco, calma.
2: Per carità, 5 gare in fila in Formula 1
1: a
2: non
1: 19
2: è Roma
1: anni
2: da tutti. Bene. Assolutamente no.
0: Non ha vinto 5 di fila?
2: 5 in fila. E fra l'altro, se non sbaglio, in 4 occasioni aveva fatto pure la pole. Quindi insomma, complimenti a lui.
1: Però
2: non era mai successo.
1: Io voglio ridire, ribadisco e voglio rivendicare anche il fatto che si possa comunque continuare a tifare la Ferrari.
0: Ma certo. Ma che c'entra?
2: Liberi di tifare la Ferrari.
1: Perché c'è, come diceva Fabio, c'è questa tendenza mediatica ora a essere, diciamo, a vivere l'antonellismo come un qualcosa di onnivoro.
0: Antagonista?
1: Che deve divorare tutto. Quindi, nel senso, ora uno non può neanche più permettersi di tifare Ferrari o tifare la Ferrari.
0: Vabbè, era un po' come quando c'era Valentino e c'era chi continuava a tifare Ducati.
1: Sì, però qui sono due elementi che sono stati comunque contemporanei. Qui invece è un'entità esterna, nuova, che deve necessariamente per qualcuno prendere il posto di un'altra realtà italiana.
2: Io sostituzione affettiva.
1: Ecco, io sono contentissimo
2: non
1: di continuare
2: etica
1: a tifare
0: Ferrari. Per carità.
1: Ecco.
0: E se Kimi Antonelli è il nuovo Senna, Coleoscio è il nuovo?
1: Coleoscio è il nuovo Iconé.
2: No, dai.
0: Mamma, certo. gli dà una segata.
2: L'importante agli è che
0: occhi,
2: non sia...
0: agli orecchi di questa platea dire che riconosce il nuovo iconè.
1: No, se uno allora
2: l'importante
1: deve...
2: è che non sia il nuovo Gnonto.
0: Gnonto sta lavorando, ottimo, sta facendo il suo, nel senso in Premier League titolare.
1: Titolaricchio, però rispetto a insomma quello che si era detto a suo tempo.
0: Sì, sembrava il fenomeno effettivamente.
1: Federico dice girano nomi da peretola, insomma, sembra ci sia ancora Pradè. Cerchiamo comunque di essere ottimisti. Max il tatuatore, che ci siano squadre insolite ai mondiali è più che altro un assurdo del calcio moderno. Storicamente abbiamo sempre fatto fatica nel premondiale, nell'82 fino all'Argentina fummo imbarazzanti.
0: Quest'anno c'è problemi,
1: non
0: ragazzi.
1: C'è stato problema.
0: Abbiamo vinto le ultime due partite.
2: Mi fate leggere una cosa sul mondiale americano? Perché
0: sì, poi dobbiamo andare
2: alla
0: prossima ascoltatore.
2: Sì, scusami, velocissimo. L'Iran è arrivato finalmente per la prima sessione d'allenamento che si è svolta in Messico. Loro avranno il centro operativo della loro preparazione lì. Quindi
1: a Tijuana.
2: Quando andranno a giocare.
0: No, a Tijuana, però forse.
2: No, in realtà, guarda, forse hai ragione. Quando andranno a giocare negli Stati Uniti avranno un solo giorno di permesso per entrare nel territorio nazionale statunitense. Giocheranno e andranno via. Beh, colpisce molto, è una cosa molto curiosa, perché comunque l'Iran viene messo in difficoltà, perché te devi viaggiare il giorno stesso della partita, e questo secondo me è abbastanza stancante, detto che magari non è un volo di ore e ore di un volo intercontinentale. Mi è piaciuta molto la dichiarazione di tale Mehdi Taj, che è il presidente della federazione calcio iraniana, che dice: i governanti americani sono così disprezzati che nessuno vuole andare in quel paese, ma i mondiali si tengono lì e dobbiamo andarci. Non sappiamo fino a che punto continuerà il sabotaggio americano, e questo è il bel clima distensivo,
0: sereno,
2: no? Di amore fraterno.
0: È un po' come quando c'è l'Olimpiadi, no? Dice si fermano tutte le guerre,
2: sì,
0: esatto. Il mondiale.
2: Non questa.
0: Da. Guarda, se mi fai, prendo 10 secondi per commentare questa cosa. Per me ha ragione da vendere. Per me ha ragione da vendere. Ma che si fa? Il mondiale gli dite, allora venire o non venire, venire o non venire, venire o non venire. E più gli devi fare il permesso di un giorno per andare e rianda a degli sportivi. Ricordiamoci, degli sportivi non è gente che va con il Kalashnikov a sparare dentro gli stadi, sono degli sportivi che si sono conquistati sul campo la partecipazione al mondiale, e li devi costringere a stare fuori dagli Stati Uniti, perché altrimenti li arrestano tutti. Cioè, è una roba che se ci pensi ti deve fare incazzare ogni momento della settimana. Certo, abbiamo problemi molto più grossi, ma nel momento in cui pensi sportivamente a un concetto di calcio, di sport, di valori, il fatto che questi poveri cristi debbano andare avanti e indietro da Tijuana a in giro per gli Stati Uniti, perché se no li arrestano, è una roba invereconda. E scusate, ma mi sembra veramente una roba assurda anche solo commentarla. Massimo, buongiorno.
1: Ciao.
5: Buongiorno. Dovreste chiamarmi Matusalemme, perché parlare di mondiali mi fa sentire veramente
0: Matusalemme, allora, come l'ex calciatore della Lazio.
5: Sì, sì. Mamma mia, perché io vengo da quei mondiali a 16 squadre in cui di fatto si qualificavano 14 squadre, perché una era quella che aveva vinto il mondiale, una era quella che ospitava. Però nonostante questo, noi nel 70 trovavamo Israele e c'era anche El Salvador. Nel 74 troviamo Haiti e c'era lo Zaire o Zaire, certo. Non lo so. Quindi squadre folcloristiche, una arrivava sempre dall'Africa, una arrivava sempre dal Medio Oriente, una arrivava, c'era anche il Messico nel 70 organizzava, ma insomma una squadra così, noi la eliminammo battendola 4-1 a casa loro quella volta. Per cui vabbè, il mondiale adesso fa schifo, perdonatemi, fa veramente, non si può vedere sta roba. Io tifo Uruguay quando non c'è l'Italia, ovviamente non c'è un'altra squadra dopo l'Uruguay. Mentre sulla Fiorentina ottimismo sta a zero, perdonatemi, almeno per me sta a zero, perché dopo 10 anni così non si può chiedere alla gente di essere anche ottimista e di dare ancora tempo, eccetera eccetera. Non mi basta che sia arrivato Paratici, francamente, finché non farà qualcosa, finché non arriverà qualcuno. Noi è un mese che parliamo di nulla, perché stiamo parlando sul nulla, sempre aggrappati a questo. Questa volta è Paratici, un'altra volta era non lo so che cosa, Pioli, qualcuno si era aggrappato a Pioli, io no di certo, insomma non viviamo di queste cose qui. Staremo a vedere, però non c'è più, veramente non c'è più tempo, non è che non c'è tanto tempo, non ce n'è più, e io mi aspettavo di avere già qualcosa a questo punto, invece non c'è ancora nulla. Boh, è tristissima la nostra situazione. Solo una cosa, come parlavate di Formula 1, che ha vinto 5 gare già, sì, Antonelli, sì. Io non la guardo da tempo, neanche quella, ma un anno Rosberg mi pare vinse il mondiale senza aver vinto un gran premio. Accadevano cose incredibile.
2: Chi è che Rosberg, sì, però? Non Nico, Nico. Il babbo.
5: Sì, il padre.
0: Sì, sì,
5: il padre.
0: Sì, sì, ma si parla di Matusalemme, scusa.
2: Ah, no, vabbè, va l'ha cazzato, ma penso tu abbia assolutamente ragione. Fra l'altro, non penso sia l'unico. Io penso anche l'ultimo mondiale di Lauda fosse arrivato con zero successi, o forse con uno solo. Però...
1: anche Emilio Alzamora, per esempio, vinse, credo, la 125 nel 99, vincendo zero Gran Premi. Quindi
2: se
1: ogni
2: ne può
1: tanto
2: parlare,
1: succede.
2: Se ne può parlare, sì, perché
0: nello speciale di stanotte,
2: procuratore, sì, di Pini,
1: manager di Guido Pini, quindi se ne può parlare avanti tutto.
0: Alzamora?
1: Sì. Okay. Non solo di Guido Pini, no, parecchio, diverse, sì, le mani in pasta. Grazie Massimo, un abbraccio, a presto.
5: Vi abbraccio a voi.
1: A te,
0: ciao,
1: a te,
0: ciao,
1: a te,
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Gianni 85 dice: oggi trio delle meraviglie, su Baldini la penso come il Benve, perfetto per l'under 21. Credo molto nel suo lavoro con i giovani, sarebbe sprecato questo talento con i grandi, e forse per certi versi penso non sia adatto a gestire uno spogliatoio di senatori, ma anche perché arriverà un momento in cui questa fase sperimentale finirà,
0: non so io.
1: Cioè, ora benissimo, queste due
0: cherubini,
1: queste due convocazioni, questo blocco di convocazioni, anche come dicevamo prima, anche insomma un po' sperimentali,
0: provocatorio,
1: un po' provocatorie, così si può anche, se vogliamo, ulteriormente mandare un messaggio di c'è un prima e c'è un dopo la sconfitta con la Bosnia. Arriva un momento in cui, se vogliamo, è anche un po' significativo, diciamo, che certi punti di vista su Baldini siano anche, secondo me, molto legati all'aspetto umano, che nessuno mette in dubbio, peraltro, anzi sarebbe da valorizzare ulteriormente, però a un certo punto fermandosi di fronte anche al rispetto per la nazionale stessa, come vale la stessa cosa che molti sostengono per la Fiorentina. Cioè, ormai la decrescita felice porta a molti a dire: siccome Baldini è un uomo dai valori anomali nel mondo del calcio, perfetto come CT. Ce ne fosse uno che dice ha dei valori straordinari, ma soprattutto è un uomo che da luglio, da agosto, con in mano Donnarumma, Bastoni, Barella, Locatelli, quelli che ad oggi sono quelli della nazionale, può, con il lavoro fatto nell'Under 21 e con l'ausilio dei club, che magari questi ragazzi prima o poi li faranno anche giocare, riportarci a qualificarci verso i mondiali, a fare un bel europeo e a dare continuità a questo percorso a suon di risultati. No, si parla solo dei valori umani. E allora io sinceramente, siccome per quanto non sia così, diciamo, bello dirlo a Firenze, sono un amante delle vittorie e non me ne frega nulla di perdere, io potrei anche essere d'accordo con Baldini, però se qualcuno mi convincesse sull'altare che, appunto, Baldini, come diceva prima Feb, non è solo uno che recentemente si è dato da fare nei playoff di Serie C o tutt'al più in Serie B, ma è uno che quando magari affronta Nagelsmann, Deschamps, De La Fuente, Koeman, Ancelotti, Scaloni, è uno che può rispondere colpo su colpo. Quando lo leggerò, allora a quel punto magari mi convincerò.
0: Sì, perché poi anche su Baldini, faccio intervenire anche Fabio in questo, di calcio non si è parlato niente in queste due amichevoli. Cioè, ho sentito dire: non chiamatemi non sprovveduto, no, come ha detto, che parola ha usato,
1: non sono uno scappato di casa,
0: non sono,
1: mi sembra,
0: scappato di casa, le stelle erano dalla nostra parte, cioè tutte frasi, per carità, che capisco che un allenatore che per anni è stato ai margini di un calcio che l'ha allontanato anche per questo suo modo di porsi a livello mediatico, capisco anche che gli venga a dire qualche frase, no, che gli viene dalla pancia. Detto questo, poi di calcio, che ha detto: ragazzi, se lasciate a me la nazionale ora, dopo questa provocazione che ho fatto, che meritavano questi ragazzi, io ripartirei con 4-3-3, metterei quello, farei quell'altro, cioè, nel senso, probabilmente perché sa che non c'è questa possibilità. Però anche tutto questo, sta sponsorship che mi sembra che venga a lui rivolta più per le frasi motivazionali che per il calcio, a un certo punto andrà anche superata.
1: Poi c'è un messaggio a cui non può che rispondere il dottor Ferri, perché è su Antonelli. Semisorgente che vince a Monte Carlo, scrive Ivan, che è un circuito dove davvero il pilota conta più che negli altri circuiti, che svernice il più titolato compagno di squadra, ha vinto, unico nella storia alla sua età, 5 gare consecutive, ha per forza avuto anche culo, ma si sta comportando da fenomeno. Poi c'è Ayrton, infatti, che sta lassù, dove nemmeno osano le aquile.
2: Assolutamente. Tra l'altro, i due piloti che hanno vinto il mondiale quasi non vincendo neanche una gara, perché Keke Rosberg in realtà ne vinse una dell'82.
1: Ottimo.
2: Mike O'Turn era l'altro, non Lauda, comunque sempre su Ferrari, mi verrebbe da dire, vinse il suo mondiale con una sola vittoria nel 58. Su Antonelli, ragazzi, ma è chiaro che è bravissimo. È chiaro che se teenager arrivi a vincere 5 gare nel mondiale di Formula 1, sei qualcosa di mai visto. Io una volta, perché oltre al post incriminato ne ho scritto anche un altro dove ho detto gli italiani non l'hanno mai visto uno come Antonelli, nel senso letterale del termine, perché quando Ascari vince il primo mondiale la televisione manco c'è, quindi noi stiamo parlando di qualcosa che in Italia e anche nel mondo ormai, viste le dimensioni del fenomeno Antonelli, non è mai stata vista. Quindi sicuramente Antonelli è forte, io non sostengo che non sia forte, sostengo solamente che in un duello armi pari con Russell forse non sarebbe così avanti in classifica. Poi ieri ha vinto a Monaco e sicuramente ho una pista iconica, non me la volete a raccontare come la pista più difficile del mondiale, perché secondo me ce ne sono altre più provanti, come dire, in cui non conta solamente aver fatto la pole position, no, in cui conta magari anche un minimo di gestione in più e quant'altro, però questo non è chi si compra formato Formula 1.
1: Vabbè, però è tante cose, tipo Bubigno che dice: Benve, cosa tifi tra il socialismo riformista mamdaniano dei Knicks e l'asse maoista Wembanyama Popovic? Cioè, per chi faccio il tifo tra Knicks e Spurs, in sostanza?
0: A parte non può tifare, non faccio il tifo, essendo per tifoso di un'altra
1: sono
0: squadra.
1: Sono tifoso dei Lakers. Diciamo che da un po' di anni a questa parte è la prima finale in cui mi sento sereno. Cioè, non ho antipatie e non ho troppe simpatie per come la sto godendo.
0: Celtic.
1: Non ci sono i Celtics, ma poi ci sono altre realtà. Una delle realtà che negli anni, diciamo, è diventata sempre più insopportabile è quella per cui fa il tifo il buon dottor Ferri,
2: no? Presente quando non c'è il
1: no, non è questione, anche perché comunque avete occupato un posto che in teoria avremmo dovuto occupare noi.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta carichissimi a pallettoni, anche perché di messaggi ce ne sono a bizzeffe, quindi vi ascolteremo, vi leggeremo, vi risponderemo, vi faremo incazzare come sempre. E questo è Chi si compra, Seconda Era Insieme, Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, sottoscritto, anche Tonelli, che non è Chimi ma è Tonelli, quindi che si sta preparando i polpastrelli per far partire tutti i vostri messaggi, e anche sta facendo i, come si chiamano, i gargarismi praticamente per poter poi rispondervi al telefono con la sua voce squillante. Quindi non ti piace questa cosa?
2: No, sto vedendo la faccia di Tonelli e guarda.
1: Non capiva che cosa stavo dicendo.
2: Zverev, che è stata giocata
1: è
2: ieri.
1: È finita.
2: Ha vinto Zverev.
1: Non so se c'è.
2: Lo guardava.
1: Giù il microfono.
3: Giù il microfono addirittura.
2: Guardava il replay e diceva. E vedeva che faceva la faccia un po' contrita, no? E qui ha sbagliato.
1: Ha vinto Zverev, mi dispiace. Chissà che se c'era qualcuno la voleva vedere in replica. Abbiamo belle spoilerate. Vabbè. Sì, lo sanno tutti, dai. Non ti è mai capitato di dover vedere un evento in differita? È capitato, se ne è parlato altre volte. Io sono stato anche ore col telefono spento, con la speranza di vedere la Fiorentina dopo 4-5 ore. No, ma spengevi il telefono.
2: No, è perché a me. Io non ce la fo a spegnere il telefono, quindi
1: poi sei come Fabrizio Romano, quindi 10 anni
2: uguale,
1: che hai il telefono
2: acceso. No, io spento spesso, però perché
1: lo
2: mi
1: senti
2: dimentico
1: spesso,
2: di, no, è spento spesso perché mi dimentico di ricaricarlo.
1: Vabbè.
2: Però spesso incorro nell'errore proprio da boomer, apro Instagram così senza andare a sapere bene nemmeno perché lo apro e
1: la prima cosa
2: ti viene fuori è Zverev ha vinto, Tonelli dormiva.
4: Vuoi un attacco frontale?
2: Vai,
4: tutto per te, eh?
2: Fammi un attacco frontale tutto per me.
4: Allora, Walter da Lisbona dice: ci sarebbe tanto da dire sulla trasmissione di oggi, ma sarebbe troppo lungo.
2: Beh,
4: e fin lì uno dice: vabbè. Quindi siamo protetti.
2: Però no, Ferri non si sa.
4: Una sola cosa. Ferri, scritto Ferri tutto maiuscolo,
1: quindi Ferri!
2: No.
4: Dai retta, parla di volley,
2: va
4: è
2: bene.
4: Meglio per te e è meglio per noi.
2: Vabbè. Allora, io
1: forse
2: penso
1: una sottolineatura di Ferri.
2: Penso che tra le tante tra i tanti difetti che mi si può riconoscere, la mancanza di coerenza, no. Nel senso, io porterò avanti questa linea su Antonelli, poi
4: a
2: fine stagione vedremo.
4: Non
1: hai detto
4: che
1: parli di Antonelli, magari hai detto qualcosa e non gli torna sul viaggio della speranza.
4: Su Coleoscio, magari.
1: Su Coleoscio.
2: No, su Coleoscio non ha detto niente di male. No.
1: Lo sai.
2: Secondo me è su Antonelli.
1: Niente, non
2: ragazzi,
1: sai cosa dire.
2: No, io penso all'anno scorso eravamo tutti convinti avrebbe vinto il mondiale Piastri. Lo dico,
4: sì.
2: Cioè, nel senso, fino a 4-5 gare dalla fine, tutti erano convinti che vincesse Piastri.
1: Un applauso poi sonoro.
2: Addirittura qualcuno diceva: no, ma figurati se lo vince Norris, più facile lo vinca Verstappen. E poi, infatti, l'ha vinto Norris.
1: Evviva!
4: Molto bene, molto bene. Vai con due WhatsApp audio, Tonelli, così rompiamo un po' il ghiaccio.
5: Amici miei, Baldini, grande Baldini, quando ha detto che i calci saranno le mano all'estofante, mani gold, roba del genere, ha detto una grande verità.
4: E
5: però facciamo anche un mea culpa, perché quando l'ha detto Comizio e ha cercato di fare una battaglia in questo senso, gli è stato dato ma di molto contro anche da parte della stampa locale.
6: Oh, io invece volevo fare in bocca al lupo a mister Vincenzo Italiano per la sua avventura a Besiktas, perché se è vero che in Inghilterra uno come Andoni Iraola fa una stagione ottima con il Bournemouth e lo chiama il Liverpool, uno come Jürgen Klopp a suo tempo dopo ottime stagioni al Mainz va al Borussia Dortmund e dopo al Liverpool, uno in Italia invece come Vincenzo Italiano dopo miracoli a Firenze e ottima stagione a Bologna con tanto da Coppa Italia gli tocca andare in Turchia perché le grandi italiane non se lo filano, e questo è un gran problema per il calcio italiano.
2: Gli tocca?
4: Grande problema, però secondo me anche grande opportunità per gli allenatori, perché fortunatamente nel disarmo disastroso della Serie A gli allenatori italiani hanno scoperto l'estero, quindi io sinceramente capisco l'amarezza per chi avrebbe voluto vedere italiano in Serie A. Però sinceramente
1: in Premier,
4: oltre ai tanti milioni di motivi per andare al Besiktas, io non ci vedo nulla di negativo in questo. Cioè, lunga vita ai Farioli, agli Italiano, ai De Zerbi, poi capisco il rammarico, ma a me viene anche da dire alla lunga, ma chi glielo fa fare a un allenatore di 40-45 anni di rimanere vita natural durante a tutti i costi in

0: Serie A, in questa Serie A e in questa era storica del calcio, per cui io non vedo sinceramente grandi problemi.
1: E in più volevo dire una cosa su Baldini, che è vero, ha detto il calcio italiano è in mano a degli stofanti. Bene, detto che lo dicono in tanti tutti i giorni dell'anno. A questo punto, come ho letto anche Angelo Giorgetti sui suoi social, facciamo i nomi. Cioè, nel senso, se sono tutti questi le stofanti, o si fa i nomi oppure si dice. È un po' una dichiarazione un po' populista, perdonatemi. Cioè, dire il calcio italiano è in mano alle stofanti. Chi sono i giardinieri di Coverciano? O sono il presidente federale? Sono i procuratori Tizio Caglia e Sempronio? Quindi, benissimo, diciamolo con un ruolo importante come quello di CT in questo momento della nazionale italiana. Dire una cosa del genere è una sottolineatura che non ci aspettiamo. Detto questo, rimane lì, cioè domani non me la ricordo più, perché se non dice appunto Fabio Ferri non l'estofante perché ha rovinato il calcio mettendosi in tasca dei soldi che non doveva, allora lì scoppia la bambola davvero, e forse è la bambola che servirebbe anche ora, no, per cercare di un vero reset di quello che è il calcio italiano adesso. Il calcio è in mano delle stofanti, lo posso dire io tutti i giorni, se volete tutti i giorni apro la trasmissione dicendo il calcio italiano è in mano delle stofanti, punto. Non credo che la gente mi dica bravo Pietro, l'hai detto, gliel'hai cantate, insomma mi aspetto altro prima di fare un discorso del genere. Ma no, poi vi volevo chiedere un'altra cosa. Torniamo al mercato della Fiorentina, così ogni tanto torniamo a parlare di Fiorentina. Leggo che per Volpato servono 20 milioni.
2: Sassuolo.
1: Bene, ma posso chiedere a voi due, visto che siamo l'altro giorno abbiamo fatto una bella trasmissione anche parlando dei nostri sogni, di quello che ho preso spunto anche per l'editoriale, a quello che abbiamo detto nel corso della giornata, eccetera. Cioè, ma non ci sarà giocatori, non dico proprio per forza migliori, ma funzionali almeno quanto anche a meno di 20 milioni? Cioè, bisogna Ventino al Sassuolo per quale motivo? Cioè, Volpato, ragazzi, io
3: no.
1: Per me 20 milioni non li vale.
3: Sì, poi Sassuolo si sa, insomma,
1: la bottega cara,
3: la bottega
1: si va da un'altra parte
3: dove si fa pagare il talento, anche giustamente da un certo punto di vista, per quanto riguarda la società emiliana. Secondo me con 20 milioni si può fare anche di meglio, cioè nel senso si può anche non
1: forse si
3: essere...
1: può e si deve, come direbbe Francesco.
3: Sì, e poi si ritorna un po' lì a quel discorso che non necessariamente si deve andare a prendere quanto abbiamo visto nell'ultima stagione di Serie A. Anche perché spesso, se Volpato appunto ha fatto discretamente bene in questa stagione, poi il prezzo schizza verso l'alto, e quindi sì, sono delle idee.
0: Poi prenderlo ora con la vetrina mondiale mi sembra una follia. Una follia. Detto che ieri, come giustamente sottolineava l'ottimo Antonio Parrotto, che segue per tutto Mercato Web il Sassuolo,
1: lui direttore di Sassuolo News,
0: lui ne faceva una questione anche proprio di rapporto tra Grosso e Volpato, nel dire che se uno utilizzasse la logica rispetto a questo biennio vissuto da Grosso con Volpato e viceversa, non ci sarebbero tutti questi elementi per dire Grosso sicuramente dal
3: si
0: suo Sassuolo
3: dietro.
0: Vuol portarsi dietro al primo posto Volpato, perché giustamente diceva Antonio c'è stato un rapporto un po' odiettamo tra i due, nel senso che c'è sempre stato davanti Berardi, quando Berardi si è infortunato aveva trovato spazio Volpato, poi si è fatto male anche Volpato, quando ha giocato non ha mai dato risposte così convincenti, quindi giustamente anche Antonio diceva da un punto di vista di logica non mi torna molto che la Fiorentina tra tutti quelli potenziali del Sassuolo vada così aggressiva su uno come Volpato, a maggior ragione dico io se è un 2003 e giustamente il Sassuolo vuol guadagnarci da un suo under 23, oltretutto con la vetrina del mondiale, e spoiler, il Sassuolo, ripeto, il Sassuolo che avrà più stranieri della Fiorentina, ci mancherebbe altro. Quattro giocatori faranno il mondiale del Sassuolo
1: contro uno della Fiorentina.
0: Contro uno della Fiorentina.
1: Tra l'altro, se Volpato vale 20, con E vale 40.
0: Allora, sai, ovviamente di Volpato paghi il fatto che sia un giocatore della Serie A, quindi c'è una sorta di sovrapprezzo. Ma su questo, guardi, io cito sempre il dottor Ferri, che un paio di estati fa disse una frase che da allora accompagna le mie giornate, cioè è impossibile fare una valutazione oggettiva su un calciatore perché ci sono talmente tante variabili. Chi è il venditore, chi è l'acquirente, qual è il paese venditore, qual è il paese acquirente, che sicuramente se Volpato con le stesse caratteristiche, anagrafe, in questo momento fosse un giocatore del Borussia Mönchengladbach, costerebbe meno dell'essere Christian Volpato del Sassuolo. Così come Christian Volpato voluto dalla Fiorentina costa X, Christian Volpato voluto dall'Al-Ittihad costa Y. Quindi in questo momento ti dico, per tanti motivi mi torna che il Sassuolo possa sparare 20 milioni per Volpato.
1: Ma io, guarda, a me mi torna tutto, cioè nel senso il fatto che un club lecitamente del suo materiale umano e quindi delle sue asset possa chiedere valore più 5, questo è nella logica, cioè nel senso
0: come, se la Fiorentina...
1: no, facciamo la Fiorentina, Fagioli quanto viene valutata la Fiorentina, diciamo, no, qual è il valore che potresti dare a Fagioli
0: sparando?
1: No, senza sparare, ma secondo te, il tuo secondo te 15?
0: 20.
1: Bene, se la Fiorentina di un suo asset chiede 20 più 10 e trova quello che glieli dà, finisce lì. È la verità.
0: Ma infatti, senso, a me torna che al netto di quelli di Dio, ma la Fiorentina ha già 60.000 centrocampisti e la mia risposta è sempre la solita: uno più scarso dell'altro, vada su un giocatore come Torsvet. A proposito di Sassuolo, a proposito di Mondiale,
1: molto più logico per tante versi.
0: Io un quindicino, sì, anche se è in scadenza, tutto quello che vogliamo, io un quindicino su Torsvet lo spenderei molto volentieri.
1: Tanto il quindicino è quello che spende la Fiorentina di solito, quindi magari ci si può anche arrivare.
0: Certo.
1: Giovanni in linea, buongiorno anche a te.
0: Ottimo.
4: Potevo non chiamare con il trisom,
0: esatto.
4: Poi ho avuto alcun brivido sulla schiena quando ho sentito la pronuncia Mönchengladbach del mitico, quindi ho detto no,
0: devo avanti tutta
4: via. Assolutamente
1: Tonelli.
4: Ma si sa niente del viaggio degli Stati Uniti? Perché io, giustamente, voi ragionate, la trasmissione si chiama Chi si compra, quindi ragionate di mercato, ma il viaggio degli Stati Uniti si sa, è stato fatto, non è, sono tornati con le patate,
1: ancora
4: i pomodori?
1: Infatti,
0: ancora deve essere, diciamo,
1: consumato.
0: Sì.
1: Cioè di fatto dovrebbero essere partiti, se ho capito bene, dovrebbero essere già partiti da ieri sera.
0: Quindi al massimo uno può o seguire su Flight Radar, esatto, o tutto al più guardare gli arrivi del JFK.
4: Sempre vanno a JFK. Andassero con le tre caravelle, la linea Pitra, Santa Maria.
0: Sicuramente, come dicevamo prima, a livello logistico per organizzarlo questo viaggio è stato più complesso, ecco, di un banale Roma-New York, Milano-New York, che tanti viaggiatori fanno quotidianamente, però ecco. Quindi sarà questione di questa settimana lo sviluppo dell'incontro stesso, caro Giovanni.
4: Ecco, appunto, ma voi appunto parlate di mercato perché siete convinti che allora non vendono, perché io metterei ancora in conto la faccenda che magari sono andati là per sentire a chi vendono. Secondo
0: questa
4: voi?
0: Non è più una speranza tua,
1: questa è una speranza, un'idea, però Giovanni, lo sai perché noi intanto non abbiamo la convinzione di niente, perché fortunatamente io nella mia vita non sono convinto di niente. Detto questo, non ci sono notizie certe su una trattativa, addirittura secondo quello che dicevi te, arrivata in fondo fondamentalmente alla sua fattibilità, dove la Fiorentina verrà venduta a qualcun altro. Cioè sappiamo che la Fiorentina da mesi, diciamo, sta fondamentalmente ascoltando quelle che potrebbero essere le voci di mercato intorno alla cessione del club, ma abbiamo sempre raccontato che per quanto ci risultava la valutazione del club stesso è molto alta, soprattutto, diciamo, fino a che Rocco Commisso è stato tra noi, era una valutazione secondo me fuori dalla logica, diciamo, di un club come la Fiorentina. Adesso pare che possa essere anche più bassa, ma non ci sono offerte riconosciute, non ci sono voci realistiche che nascono anche da, che ne so, dei grandi quotidiani statunitensi, come fu per Commisso. Il New York Times scrisse: Commisso sul punto di acquistare una squadra di Serie A è la Fiorentina. Era notte, l'ho messa io la notizia, quindi me lo ricordo. Non c'è stato niente di tutto ciò fino a questo momento, quindi sono un po' speculazioni, speranze quelle che parlano di una cessione del club. Poi se vanno e presentano il club e il giorno dopo Paratici era da Tizio e Caio, perché saranno loro i nuovi proprietari, noi lo racconteremo come facciamo sempre.
4: No, certo, io chiedevo solamente se avevate magari delle notizie, no, tra quelle ufficiali, e io più che preoccupato per il mercato in entrata sono quello in uscita, perché ci sa da dar via una ventina di prestiti che tornano, quello sarà un problema,
1: l'abbiamo detto,
4: problema per Paratici.
0: Ne riparleremo, grazie Giovanni, un abbraccio.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sul Sassuolo, Lore scrive: il Sassuolo usa la tecnica del tariffario standard, costano tutti 20 milioni. Magari, ti direi, Lore, magari costassero 20 milioni tutti, perché io con 20, se fossero sufficienti, andrei un quindicino su Tosved, un ventello sull'Oriente e tornerei a casa sereno, felice e contento. Ma tanto ho già capito, a queste settimane l'Oriente non basterebbe all'ambizioso
1: pubblico
0: fiorentino, che in questi anni è abituato così tanto bene a fare competizioni così tanto prestigiose, che giustamente il l'Oriente della situazione non basterebbe, perché uno ovviamente da Gudmundsson, Solomon, Harrison, Parisi non è che vuole lo step intermedio, no, vuole andare direttamente da Salah, poi riprendersi Chiesa, poi magari se c'è anche un 2003 che fa 6 gol al mondiale potrebbe amare la loggia dei Lanzi, e così la rosa è fatta e siamo tutti contenti. Ne riparleremo.
3: Tornando su Volpato solo per un istante, vedevo che quest'anno è terzo consecutivo, no? Con il Sassuolo tra A e B, e questo è il primo anno in cui fa 1000 minuti, cioè si è fermato poco sopra i 1000 minuti. Io poi l'abbiamo detto anche in precedenza, probabilmente questi sono nomi che vengono lanciati adesso e che forse non saranno nemmeno quelli che a fine mercato poi la Fiorentina andrà a prendere, però 1000 minuti, si parla di un minutaggio alla Somme, alla Fortini, alla Fazzini, alla Fabian, tutta gente che a Firenze il titolare non l'ha fatto. Siccome siamo di fronte a una fase di ripartenza, ecco, io mi auspico che i primi colpi ad arrivare a Firenze non siano colpi per completare la panchina, perché come abbiamo detto in tante altre occasioni, oggi c'è da comprare i titolari di questa squadra, le riserve, cioè chi fa il mercato delle riserve secondo me sbaglia sempre. Quindi Volpato è un talento, è uno che potenzialmente può diventare un titolare della Fiorentina, ma ad oggi non lo è. A me Fabian, dirò una cosa che farà arrabbiare ancora alcune persone, a me Fabian piace. Fabian piace,
1: non credo tu faccia,
3: però è un giocatore che arriva da Bologna dove non faceva il titolare. C'è una differenza secondo me, cioè c'è una differenza tra Odgaard e Fabian di quanto sono pronti oggi. Poi ripeto, Volpato magari è un talento che sboccerà in questo mondiale, il prossimo anno farà 3000 minuti di Serie A, però ecco, che la Fiorentina pensi a delle riserve, questo a me fa un po' male, vedendo anche come è andata con Fabian. 1000 minuti e poi...
1: Ah, ma infatti la logica che stai portando sul mercato di domani è verissima. Cioè, prima di tutto la Fiorentina cambierà abito e quindi dovrà inserire due esterni titolari più due esterni di riserva. Già questo, se ci pensi, non è mica una cosa banale. E se pensi a Volpato, come dicevi tu, al primo anno dopo in tre di Sassuolo, comprensivi della B, che fa più di 1000 minuti come titolare del futuro della Fiorentina, cioè, oddio, ti si accappona la pelle, ma quantomeno ti fai delle domande. Stesso discorso vale per gli altri ruoli. Detto quello che diceva prima Francesco su un centrocampo che è quantomeno rivedibile, per non essere netto come lui, cioè anche lì qualcosa, un titolare andrà inserito in difesa, un titolare andrà inserito, gli esterni difensivi non si sa che fine faranno, cioè la Fiorentina si deve immaginare di inserire giocatori. Io ripeto, a me del nome interessa giusto, però quando l'altro giorno qualcuno diceva meglio prendere il capitano titolare del Wisla Cracovia che vince il campionato polacco o meglio prendere Volpato e arriva dodicesimo nel campionato undicesimo nel campionato italiano con 1000 minuti nelle gambe e comunque una stagione da coprotagonista, anzi forse quasi da comparsa, io non ho dubbio. È chiaro che preferisco andare a prendere gente magari che ha fatto una o due stagioni, magari ha assaggiato la Champions giocandola male, giocando una squadra che è andata fuori subito, che è arrivata a superare il percorso di Europa League della fase campionato. Cioè a me della provenienza dei calciatori è da tempo che non me ne frega più nulla, perché fare una squadra di soli italiani e poi retrocedere non ce ne frega niente. A me, non dico che voglio 11 stranieri, ma se sono 11 stranieri mi portano a vincere la Champions e giochiamo 11 stranieri. Cioè, tanto ormai nel calcio globalizzato, dove tra l'altro finalmente, lo dicevo qualche giorno fa, gli italiani sono stati presi in considerazione anche dai club esteri e quindi aumenta anche il numero di italiani che va a giocare in campionati che non è il nostro, e questo non deve essere un limite. Perché la Francia è tipo la seconda o la terza nazione che esporta calciatori in Premier League e vince i mondiali. Quindi anche se uno la vuole allargare a questa cazzata degli italiani non giovani, quindi ma che gli italiani giochino titolare all'estero o in Italia, chi se ne frega? E stessa cosa, se in Italia si porta stranieri forti e non scazzabubole per mettere soldi in tasca ai soliti procuratori o ai soliti club, ma chi se ne frega se sono stranieri? Cioè a me che il Como non abbia giocatori italiani o ce ne abbia pochi, tra l'altro con un progetto futuro sulla primavera e sulle giovanili che non va in quella direzione ma va in una direzione anche di italianizzare il Como stesso, ma chi se ne frega? Loro fanno la Champions e noi ci siamo ancora qui a leccarci le ferite e a narrare di un incontro negli Stati Uniti come se fosse l'incontro tra due capi di Stato che devono decidere se sganciare la bomba atomica o no. Cioè, di che si ragiona, come direbbe Sauro?
0: Gabriele il cinefilo dice: con il codice sconto Benve, biglietti al Garden li compri al 75% meno, sia sicuramente.
1: Comunque 75% meno 4.000.
0: Sì,
1: quanto
0: sì.
1: Sono il 75% di sconto?
0: Dipende sul tipo.
1: Il 25% di 4.000 sono?
0: Su 4.000 vorrebbe dire pagarlo 1.000 euro.
1: Ci vai per 1.000 euro, per 1.000 dollari?
5: Senza dubbio.
1: Ci vai?
0: Se avessi questa opportunità, senza dubbio.
1: Cioè, se io ti trovo il biglietto a 1.000 dollari, sì, prendi l'aereo e ci vai?
0: Andrei con i Lakers, ora con New York, San Antonio, no, con New York Lakers, assolutamente.
1: Però ricordati
0: sì.
1: Che c'è una raccolta fondi all'esterno del Madison che. Uno che paga 1.000 euro
5: per
1: un biglietto.
5: I bisognosi.
1: Per i bisognosi almeno un centino.
0: Tra l'altro, New York Los Spenza Angeles Mandani. Lakers potrebbe essere la finale più costosa nella storia di tutti i tempi, ancor più di Knicks Spurs. Ma questo ne parleremo. Ecco, considerando il tenore delle due realtà. Aggiunge Gabriele: la Svizzera si sta lamentando dei serpenti velenosi fuori dal suo centro sportivo a San Diego. Vero, ho letto anche questa notizia. Infant Trump suona bene. Buongiorno, energumeni, dice Flavio dalla Svezia.
1: Vabbè, anche Trumpino.
0: Poi c'è una bellissima foto di Michele, cioè l'ascoltatore si divertiva sempre a dire: ah, come gioca Nicolussi Caviglia.
1: Molto bene,
0: che sul canale 92, per chi ci segue, modalità visual, eccetera, eccetera, ci invia noi in modalità responsabili Mediacom che stanno preparando sul tavolo in Mogano l'arrivo di Paratici.
1: Ma io sono Ceccarini.
0: Ovviamente con lo sfondo chi si compra. Cioè, la cosa.
1: Manca un po' di naso.
0: La cosa decisiva di questa immagine è che comunque gli responsabili Mediacom aspettano il tutto con lo sfondo, con chi si compra Radio Firenze Viola.
1: Perché no? A quel punto.
0: No, certo. Comunque niente, c'è l'acqua, ci sono fogli, grande, un Ferri particolarmente gasato dal preparare e stilare tutti i contatti.
1: Niente pastrami.
5: Non c'è nemmeno un tablet sul tavolo.
0: Nulla.
5: È tutto old school.
0: Style, old school. Sì. Come piace.
1: Penna in mano.
0: Evidentemente a Mediacom.
5: Spero per loro di no.
0: Poi molto bene i due viola in nazionale, dice Alberto. Comunzo si è visto si è visto dal giocare contro Lussemburgo e Grecia, che gli faceva male l'ambiente malsano della Fiorentina di quest'anno, e in prospettiva è un buonissimo difensore, quindi da tenere. Tutto questo, Alberto, non per ironizzare sul tuo messaggio, ma tutto questo per due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Damiano, vero mister Schadenfreude, cose che non mi piacciono: andare a chiedere i soldi in America, andare a conoscersi fisicamente anziché biblicamente, che Gino Infantino non sia parente di Gianni Infantino. Bellissima questa rubrica creata e prodotta dallo stesso Damiano.
5: Però vedendo la carriera ha fatto, forse perché le gambe di parentela alla lontanissima, no? Voglio dire, se no come te lo spieghi che questo è venuto a giocare fino alla Fiorentina?
1: A giocare.
5: A giocare, sì.
1: A vedere il Viola Parche.
5: L'ha visto il campo, no?
0: Sì, qualcosa sì.
1: Veramente pochi.
0: Comunque, proprio idee di mercato sull'onda lunga di quanto detto la settimana scorsa, ricordo a tutti che il Porto ha deciso di non riscattare Seco Fofana, che quindi torna al Rennes, sarà protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, titolare nell'amichevole vinta dalla Costa d'Avorio 2-1 sulla Francia. Giocatore d'esperienza, bravo ancora a fare le due fasi, 3 gol in Primeira Liga da gennaio con il Porto, così la butto lì.
5: Secco Fofana.
0: Se poi vi piacciono di più, ovviamente, i Mandragora, i Fabian, i Brescianini, alzo le mani, ci godremo eventualmente Secco Fofana ancora in Ligue 1 o magari altrove, non alla Fiorentina.
1: Costo del cartellino e non del biglietto?
0: Io penso un decino. Considerando,
1: allora,
0: anche l'età,
1: ci siamo.
0: È un classe 95. Certo, fai mondiali, quindi parliamo di un giocatore che può avere una vetrina ancora internazionale. Poi ribadisco, se uno preferisce i Fabian, allora smettiamo di parlare. O gli Echelenkamp, come dice l'ottimo Matt.
5: Echelenkamp.
0: sbagliato.
3: Ma come lo dice lui, non è,
0: no, non è replicabile.
3: Comunque, allora, 48esima nel ranking mondiale la Grecia, 98esimo e il Lussemburgo.
1: Quindi, da questo, no, per stare nei primi 100 non è male, eh?
3: No, no, assolutamente. Fra l'altro, in compagnia di Guatemala e Vietnam, quindi meglio di così. Il Lussemburgo lo si poteva mettere.
1: Scusami, il 50esimo è l'Uzbekistan.
3: 50esimo l'Uzbekistan, che al mondiale ci va. La Grecia è 48esima.
1: Basta,
3: basta.
1: L'Italia, niente, eh?
3: L'Italia incredibilmente comunque nelle prime 20 posizioni è 12esima.
1: Pazzesco. Vabbè, c'è in Messi 14esimo, di che si parla?
3: Sai, però là loro comunque in World Cup fanno buoni risultati.
1: Hai ragione, è vero.
0: Marco, parlando di altri sport, dice: Marco Marquez ha superato Rossi e Agostini per numero di gran premi vinti, tanta roba. No, caro Marco, è entrato come Rossi e Agostini nel club di quelli che hanno vinto almeno 100 gran premi, però non ha ancora superato nell'uno nell'altro.
3: Per me Marquez è superiore anche a Valentino Rossi,
0: sono d'accordo,
3: nella storia del motomondiale. Almeno facciamo incazzare proprio tutti.
0: Sì,
1: che ragazzi,
0: bello.
1: A me mi fate incazzare.
0: Sono d'accordissimo.
1: No, dai, a me mi fate incazzare. Perché sì, perché
3: rispetto
1: non c'è
3: per
1: solo
3: Valentino.
1: Ma no, guarda, allora, Valentino Rossi è stato uno sportivo che mi ha fatto sognare, una persona che mi ha fatto incazzare, perché non mi piace. Però ragazzi, c'è il MotoGP, c'è prima di Valentino e dopo Valentino.
3: Assolutamente.
1: Quindi già quello è un valore iconico dentro la MotoGP, che poi dopo, se si parla di tecnica di guida, io mi rimetto a voi, perché non ho mai preso una moto in vita mia, non ho mai visto una moto girare dal vivo, se non un gran premio, tra l'altro quello dove si fece male Valentino, quindi portata anche male, lasciamo perdere.
3: Che regione.
1: Detto questo, cioè, non si può parlare di Valentino come di Marquez, nel senso dico iconico, da un punto di vista proprio della storia del MotoGP, cioè cosa è successo prima, durante e dopo. Cioè, la MotoGP è diventata la MotoGP moderna perché Valentino era il personaggio che, in modo fumettistico, in modo italianissimo, in modo arrogante, divertente, usate voi l'aggettivo, ha cambiato la storia di questo
0: sport. È vero, però
3: su questo non si può, non
0: io
3: si può
0: dico
3: discutere.
0: Secondo me Valentino è in un colpo solo Magic e Bird, e Marquez e Michael Jordan.
1: Bene.
0: Quindi senza Magic e Bird non ci sarebbero mai state le condizioni per avere Michael Jordan.
1: Dai, sì,
0: però bene. Poi dopo c'è stato Michael Jordan.
1: Va bene.
0: Che tra l'altro guida una Ducati, quindi parte del
3: come
0: pubblico
3: Marquez
0: italiano è stato costretto poi anche a tifare Marquez. Con i nomi previsti per gli acquisti di questa proprietà, l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola diventa un imperativo, dice Alessio.
1: Certo.
0: Molto bene. Baldini ha dei valori straordinari umani da gentleman. Sì, come quando tirò una pedata nel culo a un collega che era Mimmo Di Carlo. Però non se ne può parlare, ovviamente, perché bisogna portare avanti la narrazione. Walter, sempre per il dottor Ferri.
1: Madonna,
0: rispetto
1: Ferri,
0: tutti
1: guarda.
0: Quelli che pensano che in
1: Walter
0: Formula 1
1: i Walter contro Ferri,
0: contro il dottor Ferri, vincano piloti. Ma andate a vedere Verstappen come arrivava prima della McLaren. Guardate Norris come
3: McLaren
0: arrivava. Io ti leggo per quello che hai scritto. Tra l'altro, Walter, la prossima volta non mi scrivere Verstappen con la W e senza R, perché sennò impazzisco. Guardate Norris come arrivava prima della McLaren, e guardate Antonelli prima della Mercedes, oppure Hamilton che non tocca boccino perché è la Ferrari che non va, è talmente matematico, è la macchina che vince il mondiale. Meditate, capito dottor Ferri? Medita, scarica una delle app per fare meditazione.
1: E ci
0: medita.
1: Sono anche per quello?
0: Tantissime,
1: ah,
0: tantissime.
1: Scusami, non faccio
0: quindi
1: parte.
0: Medita dottor
3: no,
0: Ferri.
3: No, ci medito sopra attentamente.
1: Ecco, ora puoi smettere di meditare.
0: Vai, è la macchina che vince il mondiale, poi sopra potrebbero esserci Tizio, Caio, Sempronio, non cambia nulla. Questa è la legge di Walter.
1: Bene.
0: Kimi Antonelli, non posso tifarlo, anzi non posso non tifarlo, visto che oltre ad essere italiano viene anche dal mio paese, essendo suoi genitori di qua, Lorenzo da Castiglion dei Pepoli. E questo va benissimo.
3: Questo
0: però,
3: va bene.
1: E di Castiglion dei Pepoli?
3: Puntata omologata.
0: I genitori.
3: Molto lui bene. Penso sia nato a Bologna.
0: Credo anch'io, sì.
1: Vulagna.
0: Ottimo, Castiglion dei Pepoli, meravigliosa. Così, non c'entra niente. La pista più difficile della Formula 1 potrebbe essere Spa. Marco Forza Viola, io sono
3: sicuramente la più bella.
0: Sì, non c'è dubbio.
1: Avanti.
0: Scusate, perché Gattuso sarebbe meglio di Baldini? Non lo paragono a Conte o Allegri, ma se si è dato fiducia a Gattuso.
1: Guarda, questo si può anche mettere d'accordo, si mette a un tavolino e si discute.
0: Però Gattuso non è stato scelto a bocce ferme in un momento in cui avevi bisogno di costruire. Lì eri in emergenza totale.
1: Scusami, ora quanto tempo è che non abbiamo un CT vero e proprio? 2 mesi?
0: No, un po' di più. Cioè, allora, no, tu dici dopo Gattuso, sì, da metà marzo.
1: Quindi
0: siamo ormai a 3 mesi.
1: Bene, sono 3 mesi. Ecco, ora, in 3 mesi chiunque abbia una testa pensante dentro la federazione qualche nome dovrà aver fatto, e io penso che di nomi fatti difficilmente ce ne sia uno, diciamo, meno esperto di quanto non lo sia Baldini, di calcio internazionale intendo. Poi Baldini è un allenatore espertissimo, ha fatto centinaia di panchine, ma non so se mi sono spiegato. Poi le elezioni federali quando sono? Perché noi bisogna immaginare
0: 22, se non erro.
1: Poi allora arriverà la vittoria e io immagino che i due candidati abbiano già il loro nome. Io non so quale delle due correnti è quella che porterà Ranieri a fare il direttore tecnico, però occhio, perché lì l'accoppiata Ranieri Pioli è dietro l'angolo,
0: Invece a proposito di coppie,
1: sì, fai questa faccia. Poi quando ti annunciano Ranieri Pioli, vieni qui e mi fai scusa, Pietro, avevi ragione.
5: Ma soprattutto chiedo scusa a tutti quelli che aspettavano il 2030, com'è possibile ritorno al mondo.
1: Ma quello non ti devi scusare te. Purtroppo non ti devi scusare te.
0: Tra l'altro, per il 2030, dopo aver avuto la prima volta di Curaçao, bla bla bla bla, a questo punto, cioè, non sto più nella pelle, vorrei già essere nel 2030 sapendo che non ci sarà l'Italia. Per avere, non lo so, spazio a nazioni ancora più indietro nel ranking. Vabbè, ne riparleremo.
1: Ma più indietro di Curaçao.
0: Lo
1: cosa
0: so,
1: c'è più indietro di Curaçao?
5: Sapete chi c'è dietro Curaçao?
0: Curaçao te lo dico perché me lo ricordo, è l'82 del ranking.
5: E Haiti è l'83.
0: E basta. È l'83.
1: E Giordania?
0: La Giordania credo. No, allora, non lo so, o è leggermente sopra o leggermente sotto. Però la Giordania allora ha avuto dei risultati, mi sembra, nel recente passato.
5: Giordania addirittura, benve, 63.
0: Un po' più avanti.
5: Davanti alla Bosnia e Herzegovina.
1: Ce ne sono ancora tante che puoi scoprire dentro il mondiale.
0: Però, per esempio, il vantaggio delle nazionali caraibiche è il fatto di aver scoperto, tra virgolette, o comunque sfruttato, diciamo, in modo molto corretto le varie diaspore. Quindi aver fatto un'opera di convincimento, tipo giocatori di Curaçao, tranne uno, sono tutti nati nei Paesi Bassi da genitori di Curaçao.
1: Come le Comore, ci diceva.
0: Esatto. Il vantaggio è che ovviamente in questo momento i paesi caraibici si sono resi conto, con l'allargamento a 48, di poter offrire ai vari giocatori una chance di fare il mondiale. Poi non è una pratica scorretta, non è che sia andato a naturalizzare uno per
1: no, certo,
0: meriti sportivi, come ad esempio succede, cioè, l'atletica per esempio è piena di mezzofondisti del Bahrain o del Qatar che sono stati sostanzialmente comprati dai loro paesi d'origine, che sono il Kenya, l'Etiopia, vabbè, eccetera eccetera. Il vantaggio di queste nazionali rischia alla lunga di diventare uno svantaggio per chi non ha un sistema anche di integrazione come l'Italia, che ieri aveva 5-6 giocatori che anche lì non si sa più come definire, italiani di seconda generazione, italiani punto, italiani in attesa, italiani in attesa della maggiore età, perché sennò c'è il rischio che non prendano la cittadinanza eccetera eccetera, non rendendosi conto in che direzione va il mondo. Quindi ecco, il rischio è che ci siano sempre più Curaçao e sempre meno Italie.
1: Perché è fastidioso chiamarli italiani.
0: Per qualcuno molto, infatti si fa di tutto per evitarlo. È invece molto, diciamo, crea molto hype in loro il fatto che ci sia la possibilità, dice, di fare questa considerazione. Ma che te ne fai di Lorientè quando ti torna il grande Riccardo Sottil, che ancora non ha fatto vedere il vero Riccardo? Aspettiamo, dice loro. Yuri, se sei una società seria vai a Liverpool e con un ventino ti porti via Chiesa e Salah dicendogli: o belli, venite a finire ciò che avete iniziato. Però su Salah, sai, tanto ha chiuso, diciamo, proprio il rapporto con il Liverpool, mentre su Chiesa io penso che a 29 anni sia anche un po' il momento magari per rivedere un po' la carriera, quindi forse anche per fare un passo indietro, non dico andare proprio alla Fiorentina, ma insomma. Lorientè lo scorso mercato fu venduto in Francia ma non passò le visite medie, sbaglio? Sì, Max, sì, sbagli, doveva andare al Fenerbahce e poi non se ne fece di nulla. Ferri, sì, mi hai fatto arrabbiare. Fabian lo vedo meglio come rugbista che come calciatore.
1: Bel fisico, effettivamente, per fare il rugbista.
5: A me è un giocatore che comunque qualcosa trasmette. Poi è chiaro che vai a prendere una riserva a gennaio, ti metti in rosa una riserva.
0: Valentino iconico, Marquez iconè. Gabriele, no, va bene.
5: Però sì, mi sembra proprio una diminuzione confronto.
1: Io infatti non la mettevo da un punto di vista tecnico, lo ripeto, non ne capisco niente. Ne facevo di una questione di personaggi.
0: Matteo, noi del Como siamo in Champions senza stadio e centro sportivo. Voi fiorentini siete da cinema con centro sportivo e stadio. Questo a tutti gli esaltatori dei commisso.
5: Matteo.
1: Ciao Matteo.
0: Mi spiegate come si formano certi prezzi? Viola Luke si sorprende perché Zadok, Ioanna, che lui dice, io questo non lo sapevo, è andato al Brighton per 28 milioni, però su Transfermarkt ci manda lo screenshot di un valore da 500.000 euro, giocatore dell'IK. Ora intanto sarebbe da verificare,
3: classe 2007,
1: vai a vedere se Johanna è andato al Brighton per 25 milioni.
0: Ma comunque
3: può darsi. To live ancora appunto, sembra in fase di definizione, però insomma,
1: fase di defollo, però sì, magari ci va. Però io te lo spiego,
3: a luglio dovrebbe passare al Brighton.
1: Allora intanto le valutazioni di Transfermarkt smettete di utilizzarle come Bibbia, cioè noi lo usiamo come parametro perché effettivamente negli anni si è costruito una credibilità a questo sito che ci permette, in quanto operatori, diciamo, del mestiere di giornalista di mercato, comunque di calcio, di utilizzarlo come parametro di partenza. Detto questo, da nessuna parte del mondo c'è scritto che siccome Transfermarkt pensa che Benvenuti valga 100.000 euro, trovi qualcuno che gli dà 100.000 euro, c'è per prendere il cartellino, o se Ferri ne vale 50.000 non ci sia qualcuno che gliene dà 500.000 per il cartellino di Ferri. Cioè il mercato poi lo fa la trattativa, cioè non è come andare davvero al mercato della frutta e dire vabbè sono 5,20 euro, vai dammene 5, cioè perché ho comprato le pere, non c'entra nulla. Se questo ragazzo ha dimostrato, come si può dire, futuribilità di un certo tipo, qualità di un certo tipo, essendo mai detto un 2007
0: sì. E tra l'altro leggo dai media inglesi, il Brighton ha superato Chelsea e Newcastle, quindi
1: c'era tanta attenzione. Ecco. Quindi
0: dubito che Transfermarkt fosse così aggiornata da poter seguire in questo caso il giocatore dell'IK,
3: prodigio nigeriano,
1: ecco. Capito? Quindi, insomma, ecco, prendiamolo come parametro iniziale, ma non come Bibbia.
0: Poi Andrea dalla Val di Seve dice: Ducati non è italiana, italiana è Aprilia. Sì, la Ducati è stata comprata da Audi. Vabbè, allora con questo discorso però dovremmo fare.
3: Però a Borgo Panigale c'è ancora l'azienda.
0: Esatto.
1: No, e poi soprattutto allora, perché siccome la proprietà è straniera, l'Inter non può più giocare il campionato italiano.
0: Oppure un tifoso non deve più tifare Ducati perché la Ducati è stata comprata dall'Audi, se prima c'era un orgoglio patriottico. Va bene, allora questa definizione dovrebbe fare tutta una serie di specifiche su aziende italiane con sede italiana che magari hanno la sede legale o fiscale altrove.
1: Ti ripeto, la Fiorentina è stata fondata nel 26 eccetera, adesso allora, siccome c'è una proprietà che è di una società americana, allora siamo americani, quindi non si può più tifare la Fiorentina. Un discorso che non mi torna.
0: Poi mi piace perché ovviamente questo discorso di Marquez ha scatenato tutti. Marquez ha fatto più di quello che ha fatto Valentino, ha sempre preso una moto al top della condizione, si è mai messo in discussione come ha fatto Valentino. Bellissime queste cose. Parlate di calcio che è meglio, devo dire che per la mia esperienza
1: il parlate di calcio che è meglio, però ragazzi lasciatelo sempre di fondo, come dire, sappiamo che quando parliamo d'altro voi non volete che noi si parli d'altro,
0: soprattutto
1: non ce lo scrivete più.
0: Cioè, Andreone mio, tu che dici si è mai messo in discussione, no, ma ha fatto Valentino, ci dai proprio l'idea di non aver mai seguito la MotoGP negli ultimi 10 anni. Ma va bene, non è obbligatorio seguirlo.
1: No, però, ma quello che mi fastidisce a me è quando ti dicono parlate di calcio che è meglio.
0: Ma perché Andreone ha la verità.
1: Ma non è solo Andreone, ma sono in tanti a dire, a me me lo scrivono sui social, Andreone, qui lo scrivono. Cioè, quando si parla di qualcosa che non è il calcio, noi siamo degli imbecilli. Cioè, siamo dei Andreone campioni a parlare di calcio. Tra l'altro non mi reputo tale, ma quando si parla, che ne so, di politica, di musica, di film, di geografia, di geopolitica, siamo degli imbecilli.
3: Posso dire una cosa? Sappiate che comunque non ci fermeremo, continueremo a parlare serenamente di Formula 1 e MotoGP.
0: Detto che comunque, ripeto, con Andreone, ora che appunto abbiamo capito che lui ha la verità, non solo è la verità, ma ha anche la verità, io vorrei a questo punto sapere tutto sullo scibile umano, ben oltre lo sport.
3: Ben Affleck.
0: Ottimo, vai con due WhatsApp audio tonali.
1: Ci vorrebbe Ben Affleck.
6: Sì, ciao, buongiorno.
1: Gol,
6: buongiorno. Ma secondo me invece il viaggio in America sarà
1: un bel viaggio,
6: modo per guardarsi negli occhi con questo tipo di ricette.
0: Letteralmente,
6: per la mano,
0: si guarda negli occhi e poi adios.
1: Buona.
6: La persona che ci sta davanti da entrambe le parti, perché comunque loro sono abituati solo a Ferrari e quando c'era Pradè, quindi questa è una figura nuova. Chiaro, vero, verrà buttato giù delle cifre, verranno prese delle decisioni, per carità, però credo sia proprio un discorso di incontro a livello proprio personale, state qui 3-4 giorni, si parla un po' di tutto e ci si conosce.
0: E chi si è visto, si è visto.
6: Per questo.
7: Il tuo peggior risultato.
0: Senti, dottore.
8: Hi guys, I think that Commissus family must be go home as soon as possible. Yankee go. Vabbè, si sa come lo si fa, dai. Ciao.
0: Questo invito, questo invito a lasciare il commisso mi ha fatto venire in mente il traduttore in quella scena meravigliosa di Jürgen Klopp in conferenza stampa, quando il traduttore, lui dice Klopp, aveva una voce erotica perché parlava tutto l'ascoltatore sta allora, invitando commisso a andare a casa e lo sta facendo in modo così. Klopp dice wow again please. Vabbè, meme memorabile. Poi parliamo
1: invece di pescare della roba anche lui.
0: Lo so ragazzi, l'ho rivisto di recente perché mi capita di continuo sui social. Il Pecora dice: stesso discorso si può fare nel tennis, perché molti dicono che i più forti siano stati Federer o Nadal, ma non è così. Quello che ha vinto più di tutti è stato Djokovic, che lo vogliate o no. Immenso Nole.
5: Per me il GOAT però qua è Federer.
0: Anche per me.
5: Detto che di tennis mi sento meno.
0: Poi che il più vincente sia Djokovic, questo è fattuale, quindi non c'è dubbio alcuno.
1: Io rispondo così.
5: Agassi.
1: Sì.
0: No. E invece sì.
5: Agassi.
1: No, nel senso è una cosa di cui non me ne frega veramente talmente poco.
0: Poi.
5: Noi di Sinner.
0: Massimiliano, questa per Benvenuti. Rispetto al fatto che non ci sarebbe stato Michael Jordan senza Magic e Bird, non posso che essere d'accordo.
5: Chiaro.
0: Mi permetto però di dirti che ne manca uno e si chiama Julius Erving in After Dr. J.
5: Questo non c'è dubbio.
0: Ma se si torna a ritroso non ci sarebbe X senza
1: Ragazzi,
0: Y.
1: Siete troppo
0: Chamberlain.
1: Basta. Ma scendiamo un po' da questo piedistallo.
0: Parliamo un po' di Coleoscio.
1: Di Oleotteri.
0: Cioè di sei mesi di Coleoscio con i Coné. Ma quante cose potrà aver imparato?
5: Ma Coleoscio invece interessante perché viene dagli Stati Uniti e quindi ci riporta subito in NBA, no? Giusto?
1: Vabbè,
5: secondo me
1: senso ci riporta subito in NBA.
5: Cioè, lui viene dal Connecticut, quindi è per noi, come dire, un cane si morde la coda. Noi parliamo di Coleoscio per ritornare a parlare di NBA.
1: Sì, è vero.
0: Speciale Norwalk, dove è nato Coleoscio con i nostri inviati. Caspita, se l'avessero preso, non l'hanno preso, ma se l'avessero preso 2 anni fa, quando ero effettivamente io in Connecticut, avrei potuto fare un grande servizio.
1: Però ce l'avrai un po' di video.
0: Sì,
1: farai uno speciale con i video di 2 anni fa. Chi se ne frega tanto.
0: Certo, poi con le magie
1: della I,
0: sì, infatti, mi metto davanti magari a un
1: discorsi di minuti e minuti, figuriamoci. Cioè. Che cosa?
5: Dai.
1: No, mi ha parlato della Fiorentina. Te pensi sempre
5: alla Fiorentina.
1: Non, questo l'hai detto te. Non metti in bocca frasi che ho detto io. Cioè, scusami, non capisco io. Qui a me mi tirano in ballo. Vabbè.
0: Vai con altri due WhatsApp audio. Tonali.
9: Buongiorno e trio delle meraviglie.
5: Ecco.
9: Quando Parasici arriverà da commesso troverà tipo The Irishman, il pane raffermo e il vino rosso.
10: Ragazzacci, buongiorno, grazie per la compagnia.
0: No, grazie a te.
10: Magari come farà arrivare questo? Lo sai quante biscrai tu venire?
1: Noi tante sediamo anche da agosto un po'.
10: E passa il tempo. Dunque poi lo sappiamo là, dai. Ora ci vedrai che non viene a New York. Speriamo vengano i borsone pieno, se no è un casino. Ciao.
1: Però almeno qui c'è della simpatia.
0: Lui è veramente mitologico.
1: Nel raccontare un incontro, ti ripeto, cioè sembra tipo che vadano a prendere i soldi di Oceans, no? Nei sacchi con queste badilate di pezzi da $100 che scappano dopo aver venduto le cose. No, è straordinario. C'è un'immagine, cioè bisognerebbe fare scrivere a Di Nardo un finto romanzo di questo incontro.
0: Di Nardo un fenomeno.
1: No, guarda, glielo dirò di provare a mettere in un pezzo, diciamo, giornalistico i sogni, diciamo, della piazza su questo incontro che sembra, mamma mia, l'incontro tra, come ho detto prima, capi di Stato e bombe nucleari.
0: Allora, c'è un'altra immagine, ovviamente.
1: C'è un'immagine.
0: Tutto cioè no, non legato. Frutto dell'intelligenza artificiale, ma siccome abbiamo parlato di altri sport, allora non si sa per quale motivo c'è tutto ovviamente da seguire canale 82.
1: Cioè, te come l'hanno ridotto, scusa?
0: Allora il dottor Ferri tutto griffato 46, poi Pietro tutto griffato Kimi Antonelli.
1: Ma che roba è? Ma io non seguo nemmeno la Formula 1, ma almeno mettemi al, cioè.
0: E io sono diventato, tra l'altro, con i capelli tipo Tommy Marino, per chi ha presente, ex giocatore di basket, ora commentatore su Prime.
1: Ma non ti somiglia per
0: leggermente
1: niente.
0: Molto più abbronzato, quindi con un colorito molto
1: diverso.
0: Sono
1: quei muscoli, poi il resto.
0: E soprattutto la canotta di Michael Jordan, addirittura con il logo della Jordan sul computer.
1: Bene, ottimo.
5: Il computer è diventato però un tablet.
0: Comunque, la cosa bellissima è che tutto questo, da un punto di vista anche climatico, porta me ad avere la canotta e Fabio ad avere la puta. E nessuno sta svenendo o dal caldo o dal freddo. Quindi,
1: straordinario.
0: Molto bene, molto bene. Icone è l'essere umano più citato.
1: Quasi brutto
0: dai...
1: tornare normale.
5: Sì. Restiamo così.
0: L'essere umano più citato dai fiorentini da quando è andato via. Più di Cosimo De Medici o Amerigo Giorgò? Riflettete, perché l'altro amico diceva meditate.
1: Ma Giorgò? Ma non è vero, noi lo citiamo tanto perché gli vogliamo
5: questa
1: bene.
5: Questa trasmissione sì.
0: Sì, qui non c'è dubbio.
5: C'è una vuota.
1: No, vuota Icone è pazzesca, ma nelle altre trasmissioni non ne parla nessuno di Giorgò.
0: E invece Enrico è dispiaciuto. Dice, mi dispiace, quello che mi dispiace è sentire Pietro allinearsi al nulla cosmico che ci prospetta questa proprietà anche per il prossimo
5: bravo
0: anno.
5: Bravo Pietro, sempre accondiscendente.
0: Sempre allineato.
5: Sempre dalla parte del più forte.
1: Sempre allineato.
5: Mamma mia, ragazzi, mamma
1: certo
5: mia.
1: I bianchini la mattina fanno male.
5: Mamma mia.
0: Sempre allineato. Così,
1: sempre fidelis.
0: Così disse Enrico da Pontema. Alberto da Genk, per noi immigrati italiani in Europa è una grande vergogna non essere ai mondiali.
1: Invece per quelli che vivono in Italia, Alberto, figurati.
5: La goduria.
0: Il problema è che i giocatori in Italia sono sopravvalutati e super pagati e la nazionale per loro è un peso. Questo è il suo messaggio. Poi, per la Fiorentina vedo più adatto, parlando di film, Lock and Stock, pazzi bellino. Scatenati.
5: Beh.
0: Ale dal Casentino, da questa
1: Lock and Stock siamo arrivati situazione.
0: Perché avevamo parlato prima di film basso budget, alto budget,
1: decine panettoni.
5: Come panettoni. Johnny Pallottola al dente, una roba del genere.
1: Tra l'altro,
5: era uno dei personaggi di quell'universo lì di Guy Ritchie, no? Quello della trilogia Lock and Stock, Snatch, Rock and Roll. Molto bello, molto molto lo consiglio.
0: Con Jason Statham e Vinnie Jones.
5: Grande Vinnie Jones.
0: Calcio, ne parleremo dello speciale QPR, Wimbledon, Chelsea, Leeds.
1: Grande speciale Vinnie Jones. Se si chiama Ceccherini si fa, ma Vinnie Jones? Cosa ti risponde?
0: Vinnie Jones ti risponde, gol, siamo grandi. Sì, Poesio al Manchester.
5: C'è su Netflix il documentario Untold su Vinnie Jones, bellissimo. Quindi guardate.
1: C'è bellissimo. Qualcosa di Untold su Vinnie Jones?
5: Secondo me no.
0: Forse la versione di Vinnie Jones di se stesso.
5: Le cose non menate ancora.
1: Esatto. Dice quando andava a cena con i parenti.
5: Allora
1: dice,
5: lì non faceva male.
1: Fanno, no, Vinnie Jones Untold. Inizia a fare, quando andavamo dalla zia Gina ci faceva il tè con i pasticcini. E in effetti quello è Untold di Vinnie
5: Jones. Di Vinnie
1: Jones.
0: Comunque prima della raffica finale curata da Tonelli, che non è Stefanino, quindi è tutto da dimostrare che l'abbia effettivamente creata.
1: Curata?
0: Intanto, o Curaçao.
5: Sta
0: vi
5: cercando
0: segnalo...
5: di capire se ha vinto Zverev Tonelli ancora.
0: Segnalo stasera per tutti gli amanti del calcio giocato 3 amichevoli da leccarsi i baffi.
1: Ottimo.
0: Olanda Uzbekistan, Niger Mauritania, per seguire Cannavaro e tutto lo staff italiano. Nell'Olanda ci sono i vari Reinders,
1: no, non ce ne frega niente dell'Olanda.
0: Niger Mauritania, perché comunque anche le nazionali africane non fanno i mondiali, devono fare
1: Niger Mauritania,
0: bellissima. E poi Francia Irlanda del Nord alle 21:10.
5: Ma è bella, bella, bella. 21
1: è una partita per cui non potrei fare il tifo per l'arbitro.
5: Sì.
0: E poi scopro che alle 13:30, quindi ora, tra un'ora e mezzo, ci sarà anche Sri Lanka-Bhutan.
5: Che questa è la più bella.
0: Questa è la più bella.
5: A livello di bandiere, senza dubbio.
1: Qualcuno avrà comprato dei diritti televisivi fuori da Sri Lanka e Bhutan?
0: Secondo me no, ma lo dico con un pizzico di rammarico. Perché comunque
1: Sport Italia l'avrebbe potuta dare.
0: Sì, io l'avrei seguita sicuramente. Come mi sarebbe piaciuto seguire a l'una di notte trascorsa Colombia-Giordania 2-0.
1: Con telecronaca di
5: Luca Cilli. Attenzione, attenzione. Tonelli mi ha appena comunicato il Giro d'Italia è stato vinto da Vingegaard.
1: No!
0: Modalità Internet Explorer.
1: Grazie, grazie. Sei Tonelli
0: forte. Allora, vediamo se Tonelli è all'altezza di Stefano Cherubini e non ci propone degli audio del luglio 2025 magari.
7: Buongiorno ragazzi, io sono d'accordo con Emiliano da Colleferro. Abbassare monte ingaggi per me significa ridimensionamento. Poi va bene che ci stanno società come il Como, come l'Atalanta, che riescono a fare risultati buoni. Lasciamo sta quest'anno che è andato come è andato, ma la Fiorentina non merita quella posizione, lo sappiamo tutti. Le squadre che stanno stabilmente lì sopra hanno monte ingaggi alti. Il Como è arrivato in Champions con monte ingaggi la metà della Fiorentina, ma quest'anno chiederanno tutti un aumento oppure andranno via qualche giocatore. Non puoi stare stabilmente lì sopra con ingaggi bassi. Poi la squadra deve essere un mix tra giovani e giocatori esperti, con solo giovani non vai da nessuna parte.
11: E buongiorno ragazzi, volevo dire semplicemente a Fabio Ferri, la fortuna ha sempre è sempre un elemento fondamentale in chi vince, sì. Solo chi vince se ne accorge meno, e chi ha sfortuna invece dice che ha avuto sfortuna. Davvero? Cioè, non si vede mai un vincente che ha sfortuna, non si è mai visto da nessuna parte. Ciao ragazzi, Fiore 60.
12: Ma infatti Baldini non doveva parlare di calcio, doveva traghettare questi ragazzi a fare queste due amichevoli già programmate e dire, ha detto la sua, e secondo me non sono d'accordo stavolta.
0: Bene.
12: Sarebbe un personaggio giusto sia mediaticamente parlando che anche calcisticamente parlando. Poi se vi va bene Conte, piglia 7 milioni dagli sponsor e dalla colpa a tutti tranne a lui, pigliatevi Conte.
13: Ciao ragazzi, sono i Jack. Sì, ora ci vuole la diatriba anche sui GOT della MotoGP. I GOT, a me mi viene il GOTTO, altro che i GOT. Ah, in NBA e Jordan e LeBron, e dove mettiamo Kobe e dove mettiamo Este, dove... Ma ragazzi, ma dipende quanti anni c'hai, quando tu ti appassioni allo sport, le emozioni che tu provi, con chi tu lo vivi, dove lo vivi. E gli è un po' come il tifo, cioè non... ma quello è un dato, ma Valentino è un dato, ma Marquez è un dato. Ma i dati me li caccio, ma lo sai come li caccio.
5: Eccola là.
0: Lo possiamo immaginare.
1: Nell'orecchio.
0: Comunque tutto sacrosanto, infatti non si capisce perché quando uno esprime un parere poi debbano arrivare 60.000 a dire no, vergogna, ognuno dà il proprio parere anche per motivi anagrafici. Dubito che il dottor Ferri, per quanto sia appassionato clamoroso di NBA, possa dire il mio GOAT è Will Chamberlain, come io faccio fatica a dire il mio GOAT è Michael Jordan, perché l'ho visto proprio di sghimbescio.
1: O come io se dicessi Amrin,
0: sì, cioè, però occhio che quando un giocatore islandese di nome Albert si abbassò i calzettoni, allora lì anche per i ventenni arrivò su.
1: Ma i ventenni lo potevano dire,
0: cioè, diciamo,
1: ma i ventenni sapevano una sega, non l'avevamo mai visto.
0: Certo, cioè, però dico a volte
5: i ventenni,
0: in realtà la regola di cui parlava Jack poi viene tranciata via anche da quelli che non dovrebbero aver diritto di cittadinanza per dire mi ricorda quello che è nato 60 anni prima, certo, e che non ha mai visto in TV.
1: In un altro calcio, tra l'altro. Va bene. Grazie a tutti, questo tridente si congeda. Io tornerò più tardi alle 2 con Luca Calamai e comunque domani mattina con Fabio, se non sbaglio. Poi ci dirà...
0: No, secondo me con me.
1: Ah, no, con Fabio te, Fabio fa giovedì.
0: Giovedì e venerdì.
5: Domani vengo in relazione, ve lo prometto.
1: Quello te puoi passare a noi a casa tua. Pomeriggio. Ci vediamo domani con Francesco. Ottimo. E nel pomeriggio con Fabio e Paolo. Passa per salutare, ciao a Tonelli, viola amore mio, tra poco, ciao.

0: Viola, Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, 16:03 minuti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, la trasmissione di approfondimento sul calcio mercato ogni giorno dalle 16 alle 17 con Niccolò Santi che vi sta parlando e poi la gentile partecipazione di Alessandro Di Nardo.
2: Niccolò Ceccarini arriverà brevissimo. Poco, sì. Guarda, prima di fare le cose formali, c'è una cosa formale che ti devo dire.
1: Ma è brutta o è bella?
2: Ma è ufficiale, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è il comunicato datato 16:01, quindi insomma, anzi datato in precedenza, però sappiamo è uscito adesso alle 16:01, quindi un minuto fa. ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della prima squadra viola. Poi c'è una breve descrizione anche della carriera che non dobbiamo insomma spiegare qui, da calciatore e da allenatore, dell'ex ormai allenatore del Sassuolo, con la specifica: il nuovo allenatore della Fiorentina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
1: Bene, allora quale miglior modo per introdurre Niccolò Ceccarini? Eccolo.
3: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
1: Se stavi ascoltando, finalmente c'è la famosa ufficialità di Grosso, anche se virtualmente lui è l'allenatore della Fiorentina già da qualche giorno. Comunque era un passaggio fondamentale. Oggi la dirigenza va in America, insomma cominciano i tasselli, no, a sistemarsi.
3: Meno male, insomma, voglio dire, almeno qualche tassello lo cominciamo a mettere in questa squadra, in questa società. Però insomma, per quanto riguarda Grosso, come dicevi giustamente te, ormai era solo questione di tempo, perché avevamo capito che comunque l'accordo c'era già da diversi giorni, accordo con lo staff, accordo con lui per un contratto di 2 anni con l'opzione per il terzo, e quindi comincia l'era Grosso, comincia anche questo viaggio di 4 giorni negli Stati Uniti, e poi torneranno indietro e ci racconteranno, se vorranno, un po' quelle che sono le dinamiche della Fiorentina nel futuro.
2: Dicevi, scusami Nick, dell'opzione per il terzo anno, perché qui la Fiorentina specifica che l'accordo è fino al 2028, quindi c'è la possibilità di prolungare fino al 2029.
3: Sì, ora sai, hai visto un po' come il discorso che si è fatto con Vanoli, anche quando Vanoli naturalmente ha firmato un contratto con un'opzione libera. Adesso vediamo se effettivamente c'è o meno questa opzione. Per me risulta che ci sia, però sai, poi bisogna vedere anche se questa opzione l'hanno messa derivante magari da risultati sportivi o da situazioni che la Fiorentina ha stabilito, nel senso che non lo so, un piazzamento europeo che permette l'opzione di rinnovo automatico ad una cifra già prestabilita, oppure voglio dire un discorso relativo a un piazzamento in campionato particolare, a tanti punti fatti. Ci sono poi bonus che scattano in base naturalmente a tutta una serie di esigenze, quindi però è un dettaglio, perché non lo so, ecco, voglio dire, alla fine noi pensiamo già, per me 2 anni di Grosso sono già da pensare tanto, ecco.
2: Sì, può succedere di tutto.
3: Esatto, poi considerato come lavora questa società, francamente pensare a oltre a 12-24 mesi mi sembra veramente...
2: Abbiamo anche le prime parole di Fabio Grosso da tecnico della Fiorentina, sono nel virgolettato che è in calcio al comunicato dell'ufficialità del nuovo tecnico, appunto, non sono parole clamorose: ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso con una tifoseria appassionata, una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo fare promesse, ma consapevole della responsabilità che mi aspetta, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una società che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l'ora di iniziare. Fabio Grosso.
1: Bene, quindi queste le prime parole di Grosso da allenatore della Fiorentina, che peraltro ci raccontano come una persona molto trasparente, anche un po' ingenua se vogliamo, non proprio uno stratega dal punto di vista negativo. Quindi insomma, già probabilmente, almeno dal mio punto di vista, si parte con un passo in avanti, perché se dal punto di vista personale è come ce lo raccontano, insomma, viene a Firenze un allenatore molto apprezzabile umanamente. Cecca, tu hai avuto modo di conoscerlo comunque personalmente, hai avuto qualche scambio con lui, come te lo raccontano invece dal tuo punto di vista?
3: No, io, come me l'ha raccontato Giovanni Carnevali, io l'ho visto da giocatore, io soprattutto ho fatto il mondiale di Germania 2006, per cui a maggior ragione ho avuto modo anche di poter apprezzare Fabio Grosso, anche perché in quella nazionale era uno dei più taciturni, nel senso che non lo portava quasi mai a parlare, però...
1: Eppure è stato il più decisivo probabilmente.
3: Sì, assolutamente, infatti ho fatto quel calcio di rigore che che non era certo semplice da battere proprio contro la Francia, e poi parlando appunto con il Sassuolo mi ha sempre detto che è un ragazzo in gamba, che comunque sia ha voluto sposare il progetto di Sassuolo. Allora, in realtà c'è questo piccolo retroscena: loro avevano offerto la panchina grosso quando naturalmente le cose avevano cominciato ad andare male. Ricorderete che il Sassuolo a un certo momento stava retrocedendo e presero Ballardini, no?
2: Sì, prima c'era Dionisi, no?
3: Esatto, decisero di esonerare Dionisi e la loro prima idea sarebbe stata quella. Ora naturalmente questo verrà smentito, ma tanto non importa perché è andata così. La loro prima idea era Fabio Grosso, e Fabio Grosso probabilmente non si era sentita in quel momento lì di accettare il Sassuolo, vedendo un po' anche la situazione come stava avvolgendo. L'ha preso in Serie B, partendo dall'inizio, facendo un progetto tattico e tecnico importante, e da lì poi è nato il Sassuolo, che ha vinto il campionato di Serie B e fin quest'anno si è salvato. Ecco, insomma, comunque loro già lo monitoravano da tempo, ecco, Fabio Grosso.
1: Allora, stanno arrivando già i primi messaggi. Prima di leggerli direi che dobbiamo anche ricordare noi i numeri per interagire con noi.
2: Ma certo, assolutamente. In primis ovviamente le modalità, DAB delle vostre macchine, canale 92, Radio Firenze Viola come app, e poi soprattutto anche firenzeviola.it, su cui campeggia già la notizia appunto dell'ufficialità, nuovo allenatore della Fiorentina Fabio Grosso. I numeri non sono cambiati: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. E dall'altra parte del vetro c'è quello che io personalmente considero il nostro George Orwell, ovvero Stefano Carlesi, non più Cherubini, perché dovete sapere, Nick, che l'8 giugno del 1949 veniva pubblicato 1984, forse il romanzo distopico per eccellenza. Da lì anche il concetto del Grande Fratello, no? Che poi
1: io ho in mente la canzone di Salmo, no?
2: 1984, vengo al mondo d'estate, certo.
1: Vero Cecca, no? Salmo.
3: Ma io non so assolutamente nulla, per cui sto ascoltando quello che dice l'ottimo Di Nardo, quindi prendo atto.
1: Incuriosito,
2: vabbè,
1: in certo senso.
2: Penso l'abbiano letto in tanti, però consigliatissimo. Non è che sono qui a consigliare un libro di George Orwell nel 2026, però insomma è molto attuale anche. Molto, sì, è un piccolo consiglio per una nicchia, ecco, sì. Leggetevi 1984.
1: Va bene, allora caro Cecca, iniziano

0: Io oggi sui giocatori ho poche certezze, ho 3-4 giocatori che so che loro hanno cercato, quelli che naturalmente so io, su tutti gli altri francamente che poi escono quotidianamente diventa più difficile, no? Dare delle conferme oppure delle delucidazioni, per cui accontentate, non dico di voi due, ma accontentatevi, cari ascoltatori, di quello che si può dire, ecco, perché sì, poi capisco che se non si può certo inseguire tutti i nomi e tutte le voci.
1: Esatto, che saranno 2000 i nomi ogni giorno accostati alla Fiorentina.
0: Appunto.
2: Un grande filosofo disse: so di non sapere, non era solo Nicola Ceccarini, ma era Socrate.
1: Senti Socrate, ma non ho già dimenticato, hai letto anche le parole di Giuseppe Commisso?
2: Non ho letto le parole di Giuseppe Commisso, le andiamo a recuperare a brevissimo.
1: No, se vuoi ci penso io, ce l'ho qui sotto. Dice: siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina, non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavori e dai risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l'entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia, Forza Viola. Quindi io di questo virgolettato prendo: siamo ambiziosi, che fa il paio con non penseremo in piccolo. Quindi insomma, cerca, la proprietà sta ingolosendo, se vogliamo, la piazza, o esagero?
0: Speriamo che naturalmente le cose che vengono dette poi rimangano agli atti, no? Nel senso che comunque sia possano portare poi ad una conferma di questi pensieri, perché anche in passato discorsi simili sono stati fatti, si è detto che la Fiorentina doveva fare, dire, fare e creare, e poi alla fine tante cose non sono accadute, non sono successe, anche per responsabilità non solo della proprietà, ma magari anche dei dirigenti che lavoravano sotto la proprietà. Ecco, io sarei stato, cioè, mi piace molto più quello che ha detto Grosso: non faccio promesse, perché è bene non fare promesse in questo momento, non credo che qualcuno possa garantire qualcosa a qualcun altro, perché i risultati degli ultimi anni hanno dimostrato che poi tante parole sono state spese, ma infatti sono stati abbastanza relativi.
1: Lotteremo per la Champions, l'anno scorso partivi da presupposti un po' diversi.
0: Ecco, quindi lasciamo perdere
1: i proclami, no?
0: Lasciamo perdere quello che si potrebbe fare, perché io francamente non vedo a oggi un programma ancora chiaro, e spero che quando tornano il nostro gruppo dirigenziale dall'America facciano una conferenza stampa e ci spieghino un pochino meglio questo discorso dell'ambizione, del fare, del mettere insieme una squadra. Io ancora non l'ho molto capito.
1: Senti, allora Cecca, ti scrive Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti. Chiedete un po' a Ceccherini se si ricorda quando nel lontano 1998 è venuto a Sinalunga in veste di conduttore della serata a cena del Viola Club a Sinalunga insieme a Toldo e Mareggini. Confermi?
0: Ho sentito un gol in sottofondo di Stefano Carlesi, però non ho capito bene questa cosa. Quando
1: io non l'ho sentito.
0: 98 a Sinalunga, no, te non lo potevi sentire, infatti era in intercom, per cui. No, ma dicevo, cioè, è venuto a Sinalunga.
1: No, a Sinalunga a presentare la serata. C'era una serata a Sinalunga, no? In veste di conduttore della cena del Viola Club Sinalunga con Toldo e Mareggini.
0: Ci sta che me lo. Sì, sono passati tanti anni, sono passati 30 anni, quindi ancora.
1: No, 30, aspetta un secondo, 28, dai.
2: No, quasi, perché Niccolò si sente colpito perché sei un 98. Sì, quindi sì. Mentre Niccolò Ceccarini presentava a Sinalunga questa serata, Niccolò Santi probabilmente.
1: No, io non ero nato.
0: Però scusami, nel 98 siamo nel 2026, non è che c'è tanto.
2: 28
1: anni. No, 28, ho capito.
2: 28
1: però,
2: anni. Ci tiene Niccolò a questa cosa, tra l'altro.
1: 2 anni sono importanti.
2: Specialità.
0: Ah, ho capito, no, lui ci tiene per la sua età.
2: Sì, no, certo.
0: Giustamente.
2: Poi non so se ti ricordi la scena di quella sera, però Sinalunga.
0: Mi ricordo semplicemente c'era tanta gente, quello sì. Mi ricordo di non aver mangiato quasi nulla, perché, ma
2: come
0: non perché
2: sempre.
0: Non era buono, ma perché di solito non mangio nulla. E mi ricordo però comunque sia grande entusiasmo.
2: Comunque, la terra della bistecca alla Chianina, pisci al ragù di Anna. Tra un lepre,
0: lo so, ma lì non era un Vita Marucci più che me.
1: Sì, è vero, sì, una buona forchetta.
0: Allora è stato lì, cioè.
1: Oddio, in effetti anche loro ne hanno beneficiato, perché con te poi il resto l'hanno potuto, sai, lo mangio il giorno dopo, così.
2: Io vedo Niccolò Santi, è meglio non parlare di nuovo di cosa mangia. Niccolò Ceccarini, secondo me, si ciba soltanto di pipas.
1: Di notizie.
2: Di notizie e pipas. Potrebbe scrivere un libro dal titolo molto facile: Notizie e pipas.
1: No pipas.
0: Ma io ti devo dire la verità, ultimamente ne sto mangiando poche, perché come tutte le cose dopo un po' ti venga la noia. Quindi quello è stato, diciamo, una fase sicuramente interessante della mia vita in redazione, però adesso ho deciso di mollare il colpo e ora bevo caffè,
2: sì?

0: e prendo ogni tanto un wafferino, guarda.
1: Frutta secca poi?
2: A cena un bicchiere d'acqua.
1: Sì.
0: No, da cena nulla, perché tanto so che Nerani mi chiama alle 9, quindi voglio dire, non c'ho nemmeno il tempo di andare a fare in bagno, ma è subito, mi vengono lì, poi parlano 50 minuti loro e poi arrivo io, ma insomma va bene uguale, per cui faccio fatica a mangiare, a pranzare, a cenare.
2: Allora, ci scrive Luca dalla Svizzera, dice: buongiorno, a mio modesto avviso la scelta di Grosso spaventa, sembra sì preparato tecnicamente, ma arriverebbe in un contesto pieno di diffidenza, con un inizio di campionato complicato e una squadra da ricostruire. Dal punto di vista strategico vedo molti rischi, anche perché di ambienti in ambienti caldi è difficile, ha fatto fatica, vedi Sion o Lione. Che cosa ne pensate, cosa ne pensi Cecchi?
1: Dato senza condizionale, nel senso arriverà.
2: Eh sì, ormai è indicativo, sì. Anzi, è presente, è arrivato, è arrivato, vabbè, insomma, il verbo è quello che stiamo dicendo, è già arrivato, è ufficiale.
0: Ma io penso, sai, su Grosso che abbia avuto delle difficoltà in carriera, sì, ma chi è che non le ha avute le proprie difficoltà in carriera, ragazzi? Parliamoci chiaro e tondo, non è che sia, è il primo allenatore che ha avuto delle difficoltà in passato. E qui a Firenze trova una situazione molto complicata, perché comunque c'è da ripartire, però è altrettanto vero che a volte è più facile ripartire dove magari ci sono delle macerie, piuttosto che ripartire dove c'è stato un grande risultato. Vanoli secondo me ha fatto un ottimo lavoro e ha almeno, diciamo così, rimesso un po' in sesto il terreno. Ora vediamo se lui riesce a coltivarlo, se vogliamo fare questo paragone. Però tanto è inutile iniziare a dire qualcosa su Grosso, perché tanto c'è perplessità anche su questo allenatore. Io credo che questo allenatore abbia la totale fiducia di Paratici l'ha fortemente voluto, e allora bisogna dargli un attimo di tempo, no, per cominciare a lavorare e provare a fare le sue cose. Tanto se poi ci aspettiamo qualcosa di clamorosamente diverso, io sarei sempre molto prudente, ecco, con questa società, perché ancora una volta non vedo chiarezza e mi piacerebbe che invece nei prossimi giorni ci dicessero in maniera più precisa quali sono i programmi sportivi. Per cui criticare a priori è sbagliato, essere diffidenti è comprensibile, essere fiduciosi è necessario, perché non possiamo far diversamente.
2: Roberto invece da Bagno a Ripoli dice: domanda per Ceccarini, un parere sul centrale, non mi ricordo il nome, che ieri giocava in coppia con Comuzzo.
1: Chiarodia.
2: Ma il tedesco?
1: Sì, gioca nel Borussia Mönchengladbach.
0: Ma sentiamo, sembra un bravo giocatore, però anche lì il mio parere tecnico è relativo, nel senso che posso dirti che è bravo. Se poi vuoi il parere di mercato, non ho sentito nulla che lo accostasse alla Fiorentina, ecco.
2: Sì, peraltro lui ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi fra un anno, quindi a meno che non rinnovi. Ora io non lo so francamente quale sia la sua situazione, insomma i suoi rapporti, quelli del suo procuratore con il Borussia, però ecco, quello che possiamo dire è che il contratto scadrà fra un anno, quindi magari già quest'estate potrebbe cercare una nuova sistemazione nel caso in cui decidessero di non andare avanti insieme. Luca da Castelli Romani invece, insomma, mette nel mirino Cecca, dice: ma che vita culinaria triste che ha Niccolò Ceccarini, insomma.
0: Se fosse solo quella,
1: no, ma non è vero.
2: Mi è servito un bell'assist, doveva dire.
1: Ci fai il resoconto della domenica?
0: La vita triste culinaria, ci sono altre tristezze nella vita delle persone, però quella culinaria, diciamo, è una delle meno tristi, nel senso che comunque ci sopravvive, dai.
1: Nick, a proposito di tristezza, no, scherzo, ci fai il resoconto in 30 secondi della domenica campale che ha vissuto Grassi in una città?
0: Ma credo che sia stata una bella domenica, perché comunque andare a battere la Sant'Egidiese 2-1, anche se poi rimane l'amarezza del calcio di rigore trasformato dai Teramani al 92esimo, però sia come dire vivere continuamente in un sogno, perché nessuno si aspettava questo playoff nazionale di eccellenza, e soprattutto andare a continuare a vincere, perché comunque questa squadra nel playoff precedente ha fatto un pareggio, una vittoria addirittura per 4-1, un pareggio 2-2 con Monti Pellettini, e io l'ho detto anche l'altro giorno che ho incrociato Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, che è sempre molto attento agli allenatori giovani, agli allenatori che comunque sono emergenti. Ho detto: guarda, tu hai Albini, però guarda, se ti devo fare un nome di un allenatore che è in questo momento nei dilettanti, che è molto bravo, ti faccio il nome di Marco Cennini. Seguilo, perché secondo me ha tutto per poter diventare un allenatore a livello professionistico, perché Marco Cennini è un grande lavoratore, è stato un ottimo attaccante di categoria, come si dice, e ha creato un bel gruppo, tant'è che quest'anno voleva andare via perché pensava che fosse esaurito il suo percorso, e fondamentalmente la squadra gli ha chiesto di restare, lui è rimasto e guarda qua oggi cosa stanno facendo. Vabbè. E quindi tra sette giorni ci sarà la partita di ritorno in casa della Sant'Esidiese
1: in Abruzzo.
0: Non aggiungo Abruzzo. Altro.
1: Bisogna andare a difendere questo risicato vantaggio in Abruzzo. Chiudo dicendo che Marco Cellini, per chi è come me 95, insomma, quegli anni lì, sarà sempre l'attaccante dell'Albino Leffe in Serie B. Era lui che capeggiava l'attacco dell'Albino Leffe,
2: e tu lo seguivi?
1: Tanti ricordi. No, perché giocavo tantissime volte a FIFA proprio con l'Albino Leffe, e Marco Cellini mi ha dato tante gioie. Quindi,
2: ti posso chiedere perché proprio l'Albino Leffe?
1: Perché, sai, io sono stato sempre un grande fan della modalità carriera di FIFA. Mm-hmm. Quindi quando inizi con una squadra, e a me non è mai piaciuto iniziare con il Milan, il Real Madrid, il Barcellona.
2: Beh, certo, sì.
1: Mi faceva iniziare dalle serie minori,
2: quelle meno scontate.
1: Serie B, una delle squadre più sfigate, tra virgolette, era l'Albino Leffe. E quindi io giocavo spesso con quel magico Albino Leffe.
2: Va bene, Radio Firenze Viola, Nick e Nick. Vi abbiamo detto dell'ufficialità di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Stanno arrivando tanti messaggi, e anche il nostro canale YouTube in questo momento online, quindi vi vogliamo Gagliardi, però un paio di domande te le faccio io, Cecca. Intanto su Goretti, il sito del quale tu sei direttore, Tutto Mercato Web, oggi ci ha informato del fatto che Goretti rinnoverà il contratto fino al 2029. Ecco, ti risulta che ci siano quindi uffici molto ma molto positivi, per non dire ottimi, fra lui e Paratici? Perché immagino che questo sia un prolungamento che deriva proprio dalla buona considerazione che Paratici ha di Goretti.
0: Credo che sia un bel gruppo di lavoro, che comunque sia, sai, l'età, cioè l'età, la lunghezza del contratto che è stato fatto a Paratici porta chiaramente a consolidare il suo gruppo di lavoro. Lui ha firmato no per 4 anni e mezzo, e quindi conseguentemente l'idea è quella, magari voglio dire, di tenere questo gruppo di lavoro più a lungo. Goretti secondo me ha avuto anche un po' di mercato in quest'ultimo periodo, credo che lui abbia avuto anche la possibilità di essere preso in considerazione anche dal Modena. Io avevo questa idea che per esempio il Modena fosse abbastanza forte su Goretti, e il fatto stesso che comunque c'è questa volontà di allungare il contratto del direttore sportivo in essere, che poi naturalmente sta sotto il direttore sportivo tra virgolette generale, ovvero Fabio Paratici, è la conferma voglio dire del gruppo di lavoro, no? Queste sono cose giuste, perché comunque poi sai, i contratti non sono così fondamentali come magari si può pensare ormai nel calcio di oggi, perché fondamentalmente quello che ti posso dire è che quando uno non vuole più stare in un posto non è necessario che abbia voglio dire il contratto di 5 anni, no? Per rimanere prigioniero, però è un segno di continuità, e Goretti in questo senso penso sia contento di rimanere.
1: Guarda, vi faccio vedere tramite la modalità visual, per chi ci segue appunto anche tramite questa modalità, anche l'annuncio della Fiorentina che riguarda Fabio Grosso, con un'immagine abbastanza neutra, diciamo. Ecco, non ci sono così più gli annunci social di una volta. Poi chiederemo a Nick se mancano o no quelle specie di rebus con magari il cavallo.
2: Poi una volta era l'anno scorso, tipo.
1: Sì, ad anticipare Allegri, oppure che so, la sigaretta per Sarri. Qui abbiamo messo solo un ritratto fatto con la I, non lo so, di Fabio Grosso, con condivisione sia della Fiorentina sia dello stesso Fabio Grosso. Vi faccio vedere anche quello della sua agenzia, perché la GR Sports ha pubblicato invece un Grosso che si sta facendo l'orlo al vestito. Non so cosa ne
2: chissà
1: pensi.
2: Perché cosa intende, cioè adesso si incravatti perché viene a Firenze?
1: No, non lo so. Tailor made for Florence vuol dire che lui suitta, cioè fitta bene per Firenze, cioè è fatto apposta per Firenze.
2: Misura.
1: Si scorge dietro la finestra ovviamente il Duomo, il campanile. Quindi Grosso si presenta così. Non so, lui è un tipo d'attuta, però di solito il panchino è d'attuta,
2: sì.
1: No?
2: Sì, sì.
1: Vabbè, questo è interessante.
2: È così, vero, no? Anche dal punto di vista, se vogliamo, estetico, visto che siamo qui a fare l'analisi a
1: 360 gradi. Sì, poi parleremo anche del segno e degli ascendenti di Fabio Grosso.
2: Grosso.
1: Assolutamente. Poi leggeremo anche le carte. Sì, sì, sì.
2: Sì, sì. Scoperchieremo anche le cose più putride, no, della vita.
1: Non c'è niente di putrido nell'uomo che ci ha regalato un mondiale.
2: Ci
1: assolutamente.
2: Mancherebbe altro.
1: 28 novembre, quindi dovrebbe essere un Sagittario, Nick. Che ci dici?
2: Oroscopo.
0: Io dico poco, perché io sono alla fine il mio segno zodiacale.
1: Te sei di ottobre, no?
0: Sì, penso che il tuo sia appunto Sagittario. Io sono il mio, io sono bilancio.
2: Ah, Guarda, luna storta.
1: I sagittari sono brillanti, curiosi e ottimisti. I nati in questa data sono noti per la loro natura avventurosa e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. In amore sono leali, passionali e giocherelloni. Hanno un grande bisogno di autonomia e cercano partner che li accettino per la loro vera essenza. Vediamo se la partner sarà questo tipo di partner.
2: Ma non è vero quello che si dice sui sagittari. Ma non ho capito, cerca cosa sarebbe?
1: Cerca non lo so, cosa sei cerca?
2: Ottobre, bilancia forse?
0: Sì, lancia, sì, l'ho detto.
2: Ah, l'hai detto, giusto, in effetti.
1: Interessante. Bisognerebbe capire, credo, allora io sono molto scarso. No, per niente, mi piace anche prendere in giro, rispetto, insomma, chi crede in queste cose.
2: Vabbè, sì, insomma.
1: Qualcosa di molto casuale, randomico, non è perché una persona è nata nello stesso giorno, deve avere lo stesso carattere, però poi si spiegheranno che le stelle invece incidono sul suddetto carattere. Credo che l'ascendente si calcola con l'ora della nascita, quindi dovremo capire quando è nato Fabio Grosso.
2: Ah, pensavo Niccolò Ceccarini.
1: No, anche Niccolò Ceccarini si farà una grande puntata speciale la prossima volta su...
0: Alle 19.
1: Alle 19 con Ludovico Mauro, assolutamente.
2: Sì, va bene, va bene. Ah, poi invece questo te lo volevo chiedere io. Cosa ti risulta su Coleoscio? Perché è stato accostato da più, insomma, colleghi alla Fiorentina. Peraltro anche da tutto Mercato Web questa mattina. Quindi ti domando cosa ti risulta.
0: Ma un interesse come c'è l'interesse per Gustavo Sa, come c'è l'interesse per Ieri. Sinceramente molti interessi su questi giocatori. Poi da qui a dire che ci sono delle operazioni concrete che sono già partite, sinceramente è più difficile dare una risposta, però qui confermo l'interesse.
2: Ok, poi c'è una domanda peperina che fanno su YouTube che insomma, se ce l'hai a portata di mano te lo lascio.
1: Stavo ancora cercando l'ascendente di Fabio Grosso che non abbiamo. Abbiamo notizie su come stia procedendo la rivoluzione di Paratici nel settore medico della squadra? Insomma, il dottor Pengue, storpiato in Penguin, ancora lì oppure no? È ancora lì. Ancora lì.
0: Ma io penso di sì. Se no ci avrebbero comunicato in maniera diversa, no?
1: Sì, sì, ancora lì. Confermo.
0: Sì, anche
1: oggi, all'8 giugno,
0: ancora lì a fare il dottor Tengue. Quindi non penso che ci sia tutta questa ansia di dover andare a rivoluzionare immediatamente il settore medico, però se ne parlava, mi ricordo, anche in passato, di questa chance, di questa possibilità di fare dei cambi all'interno della Fiorentina, no? Si diceva anche del team manager, si parlava anche di un cambio di team manager, no? E però tutto questo discorso mi sembra per il momento sia stato congelato. Ecco, io almeno non ho notizie che mi possano portare a pensare in una maniera diversa.
1: Mentre per il quadro astrale dico solo che Coleoscio, essendo un 15 settembre 2004, è del segno della Vergine.
2: Settembre?
1: Sì, questo può essere interessante. Magari qualcuno a casa sta già collegando gli astri, cercando di capire se ci può essere comunque qualcosa di positivo tra l'unione tra una Vergine e un Sagittario. No, che era? Sagittario. Fabio Grosso.
2: Poi facciamo anche l'oroscopo di Niccolò Ceccarini.
1: Assolutamente.
2: Comunque era interessato all'argomento. Prima della pubblicità, Cecca, questa è un po' una ripetizione, ma insomma te lo chiede Emanuele dalla Svizzera tedesca. Dice: ma perché dovremmo fidarci di Paratici?
0: Ma ci dovremmo fidare di Paratici perché è l'unico che è nuovo in questa società. Perché se fossero rimasti tutti quelli che c'erano prima, non ci saremmo potuti fidare fino in fondo. Adesso che c'è un nuovo dirigente ci dobbiamo fidare. Io sto dicendo fidiamoci per un annetto, non è che gli dobbiamo dare 3-4 anni, perché io ho sempre detto questo ragionamento. Facciamoli fare questa sessione di mercato, facciamoli fare quella di gennaio e poi valutiamolo, però bisogna dargli almeno 2 sessioni di mercato per capire se dobbiamo in qualche maniera fidarci o meno poi successivamente di lui. Però pronti, attenti, via, ci dobbiamo fidare, semplicemente perché il passato si impone di doverci fidare di chi è arrivato per nuovo.
2: Certo. E io sono d'accordo col direttore Niccolò Ceccarini. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, un po' di pubblicità e poi torniamo con i vostri messaggi anche sul nostro canale YouTube. State con noi. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola, Nick, Niccolò Santi che vi parla insieme ad Alessandro Di Nardo in studio e Niccolò Ceccarini collegato per tutte le vostre domande di mercato al 348 75 13933. Cosa? Stavi dicendo qualcosa, Nick?
0: No, no, stavo parlando con un'altra persona che avevo qui vicino.
1: Guarda, okay. Prima di andare ai messaggi, ho qualche reazione social dal post della Fiorentina. Sono sostanzialmente tutti fiduciosi, almeno i primi commenti che mi spuntano. Bocca al lupo, forza mister fiducia. Poi c'è chi ci dice, non so perché, la grafica l'ha fatta Goretti.
2: Come?
1: La
2: grafica della foto. Perché?
1: Non lo so, lo scrive un utente, benvenuto a Firenze mister, benvenuto, non resta che avere fiducia. Un commento che va un po' a contraltare rispetto a questi è Laz90, che scrive: a quanto è quotato l'esonero alla SNAI? Allora, io non so a quanto è quotato l'esonero alla SNAI, e vogliamo anche cercare di fare un lavoro di, cioè, cercare di far desistere anche dalle scommesse compulsive. Però ho scoperto l'altro giorno che si può scommettere sul meteo, lo sapete?
2: Cioè sulle previsioni del
1: sì,
2: tempo?
1: Sì, sì, sì. Poi allora, è una cosa che, vabbè, secondo me è da ludopatici, forse, da studiare. Non lo so, cioè, con il massimo rispetto per quella che è una patologia. Però, ad esempio, puoi scommettere l'under over 35 gradi a Firenze.
2: L'hai già fatto? No, Marco Tonelli? Hai già scommesso sul meteo?
1: Non è vero.
2: No,
1: ragazzi, vabbè. Diventa una red flag gigantesca. Se scommetti sul meteo, probabilmente c'è qualcosa che non va. Però, insomma, ecco, se volete, vediamo di no, c'è la possibilità di scommettere anche sulla temperatura a Firenze.
2: Allora, se volete intervenire in diretta in questa mezz'ora, siete i nostri graditissimi ospiti. 055 77 111 71. C'è un messaggio vocale che vogliamo fare ascoltare a Niccolò Ceccarini. Vai!
4: Cecca, se tu vuoi, buon Bercellini c'ha anche un negozio di parafarmacia per animali, quindi qualche integratore te lo può dare. Ciao Lorenzo.
1: Davvero?
2: Insomma, sfruttala questa occasione.
1: Ha un negozio, Nick?
0: Non lo sapevo, io lo apprendo adesso da loro, sinceramente.
2: Ma dove ha detto? Cioè,
1: no, non ha detto, ha detto un negozio di integratori per animali.
2: Ah, beh, qua è interessante.
1: Sì. Allora, il bomber dai due lavori.
2: Poi ci scrivono: se Tonelli consiglia l'over 35 gradi a Firenze, preparate le gomme da neve.
1: Eccoci, che, no, insomma, perché Tonelli è famoso per non prenderne una, si può dire, o comunque per sbilanciarsi su esiti poi sportivi soprattutto, e poi finiscono al contrario. Quindi chi vince i mondiali, Marcone Tonelli? Lo dici?
2: Così sappiamo su chi non puntare. Non...
1: Il Brasile, quindi andatevi così a giocare tutto fuorché il Brasile, che ha perso allora anche Wesley della Roma, sostituito da Ederson dell'Atalanta, ma poi sarà del Manchester United. Comunque non l'hanno nemmeno guardato. Hai presente il memino convoca Dodò oppure pesca altre 20 carte?
2: Cioè, ne pescano 30.
1: Cioè, esatto, Ancelotti con il mazzo di uno pieno.
2: Ma ecco, secondo te, Niccolò Ceccarini, perché non c'è questa, cioè, c'è questa ritrosia a convocare Dodò in nazionale? Cioè, a suo confronto, probabilmente anche Ederson diventa Cafu.
1: Ma poi Ederson è un centrocampista centrale.
0: C'è motivo che la stagione di Dodò, comunque, ragazzi, è stata negativa, è stata quella della Fiorentina, per cui a maggior ragione non si può pensare che questo giocatore debba essere convocato in nazionale solamente per meriti potenziali. Ci sono delle prestazioni, ci sono delle partite, c'è un campionato, c'è un rendimento, e in base a questo tutti i giocatori vengono convocati in nazionale, evidentemente. E poi il Brasile ce n'ha tanti giocatori forti.
1: Sì, però posso dire che secondo me tra gli esterni io sono un grande dodoista, non dadaista, però insomma lo so,
2: sì, la corrente dodoista,
1: pur consapevole che l'annata è stata negativa, come diceva Niccolò Ceccarini. Però io ho tanti laterali di questo Brasile, poi se parli del Brasile storico parli di Dani Alves, di Maicon, di Cafu, e Dodò sta in un'altra stanza, non c'entra nulla. Però ecco, c'è ancora
2: adesso,
1: Alexandro della Juventus in questo momento in Brasile, c'è ancora Danilo che gioca al Flamengo, che mi sembra un po' usurato.
2: Tu stai contestando le scelte di Ancelotti?
1: No, assolutamente no. Però ecco, insomma, Ancelotti preferisce tenersi una scelta in meno a destra. Non so chi giocherà, probabilmente proprio Alexandro. Auguri ai brasiliani. Però portandosi un centrocampista in più, perché Ederson è quello dell'Atalanta.
2: Posso spiegartelo? Perché tu hai parlato del dadaismo, che è questa corrente che rifiuta la logica, no?
1: Eh sì, è stato un po'.
2: A Zurigo, Svizzera, senso, roba, insomma.
1: Credo si possano giocare i mondiali anche senza Dodò. Attenzione, secondo me ci poteva stare nel gruppo del Brasile. Però
2: ecco, chiedo a Niccolò Ceccarini: se tu dovessi puntare una fiche su una squadra che possa accelerare per Dodò nel corso dell'estate, no? Ecco, quale potrebbe essere? Si è parlato della Roma, del Napoli.
0: Per ora mi sembra la Roma è la partita forte su Dodò. Mi sembrava che fosse proprio la prima idea importante che avevano messo nel mirino. Poi evidentemente non lo so se c'è stata una richiesta leggermente eccessiva da parte della Fiorentina e questo ha bloccato un po' il discorso. Il Napoli mi rimane sempre lì sullo sfondo e vediamo, tanto ormai mi sembra che Dodò la sua scelta l'avrebbe fatta, perché la sua idea sarebbe stata quella di andare alla Roma, però poi bisogna trovare i numeri e mettersi naturalmente a vedere se questi numeri tra Fiorentina Roma barra Napoli poi non baciano, perché queste sono le cose fondamentali. Ovviamente
1: Igor ci scrive su YouTube: il tallone d'Achille del Brasile oggi sono terzini e centrocampisti centrali. Anche qui mi rifaccio a una foto famosa sull'internet, che è quella del cavallo che nella parte posteriore è disegnato a mano e poi nella parte anteriore invece è fatto benissimo, e più o meno il Brasile è quello. Non c'è João Pedro, ne abbiamo anche parlato incredibilmente del Chelsea, c'è un Neymar. Guarda, io più mi avvicino a questo mondiale più inizio un po' sentirlo, anche se non c'è l'Italia, anche se si gioca in tre paesi, giocherà alle 4 del mattino con partite
2: hai le
1: a
2: farfalle
1: caso.
2: Allo stomaco.
1: E più mi avvicino e più inizio a entrare nel mood dei mondiali, più mi rivoga il mio Instagram una serie di edit nostalgici su Neymar, che è evidentemente alla Last Dance come tanti campionissimi, Ronaldo e Messi, però un po', pur essendo un grande fan di Leo,
2: che poi non ci giurerei, almeno su Ronaldo, insomma, l'uomo bionico,
1: che arriva a 46 anni per il mondiale, non lo so, spero di no anche per il Portogallo, però ecco, più covo nella mia stanzina l'idea che possa sollevarla Unai questa coppa, però
2: sì,
1: comunque
2: sì.
1: Sempre forza argentina,
2: vabbè, a tutti. Andiamo con un altro messaggio vocale da far ascoltare a Niccolò Ceccarini, vai.
5: Per segni zodiacali di grosso e dei giocatori come si freranno nell'astrologia, ora sento la strega della moglie.
1: No,
2: salutiamo la moglie, no? Cecca, che dire? Un tuo commento.
0: Ma se tu vuoi, io se tu vuoi di fronte a questo mi viene da ridere. Una cosa che c'è da fare è sorridere di fronte a me.
2: Guarda, esatto, posso fare, altro.
1: Un altro dei miei ganci per consigliare.
2: Certo, ci mancherebbe altro.
1: Un prodotto di Netflix che ha fatto un bellissimo documentario a proposito di mondiali su quello che è successo esattamente 16 anni fa, Sudafrica 2010. The Bus e French Football Mutinity, l'ammutinamento della Francia nei mondiali del 2010, per tutta la ricostruzione. C'è anche Domenech che parla in questo documentario, ovviamente ex CT della Francia. Si parla del momento in cui lui caccia Anelka dopo una partita e la Francia, i compagni di squadra di Anelka non accettano questo allontanamento, e sostanzialmente nasce una guerra fredda che poi diventa calda anche con i media, anche con il Parlamento francese che si indigna per alcuni commenti, con una prima pagina di L'Equipe che passerà alla storia con un'offesa proprio di Anelka in virgolettato a Domenech, e poi con anche l'eliminazione della Francia. Secondo me è un ottimo prodotto, ve lo potete guardare, l'ammutinamento francese, The Bus si chiama.
2: Certo, si era fatto diversi amici Domenech.
1: Sì, lui, ecco, a proposito di questo, lui era uno che era per questo il gancio, lui era uno che la formazione la sceglieva anche attraverso l'oroscopo. Ad esempio, sì, è risaputo che alcuni giocatori fossero messi da parte proprio per il segno zodiacale. Credo ce l'avesse particolarmente con Trezeguet.
2: Cioè, Trezeguet titolare grazie all'oroscopo.
1: No, al contrario, perché lui subentrò in quella finale famosa del 2006, sbagliò il rigore, quindi forse aveva ragione dopo Domenech. Però mi ricordo che lui ce l'aveva particolarmente con clamorose esclusioni, polemiche legate proprio all'oroscopo, tra cui c'era David Trezeguet.
2: Insomma, è questo, Cecca, volevamo fartelo sapere. So che insomma se non è, ci sei ancora, vero Nick?
1: Sì,
0: certo, io l'ascolto con affetto su queste perle.
2: Senti, no, intanto c'è Alessandro che dice: Nick è il vice direttore sportivo del Sassuolo.
0: Sarebbe una svolta per la mia vita, sinceramente. Me lo offrissero questa opportunità, accetterei immediatamente.
2: Sì, nel caso dovresti lasciare la carica che ricopri a Grassina, ma questo insomma è come scegliere tra mamma e babbo, no? Il Sassuolo e Grassina.
0: Vabbè, però nella vita, no, bisogna fare anche delle scelte. Sassuolo.
2: Certo.
0: Di no, Sassuolo.
2: E questo invece te lo chiedo io. Adesso, a proposito di Sassuolo, no? Grosso si è liberato, adesso è ufficialmente l'allenatore della Fiorentina. Oggi l'incontro in America fra la dirigenza e la famiglia Commisso. Quali sono i passaggi successivi da aspettarci?
0: Ma il ritorno alla base con un progetto concreto, secondo me più chiaro a livello economico.
2: Ecco, secondo te i budget ce l'hanno già più o meno in testa o lo decidono oggi?
0: Ma io non lo so, io penso che loro qualche idea ce l'abbiano, sinceramente, però allo stesso tempo dovranno, secondo me loro gli vanno a chiedere la possibilità di avere un po' più di budget, per come l'ho vista io, per capire se ci può allargare un po' la foce, anche se non solo da rientrare dal punto di vista economico, ma se c'è anche la possibilità di implementare dal punto di vista invece delle, delle possibilità di fare mercato. Io credo che la loro idea fondamentalmente sia questa, cioè cercare di aumentare piuttosto che dover fare, no, di necessità virtù con le cessioni. Quindi io, ma da questo punto di vista, penso che loro proveranno a chiedere se c'è un po' di budget in più da poter utilizzare, e vedremo se gli verrà concesso. Io non lo so nemmeno se gli potrà rispondere Joseph Commisso a questa domanda, oppure se a questa domanda dovrà rispondere eventualmente Mark Stefan, che è l'amministratore delegato.
2: Sì, o lo stesso Gio Appio.
0: Io credo che non può decidere solo e soltanto Commisso, perché secondo me non ha, come dire, l'idea di quanto naturalmente all'interno dell'azienda la Fiorentina possa più o meno incidere effettivamente sul piano dei soldi e sul piano dei costi, per cui forse questo è quello che gli verrà chiesto. E ovviamente dovrà poi essere però Joseph Commisso a dire sì, metto dei soldi in più, non mi importa se poi vengano a mancare da un'altra parte, per esempio. Ma questo è un discorso che però non possiamo fare adesso, perché ce lo devono spiegare quando tornano. Però sicuramente io credo che gli chiederanno appunto se c'è un budget in più da poter utilizzare.
2: Il famoso extra budget, no? Secondo te siamo nell'ordine dei 15, 20, 30 milioni?
0: Non lo so, sai, Nico, è tutto relativo anche questo, perché bisogna vedere cosa possono recuperare dalle cessioni, perché dalle cessioni vorrebbero recuperare un po' di soldi, pianificare un po' e poi reinvestire, e quindi è solo che la Fiorentina ora è sotto di 55 milioni, e quindi è anche difficile andare poi dopo a chiedere, perché c'è pronti attenti via altri 50 milioni per dire per il mercato, 25 milioni per il mercato. È una scelta che deve fare Commisso in base a una richiesta che probabilmente verrà fatta da Paratici, perché lui gli dirà: guarda che se vogliamo costruire una Fiorentina un po' competitiva, in questa fase serve un po' più di sacrificio economico da parte vostra, poi magari rientriamo nel corso di 2-3 anni. Questo potrebbe essere il discorso che gli può fare. Certo, non è semplice, perché comunque Commisso non è un uomo di calcio, quindi magari fa più fatica a capire, come del resto Stefan, quello che vuol fare Paratici. Però speriamo che magari gli dia una risposta positiva.
1: Nick, è finita la musica, nel senso il valzer delle panchine è terminato, ora sto guardando le panchine della Serie A. Diciamo, il Milan ancora è senza allenatore, ok? Il Sassuolo ha scelto Aquilani, anche il Torino un po' è a metà tra Abate, non so se ci sono novità anche sulle ultime panchine da completare, poi per il resto, insomma, a scorrere la classifica hanno tutti un allenatore.
0: Ma guarda, io non lo so, sono contento che Aquilani sia andato a Sassuolo, perché è l'ambiente giusto per lui, per crescere, per fare anche delle migliorie sul suo profilo di allenatore, non avendo la pressione, avendo una società ben organizzata alle spalle, si può cimentare veramente in un campionato di Serie A e farlo nella maniera migliore. Torino era una grande possibilità anche per Aquilani, però la situazione secondo me non è molto semplice per un allenatore giovane emergente, per cui anche Abate si troverebbe secondo me in difficoltà. Leggo ancora di Juric e di Gilardino, ma
1: c'è la possibilità possa rimanere D'Aversa oppure no?
0: A D'Aversa mi sembra che Cairo lo avesse un po' mollato da questo punto di vista, e quindi non lo so, certo, se poi non trovano nessuno che magari li convince, posso continuare con D'Aversa.
1: Però c'è Raffa
0: lì, la situazione
1: c'è Raffa lì,
2: insomma, è giusto salto che si merita.
1: No dai, ma non ti permettere, dai dimmi.
2: No, diceva c'era Palladino, perché lui ha rifiutato, se non sbaglio, la buona uscita dell'Atalanta. Come è entrato, qual è la situazione di Palladino attualmente, al di là degli scherzi?
0: Ma io credo che Palladino si stia un po' complicando la vita da solo, perché è ovvio che tanto l'Atalanta non può restare, quindi secondo me se riuscisse a trovare un accordo per uscire sarebbe la cosa migliore, e invece continua a avere un atteggiamento secondo me che non è forse, diciamo, quello ideale, anche perché comunque l'Atalanta è un club importante, cioè il suo procuratore comunque, che è poi lo stesso di Grosso, lavora tanto anche con quel club, visto che ci ha portato anche Juric, quindi io penso che alla fine un accordo lo troveranno. Certo, per ora fa un po' di resistenza e poi dovrà rimanere fermo, perché sì, oggi panchine in Serie A non ce ne sono, quindi aspetterà nel caso la prima panchina disponibile che si può liberare, anche se lui mi sembra abbia ormai preso una una direzione di quello che vuole allenare un club di un certo livello, no? Cioè non è che si accontenta di ripartire magari da un club che vuole solo salvarsi, ha una spicella molto alta e quindi se ha la spicella alta è dura, ecco.
2: Pochi minuti al termine della trasmissione, Nick & Nick, Radio Firenze Viola, sentiamoci un altro messaggio vocale, let's go Ski.
6: Comunque io volevo segnalare la promozione in eccellenza del Barberino. Dopo il primo anno storico in promozione, subito salto in eccellenza da una società che è nata praticamente da 4-5 anni, la Libertas Barberino Tavernelli.
2: Ma io non ho capito, Fabio Ferri non ha detto niente oggi, non ha fatto
1: non
2: menzione.
1: So, mi sono perso, lo riacquisterò e lo riascolterò tramite podcast. Chi si compra di stamani, spero che Fabio Ferri si sia presentato con la maglia della Libertas Barberino Tavernelle, me lo auguro.
2: Me lo auguro anch'io, insomma, non ho notizie di quelle che andavano date. Io me l'ero un po' perso, devo essere sincero. Vabbè.
0: Allora, facciamo i complimenti e via, dai.
2: Ecco. Un applauso assolutamente. Allora, Yuri ci scrive: il Brasile una volta era la più forte per distacco, ora parte dietro a 5-6 nazioni almeno. Quindi in realtà la previsione di Tonelli non è nemmeno così scontata, no? Così,
1: No, dovremmo guardare le quote, ma abbiamo guardato solo le quote del meteo e ci fermiamo qui. In questo momento sicuramente Francia e Spagna, secondo me, partono dallo stesso livello in pole position. Poi ci sono tante altre nazionali, Inghilterra assolutamente. L'Argentina è un po' stagionata, è il Portogallo, ecco. Secondo me Francia, Spagna, un po' dietro Portogallo e poi le solite nazionali storiche. Detto che poi, siccome, caro Niccolò, e lo condivido anche con la regia, il mio colore preferito è l'arancione, come tu ben sai.
2: Sì.
1: Io sono sempre stato anche un bimbo dell'Olanda. Comunque, tra l'altro c'è una storia particolare, perché il CT, che è Ronald Koeman, ha confessato oggi alla stampa che sua moglie è stata vittima di un grave problema di salute, che quindi non potrà seguire la squadra assieme al proprio marito, che è CT dell'Olanda. Potrebbe però avere l'ok dei medici per seguire la finale dallo stadio, quindi un po' tifo anche Olanda, ma quando sento queste storie tifo un po' per tutti.
2: Un po' adesso anch'io mi sono appassionato. Ovviamente auguri di pronta guarigione alla moglie del CT. Ci scrive Max la gente: buonasera ragazzi, il Modena è forte su Galloppa, sta scegliendo tra lui e Pecchia. Che ne dici, Cecca? Cioè, più che altro cosa ti risulta sul fronte Galloppa? È in effetti vicino al Modena?
0: Ma secondo me c'è anche l'ipotesi del Cesena, sinceramente, per Galloppa. Quindi io sarei contento, perché se andasse anche a Cesena, tra l'altro anche per questioni familiari, lui si avvicinerebbe. Ed è una bella piazza, Modena sicuramente è un'altra bella piazza, perché vogliono fare le cose per bene. Io tra l'altro non a caso ho collegato che in tribuna nella finale della scudetto primavera c'era Nereo Bonato, che è destinato a diventare, se non è già diventato, il direttore sportivo del Modena. Quindi era venuto qua e mi torna che ci è venuto a vedere anche per Galloppa, cioè la primavera di Galloppa. Quindi il tandem si potrebbe ricostituire, ecco, su quello che è il discorso giallo-blu. Però penso che ancora Galloppa abbia ancora un attimo tempo per decidere, ma sicuramente ha tanto mercato in Serie B, e questa è la conferma che sta facendo veramente molto bene le cose, quella fatte bene in questi anni di settore giovanile della Fiorentina.
2: Allora, abbiamo un ascoltatore in linea, però prima volevo dire una cosa: è Barberino Tavernelli, in effetti, non Barberino di Mugello, quindi Fabio Ferri, insomma,
1: attenzione,
2: da questo punto di vista.
1: Ah, è vero, perché Fabio Ferri è mugellano,
2: sì, è vero.
1: Caso nemmeno io. Bello, guarda, ti volevo dire anche una cosa, però me la sono completamente
2: dimenticata. Però prima diamo spazio a Dario, poi me la dice dopo.
1: Certo.
2: Ciao Dario.
7: Ciao ragazzi, grazie per lo spazio. Volevo fare una curiosità a Nick, una domanda. Allora, si dice che questo incontro in America serva alla società per avere il budget, l'ha commesso, capire quanto spazio manovra avranno per il prossimo mercato, cosa fare, insomma, capire bene come sarà il mercato della Fiorentina estivo, no? Una domanda: io non riesco a capacitarmi di come Grosso abbia accettato a questo punto la Fiorentina a scatola chiusa, perché io di solito sapevo che quando l'allenatore viene può sapere: guarda, vengo, ma cosa avete in mente di fare, che budget c'è, che mercato farete, perché vi siete appena salvati quest'anno, cioè non è che l'anno prossimo vengo lì, si fa come quest'anno. Cioè, penso che Grosso delle garanzie l'aveva chieste, no? Anche solo per capire dove e cosa aveva aspettato da me nei prossimi due anni. Quindi o l'ha presa a scatola chiusa, o l'incontro che vanno a fare negli Stati Uniti non serve a avere il budget, ma per altre cose, perché se no non mi basta io.
2: Ok.
7: Ma
2: bene,
7: guarda, io
2: grazie Dario per la telefonata.
0: Ti rispondo, non so se ci sei ancora in diretta oppure no, ti rispondo.
2: No, vai pure, cerca quella risposta.
0: Molto serio e molto deciso su questa risposta, lui viene preparato.
2: Ecco. Ecco, quindi per il rapporto stretto che c'è, i buoni uffici fra i due.
0: Questo è bene che la gente lo sappia, viene per Paratici.
2: Cioè lui si fida al 110% di Paratici.
0: Esatto.
2: Ok, esatto. Quindi questo vuol dire che Paratici gli ha garantito un certo tipo di progetto.
0: O quantomeno lui si fida di Paratici.
2: Ok, quindi insomma, Paratici si prende una bella patata bollente.
0: Comunque si fida di Paratici con cui ha lavorato e quindi sa che comunque con Paratici può fare un buon lavoro. Questa è la verità. Poi ognuno racconti quello che vuole, ma lui viene perché si fida ciecamente di Fabio Paratici, perché altrimenti se non fosse stato per Paratici avrebbe scelto un'altra cosa.
1: Guarda, su YouTube ci scrivono a proposito dell'oroscopo, che è quello che mi porto dietro da questa puntata.
2: Oggi sei il nostro Paolo Fox.
1: Alarico ci scrive, molto attento, mi pare che Domenech non convocasse neanche Frey per l'oroscopo.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Questo non me lo ricordo.
2: Ah, per l'oroscopo?
1: Per l'oroscopo. Ora,
2: incredibile.
1: È vero che ai tempi c'era Barthes comunque come portiere, c'era Coupé, sì. Poi insomma c'erano portieri.
2: Frey era meglio. Sì, Frey era meglio.
1: No, non lo so.
2: Dal mio umilissimo punto di vista.
1: Non lo so. Ora non mi. C'era Lloris, che comunque ha vinto un mondiale con la Francia.
2: Però Frey era meglio.
1: Ma non lo so.
2: E non parla un cuore viola qui, eh?
1: Beh, assolutamente no. Igor poi ci scrive: Francia, Spagna, Portogallo, Norvegia, Olanda sono più forti del Brasile. Addirittura la Norvegia ci può stare. Ma anche Argentina, Uruguay e Colombia sono meglio. E poi Oliviero ci scrive: forza Senegal. Che prendiamo e mettiamo da una parte. Tra l'altro. Ci sarà un Francia-Senegal il 16 giugno prossimo, che potrebbe ricreare quello che è successo a Roma per il derby Roma-Lazio, lì contemporanea all'internazionale di tennis, perché nello stesso giorno si dovrebbe giocare gara 6 delle Finals NBA. I Knicks avanti 2-0, potrebbero vincere un titolo che manca dal 74, e quindi New York potrebbe essere un po' ingestibile come situazione. E Borda, poi c'è anche Francia-Senegal, quindi auguri anche al sindaco Mamdani. Bene. Per quello che dovrà fare a livello di ordine pubblico.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini. Ci risentiamo domani, Cecca.
0: Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao.
2: A domani, grazie Niccolò Ceccarini. Ogni giorno dalle 16 alle 17 lo troverete in questo spazio, in questa porzione di palinsesto dedicato solo e soltanto al calciomercato. Visto che comunque tu parlavi anche di altri sport, facciamo i nostri complimenti comunque a Flavio Cobolli, che ieri si è giocato alla finale, sì, contro Zverev, perdendo. Peraltro non è stato stracciato assolutamente, ma ce l'ha giocata fino alla fine. Poi Zverev era più forte,
1: sì.
2: È andata così, però prima finale se non sbaglio.
1: A testa alta, mi correggerà Tonelli se sbaglio, c'era anche una narrativa intorno a Zverev del giocatore di tennis più forte di sempre a non vincere mai un grande slam, e finalmente ieri ha sfatato anche questo tabù. E quindi io sono contento anche per Zverev, anche perché poi ho rivisto le immagini dell'infortunio del 2022, sempre a Roland Garros se non sbaglio, e ho visto la scena di lui che esce in sedia a rotelle dal campo, e quindi c'è stato anche un bel redemption arc con cui chiudiamo anche questa puntata.
2: Beh, bello, perché poi c'era il suo amico Bove, Edoardo Bove, che si è anche messo a piangere ieri, si è commosso. C'era un sacco di gente, c'era anche Brad Pitt se non sbaglio
1: a Parigi,
2: a seguire il Roland Garros.
1: C'era Costantino Nicoletto invece a vedere Ascoli Brescia, finale playoff, così facciamo i complimenti anche all'Ascoli che è tornato in Serie B.
2: Va bene, abbiamo finito, grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, adesso c'è Garisca al vento, Giacomo Galassi insieme a Sauro Fattori. Noi torniamo domani dalle 16, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
2: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

ancora a distanza ormai di anni dal suo ritiro su ogni social. Oggi si parla di Antonio Cassano, Fantantonio, Peter Pan, il talento di Bari Vecchia, insomma proprio lui, un giocatore che ha fatto e fa ancora parlare di sé e che si è trasformato in opinionista. Queste sue parole sono di qualche mese fa, datate

piena di colpi di scena, cadute fragorose e rotture drammatiche con ambiente e presidenti. Ed in tutte queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

Vetice Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui mi cheto perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito

0: far rimpiangere Mutu, che fino ad allora era stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro, Fantantonio fa di fatto terra bruciata intorno a lui, litigando con l'allenatore che era Del Neri, col DS Marotta e ancor di più col presidente Riccardo Garrone. Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio sbattendo la porta di Marassi e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale De Fani. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva Lelli, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli. Napoli e Firenze mi piacciono tanto perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma torniamo a noi e leggiamo

0: Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi a far saltare il banco una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia.
2: Ma eccoci una...
1: Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina, e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono cosa

Door, come ci piace di definirle a noi, con i se e con i ma non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa, così come abbiamo detto, con un'inversione a U al casello di Firenze.

0: Firenze Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, benvenuti, bentornati in diretta, benvenuti a Palla al Centro, questa ovviamente è Radio Firenze Viola, in compagnia anche degli ascoltatori di Lady Radio per le prossime due ore. Io sono Pietro Lazzarini, ma soprattutto qui con me c'è Luca Calamai. Ciao Luca!
4: Ciao, ciao a tutti! Naturalmente la presenza di Pietro ci permetterà di entrare subito nel cuore delle tante voci che ci sono, però oggi, Pietro, non c'è dubbio che siamo con vorremmo essere una moschina che accompagna Paratici e il direttore generale nell'incontro con la famiglia Commisso. Ti devo dire anche una cosa, che io immagino che sia un incontro anche in cui si andrà un po' al cuore degli aspetti, perché è vero che in quello che sono i messaggi di comunicazione non viene raccontato questo incontro con ma non caricatelo di attese, ma è solo un modo per conoscere, no, nessuno dice niente in questo senso, quindi vuol dire che è un incontro di struttura, non solo di forma, non solo per presentare Paratici alla proprietà, e questo lo trovo bello. Tra l'altro ho visto delle foto che ritraggono il presidente Giuseppe Commisso ieri con Infantino, perché c'è stata una grande festa a New York legata al calcio con tanti campioni, quindi a chi dice che Giuseppe Commisso comunque è dentro la vita dello sport, lui vuol partecipare, ecco, non è che è una figura misteriosa e non sai dov'è, che cosa fa, quando c'è un qualcosa che lo richiama al calcio c'è presente, quindi mi immagino che anche lui sarà una parte del dibattito. E quindi la domanda è che cosa ci aspettiamo. Io ti dico che cosa ho detto stamani, perché c'è ironicamente stato battezzato come viaggio della speranza, sai, questi viaggi in cui speri di trovare l'Eldorado, l'America. Io credo che sia il viaggio in cui si ribadisce da parte della proprietà la volontà di avere ambizione, perché qui c'è uno snodo che dal mio punto di vista è fondamentale. Allora, è evidente, Pietro, che fino a quando è stato vista Rocco Commisso comandava lui, e lui comandava anche sul management, sui manager, cioè se il manager gli avesse detto ma perché si spende un euro per la pensa agli affari tuoi, al calcio ci penso io. Il calcio era veramente per lui un qualcosa che andava oltre l'uno più uno ed è fa sempre due, o in qualche caso un qualche imprenditore tre. Ecco, oggi il timore che la parte dei manager prenda il sopravvento nella gestione fiorentina c'è, perché ovviamente Giuseppe Commisso non è Rocco, e poi non si capisce bene quale può essere il ruolo della signora. Ecco, io mi auguro che l'aspetto, anche nel rispetto del padre, la parte del sentimento, la parte del calcio che ha cambiato la vita della famiglia Commisso, perché ha cambiato la vita di Rocco, ecco, resti per ora dominante, anche perché, lo dico per la millesima volta, se non c'è passione, se non c'è ambizione, se non c'è la voglia di arrivare prima dell'Atalanta, del Como, del Bologna e della Lazio, se non c'è la voglia di riportare la Fiorentina tra le 5-6 grandi del calcio italiano, non riuscirei a capire perché loro dovrebbero restare alla guida della Fiorentina.
3: Io ti dico che francamente non è che mi aspetti tantissimo da questo incontro, prima di tutto perché quello che mi risulta è che sia stato un incontro voluto giustamente e fortemente da Mediacom, e quindi da Commisso sicuramente, ma per tracciare una linea guida, una strategia che possa essere poi messa in pratica dai dirigenti. La cosa positiva è che rispetto agli ultimi anni i dirigenti prendono e vanno negli Stati Uniti, che in teoria in una società normale dovrebbe essere una cosa che non fa nemmeno notizia. Cioè, questa cosa ha fatto notizia perché è stato Ferrari ad annunciarla, ma in altre situazioni gli ipercassi che vanno magari in America per parlare con i loro soci non fa notizia. Cioè, uno chiama e dice, l'ha detto stampa, ma dove sono i percassi? Beh, sono viaggio di lavoro, cioè è una cosa normalissima, no? I
4: dirigenti... Come quando c'era le proprietà a Londra, ti ricordi? Erano sempre a Londra,
3: certo, ma si fa avanti e indietro perché è normale.
4: Dell'Inter
3: anche, è una logica anche aziendale di cercare. Stamattina ragionavo e romanzavo, no? In questo bel tavolo di Mogano, tutte queste persone a parlare tra di loro, a conoscersi, ma poi stringi stringi. Io non mi aspetto che tornano sabato, ti titoloni dappertutto, la Fiorentina è pronta a prendere Ronaldo, o la Fiorentina è in dismissione totale, si vende tutto. Cioè, io credo che questo tipo di logica sia già stata decisa. I dirigenti di Mediacom, che sono quelli che adesso gestiscono la Fiorentina, cioè la parte umana resta commisso e Catherine, ma la gestione economica della società ora più che mai è in mano a un'azienda che è Mediacom.
4: Ma te ti aspetti che Joseph o Catherine, di fronte a c'è da recuperare 80 milioni, no? Di passivo, sì, non solo di mercato, ovviamente, i manager possano dire: guardate, facciamo un piano di rientro a 20 milioni l'anno oppure 30 milioni. Ecco, ti aspetti che la famiglia dica: no, questo è l'anno in cui noi dobbiamo rilanciare la Fiorentina, invece di 30 accontentiamoci di recuperarne 10.
3: Ma io, se ti dicessi quello che penso io, non me l'aspetto.
4: Non te l'aspetto.
3: Non me l'aspetto, perché mi sembra che anche la tendenza sia quella di voler cercare di avere una squadra, come si dice, più giovane, più divertente. Questo però è la facciata bella di questo discorso. La facciata, diciamo, un pochino meno bella è il fatto che se punto sui giovani, punto a resettare la rosa, punto a vendere De Gea, punto a vendere Gudmundsson, punto a vendere Ken, dall'altra parte vuol dire che si sta tagliando. È una logica di taglio economico, che quindi vuol dire che il monte ingaggi scenderà. Ma questo non vuol dire che la Fiorentina debba essere più scarsa di quella che si è vista negli ultimi anni, perché stamattina leggevamo i dati: dietro alla Fiorentina per monte ingaggi l'anno scorso c'era il Como che è andato in Champions, c'era l'Atalanta che è arrivata ottava, c'era il Bologna. Cioè, tante società avevano un monte ingaggi inferiore rispetto a quello altissimo, il settimo in Serie A della

0: con Rocco,
1: certo,
0: Commisso. Ecco, ora Rocco Commisso non c'è più, e quindi è chiaro che
1: aggiornare quello che è stato l'accordo,
0: le parole, le promesse, l'input che era arrivato da Rocco Commisso, che era l'input di uno che 6 mesi prima ha detto vogliamo fare meglio del sesto posto, quindi voleva dire finalmente una Fiorentina che dichiarava di voler aggredire anche la zona Champions, oggi è ancora nell'idea di chi, te dici, hai la sensazione che sia la parte manageriale oggi a gestire anche la Fiorentina. È chiaro che la parte manageriale, sinceramente, di arrivare quinti, sesti, settimi, non lo so, non è una priorità.
1: Se l'input, ecco, il Commisso fa un input, no? Al proprio management di Mediacom e gli dice dobbiamo andare in questa direzione, e i manager di Mediacom devono rispondere a questa esigenza, e quindi poi vanno dai manager di Fiorentina e dicono guardate che il presidente ci ha detto che i conti devono tornare, quindi questa è la strada. Io mi aspetto questo,
0: non c'è dubbio. E oggi sentivo tra l'altro a Buongiorno Firenze un collega che diceva che uno dei temi del dibattito sarà anche lo stadio Franchi, e come la Fiorentina vuol portare avanti quella dichiarazione di intenti. Ecco, io ribadisco soltanto una cosa, questo per chiarimento generale, che la volontà della Fiorentina è quella di trovare un accordo con il Comune, la volontà del Comune è quella di trovare un accordo con la Fiorentina, quindi si viaggia su un binario comune, ma ve lo dico, non c'è un problema economico alla base di questa scelta, perché lo stadio Franchi è lo stadio più avanti di quelli che sono indicati per fare l'europeo, quindi comunque i soldi per completare i lavori arriverebbero dal governo,
1: dalla UEFA,
0: dall'UEFA, da tutto quello che riguarda l'organizzazione, però questo è la volontà comune, è di trovare un accordo. Allora cosa vi aspettate voi da questa 2 giorni? Io immagino, se sono arrivati oggi, io immagino saranno un paio di giorni a New York, anche proprio per conoscersi bene, perché sai, un conto è lavorare dentro un ufficio, un grande tavolo come diceva Pietro, un conto è magari parlare di vita e quindi di pallone, ma anche delle famiglie, ragionando davanti a un bicchiere di vino o comunque una tavola apparecchiata. Voi cosa vi aspettate da questo viaggio di Paratici, direi prima ancora che di Ferrari, a New York? 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti. Saremo 2 ore in gradita compagnia con gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio, per loro il 3925 727775, se volete dialogare con me e con Pietro lo 055 7711 171 è a vostra disposizione, e a vostra disposizione anche Pietro, che può incalanarci in questa, ormai le mattinate di Fiorentina iniziano con un bombardamento di nomi, perché tanti nomi, tante parole, niente che ci ecciti, però Pietro ci può aiutare a dare un po' ordine su quello che sono un po' le tante voci.
1: Ma prima vuoi l'ascoltatore o vuoi il
0: partenio? Se c'è l'ascoltatore, voi siete
1: abbiamo
0: i
1: Stefano in linea.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: No, io penso che se arrivo a Paratici è perché non c'era società, non c'era struttura societaria, e quindi si è andato a trovare uno che può ricostruire le basi di una società. Così una partita a questo è andata per cominciare. Poi quello che diranno lo sapranno loro, che diranno. Io penso sia anche Paratici che farà delle domande e chiederà delle risposte. Credo.
0: No, io lo spero, ti devo dire, più che credere lo spero. Perché sai, io penso, Stefano, io penso che ovviamente di questo tipo di argomenti ne avrà parlato quanto? 10 volte, 20 volte Mark Stefan è chi ha il portafoglio della media, e quindi lui è stato a periodi, lunghi periodi a Firenze, quindi immagino che di questi argomenti ne abbiano già parlato. Io credo che questo incontro sia perché Paratici, che ha la competenza, può dire guardate signori, cosa vogliamo fare, se vogliamo rimettere un po' a posto il bilancio, ricostruire una squadra giovane, puntare, non so, a cercare di agganciare il settimo, la conference, ripartire dalla conference, è un ragionamento. Volete ripartire da cosa avevate detto a Firenze, l'obiettivo puntare al quinto posto, allora serve quest'altro. Aiutatemi a capire dove si deve andare, perché ora Paratici è bravo, ma Paratici non è che apre le acque, cammina sui mari, cioè ha bisogno di soldi per poter fare poi il mercato.
2: Quando deve ripartire, perché noi ci deve ripartire. Cioè, volevo dire, ma quando una squadra società sta per andare in Serie B, cosa fa l'anno dopo? Deve ripartire. Come deve ripartire? Ritornando in Serie B? Cioè, deve ripartire

0: rinnovando. Normalmente è così. O se tu rinnovi tutto, una buona parte te la rinnovi. Come tu rinnovi? Soprattutto scegliendo dirigente di spessore, visto che ce ne punti. Perché se no si parla, ora parlano tutti i Baldini, io lo conosco da 30 anni ormai Silvio, ma ora si sono accorti tutti i Baldini. Ma Baldini, uno mi era ora è così. E della vita, ma dove erano tutti quelli ora oggi parlano di Baldini? Io un paio di dirigenti, dei telefonici, dei giornalisti che magari non conoscevano nemmeno. Ma i dirigenti dove erano? Hanno chiamato Baldini perché sono con l'acqua alla gola? No, perché qui io mi faccio questa domanda. Chiamate Baldini perché voi siete in acqua alla gola. E i giovani non si fa viaggiare tutti i giovani. Ma prima dove eri? Ma dove eri? L'avete sperperato il calcio italiano in lungo e in largo. Ma dove eri? Ma questo sono le domande da fare.
1: Mi sembra un grido di dolore che raccogliamo con piacere e rilanciamo volentieri, perché dice delle cose.
0: Uno che può bene giocare il calcio fanno così, quindi ne frega nulla, ma l'ha fatto fino ad ora loro, fanno un'altra maniera. Questa è la realtà.
1: Grazie Stefano.
2: Ciao Stefano.
1: E mi sembra un grande grido di dolore. Vedi, oggi guardavo la foto di Croci, con la coppa, no? Che hanno vinto l'Under 17. Allora, Croci è qualcosa di speciale, cioè non è un talento, è qualcosina di più di un talento. E ce l'abbiamo noi. Il problema poi è come si gestisce. Tra l'altro, vi suggerisco di andare a leggere anche su Firenze
2: e riascoltare,
1: Viola, riascoltare la bellissima intervista che ha fatto Lorenzo Marucci al procuratore, perché quando ti chiamano e ti chiedono ma che si fa con Croci, quando è il momento per metterlo in primo posto, va mandato a giocare oppure no, è qui quando c'hai un qualcosa di così prezioso in mano, è complesso. Allora torniamo a noi, Pies, c'è qualche nome di quelli che hai letto e ti eccita?
2: No, l'eccitazione quest'estate credo che sarà difficile provarla, anche se io
1: curiosità,
2: sono
1: usiamo
2: ecco, io sono dell'idea che dovremmo allenarci anche noi intanto a leggerne tanti di nomi, e non perché anche purtroppo, ma non soltanto perché il giornalismo di mercato è un giornalismo frivolo, un giornalismo che ti porta un po' a dare veramente tanti spunti, e non parlo per questa emittente sempre molto attenta alla veridicità delle notizie, delle voci, però in generale sarà un'estate di tantissimi nomi, perché anche perché di fatto la Fiorentina con 60 scout in giro per il mondo riceverà una quantità di input enorme, no? Quindi se esce fuori un input che poi la Fiorentina magari non prende nemmeno in considerazione, però è una voce vera, perché vuol dire che gli scout della Fiorentina hanno segnalato quel tipo di giocatore. Ecco, detto questo, fatto una premessa, perché poi mi immagino di già quelli che diranno vuoi raccontare solo Fandoni, e lo capiamo, lo prendiamo, ma si va avanti perché sarà un'estate di tourbillon, come si dice, certo, no? Di mercato. A me, per quello che so, è che tra i nomi che sono già circolati adesso, un occhio di riguardo su Cole Osho c'è.
1: Sì.
2: Cole Osho è un giocatore che, come sai, è nato negli Stati Uniti, ha praticamente quattro nazionalità da poter scegliere, perché lui ha giocato la nazionale maggiore in queste due partite, sì, ma non vale per restare tutta la vita nell'Italia, no? Perché sono partite non ufficiali, sono partite, sì, amichevoli. Quindi lui potrebbe scegliere il Canada, gli Stati Uniti, la Nigeria. È un ragazzo che è stato formato negli Stati Uniti, quindi ha un altro modo di pensare calcisticamente parlando, che viene da una meritocrazia, anche perché in America da quel punto di vista sullo sport funziona tutto in modo molto molto buono. È un ragazzo che ha avuto bisogno di un po' di tempo per imporsi, un po' una storia simile a quella di Ndur, tanti prestiti, sì, tante squadre, però ora è un ragazzo che sta esplodendo, che ha bisogno dell'ultimo gradino, di sentirsi importante, protagonista, è appunto potenzialmente italiano, cosa che dalle parti, sì, di commisso ha un valore, non ha un costo secondo me impossibile, perché è vero che il Paris FC ha tanti soldi, ma comunque non si parla di un giocatore che vale 20-25 milioni. Certo che sta vetrina di Baldini non ci ha permesso, diciamo, certo, non ci ha aiutato in questo, sì, senso, però ecco, Cole Osho è un nome che terrei in considerazione molto più di quanto terrei Volpato, che è un giocatore che probabilmente anche per circuito dei procuratori è finito nel calderone dei giocatori nominati dalla Fiorentina. Non credo che Lorientè sia un giocatore della Fiorentina si possa permettere in questo momento per i soldi che servono per prenderlo. Oggi è uscito un altro ragazzo, Bjerkebo, che praticamente è del Sirius in Svezia, ragazzo giovane del 2003, si sta facendo ora, valore di mercato fino a ieri 500, 600 mila euro, domani 3, 4 milioni. Però sono anche i colpi che noi ci aspettiamo, certo, un po', no? Per completare la rosa. Sempre senza scordarci che c'è quel Solomon che qualche messaggio ogni tanto lo manda. Quindi la Fiorentina deve ricostruire una batteria di esterni, perché non ce li ha. Perché l'anno scorso aveva Harrison che non verrà riscattato, Gudmundsson che verrà ceduto, Parisi adattato e Solomon. Di questi forse l'unico che resta per fare d'esterno può essere Solomon. Gli altri o finiscono il prestito o verranno ceduti. Parisi tornerà a fare il terzino a ottobre inoltrato, per non dire novembre. Quindi servono 3-4 esterni offensivi. Da lì si riparte con questa priorità. Poi c'è la priorità, secondo me, che la Fiorentina si è messa insieme a quella degli esterni. Volevo fare un po' di mercato entrata, ma
3: di vendere, perché ci abbiamo l'amico Gaito. Vai. Che a cui poi torneremo a parlare di quelli che sono in entrata, ma rubo qualche minuto all'amico Gaito, perché poi è travolto dalla nostra sorellina, la radio del Napoli. Ciao carissimo.
4: Ciao Antonio, Luca, ciao Pietro, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, poiché c'è questa voce, Pietro, molto forte, che vorrebbe il Napoli interessato a Dodò, tra l'altro mi pare che Dodò ora, anche Dodò, il mondo Dodò lo considera un'opzione credibile. Allora ti chiedo se ci sono delle fondamenta di verità sotto questo punto di vista, e ti chiedo anche se hai percepito un'idea sul prezzo, perché noi stiamo parlando di un giocatore, lo ricordiamo, che ha il contratto in scadenza fra un anno, quindi la posizione contrattuale della Fiorentina non è particolarmente forte.
4: Sì Luca, insomma è come racconti, anche perché poi viene accostato a diverse società, evidentemente può essere un'occasione di mercato, però insomma questo l'avrete sicuramente raccontato voi molto meglio di me. Posso dirvi che diciamo che lato Napoli è comunque un giocatore nella lista, perché Napoli prenderà un giocatore lì a destra in alternativa di Lorenzo, insomma, che come sapete ha avuto un infortunio e non è più giovanissimo, quindi De Laurentiis ha ribadito il concetto anche qualche giorno fa: la linea del Napoli non cambia, anzi vuole delle coppie in ogni ruolo con l'alternativa molto vicino al titolare, perché ha rilanciato anche le ambizioni europee eccetera eccetera. Quindi diciamo che c'è anche il nome di Dodò, perché evidentemente è un pochino più economico per le condizioni che voi raccontavate rispetto ai primissimi nomi, perché comunque poi l'obiettivo primario del Napoli è anche svecchiare un po' l'organico, perché è la rosa più vecchia del campionato, però insomma senza annoiare i telespettatori sulle strategie del Napoli, l'obiettivo primario lì a destra è Kalaili, insomma un israeliano del San Gilloa, però costa intorno ai 25 milioni, quindi bisognerà capire un pochino il Napoli che budget avrà, perché poi nella lista di Manna piace anche il vostro, come dire, Dodò.
3: Ecco, ma il Napoli potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita tecnica, a parte con gli ingaggi il Napoli,
4: È un po' difficile hai dato subito la risposta, insomma credo che quella sia la problematica. Il Napoli giocatori che rientrano, che magari deve smistare, ne ha diversi. Da quel punto di vista sicuramente insomma qualcosa di interessante potrebbe esserci, però diciamo che ad oggi sappiamo che è una fase assolutamente embrionale del calciomercato. Io quello che posso dirvi da quello che abbiamo capito per quanto riguarda le strategie del Napoli, anche se poi il Napoli dovesse fiondarsi su Dodò, perché il San Gilloa non credo vada ad abbassare più di tanto le pretese sul primo obiettivo, ripeto, che è Kalaili, che li parliamo del 2004, quindi è un'età diversa, bisognerà capire il Napoli che budget avrà. E poi quello che posso dirvi è che in ogni caso, anche se poi dovesse tirare su altri obiettivi, il mercato del Napoli quest'anno sarà insomma molto lungo, come dire, si svilupperà nella fase più avanzata.
3: L'anno del mondiale è sempre così, rende ancora più
4: lunga. Sì, perché
3: la
4: società è un po' scottata, Luca, perché l'anno scorso ha accontentato Conte a metà giugno, inizio luglio era già quasi tutto fatto. Il Napoli andò al primo ritiro estivo con tutti i giocatori, li strapagò per questo, per accontentare Conte, per dargli modo di allenarli. Poi comunque non sono stati inseriti, alcuni hanno fatto fatica lo stesso, quindi il Napoli non vuole strapagare stavolta gli acquisti. Quindi da quello che filtra dalla società è che il mercato si svilupperà molto tardi, quindi pure anche se il Napoli dovesse andare su Dodò, lo immagino in una fase più avanzata dell'estate, insomma. Quindi poi
3: comunque guarda, ci può stare ancora, perché disponibile, ci può stare un qualcosa, perché se non sbaglio, Pietro, l'anno scorso Dodò era stato avvicinato anche al Milan per un certo periodo, no?
2: No, ma
3: anche lì non se n'è fatto di niente, sai, però può anche darsi sia un giocatore che magari Allegri può anche essere interessato
2: ma perché no, ma nel senso, secondo me Dodò arriva in un momento dove o diventi un po' pambagnato, no? Nel senso che ora è una situazione dove deve in qualche modo prendere una tendenza, una direzione. Il fatto che sia stato escluso doppiamente da Ancelotti, anche dopo che è stato si è infortunato Wesley, insomma, evidentemente vuol dire che a livello internazionale lui ancora non si è costruito una posizione talmente forte da essere effettivamente quel tipo di giocatore che forse lui pensa di essere già. Quindi io credo che lui abbia questa spinta per uscire dalla Fiorentina. Napoli o Roma sarebbero due soluzioni chiaramente che lo porterebbero a giocare alla Champions League. La Fiorentina però giustamente vuole fare cassa allo stesso tempo,
3: non c'è dubbio. Antonio, prima di salutarti al volo, in passato c'è stato anche qualche volta in cui anche Ken è stato avvicinato al Napoli, anche in questo caso ci sarebbe un allenatore che Ken lo ha allenato, non mi pare sia un tema d'attualità, ti hai sentito dire qualcosa?
4: No Luca, per i motivi di cui parlavamo, nel senso che il Napoli ad oggi senza fare nulla ha già speso una sessantina di milioni, ha riscattato Alisson Santos e 44 milioni di riscatto di Højlund, quindi è già meno 60 e tra l'altro ha Lukaku che è un altro anno di contratto e rientra anche Lucca, insomma, che fu pagato, prima dicevamo delle cifre fuori mercato che pagò il Napoli più di 35 milioni di euro.
3: Guarda, Lucca fa scopa con i 27 di piccoli,
4: Sì, era quel periodo dove tutti gli attaccanti costavano un botto, però ne ha tre, su Lukaku qualcosa forse sta cambiando, però sì, ti confermo che fu un'idea del Napoli assolutamente, però prima di Højlund, insomma, quindi poi delle cose sono cambiate, il Napoli ha puntato forte su questo ragazzo con questo riscatto molto molto oneroso. Poi non lo so, tanti attaccanti vengono accostati ad Allegri, però poi non tutti hanno fatto così bene, no? Perché quando leggiamo in rassegna che molti
3: ho sentito anche di Vlahovic,
4: però poi Napoli. I numeri di molti attaccanti poi con Allegri invece sono stati negativi, pure Vlahovic, pure Ken, quindi però vengono spesso accostati i suoi ex attaccanti, anche se i numeri non sono stati esaltanti. Però io credo che il Napoli, per quanto riguarda le punte centrali, lì veramente possa muoversi al massimo solo nella fase ultimissima del mercato, perché credo la clausola abbia una scadenza, insomma, quindi perché deve prima, nel caso, cedere due attaccanti ed è molto difficile.
3: Se ne parla dopo Ferragosto.
4: Cedere Lucca e cedere Lukaku per l'ingaggio. Lukaku l'ultimo anno di contratto sale a 8 milioni netti di stipendio, un altro anno, quindi sarà tutt'altro che facile, insomma, piazzare per poi pensare eventualmente a un altro attaccante.
2: Antonio, scusami, un flash prima di salutarti, ma Cajuste torna al Napoli o è stato riscattato via obbligatoria? Mi sembrava che non fosse scattato l'obbligo.
4: Sì, ci fu un po' un caso perché sembrava che fosse scattato, invece no, dovrebbe rientrare, perché oltre alla promozione lì del suo club, che ora è l'Ipswich Town, c'era anche una somma, una quota di partite che lui ha fatto, ma c'era un certo minutaggio pure, quindi un riscatto molto particolare che pare non sia scattato, quindi farà parte di oltre 40 giocatori, insomma, che andranno ad affondare.
2: Io ti dico, tutto sommato potrei farci anche un pensierino su Cajuste, ma insomma, vabbè. Sono personali interessi che ovviamente non riguardano per forza la Fiorentina.
3: Grazie ad Antonio Gaito, grazie. Complimenti
4: ciao,
3: per il lavoro,
4: ciao, ragazzi,
3: che state facendo,
4: buon lavoro, ciao.
3: Con il Napoli. Allora, dopo ora una breve pausa, poi ho bloccato anche con un po' di violenza verbale Pietro, che stava continuando a spiegare quelli che possono essere gli obiettivi.
2: Dai.
3: Ho cercato di impedirgli che mi parlasse di un paio che proprio non mi danno un po' fastidio, ma comunque poi
2: non me li dici in pausa.
3: Dopo te li dico in pausa. Intanto vi ricordo ancora 348 7513933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Torniamo subito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Ma veramente, signor Calamai, lei ha detto che ha commisso senior non gli interessava, non gli interessavano i conti, ha detto uno più uno non gli interessava perché gli interessava il calcio. Il calcio, ma veramente lei ha detto questo? Pasquale da...
8: Secondo me, se quando si incontra la società Copparatici, i dirigenti Mediacom non rispettano l'accordo che aveva preso Paratici con Rocco, se veramente Paratici a tutte le offerte che viene sbandierato dai giornali, secondo me Paratici leva i tacchi e se ne va.
9: Buongiorno, ciao. Ecco, io vedendo la partita di ieri, una partita vero che non conta niente, però i ragazzi ci hanno messo l'impegno perché si vede che hanno voglia anche di farsi vedere. E sono rimasto impressionato, uno, da Corroscio, che sarebbe da andare a prendere subito. Non è stilisticamente bello, ma è fenomenale. Io sono rimasto incantato. E poi mi domande Dio come la Fiorentina abbia potuto lasciar via così Favasoli, che anche lui è qualcosa di no bello, di più da vedere giocare. Io spero veramente che questa cosa di andarlo a riprendere sia vera. Ciao.
10: Dove eri, Calamai? Dove eri?
11: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Io volevo dire che anche se gli si può bene, perché è un giocatore viola e ha fatto anche una buona partita e comunque nelle difficoltà un discreto campionato, se noi si deve sperare di ritornare in mondiale con un 10 come indurre, a me mi viene tanto la paura che l'Italia per qualche altro anno il mondiale non lo rifà.
12: Sì, buonasera Radio Firenze Viola, ciao Luca, ciao Pietro. Secondo me il mercato della Fiorentina partirà, come tutti il mercato credo, dopo il mondiale, non prima, perché e probabilmente, secondo l'aria che tira, sapremo qualcosa sempre in agosto, agosto inoltrato, ma parecchio. E poi soprattutto i nomi che sentiamo, secondo me, non ho paura che siano nomi messi lì, perché Paratici nemmeno sotto tortura dirà mai le idee che ha di prendere un calciatore piuttosto che un altro. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate. Un grande saluto da Epico Viola e grazie per la compagnia che ci fate.
2: Torniamo allora, in diretta, questa è Palla al Centro, Radio Firenze Viola, anche lei di radio. Prego Luca.
3: No, vorrei subito l'ascoltatore, poi chiusiamo, sì, alcune cose. Beh, se sei d'accordo.
2: Certamente. Ciao Simone, buongiorno.
3: 7711171, si è prenotato Simone, grazie di essere con noi Simone.
13: Sì, ciao, ciao Pietro e Luca, scusate, volevo solamente aprire una cosa io. Allora, Commisso, questa società, e l'ha comprata, diciamo, col patrimonio personale, con quello che ci si può avere in tasca. Noi, lui c'ha 9 miliardi, io c'ho 10 euro. E lui l'ha fatto con quello, io c'ho un po' di sigarette, lui ci ha comprato la Fiorentina. Ora io volevo capire, ma Joseph, penso che continui sulla stessa linea, no? Quindi non riesco a capire che c'entra lo manager di Mediacom, perché la Fiorentina alla fine può essere gestita tranquillamente, io so che c'è in tasca Joseph, senza stare a sentire tanti che dicono i manager di Mediacom, perché la Fiorentina alla fine su Mediacom non pesa mia nulla.
3: È una giusta riflessione, proviamo a risponderti, fermo restando che ovviamente può darsi guarda che questo,
2: allora, che lo
3: Simone,
2: possa fare
3: ancora Simone con noi.
2: Sì,
3: Simone, com'è? Ci sei ancora?
13: Sì, guarda, sì, sì, sì, certo.
3: Questo per me è uno snodo basilare, perché te hai detto io penso, correggimi se ho detto le parole,
13: sì, sì, sì, sì.
3: Io penso che la famiglia continuerà nell'indicazione del padre, giusto?
13: Certo, penso.
3: Anch'io. Io aggiungo, più che penso, spero, vorrei, credo che non possa che essere così. Ma
13: sì, però non riesco a capire che c'è.
3: Noi non abbiamo questa certezza. Allora, credimi, mi devi credere. Nel mondo di oggi, sono i manager che gestiscono le grandi aziende, poi c'è il proprietario che ovviamente dà delle indicazioni, d'accordo, ma c'è la famiglia. John Elkann non gestisce c'è Stellantis, dentro Stellantis ci sono imprenditori di vario genere, c'è il imprenditore solo al comando, è raro, no? Non esiste più. Infatti,
13: no, no, caso, ma pensavo che fosse uno schizzo di commisso, capito?
3: Esatto.
13: Cioè, io sono a fine vita, sai che mi voglio levare una soddisfazione.
2: Ma è proprio quello il passaggio, Simone.
3: Io spero che questo sia il pensiero anche della famiglia.
2: Cioè, ora, se il principio di commisso è quello di portare avanti internamente come famiglia un qualcosa per onorare la memoria del padre, allora i manager, pur essendoci e pur dovendo comunque tirare per la giacchetta il presidente nel caso in cui ci fossero dei disavanzi, se ne possono anche, cioè, Giuseppe se ne può anche fregare, si dice guarda, questi sono 10 milioni, metto io, non mi rompere le scatole.
13: Poi diceva lui,
2: sì, però il passaggio fondamentale è proprio questo, cioè noi ancora non sappiamo, se non a parole, che quello che vuole fare la famiglia commisso post scomparsa di Rocco sia la stessa cosa che faceva Rocco.
3: Perché la Fiorentina chiuderà il bilancio, ma ha scritto il collega Napolitano, meno 80 milioni. Allora lì te dici non c'entra Mediacom.
2: Lì può anche
3: per esempio Mediacom dava 25 milioni l'anno di sponsorizzazione.
2: Ma loro potrebbero anche fare quello che in altre società è stato fatto.
13: Ma ripiano con 80 milioni. Capiamo poi che vuol dire. Cioè, nel senso, Rocco commisso era uno
3: che decideva lui.
13: Va di capirci di calcio, che dicevo come olio.
3: Bravo,
13: e
3: se
13: non
3: va
13: mi
3: bene bene, se va bene va bene a me, punto e basta.
13: Joseph magari ci capisce meno, dice magari lui i soldi ve li do però me li gestiscano altri,
3: oppure c'ha meno
2: si
3: passione, scelgono,
2: esatto,
3: meno,
2: si usano in modo aziendale, cioè come una vera e propria azienda,
3: che non è che spariscono tutti i soldi, però ovviamente ora io non ho sentito bene il primo ascoltatore perché c'avevo le cuffie, quello che diceva allora Rocco commisso i soldi la Fiorentina ne ha messi tutti gli anni, ancora l'estate scorsa ha fatto un extra budget di 27 milioni per Piccoli, nel mercato invernale ha messo a disposizione altri 30 milioni, ne ha messi tanti, quindi voglio dire, che gli vuoi dire? Non gli puoi dire niente, che li ha messi male, sì, perché gliel'hanno spesi male, ma lui l'ha messi. Grazie comunque,
2: grazie Simone.
3: Grazie. Allora Favasuli, Indur, allora Pietro, lo capisco, no? Noi siamo abituati ai grandi numeri 10. Indur non è che ci ha proprio illuminato, cioè noi non ci vediamo in
2: anche
3: Indur,
2: perché non è un numero 10 tipico.
3: L'erede di Antonioni, di Rui Costa, è un giocatore diverso, ragazzi. Però se non abbiamo fiducia in un giocatore, quando io parlo con Silvio Baldini mi dice questo è un grande giocatore, è ancora margini di crescita importante, dobbiamo, cioè io vedo più margini di crescita, Pietro, in questo centrocampo in Dur che in Brescianini. Poi Brescianini si può rivelare migliore perché magari è più pronto, può fare un grande
2: più
3: però
2: utile.
3: Se io guardo in prospettiva in Dur ci devo vedere qualcosa di più rispetto a Mandragora, cioè oggi forse sono più affidabili ancora questi, forse sì, ma qui dobbiamo prendere una decisione, cioè o ci crediamo o non ci crediamo. Vi devo anche dire in pochi credo abbiano visto la partita dell'Italia, io l'ho vista perché sono legato da un'amicizia profonda a Silvio Baldini e poi c'era Giancarlo Antonioni, quindi c'erano due amici, ma io per esempio ho già visto un Comuzzo un po' diverso, purtroppo si è fatto male, peccato, ma quando è stato in campo ho visto un giocatore diverso da quello, perché probabilmente ha sentito una grande fiducia, è stato messo nelle condizioni di rendere al meglio, cioè è chiaro che se noi giudichiamo Comuzzo con quello che abbiamo visto l'anno scorso, Ndur con è quello Ndur, però io credo che un atto di fede su questi ragazzi bisogna farlo, più che su qualche altro.
2: Sì,
3: però
2: sicuramente Sondur è un atto di fede, in tanti lo vedono così, lo vede così anche Paratici, quindi bisogna anche fidarci di chi lo segue tutti i giorni, lo vede, lo ha visto, lo ha seguito, quindi Baldini, chi lo ha visto da febbraio in poi, quindi Paratici.
3: Guarda, se sei d'accordo, lo chiediamo anche al direttore Romona. Direttore, grazie di essere con noi. Buongiorno.
14: Ragazzi, buongiorno a tutti.
2: No, buongiorno, direttore.
14: Qui... Vi sentivo parlare di Comuzzo, no? Vi siete divertiti ieri, no? Sentire i cronisti dipingerlo come Beckenbauer con i piedi, no? Che riusciva a pescare i compagni a distanza di 30-40 metri, quasi quasi l'hanno riscoperto come un novello Beckenbauer, no? Con i piedi, e non è così.
3: Non è così, non è così. Non è così. Però ecco, allora te sei veramente il dirigente perfetto per il ragionamento che ti chiedo di fare, perché te hai lavorato con grandi giocatori, ma hai lavorato anche con tanti giovani. Allora qui bisogna prendere un, dobbiamo prenderci una decisione, no? Cosa vogliamo fare? Perché? Perché Ndur com'è Ndur? Poi te lo chiederò. E io se sento Baldini mi dice: se non avete, non investite su Ndur, allora è andata a far girate per casa. Però poi vedi Ndur e se parliamo tra di noi un po' lento, non si sa che ruolo è. Di Comuzzo hai appena detto. Favasuli era nostro, l'abbiamo perso, ma Favasuli può essere un livello da riprendere, è stato, abbiamo sbagliato. Però poi giovani deve avere il coraggio di farli giocare, no? E di crederci anche.
14: Guarda, avete detto benissimo una frase: nei giovani ci devi credere. Quando punti su un giocatore devi crederci, deve sentire la fiducia. Vale il concetto che abbiamo sempre detto: voi ieri avete visto un Comuzzo più tranquillo, no?
3: Sì, sì.
14: E la gestione evidentemente ha un rapporto col tecnico importante, il tecnico lo mette a suo agio e lo fa, fa sì che lui sia più tranquillo nelle giocate. Durante il campionato, ragazzi, da mettersi le mani nei capelli,
3: no, Comuzzo, ma fino all'ultima partita
14: errori tattici pazzeschi,
3: ma
14: per
3: di
14: un
3: posizione,
14: difensore,
3: di movimento,
14: ma tutto. Evidentemente il peso di un'annata fallimentare, ragazzo, l'ha sentito tutto e non c'è stata una gestione ottimale del prodotto. Ora Ndur è sicuramente un buon centrocampista, è uno che ha cifra fisica, non è velocissimo, però è uno che copre una fetta di campo importante, fa il mezzo destro e il mezzo sinistro, ma sempre di quantità, Non ti devi aspettare, ha la qualità giusta, ma non ti devi aspettare cose eccezionali, ma è sicuramente un centro, in un triangolo,
3: qualche gol ha cominciato a fare
14: in un triangolo di centrocampo, è uno che nel giro della nazionale è giovane, ha fisicità e tutto, che ci può assolutamente stare, ma vale il discorso fatto poco fa per Comuzzo. Anche lui, se ci punti, il ragazzo deve sentire la fiducia, perché poi dopo la fiducia fa sì che il ragazzo si possa esprimere al meglio delle sue qualità. Diverso è il discorso per Favasuli. Favasuli, insomma, mi sembra più un buon zappatore di fascia. Cioè, voglio dire, la Serie A, poi vedete che la Serie A è un po' un livello diverso rispetto alla Serie B, cioè vedi delle cose. In Serie B ci sono dei giocatori importanti, Promanesia che Dumbia del Venezia, ecco, quella è una mezzala di grandissimo
3: parlano
14: spessore.
3: Molto bene anche di Liberali, direttore.
14: Liberali fortissimo, allora io dico liberali dico, prenderei quelli del Milan e li metterei veramente con la testa in giù e con i piedi all'aria, perché significa essere proprio veramente, non avere proprio i concetti, no? Liberali è un giocatore che già così come ti colpisce, perché è un mancino, base tecnica importante, è intuizione, ma credetemi, lui gioca da ragazzino. Il giorno in cui lui prenderà coscienza di tutta la sua forza, diventa un giocatore trabordante, diventa un giocatore, perché ha tutto, ha fantasia, ha intuizione, all'ultimo passaggio, a conclusione dal limite, va dentro, è un giocatore che, e ripeto, oggi gioca come un ragazzino, ma il giorno in cui comincia a prendere coscienza delle sue qualità, va bene, questo diventa un giocatore importante. Io per esempio un giocatore su cui si parla tanto di giovani, se io voglio giocare 4-3-3 per esempio, là davanti la Fiorentina chi c'ha sull'out destro che viene all'interno campo a fare il tre quarti, poi non c'ha nessuno.
3: No, per ora no.
1: Momento
3: no,
1: nessuno ne deve comprare 4.
14: Cioè, quindi mentre due anni fa ne aveva 7-8 di attaccanti esterni. Quindi le stranezze del mercato, no?
1: È chiaro.
2: Ecco, ma io al direttore volevo chiedere una cosa del centrocampo, perché la Fiorentina è un centrocampo che già così sarebbe numericamente più che a posto, no? Perché comunque c'ha Brescianini, Fabian, Ndur, Mandragora, Fagioli e rientrano, può rientrare Matucci, Som. Però dà sempre la sensazione che se io faccio tutta questa lista di nomi, l'idea che la Fiorentina abbia un centrocampo forte a me non viene. Cioè, mi sembra un centrocampo allestito un po' così, tanti doppioni, qualità in fasi alternate. Ecco, come si fa a mettere le mani su un centrocampo che numericamente ha questo tipo di forze? E soprattutto, guarda, come si deve leggere un centrocampo come questo?
14: Guarda, la Fiorentina, voglio dire, ha diversi giocatori, diversi buoni giocatori. Allora vi faccio un esempio, diamo l'esempio di Fabian.
1: Sì.
14: Fabian secondo me non sa nemmeno lui che ruolo ha, perché il suo, la sua storia ha detto che l'hanno fatto giocare ora tre quarti, sì, ora centrocampista, ora mezzo destro, ora sottopunta tre quarti, ora attaccante esterno che viene dall'interno campo. Cioè, quindi l'hanno un po' imbastardito. Secondo me Fabian ha tutte le qualità per fare la mezzala offensiva in un triangolo di centrocampo dove tu lo devi strutturare in un certo modo, cioè col centrale basso davanti alla difesa che detti i tempi di gioco, con l'interno destro che sia un uomo di fatica, di rottura, che vada a fare, e l'interno sinistra che abbia qualità dinamica importante e capace di appoggiare anche la fase offensiva. Secondo me Fabian è uno che istradato, ma anche là ci devi credere e lo devi mentalizzare a fare quel lavoro, e poi dopo alla fine vedrai che ti ritrovi un giocatore di spessore. Io mi pare di ricordare ai miei tempi, io comprai un giocatore una volta che faceva il trequartista dietro la punta, ci disse: guarda, io ti prendo a una condizione, ti prendo per farti fare il centrale davanti alla difesa.
1: Ma io lo so chi
14: centrale
1: è.
14: Davanti alla difesa so ti fa così, tu devi fare questo, basta, se no non ti prendo. E l'ho preso, era Ciccio Lodi. È uno che dettava i tempi in una maniera veramente,
1: se gli davi quel tempo che avevi, gli davi te portandolo più basso come l'avevi portato, mette veramente un giocatore di qualità straordinaria.
14: Ma ragazzi, il centro, voi dovete pensare che il centrocampo, al di là dei luoghi comuni e delle frasi fatte, è il centro motore della squadra. Se io nel centro motore ho qualità, ho la qualità, la capacità di un uomo di gestire il gioco al meglio con qualità, ma mi migliora il gioco o non mi migliora il gioco?
1: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
14: Quindi quindi la Fiorentina.
1: Dopodiché il mio centrocampo, quando io devo immaginare un centrocampo come lo vorrei, no? Il centrocampo simbolo che mi viene in mente è Pirlo, Pogba, Vidal. C'era qualità, fisicità e cattiveria. Ecco, questi tre
14: non era male nemmeno Pizarro centrale, Borja Valero, e magari un interno di
1: rottura. Lì gli mancava un po' di fisicità, diciamo, se trovavi.
2: Sì, ma teneva la palla sempre, non c'era bisogno,
1: certo,
2: di fisicità.
1: Teneva la palla loro e la facevano vedere a quegli altri. Senti, direttore, io ho un'altra grande curiosità, sì, che ti vedevo a chiedere, perché allora la Fiorentina ha un gioiello, diciamolo, e questo è un titolo di merito, che è questo ragazzo, si chiama Croci, e tra l'altro ha vinto con l'Under 17, mi credo fosse anche sotto età,
2: sì, perché deve fare 16 anni il primo luglio,
1: e questo è veramente un gioiello, cioè non lo dico io perché non ci capisco nulla, chi lo conosce, ecco, con un talento come questo, che quindi è un po' speciale, no? Ma è piccolino ancora, per la nostra logica addirittura è un bambino, ma come, c'ha 16 anni. Qual è il percorso? Si manda a giocare, si fa crescere dentro portandolo sempre più in alto, piano piano, come non si rovina un talento vero? Perché questo è veramente un qualcosa di diverso rispetto
14: intanto
1: a...
14: il ragazzino di 16 anni bisogna smetterla di vederlo come il ragazzino, nel senso che se ha le qualità per poter stare già a livello di prima squadra, le strade sono due: o lo faccio crescere all'interno della struttura, ma aggregandolo già alla prima squadra, perché i ritmi, il passo è diverso rispetto al passo dei ragazzini, e quindi, certo, in modo che il ragazzo possa prendere il passo dei grandi. Oppure, se decido per l'opzione fuori, è ancora troppo presto.
3: Troppo presto, per
14: nel
3: fuori,
14: senso, sì, avere una società di Serie C che faccia giocare i giovani, imporre che il ragazzo faccia le 30 partite canoniche, perché hanno trovato, e il campionato di C è altamente formativo, su questo non ci sono assolutamente discussioni. Anzi, io qualche tempo fa, parlando con qualcuno che si parlava della seconda squadra alla Fiorentina, sì, io la consiglierei caldamente, vivamente, che la Fiorentina ha un settore giovanile importante. Il campionato primavera sta fino a un certo punto, sì, sì, la competitività, sì, tu non la prendi nel campionato primavera, la prendi nel campionato dove comincia le botte, cominciano a fartele pesare col giusto peso, no?
3: Sì, sì,
14: quindi secondo me, io la vedo bene una cosa del genere, che si dà modo a questi ragazzi che immediatamente dalla primavera hanno subito la possibilità, sì, di fare un campionato formativo.
3: Dopodiché, direttore, il calcio dovrà inventarsi un qualcosa di diverso, perché se vogliamo veramente rimettere a posto un po' le cose,
14: ragazzi, ci vuole una puntata, non una puntata,
3: no, lo so, ma infatti poi dopo, anzi, ti chiederò, perché ho letto che porti avanti una bellissima iniziativa per chi è interessato a imparare a fare il dirigente,
14: sì,
3: di calcio,
14: sì, assolutamente. Stiamo affrontando due corsi, sto affrontando uno per osservatori e un altro per direttore sportivo.
3: Esatto, quindi andate a cercare, e io l'ho visto sui social, andate a cercare direttore Lo Monaco e trovate tutti gli elementi, perché sono corsi online, ma credo di un grandissimo interesse, che poi dopo oggi noi abbiamo un disperato bisogno di dirigenti. Direttore, un giocatore che veramente sembrerebbe interessare alla Fiorentina è Volpato, anche perché è legato all'ipotesi ormai certa che Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina. Ne ha tanti, Sassuolo c'ha Volpato, c'ha Lorentier, ce n'ha di questi giocatori. Volpato sembrerebbe, forse non so, però il tuo parere mi interessa tantissimo.
14: Un buon giocatore. Giocatore tecnicamente valido, è sicuramente un buon giocatore. Se la Fiorentina, come penso debba approntare una rosa capace di stare nei quartieri alti,
3: sì,
14: del nostro campionato e ambire magari a una competizione europea, ma facendolo attraverso una programmazione che punti molto sul prodotto giovane,
3: sì,
14: io penso che è un giocatore che ci sta perfettamente. Voi poco fa parlavate, no?
3: Sì.
14: Io dico, sull'out di destro parlavate di liberale è sicuramente un altro che io lo attenzionerei con una cosa certosina, no? Di andarci a vedere, così come siamo il Boca, c'è un 2007 Aranda che è giocatore, cioè, quindi in giro ci sono sicuramente.
2: Sì, però direttore, Aranda
3: ormai,
2: quanto costa?
3: Ormai tu li pigli più Aranda,
14: lo compri di più liberali, lo paghi molto, ma molto meno.
3: Cioè, Aranda al Boca, vai a prendere
2: Aranda.
3: Aranda,
2: tra l'altro, nome che qualcuno ha fatto, sì, anche per la Fiorentina, ma ripeto, è un nome che
14: 2007,
2: ormai è,
14: però,
2: sì, certo, però ormai è finito negli occhi della Premier. Quando arrivano loro, finisce tutto per il nostro campionato.
14: Anche perché lui c'ha pure il fisico per poter fare la Premier.
2: Ma come si fa a superare questo problema,
3: quando
2: direttore?
3: Prima?
2: Ma prima quanto? Perché si parla di un 2007, quindi cioè per prima, prenderlo
14: allora,
2: prima.
14: Ascoltatemi, basta avere l'organizzazione in loco. Basta avere l'organizzazione in loco che ti tiene monitorato il calcio, appena esce un prodotto, puff, te lo subito evidenzia. E così tu puoi. Perché al momento che il giocatore comincia a fare i numeri giusti, poi diventa difficile per qualsiasi società che non abbia un portafoglio bello pieno puntarci sopra. Io ricordo quando trattai Dybala non era nemmeno titolare. Mi sono trovato casualmente all'esordio di Dybala con l'istituto di Cordoba e l'ho trattato subito Poi dopo l'oro era in mano anche a un privato, il prezzo chiedevano già praticamente qualcosa come 3 milioni di euro, io massimo spendevo 1,5. E quindi ho aspettato, nel frattempo il calciatore comincia a fare il titolare e ha piazzato 17 gol, e quindi poi è diventata difficile fare l'operazione. Difatti dopo un anno andò al Palermo.
2: Ma con Paratici possiamo pensare che nasca una struttura di questo tipo in questi 4 anni? Ma,
14: amici miei, è il suo lavoro. Il suo lavoro, Paratici non è un direttore generale,
2: però sono tanti direttori, direttore a proposito.
14: No, scusa, ma però il direttore sportivo bravo, e Paratici lo è sicuramente, è quello che dota la società di una struttura. Cioè lui ha il dovere di dotare la Fiorentina di una struttura capace di monitorare il calcio a 360 gradi. Solo così, questo significa risparmi. Se sei organizzato bene, arrivi prima degli altri, spendi meno e prendi giocatori importanti.
3: Si fa così, non c'è mai riuscito, però ora magari vediamo ci riesce, può essere una speranza. Senti, al volo, prima di salutarti e ringraziarti, c'è questo grande dibattito, credo anche all'interno della Fiorentina, su De Gea. Da una parte c'è un ingaggio pesantissimo, dall'altra c'è la possibilità di lanciare questo Martinelli. Ora a me tutti questi giovani tutti insieme, io si vede sono vecchio, un po' mi spaventano, però io terrei ancora un anno De Gea, però 3 milioni di ingaggio su 6 lordi, insomma non è poco,
14: Sai come si dice dalle mie parti? Acqua davanti e fiume di dietro. Significa, se io ho un corso di fiume, gli metto l'acqua che scorre davanti e poi la forza del fiume che spinge, va via molto ma molto velocemente. Quindi De Gea, cioè, c'è Martinelli che rientra e a me andrà a prendere Falcone di Lecce, metto ma Falcone, Martinelli, arrivederci e grazie. Arrivederci. De Gea, 3 milioni netti.
3: Grande direttore, un abbraccio, grazie come sempre. Allora, 348 7513 933,
2: fa come se fosse una cosa,
3: sì,
2: acqua corrente,
3: fa,
2: no?
3: Così lui, acqua
2: corrente, Falcone,
3: per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora per noi con noi un'ora, 3925 727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Dottor Tonelli, parla a te.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
15: Ciao ragazzi, sento tanti tifosi che stappano lo champagne se va via Dodò. No, però vi faccio una domanda: come mai Dodò, che fa schifo, lo vogliono Roma e Napoli? E Mandragora, che a detta di molti di voi è un fenomeno, non lo vogliono nemmeno il Sassuolo e Lecce. Spiegatemi come funziona il calcio, voi che ve ne intendete.
16: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Certo che inizia un periodo per me personalmente di sofferenza, perché sentire tutti questi discorsi sul vuoto pneumatico del nulla che è il calciomercato, soprattutto in questa fase in cui ancora, se non sbaglio, il nostro allenatore non è stato ufficialmente assunto, quindi non abbiamo ufficialmente un allenatore, ma è una roba, ma non si può parlare delle magliette, dei tifosi, la festa della curva Fiesole, iniziative dei Viola Club sparsi nel mondo. Dai, forza, parliamo anche di qualcos'altro, dello stadio, ecco, parliamo dello stadio, forza, ciao.
17: Grande Pietrone, tu mi hai fatto morire quando ti ha detto, dice, abituiamoci a sentire tantissimi nomi, Nova, e che l'hai cambiato da quegli altri anni. Io dico, almeno 70-80 nomi verranno fatti, verranno accostati alla Fiorentina. Probabilmente di questi 70-80 non arriverà neanche uno, o forse ne arriverà uno e dopo ce lo rinfaccerete per tutta la vita. Dai, grande Pietrone, scherzo, te Luca, occhio, perché tu eri quello, non ne voleva far giocare i giovani, ti ricordo la querelle tra me e te su Martinelli.
18: Buongiorno, buonasera, sarà una coppia. Volevo ricordare a Stefano che, fiorentinamente parlando, si dice dovuveravare.
19: Ciro, ma come c'entra Mediacom con la Fiorentina, ragazzi? Ma i titolari d'azienda sono collegati all'azienda madre, anche con la società sportiva. Cioè, ragazzi, Sensi ha fatto fallire le sue aziende per salvare la Roma. Al contrario, Cecchigori ha fatto fallire la Fiorentina per salvare la Finmavi. Mediacom e Fiorentina sono collegate, sono parte della stessa holding, della stessa proprietà. Se i manager di Mediacom dicono basta sponsorizzazione alla Fiorentina e smettano di sponsorizzarla, se 25 milioni in meno vengono a mancare, ma lo decidono i manager di Mediacom, eh? Cioè, Joseph Commisso è l'amministratore delegato, ma è comunque fa parte di un'amministrazione, di una società in SPA che ha un'amministrazione ben precisa. Ma che può fare il che vuole? Non è il pizzicagnolo di Piazza Dalmazia, Marino.
20: No, ora l'essenziale è che non ci vengano a dire che servono soldi per ripianare il bilancio e quindi c'è da fare spending review e autofinanziamento, eh. Perché se no la novella dei soldi non sono un problema. Perché diciamo i soldi non sono un problema, però per le infrastrutture, non per la squadra, perché non si può, il fair play non è vero, e Como dimostra che si spende, si va fuori di bilancio, si ricapitalizza e non c'è problemi, quindi non ci vengano a spadellare la solita lagna di Rocco che è stata sbugiardata da 20.000 squadre che non si può ricapitalizzare, bisogna fare autofinanziamento, perché i soldi non sono un problema per il Como probabilmente, ma per noi sì, Massi da Quinto.
2: La questione di ricapitalizzare è sicuramente un tema di dibattito per quanto riguarda tutte le squadre, perché poi sono pochissime e lo fanno, il Como è una di queste e lo sappiamo. Questa è Palla al Centro, abbiamo aperto così la seconda ora insieme.
3: Volevo dire al nostro amico che noi facciamo tutto quello che ci chiede, parliamo di tifosi, parliamo dello stadio.
2: Infatti era curioso come cosa, perché
3: cioè, se ci segui dalla mattina alla sera cerchiamo di darvi, dopodiché io ti dico però per onestà, ognuno poi ragiona sulla propria, che sui miei circuiti, tutti noi abbiamo le chat, no? I miei chat d'amici non mi chiedono di che colore c'ha la maglia Fiorentina, mia, si compra questo.
2: Mi hanno assicurato maglia strepitosa.
3: Un attimo ha detto, ma mia sfida Pinamonti, perché se ora Pietro mi parla di Pinamonti salta addosso. Cioè, faccio per dire, tutto un ragionamento è molto più complicato. Cerchiamo di venire incontro a quelli gli interessi maggiori. E devo dire che il mercato, almeno per quelle che sono le mie indicazioni, tira molto. Ma c'ho un amico al telefono che non sentivo da diverso tempo, mi stava anche un po' preoccupando, e ogni volta lo sento, per me è un grande piacere, che è il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buongiorno.
21: Ciao.
3: Piacere di risentirti, mi fa molto piacere.
21: A te, a qualche duro no, a Pietro, qualche duro no, perché c'ho ieri, ho scoperto di avere gli haters, che l'erano, capito? Ora c'ho gli haters, una cosa mi fa crescere perché mi hanno detto se stai.
3: Che sono? Che ruolo fa l'haters?
21: Non lo so, io gli haters da piccione davo gli scapaccioni.
2: Terzino sinistro, haters.
21: Vabbè. Però ora sono cresciuto, si può più fare, allora si lascia perdere. No, ora a parte gli haters, sì. Voglio bene a tutti, mi trovo tutti scapaccioni. A nessuno. Allora, si sta parlando di una Fiorentina giovane, no?
3: Sì.
21: Una Fiorentina giovane, si sta parlando addirittura di portare Martinelli subito in prima squadra. Però la mia domanda è questa: il Comune di Firenze è pronto per una squadra giovane?
3: Guarda, sindaco, ieri non so con chi facevo questa riflessione. Te parli del pubblico, io ci metto dentro anche i giornalisti, mi metto dentro anch'io. Cioè, non è che è proprio una questione di carattere generale. Cioè, se dovessimo fare un certo tipo di ragionamento, servirebbe un modo diverso di viverlo tutti. Perché io appartengo di quelli che qualche volta un po' tende a frenare, no, sui giovani, perché ma è un problema di mentalità che dobbiamo cambiare se facciamo questo passaggio.
21: Quest'anno si è massacrato con Muzzu.
3: Esatto.
21: Intorno potrebbe uscire a casa, con Muzzu vale. Cioè, ragazzi, di ora hanno giocato il nazionale e usa un esponente di calcio questo Monaco, ci hanno descritto nel back in bambino. Allora, il problema è uno solo. Siamo pronti noi, quando ti ricordi quando dei conference e se era ultimo in classifica tu le fai già a Martinelli, lasciamo, non lo facciamo giocare perché la Fiorentina va male, questo figlio ha un culo a bischio, fa una paperata, è rovinato tutta la vita, perché non era il momento, secondo me, però io ho un'altra cosa, di far giocare i giovani nella Fiorentina, perché i giovani hanno sempre segnato, ti fai sortire quando la squadra va bene. Mi ricordo Malucci, che è giovane, perché tanto Tommaso della Fiorentina, poi mi ricordo un altro, c'aveva capelli, ora mi sfugge il nome, c'aveva capelli come tutto come nani, e non mi viene il nome, però se sono fatti noi esortire giovani, il problema è che se ho fatto esortire giovani come concorso, va bene, poi si è buttato subito la pietra addosso, ragazzi, sono giovani, posso sbagliare, se io che fuori di trauma, quindi un ragazzo lavorerà con me in Spagna e mi dirò lì come bisogna rifare, perché però non posso buttare la croce addosso, perché se no questo dopo mi lavorerà sempre una paura, e lo stesso Amuzzo viene a giocare senza paura,
3: esatto,
21: una signora partita, giustamente non c'era un palo nulla, c'era nemmeno un palo in procinto,
3: ma no? C'hai la maglia della nazionale, quella pesa, sì, te sei un uomo di sport,
21: io non ho mai avuto l'onore, però
3: Te sei un uomo di sport, lo sai che quando indossi la maglia del tuo paese pesa, eh?
21: Ma... io l'ho sentito una volta sola all'Inno Nazionale, facevo una vita tagliata durante una partita, e vi posso assicurare che fa tutto un altro effetto, da poi affrontare la partita in un'altra maniera. Però ragazzi,
3: guarda, ti porto un dato e vorrei coinvolgere anche Pietro. Mentre parlavi, io ti ho scritto i nomi solo dei difensori, solo dei difensori che sono nati, sono del nostro settore giovanile ora. Allora, Martinelli, Favazzuli, Caiode, Comuzzo, Ghilardi, Balbo, Fortini, Lucchesi, poi c'è quel ragazzo Nerino che è come si chiama quel ragazzo giovane che gioca nella primavera, è bravissimo.
2: Quadio.
3: Allora, pensa, solo questi, tutti nostri. Ma guarda,
21: non so perché Parati ci può fare l'Under 23, ma nemmeno a scegliere.
3: Questi sono tutti nostri.
21: Invece di darla al giro, la tengo in casa e all'occorrenza la puoi sortire. Perché se non sbaglio, l'Under 23 ti può pescare.
3: Sì, esatto. Corretto. In qualsiasi momento.
21: Quindi, l'Under 23, secondo me, è una cosa fatta. Io, guarda, potrei arrivare anche a fare una pazzia. Però io ti ripeto, non conto nulla. Ma prendere una squadra di Firenze come fu pretendi ora di un nome a caso da Rondinella, va bene?
3: Sì.
21: E cominciare, veramente mi ha fatto salire di categoria prima, perché poi fa giocare questi ragazzi in promozione mentre
3: giocano. No, ora Rondinella in Serie D, magari noi facciamo un in bocca al lupo anche al Grassina, perché anche il Grassina potrebbe arrivare in Serie D. Ma guarda,
21: e buttare i ragazzi alla Rondinella e al Grassina, tu ce l'ha sempre sott'occhio, è difficile, è poco. È un campionato che non è avvenato come potrebbe essere una Serie B o una Serie A, però se devo tenere gente, Favazzuli è stato una vita a scaldare la macchina in Serie B, poi a Trasaquilano l'ha fatto giocare, ma se no Favazzuli che rimaneva a scaldare.
3: Ma infatti, io, ma guarda, prendi l'esempio anche, l'esempio di Lucchesi, no? Lucchesi aveva fatto bene a Terni, poi arrivò qui, fece male, perché poi ragazzi gli deve, è andato a Monza, ha decollato, ora il Monza l'ha preso e gioca in Serie A l'anno prossimo. Cioè, ma pensa quanta noi abbiamo titolari e riserve, in teoria, tutti nostri. Ecco, questo però è un passaggio.
21: Ora, può fare la squadra di
3: no, però guarda, te hai parlato dei tifosi e hai ragione. Io mi rimetto in pista, anche i giornalisti, nella stragrande maggioranza. Cioè, noi, il giovane ci piace come idea, poi sbagli una partita. E come fa Tommaso Loreto. Però questo è un passaggio, ragazzi, è un passaggio su cui ci dobbiamo confrontare. Se non hai la seconda squadra, la crei in Toscana. E magari Croci lo mandi a giocare l'anno prossimo in Serie C.
21: Se ti ricordi, Caiode stava fatto fuori da Palladino perché sbagliò 4 partite.
3: Sì, sì.
21: Un disastro. Però un altro invece di darlo ai Brentford e lo mandava a giocare nella seconda squadra e lo teneva sempre sott'occhio.
3: Esatto.
21: Caiode a quest'ora, quest'anno, lo vendeva a 40 e passa milioni.
3: Grazie sindaco, è sempre un grande piacere.
2: Ciao
3: sentirti, grande piacere. Allora, il tema è estremamente divertente, perché poi non una squadra di tutti giovani, però ragazzi, qua se a questo gruppo che vi ho detto io metti due giocatori, uno di grande personalità, uno dei due centrali di grande personalità, a parte Chilardi nella Roma sta andando bene, ma comunque uno ancora più, magari prendi un altro esterno, qui scegli. cioè qui puoi scegliere e sono tutti nostri. E ma io non so, Pietro, io non l'ho visto giocare, attenzione, per cui non mi permetto di giudicare. Non sono in grado di valutare Matucci, non sono in grado di valutare Harder, non li conosco, no? Però, ma se sono giocatori che possono diventare giocatori importanti, perché spendo 15 milioni per Fabiano?
2: Ma sai, sono due ruoli diversi, Matucci fa il play, no, Fabiano fa l'interno, però
3: fa, non lo so.
2: Però ecco, io dico sicuramente che se la Fiorentina nel tempo avesse dato nelle scelte, cioè devo avere sei centrocampisti, quattro li compro, devono essere di un grande livello
3: alto,
2: uno posso comprarlo ma deve essere giovane e l'altro lo posso mettere dentro dei mia, cioè Amatucci per me non è che abbia così tanto in meno di tanti altri, come probabilmente non ha nemmeno troppo in più, però almeno vediamo se in casa lo trova quel più. E purtroppo qualche scelta la Fiorentina negli anni l'ha sbagliata, pur avendo un grande percorso nelle giovanili, poi alcuni giocatori li abbiamo persi per strada, ne abbiamo citati alcuni anche prima, lo stesso Caiode è l'esempio massimo di quello che

0: comunque un patrimonio che va tenuto, lo dico da sempre, da subito, insomma, non ho mai avuto dubbi su questo e continuo a non averli, però per esempio appunto Comuzzo è un giocatore che al primo anno difficile, tra l'altro dovuto anche a una preparazione complessa perché non era stato bene, eccetera eccetera, insomma è partito subito il partito vendiamo Comuzzo, no, non ce ne facciamo niente, cerchiamo di farci su, anzi peccato non l'abbiamo venduto prima, quando ci offrivano 40 milioni, semmai che le venivano offerte davvero, quindi è difficile. Io penso che invece dovrebbe essere una delle strade della Fiorentina in questi anni. E lo sentivo, ne parlavate anche adesso, accennavate a Caiode, diciamo l'impressione è stata più che il vivaio potesse diventare una fonte di plusvalenza facile,
1: di guadagno,
0: proprio di plusvalenza, insomma, per mettere a posto i bilanci, per poi, cioè, noi abbiamo preferito vendere Caiode perché magari poi bisognava anche dargli uno stipendio da calciatore di Serie A, e poi invece dare magari 3-4 milioni a Dzeko che ha 38 anni, queste sono scelte che tu hai fatto, e non è solo quella di Dzeko come scelta in questo senso, ne hai fatte anche altre in questo senso che si sono rivelate poi sbagliate, perché non sei andato a costruire niente. La Fiorentina negli ultimi anni spesso ha continuamente fatto rivoluzioni in estate, tra giocatori in prestito, giocatori anziani presi pensando di poterli rilanciare qui, perché qui è sempre stata questa idea che se vengono a Firenze riesplodono, si sa perché, no? Dobbiamo far male dalle altre parti, venire a Firenze e far bene. Insomma, ti sei trovato quasi sempre a ricostruire la squadra, no? Tenendo sostanzialmente un gruppo di giocatori medi che non ti hanno mai fatto la differenza.
1: Guarda, secondo me io, deve cambiare. Io c'ho ancora la valutazione. Perché ripeto, io mi chiamo Correo, non faccio il fenomeno, mi sento responsabile anch'io di non essere sempre pronto e attentissimo a fare la battaglia per i ragazzi. Come si chiama il ragazzo? Il centrocampista è andato a Salonicco.
2: Bianco.
1: Allora, Bianco fece la prima partita, debutto in Serie A, benissimo, bravo, mamma mia. Poi la seconda partita, mi ricordo, in casa contro il Monza, lui non chiuse sul centrocampista del Monza e fece il gol del pareggio. No, troppo giovane, fuori, ma non giocò più una partita. Cioè, e non è che ci fu una rivolta anche da parte mia, perché ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, no? Cioè, forse ancora non è pronto. Cioè, se ragioniamo sui giovani, dobbiamo viverli in maniera diversa. Poi lo ribadisco per l'ultima volta, ho scritto dei nomi solo dei difensori nostri, Ernesto, Martinelli in porta, Favasuli, Caiode, Comuzzo, Ghilardi, Balbo, Fortini, Lucchesi, questi sono nostri, questi sono nostri titolari e riserve. Metti dentro un grande difensore centrale che fa un po' da personalità alla squadra, tutti nostri. Però di questi, Lucchesi è andato al Monza, Favasuli l'abbiamo metà perso, Caiode in Inghilterra, Fortini lo daremo via perché non ci convince, Ghilardi alla Roma ha giocato quasi tutto il campionato e noi li vabbè, questo è il calcio. Senti Ernesto, che ti aspetti dalla missione americana?
0: Che mi aspetto? Mi aspetto che si torni con diciamo gli obiettivi chiari da poterli esporre alla città e con un budget molto chiaro, ecco, quindi diciamo le linee guida per il mercato che dovrà fare Paratici, credo che ci si debba aspettare questo, altro.
1: Ha detto una cosa, me l'ha detto Andrea Giannattasio, che è sempre informatissimo perché lavora 24 ore al giorno alla Fiorentina, mi ha detto: guarda, la sensazione è che poi la Paratici, che addirittura Grosso potrebbe essere annunciato oggi, ma presentato addirittura il 9 di luglio, potrebbe essere presentato perché sarebbero 20 anni dal suo gol nella finale del mondiale, e poi sarebbe il giorno
0: per farci sentire vecchi,
1: io ero già vecchi allora, già il giorno prima del raduno della Fiorentina, ma insomma prima di Grosso ovviamente adesso. Mentre diciamo gli americani, i viaggiatori americani dovrebbero parlare forse a metà della prossima settimana, e che c'è? Io penso bisognerebbe dire prima, no? Perché sennò poi si lascia campo aperto. Cioè, io

0: se tornano mercoledì io mi aspetterei parlassero giovedì, no, la settimana prossima. Però non so, magari poi lo faranno, non lo faranno, che c'è da elaborare il viaggio americano, ci sarebbe? Non lo so.
1: Diciamo così, sì, anch'io mi aspetto che prima o poi parlino, insomma, il più prima che poi, soprattutto perché appunto iniziando proprio un nuovo capitolo targato Paratici, siamo tutti curiosi di sapere quali sono la cornice in cui Paratici dovrà muoversi, no? E qual è il piano di rilancio, che poi può voler dire un rilancio più lento, più appunto come dicevate prima, magari pensato sui giovani, quindi con lunga scadenza, oppure un rilancio immediato. Queste sono cose che dovrà chiarire la Fiorentina, perché dipendono dal budget che c'è a disposizione. È chiaro che la Fiorentina dovrà anche chiarire che cosa succede di questa rosa molto ampia, considerato anche i ritorni dei prestiti che si troveranno a dover gestire, e molta di questa rosa ha anche un mercato piuttosto scarso, e quindi bisogna stare attenti a non perderci troppo, no? Non sarà facile il mercato in uscita in questo senso, penso ai giocatori anche arrivati lo scorso anno che non hanno reso, che non è facile da
0: piazzare. C'è da prendere anche qualche decisione non semplice, penso Pietro per esempio anche a Fazzini, che si fa con Fazzini? Perché Fazzini o ci credi o lo dai da mandare a giocare?
2: Fazzini per il ruolo che ha è un equivoco anche per il più grosso, cioè, nel senso, non è un esterno, non è forse nemmeno un interno a tutti gli effetti per un centrocampo a tre, sarebbe un trequartista, ma dove lo mette un trequartista a fare 4-3-3? Poi può fare anche 4-2-3-1 e avanzare un giocatore in quel ruolo. Ma io la vedo dura, ma sì. Ti ho detto prima, quando parlavamo a Ollo Monaco, quanti nomi di centrocampisti ti ho fatto? Fazzini sarebbe l'uno in più di questo centrocampo. A me dispiace, perché per me Fazzini ha delle qualità, però mi sembra che sia stato fatto negli anni, purtroppo l'abbiamo raccontato talvolta anche noi sbagliando, tanto mercato degli equivoci, tanto mercato del vabbè, adattiamolo. Ma perché bisogna comprare i giocatori
0: sempre
2: per adattarli?
0: Anche col Panico.
1: Perché si è fatto il mercato delle occasioni.
0: Delle occasioni, esatto.
1: Sì. Quel che c'era e quel che offriva, sei andato a prendere, no?
2: Ma la grande svolta credo che debba arrivare da lì, no, Ernesto?
1: Cioè, certo, assolutamente.
2: La competenza al potere per la gestione tecnica di una squadra. Cioè, quando io parlo di grosso, mi sono preso stamani anche di filo societario, filo commisso, che poi non è un'offesa, semplicemente non mi rappresenta fino in fondo, diciamo, perché parlavo di grosso e dicevo, certo, tutti avremmo preferito sognare in grande con Iraola, andata a Liverpool, c'era chi voleva Mourinho, allenatore del Real Madrid, cioè di cosa si sta ragionando? Allora parliamo di praticità e di calcio.
0: De Zerbi
2: 12 milioni di sterline al Tottenham, no, italiano va via dal Bologna, va a prendere 6 milioni netti al Besiktas,
0: Maresca City,
2: capito? Cioè, quindi parliamo di cose pratiche.
1: Sì, la Fiorentina, io ho sentito anche dire partiamo per vincere la Coppa Italia, cioè, capito?
2: Bene, capito, bene.
1: Bisogna allora, un po' scendere sulla terra,
2: bisogna ritrovare un attimo di logica. Allora, quando io racconto grosso, dico grosso a me personalmente, per come gioca non mi fa impazzire, però c'è un aspetto che fa la differenza: il direttore sportivo che dopo anni sceglie il suo allenatore, e dopo anni, perché la verità è, perché non è che prima Barone o Pradè avevano scelto degli allenatori in base alla loro conoscenza, alla praticità, alla costruzione della rosa, no, questa per la prima volta dopo anni c'è un direttore sportivo che sceglie un allenatore che conosce fin dalla primavera, che sa come pensa, sa come ragiona, si possono mandare a fare una girata quando lo possono fare, sanno dov'è il limite, sanno che cosa vogliono costruire l'uno per l'altro. Beh, ragazzi, almeno è una scelta di calcio. Ma io volesse che fossero tutte scelte così.
0: Hai ragione.
1: Ma certo, ma assolutamente, ma è chiaro. Il fatto che fra allenatore e direttore sportivo ci sia sintonia è la base di qualsiasi rosa costruita con un senso logico. Poi ci sono le dinamiche di mercato, le esigenze di budget, le occasioni, e questo va bene, però è chiaro che le fiorentine che abbiamo visto costruire anche quando c'era Italiano e anche quando c'era Palladino, sono state tutte rose a cui poi sostanzialmente l'allenatore si è dovuto adeguare.
0: Certo.
1: E questo ha rallentato quello che poteva essere la crescita da una parte e dall'altra anche appunto la costruzione di un gruppo, un po' quello che dicevo prima, no? Siamo andati avanti per prestiti, noi, ma soltanto se ci pensiamo, il fulcro della squadra, il regista, no? Da quando è arrivato Commisso abbiamo cambiato regista l'anno prima, sì, di Fagioli, cioè Torreira, Arthur, Amrabat, l'abbiamo provato di tutti i colori, con tra l'altro caratteristiche diverse tra di loro. E quindi come fai a dare continuità a un lavoro se i giocatori importanti li vai a prendere in base a all'ultimi 5 giorni di mercato e in base a quello che il mercato ha lasciato sul tavolo? È chiaro che poi dopo ti devi adeguare sia nel modo di giocare sia nel modo di mettere insieme i giocatori, perché poi non è soltanto una questione di ruolo, è anche, no, come dire, le caratteristiche di un giocatore possono andare bene accanto a un altro anche se sono e non invece a un altro tipo di giocatore che magari ha lo stesso ruolo ma ha caratteristiche leggermente diverse, cioè la squadra è costruita con degli equilibri. Ecco, io mi augurerei, guarda, mi basterebbe di vedere una Fiorentina che parte ad agosto con un senso logico.
0: Certo, sarebbe già un grande risultato.
1: Un senso logico di modulo, con un senso logico di giocatore nel proprio ruolo, con i ricambi giusti per quei giocatori. Ecco, poi dopo si parla di nomi, si parla di valore dei giocatori, tutto, ma intanto diamo una forma a questa Fiorentina.
0: Ernesto, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo di commentare una voce che è uscita da Mediaset che dava l'Atalanta intenzionata a praticamente lasciarti, a darti Brescianini senza i 13 milioni della Fiorentina deve pagare in cambio prendendosi Gudmundsson. La faresti questa operazione?
1: No. Nel senso, ci potrebbe essere qualcun altro dell'Atalanta che potrei fare con cui fare lo scambio alla pari.
0: No, il problema è che Brescianini lo devi pagare per forza,
1: il problema è che Gudmundsson si è svalutato tantissimo, sì. Quindi il problema è capire quanto vale Gudmundsson. Se Gudmundsson vale 13 milioni Brescianini, cioè vale lo stesso di Brescianini sul mercato, e questo deve saper Paratici in base a quelli che sono, diciamo, le quotazioni in questo momento e quello che ci può pensare di poter ricavare da Gudmundsson, allora sì, lo puoi anche fare, perché diciamo valore per valore, no?
0: Certo.
1: Tanto appunto, come dici, Brescianini, tanto
0: quello li devi pagare,
1: e quindi ti liberi. Se si pensa e pensa a Paratici di poter prendere qualcosa di più da Gudmundsson, allora anche no.
0: Esatto, io credo che ci dicono che dalla Premier ci potrebbero essere dei club di seconda fascia o anche di terza che possono essere interessati e magari qualche soldo in più in quel senso potrebbe arrivare.
1: Io penso, insomma,
0: sì, io credo qualche soldo in più si raccatta.
1: È un giocatore da cui poter provare a prendere qualcosa, ecco. Perché, se anche lo vendi a 18 e paghi 13 per Brescianini, che ne rimanga 5.
0: 13 sono pochi, anche se a questo punto 20 può darsi che tu sia 13 e mezzo, 14. Maso sia l'ammortizzamento. Grazie Ernesto.
2: A voi. Ciao Ernesto.
0: Grazie. Allora, 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora per una trentina minuti, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Alla ripresa, oltre a riprendere ancora dei temi di mercato, vi andremo a raccontare una storia che in questo fine settimana noi di Radio Firenze Viola andremo a raccontarvi. Arriviamo subito.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scusate, chiedete allo Monaco se vuole la Fiorentina acquisti un liberale, che si deve fare di un rubino. Va ceduto allora.
3: Buon pomeriggio, Emiliano da Colleferro. Vorrei rispondere a quel tifoso che ha detto come si permettono alcuni tifosi di criticare Dodò visto che la vuole mezza Serie A. Amico mio, ma Dodò a Firenze ha mai lasciato il segno? Ma Dodò a Firenze è stato mai decisivo? Ma Dodò a Firenze ha mai fatto la differenza? La risposta è, secondo te qual è? La mia è no. Quindi per me se ne può pure andare. Poi se Gasperini lo ritiene uno da differenza, buon per loro. Pazzini a Firenze non è stato nessuno, a Genoa è stato un signor attaccante. E vabbè, siete che a Genoa ha trovato l'ambiente suo, è una questione d'ambiente probabilmente. Passa il TV.
4: Buonasera, o Calamai. E tu vuoi giovani, poi tutto l'anno t'ha preso per le mele, ma tu l'ha preso bene, bene, bene. Comuzzo, tu l'ha preso per le mele, ironizzando, facendo il simpatico, come tu sa fa solo te, eh. E ora tu vuoi Comuzzo che ha fatto una partita bene in nazionale, tu ti rendi conto che ce ne sono molti peggio. Insomma, voi fate giornalisti, date retta a me, i tifosi, fate
5: di fare. A me mi sembra siamo diventati tutti grulli, ma ora secondo voi, ma quando mai si è visto un manager va dai proprietari, il proprietario gli dice quest'anno spendi 200 milioni, quello torna, fa una conferenza a pompa magna, dice signori, proprietario tranquilli, ci ha detto di spendere 200 milioni, così poi quando va a comprare giocatori dice oh, ma questo è quello che spende 200 milioni, faglielo 40 invece di 30, cioè capito, ma queste fanno parte di sono strategie, io non lo so com'è che voi pensate che vi si possa fare un certo tipo di comunicazione.
6: Vabbè, chi l'ha chiesto di sapere, l'hai chiesto te di sapere no. 200 milioni se ce li danno o no. No, non avevo capito, per forse ho perso il filo, ma va bene.
7: Ma poi chiederei al simpatico, perché anche lui è simpatico, se mi dice la frase che ho detto, no di critica, di presa delle mele, è un'altra cosa. Su Comuzzo, quando, cosa ho detto e il giorno. Che poi la vado a ritrovare, la rimetto se l'ho detta e chiedo scusa a Comuzzo. Così a occhio, io e Mario Tenerani ci siamo sempre battuti per Comuzzo. Allora, quando si dice una cosa grave, come hai detto te, critiche tante, perché il ragazzo è andato in confusione totale, il ragazzo ha perso fiducia, ha perso identità, parlando un Piccinetti ti dice che il ragazzo ha perso i movimenti completamente, però hai parlato che io l'ho preso per le mele, allora per favore il giorno, la frase, quando la faccio risentire e chiedo scusa a Comuzzo, altrimenti bisogna stare attenti quando si dicono queste cose.
8: Allora, no, ti volevo dire, c'è un'ultima ora. Vai. Perché pare Fabrizio Romano, insomma, lo sapete chi è, il giornalista di mercato in più in voga a livello mondiale, ha fatto sapere tramite i suoi canali che Mancini Roberto ha aperto al ritorno nazionale già da maggio e che adesso stia aspettando solo la cosiddetta green light, come dice lui, cioè la luce verde del semaforo per tornare in nazionale. Quindi ve lo dico perché Baldini ieri quindi fondamentalmente lo sapeva che avrebbe comunque terminato questa esperienza e che però pare che il futuro della nazionale sia un ritorno al futuro con Mancini che tornerebbe.
7: Allora, CT. Se torna Mancini per me è una vergogna nazionale, perché il signor Mancini ha tradito, cioè per me nello sport i tradimenti hanno un valore, cioè io non mai e poi mai avrei ripreso Vlahovic alla Fiorentina, mai e poi mai riprenderei Chiesa alla Fiorentina. Chi tradisce? Mancini per di più ha tradito per soldi, per 30 denari, perché Mancini non è che se n'è andato dal Real Madrid, dal Manchester City, dal Bayern Monaco per andare a farsi inondare di soldi in un paese dove calcisticamente poi è morto lui, ha lasciato la nazionale, il paese, l'Italia, in un momento in cui si stava giocando la qualificazione per l'Europeo, per cui per me Mancini mai ma nemmeno vicino alla nazionale, ma secondo me Mancini Ciro non deve più nemmeno allenare in Italia, perché chi tradisce il proprio paese per soldi, e lui l'ha tradito per soldi, per me non può avere cittadinanza. Quindi non lo so io, ma è un candidato, ma sai perché? Fa parte del circolino magico,
8: ma mi spieghi allora, tu che sei più informato, più vicino anche alle questioni della nazionale, poi andiamo dall'ascoltatore in linea, però brevemente, ma come mai tutta l'Italia si interroga su questa ripartenza, su questi mondiali non arrivano, sui risultati che non vanno, sulle parole di Baldini, vivo Baldini, e poi i candidati sono la stessa espressione del calcio
7: uno
8: degli ultimi 50 anni,
7: addirittura d'età di Gravina.
8: Bene, e i candidati addirittura per la panchina sono sempre allenatori che sono già stati a fare CT, che quindi hanno fatto bene, hanno vinto, hanno perso, quello che vogliono, però ci sono già stati. Come mai
7: un cervello? Uno è un traditore, Mancini, l'altro ha dimostrato la nazionale non c'entra nulla, che è Conte, il terzo è Pioli, che ha fatto una catastrofe in Italia, per cui ti dico perché siamo un paese di vecchi, cioè che si consegna ai vecchi, Pietro, che non ha il coraggio di rischiare. Allora Baldini è un rischio, lo capisco anch'io, un rischio gigantesco, io lo farei, ma è un amico, ma è difficile. Ma te riprendi uno che t'ha tradito per 30 denari, lo rimetti a rappresentare il nostro paese, canta l'inno ai Mameli quando se ne andavo via e noi non avevamo l'europeo per andare a pigliare soldi a metà, non è mai successo un CT che se ne va per soldi lasciando un'Italia che non era qualificata per l'europeo. Incredibile, ma è incredibile solo pensarci. Però fa parte del circolino lì, sai, sul Tevere, dove giocano a calcetto, giocano a tennis, a padel, no, che ora giocano a padel. E poi non c'è il coraggio di andare a investire su un percorso di giovani. Che cosa ti ha insegnato Baldini? Baldini ti ha insegnato due cose. La prima, se c'hai i giovani devi avere il coraggio di giocarci. Baldini, che ha fatto il sogno del carbonaro, no, Pietro? Lui poteva andare lì con i Barella,
8: certo,
7: con e probabilmente avrebbe vinto 4-0 il Lussemburgo, forse avrebbe perso, chi lo sa. Lui ha detto no, i giovani se ci credi li devi far giocare, io vado a giocare in Grecia con i miei ragazzi se ci vuoi. E ti ha insegnato che la storia del calcio italiano ha funzionato quando i gruppi dell'Under 21 poi sono arrivati in nazionale. Questo nel 90% dei casi ha funzionato così. E ti lascia in dote un qualcosa, ti immagini? Ora il problema è che poi hanno ridotto i soldi da dare al CT, c'è meno voglia. Va bene.
8: Abbiamo allora, Stefano in linea.
7: Caro
8: ciao
7: Stefano,
8: Stefano,
7: grazie di essere con noi.
9: Buonasera. Io volevo dire una cosa riguardo al bilancio che vi dicevate prima, cioè sì, nel senso al budget della Fiorentina. Ecco, io cosa mi aspetto? A parte io l'8 di giugno ho sempre vinto lo scudetto, sì, perché non lo perdo, per me tutti gli anni gioco per vincere, abbiate pazienza. È come quelli che giocano al Superenalotto, se no non giocherebbe nessuno,
7: certo,
9: in Italia, no?
7: Certo.
9: Quindi questo mi pare pacifico. Ma volevo dire che i soldi a disposizione non sono sufficienti per dare in Coppa dei Campioni, avanzano, ma avanzano di gran lunga. Il problema è la capacità, e lui ce lo deve dimostrare. Faccio un esempino veloce. Sartori, con un budget che non è certo quello della Fiorentina, il primo anno è andato in UEFA, in tre anni è andato in Champions, è chiaro? Con un budget all'Atalanta arrivata quint'ultima, che non era neanche un quarto di quello della Fiorentina. La Fiorentina oggi c'è una rosa di 40 giocatori, se io li vendo, quelli che riesco a vendere, come minimo incasso 100 milioni. Un direttore sportivo bravo con 7 milioni compra Lokman, con 200 mila euro compra Yulman, con 2 milioni, con 1 milione e 9 compra Vlahovic, con 1 milione e 2 compra Milenkovic. I direttori con 2 milioni e 8 prende Ferguson del Bologna, cioè, capisci?
7: Certo, ma l'Atalanta ti crea anche Palestra da 50 milioni.
9: Che ti dico io? La Fiorentina ha i soldi sufficienti per fare una squadra, per fare 60 punti il prossimo anno senza problemi, o 65 o anche più. Dipende dalla capacità del direttore. Io, essendo oggi l'8 di giugno, posso sperare che il nostro direttore sportivo sia bravo quanto Sartori?
7: Sì, però Stefano,
9: come
7: guarda,
9: quello che gioca la Sedina, no?
7: No, Stefano, guarda, è bellissimo il tuo intervento, è veramente. Ma guardate, noi siamo fortunati perché noi abbiamo degli ascoltatori che fanno il programma. Hai ragione, il problema è che c'è una differenza rispetto al passato. La differenza è che per i 27 milioni spesi per piccoli e per i 30 milioni più o meno spesi per Brescianini e Fabian, per la prima volta te inizi un mercato a meno 60. Quindi hai ragione, io cosa dico da tempo? Se abbiamo dato da spendere 92 milioni a Pradee, giusto? Diamoli 92 milioni a spendere anche a Paratici.
9: Ma guarda,
7: gli hanno dato 92 milioni. Ovviamente non sono i 92 milioni, perché poi ne avevano incassati 60, 70, 65. Ma insomma, se te, Fiorentina, hai detto facciamo un extra budget per Piccoli, che è la follia calcistica, gli vuoi dare 30 milioni di extra budget anche a Paratici? Perché Paratici, Stefano, non moltiplica pane e pesci, eh?
8: Non è possibile.
7: Gli dai da soldi a Paratici, se no. Se moltiplicasse pane e pesce metteremmo ministro del tesoro e saremmo
9: posso
7: a posto.
9: Posso dire una cosa veloce?
7: Dai, tranquillo, veloce, non ci si affretta.
9: Allora, il problema è questo. Quando io, ora, ognuno fa il suo lavoro, io grazie a Dio non faccio il commercialista, però sono ragioniere. Quando se hai una squadra non devi dire puoi spendere 90, puoi spendere 30, perché poi nel computo degli entrate e delle uscite alcune spese sono dilazionate. Cioè, se io compro un giocatore in Italia mi bloccano con una deduzione 5 milioni immediatamente. Se io compro un giocatore da 15 milioni all'estero, ma lo divido, perché all'estero si può fare, ma divido sul bilancio in 3 anni, in 5 anni, scusami, mi costa 3. In realtà l'ho pagato 15, ma mi costa 3.
7: Sì, però a bilancio ne mette 15. Però a bilancio ne mette a 15.
9: Però
7: te ne paghi 3, però è come quando se fai l'obbligo di riscatto.
9: Invece in Italia no, in Italia ti bloccano i soldi.
7: Perché Vlahovic la Juve l'ha pagato in 6 anni, ma te l'avevi già messi, l'avevi già cartolarizzati.
9: Però nel loro bilancio era pagato dal primo anno, mentre se l'avesse comprato all'estero avrebbero pagato comunque in 6 anni.
7: Sì, sì, no,
9: avrebbero fatto il bilancio una ripartizione in 5, perché in 5 non si può, in 5 esercizi. Guarda che i soldi ci sono, te lo dico.
7: Non mi devi convincere. Io aspetto solo che Paratici abbia le potenzialità, si data a Paratici le potenzialità che sono state date a quegli altri.
9: Ti posso fare un esempio veloce. Poi attacco e ti ringrazio.
7: Grazie.
9: Vendi Ken,
7: sì.
9: Prendiamo Ken, quello più grosso, sì. Ma la stessa cosa vale per Fagioli, per De Gea, per chi vuoi te. Vendi Ken a 40 e prendi 40 milioni. Ti ho detto 40, ti ho detto 60. Poi stiamo a vedere la cifra. Vado in Arabia Saudita, mi faccio dare il prestito di Reteghi, che tanto il campionato è chiuso perché c'hanno la guerra. Non pago niente di prestito, soltanto lo stipendio glielo pagano loro perché il contratto ce l'hanno in estere. Capito? Prendo Reteghi in prestito un anno, ho preso 40 milioni, quei 40 milioni investo in Sule dell'Udinese, ma non lo faccio già in difesa, lo faccio già al centrocampo e lo metto accanto a Fagioli, se non vendo Fagioli, e faccio un centrocampo fortissimo e non ho tirato fuori una linea per il centravanti. Cioè, si può lavorare, devono saperlo fare e non è il mio lavoro. Un abbraccio.
7: Grazie.
8: Ciao,
7: grazie.
8: Stefano.
7: Allora, sono tutti, vedete perché il mercato è divertente, perché il mercato ci divertiamo tutti. È vero quello che dice lui. Devo dire che quest'estate l'altra cosa che mi piaceva della Fiorentina, che poi non ne ha funzionate una, è che la Fiorentina dopo tanto tempo aveva
8: confermato,
7: capitalizzato, ecco, è passato da Cataldi, Bove e quello del Milan, come si chiamava, centrocampisti in prestito, che poi dopo erano tutti in prestito con diritto di riscatto, avevi preso tutti i giocatori che erano tuoi. Questo era.
8: Sì, però hai visto, non è andata, ma non era perché la filosofia di quello che era stato fatto è sbagliata. Il problema è che c'era uno spogliatoio, evidentemente lo scatafascio.
7: Allora, come dicevo, andiamo a raccontare una storia bella, una storia che Radio Firenze Viola andrà a raccontare sabato. E quindi saluto e ringrazio Davide Ceccantini del gruppo Valdarno. Ciao Davide.
10: Buonasera Luca e grazie per lo spazio.
7: No, grazie a voi. Grazie a voi, lo ripeto, perché ecco, prima di andare a chiederti di chiudere insieme a noi questa trasmissione con il pensiero del tifoso, sabato c'è un momento bellissimo, se lo puoi raccontare ai nostri ascoltatori. E vi anticipiamo fin da oggi che noi ve lo faremo vivere, noi di Radio Firenze Viola ve lo faremo vivere in diretta, sia come radio ma anche come televisione, vi ricordo, grazie al canale 92. Vai David.
10: E niente, allora sabato siamo arrivati alla nostra sesta festa del Valdarno, come tanti tifosi viola anche a Firenze sanno, tutti gli anni, ormai è 7 anni, solo l'anno del Covid non abbiamo potuto farla. E facciamo la nostra consueta festa, le nostre consuete feste sono sempre abbinate a delle azioni di benefiche. E l'altro anno aiutammo un ragazzino del Valdarno che aveva bisogno di una carrozzina particolare che facevano in Svezia e riuscimmo a comprargliela per il valore di 18.000 euro. Quest'anno la festa sarà dedicata innanzitutto, la prima cosa, a Ciccio Rialti, perché come tifosi in Valdarno siamo tanti, sono tanti tifosi della Fiorentina e Ciccio ci ha lasciato,
7: lo capisco, era
10: in un anno che non è stato possibile salutare nella maniera degna che si sarebbe meritato.
7: Lo so, nessuno di noi purtroppo, perché era il periodo del Covid, quindi mille
10: problemi. Sì, e sicché questa cosa ci fa molto piacere farla e ci piace puntualizzarla, che sarà una festa molto in grande, perché l'Oro Ciuffenna, il comune, le nostre feste sono sempre patrocinate da comuni del Valdarno e a questo giro abbiamo un po' usato di più, perché metteremo a sedere 750 persone,
7: 750.
10: Il comune ci chiuderà tutto il centro di Loro Ciuffenna, che sarà addobbato di viola, e ci sarà questo ricordo.
7: Che bravo, che bello, che bello, bellissimo, bellissimo. E volevo sapere, per chi volesse partecipare, se esiste ancora la possibilità, che deve fare?
10: Allora, purtroppo, ma non purtroppo, a oggi siamo sold out.
7: Eccoci.
10: Però è anche vero che il sold out è per la cena, nel senso che i posti a sedere. Poi sì, la serata inizia alle 6, dove ci sarà un palco e dove ci sarà un salotto viola, che fino alle 7, 7 e mezzo si parlerà di Ciccio, ci saranno dei ricordi. Noi ci ha aiutato tanto Alberto Polverosi. E là sul palco la serata insieme a Alberto ci sarà Giacomo Guerrini, e poi penso, anche se tu ci
7: sì,
10: sia
7: tutti noi ci siamo, guarda, e ti ripeto, noi ve la proporremo dall'inizio alla fine con grande piacere, con grande gioia. Ci saranno, sai che noi abbiamo un comitato, un gruppo legato a Ciccio,
10: sì,
7: gli altri, gli amici di Ciccio, tanti di noi saremo lì, e proprio perché ma Ciccio poi anche in questo caso lo possiamo dire, Davide, è il motore per fare un qualcosa di bene, perché ovviamente tutto quello verrà raccolto.
10: Sì, anzi, volevo anche sottolineare una cosa, che prima poi ero stato anche con Federico Sartoni sull'Edi Radio e però c'era poco tempo. Ora lui non gli farà piacere, perché di sicuro quando si fanno le cose benefiche, no, è sempre bene, però ci ha colpito anche questa cosa e vorrei ringraziarlo, perché Federico Sartoni quest'anno ha vinto il premio,
7: sì, come premio Ciccio Rialti.
10: Premio Ciccio Rialti, come tra i giornalisti giovani emergenti, questa cosa ci fa piacere, e più che altro ci ha fatto molto piacere l'azione che ha fatto lui, perché lo saprai meglio di me, quest'anno non c'era la coppa, ma c'era un premio non grandissimo ma in denaro, e un ragazzo giovane così, che sicuramente sta crescendo e non ha quegli stipendi, l'ha voluto devolvere tutto a Lorenzo, che questa cosa mi piaceva rimarcarla.
7: Bene, fatto benissimo. Tanto te sappi che in questo momento noi andiamo anche sull'Edi Radio,
10: sì,
7: per cui così hai l'occasione anche per aver completato il tuo intervento
10: precedente. Almeno non l'ho messo in difficoltà, e poi mi vuole infamare,
7: no,
10: scrive dopo il messaggio. Comunque la serata poi sarà, sì, fino alle 7:30, poi ci sarà un aperitivo viola molto bello e particolare, poi la cena, e poi fino a notte fonda si andrà, fino alle 2 di notte si andrà con musica, ci sarà spettacoli, gruppi che cantano, una cosa bellina come è venuta anzi farò complimenti, perché la festa della curva quest'anno è stata veramente veramente bella, venerdì e sabato, e queste cose sono le cose che hanno, a Firenze sono importanti, perché fanno capire l'appartenenza,
7: esatto, l'identità, senso di appartenenza,
10: l'identità, certo. Che secondo noi è la cosa più importante, prima arriva quella e poi arrivano i giocatori, i dirigenti e così.
7: Tra l'altro visto c'è stato un intervento di Galloppa, anche se non sbaglio,
10: sì,
7: è stato giustamente molto
10: sì,
7: applaudito, sì. David, arriva Grosso, che ne pensi? Ora rimettiti il vestito del tifoso. Che ne pensi?
10: Allora, con me tu giochi è difficile, perché io sono un tifoso, ho 54 anni.
7: Sei un bambino, poi,
10: sempre stato appassionato, e dai 78 di mio babbo andavo allo stadio, e si diceva la verità, sono uno che a me non mi piace nemmeno guardare tante cose. Io a settembre, prima a settembre, ora sì, si parte il 15 di agosto, parto sempre se vince lo scudetto, o che ci sia Maradona o che ci abbia Calisti, è così. Io quello che penso è che mi piacerebbe un po' di tranquillità, perché negli ultimi anni proprio il mondo viola non ha avuto questa, è come il mondo in generale, è una guerra tra poveri, anche noi siamo a litigare fra di noi, è così. Invece spero che quest'anno ci sia un po' di tranquillità.
7: Bello, mi sembra.
10: Poi sicuramente non è facile capire dove si va, perché anche i nostri dirigenti sono andati là in America, però non si può sapere per che cosa. Secondo me, fino a che non fanno questa convenzione con il comune, si vivacchia ancora. Questo è il mio pensiero.
7: Perfetto. Ma io credo che, e questo è un altro motivo che per chi ha già preso il biglietto, chi vorrà venire, io penso che sabato già avremo qualche indicazione in più su quello che è stato il viaggio, e quindi
8: ce l'auguriamo
7: nelle nostre chiacchierate, perché tanto partirà tutto di lì, Davide, è inutile, inutile nasconderlo, partirà tutto di lì. Grazie, veramente, grazie di cuore, complimenti per quello che fate, e perché nel nome della Fiorentina...
10: Una cosa che mi sono scordato di dire, che facciamo la raccolta invece quest'anno per questo ragazzo Ino, che è un ragazzino di 14 anni e da quando ha 2 anni ha avuto una leucemia molto forte.
7: Sì, me l'hanno detto, sì, sì.
10: E per fare delle operazioni fuori dall'Italia, e ne ha già fatte una che gli è costata 120.000 euro, ne deve fare altre 2, di cui una ad agosto, che noi abbiamo insieme a Alice, la fondazione Alice Benvenuti,
7: sì,
10: con Solo Viola, e abbiamo fatto un IBAN apposito che potete trovare o sul gruppo Valdarno su Solo Viola o sulla fondazione Alice Benvenuti, e in particolare fo una richiesta alle aziende, perché abbiamo, c'è il modo, le aziende grandi, di fare un'offerta benefica e dedurla
7: dalle tasse,
10: dalla
7: denuncia di reddito. Mi sembra bello, tra l'altro, se poi ti una nota di servizio, tutto questo che hai appena raccontato me lo puoi mandare messaggio, stai tranquillo che Radio Firenze Viola,
8: certo.
7: Firenze Viola, questo mondo, se può dare una mano, non ne dà uno ma ne dà mille, e lo dà con il cuore come sempre. Grazie Davide.
10: Bene, no, vi ringrazio io, e grazie da tutti i Valdarno.
7: Un grande, ciao Davide, grazie. Grazie anche a Pietro che ogni tanto dopo le sue 2 ore, perché già fa le sue 2 ore, viene ad accompagnarmi. Domani tornerà Tommaso Loreto, e vi ricordo sabato noi vi racconteremo questo bellissimo evento nel nome di Ciccio Rialti, 700 tifosi a Fiorentina, più di 700, nel nome di chi vuole dare una mano a un bambino che ne ha assolutamente bisogno. Allora, salutiamo naturalmente gli amici di Lady Radio, la loro programmazione continua come sempre con cronaca, musica, e dalle 18 ancora Fiorentina, qui non si ferma mai.
8: Qui siamo pronti per... Come? Abbiamo un'ora di Nick e Nick.
7: Ci sono Nick e Nick, quindi notizie a go-go, ma soprattutto le cose corrette, perché qui le bombe non le spariamo. Noi no, non è una, per carità, non vorrei fosse letto una trasmissione bellissima, ma le bombe le sai, no? Dico che noi cerchiamo di raccontarvi il mercato.
8: Se no per quello che intendevi è, fuffa di mercato.
7: Sì,
8: qui la fuffa di mercato non c'è.
7: Noi ve la raccontiamo.
8: Cerca di essere più. precisi possibile nel raccontare uno dei, io dico sempre, il giornalismo di mercato è la cosa più semplice, diciamo, che non tocca gli animi di nessuno, no? Perché non si parla di guerra, di cronaca nera, eccetera. Però è un tema che a noi ci sta molto a cuore, lo facciamo con grande passione e speriamo di essere il più puntuali possibile nel raccontare quella che è la costruzione di una dubbio. Squadra.
7: Il calciomercato passa da qua, ecco. Anche perché quando apriamo la porta lì c'è la redazione di Tutto Mercato, che è un numero uno in Italia, quindi oltre a tutta l'informazione, che è tantissima, che arriva da Firenze Viola, godiamo anche di quelle che sono le indicazioni che arrivano del calcio nazionale, che è un altro elemento importante. Palla al centro, ritrovate domani, grazie al grande Tonelli in cabina regia, grazie Pietro,
8: grazie a voi, a grazie a te Luca, ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo sia Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia intesa a San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano.

0: Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galà.

0: possibile.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
5: Giornali in edicola e non solo.
4: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno Firenze, l'appuntamento di questo martedì 9 giugno, alle 7 e 6 minuti. Andrea Giannattaso che vi parla, come tutte le mattine. Dall'altra parte del vetro stamani c'è Marco Tonelli che mi assiste nella cura della parte tecnica, nella messa in onda di questo programma che insomma, anche oggi si concentrerà inevitabilmente sul futuro della Fiorentina. In realtà poi più che sul futuro direi sul presente immediato, perché siamo reduci dall'annuncio ufficiale di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina e quindi di fatto almeno un annuncio, un passo in avanti concreto c'è stato per definire le prossime mosse del club viola. Una scelta, quella di Fabio Grosso, che era nell'aria da tantissimo tempo, insomma non siamo rimasti sorpresi, diciamo così, dal comunicato di ieri, che ha visto peraltro, oltre alle parole del diretto interessato, che andremo a breve a rileggere, anche dichiarazioni della famiglia Commisso, il presidente Giuseppe in modo particolare, e quindi sostanzialmente per quanto riguarda la panchina la Fiorentina mette a posto un tassello, e ripeto, non siamo sorpresi, ecco, servivano soltanto alcune ore in più di riflessione, alcune ore in più per trovare il bando della matassa. Soprattutto bisognava aspettare che Grosso si liberasse dal Sassuolo, che era la cosa un po' più problematica. Alla fine invece il buon senso ha prevalso, il tecnico si è liberato dal giogo nero-verde e ha potuto firmare con la Fiorentina un contratto biennale con opzione per una terza annata, quindi contratto fino al 2028 e opzione fino al 2029. Per il resto non ci sono sostanziali novità. Ieri la giornata di lunedì non ha raccontato nulla di speciale, niente di particolarmente interessante da evidenziare per quanto riguarda l'attualità della Fiorentina, se non che appunto con la nomina del nuovo allenatore la dirigenza è approdata a New York nella mattinata di lunedì e oggi 9 giugno incontrerà la famiglia Commisso. Sarà un incontro sicuramente molto importante, ho la sensazione che sarà uno dei tanti, perché da quello che ho capito Ferrari e Paratici rimarranno negli Stati Uniti per un po', certo non per un mese, ma per almeno 5 giorni, e quindi è ovvio che a partire da oggi avranno l'opportunità di parlarsi e di confrontarsi, e per noi sarà interessante cercare di capire che cosa uscirà fuori da questo incontro e che cosa soprattutto sarà della Viola della prossima stagione. Per il resto, per quanto riguarda il tema del giorno, non posso far altro che tornare sulla nomina di Fabio Grosso come tecnico della Fiorentina. Devo dire che ne abbiamo già fatti tanti di sondaggi sull'argomento, quindi mi rendo conto che sono un po' ripetitivo, ma vi chiederò a vostra volta di ripetervi e quindi di tornare a dirmi quello che magari già avete detto qua in diretta a Radio Firenze Viola. Però ecco, alla luce di questo annuncio che a brevissimo vado a rileggere, perché poi d'altronde è il tema del giorno, alla luce di questo annuncio vi chiedo se diciamo così questa notizia legata alla nomina di Fabio Grosso come nuovo tecnico viola vi lascia perplessi, soddisfatti oppure delusi. Sono questi qua i tre aggettivi che mi vengono in mente: perplessi, soddisfatti o delusi della nomina di Fabio Grosso. Potete anche ridurlo semplicemente a soddisfatti e delusi, non senza una via di mezzo. Tanto il perplesso è fine a se stesso, perché insomma che Grosso fosse il nuovo allenatore della Fiorentina, lo sappiamo penso da un mese. Poi c'erano state delle fonti francamente poco attendibili che avevano raccontato di una possibilità di conferma di Vanoli, addirittura sdoganando percentuali bulgare. C'era chi aveva detto, che ha raccontato in modo totalmente fuorviante, che Paratici avrebbe scelto nei mesi scorsi di confermare Vanoli, poi le pressioni della piazza lo hanno convinto a cambiare e a puntare su un altro tecnico, cose che non stanno né in cielo né in terra. Insomma, chi dice così lo dice perché magari deve rimediare a qualche uscita un po' a vuoto fatta sui propri media di riferimento. Noi vi abbiamo sempre detto, come Radio Firenze Viola, che la Fiorentina non aveva intenzione di confermare Vanoli, che avrebbe scelto un altro tecnico. Si è capito fin da subito che, preso il no da Maresca, preso il no da Farioli, preso il no da De Zerbi, non è che ci fossero grosse alternative. Grosso è stato un nome che fin da inizio aprile, forse anche prima, la Fiorentina si è messa a sondare, e quindi non ci sorprende, ecco, il fatto che poi sia stato Grosso il prescelto. Oltretutto, fatemi fare i complimenti a un nostro amico che è stato anche a lungo nostro opinionista, come Luca Cilli, voce e volto di Sport Italia, fino a pochi mesi fa era Sky, perché Luca Cilli è carta canta, verba volant, scripta manent, era stato il primo a inizio marzo, ripeto a inizio marzo, il suo profilo di X lo conferma, a scrivere che la prima idea di Paratici per la panchina viola era Fabio Grosso. Quindi a conferma del fatto che chi ha le notizie, chi è sulla strada giusta, poi arriva a dare la notizia, il buon Luca Cilli era a conoscenza di questa strada, di questo percorso già ben definito con Grosso nei mesi scorsi. E quindi fondamentalmente l'idea era sempre stata quella di cambiare tecnico in panchina, senza poi considerare realmente la possibilità di mantenere Paolo Vanoli sulla panchina. Bene, detto questo, fatto questo preambolone, direi di andare a riguardare quello che è il comunicato della Fiorentina emesso ieri attorno alle 4. Alle 16 del pomeriggio è arrivata la nota ufficiale del club Viola, che quindi ha annunciato con orgoglio e con sicurezza la nomina di Grosso come nuovo allenatore. Possiamo anche andare con la grafica a vedere su Firenze Viola come vi abbiamo presentato questa notizia. Vedete, ufficiale, Fabio Grosso il nuovo allenatore della Fiorentina, contratto fino al 2028, l'annuncio del club Viola. Adesso è finalmente ufficiale, con una nota apparsa sul suo sito, la Fiorentina ha confermato che il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sarà Fabio Grosso. Il comunicato è questo: Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della prima squadra Viola. Nato a Roma il 28 novembre del 77, Grosso ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2013 nel settore giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una prima squadra risale al 2017 sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della carriera il nuovo mister ha allenato, tra le altre, anche l'Olympique Lyon, il Frosinone e il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e raggiungendo nel corso dell'ultima stagione alla guida dei neroverdi l'11° posto da neopromossa. Tutta la Fiorentina è lieta di accogliere con grande entusiasmo un campione del mondo e un allenatore che ha dalla sua competenza, freschezza ed entusiasmo. Le parole del presidente commisso, che oggi, lo ribadiamo, vedrà nel New Jersey, vedrà i dirigenti Viola, vedrà Ferrari e Paratici, che sono arrivati ormai da quasi un giorno. Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina, ha detto il presidente commisso. Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l'entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. E poi le parole, naturalmente, di Fabio Grosso, che ha affidato al sito della Fiorentina le sue prime dichiarazioni da allenatore. Ringrazio tutta la società, in particolare il presidente commisso e sua madre Catherine, per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l'ora di iniziare. La nota del club viola si conclude con il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, quindi insomma, come detto, 2 anni, e poi c'è anche un'opzione che permetterà a i Viola di estendere l'accordo per un'altra annata. Quindi questo è quello che ci riguarda. La Fiorentina ha ufficializzato il nuovo allenatore e quindi, ripeto, quello che è il tema del giorno, quella che è la domanda che vorrei poteste sfruttare rispondendoci. Siete delusi, siete contenti dell'arrivo di Grosso? Forza, che cosa vi aspettate? Se queste prime parole di Grosso, che parla di coraggio e ambizione, vi piacciono. Lui ha detto: non voglio fare promesse, però insomma lavorerà con grande dedizione, con grande attenzione. Quindi cioè, fatemi sapere che cosa ne pensate, sono molto molto curioso di tutte le vostre riflessioni. Vedo che stanno già arrivando parecchi messaggi, mi fa molto molto piacere. 348 75, ancora non avevo nemmeno ribadito i numeri e quindi mi fa piacere che già in tanti abbiate interagito senza che ricordassi i numeri. 348 75 13 933 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali, mentre per quanto concerne le possibilità di intervenire telefonicamente e quindi di alzare la cornetta e di parlare con la redazione, 055 77 111 71. Queste le possibilità che avete. Naturalmente siete liberissimi di esprimere qualsiasi opinioni in merito alla nomina di Fabio Grosso come tecnico della prima squadra. Ripeto, è una notizia che era nell'aria da settimane e settimane, poi con buona pace di chi pensava che Vanoli avesse reali possibilità di restare. Noi del partito dell'1% abbiamo sempre detto che non sarebbe stato opportuno, ma oltre a non essere opportuno non c'erano possibilità, e quindi abbiamo trovato la strada giusta e vi abbiamo raccontato sempre per filo e per segno come stavano le cose, e poi ognuno si fa la sua idea su chi ha raccontato bene o male questa trattativa. Va bene, allora direi che dopo questo ampio preambolo, dopo questo ricorso al comunicato della Fiorentina a proposito della nomina di Grosso, possiamo partire con la rassegna stampa. Oggi evidentemente, inevitabilmente, tutti i giornali sportivi nazionali hanno delle pagine dedicata alla Fiorentina, perché insomma quando un campione del mondo viene su una panchina come quella della Fiorentina è naturale che ci siano tanti approfondimenti, tanti focus legati a questo aspetto, e quindi noi partiamo con la Gazzetta dello Sport. Eccola qua, la testata milanese, svolta Viola, il pezzo di Fabiana Della Valle. Svolta Viola, Fiorentina, ecco Grosso, João Mario per la fascia. Anche in questo caso non è un nome nuovo, perché il giocatore della Juventus che è stato in prestito al Bologna non è la prima volta che viene avvicinato alla Fiorentina, e quindi indubbiamente questo è il quadro della situazione.

il benvenuto al nuovo allenatore. E questa è un po' una un retroscena, insomma, che prima dell'annuncio ufficiale, domenica, cioè l'altro ieri sostanzialmente, c'è stata una call conference che ha visto da una parte da una parte Ferrari, da un'altra Grosso e dall'altra il presidente commisso e la madre Catherine, collegati dagli Stati Uniti. Poi ci sono le parole di Grosso, le parole del presidente commisso. Andiamo avanti. Per quanto riguarda il mercato, Grosso ha firmato un biennale da 1,2 milioni di euro a stagione. La Fiorentina lo presenterà a ridosso del raduno di inizio luglio. Prima di quella data, Fabio farà un passaggio al Viola Park dopo il ritorno in Italia di Paratici e Ferrari per vedere le strutture. Nel frattempo, i contatti con il DS, che conosce dai tempi della Juventus, saranno continui per costruire la viola della prossima stagione. Per il 4-3-3 del nuovo tecnico servono esterni alti e bassi e il DS è già al lavoro. Il portoghese João Mário per la corsia di destra potrebbe essere un nome buono. João Mário, che è rientrato alla Juventus dopo il prestito semestrale al Bologna, questo scrive la Gazzetta dello Sport. E poi altri box interessanti che troviamo sulla pagina viola della Gazzetta dello Sport, pagina 23, per chi volesse correre in edicola ad acquistare il giornale. Ricordo che la pagina viola è la numero 23. Valentini in uscita, c'è l'Indipendente, il centrale però fa muro e questa cosa non ci piace, perché comunque Valentini è palesemente un esubero, oltretutto è arrivato a 0 euro, quindi la Fiorentina se lo rivendesse comunque sia farebbe in qualsiasi caso una plusvalenza. Devo dire, la gestione di Valentini clamorosa, cioè non ha giocato nemmeno mezzo minuto ufficiale con la Fiorentina, ha fatto qualche allenamento, mandato via come se fosse un appestato, ha fatto secondo me una stagione e mezzo discrete, normali al Verona. Certo, si è fatto buttare fuori qualche volta di troppo secondo me, però ecco, Niente di clamoroso. E la Fiorentina è pronta a rispedirlo serenamente in Argentina. Il futuro di Nicolas Valentini, leggiamo sulla Gazzetta, potrebbe essere in Argentina. Il difensore centrale, reduce dalla deludente parentesi in un anno e mezzo all'Hellas Verona, deludente non tanto per lui quanto per l'Hellas, che è retrocesso. Perché a giudicare dalle prestazioni non ha fatto così male. Tornerà alla Fiorentina, ma difficilmente si fermerà al Viola Park. Per lui c'è già stato un sondaggio dell'Independiente, che vorrebbe riportarlo in Sud America. Valentini, arrivato a zero nel 2025 dal Boca Juniors, al momento non pare intenzionato a lasciare l'Europa e preferirebbe restare in Serie A. L'ultima parola aspetterà Grosso, ma la cessione pare l'ipotesi più probabile. Questo scrive la Gazzetta a proposito del mercato. Altro focus legato ai Viola, dedicato al nuovo responsabile del Viola Park, nome che già da tempo si fa in chiave fiorentina, ovvero sia quello di Paolo Morganti del Catanzaro, attuale direttore generale del Catanzaro. Leggiamo quello che scrive la Gazzetta, stavolta in un pezzo firmato da Ilaria Masini. Arriva Morganti, sarà il responsabile organizzativo, scrive la Gazzetta. Paolo Morganti ha salutato il Catanzaro e si prepara a tuffarsi nel mondo fiorentina. Sarà il nuovo responsabile organizzativo, che lavorerà a stretto contatto con la dirigenza al Viola Park e porterà la sua esperienza dopo essere stato direttore generale negli ultimi 2 anni al Catanzaro, sfiorando la promozione in Serie A. È una vecchia conoscenza del DS Paratici, che lo aveva già portato dietro la scrivania nel 2019, quando Morganti era stato scelto come Football Department Organization Manager, con la responsabilità della gestione organizzativa del settore giovanile della Juventus. Questo scrive la Gazzetta dello Sport. E poi un'altra cosa che riguarda da molto lontano la Fiorentina, perché non è più un suo dirigente da almeno un paio d'anni, ovvero sia Nicolas Burdisso. C'è proprio un trafiletto dedicato a questo argomento a pagina 23 della Gazzetta, perché Burdisso, dopo un anno e mezzo direi buono al Monza, insomma con la promozione dei Brianzoli nel corso dell'ultimo playoff di Serie B, ha deciso di andarsene. Evidentemente non
ha trovato con

geniali le scelte della proprietà sul futuro del Monza, e allora Burdisso ha deciso di levarsi da tre passi. Mosse Monza, in panchina resta Bianco, il DS Burdisso va via qua a Firenze, lo ricordiamo, per delle operazioni terribili, soprattutto quelle fatte in Sud America, dove sono stati gettati un sacco di soldi. Ora vedremo poi che cosa farà Burdisso nel corso della sua carriera, ma insomma, dopo l'esperienza al Monza in Serie B, vedremo se ci saranno club disposti a prenderlo, se effettivamente potrà rimettersi subito in corsa oppure no. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport. Allora, io prima di proseguire sui giornali, che saranno poi il nostro piatto forte almeno fino alle 7:45 minuti, ribadisco quello che è il tema del giorno, il domandone del giorno sul quale vorrei stuzzicarvi, ovvero sia oggi chiudiamo definitivamente i commenti legati alla nomina di Fabio Grosso come nuovo tecnico della Fiorentina. Mi rendo conto, lo so perfettamente, che sarà almeno la terza volta nel giro degli ultimi due mesi che vi faccio un sondaggio mattutino del genere, ma siccome finalmente ieri è arrivata questa santa e benedetta ufficialità, stamattina non posso che chiedere un commento su questo passo ufficiale. Quindi Grosso è il nuovo tecnico della Fiorentina. Vi chiedo se siete soddisfatti, se siete perplessi, se siete delusi o in qualche maniera avete un altro sentimento che volete esternare, e noi siamo qui pronti a raccogliere qualsiasi vostra riflessione in merito. Per rispondere a questa domanda i numeri li conoscete: 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, ripeto 348 75 13 933, ce ne avete già mandati diversi. Oppure per chiamarci in diretta, linea fissa, la conoscete: 055 77 111 71 e attendo con piacere tutte le vostre telefonate. Noi, caro Marco Tonelli, andiamo in reclame, la prima di questa trasmissione. Al rientro concluderemo il nostro viaggio nei giornali, prenderemo in esame Corriere dello Sport e Tutto Sport, magari se riusciremo anche La Nazione, e poi inizieremo come sempre confrontarci noi e voi con tutte le vostre riflessioni legate chiaramente a Grosso, legate al mercato, legate a tutto ciò che gravita attorno al mondo Fiorentina. Quindi linea alla regia, un pizzico di pubblicità e poi tra pochissimo riprendiamo con i giornali. A tra poco.

0: tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Molto bene, bentornati amici tra le Firenze Viola, le 7 e 34 minuti, ancora con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Marco Tonelli in regia al di là dal vetro e a breve la vostra voce, i vostri pensieri, scritti e vocali arrivati già adesso su WhatsApp, ce ne sono tanti e inevitabilmente era chiaro che comunque sia, seppur abbondantemente dibattuto, il tema grosso avrebbe anche stamattina acceso la vostra fantasia. E vi aspetto qualora vogliate chiamarmi in diretta allo 055 77 111 71, il numero fisso è sempre a vostra disposizione. Per quanto riguarda invece i WhatsApp vocali e scritti, mi raccomando vocali brevi entro i 40-45 secondi, 348 75 13 933. Vi chiedo a questo punto quello che è il tema del giorno, lo ribadisco ancora una volta. Se l'arrivo di Fabio Grosso, che ormai è ufficiale, vi lascia perplessi, soddisfatti oppure delusi. Perplessi, soddisfatti oppure delusi. Diciamo che il perplesso è una via di mezzo tra il soddisfatto e il deluso, nel senso che insomma non è un bel sentimento quando uno rimane perplesso, non è molto come posso dire contento, però magari è uno che è pronto a ricredersi, no? Anche chi magari è deluso è pronto a ricredersi, sono convinto. Però io intanto chiedo a voi che cosa vi passa per la testa in questo momento. Allora, continuate intanto a mandarci i vostri messaggi, nel frattempo proseguiamo con la rassegna stampa e con naturalmente ciò che scrivono i quotidiani, nello specifico Il Corriere dello Sport, Stadio e Tutto Sport. Ripartiamo dal quotidiano romano, che ha due pagine di Fiorentina, eccole qui, la numero 12 e la numero 13. Ecco qua, adesso togliamo anche questo grimaldello della condivisione schermo che ho con la regia. Viola, questo è grosso, questo titolo. Diciamo così, che rimanda a tanti significati. L'urlo di Berlino di 20 anni fa adesso è per Firenze. Il pezzo è di Cristiano Gatti, quindi evidentemente il pezzo d'apertura è affidato a una firma nazionale per descrivere chi è Fabio Grosso. Finalmente, dopo settimane di attese e voci, è arrivata all'ufficialità. La Fiorentina ha una nuova guida tecnica ed è mondiale, scrive il quotidiano. La Viola ha qualità per ripartire, merita una classifica diversa, aveva detto Grosso quando ci fu Fiorentina-Sassuolo, che finì, se non mi sbaglio, 0-0 al Franchi. Invece nella gara di andata, quando la Fiorentina perse 3-1 e successe il pandemonio nello spogliatoio della Fiorentina, Grosso ci fece un mazzo tanto, mettiamolo in questa maniera, non volevo essere volgare. Tanta gavetta tra le giovanili, Serie A e Serie B, e anche estero, scrive il giornale per sintetizzare quella che è stata fin qui la carriera di Grosso. Ci sono poi un sacco di immagini che ricordano l'esperienza in azzurro di Grosso, anche in nerazzurro, perché ha giocato all'Inter, insomma ci ha giocato subito dopo il mondiale 2006, insomma anzi arrivò proprio quell'estate, dal Palermo all'Inter, da campione del mondo, il mondiale straordinario in Germania con il rigore preso contro l'Australia, la rete fatta alla Germania in semifinale, il rigore decisivo contro la Francia in finale, insomma Marcello Lippi lo ha sempre chiamato l'uomo dell'ultimo minuto, Fabio Grosso, e inevitabilmente anche stavolta è così. Poi nella pagina accanto si parla naturalmente di mercato e del viaggio americano dei dirigenti viola. C'era una volta in America, tra l'altro, insomma, questo titolo mi dà l'opportunità non soltanto di dire che il film di Sergio Leone, e che si chiama così, è il mio film preferito, ma che me lo sono rivisto proprio pochi giorni fa. Film straordinario, una cosa pazzesca. Io penso che non sia mai stato un film più bello di C'era una volta in America, con un cast di attori straordinario e con una storia pazzesca. A parte questo, C'era una volta in America, oggi a New York, Vertice. Io credo che non sia a New York, credo che sia nel New Jersey, ma comunque cambia poco perché sono a pochi chilometri di distanza. Cioè sono due stati diversi in realtà, ma comunque sono a pochi chilometri di distanza. Paratici conoscerà non solo il commisso, ma anche il budget di mercato, il DS a libertà, ma il presidente ha chiesto di alleggerire il monte ingaggi. Ken al centro del dibattito, questo è il pezzo di Francesco Gensini. Alessandro Rinaldo, poi sempre per quanto riguarda Grosso, ci parla di quello che ha detto lui nella nota emessa dalla Fiorentina ieri. Ha parlato di una Viola che giocherà con coraggio e ambizione. E poi spazio al blitz negli Stati Uniti anche il presidente della FIFA Infantino, Gianni, ovviamente. Gino purtroppo è al libro paga della Fiorentina da troppo tempo, perché c'è stato presso, tra l'altro, il Rocco B Commisso Soccer Stadium, dedicato alla comunità italoamericana di New York, c'è stata una gara tra le Legends italiane e appunto una rappresentativa locale, e nelle Legends italiane non c'erano esattamente nomi di secondo piano, bensì Vieri, Nesta, Pirlo, Materazzi, ma anche uno spettatore d'eccezione come Roberto Baggio. E francamente, insomma, ci ha colpito vedere la foto pubblicata ieri da Infantino e anche dallo stesso Commisso, con appunto Commisso e Infantino da una parte e Baggio all'altra. Devo dire che quantomeno sa scegliere le persone che frequentare, da frequentare, il presidente della Fiorentina. Va bene, questo era anche il focus di Stadio sulla attualità viola. Chiudo con Tutto Sport, che con Brunella Ciullini naturalmente torna a parlare della nomina di Grosso come tecnico della Fiorentina. Fiorentina, finalmente Grosso c'è, prometto coraggio e ambizione, scrive il quotidiano torinese. La prima al Franchi per i 100 anni del club, da ex Frosinone dove gioca il figlio. Sì, in realtà la prima al Franchi non sarà quella col Frosinone in casa, perché la Fiorentina a Ferragosto o giù di lì giocherà i 32esimi di Coppa Italia, quindi la prima al Franchi per Grosso sarà quella, a dire la verità. Ma comunque, insomma, cambia poco. In ogni caso il calendario della Fiorentina lo conosciamo. Penso si dovrebbe giocare il 16 agosto. La Fiorentina esordirà in Coppa Italia, ci potrebbe essere il Benevento sulla strada dei Viola, vedremo. Poi nella prima giornata di campionato la Fiorentina sarà di scena a Roma contro i giallorossi, e anche questo lo sappiamo. E poi la prima in casa il 29 agosto, giorno non solo del mio compleanno naturalmente, che è la cosa più importante, ma sto scherzando fino a un certo punto, nel senso che il 29 agosto è realmente il mio compleanno, ma è soprattutto naturalmente il compleanno della Fiorentina, nonché il centenario, essendo il 2026. E in quella data la Fiorentina affronterà in casa il Frosinone e sarà la prima in casa di Grosso in campionato, perché ripetiamo, la prima sarà in Coppa Italia. Io direi di, caro Marco Tonelli, di archiviare i giornali per il momento, perché direi che il popolo viola è sufficientemente caldo, perché stanno rispondendo in massa alla nostra domanda i tifosi della Fiorentina. Vedo che il mio computer per WhatsApp web qui davanti si sta via via aggiornando con sempre più messaggi. Abbiamo già radunato alcune note audio. Ribadisco, per chi fosse il ritardatario di turno, che il tema del giorno è chiaramente dedicato alla nomina ufficiale di Grosso come tecnico della Fiorentina era nell'aria e quindi non è una notizia che ci sorprende, però a questo punto vi chiedo che cosa ne pensate, se siete contenti, siete delusi, siete perplessi, volete utilizzare anche un altro aggettivo, siete depressi, siete incavolati, ci mancherebbe altro che limitiamo a tre aggettivi e basta naturalmente il vostro le vostre sensazioni a proposito di questa nomina del nuovo tecnico della Fiorentina. Quindi ribadisco 348 75 13 933 per quanto riguarda i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per interagire con la redazione telefonicamente 055 77 111 71. Allora, non so se abbiamo una telefonata o forse no. Sì, abbiamo quella di Roberto, che è in linea con noi. Roberto, buongiorno e bentrovato.
15: Buongiorno, buongiorno.
14: Buongiorno.
15: Quando era assente, Andrea, io voglio dire questo. Io mi fido di Paratici. Di conseguenza, quello che fa lui va bene. Se poi sbaglierà lui, giudicheremo lui. Perché con gli allenatori, io dopo l'anno scorso, mi esprimo più davvero, perché ero titubante quando arrivò Italiano e fece e ha fatto tre finali in tre anni,
14: sì,
15: e c'è stato.
14: Sì.
15: Ero scettico con Palladino, ci ha portato al sesto posto, ero contentissimo con Pioli e i risultati si sono visti. Addirittura sento dire ora, prima di prendere Grosso avrei tenuto Manoli. Allora, io sono per giudicare per merito e secondo me quello che ha fatto Manoli basta e avanza per non essere confermato. E dimmi se sbaglio. Manoli è arrivato che la Fiorentina aveva in 10 partite 2 punti.
14: Sì.
15: Dopo 5 partite di Manoli ne aveva 6, quindi aveva fatto uguale. Nel totale delle sue partite lui ha fatto la media di 1.35 a partita, che sarebbe una media di 51 punti. Quindi mi sembra che per la rosa della Fiorentina non sia una grande cosa se avesse fatto un campionato da 51 punti. In più è uscito dalla Coppa Italia. Va bene, Como, ottima squadra, per l'amor di Dio, ma era una partita secca che giocava in casa. Più ha fatto un cammino disastroso in Conference.
14: Sì.
15: Che deve fare un allenatore per non essere confermato? Non è che dice ma ha salvato la Fiorentina, per l'amor di Dio l'ha salvata, ma una mia ha preso la Cremonese o il Pisa,
14: c'era
15: un organico questo che andava male doveva arrivare decimo e l'ha portato più o meno dove doveva essere. In casa col Verona, in casa col Cagliari, pareggio col Parma, pareggio col e li ha fatti lui.
14: Sì, sì, è vero.
15: Cioè, io non mi sembra, ecco, io sarei per la meritocrazia, ma io non la vedo qui questa meritocrazia, poi mi sbaglierò, per l'amor di Dio. La Conference, se avesse vinto la Conference, allora vi dicevo, ma va bene, ma io non so che voi pensate.
14: No, chiarissimo Roberto, grazie per il tuo pensiero.
15: Prego, buongiorno.
14: Ma io sono d'accordo sul fatto che prima di giudicare bisognerebbe osservare un minimo il lavoro. Io credo che la carriera di Grosso parli per lui, nel senso che non è una carriera straordinaria, parliamoci chiaro, perché prima degli ultimi anni molto buoni, perché da 3-4 anni ha fatto molto bene, aveva fatto incetta di esoneri tra Serie A e Serie B. Poi dall'anno a Frosinone dagli anni di Frosinone ha trovato la prima promozione, al Sassuolo un'altra promozione con una squadra molto forte, sia chiaro, e l'anno scorso una salvezza in ciabatte che non era scontata secondo me, perché il primo anno di Serie A non è mai facile per nessuno. Ha battuto un sacco di big, ha battuto il Milan, ha battuto l'Inter, ha battuto, stavo per dire la Fiorentina, ma la Fiorentina quest'anno l'ha battuta chiunque. Insomma, ha fatto delle buone prestazioni, se non mi sbaglio ha pure pareggiato con la Juventus, ma insomma ha certamente dato prova di essere un allenatore che sa il fatto suo. Mettiamolo alla prova, ecco, questo sì. La cosa importante sarà, questo l'ho sempre detto, ma ho pochi dubbi che ciò accadrà, ho pochi dubbi che non accada, cioè accadrà sicuramente. È fondamentale che la proprietà, uno, gli allestisca una squadra a sua immagine e somiglianza, cioè come la vuole lui, anche con magari senza nome di grido, per l'amor di Dio, ma come la vuole. E in secondo luogo, che lo protegga nei momenti di difficoltà. Io ho sempre detto una cosa e continuo a ribadirla perché lo credo sul serio: siccome Paratici non è nato ieri e sa perfettamente che portando grosso la Fiorentina ha fatto una scelta che ha lasciato delusi tanti tifosi, e lo vediamo anche dai messaggi che stanno arrivando, c'è tanta delusione, proprio perché il tecnico partirà con poco credito della piazza, sono convinto che Paratici sarà il grandissimo difensore di Grosso per tutto il tempo che rimarrà qui alla Fiorentina, perché è una sua scelta, la sua prima vera scelta al direttore sportivo, e la difenderà fino alla morte. Di questo sono convinto, a conferma del fatto che Fabio Paratici, a dispetto delle voci che sono circolate, è uno fortemente calato nel mondo Fiorentina. Quindi la Roma e il Milan non sono cose che lo interessano, anzi la Roma ha già trovato un nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere Toni D'Amico. Il Milan, io non so se in questo momento conviene andare al Milan, perché è una cozzaglia di macerie il Milan. Io so se conviene andare in questo momento, magari tra qualche anno sì, è pur sempre il Milan, ma in questo momento io starei molto alla larga dal Milan. Altra telefonata, quella di Andrea. Buongiorno e bentrovato.
16: Pronto?
14: Eccoci Andrea, buongiorno.
16: Buongiorno. Io volevo dire l'esatto contrario di quello che ha detto poco fa il vostro ascoltatore.
14: Vai, va benissimo. Secondo, ci mancherebbe altro.
16: Secondo me, invece, per la meritocrazia e per quanto fatto, secondo me Vanoni meritava la conferma. Ora, Grosso, boh, non lo conosciamo, può darsi sia il nuovo Guardiola come il nuovo Pioli, non lo so, speriamo sia il nuovo Guardiola. Per quanto riguarda gli esoneri, anche signor Sarri ha avuto 4-5 esoneri all'inizio della carriera, eppure comunque è diventato un signor allenatore, quindi non starei a guardare gli esoneri, perché tutti gli allenatori sono stati esonerati a inizio carriera più o meno. Sarri, se non mi sbaglio, 4-5 volte, più 2 volte se n'è andato lui per non aver raggiunto, ma questo non significa che poi non sia un buon allenatore, ecco,
14: certo,
16: tutto qua.
14: Certo. Grazie Andrea per il tuo pensiero. Bene, grazie, per già salutato. Benissimo. Tra l'altro, proprio in questi minuti vi posso dire che ho, è una notizia collaterale di secondo se non terzo piano, ma ho conferme che Paolo Morganti diventerà il nuovo responsabile del Viola Park a breve, quindi insomma, ma insomma l'aveva già scritto la Gazzetta ampiamente, anzi facciamo i complimenti alla Gazzetta e alla collega Ilaria Masini, perché è stata la prima a scriverlo non oggi, non ieri, ma direi quasi un mesetto fa, 2-3 settimane fa almeno, che Paolo Morganti sarebbe diventato il nuovo responsabile del Viola Park, e quindi complimenti a Ilaria e alla Gazzetta dello Sport. Devo dire, la Gazzetta dello Sport è stata la testata tra i giornali cartacei che ha avuto più non la schiena dritta, schiena dritta ce l'abbiamo tutti spero, ma ha tenuto la barra dritta sulla questione Grosso allenatore, quando c'è chi raccontava di un Vanoli che poteva essere confermato, la Gazzetta è sempre andata per la sua strada dicendo che sarebbe stato Grosso l'allenatore della Fiorentina, l'alternativa era De Rossi. Noi abbiamo sempre detto le stesse cose e ci fa piacere che tanto noi quanto la Gazzetta poi abbiano dato la notizia giusta, è molto molto bello. Allora, grazie a queste belle telefonate che ci hanno ravvivato la mattinata. Io su Vanoli ho già detto quello che penso, l'ho scritto, l'ho detto qua in diretta un sacco di volte, permettetemi di chiudere il discorso anche perché poi di Vanoli non ne parleremo quasi più, se non facendo riferimento all'anno scorso. Io do alla stagione della Fiorentina, cioè scusate, io do al lavoro di Vanoli un voto tra il 7,5 e l'8, 8 meno, perché secondo me è vero quello che diceva l'ascoltatore prima, che siamo volati fuori dalla Coppa Italia subito, il percorso in conference è stato modesto, tutto quello che volete, però credo che la missione di Vanoli non fosse affatto banale. Ha salvato la Fiorentina, lo ha fatto tutto sommato in modo sereno, perché poi la Fiorentina da marzo in poi, da febbraio in poi, non è più stata in zona retrocessione, non è più tornata, quindi alla fine si è salvata abbastanza serenamente. Quindi io gli do un voto molto alto. Detto questo, pur riconoscendo l'ottimo lavoro svolto, detto questo, per quanto mi riguarda, era necessario, era doveroso un cambio, una tabula rasa, a cominciare dal tecnico. Ma questo non perché Vanoni non sia in grado o non sia buono o sia bravo solo a subentrare, perché credo che servisse una boccata d'aria fresca, una ventata d'aria fresca, e soprattutto il direttore sportivo nuovo, ovvero sia Paratici, aveva la necessità di scegliere un suo tecnico, di scegliere uno a cui lui affida tutte le sue speranze, nel quale lui crede moltissimo. Ecco, siccome Vanoli non l'aveva scelto lui, era giusto cambiare. Ma questo nel pieno rispetto di Vanoli e nella, per quanto mi riguarda, massima considerazione di quello che ha fatto, anche se ha fatto dei passaggi a vuoto nel corso dell'anno. Ma d'altronde una squadra che lotta per la salvezza non è che può pensare, no, di improvvisamente salire sul binario giusto e percorrerlo a 180 all'ora fino alla fine. Allora mandiamo un po' di audio, caro Marco Tonelli, ne sono arrivati in abbondanza e ne mandiamo alcuni e basti, poi e basta, poi gli altri li mandiamo successivamente. Continuate a chiamare 055 77 111 71, continuate a mandarci messaggi vocali e scritti su WhatsApp al 348 75 13 933. Vai Marco, con una bella scarica di vocali, grazie.
17: Buongiorno, ma io sinceramente perplesso, perché siccome a oggi non si sa che budget avrà la Fiorentina a disposizione per il mercato, quali saranno i progetti futuri, perché fino a che non sono conclusi questi incontri della famiglia commisso di Paratici e Ferrari non si può sapere quale sarà il progetto futuro. Un allenatore che accetta a scatola chiusa di una squadra senza sapere quanto potrà spendere e come potrà rinforzarsi, mi fa capire che lui ha accettato la piazza così, giusto perché ha fatto un salto da Sassuolo a Firenze, ma no, molto perplesso. Ciao da Dario.
18: Buongiorno, io sto con Paratici, come ho sempre detto, per cui forse Fabio Grosso. Ma ricordatevi una cosa che io lo dirò fino allo spasimo: gli allenatori li fanno i giocatori, perché con i mezzi giocatori vai da poche parti.
19: Buongiorno Andrea, sono Ittiri.
14: Buongiorno.
19: Guarda, a me sinceramente Grosso non mi appassiona, quindi non so che dirti. Sono molto più curioso di vedere che squadra farà Paratici, perché mi sa che sarà molto più importante i giocatori che compreranno, venderanno, piuttosto che la scelta di Grosso. Quindi vediamo un po'. Ciao, ciao Andre, ciao.
20: Buongiorno Radio Firenze Viola. Beh, io direi moderatamente soddisfatto. Poi vorrei dire un'altra cosa. Non vorrei nessun sassolino, perché di solito poi i sassolini vanno a finire nelle scarpe e sarebbe di molto fastidioso. Ale dei bicchieri mezzo pieno.
21: Buongiorno Andrea. Allora, per me Grosso va bene, però adesso poi voglio delle cose. Per quanto mi riguarda, voglio la conferma di Solomon. Poi voglio vedere un Paratici, grande direttore sportivo, come dicono tutti, che mi compra giocatori, cioè si scatena sul mercato e mi compra giocatori sconosciuti che siano forti. Allora potrò dire che è uno dei più grandi a livello internazionale, ma io voglio le prove, e le prove per me sono queste. Speriamo bene. Walter da Roma.
14: Beh, grazie intanto, questi alcuni audio, gli altri li mandiamo dopo la fascia pubblicitaria delle 8. È evidente che quello che sta per partire sarà il primo vero mercato di Paratici, perché io non sono nato ieri, non ho il prosciutto sugli occhi. È chiaro che Paratici ci ha messo bocca anche in quello di gennaio di mercato, però gli vogliamo dare il beneficio del fatto che la Fiorentina stava per andare in B e avrà ricevuto 7-8 no grazie, non voglio venire. Gli vogliamo dare il beneficio del fatto che doveva fare un certo tipo di mercato preciso, perché c'era una squadra che non andava bene, c'erano delle teste calde da mandare via, Era stata costruita con i piedi la squadra dell'anno scorso, senza esterni offensivi. Quindi io il mercato di gennaio lo valuto fino a un certo punto. Sicuramente sono stati spesi dei soldi male, perché per esempio quelli su Fabian sono soldi che non giustifico. Per esempio il Rugani in difesa è stato un errore. Non è stato un grande mercato, parliamoci chiaro. Ma la Fiorentina era veramente con l'acqua alla gola, quindi non so quanto margine avesse per fare il meglio. Quest'estate no, quest'estate la Fiorentina riparte da zero, riparte con un nuovo tecnico, riparte con nuove ambizioni per arrivare, voglio augurarmi, dal decimo posto in su, mi augurerei dal settimo in su, ma io sento aria di anno di transizione, quindi sento l'aria di un anno in cui magari la Fiorentina dovrà assestarsi nella parte sinistra della classifica. Però sarà un mercato dove valuteremo sicuramente l'operato di Paratici. Già lo valuteremo per la scelta del tecnico, che è la prima scelta vera e propria sua, e poi sul mercato ci dovrà dire qualcosa questa sessione estiva, ci mancherebbe altro. Allora, le 8 che stanno per scoccare, caro Marco Tonelli, io ti restituisco la linea e ricordo a tutti i nostri esimi ascoltatori che si trovino a casa, che si trovino in macchina verso il lavoro, verso l'ufficio, che si trovino a letto, in cucina a far colazione, sulla tazza del water, la tazza del bagno, sul water, che insomma c'è anche questa componente mattutina che è fondamentale, che si trovino sul bagnasciuga, come dico io, a camminare nelle orecchie Radio Firenze Viola. Insomma, continuate a interagire con noi. 348 7513 933 è il numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o audio. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Grosso vi piace? Siete delusi? Siete perplessi? Siete invece contenti di questa scelta? Fatemi sapere, tra poco ci risentiamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
22: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie in Viale Guidoni 91C a Firenze. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
23: Auto Chi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
24: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
25: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
6: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
9: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
6: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
9: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del Pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
6: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros. E per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grand Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
9: È tutto, a più tardi.
26: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
27: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. dalle 9 alle 10 in compagnia di
7: Dario Baldi,
27: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: 8 e 7 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, Marco Tonelli in regia. Ancora tanto spazio a voi, amici da casa o da lavoro, insomma, comunque vi troviate. Ho già fatto prima il campionario dei luoghi dove potreste essere, non mi voglio ripetere. Quindi adesso riparto dalle vostre considerazioni. 348-7513-933 per tutti i vostri pensieri, WhatsApp, scritti o audio. 055 77 111 71 per quanto riguarda invece le telefonate. Fatemi ricordare, tanto per parlare di mercato, che d'ora in poi, ora che grosso ufficiale, sarà il mercato a comandare, a farla da padrone. Fatemi ricordare che ieri sera, casualmente alla stessa ora, un po' tutti i grandi esperti di mercato, quindi mi riferisco a Gianluca Di Marzio per Sky, ad Alfredo Pedullà per Sport Italia e a Fabrizio Romano, hanno scritto tutti la stessa cosa attorno alle 22-23 di ieri, cioè che ora che è ufficiale Grosso la Fiorentina, i primi due nomi che Grosso avrebbe espressamente richiesto a Paratici sono quelli di Volpato, per chiaramente l'attacco, e di Tosvert a centrocampo. Secondo me sono due buoni nomi. Ora naturalmente ci sono vari gradi del tasso di gradimento, non sono due nomi che mi fanno innamorare, sono due nomi buoni che secondo me non alzano. Allora, Volpato secondo me ce ne può essere anche bisogno, perché la Fiorentina non ha esterni, quindi nel senso, se arriva bene non è niente di straordinario, ma è pur sempre uno che fa sto mestiere e che può fare anche il trequartista volendo, visto che tra l'altro Grosso gioca l'85% delle volte gioca 4-3-3, ma ci sono casi in cui gioca anche 4-2-3-1, quindi insomma può sempre servire. E Tosvert, io l'altro giorno ho detto che non mi sembra un giocatore che alza il livello della mediana viola. Sono stato ripreso da qualche ascoltatore, per cui io, per carità, non voglio esprimermi ulteriormente. È un buon nome, è un buon giocatore, un nazionale, però ecco, secondo me non è uno che, ah cavolo, per il quale voglio dire no, c'è da fare la corsa all'aeroporto per quando arriva, ecco, anche perché verrebbe in treno, presumo, da Reggio Emilia. Quindi c'è anche la stazione Medio Padana, tutta quella bella, no, fatta da Calatrava, ci sarete passati immagino ogni tanto, molto bella. Io ci sono sceso una volta sola, ma perché se no chi cacchio scende la stazione Medio Padana di Reggio Emilia? Insomma, di solito è a metà strada tra Firenze e Milano, quindi insomma. Però una volta ci sono sceso, ero andato con il mio amico Massimo Marianella a pranzo vicino Modena e tra Modena e Reggio Emilia, quindi scesi a Reggio Emilia, lui scendeva giù con la macchina da Milano e mi venne a prendere. Comunque, a parte tutto, non mi sembrano due nomi, Volpato e Tosvet, per i quali strapparsi i capelli. Comunque non sono due nemmeno pessimi nomi, questo lo possiamo dire, c'è stato di peggio, mi sembra che Fabian sia peggio, che Harrison sia un po' peggio, questo sì. Allora, benissimo, benissimo, benissimo. Allora, 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, adesso iniziamo a ascoltarli, oppure 055-77-111-71 per intervenire telefonicamente. Non so se abbiamo una telefonata o forse no. Alessandro, buongiorno e ben trovato Alessandro.
1: Ciao Andrea, un vecchiatore, ma non sono nel remake del film Viaggi di notte di Verdone, non mi disturbo affatto, sono in bicicletta e sto facendo una salita.
0: Giusto, dove sei di bello?
1: Sono sopra Recco, sto andando a Uscio, non so se conosci la zona.
0: Recco, quindi Recco sei in Liguria, quindi?
1: Sì, in Liguria. Sì.
0: C'è la grande focaccia a Recco, è buonissima.
1: Come?
0: C'è la focaccia. Dimmi.
1: Senti,
0: tutto.
1: No, ti voglio dire solo gli aggettivi miei.
0: Sì.
1: Umile, perché mi rendo conto che dobbiamo rimanere umili e volare basso, ma scettico. Allora, questo abbinamento nasce da uno sketch di Walter Chiari, il famoso Celledoni. Se avete voglia andatevelo a rivedere su YouTube.
0: Bene.
1: Senti?
0: Sì, sì, ti sento, ti sento. Vai pure, okay. Sì.
1: Tutto qua, niente.
0: Bene.
1: Ti ascolto con piacere, concordo in pieno. Succede una volta in America.
0: Bene, mi fa piacere. Fa piacere. Grazie, grazie mille, Alessandro.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie. Sì, tra l'altro qui fuori in redazione c'è il buon Niccolò Righi che ha aperto insieme a me e Marco Tonelli, in realtà siamo stati io e Marco ad aprirla, ma insomma è arrivato un po' dopo lui. Ha aperto la redazione di Tutto Mercato Web questa mattina e si è messo a lavorare. E anche Niccolò Righi è un grande fan di C'era una volta in America. E anche il suo sfondo del cellulare è quando è forse l'immagine che tutti hanno più presente di C'era una volta in America, quando la gang, no, composta da De Niro, che poi in realtà ancora sono dei bambini, quindi non c'è ancora De Niro o Woods, sono soltanto i bambini, no, protagonisti del film, passano a Brooklyn, siamo ovviamente, passano nel Dumbo, nella zona del Manhattan Bridge, e si vede sullo sfondo il ponte, che tuttora c'è questa via e tuttora tantissime persone si fermano lì per farsi le fotografie. Si vede queste case di mattoni rossi, di red bricks, e in fondo il ponte, e la zona si chiama Dumbo, che vuol dire Down Under qualcosa, ora mi viene in mente, ma comunque sia è una zona famosissima di Brooklyn. Forse è Manhattan, non è Brooklyn. Brooklyn da quell'altra parte, scusate, è Manhattan. Allora, perché il ponte è il ponte di Manhattan, che tutti confondono col ponte di Brooklyn, ma il ponte di Brooklyn è lì vicino, ma non è lì, non è quello. Allora, grazie agli aggettivi di Alessandro. Allora, cominciamo a leggere un po' di messaggi. Intanto rispondo all'amico Paelio, che mi chiede se è a Corticella quel ristorante. No, non è a Corticella, si trova a Campo Galliano, che è un paese vicinissimo a Modena. Ora non voglio fare pubblicità perché il nostro mestiere non è consentito, ma è difficile, penso, trovare a Modena posti in cui si mangia male, in Emilia in generale, posti dove si mangia male. Allora, Babbo Viola: buongiorno Andrea, a me Grosso sembra un'ottima scelta, dopo aver sondato qualche big, caratterialmente saprà reggere la pressione di una piazza esigente e bubona, e pare che sia molto bravo a gestire lo spogliatoio. Beh sì, questo sì, devo dire che la sua tesi a Coverciano, che io ho avuto la fortuna di leggere e studiare, è incentrata sostanzialmente nel rapporto con lo spogliatoio, quindi certamente è uno che dedica molta attenzione a questo. Redo Viola: sono disgustato da diversi giornalisti e opinionisti, sono veramente il male della Fiorentina, mamma mia, inascoltabili, stucchevoli, patetici, come voleva si dimostrare hanno già iniziato a criticare Paratici e Grosso per la corsa, ve l'avevo detto, gufi di M, fate lavorare le persone. Ora, intanto spero, Redo Viola, che tu non ti riferisca a nessuno di questa redazione, e non penso, perché nessuno di noi si è messo a criticare Grosso a prescindere. Mi pare, ho ascoltato a grandi linee la mia radio da sempre in questi giorni, ma nessuno l'ha fatto. E se poi c'è chi l'ha fatto è perché magari c'è un personaggio da difendere e lo fa a prescindere, ma quello purtroppo dipende da lui. Roberto da Cortona: io farei soddisfatti o rimborsati, giusto. Federico: deluso semplicemente perché mi aspettavo un nome importante, per intenderci come fece anni fa il Napoli con Benitez. Adesso basta, necessario alzare il livello, la Fiorentina deve lottare per le prime posizioni. Poi Matteo Dall'Asdraio: per me è un buon profilo, ma se nel prossimo campionato vedo gente camminare in campo, il primo su cui puntare il dito sarà proprio Fabio Grosso. E vedremo se sarà sua responsabilità o meno. Alessandro, molto deluso, ennesima cialtronata della proprietà più ciarlatana della storia. Gianmarco Davarese: ne manca un quarto, rassegnati alla scelta forzata di Paratici, forza 1%. Claudio: è stato preso da un DS di livello come Paratici, credo e spero che sia stata una scelta giusta. E poi ci manda i saluti. Damiano: buongiorno Giannaz, forza 1%, Renzi direbbe Italia Viva lo aveva detto. Vabbè, allora io non sono il tipo che rivendica le cose con il ve l'avevo detto, ma sinceramente, siccome su questa storia di Grosso c'è stata, e su Vanoli, chi tirava l'acqua da una parte, chi tirava l'acqua da quell'altra, io, e c'è stato veramente ci sono stati veramente giorni, la mattina quando venivo qua in trasmissione, che un giornale scriveva una cosa e un giornale un'altra. Cioè io mi ricordo perfettamente il giorno in cui il Corriere dello Sport scriveva Vanoli resta al 99%, la Gazzetta dello Sport scriveva la Fiorentina prenderà uno tra Grosso e De Rossi, lo stesso giorno. Quindi c'erano evidentemente fonti diverse per i colleghi. Noi abbiamo sempre seguito la fonte del cambiamento, che era poi quella della Gazzetta. Evidentemente ci abbeveravamo alle stesse fonti. E poi chi è stato bravo è stato bravo. Fine, non voglio certo dire questo, scegliete questo, scegliete quello, leggete quell'altro, ci mancherebbe altro. Poi è il lettore, è l'ascoltatore che si fa l'idea sulla credibilità di una testata o di un giornalista. Io non voglio minimamente rivendicare la bravura di questo o di quell'altro. Allora, buongiorno, scrive DB. A prima impressione mi aspettavo altro, poi ci ho ragionato su, mi sono informato e alla fine sono contento. Un profilo scelto da Paratici che sembra convinto. Le parole di Commisso mi fanno molto piacere. Enrico, che tipo di parere vuoi che sia? L'anno scorso eravate tutti entusiasti di Pioli, io no. Quest'anno dipende da come viene costruita la squadra e come l'allenatore la mette in campo. Ma il punto è lo spogliatoio, è qui l'Everest per Paratici. Massimo da Sesto Fiorentino, Grosso va benissimo, basta che Commisso dia a Paratici risorse per portare 7 titolari forti. Penso che debba, perché ne ha la possibilità, mettere un centinaio di milioni che sommandosi alle vendite potrebbe raddoppiare e fare una squadra a primi posti, speriamo. Poi abbiamo Michele che ci dice che Valentini non è da Fiorentina, nemmeno era titolare a Verona, poi se no si sentirebbe la comica che è meglio di Ranieri. E poi Grosso, aggiunge sempre Michele, non piaceva la piazza, quindi un motivo in più per prenderlo. Beh, devo dire che questa considerazione l'ho sentita fare da tante persone, anche da tanti addetti ai lavori con i quali ho parlato, addetti ai lavori non procuratori di Firenze, gente fuori Firenze, che sapete, no, che noi ci confrontiamo con gli agenti per tante cose, visto che loro comunque parlano con la Fiorentina molto più di noi.

0: quando arrivò Montella la prima volta, chi è che diceva, chi è che ci metteva la mano sul fuoco che avrebbe fatto bene? C'erano molti dubbi e quindi è così, dai, e non si può esprimere un giudizio, si sta a vedere che succede. Detto che io fra Grosso e Vanoli mi tenevo Vanoli a questo punto. Ciao Ale.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, il capitolo allenatore: a tutti gli anni si cambia l'allenatore, si dà colpa all'allenatore, il problema è la società. A questi allenatori gli si può far fare una squadra decente per arrivare sempre nelle coppe? Devono essere ambiziosi, ma quali sono le loro ambizioni? Che facciano una pipe, perché sinceramente 6 anni ci si rompe le palle con questi progetti sempre nuovi, allenatori nuovi, giocatori nuovi, smantellano la squadra tutti gli anni, ma che ambizioni ha questa squadra? Perché sinceramente, ripeto, ci hanno rotto veramente le palle. Ciao a tutti, Massimo da Cesena. Ciao Andrea,
2: buongiorno, sono i Brazza di Figline. Io sono deluso perché ci siamo fatti scappare l'ennesima occasione di prendere Sarri e penso che questa volta era anche l'ultima, quindi deluso, siamo un ambiente mediocre senza troppe ambizioni. Un saluto a tutti dai Brazza di Figline.
3: Bene, grazie, questi altri messaggi vocali che sono arrivati, poi l'ultima rafficona la spareremo nella parte conclusiva della puntata. Allora, 8:22 minuti è il tempo delle voci degli opinionisti. Allora fatemi salutare e ringraziare Duccio Magnelli che è in collegamento con noi. Ciao Duccio, ben trovato.
4: Grazie a te Andrea, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora è ufficiale Grosso e quindi almeno sotto questo aspetto siamo sicuri che la Fiorentina abbia un nuovo allenatore, per cui ti chiedo le tue impressioni. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, però a questo punto ci tornerei su questo argomento. Duccio, era la scelta che alla fine sembrava più logica per le voci che circolavano nelle ultime settimane?
4: Sicuramente sì, io ribadisco, è la scelta di Paratici e a me va bene, perché se ci fidiamo di Paratici, come ci fidiamo di Paratici, è la scelta più giusta, e tenendo conto che abbiamo contestato, comunque abbiamo, Firenze è stato ampiamente contestato, il direttore sportivo precedente, ne è arrivato uno nuovo, è stato accolto con il massimo rispetto e con la massima fiducia, quindi oggettivamente ci dobbiamo fidare di lui. Chiaramente a questo punto andrà fatto lavorare, questo mi sembra abbastanza chiaro, cioè Firenze, o comunque la Firenze che comunque contesta spesso e volentieri, e c'è la Firenze che contesta spesso e volentieri, spesso anche al di fuori della realtà, deve farlo lavorare. Farlo lavorare vorrà dire sicuramente, per esempio, tutti, non andare a contestare subito gli allenatori da tastiera, cioè, di cui Firenze è piena, e non sono solo tifosi, ci sono anche opinionisti che fanno un po' gli allenatori da tastiera. Bisogna che si moderino un pochino, almeno all'inizio lasciamo lavorare, vediamo che cosa succede, e stiamo tutti uniti e diciamo aiutiamo questa persona a andare a Firenze. Chiaramente Grosso è solo il primo tassello, ne abbiamo già passato altre volte, ne abbiamo già parlato altre volte. L'altro tassello è il mercato, e secondo me è il tassello più difficile da mettere, diciamo, nella posizione giusta, perché il mercato quest'anno temo sarà difficilissimo. Sento parlare dei giocatori del Sassuolo, io prenderei volentieri Laurentè, per esempio, dal Sassuolo, sì. Secondo me è un buon giocatore. Torv, giustamente come hai detto anche te, non modifica granché il, diciamo, il centrocampo della Fiorentina, però secondo me Laurentè sarebbe un nome importante. Credo che il Sassuolo sta di cifre un pochino troppo alte
3: per
4: questo giocatore, però a me piacerebbe tanto, soprattutto visto che la Fiorentina non so cosa farà di Arizona e Solomon, e quindi, come detto giustamente, abbiamo detto più volte, mancano totalmente gli esterni. Grosso fa il 4-3-3, raramente, ogni tanto fa anche il 4-2-3-1, ma soprattutto il 4-3-3, quindi ci vogliono assolutamente gli esterni. E che ti dico, quindi io sono contento perché a me va bene Paratici, e quindi l'ha scelto lui, e quindi piena fiducia a Paratici, piena fiducia a Grosso. Ribadisco, facciamoli lavorare assolutamente, non cominciamo subito a contestare, perché se no non si parte proprio col piede sbagliato.
3: La cosa che mi dà fiducia, Duccio, è che ho proprio la sensazione netta che Fabio Grosso sia una scelta di Paratici, cioè

0: nel senso, non c'è stato un compromesso, non si è per esempio proseguiti con Vanoli, cioè c'è stata proprio una scelta chiara di un allenatore che il direttore sportivo conosce bene, che l'ha già avuto alla Juventus come giocatore e come allenatore, che ha seguito per tutto l'anno, che da ormai marzo-aprile voleva. Quindi, se non altro, si è andati su una scelta veramente voluta al direttore sportivo, e questo non è un punto di partenza banale, no? Che dici?
1: No, ma è una cosa logica, cioè di grosso si sente parlare da mesi. Vanoli secondo me non aveva nessuna possibilità di stare a Firenze, di questo lo dico molto chiaramente, lo dicetti tu quando parlavi di questo famoso 1%, secondo
0: sì.
1: me lo sapevamo tutti, no, non poteva rimanere a Firenze, ma non poteva rimanere a Firenze perché se io, direttore sportivo, vengo a Firenze, voglio un mio allenatore.
0: Certo.
1: L'allenatore di Paratici era grosso, probabilmente poi Paratici aveva provato forse anche altre strade, che però Firenze erano difficili da raggiungere perché Firenze l'anno scorso ha avuto una stagione terribile, quindi era difficile fare allenatori di nome o comunque allenatori che possiamo pensare più importanti. Quindi Grosso è l'uomo di Paratici. Tra l'altro ho letto anche che Grosso era stato allenatore alla primavera di Ken.
0: Sì, è vero, e anche di Fagioli, sì sì.
1: Ho letto anche questo, di Fagioli, quindi diciamo è un ingresso importante, anche perché su Ken io sento dire tante cose, dobbiamo venderlo, eccetera. Attenzione, perché trovare un sostituto di Ken non è così semplice, e probabilmente Ken con l'arrivo di Grosso potrebbe ritrovare quegli stimoli che la fiducia l'anno scorso non ha avuto, anche se tanti l'anno scorso non hanno avuto stimoli e fiducia, quindi ora dare a Ken la colpa un po' di tutto, comunque di gran parte di quello che è successo, secondo me non è logico. Quindi sono cose importanti, ribadisco, ci fidiamo del direttore sportivo, abbiamo un direttore sportivo importante, abbiamo contestato il precedente direttore sportivo, a questo punto abbiamo Paratici che è il direttore sportivo di nome, fidiamoci di lui e vediamo che cosa succede. Ribadisco però, facciamoli lavorare, non contestiamoli subito e insomma mettiamoci per una volta tutti dalla stessa parte e speriamo in una stagione di livello. Chiaramente credo che per rifare una buona Fiorentina non basterà un anno, ci vorrà forse un paio d'anni, però già secondo me partiamo col piede giusto, partiamo con molte pedine al loro posto, molti castelli al loro posto, ora c'è da fare il mercato e vediamo un pochino. Però io ripeto, sono contento perché finalmente non parliamo con queste stucchevoli polemiche del direttore sportivo, di Pradè, la contestazione a Pradè. Io ricordo l'anno scorso che Piscione su Pradè e Palladino, e quest'anno non ci saranno questi striscioni, se Dio vuole, e quindi sono molto contento, ti dico la verità.
0: Caro Duccio, grazie davvero, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro, a presto.
1: Grazie a te Andrea, a presto, ciao.
0: Grazie davvero al nostro opinionista. Caro Marco Tonelli, direi che possiamo andare in pubblicità, ore 8:30 e al rientro il caffè nero bollente, poi il grande rush finale con naturalmente tutti i vostri pensieri. Ce ne sono ancora parecchi tra messaggi vocali e messaggi scritti, e ne voglio leggere e ascoltare il più possibile. Linea alla regia, tra pochissimo torniamo.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.

0: Guardala.
1: Però di Firenze parla anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bene, rientriamo in onda, 8 e 34 minuti, ultima parte di trasmissione. Una precisazione prima di andare avanti, che riguarda C'era una volta in America, che essendo qualcosa di sacro merita di essere precisato. Intanto avevo detto bene inizialmente, il Dumbo, la zona di Dumbo è a Brooklyn, non è a Manhattan. Manhattan è dall'altra parte del ponte, ma Brooklyn è la zona dove sono cresciuti i protagonisti del film, quindi in particolar modo Noodles e Max. E poi Dumbo, come mi ha ricordato giustamente Gabriele, che mi ha scritto, vuol dire Down Under Manhattan Bridge Overpass, che è tra Washington Street e Water Street, insomma zone che tuttora ci sono e che, ripeto, sono preda tutti i giorni di foto di curiosi, con appunto il ponte di Manhattan che si staglia sullo sfondo. Va bene, allora, fatto anche questa incursione cinefila, giustamente Gabriele è il cinefilo, non per altro, ci concediamo, essendo già le 8:35 minuti, un ottimo caffè nero bollente.
7: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
6: Insieme a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
8: Ciao Andrea, buongiorno. In attesa di sapere che risultati darà la trasferta di Paratici e Ferrari a New York, c'è un dato certo finalmente, un punto ufficiale di ripartenza, che è l'annuncio di ieri del nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso. È chiaro che Fabio Grosso, come Paratici, ha un obiettivo sportivo, un obiettivo calcistico, riportare la Fiorentina tra le 6-7 grandi del calcio italiano, riprendersi un posto nelle coppe. Ma devo dire che stavolta forse Grosso ha un obiettivo che va di pari passo a quello sportivo, che è quello di riavvicinare i tifosi al Franchi e alla squadra viola, proponendo un calcio piacevole, divertente, un calcio che possa invogliare il tifoso ad andare oltre le delusioni di quest'anno e di ripartire. Un po' quello che ha fatto a suo tempo, fece a suo tempo Cesare Prandelli, che fece a suo tempo Vincenzo Montella, ma che fece a suo tempo anche Vincenzo Italiano. Ecco, è vero che nel calcio il risultato è quasi tutto, con Fabio Grosso e questa nuova Fiorentina che riparte, anche la qualità del calcio è importante come risultato.
6: Grazie Luca.
8: Ciao.
6: Grazie davvero al nostro Luca Calamai, che ritroveremo alle 14 qua in diretta con di nuovo il direttore Loreto, che ritorna dalle sue ottime ferie in Irlanda e che potrà raccontarci magari come è andata. Allora direi che, avendo ancora a disposizione un quarto d'ora poco più di trasmissione, tantissimi messaggi vocali, tantissimi messaggi audio, possiamo partire con la raffica finale. Allora intanto leggo un po' di messaggi scritti e poi andiamo con i vocali. Allora, Marco da Cisterna, buongiorno, io credo che se gli sarà data una squadra valida farà bene, sono fiducioso, stiamo parlando di Grosso naturalmente. Massimo, lasciamolo lavorare, Paratici, sono sicuro che Grosso farà innamorare Firenze. Carmine Cicinese a Viterbo invece è molto deluso, basta vedere chi è il procuratore di Grosso per capire che da Paratici cambia poco. Vabbè ragazzi, i procuratori non è che siano 10.000, cioè sì, sono effettivamente 10.000, però i procuratori che gestiscono gli allenatori più bravi sono 6 o 7, non è che sono tantissimi, ecco. Pete, buongiorno, riguardo la scelta di Grosso sono piuttosto deluso dall'operato del nostro DS, che sembrava dovesse iniziare subito con una grande magia, e invece Maurizio, avrei preferito Sarri, e questo non è Sarri stesso che se lo sta scrivendo, si chiama Maurizio l'ascoltatore. La società ha scelto, diamogli fiducia. Bruno Viola è perplesso, così come Fabrizio. Fabi da Sansepolcro è deluso, avrei preferito un big. Daniele, buongiorno, a mio parere Paratici ci sta lavorando per grosso già da 2 o 3 mesi, voglio portare un po' d'ottimismo, sono convinto che farà una squadra giovane e divertente, abbiamo bisogno di tornare a sorridere. Poi si domanda come è andato Harder, se può essere preso in considerazione. Secondo me Harder è stato uno dei giocatori che ha fatto meglio quest'anno tra Serie B e Serie C. Lui ha fatto un anno al Padova, ha centrato la salvezza, ha avuto un po' troppi infortuni, questo sì, però secondo me non ha fatto una cattiva annata. Allora, poi Urbano, oggi sono indeciso, lo potremo capire dalla campagna acquisti che verrà fatta. Se puntassimo sui giovani avrei preferito Baldini, se dovesse rimanere gran parte della rosa attuale avrei tenuto Vanoli. Comunque viva grosso, sta a lui adesso. Moreno, buongiorno, dal primo giorno che è venuto Parati ci sapevamo che sarebbe arrivato grosso, quindi fidiamoci e vediamo come farà la squadra. Gianluca da Modena, leggo che una delle decisioni prese nel pomeriggio nel summit Yankee sarebbe quella di ridurre ancora il Montinga, ancora di ridurre, ancora no, ancora, non è mai stato ridotto in questi anni, di ridurre il montingaggi, decisione preoccupante perché se non vuoi spendere in cartellino almeno alza il montingaggi. E beh, però con una rosa che non fa l'Europa, ci sta che tu debba ridurre la rosa e contestualmente il montingaggi, dipende se viene falciato o se viene livellato, e ci sono tanti modi per ridurre, come quando uno fa la dieta. Ora io per fortuna potrei averne bisogno tra un po', ma insomma non ne ho mai fatte di ferre. Se uno fa la dieta ferrea va a pane e acqua, mangia la frutta, mangia le gallette, mangia il riso basmati, queste robe qua, e magari fa una dieta ferrea. E se uno fa una dieta poco a poco, magari rinuncia un giorno a questo, un giorno a quell'altro, dipende che tipo di riduzione sarà. Pierluigi, carriera di Prandelli prima della Fiorentina con annessi esoneri, per cui la carriera di Grosso può essere un indicatore ma anche la possibilità di un cambio radicale. Beh sì, è vero, però aveva fatto bene, Prandelli aveva fatto benissimo anche nel settore giovanile, aveva avuto anche battute a vuoto, ma insomma era un allenatore molto più sulla cresta dell'onda. Prandelli arrivava da pochi mesi alla Roma, poi se n'era andato perché la moglie stava male, no? Ti ricorderai, quindi insomma, si parla del 2005, si parla di più di 20 anni fa. Poi Susanna, buongiorno, che dire, vedremo. E poi Ale al Casentino se la prende con Luca Calamai. Beh, ma ha fatto ammenda Luca su Pioli, ha detto che ha sbagliato, cioè, ma anche io, Ale dal Casentino, avevo detto che ero contento di Pioli e ho sbagliato, abbiamo sbagliato tu. Io sono convinto che il 60% dei fiorentini fosse contento di Pioli, e sto anche basso. E poi abbiamo tutti cannato il nome, evidentemente su Grosso c'è più scetticismo, meglio partire a fari spenti e sorprendere. Soddisfatto, forza Viola, scrive Arnaldo. Ragno 61, soddisfatto con speranze di un buon mercato. Alessio Lascandicci, Volpato e l'ambizione di questa società, siamo a cavallo. Gudmundsson sarà il nuovo Ilicic per l'Atalanta. Gianni è perplesso. Walter da Mantignano, bisogna capire che veniamo da un'annata disastrosa, scrive Walter, e senza coppe allenatori con ambizioni o famosi non vengono. Si deve aver fiducia di chi sta facendo ora in società e superando e sperando, voleva scrivere, che faccia meno errori possibili, perché è facile sbagliare. Detto questo, sono fiducioso se lo lasciano lavorare, se no siamo alle solite. Bene, allora ci sono ancora altri messaggi scritti, li leggerò più tardi. Mi prendo adesso un bello spazio, caro Marco Tonelli, per i vocali. Vai!
0: Buongiorno, dottor Andrea. Io non posso dire se sono deluso o sono felice dell'arrivo di Grosso. Non lo conosco come allenatore, vedo che è un allenatore che comunque era in rampa di lancio, soprattutto dopo l'ultima stagione con il Sassuolo. Per cui è un'incognita e non mi resta che affidarmi nell'esperienza e nelle capacità di Paratici nello scegliere le persone giuste nel posto giusto, anche perché diversamente era veramente difficile. Cioè sarebbe restato Vanoli, che a me per dire la verità non mi sarebbe dispiaciuto se restava ancora un anno, Ma chi volevate che ci venisse la Fiorentina? Una Fiorentina che non gioca le coppe, una Fiorentina di cui non si sa il futuro, non conosciamo il programma, ormai gli allenatori forti sono già arrivati a destinazione.
9: Riccardo. Ora, che i tifosi possano credere che Paratici è andato in America per sapere il budget è un discorso, ma che lo scrivano anche delle testate giornalistiche, veramente lo trovo una cosa, insomma, più un po' così, ecco. Continuo a credere che Paratici sia andato in America non per sapere il budget o per parlare di mercato con la famiglia Commesso, ma esclusivamente come conoscenza personale. Grazie, ciao.
10: Sì, buongiorno, io vorrei sapere, tutti questi tifosi che sono scettici, è vero che la famiglia Commesso ha fatto errore, ma se Paratici, uomo di calcio, ha accettato la Fiorentina, perché gli avranno dato delle garanzie, o sbaglio? Cioè, aspettiamo fino a giudicare, anche Grosso è uno che è Como, se il Sassuolo giocava bene, io l'ho visto, giocava bene con delle idee, cose che magari con Banoli, anche se insomma Banoli doveva stato salvarsi, insomma, visto, ecco. Prima di giudicare un direttore sportivo e un allenatore, aspettiamo, ma insomma, giudicare un uomo di calcio come Paratici mi sembra da folli. Va bene, dai, forza Viola, fuggi a Firenze.
11: Buongiorno Andrea. Io forse non ho capito bene quello che hai detto, perché prima hai detto che Grosso non è la prima scelta, che la Fiorentina si è fatta prima dire di no da De Zerbi, Raola, eccetera eccetera, e poi invece hai fatto complimenti a quel giornalista di Sky che già a marzo aveva detto che Fabio Grosso era la prima scelta della Fiorentina. Che vorrei che me lo spiegassi questa cosa, grazie, ciao.
12: Buongiorno dal Mare in Mano Viola. Ma è Grosso, per me, allora, sono un po' imparziale, diciamo, adesso, perché dopo Pioli l'anno scorso, come si dice, si sbaglia, è come Volpato, è un buon giocatore, però Colpani viene, deve essere il fenomeno, poi è stato il peggior giocatore forse che è venuto a Firenze, non dico il peggior, ma siamo lì, dai, fra i peggiori, perciò come si dice si sbaglia, è inutile tirare le somme ora, boh. Non lo so, perché Pioli doveva essere il fenomeno che era stato preso da fenomeno e poi ci ha mandato che ci ha mandato, perciò boh, non lo so.
13: No, probabilmente c'è stato un errore di comunicazione, Andrea, perché probabilmente si è capito male noi quando ci veniva detto da quello che non c'è più, money is not problem, probabilmente lui diceva, aveva detto Como is not problem, perché mi sa che si è capito male, perché mi sembra che per noi i money siano un problema, e come, perché tutti ricapitalizzano, e Como sfora e ricapitalizza, le altre squadre ricapitalizzano, noi ora bisogna dire che bisogna fare una spending review, perché se speso male, hanno loro speso male i soldi, siamo fuori e quindi bisogna rientrare e risparmiare, cioè non si può ricapitalizzare noi se lo fa il Como. Probabilmente era Como is not problem.
14: Andrea, buongiorno, che ti devo dire su quello che hai detto te, che il nome che ieri sera è venuto fuori, oltre che si potrebbe portare dietro sia Tosvet che Volpato, su Volpato per esempio non sono molto convinto per il discorso che a Sassuolo certi giocatori sono cari, vedrai dopo il mondiale sarà valutato oltre i 15-20 milioni, per un giocatore che vede poco la porta come lui, nonostante abbia 22 anni, mi sembra abbia fatto 10 gol in carriera su 90 per esempio, è troppo. Se vi devo dare un suggerimento, un giocatore strutturato simile, andrei sul danese Tobias Beck dell'Arus, che ha vinto il campionato con 12-13 gol, ha fatto in
6: si è interrotto così, ok, bene, grazie a Stefano per il suo punto scouting come sempre. Sì, indubbiamente il fatto che Volpato faccia il mondiale con l'Australia, tra l'altro è notizia di poche settimane fa che ha scelto in via definitiva la nazionale australiana, potrebbe alzare il costo del suo cartellino, ma d'altronde il Sassuolo è sempre stata una bottega cara, quindi dovremo confrontarci con con questo, ok, poi caro Marco ti dirò come agire con il caffè nero bollente con molta calma. Allora rispondo alla domanda dell'ascoltatore che voleva chiarimenti sulla prima scelta di Paratici. Allora, io so per certo che quando Paratici è arrivato alla Fiorentina, nei primi mesi di lavoro ha contattato Maresca, ha contattato Farioli, ha contattato credo De Zerbi anche, sicuramente Farioli e Maresca, e dai primi due, presumo anche da De Zerbi, si è sentito dire di no, perché la sua idea era quella di portare a Firenze un tecnico giochista con una certa esperienza. Avendo preso dei no, la prima scelta che gli è rimasta, vagliando quelle che erano le ipotesi più plausibili, da Mars in poi è sempre stata Fabio Grosso. Quindi questi nomi appartengono a una fase precedente, subito dopo il mercato di gennaio, quando magari le cose per la Fiorentina stavano già migliorando e si poteva già iniziare a parlare di futuro, ma la primissima scelta è stata quella di Fabio Grosso successivamente. Non mi sembra, ecco, che ci siano contraddizioni in tutto questo. Lui ha fatto delle valutazioni su allenatori di un certo profilo che hanno già avuto esperienza all'estero, alcune volte vincenti, altre meno, perché sicuramente Maresca ha vinto, Farioli ha vinto quest'anno, De Zerbi non ha mai vinto, ma insomma è un allenatore che ha fatto benissimo, ha avuto esperienze tanto in Francia quanto in Inghilterra. E mentre alla fine si è trovato a dover cambiare un po' rotta, un po' obiettivo, e si è diretto su un allenatore più simile a questo in Italia, ed era Grosso. Ma il fatto che di Grosso si parli direi da marzo certifica che era effettivamente una scelta di primissimo piano per quanto riguarda il direttore sportivo Viola. Allora, ultimi messaggi, poi ci dobbiamo separare. Sì, c'è giustamente l'ascoltatore Lippi che si domanda se il primo amico che ci mandava un messaggio aveva le campane sullo sfondo che suonavano a morto. No, non mi sembravano a morto, mi sembravano le campane del mattino che danno la sveglia. Speriamo davvero che non fossero a morto, non fossero presagio di negatività, ma sono sicuro che non sarà così. E poi Mario, in questi momenti, in questo momento sono soddisfatto, poi vedremo a metà campionato, speriamo Paratici possa fare una squadra discreta e che tutta la rosa segua Grosso. E poi salutiamo anche Maurizio: senza cambio di proprietà non c'è futuro. Io, caro Maurizio, continuo a ribadire che non è previsto il cambio di proprietà. Ecco, anche su questo devo dire che tanto sull'allenatore quanto sul club ci siamo espressi in modo netto e deciso. A noi non risultano cambi di proprietà imminenti, magari tra un anno, tra due anni succederà, ma non adesso, non in questa sessione, non in questa stagione. Quindi se c'era un momento per vendere la Fiorentina, uno poteva pensare che poteva essere adesso, con il presidente commisso che è morto e con la proprietà che magari non vuole più investire soldi. Invece mi pare che la scelta di Paratici e questo incontro in America vadano nella direzione esattamente opposta, per cui non ci sono margini in tal senso. Poi magari, ripeto, tra un anno, due anni ci troviamo un comunicato la mattina di vendita del club e via, ma non è questo il momento. Va bene, allora chiudo con Alberto dal Belgio. Ultimo messaggio: buongiorno, sono deluso per il mister Grosso, volevo uno straniero per cambiare aria per il mercato. C'è un bel giocatore che gioca il mondiale con il Belgio, Mattias Fernandez Pardo. Eh sì, io capisco che adesso che inizieranno i mondiali ci sarà la corsa a fare questo o quel nome, io sono d'accordo con voi. Il problema è che, ragazzi, lo ha detto adesso Stefano 69, chi farà il mondiale e avrà una valutazione del cartellino altissima o comunque sproporzionata rispetto al suo reale valore. Quindi io non penso che la Fiorentina andrà su giocatori che fanno i mondiali, ecco, perché ripeto, non avrà queste finanze così illimitate che tutti speriamo possa avere. Va bene, allora, grazie davvero. 8.53, mi devo fermare per mandare intanto la rubrica dell'Almanacco Viola e poi concedere la linea a Dario Baldi, a tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola del martedì. Essendo martedì, riprende anche Extra Viola, appuntamento dalle 21 alle 21.30 insieme agli amici di RTV38, e quindi oggi siamo partiti alle 7 e chiuderemo alle 21.30. Sarà una grande giornata di calcio viola su Radio Firenze Viola. Grazie a Marco Tonelli in regia, grazie a tutti voi tantissimi che anche oggi mi avete chiamato e mandato messaggi scritti e vocali. col sottoscritto. L'appuntamento è domani mattina, puntuali come sempre alle 7. Buona giornata, ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario.
15: Oggi è il compleanno di Dario Dainelli, nato a Pontedera il 9 giugno 1979. La Fiorentina, appena tornata in Serie A, lo acquistò dal Brescia nell'estate del 2004, dove si era imposto all'attenzione della critica come uno dei migliori difensori italiani. Si presentò come un difensore che sapeva segnare. Contro il Cagliari, il 19 settembre 2004, a Firenze, realizzò al 90esimo il gol della vittoria, il gol del 2-1. La squadra viola pagò il ritorno in massima divisione. Una situazione acuita dalle dimissioni di Mondonico, in rotta con la società, sostituito prima da Buso e poi da Dino Zoff. Entrarono in scena i cattivi pensieri e la salvezza si materializzò soltanto all'ultima giornata. Di quella stagione la Fiorentina salvò Dainelli, Ufaluci e poco altro. L'11 giugno 2005 Dario fece il suo esordio, dopo aver già indossato la maglia dell'Under 21 con la nazionale allenata da Marcello Lippi, giocando in Italia-Ecuador, 1-1. Dario, peraltro tifoso viola, diventò uno dei cardini della Fiorentina rilanciata da Corvino e Prandelli. Il suo 1,90 m svettava nelle due aree e dai suoi piedi ripartiva l'azione viola. Dainelli era il leader della difesa gigliata, accanto a lui l'altro centrale, Gamberini o talvolta Krodrup. La retroguardia viola, con Frey in porta e Ufaluci sulla destra, espresse un notevole livello. Furono anni di grosse soddisfazioni, anche se nella stagione 2007-2008 Dario dovette fare i conti con una brutta pubalgia, ma rientrò e riprese il suo ruolo. Il capitano sembrava insostituibile, ma nell'incredulità generale venne ceduto al Genoa nel gennaio 2010. Era un segnale preciso di qualcosa che si stava rompendo e, complice l'arbitraggio di Ovrebo a Monaco di Baviera, vivemmo gli ultimi mesi del formidabile ciclo di Prandelli. Nell'estate 2019 tornò a Firenze come dirigente, ma fu una breve esperienza. Peccato. Tanti auguri Darione, capitano viola, 173 presenze ufficiali e 8 reti con la Fiorentina.
4: Squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Jaspori o Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Jaspori o Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Jaspori o Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz.
19: Tortura e crimini di guerra. Con questa ipotesi di reato la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride, mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia, il paese dello stivale diventato il paese delle ciabatte.
20: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
19: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. L'US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
20: Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
19: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks e la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca a gara 4.
20: È tutto, a più tardi.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
22: È inaccettabile.
21: Per vostra fortuna avete un domatore.
23: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
21: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
24: S'apre il dibattito.
25: Uno.
24: Contro tutti!
26: Quello che accanto a lei è matto.
27: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
28: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
29: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo splendido martedì pomeriggio, anzi martedì mattina, quasi pomeriggio per quelli si sono svegliati presto come me, perché stamattina ragazzi è stata veramente veramente lunga. Però detto questo, è un l'inizio, come scrive giustamente, prendo in come spunto le sue parole Angelo Giorgetti oggi, ovvero è l'anno zero della Fiorentina, è l'anno zero che comincia adesso, che è cominciato in America per chi si sveglia ovviamente presto e chi invece sta dormendo dall'America perché ha già fatto i primi incontri. Oggi è il giorno dove parleranno anche con commisso Mark Stefan, e quindi viva l'anno zero. E io ve lo dico, e io ve lo dico, vi do già la canzone per chi di voi non chi frequentava YouTube. Un tempo c'era una c'era una vecchia canzone che veniva fatta a tavola, era questa.
5: So. Cosa diciamo sempre a tutti comunque vada?
0: Oh. Grande sì.
5: Dio, hai un pene che...
0: E c'era la canzone che era "È grosso e non ci entra". Ecco, io questa la canzone che canterei è questa qua. Io ve lo dico, io sono felice di avere grosso. Sono felice di avere grosso e lo dico qua senza alcun tipo di problema, perché è finalmente una scelta fatta da un dirigente che si prende le sue responsabilità riguardo a un allenatore, e quindi... Dato che si è preso le responsabilità Fabio Paratici, poi ci sarà una conferenza stampa dove ce lo diremo, ci parleremo. Certo, uno va a vedere i risultati dei sondaggi che vengono fatti anche nelle televisioni, e c'è... Ieri sera ho letto, me l'ha mandato il mio amico Pietro di RTV 38, mi ha mandato i risultati che erano, aspetta, la delusione è 59%. Io vi dico la verità, io la delusione per Grosso non la vedo. Non la vedo perché sì, certo, non è un nome di quelli per cui andrei all'aeroporto, non è un nome di quelli per cui andrei a fare le feste, ma è un nome scelto per un progetto appunto di rinascita, di ricrescita, dopo una stagione dove con quelli più forti che facevano calcio erano appunto sarà ultimi. Io francamente vi dico, secondo me la scelta di Grosso è una scelta da rinascita, di gioventù, di appunto, che mi può lasciare, posso dire, non vi dico perplesso, ma ci può lasciare in una fase di riflessione, perché certo gli va fatta la squadra, però io non penso che Grosso venga alla Fiorentina lasciando il Sassuolo senza avere delle garanzie sui soldi, senza spesi, senza avere delle garanzie su quello che la Fiorentina sarà, senza avere delle garanzie su quanto appunto dovrà fare. E soprattutto arriva per la prima volta in una squadra, a differenza di dove arriva in corsa e quant'altro, dove sa benissimo che c'è un popolo che gli morde il culo, perché c'ha quelli che gliel'ha dato, lo sa, c'è quelli dietro la panchina, e quindi è una scommessa secondo me per se stesso prima che per altri. Quindi a maggior ragione, conoscendone l'ambizione, non viene qui a vivacchiare, a to vivac, come il verbo che vi piace a voi. Quindi veramente io penso che sia, come dice Giorgetti, l'anno zero. E il pezzo di oggi di Angelo, io condivido di cui condivido anche le virgole, cosa che succede molto spesso con lui, però io vi invito a leggerlo su Firenze Viola, perché è quello che io penso, è quello che secondo me noi tifosi bisognerebbe pensare di Paratici, ovvero: non vediti come scrive Stefano, questo è l'anno 8, questo è l'anno 8, è commisso. Quello potrebbe essere il ragionamento che uno può fare, ma non è così. Non è così. Il ragionamento che uno deve fare è che questo è il primo anno dove la Fiorentina ha con sé un direttore sportivo che è il top player, perché si dice no, perché bisogna prendere l'allenatore numero uno, ma che la scelta di Grosso è una scelta fatta dalla direzione sportiva, fatta in scelta appunto dallo stesso Paratici, e questo non è una cosa banale sicuramente. E oltre a questo è una scelta che secondo me ci fa rilanciare. Allora, Buongiorno Dario, ma quando c'era Pradè chi sceglieva gli allenatori? Non ho detto che non gli abbia scelti Pradè, però poi Pradè li ha sempre lasciati soli, perché su Italiano, ci ricordiamo, Italiano rimane da solo per non parlare di quando è stato scelto Gattuso, per non parlare di quando è stato scelto Palladino, che fino al giorno prima erano a fare l'aperitivo in casa. Addirittura Palladino faceva una parte, faceva lo show dicendo che no, ma figurati se non parlo con Pradè, e poi veniva lasciato per strada. Quindi il punto non è chi prendeva, il punto è il rilanciare quella roba che veniva preso, quindi io francamente vi ripeto, secondo me, nella mia modesta opinione, che non conta un cazzo, e ripeto, sono io sono un cane, però oltre a questo scusate, è arrivata una foto che poi fa molto ridere, la voglio far vedere, però la guarderemo tra un po'. Però oltre a questo, secondo me, proprio my two cents, è la prima volta che in 7 anni, se non di più, la Fiorentina ha un allenatore che è emanazione diretta del direttore sportivo, che per me è il nostro Fenomeno, che per me è stato insignito del titolo di vescovo onorario della CF Fiorentina, quindi deve e può fare il cazzo che gli pare, assolutamente, è l'ottimo Paratici. Andremo a valutare se qualcuno dice che Paratici è diventato bollito, benissimo, se Paratici è diventato bollito si vedrà. Io ragazzi vi ripeto, su grosso delle speranze ce le metto, con grosso delle speranze ce le metto, perché questa è la verità. Allora, ma quale anno zero? Non scherziamo, questo è l'anno 8. Uno potrebbe partire anche da questo, certamente Stefano, però io non penso che sia solo questo, penso anche che ci sia dietro all'anno 8 tanto altro, fammi dire, perché mi sembra che dalle parole di Commisso ci sia una volontà di rilanciare. Tu dici che la vendita della società, la decisione non è grossa, ma la vendita della società che non è avvenuta per la questione dello stadio, io non credo che sia così, perché alla fine ci va a mettere soldi, non ci guadagnerà chissà così tanto nel breve periodo Joseph Commisso. Quindi questa opinione non la condivido, ovvero la società non è stata venduta per lo stadio, fine. L'Atalanta sta prendendo il nuovo Ilicic, Gudmundsson. Ma guarda Alessio, posso dirtelo, Gudmundsson è un pallino di alcuni miei interventisti di questa trasmissione che dicono di non venderlo, ma per quanto l'abbiamo tenuto, per quanto l'abbiamo coccolato, per quanto l'abbiamo fatto giocare nella sua zolla di terreno, non ha fatto vedere niente. Io però ti dico, Gudmundsson è un giocatore palese, potrei tenerlo a patto che il mio allenatore lo voglia. Nel mio 4-3-3 del futuro Gudmundsson ci può stare? La risposta è sì. Grosso lo vede? Non lo so. Quindi quando ci sarà la conferenza stampa, una domanda sicuramente su Gudmundsson. Io personalmente, nella mia Fiorentina del domani, Gudmundsson ci può anche stare, però sarebbe il terzo anno di Pascolo, se no, cioè se non funziona è il terzo anno di Pascolo, e questo è sicuramente un problema. Io poi ripeto, a quelli che dicono ah no, ma ci voleva l'allenatore straniero e poi ci voleva quell'altro, sì, ci vuole l'allenatore straniero, ma poi ci vuole anche quelli che vogliono conoscere appunto certe cose, cioè vogliono conoscere il campionato prima, poi si arrabbiano perché non parlano italiano, cioè c'erano tanti allenatori anche stranieri a giro, penso Consensao per esempio, no? Cioè, penso a Consensao, penso a tanti altri, però oltre a questo, cioè, penso che sia stata una scelta importante quella di seguire la strada di Grosso. E io ripeto, se c'è la scelta del nostro direttore sportivo, perché non esserne felici? Certo, tu dici no perché sai, siamo delusi, oppure non era la scelta che ci soddisfa, però io ragazzi vi dico, cioè, è una scelta della soluzione quella che Paratici ha preso. Quindi ragazzi, vediamo. Per rifare una squadra grossa ci vuole un allenatore grosso. Se la Fiorentina avesse il social manager di Taffo, avrebbe già online il post. No, allora potrebbe fare "è grosso e non ci entra" e fare "un grande grosso che entra dentro ai Viola Park". Così "è grosso e non ci entra, è grosso e non ci entra", bellissimo. Oppure fare un grande post con scritto "a noi ci piace grosso". Cioè, io il primo striscione della curva, io non devo suggerire niente alla curva, però primo striscione della serie io farei, lo farei dedicato a grosso, ho scritto "ce lo abbiamo grosso", anche si può fare tante, tante battute sulla grandezza in questa maniera qui. Però sì, per rifare una, no, per rifare una squadra grossa però no, per un grosso allenatore si potrebbe, com'era la pubblicità, per un grosso pennello, un grosso pennello cinghiale, un grande pennello, com'era la pubblicità, aspetta, pennello cinghiale, aspetta, pennello cinghiale, pennello cinghiale, grande pennello, eccolo qua. Non un pennello grande, ma un grande pennello. E quindi lo si deve fare per un grande, per una squadra grossa ci vuole, no, per fare non un pennello grande ma un grande pennello. Quindi si potrebbe fare non un allenatore grande grosso, non un allenatore grosso ma un grosso allenatore. È questa bellissima. E invece detto benissimo, questo è l'anno zero, forse ci siamo scordati, oltre a un nuovo direttore sportivo c'è anche un nuovo presidente. È vero che soprattutto ha insegnato come direttore sportivo delle cariche civili e militari per gestire la società, Fabio Dall'Etri. Baldi, ma ci sbadigli in faccia? Sì, Fabio, vi ho sbadigliato in faccia. Vi ho sbadigliato in faccia perché c'ho sonno. C'ho sonno, mi sono svegliato alle 6 stamattina, mi ha fatto fatica. T'ho sbadigliato in faccia, e ti dico anche di più. Questa è la mia trasmissione. E ho fatto un piccolo sbadiglio. Mi sono tirato fuori il cazzo in diretta? No. Ho scureggiato in diretta? No. Ho semplicemente sbadigliato. È normale, abbiate pazienza. Ti chiedo scusa, Fabio. Ora, tra l'altro, verrò a Lecce a presentare il libro. Quindi ti spero di vedi di sbadigliare in faccia anche dai vivo. Almeno tu puoi venire a picchiarmi in faccia, tu puoi fare anche questo, mi metti la mano sulla bocca, lo puoi fare, quello assolutamente è una cosa che ti consiglio, perché alle 6 diretta, alle 9 potevi dormire, alle 6 perché avevo cose da fare, avevo cose da scrivere, non avevo il tempo di farle dopo, perché alle 10 c'ho l'appuntamento alle poste, perché per spedire il libro tu devi prendere l'appuntamento, devi fare il piego dei libri, devi andare dalla tizia della posta, scrivere che libro tu compri, mettere il timbro, fare un monte di cose, e quindi non ce la fai. No, aspetta, Simone, oggi ho la diarrea e mi... Ora, Simone, ora tu la diarrea, dichiararlo così davanti a tutti che tu abbia la diarrea non è bello. Prendi un Imodium, prendi qualcosa. Lo so, guarda, è successo perché il caldo freddo fa questo effetto. Io invece ieri sera sono andato a mangiare il cinese, ho mangiato la zuppa piccante, proprio piccante, ho mangiato il maiale saltato nella pentola della scodella di fuoco, e ti dico di più. Nella pentola della scodella di fuoco, sono sincero, con la diarrea non mi viene. Non mi viene perché la cucina cinese è molto meglio di tanti ristoranti fiorentini che ci promette la cucina toscana. Cucina cinese top assoluta, e anche a livello di pulizia. Mi sento come quelli che aspettano ancora Gudmundsson, mi metto a vederlo e mi alzo ogni due minuti perché fa cagare. Ora questo la vedo così. Alla prima doppietta di Piccoli della panchina il titolo è "Piccoli l'ha messo grosso". Questa è bella, questa è bella. "Abbiamo preso grosso, speriamo di non prendere un culo". Vabbè, questo ora, diciamo che le battute si possono sprecare se uno ci mette grosso e casomai ci mette accanto un Dur, possiamo dire. Luca dalla Svizzera, ciao, hai ragione, è stato scelto Paratici, l'allenatore della Fiorentina, che adesso dobbiamo dargli fiducia. Il dubbio non è sulla preparazione tecnica, ma che cazzo? Adesso dobbiamo dargli fiducia, il dubbio non è la preparazione tecnica, ma visto la piazza giustamente esigente, il calendario iniziale difficile, la squadra da rifare in contesti complicati, grosso non ha fatto benissimo, un po' di paura viene, Paratici riuscirà a proteggerlo. Guarda Luca, ti è già arrivata la to-do list? No, non mi è già arrivato niente. non è già, a me non arriva niente. Io mi limito a leggere, dico che il pensiero che condivido più di tutti è quello dell'ottimo Giorgetti di oggi, mai banale e mai scontato. No, però allora, il tema Paratici ci riuscirà a proteggere, non è banale che tu sollevi, Luca, perché io faccio sempre l'esempio dell'Inter. Marotta, quando Chivu inizia male, su stagione lo difende subito. Quando l'Inter esce contro il Bodo, lo difende. Se Paratici vuole proteggere Paratici, sì, proteggere Grosso, la soluzione è quella, è intestarsi anche le sconfitte. Quindi quello che dici te non è banale, è sicuramente la soluzione che devi prendere. E se andasse male lo striscione potrebbe essere: non serve Grosso, bisogna saperlo usare. Questo è un grande tema, è un grande tema. Abbiamo passato gli ultimi mesi a dire ci salviamo e via tutti questi indegni. Poi Gudmundsson interessa l'Atalanta e devo sentire il nuovo Ilicic, c'è roba da pazzi. Oh, questo, allora permettimi di dire, questa è una grande verità, perché ah no, la to-do list della mia moglie ancora non è arrivata, mi ha detto mi scriveva dopo. Questa non è una roba banale, perché siamo stati veramente mesi a dire via tutti, tabula rasa, le cose, poi però arriva quell'altro, no quello non si può vendere, no quell'altro non si può vendere, no quell'altro non lo vendiamo. O la DR non vi vergogna, per l'amor di Dio, non ti dai bisogno. Io no, ragazzi, sulla merda e sui mini pene io non mi vergogno mai. Io su questo sono maledette post italiche nemiche di scrittore. No, ma no, Dido, in realtà guarda, il servizio Piego, questo do un consiglio se qualcuno deve scrivere un libro. C'è un servizio che si chiama Piego di Libri, che costa 1,45 € al libro sotto una certa caratura. Tipo, prendete il libro, questo è il mio, lo potete comprare su Amazon, ve lo ricordo, vincere non è l'unica cosa che conta. Compratelo, il 20 si fa la presentazione in doccia alle 18, alle nascite doccia a Sesto, grandi ospiti, il terzo lo svelerò stasera, intanto Pontello e Flavio Ognissanti, fai Piego di Libri. Il problema è che per ogni libro che fai devi fare il timbro e devi fare la dichiarazione, quindi tu ci sverni almeno un'ora. Ciao Dario, io me lo vedo già dopo la prima giornata all'Olimpia, dopo averne presi tre. Io l'avevo detto, Grosso non è buono, diamogli tempo e poi giudichiamo. Quella assolutamente. Ero in un posto vicino a Pescia. Buongiorno Bamberviola, ho trovato un tifoso della Fiorentina che ha visto la Fiorentina vincere lo scudetto del 69 e mi ha detto che per lui Grosso ci porterà entro due anni in Europa League. Alla faccia del cazzo, questa è una grande risposta. La pubblicazione di un libro peggio del parto, no, non quello. Parli sempre di Inter perché sei un sottone nerazzurro con l'abbonamento al primo anello. Ti ho visto anche alla festa scudetto. Allora, no, io sono un sottone della mia fidanzata, quello sicuramente. Cioè, in casa mia sono io che porto la gonna, quello ne, cioè, quello ne siamo certi. Caro amico mio, sì, l'ho dovuto accompagnare, l'ho dichiarato pubblicamente, sono stato, l'ho accompagnato in motorino, ma ragazzi, purtroppo quando sei sottone, poi però, quando eccolo qua, c'è la foto dello Zerbino, ragazzi, ecco, mamma mia, la foto dello Zerbino, bellissima, grazie mille a chi l'ha realizzata, Dario Baldi, lo Zerbino, bellissimo, che però questo è lo Zerbino di Ognissanti, non lo Zerbino della mia fidanzata. Con Grosso allenatore, Longo vice, Endur centrocampista, quest'anno si mette in culo a tutti. In caso di difficoltà ci sono pure piccoli e sottili. Cosa può andare male? No, vabbè, a livello di simpatia sicuramente. Mi sono tirato fuori il cazzo, no? E allora quanta amarezza. Mamma mia, Vittorio, che pesante. Ora non si può neanche dire che non mi sono tirato fuori il cazzo, ma ho sbadigliato. Ragazzi, ho sbadigliato.

bisogna rispondere in una maniera, ovvero sì, è vero, siamo la Fiorentina, per l'amor di Dio, ma fino al 10 di novembre se la quarti, se la ultima in classifica con 4 punti, in 7 anni si è fatto 3 lotte per la salvezza, in 10 se ne è fatte 9 se non erro, quindi siamo anche la Fiorentina, ma quel tempo, il tema della Fiorentina perpetua, e ci, a volte ogni tanto ci si batte su, diciamo, posso dire dove non batte il sole, perché stamani ci abbiamo il politicamente corretto, non si può dire certe parole, quindi non vorrei poi si arrabbiassero e venisse sgridato dall'editore e dai pubblicitari, perché la pubblicità è l'unica cosa che conta, quindi però non si può neanche dire, però ecco, su questo evitiamo. Dici la verità, sei senza mutande con il brincello all'aria? No, in realtà sono in mutande, un paio di mutande blu che ho messo ieri sera perché pioveva a Milano, ho preso l'acqua, quindi mi sono fatto la cosa. Allora, vedi, Max La Gente, che è un mio ascoltatore a cui sono molto legato, dice: a livello di pulizia, allora non sei mandato in un ristorante cinese, lascia stare, non sanno cosa sia un disinfettante. La pandemia insegna così. Allora, Max, la pandemia insegna tante cose, però io ti posso garantire che io pranzo tutti i giorni in un bar cinese fatto da due ragazzi cinesi della mia età, che sono di San Donnino, Lisa e Luigi, e ti posso garantire che io, tra l'altro, per il mio compleanno sono anche andato dentro la cucina, io ci ho lavorato in qualche ristorante a Firenze, ti posso garantire che la cucina di Lisa è molto più pulita di nei ristoranti dove ho lavorato io, non farò i nomi. Il ristorante dove sono stato ieri sera, che si chiama Long Chang, è gestito da una ragazza che si chiama Francesca, che parla l'italiano meglio di me e di te messi insieme, anche a livello di congiuntivi e condizionali, ci posso mettere la mano sul fuoco, perché la cucina è a vista, e soprattutto lo spazio dove stendono ravioli e pasta è in vetrina, quindi se c'è quello che si scaccola si vede, quindi ti posso garantire, e io ci metto la mano sul fuoco, che tanti ristoranti cinesi, forse quelli di Plaza Chinatown no, forse certe zone no, ma almeno quelli di Milano sono molto più puliti di tanti di quei ristoranti nelle zone turistiche di San Lorenzo, e casomai c'erano le bistecche fuori. Solo questo. Simone Fantoni manda: grosso Endur, binomio perfetto del tifoso viola. Vabbè, ora questo. Ciao Dario, due coincidenze. Anche la prima di italiano fu all'Olimpio K a Roma. Hai citato la DRA e il tuo libro quasi nella stessa frase. Allora, che il mio libro faccia cacare può darci, mi raccomando, chi l'ha letto fate le recensioni, ragazzi, è importante, perché poi almeno Amazon mi fa risalire, quindi è importante la recensione, che lo zio Amazon risale. Poi speriamo che Fabio faccia il grosso e che non faccia il grossolano, questo è Ale. Sì, speriamo che anche la squadra non sia grossolana, sia una squadra appunto grossa nella forma e nel dolore. E il libro e le poste e il ristorante, oio che palle stamane, guarda Pernocchio, tra un po' arriva anche una tua ospite molto cara, quindi è proprio la tua mattinata perfetta, mi dispiace per te, ne sono dispiaciuto, però incredibilmente sei sempre a commentare questa trasmissione, però sei sempre qui, è come quello che dice non ci vuol più a Escort, non ci vuol più a Escort, però poi il venerdì sera esce no, ci si vede, perché you have broke my little balls, no, ora le tue non so se le tue balls sono little, però sicuramente mi dispiace di averti rotto le palle, aspetta, tra un po' ti puoi divertire, cioè è una delle tue ospiti preferite, non so come mai tu ce l'hai così a male con lei. Intanto regia, mi dici quanti audio ho per favore, e poi c'è una domanda di Ricco, farà male grosso di Riccardo, farà male grosso alla viola? Io rispondo, secondo me Riccardo no, io ripeto, per me è l'anno zero della Fiorentina, per la prima volta hai un allenatore che appunto è stato, è investito dal direttore sportivo, a sua volta è investito dal presidente, cosa che prima non era, quindi io personalmente, ragazzi, non posso essere positivo, non posso essere l'ho capito, ah scusa Ale, era un grossolano apostrofato in fondo nelle ultime tre lettere, scusami assolutamente, abbi pazienza, scusami. Sì, l'apostrofo non, allora, abbi pazienza. No, io ti ripeto, Riccardo, secondo me, cioè dirlo ora il grosso farà male è un po' presto. È chiaro che non è un allenatore che ci scalda,
non è un allenatore per cui la gente impazzisce, e forse

0: Questo è il suo pregio, perché l'anno scorso la gente è impazzita dietro a Pioli, mi ricordo i miei colleghi, mi ricordo tanta gente, Pioli ha vinto la scudetta, anche io, e si è preso tutto un granchio. Quest'anno siamo tutti un po' così, che parte un po' in silenzio e anche che si deve riprendere gli spazi. Secondo me Grosso può essere un allenatore che ci può far risalire, però dobbiamo valutarlo e vederlo con tutto il modo e il tempo, bisognerà vedere. Cioè, secondo me per dire farà bene o farà male è un progetto, gli hanno fatto un contratto di più anni, quindi sicuramente vorrà dire che in questi più anni arriveranno, cioè gli hanno l'idea di farci un percorso insieme, questo chiaramente. Io poi mi immagino, diciamo, di vedere e di sentire qualche cosa dall'America in queste ore. Poi il nome primo che è uscito è questo di Torsvelt. A me Torsvelt è un giocatore che personalmente piace, e una richiesta gli ha fatto lui. A me Torsvelt piace, cioè, è un nome che anche Sassuolo non ha mai sfigurato, il buon Christian Torsvelt. Quindi bene, anche perché per pronunciarlo bisogna essere bravi, e soprattutto qua insomma si va via. Esattamente, Simona, sta arrivando la nostra signora Imbola. Però guarda, ti dico, non è la questione di testosterone. Le battute sul Grosso, secondo me, ci stanno, possono essere simpatiche. Io te lo dico, lo sai benissimo, Simona, vivo in una casa dove vige e dove comanda la mia fidanzata, e non ho problemi a dirlo, ve lo racconto tutte le mattine, lo dico a battuta, lo dico a scherzo, ma non ho problemi a dire che in questa io vivo in una casa, cioè, capito, faccio battaglie antipatriarcali tutti i giorni, quindi mi posso permettere di dire che ci piace Grosso, fine. È una battuta, è una roba goliardica, e non ci vedo niente di male. Poi in tanti sono andati dietro. Speriamo di prendere solo un granchio, sì, oppure un granchio nel mercato, non un allenatore nel granchio. Vabbè ragazzi, ma ognuno fa le battute, io rispondo anche, quello è il problema. Facciamo un audio e poi chiamiamo l'ospite, vai.
1: Dario, buongiorno, sono Marco da Prato. Ma te che tu ne dici di Torsvelt?
0: Ma io l'ho detto adesso, guarda, Torsvelt è un giocatore che a me personalmente non dispiace. È un giocatore che secondo me è un uomo suo, e l'abbiamo visto, ognuno ha i propri gladiatori, i propri diciamo simboli. Io spero che sia un po' in maniera più ridotta come è stato per Rabiot per il Milan, l'uomo di Grosso. Rabiot era l'uomo di Allegri, io spero che Torsvelt sia l'uomo di Grosso, che possa essere appunto utile alla causa fiorentina. Oltre a questo, Dario, buongiorno, ma i tuoi colleghi cosa pretendono? Che Paratici ci dica il budget stanziato? Ma davvero, no, vabbè, cioè, alcuni miei colleghi pretendevano che Commisso dicesse dove vuole arrivare, in maniera tale poi da rinfacciargli da fine anno, come se ci fossero i presidenti che lo dicono. Infatti il problema era, pace all'anima sua, Rocco e Pradè, che dicevano bisogna fare meglio, l'obiettivo è la Champions League. Se tu non dai l'obiettivo, non è che non lo sai, semplicemente eviti di farti tirare per il naso, uno. E due, sì, qualcuno pensa veramente che Paratici torni e dica Commisso mi ha detto 100 milioni, chiaro, almeno poi si aiuta le altre, quello assolutamente. Sì, c'è una parte di miei colleghi che lo vogliono, però io sono contento di avere con me oggi una mia amica, perché l'ho chiamata perché incredibilmente sul tema Grosso ci si trova d'accordo, perché anche lei, nonostante non sia stimolata dal nome e dalla carriera di questo allenatore, però nel suo post su Facebook non l'ho vista così troppo negativa rispetto a tante altre volte. Cara, sono Nichini, la signora in viola, buongiorno.
2: Qualcuno ce l'ha con me, dei suoi ascoltatori, l'ho sentito prima?
0: No, c'è no, ce n'è uno che come se
2: faccia una vita.
0: No, che se è sempre stimolato dalla tua presenza, devo dire. Oh, è sempre stimolato perché
2: sono vecchia e brutta, si stimoli un qualcosa è meglio, no? Non capisco, vabbè.
0: No, ma facciamo, si stimola, diciamo, è uno di quelli, sai, di questi che si arrabbia e dice ma che dice? Io
2: mi trovo bene, invece, perché io sono bartaliana per natura, cioè mi sempre tutto sbagliato, tutto a rifare di casca male, oppure come se vogliamo entrare nel mood di stamattina a pigliare un vaffano a girare un attimo, comunque vabbè. Buongiorno Dario.
0: Buongiorno.
2: Mio scrittore del mio cuore, come stai?
0: Sei emozionato? Tutto bene, siamo... No, allora, emozionato...
2: Grosso. Allora, grosso un'altra cosa. Sei emozionato per la tua... per il libro, per tutta la tua, la promozione, no, quello che farai?
0: Quello sì, assolutamente. Il mio libro è una cosa bella, è un bel momento, quindi sì, sono molto emozionato, anzi, mi sono molto felice e rilassato.
2: Quello che tu mi hai chiamato, c'era anche un commento mio, perché non te lo compra il libro, non devo dire,
0: No, io no, glielo dico, lo posso dire, c'è un grande commento, tra l'altro, lo possiamo dire, te ancora non l'hai mai visto, il tuo commento è nell'unica, allora dovete sapere, tanto si può fare uno spoiler, dentro Vincere nell'unica cosa che conta, ci sono diversi capitoli, c'è quello sullo stadio, c'è quello sulla Fiorentinità, e c'è quello su solo, no, l'ho fatto solo su un giocatore, un capitolo, questo non è un libro sul centenario, è un libro di tifo, solo un giocatore ha il capitolo, è Giancarlo Antognoni. La signora in viola è in quel capitolo lì, è l'unica persona presente in quel capitolo lì, quindi è diciamo una ciliegina sulla torta il tuo commento che hai fatto,
2: vabbè, il nostro Antonio ha fatto la storia della, mi ha fatto tra virgolette crescere come tifoso della Fiorentina, questo assolutamente, perché era della, nella mia epoca era veramente quello che guardavamo, perché sapeva giocare guardando le stelle, ci riempiva il cuore del purtroppo niente da un punto di vista di trofei che vincevamo nemmeno all'epoca, perché chiaramente non è che si è fatta una storia chissà quanto, la nostra bacheca c'ha le ragnatele non soltanto negli ultimi 7 anni ma da diversi anni a questa parte. E quindi ora vediamo, torniamo all'attualità sul discorso di Grosso. Io che ti devo citare, sarà che io sono purtroppo non è che sono ottimista, io sono rassegnata da anni, quindi nel mio essere rassegnata trovo che si deve sperare, capito? Cioè la storia vorrebbe, come ti ha detto te, no? Che tornano dall'America, no? Guardate, si fa questo campionato, poi si levano dalle. Cioè, chiaramente non è una cosa che possiamo sapere o che ci verrà mai detta in questi termini. Quindi io ero e sono dell'idea, sono stata e rimango dell'idea che Vanoli andava esonerato, andava lasciato, non esonerato, ognuno grazie di quello che ha fatto, stringiamoci la mano, però ognuno per la sua strada. Rimango dell'idea,
0: dimmi no, poi ti rispondo.
2: No, detto, rimango dell'idea che ci sono sempre sogni irrealizzabili di allenatori di un altro tipo. Io ormai sono paranoica, me l'ho sempre detto, lo dico da tempi dei tempi, che avrei voluto Sarri sulla panchina della Fiorentina. Però mi rendo anche conto che, a parte che Sarri sarebbe venuto secondo me, ma insomma, che ci vuole un'idea. Spero che ci sia questo nella Fiorentina della gestione Paratici.
0: Guarda, io ti dico questo, secondo me, guarda, quello che hai detto, sì, ci vuole l'idea. Grosso è l'idea, perché grosso nell'essere quello che è, cioè
2: ma che è gioia per i titolisti, secondo me un allenatore così,
0: sì, vabbè, ma
2: li manda avanti per secoli e secoli,
0: si spreca, si può fare, spreca. Addirittura siamo arrivati ai pennello cinghiale, ai grosso
2: prende una gran, prima, una...
0: quindi
2: un
0: siamo a quello, no, però
2: un grosso allenatore, per lei ci vuole un grosso pennello, un grosso,
0: sì, vabbè,
2: me lo ricordo, vabbè. Lasciamo perdere.
0: Detto questo però, Sonia, secondo me appunto Grosso è l'uomo con cui puoi realizzare l'idea di una direzione sportiva, di un uomo che si deve rilanciare, perché anche Paratici è chiamato a rilanciarsi, e quindi è una sfida nella sfida per tutti. Grosso che forse alla prima panchina importante, grossa della sua carriera dopo il Lione, dove ha fallito. Paratici che si deve rilanciare dopo l'esperienza del Tottenham e dopo la squalifica con la Juventus. Per la Fiorentina, perché dopo 7 anni ha bisogno di tornare a una competizione europea che non sia la Conference League, e casomai di portare a casa un trofeo che sono 26 anni e non li vince, casomai nell'anno del centenario. Cioè, qui quello che scrive Angelo Giorgetti oggi su Firenze Viola, che è l'anno zero, non è banale, è la realtà dei fatti. Cioè, qui siamo davanti a un bivio: o ci si lascia andare alla mediocrità più totale, quindi si va verso quella strada lì, che però secondo me non porta alla cessione, ma ti porta alla mediocrità totale, oppure c'è un rilancio con un presidente giovane, nuovo, che forse a te Sonia non ti convince, perché
2: no,
0: poi si parla anche di questo.
2: Cioè, guarda, mi viene brividi se si parla di presidente, no, veramente, guarda, no, confido esclusivamente in Paratici. Io purtroppo, ti ripeto, io non sono ottimista, io sono, questo quello che dico è perché sono rassegnata, perché io sono dalla parte degli spettatori, degli ascoltatori che ti hanno scritto non siamo all'anno zero, non siamo all'anno zero, siamo all'anno otto, ed è questo, io mi iscrivo a quel partito lì, perché quindi ora vediamo tutto quello che tu vuoi, mi sembra che si debbano rilanciare un po' in troppi, cioè che Paratici ci debba rifarsi un'immagine in Italia, sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista, ma si può dire, etico, sì, etico, forse è quello giusto.
0: Etico, sì, ma ora è etico, sì, diciamo, la squalifica l'ha passata, quindi sì, insomma non è...
2: Sì, sì, amor di Dio, mi abbia ammazzato qualcuno, no, ma da questo punto di vista, senza offesa, che Grosso abbia l'opportunità di una panchina, di una città, di una squadra con una storia un attimino più importante di Sassuolo, sicuramente... Però capito, io sono comunque molto titubante ancora, dipenderà molto dal mercato che Paratici potrà fare, dipenderà molto dal parco giocatori che Paratici riuscirà a sistemare, deve abbassare il monte ingaggio, ok, abbiamo un sacco di giocatori, abbiamo un sacco di soldi che fa quasi niente, anzi niente qualcuno veramente, quindi cose da fare ne ha veramente, veramente tante. È chiaro che da un punto di vista proprio di affetto e di amore verso la nostra squadra posso solo che augurare ogni bene all'allenatore nuovo, ce la faccia anche simpatica e tutto, che ce la faccia dove altri non ce l'hanno fatta. Io anch'io quando l'anno scorso è arrivato Pioli ho detto vabbè insomma dai Pioli, porca durace, si è fatto lui per primo e noi secondo, che ci si è in qualche modo sperato, non creduto, diciamo, no? Quindi quello è andata come è andata, abbiamo rischiato nell'anno di centenario, in un momento storico, di andare in Serie B, cioè, secondo te non si può che confidare, peggio di così non si può fare, Dario, questo che c'ha dalla sua è che peggio di così non si può fare.
0: Ho capito, oh, in realtà peggio di così.
2: No, cioè, lasciamo perdere, senza nemmeno pensare, chiaramente peggio di così tu può fare, tu, ma Serie B e ciaone. No, quindi parte con anche da un punto di vista delle aspettative, dopo l'annata che tu ha passato, in tempo di carestia buoni pan di lecce, si diceva una volta nel gergo toscano, quindi vediamo, non riesco ad essere particolarmente entusiasta, però di contro devo dire che si fa questo ci abbiamo, e in questo ragazzo cerchiamo di credere, cerchiamo di supportarlo, vediamo anche lui come... Io penso che da un punto di vista empatico, almeno per quanto mi riguarda, a me Barone non sta per niente simpatico, te lo dico subito. Quindi da questo punto di vista mi sembra che possa partire da un gradino più alto. E vediamo anche che cosa ci dice, che cosa... Però tante le parole poi le porta via il vento, anche se rimangono sempre imprese e poi da poter prendere al momento della bisogna, vedi Pioli che voleva andare in Champions, no? Quindi poi resta poco, sì, no. Tutto. Non mi viene che augurarli, come ti ho detto, come ho scritto, che è un Grosso in bocca al lupo, perché chiaramente voglio usarla anch'io, il suo cognome per fare...
0: Per fare giochi di parole...
2: Per fare gioie di parole, che chiaramente sono anche simpatiche quando sono affettuose e ben auguranti. Quello è. Poi se ti dovessi dire che fai salti di gioia, no, vediamo poi.
0: No, però aspetta, Sonia, ti volevo chiedere questo. Allora, siamo stati, giustamente una riflessione faceva l'ascoltatore prima, ci tenevo a fartela con te. Sui giocatori da tenere, siamo stati un anno a dire... via tutti, via dai coglioni, devono andare via, devono sparare tutti a fine stagione, e ora c'è la gente si picca perché si può vendere Goodwinson all'Atalanta.
2: Allora, io ti ricordi quando ti dissi ora con la vittoria con la Juventus si comincia a dire sì, però quello, sì. Ma non si è visto, ma potrebbe servire. È chiaro che quella vittoria lì poteva un po' cambiare l'idea a tante persone che non hanno probabilmente un baricentro solido. E io ti dico la verità, per me Goodwinson può andarsene beatamente, perché a me con questi anni che ha fatto a Firenze di biascicamento di ciringomma e di sorrisini in mezzo al campo, a me mi davano fastidio. Poi tu dici ti dà fastidio, ma è uno che ti ha fatto tot di gol, ti ha fatto raggiungere traguardi, ti ha fatto fare, a me può biascicare chi di fare e mandarmi a fanculo tutte le volte che si presenta alla stampa, tanto per rimanere sul forbito oggi, ok? Ma un calciatore di genere, e poi facciamo solita, se diventano tutti campioni, allora teniamoli tutti gli anni 850 calciatori, così almeno si tirano fuori un ogni tanto e si dice vediamo se questo funziona. Non è così, non funziona così. Io ritengo, poi ti ripeto, non si può chiacchierare, io posso chiacchierare da tifosa, da bar, che poi tante volte avevo simpatie o antipatie, però dovrà essere grosso, diciamo apparatici, che si spera facciano una squadra, no? Abbiamo sempre detto che Vanoli è la squadra telefonata,
0: no, certo.
2: Schemi su schemi, cavoli, quello che tu vuoi. Io quello spero, però non credo che ci sarà la corsa di calciatori chissà che cosa che verranno a giocare a Firenze, quello dobbiamo aspettarcene, no? Sarà un'altra annata, spero tranquilla, ecco, sarà un'altra annata, io da lì a pensare ai discorsi europei credo se ne corra dare ancora.
0: No, beh, ho capito, sicuramente Sonia, i discorsi europei li fai in un lungo progetto, quest'anno è un anno di mediocrità, di media, no, di mediocrità no, dove no, stai nel mezzo, dove
2: di Gesù c'è già andato, insomma,
0: no, ecco, dove, no, dove può essere come il primo anno di italiano, dove puoi fare un bel risultato oppure iniziare a costruirti per la prossima stagione, dipende anche da cosa fanno gli altri, perché tanto tutti gli anni una di quelle sopra fallisce, vediamo se il Como si riconferma, vediamo se la Lazio rinasce, vediamo se la Roma rolla, vediamo se il Milan rinasce oppure rolla con Glasner, c'è da capire in Napoli cosa farà con Allegri, cioè, secondo me la Juventus con Spalletti
2: no. È chiaro che è tutto una scala, cioè non è un gioco singolo, è un gioco di un torneo dove ci sono altre squadre, eccetera. Io credo che principalmente dobbiamo esclusivamente guardare in casa nostra, perché quello che fanno gli altri è importante, ma cominciamo a far bene noi, cominciamo a guardare solo sulla nostra strada per raggiungere qualcosa di tranquillo, ti ripeto, che qualcosa di importante mi duole, ma non riesco in questo momento a dirlo qualcosa di importante. Mi piace un progetto come italiano, che è stato tanto vituperato ai tempi, sarebbe male, capito? Però ecco, bisogna vedere, ti ripeto, il fatto che comunque l'allenatore sia stato scelto da Paratici e che chiaramente la squadra, mi auguro che venga fatta non soltanto da Paratici, ma dall'allenatore e dall'idea di calcio che questo ragazzo ha,
0: certo,
2: di a frutti. Non si può che aspettarci questo, che si deve fare. Poi l'entusiasmo è un'altra cosa, che in questo momento, almeno a me, non mi appartiene. Quindi sono speranzosa, ma
0: quello sicuramente.
2: Quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni e nell'anno che è finito lascia tracce importanti,
0: ci ha segnato. Guarda, Sonia, c'è un messaggio per te che di uno che ti dice: secondo te grosso la mangia la colomba e passa anche il panettone?
2: Oh Gesù d'amore acceso. Cioè, diciamo se mangia prima il panettone, perché vuol dire a dicembre, la colomba sarebbe a marzo, aprile l'anno prossimo, e quindi vorrebbe dire che il campionato l'ha portato avanti per parecchio, capito? Quindi il panettone, diciamo di sì, dai ragazzi, possiamo essere sempre, te lo dice una che non mi va bene nulla, però io gli auguro che chi veramente ce la faccia a fare un buon campionato, che si riesca a vedere qualche giocatore bocciare, qualche giocatore confermarsi, qualche giovane, non lo so, perché ti ripeto, io i nomi non ne faccio mai perché non ci capisco niente, quindi preferisco che chi se ne occupi, chi il mercato lo fa e chi i calciatori li conosce sia in Italia che all'estero, però vorrei vedere un'idea, ecco, io mi punterei su questa cosa. Per me la Fiorentina deve avere un'idea, che per ora mi sembra non sia navigato di morta in vista, tante chiacchiere, distintivo, e vorrei che questa cosa qui finisse. E l'unica fiducia che dobbiamo avere, anche se un po' dello di corpo, è con Paratici, perché non mi
0: no, certo, certo
2: dire che ci si può affidare alla dirigenza della Fiorentina, perché se no ragazzi viene brividi, no, insomma, il Borrocco qualche cosa, il resto insomma, dai, se no veramente si rischia di dire cose.
0: Questo sicuramente. Allora c'è chi gode sentendosi, chi invece come sempre ce l'ha con te, insomma, come sempre.
2: Ma la figliata di posti sono tanti fatti.
0: Esatto.
2: Chi non mi ama. Non importa, va bene così. È normale che sia che sia così, che
0: beh, secondo me quando uno è divisivo è ancora più bello, cara Sonia. Quello, io sono un grande fan della divisione.
2: E figurati te, mi trovi da quindi, questo punto di vista.
0: Cara Sonia, che ti dico, ci sentiamo settimana prossima, speriamo ci, sperando ci siano casomai dichiarazioni da commentare o grandi annunci, che ne so, futuri su qualche giocatore, su qualche rinnovo, diciamo che speriamo che questo viaggio...
2: Quanto ci stanno negli States?
0: Ma io non lo so, tutti dicono che ci vanno per poco, cioè, secondo me fossi un dirigente nell'anno dei mondiali io ci starei fino alla fine dei mondiali, capisco che ci sono fino ai 15 di luglio.
2: No,
0: però,
2: ascolta, però, l'hanno da lavorare, nebbene tornerà a casa, lascia fare, che cazzo.
0: E lo guardi in televisione, tu dici.
2: Ma sì, che lo, se la voglia è guardarlo, a me figurati.
0: Però posso dirlo, Sonia, posso dirlo, sono contento che i mondiali siano a 64, quest'anno ci sono tutti, perché ho visto il calendario che praticamente... I 5 di luglio, quindi tra un mese, siamo ancora agli ottavi. Non sto scherzando. Il 5 luglio si gioca la prima partita degli ottavi di finale.
2: Ma finimento.
0: Bellissimo. Praticamente.
2: Cioè, scusa, perché mi sono interessata un po' poco perché le nazionali non mi interessano. Ma chi c'è di calciatori della Fiorentina ai mondiali?
0: Pongracic non gioca. La Croazia mi sa che non c'è. Aspetta, fammi pensare.
2: Sai, non lo so. Pubblica.
0: Lo sai, ora devo riguardare tutte le nazionali perché non me le ricordo. No,
2: nessuno ha scritto i giocatori viola mondiali, non ci sta.
0: Non lo so, vediamo.
2: Parlando con te dei mondiali, perché ti ripeto, le nazionali è una cosa che non seguo per niente, quindi per questo di conseguenza i mondiali. Ma mi era venuto questo dubbio, visto che ti ha detto che fanno pelle lunghe, capito? L'importante è che...
0: No, c'è Pongracic sicuramente. C'è Pongracic sicuramente convocato la Croazia. Solo Pongracic.
2: Vabbè, allora ce ne possiamo stare tranquilli, bene da una parte. Conta, sono però.
0: Only the Pongracic.
2: Only the Pongracic. Vabbè, sì.
0: Grazie mille, Sonia. Ci sentiamo, guarda, tutti fanno solo Pongracic, l'unico è Pongracic, non c'è nessun altro. L'ultimo
2: bravo,
0: messaggio
2: sono
0: per
2: più bravi di te, i nostri ascoltatori.
0: Sì, ma guarda, ci vuol poco essere più. Ci vuol poco essere più
2: giornalisti. Aspetta, ringraziamo anche loro, vai.
0: Siamo già il sesto messaggio, il settimo gli si dà anche il premio. E il settimo che scrive c'è solo Pongracic. Eccolo qua, guarda, Simone, solo Pongracic. Ora aspetta, arrivo un altro, solo Pongracic.
2: Vai.
0: Comunque Leo ti dice, grosso, speriamo che arrivi a mangiare anche il popone l'anno prossimo, quindi non solo...
2: Sì, lui ti fa l'annata anche la preparazione estiva dell'anno prossimo. Sarei contenta, perché vuol dire che c'è stata veramente... L'idea si è accesa, diciamo così. La lampadina
0: era Eta
2: Beta, non mi ricordo.
0: Eta Beta, era il grande Eta Beta. Grazie mille, Sonia, ci sentiamo presto.
2: Dario,
0: la signora Viola, grazie mille.
2: Ciao.
0: Allora, Marcello mi scrive, ma che tifosi sono che pretendono che commisse compri Ronaldo e Messi? Altri dicono deve mettere 200 milioni. I soldi ne ha messi, spesi male, ma perché poi non la comprano loro? Ora no. Marcello, io accetto tutto, la comprano loro o non la utilizziamo in questa trasmissione? È roba da altre trasmissioni. Pernocchio fa come il Mascetti con la Titti, pronto la pronta e poi ci fissa a mezzogiorno e mezzo. Ragazzi, la Titti. Quindi Dario, sei un giornalista che fa una domanda a Paratici chiedendo quali sono gli obiettivi della Fiorentina, cosa gli risponde? Secondo me Paratici gli dice, fa una risposta democristiana, ovvero perché non puoi dire... L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso arriva a 14°, quindi grazie al cazzo. Cioè, io fossi Paratici non direi certe cose. Good e Fagioli sono gli unici che non sanno toccare palle, hanno visibilità di gioco pazzesca. Forse non ha mai trovato il mister giusto. Samu, sì, però fino a un mese fa si volevano mandare via dai coglioni. E Gudmundsson si voleva mandarlo via a calci in culo. E ora stare qui a impiccarsi perché Gudmundsson va all'Atalanta, boh. Io non sono De Cubertiano, allo stadio sbadiglio anche se ho dormito tanto, ma da anni non mi rubano più i soldi per vedere i Fabian, Rugani, Brescianini. Oh, e t'ha visto Ficini, ma di che tu ragioni? Cioè, t'ha visto Ficini, cioè, uno che ha visto Ficini può anche... Cioè, Fabian, ragazzi, io lo ripeto, Fabian è un diamante grezzo. Perché non l'avevi mai visto nelle giovanili? Fabian va messo nelle... Non si può valutare Fabian per i 6 mesi di ora. Siamo una triste comparsa e me ne sto facendo una ragione. Da 2 anni non vado allo stadio. Questo mi dispiace. Vero obiettivo della prossima stagione è la Coppa Italia, secondo me. Legittimo, ci sta. Obiettivo fa meglio di Cosmos. Non credo, non penso ci sia nemmeno più. Lo sai, non mi ricordo questa cosa di Cosmos. Saluto la signora Inviola, assolutamente. C'è Iconè, capitano della Francia. Intanto Iconè è quello che gli ha permesso, non ha permesso ai PSG di fare il triplete. Un altro mi scrive: solo Pongracic. Ora tra un po' poi stimmi, almeno c'è un po' di gente che si arrabbia. Così, allora, Fabrizio Corona alla regia, mi mandi gli audio? Partiamo, manda tutto quello che hai, dai, che volevo fare una chiusura importante.
3: Per rifare una parete grande ci vuole un pennello grande, cinghiale.
0: C'era un altro, no? Oltre a questo. Manda tutto.
4: Ho letto che il grandissimo sindaco di New York, Mamdani, è andato a vedere la partita al Madison Square Garden pagandosi il biglietto di tasca. Praticamente possiamo dire Mamdani come Dario Baldi. Ha preso spunto da te, grande Dario. Anzi, potreste fare insieme una petizione valida per tutto il mondo, una proposta, giornalisti e politici di tutto il mondo, quando andate allo stadio, pagatelo il biglietto. Così dimostrate di essere uomini liberi. Grande Mamdani, grande Baldi.
0: È vero. No. Allora, per i giornalisti sai, devono andare a lavorare. Però questo è un grande spunto. Io faccio una proposta a Joseph Commisso, nostro presidente mio. Guarda, mi metto anche gli occhiali per fare la proposta. Metto l'occhiale veloce per fare la proposta a Joseph Commisso. Allora, la proposta è la seguente. Dato quello che ha detto il nostro amico, ovvero che Mamdani si è pagato il biglietto, io propongo a Joseph Commisso di far pagare il biglietto a tutti i politici che vogliono andare ai Franchi. Basta con i biglietti gratis al Consiglio Comunale, basta i biglietti gratis ai vari esponenti politici e quant'altro. Il politico deve pagare come lo sponsor, perché la Fiorentina ha bisogno di soldi, di quadrini, e quindi sei sponsor e paghi, bene. Sei politico, paghi, giustamente così, altrimenti curva. Altrimenti a sedere in tribuna, altrimenti a sedere in maratona a prendere l'acqua, visto che hai messo i bastoni fra le ruote per lo stadio in un altro posto. Giusto, viva questo. Allora, adesso ci vorrebbe una base triste, ma non abbiamo la SIAE su questo, quindi si farà senza. Allora, aspirapolvere ovunque, scritto maiuscolo, pulire bagno, sistemare cose in lavastoviglie e sistemare in cucina, andare dalla portiera a prendere il libro, andare a fare un pochettino di spesa e ricomprare latte e fette. Ma quante cazzo di latte e fette e biscottate mangia questa? Gliel'ho comprato venerdì. Maremma pesta, come minimo sono qui nella dispensa. Maremma puttana. Vedi, dice Ficini, io ho detto, ho fatto il tipo per Rocchigiani, posso fare il tipo per... Figurati, ho visto Nicodemo e Ut Welker in G2, quindi accenta anche Fabian e Brescianini. Vai regia, manda tutto quello che hai, ci si saluta. Vai, vamos.
5: Buongiorno, io sono molto più contento per Grosso di quanto fui a suo tempo per Pioli, non perché Pioli non lo considerassi bravo o lo considerassi cattivo, è che Pioli mi faceva tristezza in qualche maniera. E non so perché. E poi off topic, vorrei dire che è veramente un peccato che in nazionale non vada Baldini, che mi sembra un bravo allenatore, una persona per bene, e ci vada Mancini, che è impresentabile con quello che ha fatto, con quello che dice. Che torni lui a essere allenatore della nazionale è vergognoso.
6: Ciao Dario, angolo del fun fact. Il 20% della superficie australiana è grande tipo la Mongolia, tre volte la Francia. Il 20% dei giocatori di movimento della nazionale australiana si può tradurre in 70 chilometri. La distanza c'è fra Sassuolo e Parma, perché Volpato e Circati sono due titolari dell'Australia che farà il mondiale.
0: Ragazzi, ma questo c'è poco da fare, cioè sono dati di fatto, non è solo un fun fact. No Luca, sparecchiare no, sparecchiamo. E ora mi tocca andare a lavorare, ragazzi. Noi ci si sente domattina come sempre. Se vi piace vedere Fabian e Brescianin, non pretendete per l'Europa. Io ti ripeto, Fabian può essere il giocatore centrale per ripartire per l'Europa. Poi mi sbaglierò, io Fabian l'ho seguito da quando era ragazzino, dall'Inter e poi dalla Regina, quindi vi invito, poi io posso sbagliarmi, io di calcio ne sanno altri. Ragazzi, noi ci si vede domani, se non ci si vede speriamo sia per colpa mia, e Forza Viola, mi raccomando, vincere non è l'unica cosa che conta, lo trovate su Amazon, continuate a comprare, ciao.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
6: Tortura e crimini di guerra. Con queste ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia, il paese dello stivale, diventato il paese delle ciabatte.
7: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
6: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. L'US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
7: Politica senza grandi sorprese. I ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
6: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca gara 4.
7: È tutto, a più tardi.
5: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, grande Roma!
9: Pietro!
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
8: Chi si compra?
14: Amici miei, Baldini, grande Baldini.
15: Io invece volevo fare in bocca al lupo a Mister Vincenzo Italiano per la sua avventura a Besiktas.
16: Grosso! Grosso!
17: Ragazzacci, buongiorno, grazie per la compagnia.
18: Poi va bene che ci stanno società come il Como, come l'Atalanta, che riescono a fare risultati buoni. Lasciamo sta quest'anno che è andato come è andato, ma la Fiorentina non merita quella posizione, lo sappiamo tutti.
19: La fortuna ha sempre è sempre un elemento fondamentale in chi vince.
20: Non sono d'accordo, stavolta Bembe.
21: Sì, ora ci vuole la diatriba anche sui GOT della MotoGP.
20: Savasandir. Ma che vuol dire?
22: Ciao, chi si compra?
23: Saluta Stefano, il vostro centralinista. No?
22: Sì.
23: Magari
8: diciamo tagliamola per favore.
22: No, giusto,
8: te,
22: giusto.
8: Andrea,
22: no,
8: questa giusto, veramente giusto. Per me da ora in poi parte di tutte le copertine da ora fino alla fine del tempo.
23: Ok, no, perché lo faccio anch'io centralinista, no? Lo chiamo centralinista.
24: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per Iconè. A spazio Sorco che si accerca Iconè, non tira mai Iconè, non tira mai!
8: Chi si compra? Eccoci, non tira mai quel campione di Giorco, che bello, abbiamo sentito una versione tipo di brecalo, però Iconè è un po' più lento, ma va bene, Iconè, per me si può fare anche una sigla solo di Iconè, non c'è problemi, tanto siamo qui per raccontare ciò che è stato e ciò che sarà, questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, il sottoscritto Pietro Lazzarini in studio, ma non vi preoccupate perché Francis, che ieri si era autoannunciato nella ovviamente puntata di oggi, c'è ma non si vede, anzi sì, si vede, credo si possa vedere, eccolo lì, direttamente da dove, che cos'è questo posto, cioè il rimessaggio auto, e cos'è, dove sei, la stanza senza niente alle pareti, non me l'aspettavo da te, sei uno che di solito mi aspetto che riempia tutte le camere con tutti i tuoi viaggi, questa è la stanza del futuro, allora, che devi ancora riempire.
0: ho cercato in realtà di essere il più neutro possibile, perché devi sapere, questa mattina per coordinare il collegamento ho parlato con Tonelli.
8: Ah, ecco.
0: Allora, Tonelli mi ha già condannato, ha iniziato a dire tanto il PC non regge, tanto la connessione non regge, tanto ti esplode il computer, quindi mi sono detto devo cercare il più possibile di alleggerire il collegamento sotto ogni punto di vista, quindi anche la scenografia, pensa, avevo addirittura ipotizzato un quadro di un teschio tutto in stile messicano, che però poi ho cercato il più possibile di nascondere perché avevo paura che dopo questa condanna, questa sentenza di Tonelli, venisse giù il quadro stesso, venisse addosso al sottoscritto, quindi ho cercato proprio di essere neutro, bianco, puro, innocente, perché di fronte alla presenza di Tonelli, so che ora c'è Stefanino, ma stamani ho parlato con Tonelli e quindi il panico ha avuto la meglio su di me.
8: Ma che per creare un po' di hype verso questo Chi si compra di metà settimana, cioè veramente a rischio soporifero, ci puoi annunciare che in queste due ore riusciremo a vedere Kiwi?
0: Potrebbe essere interessante.
8: No, perché qui ragazzi si crea un po' di hype, perché insomma c'è tante persone che ormai sono affezionate alla labradorina di Bembe, e questa volta per l'appunto stando a casa, tra l'altro immagino anche per motivi di Kiwi, bisogna pensare alla possibilità di fare un bau bau in diretta, cioè visto che c'è qualcuno che è passato alla storia come politico facendo bau bau bau bau, noi facciamo passare alla storia chi di bau se ne intende.
0: Guarda, nella seconda ora va bene, lo facciamo.
8: Quindi a tutti coloro che amano l'idea che Kiwi possa far parte finalmente di questa banda di cani, lei essendolo veramente, non come noi che ci siamo diventati, sappia che l'idea è quella che nella seconda ora intervenga anche Kiwi. Gli faremo una domanda specifica, troveremo la domanda giusta e lei ci dovrà rispondere come giustamente da competente canina quale è la Labrador di Francesco Benvenuti. Bene, 348 75 13933, scatenati oggi, perché io sono in una fase un po' così di passaggio, quindi ho bisogno della linfa vitale di questa radio per tenermi alto, per tenermi in forma o per incazzarmi, perché come vi ho sempre detto, quando mi incazzo almeno so che la mia attenzione resta alta, o comunque per essere trasportato dalla vostra, come si può dire, vivacità. Ecco, 348 75 13933, altrimenti chiamate in diretta 055 77 11 171. Per chi ci segue in radio nulla cambia con la presenza di Francesco, comunque in versione audio normalissima, per chi ci segue in formato video vede Francesco anche meglio di come lo vede qui dentro, quindi non c'è problemi, direttamente dal Mugello. Detto questo, oggi diciamo dopo una giornata come ieri dove è arrivata l'ufficialità di Grosso, quindi finito questo capitolo, lo abbiamo salutato, non abbiamo più bisogno di dire perché c'è il ritardo e forse non si fida dello staff e forse non c'ha voglia di quello, semplicemente erano tempi tecnici esauriti, e quindi Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Contestualmente sappiamo del viaggio che è a tutt'ora in corso di Ferrari Paratici negli Stati Uniti, ma nel frattempo in Italia si continua a parlare tanto di calciomercato e non solo. Una notizia che secondo me da un pulpito come quello di Chi si compra non può non essere l'apertura di questa trasmissione è quella legata a un presunto, ma insomma comunque ci sono stati più media che lo hanno riportato, interesse concreto dell'Atalanta per Albert Gudmundsson. E siccome sappiamo essere un tema di grande discussione all'interno di questo contenitore, di questo palcoscenico, il futuro, il presente, il passato di Albert Gudmundsson, direi di iniziare da qui. Io credo fermamente che ci sono, quante squadre ci saranno in Europa, Francis?
0: Beh, impossibile, diciamo, se uno si concentra solo sui top campionati possiamo fare una media di 120, ecco, 130,
8: diciamo, allora, ecco, prendiamo i 5 o 6 campionati più importanti d'Europa e diciamo che ci sono più di 100 squadre, sicuramente tra le 100 e le 150 squadre tranquillamente. Ora, che tra tutte le 150 squadre la Fiorentina debba andare a trattare la cessione di Gudmundsson eventualmente con l'Atalanta, te me lo devi spiegare. perché io non ce la fo. Tra l'altro l'Atalanta che già nel recente passato ci ha costretto a dover inghiottire un boccone amarissimo o una spugna fritta, visto che si parla anche di cani, con Ilicic, che tra l'altro era un ruolo molto simile, se vogliamo, a quello che attualmente ricopre Gudmundsson. Quindi io mi devi dare, tu che sei un esperto di calciomercato e quindi tu cioè, sai tutto del calciomercato, ti piace il calciomercato, ne parli felicissimamente, mi devi spiegare perché la Fiorentina, tra tutte le squadre con cui potrebbe andare a trattare, dovrebbe andare dall'Atalanta, detto che la notizia è che all'Atalanta piace Gudmundsson, non che la Fiorentina vuole vendere Gudmundsson all'Atalanta, chiaro, però era per girare la fritta e dire perché dovremmo andare a trattare Gudmundsson con l'Atalanta.
0: Guarda, il purtroppo nell'ottica della Fiorentina o nell'ottica di chi non vede di buon occhio quest'asse, soprattutto con le uscite da Firenze e poi direzione Bergamo, è un elemento che ti vado a citare in ordine molto sparso: 16 milioni di Demiral, 13 Mele, 18 Boga, 74 Højlund. Questo è il mercato in uscita dell'Atalanta 23-24. Se uno va all'anno dopo trova cifre simili: 51 milioni di base fissa di Cup Miners, 12 di Miranchuk, 4 più 14 il Bilal Touré. Se arriva a questi giorni trova Ederson, che intanto ha raggiunto il ritiro del Brasile per sostituire Wesley e che però è promesso sposo del Manchester United per poco meno di 50 milioni. Quindi in sintesi quello che l'Atalanta ha e che purtroppo per la Fiorentina non è riuscita ad avere in tutti questi anni, è numero uno una liquidità costante e continua dal mercato in uscita da poi reinvestire nel mercato in entrata, e numero due la capacità che ha avuto l'Atalanta di far sì che questo diventasse un qualcosa di sempre più diciamo così lineare, positivo e propositivo nel ricambio continuo tra il giocatore che viene ceduto e il giocatore che poi viene riacquistato. In questo ping pong si arriva a un punto in cui inesorabilmente, se la Fiorentina, come sappiamo aver bisogno la Fiorentina, cerca denaro contante per i suoi giocatori in uscita, così torna al punto di partenza, purtroppo per chi non vede di buon occhio l'operazione con l'Atalanta, bisogna però rivolgersi a questo tipo di club e quindi a una realtà come l'Atalanta, che in un'evoluzione come comunque ha avuto Sarri negli ultimi anni, perché magari noi siamo abituati a Sarri giocatore allenatore, pardon, intransigente sul fatto di volere esterni puri e crudi in questa definizione, in realtà nell'evoluzione che ha avuto più di recente Sarri, secondo me un giocatore come Gudmundsson potrebbe starci bene, detto che per me Gudmundsson starebbe benissimo anche alla Fiorentina, solo che in questi due anni non c'è stato sostanzialmente un allenatore che sia riuscito a farlo rendere come ai tempi di Genova. Però capisco il fastidio non solo per Gudmundsson ma in generale per tutti questi anni, però del resto insomma si torna lì, Peter, nell'anno o comunque in uno degli anni più difficili da 10-12 anni a questa parte, l'Atalanta va in Conference, che è il traguardo che invece noi consideriamo il punto massimo nei 7 anni di commisso. E comunque per gestire anche questa caduta che l'Atalanta ha avuto, prendono Giuntoli e Sarri, cioè il binomio che a Firenze tutti avrebbero voluto, tutti hanno sognato per poter vedere una Fiorentina più ambiziosa e più, diciamo, coerente con il suo blasone, con tutto quello che insomma quotidianamente i tifosi, gli ascoltatori ci ricordano. La realtà purtroppo è che in questo momento l'Atalanta, oltre ad avere dalla sua la competenza, ha anche dalla sua, di anno in anno, di sessione in sessione, denaro da investire. Quindi mi viene da dire, se l'Atalanta dovesse davvero mettere gli occhi sul Gudmundsson della situazione, o come si diceva fino a qualche tempo fa, il Comuzzo della situazione, mi viene da dire, per la Fiorentina, lo dico tra virgolette, lo faccio anche in video, sarebbe una buona notizia.
8: Ma allora, intanto volevo parlare di calcio legato a Gudmundsson e ai due allenatori che si stanno avvicendando sulle panchine di Atalanta e Fiorentina, perché se noi dovessimo pensarla in modo estrema, l'idea di Gudmundsson nell'impianto di Sarri a me un pochino mi crea qualche dubbio tattico, nel senso che poi lui se lo può immaginare alla Mertens benissimo, però Gudmundsson non è Mertens, questo mi sembra che sia fuori di dubbio, no? Anche per esplosività, magari Gudmundsson ha una capacità, che ne so, di tocco palla migliore, dire migliore di Mertens è dura, però ecco, diciamo nella strada di Mertens, può darsi, però Mertens era più attaccante di quanto non lo sia Gudmundsson, e questo penso che lo sappiano tutti. E quindi mi chiedo, visto che effettivamente io, parlando con Sarri l'anno scorso di Gudmundsson, lui parlò benissimo, quindi ci credo che possa essere un giocatore che a lui piace, però perché allora si dice che con Grosso non può giocare? Cioè, nel senso, è chiaro che il 4-3-3 di Sarri, visto ciò che è stata l'evoluzione anche del suo 4-3-3 con i giocatori a disposizione, ti fa pensare che anche giocatori che non ti immagini in quella posizione ci potrebbe andare, no? Però perché io non devo immaginarmi allora che Grosso, che fa lo stesso schema di tattico di Sarri, non possa immaginarselo in una versione diversa, corretta, migliore, peggiore, però di immaginarselo nella sua Fiorentina?
0: Guarda, io vado molto a così, a sensazione, a così, idea tattica. Secondo me, se l'Atalanta ha in testa Gudmundsson è perché lo immagina alla Luis Alberto.
8: Lo scrivono. Quindi, già in diversi,
0: Cioè, secondo me Gudmundsson con Sarri, partiamo da due presupposti. Numero uno, dopo 10 anni sostanzialmente l'Atalanta abbandonerà la linea 3 e quindi sarà un percorso dove comunque Giuntoli avrà bisogno di rivoluzionare per forza di cose la rosa, perché chiaramente c'è un impianto che è stato talmente tramandato da Gasperini e anche nell'ultima stagione Cuscinetto con Juric e Palladino, che non si può pensare che l'Atalanta confermi gran parte della rosa, perché gran parte della rosa è abituata a giocare a 3, ha avuto i suoi anni migliori con la linea 3, quindi rosa da reinventare, caratteristiche da reinventare. Allora a me viene da dire, se uno come Sarri immagina un Gudmundsson alla Luis Alberto, e intendiamoci, quella Lazio riusciva a gestire un centrocampo dove c'erano tanto Luis Alberto quanto Milinkovic-Savic, quindi l'equilibrio tattico in teoria non avrebbe dovuto esserci. In realtà quella era una Lazio che nelle due fasi era eccelsa. A me viene un po' il rammarico, perché comunque ci si sta avvicinando presumibilmente alla fine di questo percorso di Gudmundsson alla Fiorentina, e indipendentemente dalle responsabilità, un giocatore così tanto a lungo inseguito, purtroppo, e lo dico anch'io da gudmundsoniano convinto, io lo ricorderò in maglia viola solo per i rigori trasformati, che è una dote, è una virtù, però per quello che avrebbe dovuto essere Gudmundsson dopo un anno da 14 gol in Serie A è troppo poco. E mi viene anche un po', diciamo così, da pensare che in un impianto come quello di Sarri sia anche un'idea molto stuzzicante, visto che Gudmundsson ha questa tendenza a fare la mezzala, a cercare il pallone basso. Forse ha anche perso fisicamente un po' di quel guizzo che aveva a Genova negli ultimi 16 metri, nella parte, diciamo, anche di finalizzazione. E quindi immaginarselo da mezzala in una squadra propositiva che vuol tenere il pallone, che vuol dominare la partita, è un'idea stuzzicante. Per cui stuzzica Bergamo. A Firenze rimani sempre con questa disillusione di dire Gudmundsson è un giocatore di talento, un giocatore dalle grandi potenzialità, però per X motivi sei ancora, diciamo così, ancorato a quei ricordi di Genova più che a qualcosa di significativo fatto con la maglia della Fiorentina.
8: Alla Fiorentina poi vederlo come un centrocampista aggiunto, considerando che ha già 47 centrocampisti, è un esercizio di stile, quindi bisogna anche immaginarsi che, tra l'altro, allora, tu sei una memoria, diciamo, non storica, ma del recente passato migliore della mia, per esempio a Paratici gli è sempre stata riconosciuta la qualità nel trovare giocatori di un certo livello, nel vendere. Non mi ricordo che sia stato celebrato particolarmente negli anni della Juve soprattutto, ma poi anche del Tottenham. Cioè, era in delle fasi, in due società, in quel caso, dove certo vendere conta, ma non è un'esigenza come quella che invece ha la Fiorentina attualmente. Quindi le voci in uscita della Fiorentina, che comprendono a questo punto Gudmundsson Atalanta, a me un po' mi preoccupano, nel senso che ho il timore che Paratici, con tutti i pensieri che ha da portare avanti in uscita e in entrata, davanti a una proposta congrua. Cioè non è che io sto dicendo che Paratici è pronta a svendere i giocatori perché non c'ha voglia di mettersi a rompersi le scatole, non è questo il discorso, è che siccome avendo bisogno di smuovere le acque rapidamente possa anche essere pronto appunto a cedere.

0: nella fiducia che ho in Paratici il lavoro che dovrà fare in uscita.
1: Guarda, se ritorniamo al punto di partenza, cioè il fastidio per l'Atalanta, che per forza di cose a un certo punto arriverà anche quello per il Como, perché il Como chiaramente dovesse trovare continuità europea avrebbe la possibilità di investire anche su quei giocatori che potrebbero, io per esempio in un mondo teorico, io Ken al Como lo vedrei molto bene. Poi chiaramente è un'operazione economicamente complessissima per una realtà come il Como. Quello che è riuscito ad esempio a costruire l'Atalanta in questi anni non è stato solo la cessione di tanti giocatori a cifre mostruose, ma se ci pensi gran parte dei giocatori sono stati poi ceduti all'estero. Cioè si fa, è vero, ci sono degli esempi, l'ultimo sicuramente più significativo è quello di Cop Miners alla Juventus, però se si fa vedere Højlund al Manchester United, Ederson al Manchester United, Bogal Nizza, Demiral addirittura in Arabia Saudita, prima parlavo anche di Mele che è stato venduto al Wolfsburg, quelli più recenti. Cioè l'Atalanta è riuscita a comprare bene, a vendere benissimo e a vendere molto all'estero, che è il capolavoro, perché di fatto non vai a rafforzare le tue dirette contendenti per quelli che sono stati gli obiettivi dell'Atalanta. La Fiorentina purtroppo per lei in questi anni non è riuscita a costruire nulla anche sotto questo punto di vista, e quindi anche nel mercato in uscita, al di là che sia sempre andata male per chi poi ha comprato questi giocatori, però se ci pensi come strategia, vendere i tuoi migliori giocatori alla Juventus, ma poteva anche essere l'Inter, la Roma, la Lazio, e quindi il Vlahovic della situazione, il Chiesa, il Nico Gonzalez, o il venderli a poco come è successo con Milenkovic a Nottingham, alla fine ti mette in una duplice condizione dove non hai il coltello dalla parte del manico, e quindi a maggior ragione in un mercato come questo dove hai le mani legate su tanti aspetti, il rischio è quello di doversi fiondare su un'eventuale offerta di un club come l'Atalanta e dire va bene, se mi soddisfate per la richiesta su Gudmundsson, ecco il buon Albert, con tutto quel che ne consegue, perché vai a rafforzare una squadra che ti arriva sempre davanti, peraltro.
0: Proprio non lo so, è un ragionamento che fila il tuo, però che mi crea del disagio, come è normale che sia per i tifosi della Fiorentina. 3487513933, per esempio Massimiliano dice sono contro la cessione di Gudmundsson, Luca dall'Isolotto invece dice a me sta bene Gudmundsson a Bergamo, prendiamo noi Samardžić, perché se Gudmundsson può fare Luis Alberto lo potrebbe fare tranquillamente anche Samardžić.
1: Sì, bene, però il fatto è che se vai da un qualunque giornalista o tifoso dell'Atalanta a descriverti il Samardžić degli ultimi due anni, ti dice che è un giocatore che non ha sempre fallito, però per quello che era stato l'investimento poi non ha mai reso, non ha mai avuto continuità, ha avuto tre allenatori diversi. Cioè, voglio dire, se Gasperini, Juric e Palladino gli hanno dato un'occasione sì e due no, due sì e una no, ci sarà un motivo. E quindi io sarei felicissimo di vedere Samardžić alla Fiorentina, però così come su Gudmundsson siamo tutti legati al rendimento a Genova, così su Samardžić siamo tutti legati al rendimento di Udine.
0: Ma te lo faresti uno scambio diciamo alla pari tra Samardžić e Gudmundsson?
1: Sì, io ci starei, lo sai, cioè arrivati a questo punto mi viene anche da dire che Gudmundsson è un 97, quello che poteva fare a Firenze lo ha fatto, quello che non è riuscito è sotto gli occhi di tutti, e forse può anche essere utile a tutti così, cambiare aria. Io Samardžić mi sembra uno di quei giocatori che anche per età, essendo un ragazzo di 24 anni, quindi ancora margine di crescita, di ritrovare un po' di continuità, è un diciamo così, è un diamante grezzo su cui secondo me sarebbe bello lavorare. Ovviamente in un 4-3-3, come dire, o Samardžić o Torsvet, cioè non si può pensare alla Fiorentina, per quanto Samardžić sia un giocatore ibrido, non è sicuramente un esterno, quindi me lo immagino in un 4-3-3 come mezzala offensiva. Chiaro che la Fiorentina purtroppo per lei a centrocampo prima di tutto secondo me deve pensare intanto alle uscite, avendo 62.500 centrocampisti, però a me piacerebbe il Samardžić della situazione, non so fino a che punto, ecco, ti dico, per una squadra come quella di Grosso mi sembrerebbe un pochino più funzionale un giocatore come Torsvet, però sarebbe bello da avere a disposizione un giocatore come Samardžić, perché è un talento incompiuto.

0: tutto. Cioè, questi due anni a Bergamo sono stati comunque un rallentamento nella sua crescita, e al di là di qualche apparizione sporadica non ha neanche mai trovato continuità. Ripeto, siamo legati tutti al Samardžić di Udine, e il Samardžić di Udine ormai è vecchio, tra virgolette, di due anni.
1: Ma io, guarda, poi leggo che la Fiorentina è molto interessata appunto a Torsvet, più che chiaramente Samardžić. C'era una chiacchiera che facevamo noi apertamente, così.
0: Anche praticamente ha più una logica, Torsvet di Samardžić.
1: Guarda,
0: oltre
1: io
0: ho fatto il fatto grosso.
1: Sai, tu hai i tuoi pupilli, no? Io anch'io sono appupillato per quanto riguarda Torsvet, mi è sempre piaciuto, ho sempre detto che è un giocatore che, quando già l'anno scorso forse la Fiorentina sembrava essere vicina a prendere, non so se è l'estate scorsa o quella prima, ma c'è stato un momento in cui la Fiorentina era andata molto in là, e a quello che so Torsvet aveva spinto in modo deciso per venire alla Fiorentina, anche perché, parliamoci chiaro, stare al Sassuolo è divertentissimo, uno fa il cavolo che gli pare, non c'è grande pressione, gioca sereno, comunque in un posto dove si mangia bene, vicino a Reggio Emilia, vicino a Bologna, cioè non è che si sta male al Sassuolo, però insomma dopo un pochino chi ha ambizione, secondo me Sassuolo cerca anche un po' di lasciarsela alle spalle. Infatti mi incuriosisce molto la storia di Domenico Berardi, perché al di là di tutto, cioè, sono quant'è, 10 anni che è al Sassuolo, cioè, rischia di essere un eterno, che cosa sarebbe stato, cioè una sorta di Natale, no? Un feticcio degli amanti del calcio, che però poi non si è mai messo a tu per tu col calcio che conta, se non con la maglia della nazionale. Ecco, Torsvet, a me mi raccontarono che era un giocatore che la Fiorentina l'avrebbe messa veramente in cima alla propria lista, quindi quest'anno con il contratto in scadenza e con il passaggio di Grosso, che lui ha avuto per due anni da Sassuolo alla Fiorentina, forse il matrimonio si può veramente consumare. Detto questo, viene quasi da sorridere, permettimi, se si pensa che il primo obiettivo della Fiorentina sia un centrocampista, in un centrocampo che tra presenti e rientri è già ampiamente fuori standard.
0: Sì, perché poi se uno pensa alle caratteristiche che ha avuto quest'anno il Sassuolo aveva gli esterni e poi altri 9, cioè gli imprescindibili erano gli esterni, poi ovviamente avanti a tutti l'Oriente Berardi, alle spalle Volpato e Fadera, però in generale il Sassuolo aveva gli esterni e poi gli altri nove erano di livello assoluto. Nel corso anche del mercato di gennaio sono anche arrivate ulteriori soluzioni anche a gara in corso. Immaginando la Fiorentina di Grosso, cioè, poi sicuramente ci servirà un po' di pazienza anche per la presentazione di Grosso, il mercato sarà già entrato nel vivo, magari ci sarà già una rosa più completa, più vicina anche alle sue idee, però resta il fatto che ad oggi la rosa provvisoria della Fiorentina non ha nulla a che vedere con la rosa definitiva del Sassuolo del 25-26. E oltretutto, partire da Torsvet quando hai appunto 3.000 centrocampisti, peraltro di questi 3.000, cioè ne hai già abbastanza di piede mancino, oltretutto, poi anche lì spesso Grosso li fa giocare a piede invertito, comunque hai già Brescianini e Mandragora, quindi non sono pochissimi. C'è anche Richardson, consideriamolo anche lui di rientro, comunque sono già 3 centrocampisti mancini, andresti a mettere il quarto Torsvet, mentre nel frattempo hai ancora di rientro i vari Som, devi capire che fare con Fagioli, devi capire che fare con Fabiano, ecco. Cioè, nella lista delle priorità non è proprio il primo, parafrasando gli Elio e le storie tese che poi concludevano la citazione il verso in altro modo, però da qui penso e spero già alla fine del mese, ricordiamo, e poi tra l'altro la Fiorentina avrà anche da sistemare un po' il suo bilancio, il fatto di avere l'apertura del mercato il 29 con 2 giorni di tempo per chiudere il bilancio consentirà magari anche in quei 2 giorni di fare qualche operazione in uscita per chiudere il bilancio con un po' di respiro in più, magari con una plusvalenza. Insomma, è stato un modo che la Lega Serie A ha avuto per aiutare un po' i bilanci dei club, e la Fiorentina, io penso, una plusvalenza dal 29 giugno alla fine del mese dovrà farla, quindi poi a luglio avremo più chiarezza anche su come verrà costruita la rosa, ma ad oggi io partirei subito da almeno un esterno, poi tutto il resto viene da sé.
1: Io però sono curioso, che quello che stai raccontando è Bibbia, il fatto che la federazione, la Lega Calcio anzi, abbia dato questo sbocco per tanti club che boccheggiano a proposito a livello economico, e che quindi in questi due giorni, insomma questi 29-30, possano effettivamente muoversi. Ovviamente sono operazioni fatte prima, cioè operazioni che stai costruendo adesso e che puoi ufficializzare il 29 con già tutto apparecchiato. Però siamo al 9 di giugno, c'è tempo, ma in questi 20 giorni, cioè a 20 giorni da questa possibilità, il mercato in uscita della Fiorentina, che tra l'altro, se vogliamo, potrebbe essere anche un mercato, usiamo un termine forse inappropriato, ma più semplice, considerando che ha un giocatore al mondiale. Cioè il mercato della Fiorentina in uscita non deve aspettare il mondiale, non ha la Fiorentina giocatori che si possono valorizzare con il mondiale, e quindi è chiaro che uno, due giocatori di un certo livello davvero tu li puoi immaginare in uscita prima di giugno, e quindi prima della fine del mondiale stesso. Ma tu ora, immaginandoti, io Ken non me l'immagino, abbiamo detto va via il 18 luglio, quindi prima del 18 luglio non si può immaginarselo, poi c'è la clausola prima del 15, insomma vabbè, non ce lo immaginiamo. De Gea ti porterebbe magari anche una plusvalenza, ma che plusvalenza ti porta? Cioè, nel senso, a quanto lo puoi dar via? 5-6 milioni? Ci può stare che qualcuno ci abbia questo coraggio? No, io credo.
0: Forse all'estero, magari.
1: Sì, sì, certo, non in Italia. In Italia, se uno compra un portiere di 34-35 anni a 5-6 milioni, anche se è De Gea, insomma, lo pensano, lo immaginano pazzo. Anche se la Juve vuole Dibu Martinez, che è una delle trattative più assurde, secondo me, di che sta nascendo in quest'estate. Cioè, lasciamo perdere il fallimento di Gregorio, ma stanno trattando portieri, al di là delle voci su De Gea, tutti avanti con gli anni, per carità, di grande esperienza, però veramente tutto e subito, forse in attesa di trovare un grande portiere domani in senso di prossime stagioni, ma è assurda. Comunque, lasciando perdere Gea, Ken abbiamo lasciato, Dodò, forse l'unico che mi posso immaginare in uscita in 20 giorni è lui.
0: Sì, peraltro lo vendi a una cifra comunque non banale, nulla di travolgente. Tra l'altro ricordiamo, il Brasile ha perso Wesley per infortunio, e per sostituirlo Ancelotti ha chiamato Ederson, cioè perde un terzino destro. Ora non voglio dire pur di non convocare Dudò, però si fida di più di magari riutilizzare il Danilo di turno, che è un over, è un 36enne, o di adattare un centrale difensivo piuttosto che chiamare il Dudò della situazione. Ma questo anche per dire che poi in fondo, oltre alla questione contrattuale, c'è anche una valutazione proprio complessiva del giocatore, che a livello internazionale insomma è rimasta un po', ecco, non così tanto impressionata dai suoi anni in Viola. Se ci pensi, tra l'altro, Dodò andrebbe a lasciare una corsia dove ormai abbiamo capito che su Fortini, oltre alle vicende contrattuali, perché anche lì è curioso, se ci pensi, Peter, che ora in tanti hanno un po' riscoperto, diciamo, Favasuli.
1: Sì.
0: Fiorentina ha lasciato partire tenendosi Fortini, che però dopo averlo mandato in prestito poi non ha rinnovato. Cioè, capisci che anche da un punto di vista di logica, oltre alle scelte e alle preferenze, a me può piacere più Dodò, a te più Fortini, a un altro più Favasuli. Sono tutte strategie su cui ora deve mettere una toppa Paratici, però le toppe non sono infinite, cioè arrivati a un certo punto più di tanto non si può fare, quindi mi viene anche da dire, sì, Dodò forse è uno di quelli anche più facilmente sacrificabili, però comunque ti lascia una corsia che poi va ricostruita da capo, perché oltretutto Lante l'ha già salutato, Fortini abbiamo detto che giochi a sinistra o a destra, comunque è un altro giocatore su cui la Fiorentina ha gestito malissimo il percorso di crescita, anche e soprattutto da un punto di vista contrattuale. E quindi tu fai una plusvalenza su Dodò, ma ti ritrovi una corsia completamente orfana di un proprietario. Certo, è il nome che, se io dovessi così immaginare uno in grado di essere ceduto entro la fine del mese, anch'io partirei da lui.
1: No, me l'immagino, perché è quello che può avere un mercato più istantaneo, più immediato, che comunque abbiamo tutti capito che per il secondo o il terzo anno di fila vorrebbe andare via, o il secondo o terzo mercato di fila, diciamo, forse più che anno, vorrebbe andare via. Gli estimatori ci sono, c'è la Roma, c'è il Napoli, comunque si parla di potenziale cessione da un quindicino di milioni, considerando che l'hai pagato 18 e passati 3 anni, tre anni, no? Mi sembra. Tutto sommato sarebbe sicuramente una plusvalenza. Non una plusvalenza che ti cambia i connotati della tua economia. Però l'unica plusvalenza che puoi immaginarti che ti possa dare veramente fiato è quella di Ken. Cioè, tutte le altre, a meno che non ci sia una squadra pronta a mettere 20 milioni per Comuzzo, non ci sono altri giocatori che ti portano cifre di plusvalenza di questo tipo. Perché anche Fortini, cioè, sai, vendiamo Fortini, prodotto del nostro giovanili. Fortini è un 2006 in scadenza nel 2027. Quindi anche se gli diamo sulle spalle tutta la futuribilità possibile, cioè forse 10 milioni se ti va bene, ma ti deve andare bene bene dopo una stagione come questa, quindi anche quella è una plusvalenza relativa. Cioè, quindi se è vero che la Fiorentina può utilizzare questo anticipo di inizio mercato per provare a mettere dentro qualche milione di plusvalenza per sistemare, dare una rabberciata al bilancio, però non c'è tutto questo materiale per farlo, non so se mi spiego.
0: No, anche perché poi ti ritrovi appunto un giocatore come Ken, che io mi rendo conto in modo molto ottimistico ipotizzato risolta come situazione a metà luglio, ma lì davvero c'è il rischio che il mondiale condizioni pesantemente soprattutto il mercato degli attaccanti, perché al mondiale ci saranno tantissimi attaccanti potenzialmente in grado di cambiare squadra, ma anche e soprattutto cambiare il proprio valore. Perché se Jonathan David fa un certo tipo di prestazione col Canada, la Juventus lo può rivendere a X come a Y. Se un giocatore come Luis Suarez dello Sporting Colombia fa un mondiale di un certo tipo, lo Sporting lo può vendere a una cifra ancora più alta rispetto a quello che è il valore adesso. E in tutto questo flipper, Ken è uno degli ultimi a muoversi, perché non ha la vetrina mondiale e perché oltretutto è anche reduce da una stagione con degli alti e dei bassi. Ma allo stesso modo, se uno pensa che è stato pagato 13 più 5 di bonus e comunque siamo qui a dire che sarebbe un rammarico venderlo a 30-35, che è comunque il doppio di quanto tu lo hai pagato due anni fa, e quindi con l'ammortamento sarebbe una plusvalenza enorme. Però questo ti dà l'idea anche di come purtroppo sia stato questo biennio di Ken, di discontinuità complessiva del giocatore, ma anche di chi lo ha avuto a disposizione, cioè gli allenatori, i dirigenti, la proprietà stessa. Ti resta Dodò, ti resta la plusvalenza Maxi potenzialmente piena su Comuzzo, e poi si torna lì, quelle che possono anche essere le indicazioni di Fagioli, cioè, e su Fagioli, perché anche lì un conto è Fagioli imprescindibile, un conto è Fagioli come arma per il bilancio di qui sopra. Quindi, come ci dice il nostro guru, il presidente del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini, tutto è vendibile, come dico sempre io, e quindi anche lì si fa fatica a dire la Fiorentina di grosso riparte da e poi scegliere un nome, perché ad oggi la priorità non è, almeno ad oggi 9 giugno 2026, non è l'impianto tattico, ma è l'impianto economico finanziario. Una volta sistemato quello, allora forse si potrà iniziare a parlare anche di campo.
1: O quantomeno sicuramente non c'è adesso la sensazione che la rincorsa si prenda partendo dagli acquisti. Ecco, per dirla in modo meno brutale, cioè per evitare di attirare anche su di noi improperi di qualsiasi tipo, lasciando perdere un qualcosa che al tifoso dovrebbe interessare relativamente, e quindi è il bilancio, però che si sappia che in questo momento la Fiorentina è alle prese con una necessità di mettere in piedi una strategia di cessioni che è prioritaria rispetto a quella degli acquisti. Poi è chiaro che la Fiorentina verrà ricostruita da qui al 31 di agosto, il primo di settembre mi sembra la chiusura del mercato, ma nel frattempo è bene essere tutti consapevoli che in questo mese di giugno ci sarà da fra virgolette patire sulla gestione delle uscite, quindi anche un qualcosa di meno brillante, meno fantasioso, meno speranzoso, però che è l'unico modo che la Fiorentina potrà poi avere per poter poi andare a fare mercato d'entrata. E non vuol dire che, siccome qualcuno ha commesso, secondo voi non fanno mai nulla e poi fanno sempre tutto. Questo non è l'oggetto di dibattito. Per me il commesso può anche spendere 100 milioni sul mercato mettendoceli tutti di tasca propria, e quindi di ripianare di fatto il buco di bilancio ricapitalizzando la società. non l'ha mai fatto quando c'era tra l'altro Rocco Commisso, che aveva anche un altro modo di interporsi verso il proprio club. Che lo facciano adesso, in questo stato delle cose, mi sembra molto difficile. Quindi noi riportiamo un po' la cronaca dei fatti. È chiaro che tutti siamo molto più attratti da ciò che può essere un acquisto e non una cessione, però è chiaro che quando si parla di mercato tra l'altro di una squadra come la Fiorentina, che viene da una stagione come questa, è molto più votata a un inizio di lacrime e sangue che non a un scoppiettante mercato di ripartenza. Poi, se vogliamo fare un piccolo sondaggino su questo nome, che io ho trovato conferme anche io, le ha trovate anche Niccolò Ceccarini, ieri sera l'ha scritto anche Sky Sport, quindi fondamentalmente anche chi è più bravo di me, ovvero di Torsvert, se c'è qualcuno che Torsvert lo vorrebbe, gli piace, più che altro chi gli deve fare posto. Ecco, perché la cosa interessante secondo me è che in un centrocampo dove ci sono, prendo fiato perché sono tanti, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian, Fazzini, Somm, Richardson, Amatucci potenzialmente, ma forse potrei evitare anche di metterlo in una fase come questa. Quindi comunque 8 giocatori di centrocampo. Forse non ho detto Fagioli, quindi addirittura no, l'ho detto? Allora 8. E pensare che Torsvert sia... Effettivamente a me risulta che ci sia del movimento grosso, non Fabio, su Torsvert. Chi gli deve fare spazio? Leviamo Richardson, che dovrà andare via per me senza ombra di dubbio, Somm che dovrà andare via altro senza ombra di dubbio. Comunque sono 6 giocatori che la Fiorentina ha di proprietà, cioè quindi non c'è dibattito su questi, sono tutti giocatori che fanno asset per la Fiorentina, che sono parte della rosa. Chi gli deve fare spazio e soprattutto come? Perché Fabian ha 15 milioni pagato, ora sono 15 milioni, cioè non è che tu possa dire lo venda a 10, non lo puoi fare. Brescianini 13 milioni investiti ora, non lo puoi cedere a 10 milioni perché è minusvalenza, altro giocatore. Gli altri, cioè, Fagioli l'hai pagato comunque una bella cifra, quindi serve più di 20 milioni per venderlo per bene. Ndur è l'unico che potresti vendere bene, cioè di tutta questa, di questo centrocampo l'unico che potrebbe avere un mercato decente è Ndur, perché tutto sommato rispetto ai 6 milioni che hai investito, oggi è un giocatore del 2004, per me lo puoi immaginare tranquillamente da vendere a 15 milioni, 18 milioni, eh? Cioè, perché c'è anche un futuro davanti a Ndur, ma non lo vuoi vendere, se hai capito. Quindi, Torsvert sì o no? E soprattutto, Torsvert al posto di chi? Perché io, certamente, se compro Torsvert lo metto titolare, questo non c'è dubbio.
0: Anche perché lo prendi per l'allenatore che lo ha allenato negli ultimi 2 anni... Oltretutto ricordiamo, uno, la Fiorentina, per quanto la Conference abbia sempre portato le briciole nel contesto europeo, ti ha garantito in questi anni mediamente 16 milioni l'anno, che quest'anno non avrai, e in seconda battuta ti consentiva di fare un numero che è sempre oscillato tra le 13, 15, 16 partite extra che davano anche enorme minutaggio che quest'anno non hai. Quindi la Fiorentina non solo non ha bisogno di una rosa extra large, ma io sarei quasi per costruire una rosa tra la S e la M come taglia, cioè senza andare a costruire le coppie perché devo creare competizione tra i reparti. Cioè la Fiorentina, nella migliore delle ipotesi, immaginando qualche passo in avanti in Coppa, farà 40, 41, 42 partite, che vuol dire che, avendo anche il mercato di gennaio, qui c'è da sfoltire, qui c'è da tagliare anche numericamente.
1: La Fiorentina deve avere 20 giocatori a disposizione, più di primavera, dai.
0: Esatto, questo deve essere l'obiettivo. Poi la difficoltà è che tu hai una rosa extra large, reduce da questi 4 anni di Conference dove sei sempre rimasto lì stagnante, ne hai di rientranti dai prestiti una quantità abnorme e diventa molto complesso immaginarsi delle valutazioni così tanto migliori rispetto a quando questi giocatori li hai lasciati partire. Tra l'altro ricordiamo che c'è ancora Matucci in campo, ha perso la semifinale d'andata col suo Las Palmas in casa col Malaga. Ogni tanto lo dico a Matucci perché poi so che arriva un 20 messaggi,
1: certo,
0: subito,
1: certo,
0: con i fuochi d'artificio. Giocherà il ritorno in Las Palmas il prossimo 10, quindi domani, dopo appunto la sconfitta 1-0 in casa con il Malaga. E quindi in tutto questo purpurri di giocatori, io certo capisco che il tifoso abbia questo desiderio di ripartire tramite gli acquisti, ma con una rosa XL senza la conference, senza uno sbocco europeo, ragazzi, qui c'è da prendere le forbici. Zac, zac, zac.
1: Sono d'accordo anch'io. Ora, volevo dire, da Aldisieve scrive: buongiorno ragazzi, Moreno ha una buona plusvalenza, 15 milioni mi sembra, è corretto? Lo si trattiene o lo si vende? La buona plusvalenza è se lo vendi a 15, Ale, nel senso che lui nella sua cessione c'è un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Questo non vuol dire che viene riscattato per certo, vuol dire che la Fiorentina, nel momento in cui l'ha ceduto, probabilmente anche credendoci, perché comunque è un giocatore che, se gli metti un diritto di riscatto così alto, c'è l'idea che possa essere anche di un certo valore. Il Levante lo ha comunque discretamente valorizzato, 28 partite, ha fatto un buon campionato, secondo me il suo valore è anche cresciuto. La Fiorentina ha comprato a 5, io non penso che oggi ci sia una squadra pronta a prenderla a 15, quindi la buona plusvalenza è solo sulla carta del diritto di riscatto. Ma quello che ho capito è che Levante lo vorrebbe confermare, ma non per 15 milioni, quindi non lo possiamo considerare uno che ti porta potenzialmente una grande plusvalenza. Poi, se trovi una squadra, che sia Levante o un'altra squadra, che ti mette 10 milioni, addirittura 15 per Moreno, certo, Fiorentina farà le sue valutazioni. Per quelle cifre credo che lo venderebbe senza problemi. Allora, prima di andare avanti, sono tanti i vostri messaggi, li leggeremo, promesso, e li ascolteremo, promesso, anzi continuate a mandarci 348 75 3973, se volete chiamare sapete come fare, 055 77 11 171. Però ritroviamo molto volentieri un nostro collega e amico di Radio Firenze Viola come Biagio Simonetta. Ciao Biagio.
2: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
1: Allora, chiaramente con Francesco oggi, purtroppo viene da dire, ci siamo concentrati molto su quello che sarà un percorso complicato del mese di giugno per la Fiorentina, perché tra Ninno e Nanno, le viene da dire, come si dice a Firenze, saranno più di 40 i giocatori in rosa fondamentalmente, che si troverà da dover gestire, non tanto grosso quanto Paratici insieme a Goretti. Una situazione che, grazie anche al fatto che la Lega Calcio ha anticipato di qualche ora l'inizio del calciomercato, proprio per permettere alle società con dei bilanci un po' in difficoltà di fare plusvalenze entro il 30 di giugno, pone anche il pensiero che la Fiorentina si debba muovere in tal senso. Solo che, facendo nome per nome insieme a Francesco, si fa difficoltà a trovare A, plusvalenze, B, giocatori che potenzialmente possono partire immediatamente, e C, ovviamente ci prende un po' di sconforto, perché se bisogna partire con l'idea che praticamente metà dei giocatori a disposizione dovranno essere ceduti, è un lavoro tosto.
2: Certo. Ma io penso che dopo la stagione appena conclusa, è chiaro che il valore patrimoniale della Fiorentina, del parco giocatori, sia chiaramente decresciuto, ecco. Il punto qual è? Che chiaramente bisogna, come dicevi, in qualche modo anche far cassa, in qualche modo cercare di vendere qualcuno. Qual è il discorso? Che in questa stagione maledetta gli unici giocatori che probabilmente avrebbero un mercato dignitoso in questo momento sono Ken, perché rimane Ken, perché nonostante, insomma, una stagione così, io penso che sia un giocatore che, insomma, faccia gola a diverse squadre, perché quando gioca a calcio e sa giocare a calcio. Fagioli, probabilmente Pongracic, Dodò potrebbe avere, chiaramente, anche perché è in scadenza, quindi non so quanti soldi riesci poi a raggiungere, però insomma sono questi quelli che in qualche modo riesci a vendere bene, probabilmente, no? Gli altri chiaramente puoi venderli, ma devi accontentarti di quello che ti danno. Non penso che vogliano vendere Endur, per esempio, nel senso che magari potrebbe avere anche un po' di mercato, e quindi sicuramente per Paratici sarà un addio, considerando che il mercato di febbraio, diciamo di gennaio, diciamo lui almeno ufficialmente non l'ha fatto, sarà un primo test sicuramente difficile. Io mi auguro che la sua esperienza, un direttore sportivo comunque con alle spalle esperienze importanti, ha fatto la Juventus, ha fatto il Tottenham, ha fatto la Sampdoria, quando la Sampdoria però era una squadra che arrivava in Champions League, io penso che lui abbia le qualità per piazzare qualche giocatore. Sentivo adesso, prima di collegarmi, di Moreno, che tra l'altro io devo dire, se devo venderlo a poco, preferirei testarlo anche, nel senso, non... Poi molto dipenderà chiaramente, Pietro, da quello che vorrà fare la famiglia Commisso. Se devo dirti quali sono le mie come dire, considerazioni, anche in virtù del fatto della scelta tecnica, cioè dell'allenatore, io penso che la Fiorentina probabilmente nella prossima stagione proverà a fare una stagione di livello medio, ecco. Non mi immagino una squadra, se devo essere sincero, costruita per tornare in Europa, anche perché altrimenti la scelta non sarebbe stata quella di Fabio Grosso. Adesso non voglio sembrare il disfattista, a me Fabio Grosso non è un nome che entusiasma, mi entusiasmava di più quando, insomma, rivedendo i mondiali del 2006, ma come allenatore non è mai stato uno che, insomma, mi ha dato grandi... ha allenato squadre, diciamo, piuttosto modeste, Palermo, Sassuolo, è stato in Francia, se non ricordo male,
1: sì, brevemente,
2: Frosinone, sì, sì. Sì, esatto, brevemente, il Frosinone, quindi se c'era la volontà di portare la Fiorentina in Europa da parte della famiglia Commisso, quindi se c'era in qualche modo una lucina che ci faceva capire che questi volevano mettere tanti soldi sul tavolo, probabilmente sarebbe arrivato anche un altro profilo, e non capisco ancora la scelta di Grosso anche per un altro motivo, perché se non prendi il nome da top, perché magari non viene allenatore o perché comunque non vuoi mettere determinati soldi sul mercato, quindi non hai un progetto stramilionario, no? E allora punta su veramente quella che può essere chiamata una scommessa, nel senso punti veramente sul classico caso alla Mo, come fu Vincenzo Montella. In questo caso io penso che la Fiorentina doveva prendere, faccio un nome così, Alberto Aquilani, perché probabilmente era la vera scommessa, calcio propositivo, conosce l'ambiente. Io fra Grosso e Aquilani, devo essere sincero, avrei scelto il secondo, però spero che queste mie parole vengano sconfessate subito. Chiaramente qua, insomma, facciamo tutti il tifo per la Fiorentina, quindi mi auguro chiaramente di avere torto. Dopodiché Paratici avrà, per tornare alla tua domanda iniziale, avrà un bel da fare, non sarà semplicissimo considerando la rosa che si trova a disposizione. Penso che rientrino gente anche come Barak, questa gente qua, insomma, non so se anche Kwame è stato ceduto poi.
1: No, Kwame lo dobbiamo depennare, esatto, purtroppo lo dobbiamo depennare.
2: Quindi, insomma, si troverà sul groppone questi anni di pradeismo, dove lo scouting è stato zero, dove si sono acquistati giocatori proposti da eventuali affaristi del calcio, dove praticamente la Fiorentina ha azzerato qualsiasi fiamma accesa dal buon Corvino, che aveva fatto tanti errori, ma che comunque le ultime grandi plusvalenze la Fiorentina l'ha fatta con i giocatori portati da Pantaleo,
1: sì,
2: Corvino.
1: Sì, sì. Francesco
0: Biagio, io sono curioso di un aspetto, proprio sulla valutazione anche della rosa per come è stata costruita in questi anni. Si è sempre detto, e lo hanno sempre detto anche i protagonisti all'interno della Fiorentina, l'importanza, a loro dire, dell'italianizzazione della rosa. Poi però, se vado a vedere quelli che sono stati gli ultimi due appuntamenti della nazionale di Gattuso, miseramente falliti con la Bosnia, c'era solo Ken. Questo per la questione italiani.
2: Sì, sì.
0: Se vado a vedere la questione stranieri, comincia un mondiale con 48 nazionali, 26 giocatori per nazionale, sono più di 1200 giocatori e nella Fiorentina c'è il solo Pongracic. È vero, in questo momento c'è una nazionale sperimentale Under 21 che ha messo in luce Dur, Comozzo, Fortini, però appunto è una nazionale sperimentale che nulla ha ad oggi a che vedere con il livello alto immaginato per la Fiorentina. Allora mi viene da pensare, e ti chiedo però su questo il tuo punto di vista, se davvero su entrambi i lati la costruzione della Fiorentina è stata disastrosa, perché se nella nazionale più debole, nella nostra nazionale degli ultimi 10 anni, c'è posto per più di un giocatore che non sia Ken, e sugli stranieri abbiamo un solo giocatore, mentre faccio una squadra e un nome a caso, il Sassuolo ne ha 4 in questi mondiali, allora vuol dire che davvero anche il valore e il lavoro da fare sul mercato in uscita diventa ancora più complicato, non avendo nemmeno la vetrina mondiale per poter anche, tra virgolette, così, insomma, sopraelevare il valore di qualche per un rendimento monstre nel giro di qualche settimana.
2: Ma guarda Francesco, c'è da dire che adesso tu hai messo sul tavolo chiaramente dei dati, e i dati hanno sempre ragione, no? Però noi lo sapevamo già prima che il mercato degli ultimi anni della Fiorentina fosse stato disastroso, no? Nel senso, sono arrivati i calciatori che hanno deluso, sono arrivati calciatori più da copertina che da calcio. Adesso per esempio leggevo di un'eventuale eccezione di Gudmundsson all'Atalanta. È chiaro che in questo momento noi potremmo dire vada via dopo quello che abbiamo visto, poi allo stesso tempo ci appare la faccia di Ilicic così in penombra, diciamo. Quindi vabbè, però detto questo, i dati che hai citato confermano che non è stato fatto nulla di buono. O poco di buono, insomma. I dati che hai citato confermano che sono squadre che hanno calciatori nella vetrina del mondiale, che comunque ogni anno quando c'è il mondiale, il calciomercato, voi lo seguite molto meglio di me, il mondiale è un market mover, no? Poi alla fine i giocatori che magari fanno un mondiale buono vengono venduti a peso d'oro, poi magari svaniscono. Quindi anche questa opportunità la Fiorentina non potrà sfruttarla. Io mi auguro che su alcuni calciatori, sull'italianità, sai, c'è da dire, il Como è arrivato in Champions League, forse non c'ha manco il magazziniere italiano. Io francamente, anche a difesa di quello che è il calcio italiano, mi auguro che la Fiorentina continuerà ad avere un buon tasso di giocatori italiani, ma secondo me lo avrà, perché comunque Rosa ne ha tanti, quindi non penso che ci sarà uno smembramento così. Allo stesso tempo, se un direttore sportivo è capace di andare a scovare i giovani Gosens, o andare a scovare i giovani Atebur in Belgio, Olanda, queste nazioni qua, ma anche da altre parti, e portare qualcuno alla Fiorentina che, acquistandolo diciamo ad un prezzo ragionevole, possa diventare poi... Ma chi conosceva Torsdelt prima che arrivasse al Sassuolo? Io francamente non lo conoscevo, però sai, non faccio questo di lavoro, quindi noi invece questa capacità l'abbiamo smarrita negli anni. Abbiamo preso sempre calciatori comunque conosciuti. Quando sono arrivati quelli meno conosciuti sono stati andati via subito, e penso a Valentini che non è passato forse neanche dal Viola Park, Moreno stesso. Poi sai, io vorrei aprire anche un'altra discussione. La Fiorentina quest'anno ha vinto il campionato primavera, che secondo me non è banale, benché da quando esistono le Under 23, probabilmente in serie Lega Pro, probabilmente chiaramente ha perso un po' di valore, perché magari le big iniziano a mandare i loro ragazzi in queste squadre qua, però allo stesso tempo ha vinto il campionato primavera. Io voglio pensare che anche per il rilancio del calcio italiano dal punto di vista di movimento, nel senso non semplicemente di giocatori italiani, ma far giocare anche i giovani, perché ce lo diciamo sempre, ma poi quando diciamo però Croci, no, ma Croci c'ha 15 anni. Allora iniziamo per questo ci voleva veramente, anche dal punto di vista dell'allenatore, uno che non avesse troppe paure. Io non so se Grosso adesso è questo profilo qua, però Aquilani, per tornare ad Aquilani, per esempio, ha preso Favasuli, che abbiamo mandato via così con facilità, nel senso, e adesso pare che in Serie A abbia diversi estimatori. Io spero che Grosso abbia la capacità e il coraggio di scegliere anche nei ragazzi, perché se deve essere una stagione di transizione, che almeno possa essere una stagione per mettere delle basi per il futuro.
1: Bene, bene, caro Biagio, è sempre un piacere ascoltarti. Siamo stati in silenzio perché comunque sono tante le valutazioni, no? Ma è perché comunque noi se ne parla quotidianamente, avere una visione anche che non è quella, diciamo, come la nostra, quindi coinvolta al 100% tutti i giorni sulla Fiorentina, è sempre bello, perché mischi giustamente il tuo tifo alla tua saggezza, e questo ci interessa molto e ci fa piacere poterti avere con noi spesso e volentieri. Caro Biagio, ti auguro buona giornata, sperando che la prossima volta possiamo raccontare qualcosa di più bello, e speriamo ce lo permettano, dai.
2: Va dai, a presto, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Caro Biagio, ciao. Ciao a Biagio Simonetta del Sole 24 Ore, che ringraziamo e salutiamo. Francesco, ci fermiamo un attimo, vai a prendere un caffè, un bicchiere d'acqua, kiwi, e poi si torna tra poco dopo la pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto! Il Costa ci va!
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Radio Firenze Viola.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
9: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, ai campi profughi.
10: Siamo alla cronaca: ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
9: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. Due italiani, già detenuti nel carcere Lo Russo e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I due sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
10: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il vice ministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
9: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive. Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, al commento del governatore Schifani.
10: È tutto, a più tardi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Chi si compra? Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti, che ovviamente è tornato dalla ricerca di kiwi. Dopo l'andremo a cercare, e perché giustamente ora sarà a dormire, perché a quest'ora di solito un cane è in casa. Che deve fare? Beata lei. Non è una vita da cani, è una splendida vita con due padroni splendidi, quindi veramente beata kiwi. E va bene, la sveglieremo dopo. Allora, ci sono tanti messaggi, Francis, quindi io inizierei a leggere, anzi, per attrarre anche, perché oggi la voce è un po' fioca, ci sono tanti audio, ma vorrei sentirne ancora di più per attirare quelli che hanno lasciato un po' la voce nei meandri, forse al mare, chissà dove l'hanno lasciata. Iniziamo con il primo audio di oggi, dai.
11: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, una provocazione che poi vabbè non è nuovissima, visto che già l'anno scorso qualcuno ne paventava la possibilità, ma visto che Grosso gioca con gli esterni, cioè sono imprescindibili per i suoi ruoli, visto che noi ne siamo totalmente assenti, perché non provare veramente con Grosso a convincere Ken a ritornare sulla fascia giocando con piede invertito, quindi non ovviamente esterno classico da cross, perché lui e l'assist sono agli antipodi, perché comunque il suo storico dice questo: Paris Saint Germain, Juve, Verona, sempre giocato sull'esterno, e la prima vera stagione da punta l'ha fatta con Palladino sostanzialmente.
1: C'era Francesco che scuoteva la testa in modo compulsivo, quindi faccio rispondere lui.
0: No, Pete, io con tutto il rispetto per l'ascoltatore impazzisco, perché ora anche, cioè, da un punto di vista economico posso capire che chiaramente il succo del mercato in uscita della Fiorentina dovrà necessariamente passare dai migliori. È impossibile pensare di fare grandi operazioni in uscita su Richardson, su Barak, su Sottil, benissimo. Ora, dopo che abbiamo avuto tra le mani il vice capocannoniere della Serie A, e poi quello che dice l'ascoltatore non è neanche così tanto corretto, perché nell'anno di Ligue 1 in cui lui fa 13 gol, in realtà non è così vero che Ken abbia fatto vita naturale durante l'esterno. Io consiglierei di guardarsi un po' meglio quell'anno da 13 gol in Ligue 1. Quindi per me la risposta è no, assolutamente no. Cioè, ora siamo nella condizione in cui dover riadattare il miglior giocatore in rosa sulla base di, peraltro, di quale aspetto? Sul fatto che quest'anno è stato più infortunato che in campo? Sul fatto che quest'anno ha sbagliato più gol di quanti non ne abbia fatti? Mi sembra sinceramente controproducente e anche un po' capisco che l'ascoltatore ha detto è una provocazione, tutto mi sarei aspettato tranne che Ken è rimesso sull'esterno. Cioè abbiamo un giocatore veramente forte titolare nella nostra nazionale e lo vogliamo mettere a fare l'esterno.
1: No, più che altro ma io non ce l'ho con Elia, anche perché purtroppo siamo stati portati nel tempo a fare ragionamenti così, delle volte anche astrusi, cioè si continuerebbe così nella sagra dell'adattamento. Cioè, e io invece quello che spero di vedere nella nuova Fiorentina, a parte chiaramente risultati diversi che mi auguro arrivino subito, ma che sono consapevole possa volerci anche del tempo prima di ottenerli, soprattutto vorrei vedere che il calcio torna a essere una cosa facile, cioè che non si debba giocare a, come si può dire, un puzzle ritagliato con le forbici per cambiare un pezzo che non mi entra e quindi mi incazzo e lo metto da un'altra parte solo perché io non sono capace di inserirlo nel pezzo giusto, nel momento giusto del puzzle giusto. Cioè qui è sempre stato negli anni appunto una vera e propria sagra del adattamento dei giocatori a un ruolo che non è il suo. Ora, che io debba pensare di iniziare il nuovo corso con un direttore sportivo che è riconosciuto per esperienza e competenza, e prendere il tuo giocatore che fondamentalmente a livello economico è il migliore, poi la stagione è andata, decidete voi come definirla, ma comunque per quanto riguarda il lato economico è il tuo miglior giocatore e lo sposta a fare l'esterno. Insomma è roba, capisco che si faccia proprio una provocazione e a Elia, ma penso che abbiamo risposto assolutamente. Allora Alessandro Dal Valdarno ci chiede se è vera la voce di Torsvet, diciamo di sì. E lui però chiede anche, visto che abbiamo capito che si vuole passare anche dallo scouting, non c'è verso di trovare un Torsvet tramite lo scouting? Quello che secondo me la differenza, che la risposta è chiaramente sì Alessandro, non è che ti possiamo dire no, perché io e Francesco da anni portiamo avanti la battaglia che come arrivano i Ferguson al Bologna, gli Ederson alla Salernitana, i Frendrup al Genoa, domani ci auguriamo che anche alla Fiorentina possa arrivare un centrocampista o un altro ruolo che non sia conosciuto ai più e che poi si dimostri un calciatore di valore. Detto questo, credo che dietro alla potenziale scelta di Torsvet ci sia quella sorta di mano longa dell'allenatore che dice, cioè, tra tutti, se voglio devo ripartire da un giocatore che potrei portarmi dietro dal Sassuolo, Torsvet forse è il giocatore che per lui può essere il più utile anche per inserirlo in un'idea di calcio che per la Fiorentina è un po' nuova. Detto questo,
0: guarda, tra l'altro,
1: sono d'accordo.
0: Su Torsvet stavo anche andando un attimo a rivedere ai tempi dell'acquisto del Sassuolo, comunque il Carnevale lo paga 10 milioni di euro dal Genk, cioè non è stato un acquisto economicamente parlando comunque rilevante per una squadra come il Sassuolo. Certamente aveva fatto un percorso da addetti ai lavori, perché è chiaro che un giocatore che comincia la sua carriera nel Viking in Norvegia e poi fa 2 anni al Genk non è a disposizione del grande pubblico, però comunque nell'ultimo anno al Genk lui aveva comunque fatto anche un percorso in Europa League, quindi cioè, non stiamo parlando di un giocatore in realtà come profilo così lontano rispetto a quelli puntati e acquistati dalla Fiorentina negli ultimi anni, perché il Genk, se andiamo a vedere tutti i giocatori che ha prodotto il Genk, non finiamo più, facciamo l'11 più forte della storia del calcio praticamente. Non si inserisce magari il nome di Torsvet, però Torsvet aveva fatto l'Europa League e il Sassuolo ci è arrivato prima di tanti altri, investendo comunque 10 milioni di euro, e per un club come il Sassuolo non è poca roba. Il problema è che la Fiorentina, sì, anche la Fiorentina ne aveva comprati negli anni diversi che aveva fatto l'Europa, e poi tu affronti il Basilea, si torna lì e ti trovi un biennio del Basilea in cui in ordine sparso ci sono Calafiori, Ndoye e Cabral, e dei tre prendi l'ultimo. Allora, più che questione economica diventa questione di competenza e di letture che tra lo scouting e l'area dirigenziale si fa per poi dare via libera agli acquisti.
1: Non c'è dubbio. Simone ci chiede se non c'è il modo di arrivare a Berardi, che tanto torna come una peperonata. Federico ci chiede notizie dagli USA per il briefing in corso. È in corso, un briefing, anche se ora credo che considerando il fuso credo sia ancora molto presto nella mattinata newyorkese, perché dovrebbe essere meno 6, quindi 11 meno 6, fate voi il conto. Però, e come vi ho detto anche ieri, non vi aspettate che, siccome questi due dirigenti sono in New Jersey per parlare con chi vogliono, in 30 secondi arrivi un comunicato o uno spiffero legato a quello che si sono detti, perché magari sono tecnicismi economici e nemmeno sappiamo di che cosa si parlano. Cioè, quindi noi proveremo chiaramente ad arrivare almeno alle tematiche poi che sono state discusse, però non vi aspettate che nel momento in cui si sa che stanno tornando la mattina dopo, tutti i siti, tutte le radio, tutti i giornali aprano con la Fiorentina compra Ronaldo, perché non è questo il tema di discussione che ci aspettiamo da questo incontro. Lo dico a Federico e a tutti quelli che giustamente sono curiosi, come lo siamo anche noi, ma insomma, con una curiosità che non deve essere morbo. Luca, tra i tanti messaggi, ecco, lo sanno tutti, una stagione da salvezza, tranquilla e niente di più, probabilmente l'attesa di un compratore, mantenere la categoria e quindi un minimo di appeal per un compratore stesso, alleggerendo al massimo i costi per essere ancora più abbordabile, è un vivacchiare per allungare il brodo in attesa che qualcun altro porti i tortellini. Non vuoi dire
0: no, mi metto un attimo, mi metto le mani un attimo sul volto, perché e lo dice una persona che è stata particolarmente critica in questi anni, anche quando la Fiorentina arrivava nelle varie finali. Il 9 giugno alle 11:18, io capisco il tifoso disilluso, stanco, però non si possono già fare le carte alla prossima stagione, cioè non si può, non si può razionalmente, ma mi viene da dire non si può neanche da un punto di vista emotivo. Almeno tariamoci tutti verso la fine del mercato, il che non vuol dire mettere in stand-by tutto come viene fatto da anni a Firenze, ignorando le questioni per quello che è successo in questi anni. No, però neanche da dire o da decidere già adesso che cosa farà la Fiorentina di sé in questa stagione. Aspettiamo, non aspettiamo rispetto agli ultimi 7 anni, aspettiamo almeno che la sessione di mercato entri un minimo nel vivo, almeno questo.
1: Poi Andrea da Milano ci chiede se è vero di Miretti. Io gli dico che io non ho notizie dirette su Miretti, è un nome che ogni tanto torna per la Fiorentina, normale, un nome in uscita dalla Juventus, che però è un altro centrocampista fondamentalmente, e che si fa la sagra del centrocampo, cioè da tutto a nulla, non lo so. Tra l'altro la Juventus che pare voglia liberarsi dei seguenti giocatori: Coop Miners, pagato quanto? 80 milioni hanno pagato, una balla di quattrini per cederlo. Oltre a Miretti, Gatti, che anche lui era stato accostato alla Fiorentina in inverno, Zegrova, Openda e David. Ce n'è uno che prenderesti?
0: Allora, impossibile prendere David, sarebbe il primo della lista.
1: Vabbè, ma quello perché è un tuo pupillo, dai.
0: Io è un mio pupillo, esatto. Guarda, se proprio proprio, siccome Zegrova, io mi ero innamorato di lui ai tempi del Lille, io Zegrova, ovviamente partiamo dal presupposto, è un giocatore non disciplinato, di più, cioè andrebbe preso e tatticamente proprio spremuto come un'arancia per riuscire a ottenere quel minimo di ordine e di equilibrio che serve a una squadra di Serie A. Però siccome io in Liga ho visto fare delle cose veramente nell'accezione positiva del termine folli, proprio belle, proprio creative, fantasiose, e una squadra che fa il 4-3-3 e che ha obiettivi diversi rispetto a una che deve andare in Champions, vincere il campionato, eccetera eccetera, dimensione che non appartiene a Zegrova, quest'anno l'abbiamo capito molto bene, secondo me ci starebbe bene. Io un tentativo lo farei su Zegrova, però
1: guarda, io sono d'accordo con
0: la spremuta
1: con
0: d'arancia, quindi cioè, bisogna arrivare al nocciolo della questione tattica.
1: Però classe 99, gioca da tutte e due le parti nel 4-3-3, potenzialmente è un giocatore che salta l'uomo, che ha fantasia, che segna, non tantissimo, ma comunque che ce l'ha gol nelle corde. Ma visto che tanto questo legame con la Juventus negli ultimi anni è deflagrato in tutte le direzioni, io un pensierino ce lo farei sinceramente. Va bene, dobbiamo andare anche da Gabriele da Empoli. Buongiorno, ciao Gabriele.
12: Ciao Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno.
12: Ciao Vente, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
12: Ciao. Per rispondere all'ascoltatore che dice di Ken esterno, è un po' come dire dare gatti fradici
1: nel muso per la coda, bello, bello.
12: Muso per la coda, come dice il buon vecchio Vinetti, no?
1: Sì, straordinario. Comunque, vecchio
12: al di là di questo, Io volevo dirvi un paio di cose. Allora, dalla Juventus, di questi che dicevate ora, io prenderei Gatti, perché insomma uno bello, un po' passatemi il termine, anche un po' merdina, no, ci vuole, secondo me.
1: Ignorante, forse, volevi dire.
12: Sì, è quello che ci manca, no? Uno bello ignorante ci vorrebbe per dare un po' più di carattere, perché oltre a Ranieri mi sembra che non ci sia. Comunque, detto questo, voi cosa vi aspettate da questa estate? Cioè, che giocatori vi aspettate?
1: Vuoi una risposta salutandoti o tenendoti in linea, perché si finisce domani mattina, Gabriele?
12: No, molto, cioè, vi aspettate giocatori sconosciuti o giocatori che verranno,
1: no, allora,
12: posti da X?
1: Io mi aspetto,
12: ecco.
1: Cioè, io mi aspetto, e forse uso un termine anche forte,

0: fiducia dell'attuale direttore sportivo e che quindi arrivino anche non solo, perché questo sarebbe sbagliato sempre dire tutto in una direzione, sennò si diventa il Verona che fa trading di calciatori, compra 20 giocatori semi sconosciuti, 10 gli vanno bene, 5 benissimo, 3 super e ci rifà l'anno successivo. No, la Fiorentina dovrà fare un mercato equilibrato tra giocatori magari che sono capaci di entrare subito nei meccanismi di una squadra di Serie A e che magari sono abituati anche all'idea di giocare in Serie A e grandi scommesse. Io me l'aspetto, francamente, e se non dovesse andare così sarei molto deluso.
1: Sì, sì, no, chiaro, chiaro. Io penso che di tutti questi giocatori che stanno uscendo ora non ne arriverà a mezzo di questi qui. Io ho questa percezione.
0: Può darsi, ma il mercato è una brutta bestia, soprattutto per chi lo fa, te lo dico francamente.
1: Sì. Bene, ragazzi.
0: Ciao Gabriele, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, ci chiedono se ci risulta che possa arrivare Morganti, che è un dirigente che era al Catanzaro e che dovrebbe, potrebbe arrivare come nuovo responsabile fondamentalmente del Viola Park, cioè quello che organizza tutto quello che è il lavoro al Viola Park. E francamente ci risulta che una figura di questo tipo possa arrivare, e siccome a quanto ho capito già in Calabria diverse settimane che sanno che andrà via, insomma, se uno fa uno più uno non è che ci sia grande mercato intorno al nome come Paolo Morganti, non è un calciatore da 20 gol, è un dirigente che tra l'altro conosceva Paratici già in precedenza e quindi è una possibilità concreta. Allora vediamo, è sempre infortunato Zegrova, fino a che non si opera di pubalgia farà sempre 15 partite a campionato. E poi ci dice Max Agente, buongiorno ragazzi, ma scusate, Torsvet costa 20 e Volpato 15, il Sassuolo non fa sconti, può già partire con delle cifre così? Allora, Torsvet non mi risulta costi 20 ora, perché ripeto, è a un anno dalla scadenza e si parla di cifre più o meno dimezzate, un po' come purtroppo anche per i calciatori della Fiorentina, si parla di 10-12 milioni, cifre canoniche del mercato della Fiorentina. Su Volpato, io ragazzi, se prendono Volpato a 15 milioni, non so che cosa faccio, ci penso, ma sicuramente non sarei felice.
2: Io penso al momento l'unica strada percorribile, al netto di quello che è l'aspettativa del tifoso, la rabbia, la delusione, sia auspicare che, visto che siamo tutti reduci da una serie di sessioni di mercato in cui l'allenatore X chiedeva un esterno e arrivava una prima punta,
0: esatto,
2: l'allenatore Y chiedeva un terzino e arrivava un centrocampista, si voleva un portiere in un modo e poi ne arrivava in un altro, oppure ci si riduceva all'ultimo perché si aveva l'angoscia del preliminare di Conference che avrebbe potuto cambiare le sorti e le dimensioni anche della rosa, ricordiamolo, cioè la Fiorentina per 4 anni ha avuto 48-72 ore per adeguare la propria rosa alla competizione da disputare o meno, perché ha saputo sempre tra il 28, il 29, il 26 di agosto se avrebbe fatto o meno la Conference. Rispetto a tutto questo, l'unico auspicio stavolta è che un dirigente che conosce l'allenatore, che conosce la professione, l'ha sempre portata avanti con competenza, possa quantomeno rispondere alle esigenze di chi lui stesso ha scelto come prossimo allenatore della Fiorentina. Poi sinceramente ci si può mettere lì a ragionare, io farei così, io farei così, la Fiorentina ha problemi di bilancio, la Fiorentina ha problemi di bilancio, dovrebbe ricapitalizzare, dovrebbe vendere. Io sinceramente alla domanda che cosa mi aspetto da quest'estate, un mercato coerente con l'allenatore che è stato scelto. Poi se questo vuol dire Lorient, Volpato, Salah, Chiesa o chi vi pare, questo lo vedremo quando la Fiorentina intanto avrà, per come la vedo io, sistemato il discorso del mercato in uscita. Una volta sistemato quello si saprà anche fino a che punto potrà investire. Ma io il primo di settembre, il 2 settembre sarei già soddisfatto di vedere una rosa di 19-20 elementi di movimento, più qualche primavera, più i portieri, con il 4-3 di grosso rispettato per quelle che sono le caratteristiche.
0: Ben riscontrabile sì. Dagli acquisti fatti. Se sono d'accordo.
2: Voglio dire, al di là dei gusti su Italiano, su Palladino, su Montella, su chi vi pare. Qui sarei da anni in cui Italiano chiedeva disperatamente di avere i Rogli, Orsolini, quelli che ha avuto a Bologna. E in società gli compravano Faraoni, Belotti, o con tutto il rispetto, noi siamo del fan club di Iconè, ma gli compravano Iconè. Cioè, voglio dire, ci sarà una via di mezzo tra chiedere un esterno e avere Faraoni e chiedere un esterno e avere Salah.
0: C'è
2: già un qualcosa.

0: incoerente sarebbe tanto in quest'estate.
1: Allora, Lorenzo da Pinzolo, che lancia un bacino alla Kiwi, mandandoci anche l'emoji: nei momenti di difficoltà bisogna semplificare bene l'ingresso in società di competenze come Morganti del Catanzaro. Sul capitolo squadra prendiamo profili anche con meno appeal mediatico, ma funzionali al gioco di grosso. Solo così si può costruire qualcosa di solido. Bene lo scouting, basta mettersi, basta inteso non basta mettersi, ma basta mettersi, diciamo, proni davanti ai procuratori. Questo è quello che ci dice il nostro amico Lorenzo. Marco Forzaviola dice: Zegrova e Coop Miners, perché no? Ci stanno benissimo. Il problema è che Coop Miners costa tipo 700 milioni e quindi è difficile immaginarselo anche in prestito, perché ha un ingaggio fuori da qualsiasi logica. Uno dei tanti messaggi di Gianni: Volpato 15-20 milioni, Pradè esci da questo corpo, la butto sul ridere, ma quello che ci serve dal Sassuolo è solo Torsvet. Poi Alberto da Genk, prima dice: leggo il nome di Torsvet in chiusura, quando giocava con il Genk, io che avevo l'abbonamento del Genk era forte, ora speriamo che non sia bollito. C'è Mattias Fernandez Pardo, gioca con la nazionale belga, è del Lille, questo è da prendere subito. E poi dice Zegrova, anche lui ha giocato con il Genk, era un esterno ed era molto forte. In effetti sono passati tutti da Genk, praticamente, come si diceva prima, cioè, insomma, dove c'è competenza, si sa, si sta bene in quel caso.
0: Sì, poi guarda, la lista comprende anche Courtois, per esempio, De Bruyne.
1: No, ma tantissimi, no, ma non finisci più, non finisci più, stai zitto.
0: Non si finisce più.
1: Sta fermo perché si sta fino a domani, quando c'è competenza la lista si allunga. Ciocco Arredi dice: dopo la pausa è riapparso il teschio messicano, ma ancora non ci fa vedere il busto di Juric, e quindi è deluso. Ciocco Arredi, quanto è pirla, va bene.
0: Per questo, guarda, io sono in attesa di Juric, sono in attesa di una risposta su Allegri, quindi sono in attesa dell'ufficialità di Mourinho a Real Madrid, quindi diciamo per i miei pupilli è tempo di attesa.
1: E attendiamo, insomma, io su Juric sono pronto ad attendere anche 2 o 3 anni, sono tranquillo. Due audio, Stefanino.
2: Benvenuti, sei un po' in confusione. Il nostro Vlahovic è stata un'operazione perfetta. Noi si voleva vendere all'Arsenal, se ti ricordi, a delle cifre monstre. Ma lui non voleva andare all'Arsenal, voleva andare solo alla Juventus. Non solo, ma se lo si teneva fino a giugno, lui voleva andare a parametro zero. Te lo ricordi questo? Non sarebbe mai andato in nessun'altra squadra, solo alla Juventus. E quindi l'abbiamo venduto al volo, prendendo più soldi possibile. Operazione top, caro benvenuti, vai a scuola.
3: Buongiorno,
1: scuola per imparare di
3: l'intervento la Kiwi e fa l'intervento più lucido e sensato degli ultimi 3-4 mesi, no?
1: Guarda, sicuramente comprensivo di tutti gli ascoltatori, viene da dire, perché poi se si deve andare a scuola per imparare il passaggio di Vlahovic alla Juventus o meno, è divertente, cioè non sapevo che a scuola ci fosse in corso di calciomercato e lo inseriremo.
0: Guarda, non c'è dubbio che insomma la scuola vive dei tempi molto molto complessi. Io torno molto volentieri a scuola, però invito anche l'ascoltatore a tornarci, perché ho sentito un "se si teneva" che non mi sembra proprio coerente con la lingua italiana. Nessuno mette in discussione la bontà dell'operazione da un punto di vista economico, forse l'ascoltatore era troppo distratto, diciamo, dalla sua cattedra. Qui si discute da un punto di vista tecnico, cioè il vendere i giocatori. Il discorso era più ampio, partiva dall'esempio dell'Atalanta che vende spesso all'estero, arriva la Fiorentina che invece le sue cessioni più importanti le ha fatte in Italia. Comunque, al di là di come sia andata Vlahovic, Chiesa e tutte le varie situazioni, rafforzando le dirette contendenti, perché in quel momento l'ascoltatore, forse distratto, magari non si ricorda di qual era la posizione classifica della Fiorentina prima della cessione di Vlahovic e della Juventus prima dell'acquisto di Vlahovic, rimanendo solo in quella singola annata e poi con tutto quello che è arrivato dopo. Quindi io torno molto volentieri a scuola, però invito anche l'ascoltatore a un esercizio un po' di memoria perché oggettivamente ha fatto una ricostruzione completamente slegata rispetto alla realtà e rispetto anche ai semplici risultati ottenuti dalla Fiorentina e dalla Juventus, dalla cessione di Vlahovic e dall'acquisto di Vlahovic.
1: Comunque non andava a zero l'estate, giusto? Ma infatti, era un anno e mezzo tutto, e con il mondiale mi sembra anche di mezzo, diceva, me lo scriveva anche Costa in privato, cioè oltre a essere un anno e mezzo di contratto, poi c'era anche il mondiale di mezzo, insomma.
0: È una ricostruzione questa molto passami il termine, molto commissiana, cioè per insistere sul fatto che la Fiorentina era spalle al muro, non aveva alternative, doveva venderlo a gennaio, perché giustamente, è vero, siamo nell'epoca in cui le società spesso sono schiave dei procuratori e dei calciatori, io però a mia memoria non ricordo una lista così lunga di capocannonieri della Serie A o migliori giocatori della propria squadra venduti a gennaio. Ce ne sono stati alcuni? Certo che sì, non ricordo però una lista così infinita. E ora, con tutto il rispetto, se la Fiorentina avesse venduto Vlahovic e comprato all'epoca il Jonathan David della situazione o un altro attaccante di pari livello, nessuno avrebbe nulla da ridire. Ma bisogna avere anche un po' di onestà intellettuale e ricordarsi che per ogni cessione c'è anche un acquisto.
1: Beh,
0: ecco.
1: Allora, se ci sono passati tutti, prendiamo lo scouting del Genk. Non fa una piega quello che dice Marco. Sentiremo se vogliono venire da queste parti. Allora, senza nulla togliere ad Alberto e a Genk, dove sono tra l'altro stato, posto squisito, con persone straordinarie, tanti italiani. In effetti, tra Genk e Firenze, probabilmente uno viene a vivere anche più volentieri a Firenze. Vabbè, sentiamo se qualche scout del Genk è disposto a venire a lavorare per la Fiorentina. Poi c'è un Gabriele che dice: pienamente d'accordo con Elia sul ruolo di Ken esterno. Voi per caso avete il patentino di allenatore per rispondere facendo passare per deficiente chi non la pensa come voi? Quando parlate con gli addetti ai lavori, però, non avete il coraggio di contraddirli in amicizia. Gabriele da San Miniato. Che tra l'altro Elia è un attacco frontale. Tra l'altro Elia, che noi diciamo conosciamo ormai da tempo perché è uno degli ascoltatori più frequenti nel dialogo all'interno di questa trasmissione, non credo, poi me lo dirà magari anche in privato, si sia minimamente sentito deficiente davanti alla nostra risposta, che non era una risposta saccente ma una risposta d'opinione, cioè d'opinione di Francesco e Pietro, che non hanno il patentino UEFA e lo sapete, ma che hanno tutto sommato un po' di esperienza nel mondo del calcio, seguendoli da critici e da osservatori esterni e da giornalisti, hanno un pensiero diverso rispetto a quello di Lia. Se Gabriele ha un pensiero più simile, evviva, ma nessuno ti toglie niente, però nessuno voleva far passare da deficiente nessuno, francamente.
0: Poi ricordiamo che questa trasmissione appunto passa tutti i messaggi, chi ci invita a tornare a scuola, chi ci dice che non capiamo nulla, che non sappiamo nulla di calcio, non sappiamo nulla di niente, quindi siccome deve essere una cosa diciamo a doppio senso di marcia, ecco, io invito gli ascoltatori come Gabrieli ad accettare che in questa trasmissione ci sia un confronto anche particolarmente frizzante, spigoloso. Come dico sempre, chi vuole avere ragione si svegli la mattina, si guardi allo specchio, si dia una pacca sulla spalla e si dica: sei grande Francesco, sei grande Pietro, sei grande Giovanni, sei grande Gabriele. Ma qui ci si confronta sulle idee anche in modo acceso.
1: Luca, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Dici tutto, Luca, buongiorno a te.
4: Sono in televisione?
1: Sì, sei anche in televisione, certamente.
4: Certo, ascolta, digli a quel ragazzotto lì, non mi ricordo bene.
1: Francesco, dici?
4: Francesco. Che noi ci sera anni e ride, cosa ride?
1: Beh, che deve fare? Sta aspettando di sentire cosa c'è da dirgli, Luca. È meglio ridere e piangere, dai, diglielo tranquillamente, vai.
4: È meglio ridere che piangere. Però noi ci sera
1: Luca, ascolta la cornetta, lascia stare la televisione, arriva in ritardo. Ascolta, il telefono, vai, grazie.
4: Noi ci abbiamo il cuore viola.
1: Bene.
4: Scusatemi tanto, dai.
1: Vai, è tranquillo.
4: Smetti di dire bischerate, perché te quante finali hai visto te? Io sono andato in Coppa Italia, sono andato a Parma, sono andato a Bergamo, sono andato a tutte le parti, lo spaccai tutti, abbiamo combattuto e mi vieni te con quella faccia in merda. Cosa si deve fare noi?
1: Ma scusami Luca, io non capisco che cosa ti sia preso da, sei partito in modo molto educato e sei arrivato a dare della faccia di merda a, un, a una persona che comunque ti ha dato la possibilità di parlare.
4: Ma che io vado a prendere a casa ora? Quello ride, continua a ridere.
1: Ma,
4: io
1: ma Luca, ma guarda, stai andando no. Stai andando un po' oltre, eh? Ora io non
4: sì,
1: so.
4: Andando oltre. Sì. Non rappresenta i tifosi.
1: Ma non deve rappresentare, non deve rappresentare i tifosi della Fiorentina. Luca, Luca, ti do una notizia. Scusami Luca, ti do una notizia. Francesco Benvenuti non deve rappresentare i tifosi della Fiorentina. È un giornalista, fa il giornalista, dice la sua e tu l'ascolti e puoi essere d'accordo o no. Ma lui non è qui per dirti quello che tu vuoi sentirti dire. Quindi siccome ti sei presentato in modo educato prima e poi altamente maleducato, minacciandolo anche di andarla a prendere, io ti invito a ragionare prima di parlare, perché c'è un momento in cui il limite viene superato e tu l'hai superato. Quindi mi dispiace, capisco la rabbia quando si sente dire una cosa che non ci piace, ma qui sei andato decisamente oltre. Grazie Luca, ciao. Bene. Detto questo, no, perché ora fino a un certo punto uno cerca anche di arrivare a capire il motivo per cui uno si arrabbia. Se poi si arriva a offendere, minacciare, venga a prenderti e lo ride, e non si capisce che Francesco Benvenuti fa il suo mestiere di giornalista e non di imbonitore delle folle, e allora ragazzi, ognuno prende le sue, sì, le sue responsabilità anche di quello che dice. Poi noi non siamo qui per andare a ricercare le persone che ci offendono, l'abbiamo detto prima, come vi sentite, stava addirittura stavamo cercando di andare oltre a un'offesa personale e poi si deborda così. Scusami Franci, intervengo io perché tu, è inutile che tu intervenga, perché veramente mi sembra forse i primi caldi, sì, mi sembra anche a me, come dice Crista Campi. Va bene, sentiamoci due audio magari senza offese personali.
5: Scusate, ma Paratici quando ha firmato per la Fiorentina ha firmato consapevole che per una società che non era né la Juve né il Real Madrid né il Barcellona, di conseguenza è tutto è già tutto stato calcolato, no? E farà quello che deve fare. Qui non è un discorso di preoccuparsi, qui bisogna solamente aspettare, poi vedremo quello che succederà, però insomma questo è un top e da top farà. Forza Viola, da Francesco dalla patria del marrone.
6: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco, ma parlate di mercato e la trasmissione è quella, ma il problema principale non è il direttore sportivo che sa vendere bene, perché potrebbe venire anche Corvino a vendere, che è uno, metti quello più bravo di tutti a vendere, ma se te hai dei giocatori che hanno fatto male la stagione o che sono stati comprati al di sopra del vero valore, chi è il pazzo che va a ricomprare un giocatore che non gli vale quei soldi? E il problema di questa società negli ultimi anni è quello, aver comprato e strapagato e fatto anche dei contratti molto alti a giocatori che non ne valeva la pena.
1: E questo è il grande difetto che ha avuto. Cosa?
0: No, condivido il messaggio.
1: Avevo quasi sentito un abbaiare, ho detto, mi ero emozionato, speravo.
0: No,
1: fosse...
0: guarda, sono andato a vedere. No, dormi ancora.
1: Ho capito, tra 10 minuti devi svegliarla.
0: Lo so,
1: poi gli dai.
0: Ora infatti tra 5 minuti sparisco per un secondo e facciamo questa.
1: Gli dai qualche croccantino e la svegli.
0: Sì, ma tanto basta chiamarla e già.
1: Allora, comunque ci sono tante persone che ovviamente ti danno, diciamo, la loro solidarietà, ma ovviamente io e Francesco. Senza tra l'altro voler offendere l'ascoltatore, ma ridiamo perché è talmente fuori da quello che ci rappresenta, che ci può. Poi, per esempio, così ti faccio rispondere a te prendendo un altro spunto e parlando di te stesso.
0: Vai.
1: Paola da Firenze dice: oddio Benve, te rispondi spesso in maniera piccata e parecchia risentita, questo è innegabile. E poi dice: Luca a parte, ovviamente. Allora, ognuno c'ha il suo carattere, no? Cioè, che tu abbia delle volte un modo un po'. Ecco. Io non vorrei usare il termine arrogante, un po' saccente delle volte, fai come vuoi, dillo.
0: Certo.
1: Però fa parte della sua indole, cioè è un po' permaloso, io lo sono molto di più, è comunque capace benissimo con la propria dialettica di spiegarsi, e ogni tanto è piccato, ma ragazzi, perché comunque noi stiamo tutti i giorni qui ad ascoltare tutti, e delle volte uno che risponda piccato ci può anche stare, scusami.
0: Poi capisci, il tema non è, Paola, essere o non essere in un certo modo, perché poi se noi dovessimo iniziare con la stessa velocità con cui voi giudicate, etichettate noi, a fare altrettanto con voi, saremmo ore e ore a dover fare un esercizio. Ieri con Fabio scherzavamo sulle app di meditazione, altro che app di meditazione per gestire quello che scrive Tizio, quello che dice Caio, invitare Caio anche nel suo interesse ad andarci piano con certi commenti, invitare Semproni ad andarci piano con certi commenti, sopportare a volte anche certe cose che non stanno in cielo né in terra, perché a volte arrivano domande su allenatori che magari sono da un mese già da altre parti. Quindi in tutto questo poi ognuno ha il suo carattere, ma tra avere il suo carattere e utilizzare un giornalista, uno speaker, un redattore come sfogatoio personale, ragazzi, c'è sempre una via di mezzo, e soprattutto avete voi tutti la libertà di scegliere chi ascoltare, chi guardare, chi leggere, chi seguire. Quindi se scegliete, presi dall'ira, dalla rabbia, una persona che non vi piace, quello è soprattutto un problema vostro, perché avete libertà oggi a maggior ragione nell'era dei social di svariare lungo tutto il fronte d'attacco su chi volete e quando volete.
1: Allora, io leggo anche i messaggi, ora non li leggerò tutti, perché sono belli, sono tanta solidarietà, ma anche qualche battuta, questo è bello della diretta, però allora prima voglio fare un attimo di mente locale, sentiamo due audio.
7: Perché, scusami Bembe, ma Nzola chi l'ha voluto, la Fiorentina o l'ha voluto Italiano? Così, per sapere, se l'ha voluto Italiano non è detto che ogni allenatore che chiede poi faccia bene o in sede di mercato oppure sul campo, quindi lascia fare questo discorso, cioè grosso è l'ennesima scommessa della Fiorentina, l'ennesima, che sta bene.
8: Buongiorno Francesco e Pietro, ma più che altro mi viene da dire che Torsveld è un doppione di Brescianini e Fabian. Quindi, a parere mio, l'unica soluzione ragionevole sarebbe forse uno scambio di prestiti con Fabian e poi si valuta a fine anno. Per me forse Tosbet ha qualche gol in più nelle corde sia di Brescianini che di Fabian, forse tecnicamente è un pelino meglio, ma credo che sia alla fine un doppione sostanzialmente, che potrebbe poi giocarsi il posto con Brescianini se dovesse rimanere. Vi chiedo inoltre se vi risulta veramente concreto, come ha scritto tutto il mercato web, l'interesse per Coleoscio.
1: Ma io, rispondendo su Coleoscio, a quanto ho capito ieri ci ho aperto la trasmissione, quindi forse avevo annusato che c'era qualcosa lavorando in questo mestiere da qualche anno. Credo che sia un nome papabile. Poi bisogna capirne gli aspetti economici, e questo però è una cosa che non si può capire fin da subito. L'altra cosa che diceva Francia,
0: Torsvet simile a Brescianini, io penso, allora, chiaramente ha delle caratteristiche simili più che altro a Brescianini, a me sembra che sia un livello superiore. Poi è ovvio, Brescianini come lo gestisci, si diceva anche prima, la Fiorentina ha Brescianini Mancino, Mandragora Mancino, Richardson Mancino, potenzialmente Torsvet Mancino, non ha la Conference, non avrà mille partite di Coppa Italia, da qualche parte devi arrivare con queste forbici di cui parlavamo prima. Volevo anche dire però al primo ascoltatore, lui insiste su questo fatto che grosso è una scommessa. Allora, è un punto di vista, sicuramente non piacerà questo punto di vista, ma lo ribadisco perché l'ho sempre detto, quindi non cambio idea adesso. La Fiorentina di oggi non è appetibile per quegli allenatori che tanti dei nostri ascoltatori avrebbero voluto vedere alla Fiorentina. Per un motivo X o per un motivo Y, tutti i nomi che abbiamo fatto negli ultimi sei mesi, da Maresca a Mourinho, da De Zerbi a Sarri, per un motivo o per un altro, sono tutti arrivati in società dove o ci sono più soldi, o ci sono obiettivi diversi, o ci sono soldi diversi per budget, ingaggio, o si è reduci da risultati diversi. Quindi la Fiorentina, per come la vedo io, non avrebbe potuto fare altro che puntare su una scommessa. Però faccio anche uno spoiler: a volte le scommesse si vincono. Questo per dire, non per considerare grosso al pari di Mourinho, ovviamente no, ma neanche per dire, siccome grosso è una scommessa, o siccome Italiano aveva chiesto un Zola, che anche questa è una, diciamo, una ricostruzione un po' curiosa, perché ce lo vedi italiano di fronte all'obiettivo, vuoi Lewandowski o un Zola? No, voglio un Zola perché l'ho già avuto allo Spezia, l'ho già visto all'Opera e posso puntarci, come se appunto la scelta fosse stata di questo tipo, ecco. Per cui certo l'idea era quella di avere un binomio diverso rispetto a come è andata, siamo tutti d'accordo, però non penso che italiano sia un allenatore così mediocre come lo ha descritto il nostro ascoltatore, ecco.
1: Claudio Geometra Viola dice: buongiorno, anche io ho visto vincere le coppe con Battistuta e compagni, ma vi volevo tranquillizzare che tutto sommato sono sereno. E volevo leggerlo come, diciamo, uno dei tanti messaggi che abbiamo ricevuto, per esempio Tosco Sardo: noi ascoltiamo voi ragazzi, un abbraccio e benvenuti, buon Pietro, siete grandi, forza e coraggio, e di quel tifoso Luca che ha chiamato se ne fa anche a meno. Questo per dire che comunque ce n'è tanti che la pensano in questo modo. Fantastico. Non lo posso leggere il tuo messaggio, Valerio, però mi ha fatto molto ridere. Vabbè, diciamo altri due messaggi audio.
9: Buongiorno ragazzi. Allora, io parlo sempre per me, naturalmente. Il problema non è l'allenatore, va bene quello che abbiamo preso, va bene. Il problema è quello che farà Paratici. Paratici deve fare lo scouting. Siccome hanno detto tutti che c'è uno scouting incredibile, 60 persone, 50, 40, quello che è, voglio vedere, perché ho sofferto troppo, io voglio vedere giocatori che magari anche sconosciuti, ma che rendano come un giocatore forte già, anche se non si conosce. Non so se mi sono spiegato, Walter da Roma.
1: Uno così ci hai mandato, quando mai si arriva mandandone una a quest'ora del giorno e della notte? Va bene, no, che il fatto è la palissiano quello che dici, Walter, ma è chiaro che il mercato dovrà essere un mercato diverso. Questo lo implica il fatto di aver fatto una scelta diversa rispetto agli ultimi anni. Dove ci porterà bisogna ancora assolutamente scoprirlo. Posso sottoporvi quella che per me per i più sarebbe un'eresia calcistica? Per me Fabian, osservandolo per centimetri, fisicità, dimestichezza con l'area di rigore, tempismo e finalizzazione, potrebbe essere un centravanti. Cosa ne pensate? Non è una proposta per la Fiorentina, ma un discorso in generale. Umbe. E rispondo io dicendo che non sei il primo a dirlo, e lo hanno detto anche ex calciatori che hanno fatto l'attaccante, quindi sei in buona compagnia. Per me è un no, per me è no, va bene? Però tanto se non era a parlare della Fiorentina, dai, facci vedere Kiwi, forza, dai Kiwi, vieni qua Kiwi, dai, metti la telecamera centrale per favore, Cherubini, oh, eccola qui Kiwi. Vabbè, ora c'è il risveglio, quindi c'è un po' di coccole da dove prendere. Vai, abbiamo visto anche Kiwi che se vuole dichiarare qualcosa su Fabiano nel ruolo di centravanti lo può fare, però nel frattempo noi ascoltiamoci altri due WhatsApp audio.
10: Buongiorno, io ho letto che sembra che Paratici abbiano dato libertà economica sul mercato, a patto che ridimensioni di parecchio
1: il
10: Monte Gaggi. Voi ne sapete qualcosa? È una bufala? E se fosse vero, cosa ne pensate voi? Alle Viola.
11: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Io sono d'accordo con i Benfe.
1: Allora, dici qualcosa, Kiwi.
11: Ilicic, che tra l'altro secondo me ha fatto molto meglio anche di Gudmundsson. Mi ricordo tutte le infamate che aveva preso Lerce, sembra Lerce, cammina e cosa, sbuffa. Venduto da Corvino a 5 milioni, c'era la gente che era super contenta. Dopo è andata all'Atalanta, ha fatto vedere che era un ottimo calciatore. Good nei due anni mi sembra qui a Firenze non abbia fatto vedere quello che ci aspettavamo. Se ci portano i soldi, secondo me è buono e propositivo. Comunque nel 4-3-3 Good non ci starebbe a far niente. Sicché aria
1: per Good.
0: Aria,
1: ha detto Tosco Sardo, aria. Bene, Kiwi, tutto a posto? Sì, mi sembra tutto a posto. Andrea Damiano dice: bella Kiwi, che spettacolo. E va bene. Poi c'è anche, dice: non c'erano già abbastanza cani in diretta? E ha ragione.
0: Però
1: E invece no. E questo è l'unico effettivamente cane che si rappresenta poi la razza canina.
0: Esatto, non è una metafora, ma è una descrizione letterale.
1: Cioè, noi siamo adattati nel ruolo di cani, è un po' come i ruoli della Fiorentina. Fiorentina, come Fabiano a fare il centravanti o Ken a rifare l'esterno, noi siamo adattati nel ruolo di Cani e ci risulta anche abbastanza, siamo anche abbastanza bravi a farlo. Poi Sabaia alla luna, roba pazzesca. Va bene, allora, tra quanto vuoi fare la tua raffica? Qualche minuto ancora? Bene, allora aspettiamo qualche minuto. È stato già detto che Benve Gobbo, sì, diverse volte. Poi Michele continua a chiedere questo corso al direttore sportivo che fa lo Monaco. Io ora lo cercherò, Michele, cercherò di farti dare delle novità, ma non ne so niente. Ho ascoltato ieri il direttore, lo diceva, ma non so che cosa sia. Pietro Sarri lo vuole alla Luis Alberto Gudmundsson, l'abbiamo detto. Poi Vlahovic sarebbe stato venduto a giugno, magari prendendo 20 milioni in meno, ma si poteva andare in Champions e si incassavano 50 milioni dalla manifestazione europea. Ditelo al signore, io non sono uno contro la società, ma quando si sbaglia e va riconosciuto. Questo è l'ore che mi sembra molto lucido rispetto ad altri. Poi per me Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova sarebbe il tridente perfetto per caratteristiche e credo anche congeniale al gioco di Grosso, se ho capito come gioca. Cosa ne pensate? Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova.
0: Bello, futuribile per un allenatore che comunque, ricordiamoci, nasce come allenatore della primavera, che ha lavorato con i giovani, ha lavorato anche con un giovanissimo Ken, quindi non stiamo parlando di, cioè io non ho grandi dubbi sulla capacità di Grosso di lavorare con i giovani. Vorrei capire una volta per tutte che cosa vuol fare la Fiorentina di se stessa in quest'estate. Va benissimo anche una stagione anno zero in cui si fa un primo passo per tornare ad essere competitivi potenzialmente per un posto in Europa, però io spero che quest'estate ci sia un po' più di chiarezza senza lanciarsi in voli pindarici anche da un punto di vista così di termini, da ambizione a Champions, poi sappiamo come è andata a finire l'anno scorso.
1: Allora, poi Walter dal Tenerife: Pietro, ti ammiro molto, ma stai difendendo l'indifendibile. Poi l'ascoltatore è esagerato, ma Francesco è indifendibile. E lui ci scrive da Tenerife, quindi l'indifendibile Francesco.
0: Anche
1: te sei a Tenerife, no? Non credo tu sia a Tenerife. Lui
0: no,
1: è
0: no,
1: a Tenerife.
0: Io no, dico l'attacco frontale arriva.
1: Sì, da Tenerife, direttamente da Tenerife. Commisso Junior è ambizioso, dobbiamo avere fiducia. Paratici non si farà condizionare nelle scelte. Questo è Alberto, l'ottimismo. Poi, con caratteristiche leggermente diverse, Tosved mi sembra una copia di Indur, Brescianini e Mandragora. Se ne devo prendere uno a centrocampo del Sassuolo, prendo Conè, Simone Romano. Cioè, abbiamo detto tante volte però che tra Conè e Tosved ci sono tipo 15 milioni di differenza come minimo, e anche l'ambizione probabilmente di Conè di fare un salto verso lì di più da Champions, mentre Tosved...
0: Cioè, poi Conè comunque arriva dal Marsiglia, quindi ha dovuto già fare un passo indietro.
1: Non ne fa un altro di lato, ecco, che in questo momento purtroppo è di lato, nel senso che la Fiorentina è arrivata dietro il Sassuolo, quindi sicuramente non si può dire troppi passi avanti, considerando che non ci sono coppe di mezzo. Pietro da Firenze dice: per il norvegese il posto lo deve lasciare Mandragora. Poi, ma non ci serve un mediano, un'occasionissima sarebbe Socek del West Ham, bel nottolone. Però Socek addirittura era capitano del West Ham, non so, secondo me in Championship ci potrebbe anche restare.
0: Infatti difficile ragionare così serenamente sui club della Serie B inglese, perché comunque non è scritto da ora. Il West Ham magari venderà uno dei giocatori più importanti, che è Bowen. Lui potrebbe venderlo, dovrebbe venderlo, però ecco, i club di Serie B inglese, soprattutto quelli retrocessi, non è che siano così alla portata. L'ultimo all'ordine di tempo mi viene in mente: il Wolverhampton retrocesso ha comprato Kieran Trippier, il giocatore dell'Atletico, cioè voglio dire del Newcastle, eccetera eccetera. Cioè parliamo di un signor giocatore che appunto va nella Serie B inglese da una squadra retrocessa.
1: Allora, siamo in quel momento della giornata, quello della raffica di Cherubini. Viva. Quindi chiama anche Kiwi, lei l'ascolterà con grande fervore. Va avanti tutta.
12: Buongiorno ragazzi, io posso anche accettare l'appello all'ottimismo che fai Benve, francamente dopo 6 anni continuare a fare appelli all'ottimismo con la logica del pettiamo mi pare un po' surreale, però facciamo pure gli ottimistoni. Io voglio dire,
0: però non ho mai detto questo,
12: su Paratici, perché dice: ma se lo hanno preso vuol dire che lui sa che faranno delle cose. Paratici, ricordatevi in che momento è stato preso. È stato preso in un momento di disperazione, momento nel quale Commisso si è sentito in dovere di fare qualcosa che potesse anche un po' calmare la piazza. Non è detto che sia stato preso effettivamente per fare un cambio di passo. Secondo me è stata un po' una toppa. Poi vediamo ora. Tanto ci vorrà poco, perché basterà guardare la faccia di Paratici appena torna da New York. Non è che ci sarà da aspettare tanto.
13: La faccia, Madonna, è così bella ascoltare i Bembe che fa lo switch dall'applicazione alla radio per sentirlo in delay. Mi fai volare, Bembe.
14: Ciao Pietro, buongiorno. No, io sono arrabbiato con voi. Voi dovete dire le cose come stanno. Basta nascondere le cose. I Bembe è stato rapito e si trova in una prigione segreta della CIA perché Amnesty International e tutti gli amanti della vita lo tengano sequestrato fino al 1° di settembre. Quindi, se il 1° di settembre Juric non avrà trovato una panchina, lo rilasciano. Se avrà trovato una panchina, continuerà il sequestro fino al suo esonero. Ovvero dopo, entro ottobre, tipo 3-4 settimane. Però insomma, dite le cose come stanno.
1: È stato rapito dagli anti-Juric, va bene. Francis, ti abbraccio, ti ringraziano in tanti per aver fatto vedere Kiwi, che è stata protagonista positiva di questa trasmissione. Insomma, siamo passati dalle infamate ai baci di Kiwi, quindi evviva. Ci ritroviamo venerdì e ti vogliamo bene. A presto a te, a presto a tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo come di consueto con Viola Amore Mio. Ciao a tutti.

0: sacco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
8: Lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Berlungo, uscita raccordo.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Sono rimaste precauzionalmente chiuse oggi le scuole a Cascina e Vico Pisano in provincia di Pisa in conseguenza dell'incendio che si è sviluppato ieri in un capannone di rifiuti plastici a Lugnano, al confine tra i due comuni, e a quanto hanno stabilito due ordinanze firmate in serata dai rispettivi sindaci. Il sindaco di Vico Pisano Matteo Ferrucci ha anche disposto altrettanto precauzionalmente la chiusura fino a mezzogiorno di oggi di tutte le attività produttive che si trovano nell'area industriale a Lugnano e Noce interessata al rogo. L'incendio ha riguardato circa 2.500 tonnellate di rifiuti plastici stoccati all'interno di una struttura di 5.000 metri quadri. Sul posto sono intervenute 35 unità di vigili del fuoco, arrivate anche dai comandi di Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Prato e Pistoia. E intanto sono gravi le condizioni di Giuseppe Nicolosi, 71 anni, ex procuratore della Repubblica di Prato ed ex magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Nicolosi è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi dopo una caduta accidentale da una scala avvenuta nella sua abitazione di Pian dei Giullari sulle colline fiorentine. L'incidente domestico si è verificato nella giornata di domenica. Secondo le informazioni disponibili, l'ex magistrato si trova attualmente in coma farmacologico, una condizione che consentirà ai medici di effettuare tutti gli accertamenti necessari per valutare le conseguenze riportate nell'impianto e monitorare l'evoluzione del quadro clinico. Ancora con la cronaca, ha cercato di darsi alla fuga viaggiando in scooter ad alta velocità imboccando strade in senso vietato, ma è stato bloccato dalla polizia municipale. L'episodio risale a venerdì pomeriggio ed è accaduto a Firenze. Una pattuglia del reparto Isolotto, impegnata nel servizio di pronto intervento, stava transitando su Viale Nenni verso Scandicci quando ha intercettato lo scooter che arrivava contromano da Via Pisana, alla guida un uomo senza casco. Alla vista degli agenti che avevano intimato l'alto, il conducente per tutta risposta si è dato alla fuga. La pattuglia si è quindi messa all'inseguimento, che ha visto lo scooterista percorrere strade rotatorie contromano ad alta velocità. La sua corsa si è conclusa in un viuzzo, il viuzzo delle Case Nuove, una strada particolarmente stretta dove la presenza di altri veicoli ha impedito ulteriori manovre di fuga. Gli agenti sono quindi riusciti a bloccare il conducente senza conseguenze per persone o cose. Dai primi accertamenti lo scooter non è risultato rubato, ma contattando la proprietaria, questa ha dichiarato che il furto era avvenuto da poco. La donna, dopo aver formalizzato la denuncia per furto, ha potuto tornare in possesso del mezzo. Nei confronti dell'uomo, di origine straniera, sono scattate diverse multe per violazione del codice della strada, tra cui guida senza patente e senza casco. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito di quello che sarà il primo compito di Fabio Grosso, che da ieri è il nuovo tecnico della prima squadra viola.
3: In attesa di sapere che risultati darà la trasferta di Paratici e Ferrari a New York, c'è un dato certo finalmente, un punto ufficiale di ripartenza, che è l'annuncio di ieri del nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso. È chiaro che Fabio Grosso, come Paratici, ha un obiettivo sportivo, un obiettivo calcistico: riportare la Fiorentina tra le 6-7 grandi del calcio italiano, riprendersi un posto nelle coppe. Ma devo dire che stavolta forse Grosso ha un obiettivo che va di pari passo a quello sportivo, che è quello di riavvicinare i tifosi al Franchi e alla squadra viola, proponendo un calcio piacevole, divertente, un calcio che possa invogliare il tifoso ad andare oltre le delusioni di quest'anno e di ripartire. Un po' quello che ha fatto a suo tempo, fece a suo tempo Cesare Fratelli, che fece a suo tempo Vincenzo Montella, ma che fece a suo tempo anche Vincenzo Italiano. Ecco, è vero che nel calcio il risultato è quasi tutto. Con Fabio Grosso e questa nuova Fiorentina che riparte, importante. Anche la qualità del calcio è importante come risultato.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
0: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, dopo l'ufficialità di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina, ci si attende adesso che possa decollare il mercato. I dirigenti sono negli Stati Uniti, tante questioni da affrontare, poi entro 4-5 giorni si capirà davvero se si potrà entrare nel vivo di un mercato che si annuncia molto molto movimentato in entrata e in uscita. 348-7513-933 il numero per intervenire con i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, mentre per i vostri interventi in diretta il numero è lo 055-7711-171. Aspettiamo le vostre telefonate. Saluto Tommaso Borghini.
5: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Sono curioso di capire che cosa avrai scovato oggi a livello di citazioni, perché non è semplice, perché non dimentichiamoci, anzi lo voglio dire ai nostri ascoltatori, che noi quando entriamo in diretta tu non mi dici niente della tua citazione, io non ti dico niente della scaletta, per cui andiamo avanti così,
5: diciamo, andiamo a vista, navighiamo a vista, e spesso prendiamo delle cantonate clamorose, però al di là di questo ti annuncio anche c'è un piccolo focus, un po' te l'ho parlato prima, per la verità, per essere onesti, questo te l'ho anticipato. Oggi guarda, sono andato su una vecchia canzone di grandissimo successo, Cuore Matto, 1967, scritta per Little Tony e Mario Zelinotti. Arrivò decima a Sanremo, ma ebbe un successo poi incredibile, tant'è vero che anche oggi credo che il ritornello forse qualcuno se lo sta già ripetendo in testa.
4: Anche Marco Tonelli in regia la sta già cantando,
5: perché insomma è anche moderna come ritmo, per l'epoca, pensa, siamo nel 67, e se l'ascoltate sembra quasi attuale. È però la citazione nel testo, e nella parte in particolare che dice: dimmi la verità, no? La verità. E forse capirà perché la verità tu non l'hai detta mai. Cosa vuol dire? Secondo me, cosa dovrebbe succedere dopo il famoso summit di C'era una volta in America? A proposito, ho visto che insomma poi
4: ha avuto successo perché è stato ripreso da alcuni quotidiani.
5: Certamente non è che ascoltavano me, però magari gli è venuto in mente anche a loro. Sì. E dico, la verità, la trasparenza, la chiarezza dopo questo summit sarà fondamentale, perché il tifoso viola capisce tutto se viene, diciamo così, edotto, cioè se gli viene detta la verità, se agisce con trasparenza, mentre in passato non sempre si è agito con trasparenza, si parlava di ambizione e poi magari si faceva una cosa diversa. Se al tifoso viola tu dici bisogna ridurre il monte ingaggi perché il diktat della proprietà è questo, per una serie di motivazioni spiegandole eccetera, se dici questo sarà l'obiettivo, questo sarà il budget, io credo che ci sia anche, no, una maggiore condivisione, no? Cosa che ultimamente non c'è stata, e quindi credo che insomma da questo summit, che affronta argomenti molto importanti per la Fiorentina del futuro, quello che deve emergere, non lo so, però vorrei che fosse poi spiegato in maniera chiara, dicendo la verità, appunto, come dice la canzone Cuore Matto, ai tifosi della Fiorentina.
4: Nel frattempo registriamo che ieri, nel salutare, nel dare il benvenuto a Fabio Grosso, il presidente della Fiorentina, nel comunicato che è stato diffuso dal club, ha parlato di energia, ambizione e senso di responsabilità, proprio rifacendosi alla nuova era che dovrà aprirsi d'ora in avanti.
5: Però mi permetto di dire che sono le solite parole che un pochino si sono sentite, per carità, poi un presidente
4: un po' troppo spesso,
5: le dice, però l'ambizione, che tipo di ambizione? Perché dire ambizione è diciamo un po' generico, no? Sì. L'ambizione di arrivare dove? Di arrivare al settimo posto, all'ottavo posto, di arrivare dalla parte destra della classifica, scusami, dalla parte sinistra, perché la parte destra sarebbe poca ambizione. ecco, questo deve essere chiarito. E anche in termini, no, abbiamo un non dico di dire la cifra, per carità, però se c'è la necessità di ridurre il monte ingaggio o meno, ecco, penso che tutto quello che succede, sta succedendo in America, vorrei che fosse riportato, cosa che non accadeva magari in passato, in maniera molto chiara, limpida, trasparente, ai tifosi della Fiorentina.
4: A Rocco Picco Misto Soccer Stadium in questi giorni a New York è stata disputata una partita a cui hanno preso parte molte leggende, e c'era per la Gazzetta dello Sport, come inviata della Gazzetta dello Sport, Alessandra Cozzini, che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Alessandra.
6: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
4: Ben ritrovata. Come è stata questa tre giorni, quattro giorni, quanto sei stata a New York?
6: Ma allora, intanto sono stata anche a Toronto, sono stata poco in tutte e due. Ah. Tra due giorni di viaggio e due giorni e mezzo di permanenza, ti posso dire che in questo momento sono abbastanza un po' rintontita, ma no, magari non.
4: Però ne valsa la pena, cioè. Ne valsa la pena, ho letto delle belle interviste, sì. Nesta, UEA e non solo.
6: Sì, no, poi è stata una bellissima esperienza perché ho viaggiato con loro, quindi ho fatto parte dello spogliatoio per certi versi. E quando in uno spogliatoio ci sono Baggio, Pirlo, Nesta, Vieri, Ambrosini, capisci che insomma la qualità, sì. E le coppe in bacheca sono tante, i racconti tanti, gli aneddoti divertentissimi, e quindi sì, è stata una bella esperienza. Ho visto anche.
4: Infatti, insomma, hai citato grandissimi, sì, ex, sì, calciatori, sì. Però c'erano anche dei dirigenti molto importanti, tra questi anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, che hai avuto modo di incrociare. Che effetto ti ha fatto, sì, innanzitutto?
6: Sì, intanto la partita è stata giocata al campo, allo stadio, intitolato, sì, a Rocco, voluto, finanziato da Rocco, e suo figlio Joseph e la moglie Catherine, domenica hanno fatto da padroni di casa, con la grande accoglienza che ci hanno riservato al campo, ovviamente l'accoglienza che hanno riservato soprattutto alle legend. Joseph o Giuseppe, chiamiamolo Giuseppe, l'avevo, sì, incontrato già alla cena di cui le legend italiane erano state protagoniste nella cattedrale di St. Patrick sempre a New York, e lì avevo avuto modo di scambiarci due parole, chiaramente in un ambito assolutamente informale di una cena, però ecco, l'ho visto sicuramente coinvolto, in attesa, penso che la dirigenza gli facesse visita a New York, e poi non so se è una cosa nota o meno, gli ho chiesto quando verrà lui invece in Italia e mi ha detto che questo succederà ad agosto, sì. Vedevo che tutti, anche i grandi campioni del passato, insomma, lo salutavano. Oggi lui è il vertice di una società comunque importante come la Fiorentina, e vedevo che comunque non aveva né imbarazzo né timidezza nel salutare, nell'approcciare questi grandi campioni del passato. Era comunque calato nella sua nuova realtà di presidente della Fiorentina, e quindi ecco, era molto accogliente con i giocatori, con le istituzioni, era molto, beh, l'ho visto calato nel ruolo, ecco. Poi per quanto riguarda la costruzione della nuova Fiorentina, secondo me ha fatto bene ad affidarsi al migliore che c'era sulla piazza, cioè Fabio Paratici, cioè questo per me, ecco, già, come dire, dimostra la sua, come posso dirti, insomma, la sua attenzione, la volontà, l'ambizione che ha di fare una grande Fiorentina, altrimenti non si sarebbe affidato a un dirigente così, e un dirigente così non avrebbe accettato la sua offerta.
4: Tommaso Orghini, no. Caporedattore del Brivido Sportivo.
5: Sì, ti ringrazio della qualifica. Certo. Comunque mi conosce, ci siamo visti a Firenze con Alessandra.
4: Però insomma, mi piace sempre bene, introdurti così.
5: Volevo, no, ecco, l'impressione che ci dà Alessandra, no, perché tu sai, Alessandra, qua a Firenze cioè, ci sono tante, insomma, la conosci benissimo la piazza, no? Si ritiene anche che, insomma, come dire, commisso Giuseppe, c'è chi dice che, insomma, potrebbero esserci delle trattative di cessione della Fiorentina. Ecco, invece l'impressione che ci dai te, avendolo visto personalmente, è che sia proprio, cioè, al timone, al comando, come
4: concentrato
5: sulla Fiorentina. Che non ci sia un'intenzione da parte della famiglia, diciamo, non siamo in una fase di passaggio, cioè siamo in una fase di passaggio perché purtroppo è scomparso Rocco Commisso e quindi si dovranno riassestare tutte le situazioni, però ecco, a livello di proprietà la Fiorentina è saldamente in mano, secondo te, alla famiglia Commisso?
6: Domanda difficile, nel senso che è provato anche a chiedergli un'intervista e questa sarebbe stata sicuramente una delle prime domande che gli avrei fatto. Alla mia richiesta di intervista mi ha risposto maybe, forse, poi è sparito, quindi diciamo non ho avuto modo di approfondire. Sparito non perché non volesse parlarmi, magari anche sicuramente era stato risucchiato da tutte le persone che lo circondavano e dagli eventi a cui entrambi dovevamo partecipare, quindi ho avuto l'impressione di una persona salata nel ruolo di presidente della Fiorentina, che lo faceva anche con, diciamo, disinvoltura, perché appunto non aveva timidezza nell'approcciarsi alle istituzioni, alle legend, all'organizzazione di questi eventi. Però ecco, da qui a dire che sarà la famiglia Commisso al timone della società per anni, onestamente non lo so.
5: Non ti senti di sbilanciare?
6: Lì era, come dire, assolutamente partecipe, bravissimo nel suo ruolo di padrone di casa. Stop, ecco, non me la sento di dire che questo significa che la sua altra famiglia Commisso sarà al comando a lungo del club. Non lo so. Certo, cioè, più indicativo, più che il mio incontro, il viaggio che, se non sbaglio, si sta verificando proprio in questi momenti, no?
4: Sì, certo, del dirigente della Fiorentina.
6: Ferrari, all'inizio che si decide il futuro, ecco.
4: Sì, assolutamente. Ecco, però prima facevi riferimento a Paratici, per quella che è la tua esperienza, che cosa ci si può aspettare dal mercato di Paratici? È chiaro che poi bisognerà vedere quale sarà il budget a disposizione del direttore sportivo della Fiorentina, però ecco, ti aspetti magari che possa essere messo a segno qualche colpo a sorpresa, non tanto un giocatore o dei giocatori dal curriculum certificato, ma magari anche qualche giocatore scovato all'estero a costo contenuto, che poi possa rivelarsi magari anche molto importante?
6: Ah sì, Lore, nel senso che se prendi sulla piazza quello che è il miglior direttore sportivo, che vanta un curriculum internazionale, un curriculum di successi, che solo l'estate prima era stato a un passo dall'arrivare al Milan e da avviare lui la ricostruzione del club, poi sappiamo come è finita quest'anno col Milan, cioè significa che ha intenzioni serie. Ma più che altro, se uno come lui, con questo curriculum, alla sua età, cioè nel pieno della carriera, accetta la sfida fiorentina, significa che le premesse e le garanzie ci sono state, no? Altrimenti stava ancora fermo e aspettava che qualche altro club, poi si è fatto avanti addirittura quando lui era già sotto contratto con la Fiorentina, mi riferisco alla Roma, magari ci ha riprovato anche il Milan stesso dopo il fallimento dell'obiettivo e la necessità di riavviare per l'ennesima volta un nuovo corso. Il fatto che abbia scelto la Fiorentina, che abbia già scelto di rimanerci, significa che come dire, le ambizioni devono essere anche sostenute da delle garanzie. Poi bisogna vedere che budget avrà a disposizione. Certamente Fabio è un conoscitore del calcio internazionale e mondiale a 360 gradi, quindi voglio dire, i giocatori che sceglierà saranno
4: sono di livello importante. Forse abbiamo perso Alessandra Guzzini. Ecco, però c'era una considerazione che faceva Luca Calamai ieri, sia qui a Radio Firenze Viola che anche a RTV 38 ieri sera a Zona Mista, a proposito di Grosso, e insomma questo per sottolineare come ci si aspettasse un profilo diverso rispetto a Grosso, con tutto il rispetto per Grosso, che comunque è reduce da un'ottima stagione, insomma da una buonissima stagione al Sassuolo. Probabilmente è un allenatore che stiamo un po' sottovalutando, oppure comunque c'è un po' troppo scetticismo intorno a lui. Però ecco, diceva Luca Calamai, per trovare un allenatore del profilo di Grosso probabilmente ci saremmo riusciti anche noi tre, diceva Luca Calamai, ecco.
5: Però scusami se aggiungo, sì, cioè il rapporto che c'è, sicuramente Alessandra lo conosce meglio di noi, il rapporto che c'è tra i due Fabio, diciamo, sì, così, che nasce proprio dalle giovanili, sì, della, sì, Juventus,
4: ma certo,
5: che, ecco, può essere stato questa anche una, la sintonia che ci può essere, perché è fondamentale,
4: sì,
5: questo, no?
4: Però tu arrivi da direttore sportivo di grande fama, di grande importanza, e la prima mossa che fai è quella dell'allenatore, ti affidi a Grosso.
5: No, capisco il tuo scetticismo, insomma. So cosa ne pensa Alessandra.
6: No, nel senso, sai, beh, è un aspetto a cui ho pensato effettivamente, però cioè cosa volevamo? Il nome straniero soprattutto. Grosso è un allenatore che intanto conosce il campionato italiano, a cui è stata affidata una squadra in piena ricostruzione, quindi serviva un allenatore che già conoscesse anche le nostre dinamiche, perché se in un gruppo che l'anno prossimo sarà rinnovato per forse più della metà affidi, cioè mi poni alla guida di un gruppo nuovo un allenatore che non conosce il campionato italiano, che deve ambientarsi, adattarsi lui per primo, cioè rischiava di essere veramente un...
4: Sì, sì, certo, poteva essere una mossa azzardata. Però per esempio Glasner, che potrebbe diventare allenatore del Milan, poteva essere un'idea per la Fiorentina. Poi è chiaro che bisogna fare i conti.
6: Guarda, non lo so, nel senso, un Milan allo sbando sta pensando a Glasner.

0: Meglio Fabio, no? Che ha studiato, conosce, ha ritenuto quello di Grosso il profilo migliore per avviare la ripartenza di una squadra come la Fiorentina dell'anno prossimo, mi fido più di lui. Ecco, cioè, se ha ritenuto Grosso il profilo migliore, significa che nel suo caso, nei suoi studi, nelle sue riflessioni, lo ha messo.
1: Sì. Cioè, diciamo che è un allenatore che lui stima, e ci mancherebbe altro, però magari non lo dirà mai Fabio Paratici, però non era la sua prima scelta. Ecco, lui ha fatto altri sondaggi, evidentemente questa Fiorentina non è così attrattiva, non potendo nemmeno offrire la possibilità di giocare nelle coppe, e quindi ci sono stati anche vari no per la Fiorentina. Tommaso,
2: sì, però sai, l'anno scorso avevamo il nome,
1: sì.
2: avevamo l'esperienza, Pioli mise d'accordo tutti, e poi insomma abbiamo visto come è andata a finire. Storicamente invece gli allenatori della Fiorentina, so, penso a Montella per esempio quando arrivò, che era molto giovane, altri allenatori insomma avevano suscitato meno entusiasmo e invece hanno fatto cose migliori. Ad Alessandra vorrei chiedere anche se secondo lei, sempre ripensando alle giovanili della Juventus, il fatto che Grosso conosca molto bene fin da piccolino praticamente Moise Kean, insomma Kean è un argomento importante, no, per questa Fiorentina, penso ne abbiano parlato anche, ne staranno parlando anche negli Stati Uniti, perché è un giocatore centrale della squadra. Secondo te può avere un'influenza questo rapporto già preesistente con Grosso per ricostruire una storia tra Firenze e Kean, che insomma si sta un po' sgretolando visto l'ultima stagione tra infortuni e altre situazioni poco gradite, diciamo, ai tifosi della Fiorentina?
0: Guarda, secondo me deve volerlo Kean per primo, più che viceversa. La stagione passata in cui andava, veniva, in cui è stato fermato dal dolore alla tibia, sicuramente lo condizionava, ma magari avrebbe potuto fare uno sforzo in più, e poi tutti questi viaggi, l'assenza dalla tribuna anche nelle ultime partite, sì. Insomma, deve volerlo lui, deve sentirsi coinvolto, deve sentirsi non solo parte del progetto, deve sentirsi responsabilizzato in un ruolo di trascinatore, di bomber della squadra. Se lui lo vorrà, io sono sicura che la Fiorentina riuscirebbe a trattenerlo, proprio per i motivi che ci siamo detti, no? Grosso lo conosce, Paratici lo conosce, però deve esserne convinto lui, cioè non deve essere più un centravanti a mezzo servizio, deve essere un centravanti leader. Ecco, io da uno come lui, con quelle qualità tecniche, con quei gol, me lo aspetto. Se invece deve essere che al primo dolore ti fermi, al primo problema, di cui però non conosco l'entità, quindi non voglio entrare nel merito, però cioè è stato insolito vedere che il tuo centravanti salta delle partite per motivi personali, che credo, non lo so, magari voi lo sapete, ma non sono mai stati neanche privatamente svelati, quindi vorrei che fosse dentro, ecco, se fosse lui per primo,
1: certo, più coinvolto, insomma, sì, assolutamente, che sentisse maggiormente la maglia viola
2: come
1: addosso.
2: Forse è stato la prima stagione era leader, sì. Kean, no? Le famose, sì. Insomma, anche quell'atteggiamento che aveva in campo quasi di spavalderia, e quest'anno sinceramente non l'abbiamo mai visto.
0: È vero.
1: Alessandra, allora grazie, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, a prestissimo, Lore. Ciao, grazie.
1: Grazie. Alessandra Cozzini della Gazzetta dello Sport. Un po' di messaggi al 348-7513933. C'è Alessio che dice il Messia Paratici aveva scelto Grosso già a novembre.
2: Questa definizione di Messia Paratici. No,
1: vediamo se poi a settembre, alla fine del mercato, potrà essere definita.
2: Se verrà cambiata questa definizione.
1: Essere definita per Messia. Aveva già scelto Grosso a novembre, quindi queste storie che altri allenatori hanno rifiutato la Fiorentina non esiste. C'era Sarri che sarebbe venuto di corsa, che è 100 volte meglio di Grosso. Sì, però poi con Sarri ha inciso evidentemente il rapporto che si era deteriorato alla Juventus, altrimenti credo che almeno un discorso poteva essere fatto con Sarri, però questa distanza che si è creata tra di loro evidentemente non è stata colmata, non è stato possibile colmarla. E poi su Glasner c'è Ivan che ci scrive: signori, Glasner ha vinto Europa League, Coppa d'Inghilterra, Community Shield, Europa League con squadre di secondo piano, non sarebbe mai venuta alla Fiorentina. Se va al Milan è perché tra le due società a livello di storia passata

0: Guardate, presente, non c'è confronto, sì, e poi oltretutto insomma, ha la possibilità di misurarsi.
1: Hai sentito
0: sì.
1: Alessandra che le vicende del Milan le conosce molto bene. In questo momento, secondo lei,
2: meglio
1: tra
2: avere
1: le due società,
2: un paratici,
1: meglio avere un paratici che la situazione, diciamo, di,
0: beh, insomma,
1: di completo caos che c'è,
0: effetti,
1: che c'è
0: sì.
1: al Milan. Quindi io mi rimetto al suo giudizio, che sì. conosce perfettamente le cose del Milan. Poi è chiaro che a livello di, diciamo, dimensione del club, di palmarès, cioè su quello non c'è ombra di dubbio, il Milan è stata, forse lo è ancora, la squadra più titolata del sì. mondo, no? O comunque lo è stata a lungo, c'era Galliani, lo diceva sempre sì, questo. Sì. E quindi è ovvio che Glasner è un allenatore, io mi permisi l'anno scorso di segnalarlo.
2: Tu sei stato il primo a segnalarlo.
1: Però
2: lo volevi alla Fiorentina l'anno scorso.
1: Io l'anno scorso l'avrei preso al volo e forse sarebbe stato anche possibile prenderlo, perché è vero che veniva da un successo clamoroso, anzi due, però ancora non aveva questa fama che ha oggi, perché lui è uno che vince con i club che non vincono mai. Quindi quale miglior diciamo destinazione di Firenze per dare ancora più lustro alla sua carriera? È ovvio, ora magari sta cercando un salto ancora più grande rispetto a quello che poteva fare l'anno scorso. Invece l'anno scorso, però, d'altronde eravamo tutti d'accordo, non so, forse ora sbucherà qualcuno che dice io l'avevo sempre detto, però la maggior parte, diciamo, eravamo tutti in linea col fatto che la scelta migliore fosse Pioli per tantissime ragioni, e poi abbiamo visto come è andata a finire malissimo, e poteva finire molto peggio se non fosse stato cambiato in tempo.
2: Eh sì, assolutamente, sì.
1: Diciamoci la verità, perché insomma quello che ha fatto Manoli, gli ci è voluto un po' di tempo per ricostruire una situazione che era veramente disastrata, e quindi non sempre, vedi, le impressioni corrispondono. È quello che io spero che questo scetticismo, questa diciamo sfiducia nei confronti di questo allenatore, che tra l'altro tra poco festeggerà insieme ai compagni della nazionale del 2006, no? La vittoria della Coppa del Mondo, che fu a luglio, il 9 luglio se
2: sì.
1: non mi sbaglio, dove
2: tra un mese
1: saranno dal 2006, sono 20 anni, dove lui fu grande protagonista, sia per il rigore, sia per il gol alla Germania,
2: rigore che si procurò
1: con l'Australia
2: sì.
1: anche, fu un grandissimo, poi una freddezza impressionante ebbe, soprattutto pensa a tirare il calcio di rigore nella finale del campionato del mondo decisivo, lo buttò dentro con una naturalezza incredibile, cosa non riuscita ad altri grandi campioni, e questo può essere un pregio, secondo me lo è, perché un allenatore deve essere anche freddo nelle sue decisioni, vedremo, però questo scetticismo magari potrebbe anche tramutarsi, all'opposto di quello che è accaduto con Pioli, in qualcosa di positivo.
2: Speriamo. Intanto, tornando alla tua citazione iniziale, cuore matto, dimmi la verità, vogliamo
1: sì.
2: la verità, dice Stefano Taxi, citazione eccellente come sempre, ma ahimè utopica, la verità non te la diranno mai, perché poi te la possono rinfacciare, resteranno sempre sul vago, sempre.
1: Questo sai, sperare di che le cose cambino è sempre qualcosa di, mi rendo conto che è molto difficile, però è una grande occasione per la Fiorentina. Ho letto anche l'editoriale su firenzeviola.it, per esempio, di Angelo Giorgetti, no?
2: sì.
1: che dice giustamente,
2: anno
1: me,
2: zero.
1: Che è l'anno zero, gli anni zero sono grandi occasioni per cambiare le cose, per modificare il modo di agire. La Fiorentina credo che stia provando, perlomeno attraverso questo famoso messia, stia provando a modificare il suo modo di fare calcio, e lo dimostra anche l'arrivo di alcune situazioni extra mercato, per esempio questo dirigente che andrà a occuparsi del
2: Morganti
1: andrà a occuparsi del
2: Paolo
1: Viola
2: Morganti, che diventerà responsabile organizzativo del Viola Park.
1: Poi
2: tra l'altro in mattinata è arrivata anche la comunicazione della fine del rapporto con il Catanzaro, quindi
1: dovrebbe arrivare,
2: si attende l'ufficialità,
1: e questo è un qualcosa di estremamente nuovo a livello organizzativo. Penso anche al responsabile dei prestiti, sembra una sciocchezza, ma ci sono 30 giocatori in prestito,
2: sì.
1: cioè avere uno che lavora per quello, cioè lui, questo dirigente lavora per quello, cioè lavora sui prestiti, come dislocare i tanti giocatori, cercando poi alla fine di diminuire, credo che poi se li diminuisce tutti poi il suo ruolo non so quale diventerà, ma la Fiorentina ha tanto da fare, perché anche quello ti porta via tantissimo. E faccio degli esempi, no? Mi sembra che siano dei cambiamenti che non so, mi inducono a un cauto, come si dice, cauto ottimismo sul cambiamento che può esserci nella società. È ovvio, poi tutto dipende da quello che sta succedendo in America, perché se poi mi vengono a dire non c'è budget, allora puoi avere quanti dirigenti vuoi, ma stringi stringi, i miracoli non li fa nessuno.
2: Ecco, c'è un altro messaggio del nostro ascoltatore che si chiede: ma non è che Paratici ha ingaggiato Grosso perché in qualche modo rispetto ad altri allenatori può essere più tra virgolette consigliato, non voglio dire malleabile no. Ma insomma ci possono essere più possibilità di incidere, ecco, su determinate scelte rispetto ad un altro allenatore magari più navigato.
1: Guarda, io la metterei sul punto di vista della sintonia, no? Se lui, allora lui, sempre rimanendo nell'ambito della beatificazione, noi abbiamo fatto qualche tempo fa una classifica con l'arrivo di Paratici a Firenze e la Fiorentina sarebbe stata sesta in classifica. Caso, un caso probabile, però è probabile anche il contrario, è probabile che abbia inciso, abbia aiutato il suo arrivo anche a risolvere tante situazioni che c'erano sbagliate all'interno della squadra, anche dello spogliatoio, no? Per esempio. E quindi se c'è sintonia, se c'è collaborazione reciproca, se per esempio un dirigente si permette di dire ma guarda, secondo me quel giocatore potrebbe rendere bene anche una... cioè non ci vedo del male io, cioè credo che in passato nel calcio ce ne siano state tante di coppie dirigente allenatore che si siano, certo, interfacciate, certo. La stessa cosa vale per l'allenatore che ti dice oh ma a me piace quel giocatore, sì, lì, sì, no, perché certo, non lo andiamo a prendere,
2: pensa Giuntoli Sarri, esatto, che ora si è ricostituita come coppia all'Atalanta, sì, ma insomma ce ne sono tante, cosa ti viene in mente?
1: Ora sulla Fiorentina De Sisti Corsi per esempio, Tito, sì, Corsi, sì, Picchio De Sisti, l'ha scelto lui,
2: il trio Cinquini Antonioni Ranieri
1: bravissimo, altro, cioè io non credo, se l'allenatore ti dice io vorrei, perché
2: Corvino
1: non...
2: Prandelli con tutte le loro particolarità,
1: però sì, il primo Corvino Prandelli, sì, all'inizio secondo me nei primi anni c'era grande collaborazione, poi dopo qualcosa hai visto come quando stai tanti anni insieme le situazioni che si vengono a creare un po' di anche sana rivalità magari
2: tra Fattoni e governato alla Fiorentina, avevano già lavorato insieme
1: tra Fattoni e Nello governato
2: negli anni precedenti,
1: ecco queste coppie, perché uno non può, non è, vuol dire invadere la sfera, cioè chiaro, se te vai nello spogliatoio come faceva Vittorio, entri dentro e fai devi cambiare, devi mettere Robbiati, allora no, questo è sbagliato, è ovvio.
2: Altro ascoltatore ci ricorda la coppia Pradè Montella, la prima coppia, non quella Pradè, che si è riformata
1: Montella,
2: dopo
1: Massià.
2: Nel 2019
1: io ci metto Massià, sì, in, sì, quell'anni, sì, lì Massià, Pradè, Montella, che andarono a prendere dei giocatori che erano adattissimi al tipo di gioco, e sicuramente lì Montella ha e viceversa potrebbe esserci che un dirigente dà qualche consiglio, sì, vai a cena e parli di come potrebbe giocare la Fiorentina, non, cioè se c'è serenità, è chiaro, se ci sono delle disposizioni, per esempio ciò che invece non funzionava era Pradè che va in conferenza stampa e dice perché Palladino gioca con la difesa a 3,
2: certo, cioè, si può giocare anche con la difesa a 4,
1: questo secondo il mio modesto punto di vista è sbagliato, perché metti alla berlina, diciamo così, in piazza dei problemi, ma se lo fai in maniera serena e non sotto i riflettori, secondo me può essere producente, non controproducente.
2: Altro messaggio, quello di Marco che torna alle citazioni musicali e dice la società dovrebbe appropriarsi di Perdono della Caselli.
1: Quello aspettiamo, ora me lo segno, questo sì, me lo segno, Perdono, che poi insomma vediamo su quello che succede. Certo l'anno scorso andava chiesto perdono, ha ragione il nostro ascoltatore, sì, per ciò che è accaduto l'anno scorso andava chiesto perdono e non l'ha fatto la Fiorentina. Mi viene in mente, a proposito di citazioni, una Happy Days, te lo ricordi?
2: Certo,
1: no?
2: Certo.
1: E quando Fonsi non, sì, riesce mai a chiedere scusa, c'ha questo problema lui, cioè non ce la fa, si ci prova ma non gli viene, non riesce a dire ho sbagliato, chiedo scusa. E ci sono varie sketch della famosa serie televisiva in cui c'è questo Fonsi che sbaglia ma non riesce a chiedere, si sforza ma non gli viene proprio la parola. Ecco, in questo caso forse la Fiorentina, intesa come proprietà e alta dirigenza, questo scusa per la stagione scorsa proprio pronunciato in maniera chiara non l'ho mai sentito, un po' come faceva Fonsi in Happy Days, non gli riesce forse,
2: forse sì, perché hanno questo problema,
1: andava,
2: sì,
1: chiesta scusa, sì, al di là riconoscendo i propri errori e chiedendo scusa, perché abbiamo sbagliato tutto, abbiamo dilapidato tra virgolette 90 e rotti milioni, abbiamo sbagliato la gestione, da dire si va in Champions League o si lotta per la Champions, abbiamo lottato per la salvezza, chiediamo umilmente scusa. Io credo che faccia bene anche a volte farlo, no?
0: Sì, anche
1: si può sbagliare
0: poi,
1: tutti
0: insomma, di fronte agli occhi dei tifosi
1: si esagera un po',
0: si riparte poi insomma dopo queste
1: esatto,
0: scuse si riparte.
1: Esatto.
0: Buongiorno, dice Paolo D'Arezzo, è vero che Glasner è un allenatore che ha vinto, ma bisogna dire che le sue squadre vanno sempre meglio nelle coppe che in campionato. Quest'anno si è salvato per poco, l'anno scorso è arrivato 12esimo, mentre il suo Eintracht che vinse l'Europa League arrivò 11esimo in campionato. Magari però arrivava e la Fiorentina poteva vincere la Coppa Italia quest'anno.
1: Però esatto, perché sai, noi abbiamo un tale bisogno viscerale di vincere qualcosa in questa società, questa squadra, questa tifoseria, che veramente credo che i tifosi forse baratterebbero, non lo so, tra l'altro quest'anno siamo arrivati 15esimi mi sembra, sì. Baratterebbero un decimo posto con un paio di trofei, cioè lui ne ha portati al Crystal Palace, che non aveva mai vinto nulla, ha portati due se non mi sbaglio,
0: sì,
1: importanti,
0: sì, certo.
1: E quindi se arrivi decimo o tre addirittura, forse l'ha portati tre perché ha vinto anche la Conference, quindi mi sembra
0: l'ha
1: portati tre,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Se arriva undicesimo pazienza, però con tre trofei in due anni sai quante feste hanno fatto i tifosi del Crystal Palace, cosa che noi non facciamo da 25 anni.
0: Sì. Andiamo adesso a salutare il collegamento con noi Filippo Davide Di Santo, corrispondente per tutto Mercato Web da Bergamo. Ciao, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Con te volevamo parlare in particolare di Gudmundsson, perché nelle ultime ore è spuntato questo possibile interesse dell'Atalanta per il giocatore della Fiorentina, e allora volevamo fare il punto della situazione con te.
3: Allora, posso confermarvi che l'Atalanta segue Gudmundsson, ma tra l'altro non è neanche una sorpresa, perché già il ragazzo ai tempi del Genoa era abbastanza seguito, addirittura si parlava come futuro erede di Ademola Lookman quando già stavano cominciando a intensificarsi le voci su una cessione del nigeriano. Però comunque l'Atalanta sta osservando diversi profili, soprattutto là davanti, anche perché sulla fascia destra, almeno parlando di ali, c'è soltanto Charles de Catelare, e quindi sulla carta, considerando che Samardžić con grande probabilità ritornerà nel suo ruolo originale, quindi di mezzala, Atalanta ha un buco che può ovviamente colmare con Gudmundsson. L'Atalanta in questo momento osserva il ragazzo, ci sono anche diciamo delle indiscrezioni che potrebbero riguardare l'obbligo di riscatto di Marco Bresciani, anche perché Marco Bresciani è arrivato a Firenze con prestito con diritto di riscatto, che poi diventava obbligo in caso di salvezza della società viola, cosa che è avvenuta. Però diciamo che qualche dettaglio, soprattutto dal punto di vista economico, potrebbe magari fare la differenza nel caso in cui l'Atalanta dovesse decidere di provare ad acquistare Gudmundsson, ma è il primo ovviamente di tanti profili, perché in questo momento l'Atalanta è un po' un cantiere a cielo aperto, soprattutto a centrocampo, e per non parlare anche della questione palestra, che in questo momento sta facendo molto parlare di sé.
0: Beh, assolutamente. Ecco, però restando su Gudmundsson, volevo sentire anche Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo. Ne parlavamo anche in redazione questa mattina, ma potrebbe essere davvero la soluzione giusta per la Fiorentina quella di cedere Gudmundsson nel campionato italiano all'Atalanta? Non c'è magari il rischio di ripetere un caso Ilicic?
1: Eh sì, il rischio c'è, non c'è niente da, insomma, non c'è ombra di dubbio che ci sia il rischio, perché insomma poi abbiamo visto quello che è successo con Ilicic, che ebbe in Gasperini anche un grande, credo, insomma, artefice della sua rinascita, e la Fiorentina, la situazione è simile a quella che si è verificata con Gudmundsson. Grandi speranze quando arrivò, qualche cosa buona a Firenze, ma insomma poi tante critiche, e poi insomma riesplose clamorosamente nell'Atalanta. Tra l'altro la cosa curiosa è che, come diceva giustamente Filippo, che avendo la Fiorentina da dare mi sembra 12-13 milioni all'Atalanta per Brescianini, cioè praticamente noi faremo lo scambio alla pari Brescianini-Gudmundsson sostanzialmente, se il prezzo è quello che ho letto, cioè sui 13-14 milioni, cioè quasi alla pari. Oggi può sembrare, cioè, se me lo dicevi due anni fa, un anno e mezzo fa, ci avrebbero dati, sì, di matti, no? Dice, ma come, Brescianini costa quanto Gudmundsson, che era al Genoa e che stava facendo faville? Oggi invece sembra questa direzione a livello di valori. Però io un punto interrogativo ce lo metto sempre, perché Gudmundsson, al di là del fatto che ha deluso a Firenze e come se ha deluso, però a livello economico dovrebbe valere un po' di più,
2: certo,
1: no? Sì. Rispetto a Brescianini, sì. Quella cifra richiesta dalla Fiorentina oggi, se è vera, mi sembra un po' bassa, anche se comunque Gudmundsson ha 28 anni, quindi insomma non è più un giovanotto e quindi magari il suo valore si è un po' ridimensionato.
2: Tra l'altro, a proposito di Brescianini, volevo sentire Filippo in collegamento con noi, Filippo Davide Di Santo, corrispondente per tutto Mercato Web da Bergamo. Qui a Firenze da Brescianini ci si aspettava molto di più, ha avuto notevoli difficoltà, ecco, per esprimersi al meglio, per far vedere il suo valore. Ecco, anche all'Atalanta probabilmente non era emerso chiaramente il suo valore.
3: Ma diciamo che nell'Atalanta Brescianini è stato un caso abbastanza particolare, perché al giorno d'oggi, soprattutto per quanto riguarda l'ultima stagione atalantina e per un centrocampo che comunque è andato avanti sempre con i soliti Ederson, De Ron, nella quale, escludendo Valerio Pasalic, Musa non è riuscito a dimostrarsi all'altezza della situazione e mancava un giocatore di costruzione. Marco Brescianini è un giocatore che negli ultimi due anni all'Atalanta secondo me ha fatto molto bene, anzi secondo me bisognava dargli addirittura un po' più di spazio, perché comunque ti poteva dare sostanza ma soprattutto qualità in fase di costruzione. C'era un po' un punto interrogativo per quanto riguardava il ruolo, perché Gasperini all'inizio lo utilizzava come trequartista, poi con Juric è stato utilizzato poche volte come mediano e tutte le volte che è entrato ha sempre fatto bene, anzi addirittura ha reso il centrocampo anche più dinamico. Dall'altra parte però, e qua veniamo anche al discorso legato a Raffaele Paladino, non è stato visto, insomma, rispetto ovviamente alla concorrenza che c'era, anche se bisogna metterla tra virgolette, perché comunque il centrocampo atalantino, sì, è chiaro che tu avevi Ederson e hai Martin De Ron, però comunque non erano così intoccabili dal punto di vista tecnico-tattico, anche perché l'altalena di prestazione sono state parecchie. L'Atalanta gli mancava appunto un giocatore di fase di costruzione, infatti quando è stato ceduto fu una decisione abbastanza discussa dalla critica. Poi a Firenze ha intrapreso una tipologia di percorso, però secondo me è un giocatore che con continuità e con dedizione può fare bene, ecco.
1: E quali sono invece le notizie su Samardžić, che era un giocatore che è stato accostato in passato, no, alla Fiorentina a lungo? Ora forse non so se potrebbe rientrare all'interno, diciamo, del gioco del 4-3-3 di Grosso. Comunque è un ottimo giocatore, ma mi sembra che a Bergamo forse non abbia convinto più di tanto, o sbaglio?
3: Samardžić purtroppo rimane un punto interrogativo in questa Atalanta, perché era arrivato a Bergamo come erede di Teun Koopmeiners e addirittura aveva delle caratteristiche offensive che potevano aumentare la qualità dell'Atalanta là davanti. Poi è successo che il primo anno, vuoi un po' per certi riadattamenti, un po' per lo scarso minutaggio, non è riuscito ad esprimersi. Quest'anno, tra l'altro, con la maglia numero 10 doveva essere il giocatore che poteva fare il grande salto, però è sempre stato un giocatore abbastanza anche paradossale, perché è quella pedina che ti sigla un gol ad alta tensione come quello contro il Borussia Dortmund all'ultimo minuto su calcio di rigore, e poi dopo riesce a sbagliarti determinate giocate e non avere un'impronta partita decisiva, perché al netto del fattore legato al ruolo, perché all'Atalanta comunque giocava come trequartista esterno e quindi in un ruolo completamente diverso rispetto a quello che aveva giocato prima del suo arrivo all'Atalanta, e dall'altra parte però l'ingresso di Maurizio Sarri potrebbe rivalutare, anche perché ritornerebbe alla sua posizione originale, e chissà se ovviamente è legato anche a quelle che saranno poi le decisioni di mercato, anche perché l'Atalanta per Lazar Samardžić pretende almeno una ventina di milioni di euro, e ricercato soprattutto lì all'estero, però l'ultima parola verrà dettata da Maurizio Sarri, anche perché comunque l'Atalanta soprattutto per quest'estate darà carta bianca completamente al duo Giuntoli-Sarri, quindi anche se ci dovessero essere determinate scelte saranno dettate principalmente da questo fattore.
2: nostro ascoltatore Neri da Pistoia dice: ma se qui Gudmundsson non va, è inutile fare paragoni con Ilicic, comunque non c'è paragone per quello che hanno fatto in viola. Qua non funziona e dopo due anni è meglio lasciarlo andare. Certo, siamo d'accordo sul fatto che la sua avventura con la maglia della Fiorentina sia terminata. Ci si interroga sulla opportunità di cederlo in Italia, ecco, per non dover avere poi, diciamo, troppi rimpianti, sì, sì, eventualmente. Sì, sì.
1: Occhio non vede, cuore non duole, dice, cioè, se lo vendo fuori magari è di forte, ritorna forte, perché lo è stato, farebbe meno male. Però sono discorsi che sul mercato dipendono dalla domanda e dall'offerta, no? Ovviamente, se la domanda principale, a me Gudmundsson sembrerebbe più un giocatore che
2: lo vede un giocatore da Sarri?
1: Cioè Sarri credo di aver capito che ha idea di trasformarlo in mezzala, no? Ecco, secondo, sì, è un'impresa audace.
2: Dice un giocatore alla Luis Alberto,
1: sì, o alla Luis Alberto, che però aveva caratteristiche, sì, un po', beh, diverse, insomma, sì, sì. E quindi, però, sai, Sarri è bravo, e quindi se pensa che possa esserci questa soluzione, vedremo. Di certo rinascesse in maglia atalantina, un pochino, insomma, farebbe. È vero che non è forse paragonabile, perché Ilicic fece anche una stagione ottima. Certo, con Paolo Sousa, certo, me lo ricordo, certo. Però ecco, diciamo che i rimpianti poi dopo, vedendolo rinascere eventualmente lì, aumenterebbero.
2: E Filippo, cosa pensi di queste considerazioni tattiche che stavamo facendo a proposito di Gudmundsson?
3: Beh, potrebbero essere sicuramente delle idee abbastanza interessanti, soprattutto nella posizione di mezzala, perché l'Atalanta, come ho detto prima, è un cantiere soprattutto lì in mezzo. Sulla carta dovrebbero arrivare almeno due giocatori, alias un regista e una mezzala, ovviamente nel caso in cui per esempio l'Hazard Samardžić dovesse rimanere, e chissà, magari Gudmundsson, avendo determinate caratteristiche tecniche, potrebbe essere utilizzato tranquillamente in quella posizione, anche perché comunque Gudmundsson sulla carta è un giocatore comunque duttile, però come è stato detto prima, pagare moneta, vedere cammello, questa è la legge del mercato, al netto ovviamente della questione Brescianini e delle cifre ovviamente che dovrebbero mancare. Però comunque il mercato è ancora aperto, anzi siamo addirittura lì agli inizi, però certo, utilizzando un po' la metafora, si sta cominciando ad apparecchiare un po' la tavola, no? Perché poi alla fine in quel di luglio ne vedremo veramente delle belle, anche perché secondo me il prossimo anno sarà un campionato abbastanza equilibrato, soprattutto per la lotta europea, dove ovviamente qua mettiamo anche in mezzo anche la Fiorentina, vorrà anche rifarsi e essere una vera e propria outsider per un posto in Europa.
2: Prima di salutarti c'è un messaggio di un nostro amico da casa, Stefano, che dice: il vostro ospite non mi sembra entusiasta di Palladino, sbaglio? Che giudizio dà del tecnico ex viola?
3: Beh, Raffaele Palladino secondo me è un grande tecnico, perché comunque Palladino è riuscito a portare l'Atalanta in Europa dal 13° posto iniziale con Juric, una situazione abbastanza delicata, è riuscito a portarla al 7° posto, tra l'altro il quarto allenatore nella storia dell'Atalanta a portare in Europa la Dea al suo primo anno sulla panchina nero-azzurra, soltanto che l'impressione al netto del gioco e che Raffaele Palladino, per tutta quanto una serie di motivazioni, il mancato rinnovo con l'Atalanta dopo il 6-1 contro il Bayern Monaco, nella quale lui si guardava attorno per capire se c'era un'offerta migliore da parte di un'altra squadra, il mese di aprile abbastanza sottotono, e se ci mettiamo anche l'uscita dalla Coppa Italia un po' così, insomma, avevano portato l'Atalanta praticamente a nutrire dei dubbi nei confronti di Raffaele Palladino. Sicuramente adesso con grande probabilità potrebbe non avere una panchina quest'estate, ha sicuramente delle potenzialità, in particolar modo sulla gestione del gruppo, però è un allenatore giovane, quindi che ha bisogno di maturare. Però comunque con Raffaele Palladino l'ambiente è abbastanza legato, l'Atalanta comunque è stata riconoscente nei suoi confronti, però è anche vero che insomma tantissimi zero virgola hanno portato poi a una decisione di separazione, nonostante le intenzioni della società fossero quelle di prolungare il suo contratto fino al 2029, un'offerta declinata inizialmente dallo stesso Palladino.
2: Filippo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ho sentito tutte queste considerazioni di mercato da parte di Filippo Davide Di Santo, corrispondente da Bergamo per tutto mercatoweb.com.
1: Dove lo vedrei bene Gudmundsson? In Turchia, al Beşiktaş magari, visto che italiano lo voleva tanto, no? Che non riuscì ad averlo, perché insomma ci fu la trattativa bloccata poi dal Genoa e poi si riprese l'anno dopo, però quando poi italiano era già andato via, ecco. Allora, se lo cediamo lì, secondo me arrivano più soldi, perché comunque la società di soldi ne ha, basti vedere che a italiano credo sia stato garantito un contratto ricchissimo, no? Si parla addirittura di 7-8 milioni, cioè una cosa del genere, e quindi poi dopo insomma in Turchia può essere un campionato nel quale lui fa tranquillamente la differenza e sarebbe non lontano dall'Italia, ecco.
2: Naturalmente non mancano gli estimatori di Gudmundsson, ad esempio c'è Andy che ci scrive che Good non si deve cedere e deve tornare Solomon, sono gli unici con i piedi buoni, e su Solomon vedremo se la Fiorentina potrà ottenere uno sconto al Tottenham, magari per poterlo pagare una cifra intorno ai 7 milioni rispetto ai 10 che sono stati prefissati per il diritto di riscatto. E su Gudmundsson sì, ci saranno anche altri estimatori, però non credo che siano tantissime in questo momento,
1: soprattutto quando le storie sono, no, agli sgoccioli, diciamo, nonostante non sia mai poi sbocciata più di tanto, è difficile rimetterle insieme per forza, quindi mi pare che da ambo le parti ci sia una volontà di separarsi, almeno così sembra di capire. Poi magari Grosso ti dice no, guarda, per me Gudmundsson è un giocatore, dove lo collochiamo però nello scacchiere di Grosso, di nuovo a sinistra a fare nel tridente davanti l'esterno sinistro, che mi sembra un po',
2: a meno che non voglia passare ad un 4-2-3-1,
1: però cambierebbe quello che è il suo marchio di fabbrica,
2: sì,
1: ultimamente.
2: Però,
1: 4-3-3,
2: certo, sul marchio di fabbrica
1: non
2: 4-3-3.
1: È un integralista, hai ragione, dici che non è un integralista,
2: può utilizzare anche questo modulo,
1: potrebbe anche cambiare, ma per Gudmundsson, il Gudmundsson di oggi
2: non è che posso cambiare il modulo,
1: si
2: per
1: cambierebbe quindi
2: certo.
1: Si modulo, poi se dimostra di essere di ritrovarsi al come quello che abbiamo preso quando era a Genova è un conto, ma l'attuale Gudmundsson ti lascia diversi dubbi su tanti aspetti, soprattutto sull'aspetto fisico proprio, perché io a Firenze l'ho sempre visto in affanno dal punto di vista fisico, proprio atletico, mi è sembrato sempre un giocatore che avesse, come dire, qualcosa che anche nella corsa, nei contrasti, insomma, che fosse un po' in difficoltà sul piano fisico. Poi ha avuto degli infortuni, sì, ma non ha mai trovato proprio la forma. E a Genova lo vedevo invece agile, scattante, che riusciva anche con gamba. Sì, no?
2: Evidentemente è anche una questione di ambiente.
1: Sì, di ambiente, o forse anche chissà. Ora nel calcio parlare di preparazione non è più come una volta, che si faceva la preparazione in quel modo lì standardizzato, però può darsi che anche a livello fisico atletico non abbia mai trovato una soluzione ideale per lui, ecco, per la sua particolare forma fisica, perché non l'ho mai visto io, ecco, in palla davvero.
2: No, è vero, e soprattutto non ha mai offerto quella continuità minima anche che ci si potesse aspettare da un giocatore,
1: sì,
2: di lui.
1: Quello poi lui, mentalmente, a volte sembrava anche, no, su certe situazioni quasi indisponente a, sì, volte, no, come atteggiamento.
2: Sì.
1: Quindi ci mettiamo le due cose e magari, ripeto, il rischio poi di vederlo risbocciare altrove c'è, perché il giocatore come base è un ottimo giocatore.
2: Volevo aprire una parentesi su Dino Zoff, perché oggi leggevo una sua intervista al Corriere dello Sport Stadio e c'è stata anche una domanda che ha riguardato la sua esperienza alla Fiorentina, no? Quando la Fiorentina si è salvata proprio grandi difficoltà, ci sono stati tre allenatori diversi in quella stagione, sì, prima Mondonico, poi Buso e poi Dino Zoff, e Dino Zoff ha detto, ripercorrendo quella stagione: non ho mai avuto una grande spinta mediatica, ma l'ultima esperienza, perché quella della Fiorentina è stata la sua ultima esperienza da allenatore, è stata una delle più belle soddisfazioni. Salvare quella Fiorentina non fu facile, avevamo molta gente contro, meriterei una medaglia.
1: Oddio,
2: ci sono allenatori che meritavano una statua, lui meriterebbe una medaglia.
1: Si auto, diciamo, definisce meritevole di una medaglia. Io mi ricordo un Dino Zoff in quel momento lì, forse più nella sua parabola discendente, tant'è vero fu l'ultima squadra che ha allenato. E certo, tutti contro, bisogna vedere cosa significa, perché
2: Bertrand fa riferimento anche ad una serie di decisioni quantomeno discutibili a livello arbitrale, quando allora quello, parlava di cattivi pensieri,
1: su
2: no?
1: Quello ha perfettamente ragione, perché insomma c'è delle, ci sono delle partite clamorose, quella della di Genova con la Samp, con i tre espulsi, fu una roba in 10 minuti, io non l'avevo mai vista e credo non la vedrò mai nel calcio, forse nel calcio amatoriale può succedere una roba del genere. E in più la mano di Zauri è una cosa, cioè, che oggi impensabile nel calcio di oggi per il VAR, ma anche a velocità normale si ebbe la netta impressione che era tocco di mano. C'erano non solo l'arbitro, c'era i guardalini, il quarto uomo, c'erano tutti, lo videro tutti, quindi quello lì, quelli li ebbe contro davvero, quella Fiorentina lì. La cosa assurda è che, rileggendo la storia, è che poi fu tirata dentro da vittima, diventò carnefice per un pranzo fatto alla luce del sole alla famosa lì a Bagnaripoli,
2: a Villa La Massa.
1: Villa La Massa, davanti a tutti, che fu visto come un pranzo carbonaro. Tra l'altro le come intercettazioni di quel pranzo lì non ci sono qui, ma fu visto come dire ci si mette d'accordo. In realtà andavano tutti a pranzo con il designatore e la Fiorentina fece altrettanto, quindi ora non voglio riaprire il vaso di Pandora eccetera, però fu clamoroso, quindi da quel punto di vista Zoff ha ragione. Poi
2: sulla medaglia non lo
1: su
2: so
1: quello che
2: detti
1: a quella squadra, ecco, si fece 3 vittorie mi sembra tirate per il rotto della cuffia, fu insomma un rendimento molto molto negativo,
2: per una medaglia ci vuole altro.
1: Ah sì, se no gli altri allenatori, quelli bravi, che cosa li diamo? Li facciamo le statue in mezzo alla città.
2: Sì, sì, sì. E intanto ricordano i cattivi pensieri di Zoff, anche Stefano da Firenze appunto fa riferimento a questo, è una frase che fece scalpore all'epoca. Ho cattivi pensieri.
1: Perché poi Zoff, insomma, grandissimo personaggio per il calcio italiano, che ti dice una frase del genere, cioè te lo dice Dino Zoff, non è che te lo dice, fu una picconata notevole, però il sistema in quel momento lì era più forte addirittura di Zoff, che in quel momento arrivò, secondo me fu una scelta della Valle anche intelligente, perché in un momento di difficoltà in cui tutti ci davano picconate, soprattutto gli arbitri, scegliere Zoff, come dire, ti metto un personaggio, ma questo non scoraggiò ugualmente, no, la situazione anti-fiorentina che abbiamo vissuto in quel momento lì.
2: Però adesso c'è Stefano in regia che ci chiede la linea, dobbiamo fermarci e quindi non andate via, riprendiamo tra poco. 348 7513 933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
4: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
6: A Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti. Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte.
9: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi Medio Oriente passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben-Gvir, che aveva diviso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
10: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
9: La cronaca: il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato l'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
10: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La corte d'assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024, e si è già ritirata in camera di consiglio e ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
9: Siamo allo sport. Secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi a San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. Fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche alle.
10: È tutto, ma più tardi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore.
12: è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala. Radio Firenze
13: Viola. Borghini, a me di rapporto che c'è tra i due Fabio mi interessi giusto, a me mi interessa che arrivano giocatori funzionali a questo allenatore, preferibilmente giocatori, non ti dico forti, almeno giusti, ok? Poi se si vogliano bene o non si vogliano bene, e ti ha visto Gasperina a Roma, guerre eccetera eccetera, e la Roma gli ha reata terza in classifica.
14: Buongiorno, ma per me grosso alla Fiorentina all'era potevate già scrivere sui giornali due mesi e mezzo fa, quando è venuto fuori il nome di Grosso, se vi ricordate bene, due mesi e mezzo fa, ecco, quello era il momento in cui Grosso sarebbe diventato l'allenatore della Fiorentina. Poi una telefonata di Raola, nemmeno una telefonata a Glasner, perché Glasner venne direttamente a Firenze a giocarsi la Coppa, sicché ci avrà fatto una chiacchierata, più che altro per chiedere la disponibilità a tutte e due. Tutte e due gli hanno declinato perché ambivano a palcoscenici più grandi, giustamente, e lui la conferma è arrivata prendendo Grosso, è tutto lì, uomo di fiducia, lo conosce dalla vita, sa come gioca e gli farà una squadra adeguata al suo tipo di gioco, e quello si spera tutti.
15: Borghini, per favore, basta con questa storia di Pioli. Sempre tirar fuori questa storia di Pioli per giustificare le scelte della società o la scelta di Paratici perché ha scelto Grosso. Ora basta. Pioli è stato un errore di tutti, ma però era una minestra riscaldata perché i ritorni della società possono fallire. Quindi c'era delle percentuali di che potesse andare male. Poi era stata anche in Arabia, quindi questo aumentava la cosa. Però basta con questa storia di Pioli per giustificare le scelte della società. Grosso è un allenatore normale e su staff molto largo, che se gli dai i giocatori giusti può fare un buon campionato, va bene? Però basta con questa storia di Pioli, basta.
16: È vero,
15: basta.
16: Che sarà rinominato Mancini allenatore della nazionale italiana, spero che non si qualifichino per la quarta volta, perché il signor Mancini è andato via per prendere i soldi dall'Arabia e ora lo richiamano. Certo, se il nuovo avanza è Abete, oppure, come sembra quasi sicuro, Malagò, che ha fatto benissimo con i CONI, con gli sport di squadra e anche individuali, però c'è la macchia, nessuno se lo ricorda, per gli europei e di pallanuoto di anni fa a Roma, che ci fu dei belli intrallazzi e lui era l'organizzatore di tutto il bombi.
17: Sì, sono d'accordo, anch'io vorrei giocatori, anche se non forti, proprio forti, fortini magari, ecco. Grazie, saluti.
2: Fortini, sì, vorrebbe Fortini.
1: Fortini forse.
2: Sì, no. Sì, certo.
1: Lo vuole.
2: Però basta la storia di Pioli. Basta, guarda, se basta. Ti sento ancora basta, parlare di Pioli, tiro fuori il cartellino rosso.
1: Devo giustificare la società, quindi troverò un altro metodo per giustificarla.
2: Giocatori funzionali, per Grosso servono adesso, al di là dei giocatori forti, certo. Giocatori dal grande curriculum, giocatori funzionali,
1: quello è ovvio, insomma, servono a tutti gli allenatori, non soltanto a Grosso, no? Il giocatore funzionale serve, il problema è capire qual è il giocatore funzionale, se azzeccare il giocatore non è sempre semplice, soprattutto in base al budget che hai a disposizione, perché quello non lo conosciamo e credo sia la chiave, no? Sì. Di questa situazione che stiamo vivendo, questo momento storico della Fiorentina.
2: Per quanto riguarda invece i giocatori che vengono accostati alla Fiorentina, ieri parlavamo di Bjerkebo, questo attaccante svedese, questo attaccante esterno svedese che sta facendo molto bene in patria. C'è anche la Lazio oltre alla Fiorentina e al Parma, vedremo se l'operazione potrà eventualmente decollare. Certo, non è un nome che ci fa entusiasmare, però magari sono quei giocatori che poi ti stupiscono, eh. Ci sono anche queste operazioni che abbiamo detto possono essere quelle meno pubblicizzate, che poi invece hanno successo. Andiamo però adesso a salutare con piacere Vittorio Tosto. Ciao Vittorio, ben ritrovato.
18: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Ciao.
18: Voi.
2: Volevo parlare di giovani e toccare un tasto dolente per la Fiorentina, quello relativo a Favasuri, il giocatore del Catanzaro che ha giocato nelle giovanili della Fiorentina. La Fiorentina si è liberata un po' troppo a cuor leggero, ha sì mantenuto, secondo quel che si dice, il 50% sulla futura rivendita, però ecco, è un giocatore che potrebbe essere rimpianto in futuro dalla Fiorentina, a meno che la Fiorentina non decida di riacquistarlo. Cosa ne pensi, Vittorio?
3: Allora, la Fiorentina è capitata diverse volte che ha lasciato andare un po' troppo frettolosamente qualche giovane, no? Sì, sì. È capitata anche con Vittorio Tosto negli anni 90. Quindi, cioè, nel senso che la valutazione a Firenze della Fiorentina è sempre stata altissima. Cioè, o sei un giocatore pronto, talmente pronto, che rispecchia le caratteristiche per fare un paragone con Chiesa o Bernardeschi, oppure se sei una via di mezzo, come lo era Vittorio Tosto, come lo era Merini, come lo era Favasulli, perché Favasulli, quando è partito da Firenze, ovviamente non era considerato un giovane top. Quindi la valutazione che fanno a Firenze è molto molto alta, ed è una valutazione giustificabile, giusta, perché la piazza di Firenze è una piazza importante, e quando si mette dentro un giovane lo si mette sempre perché deve essere strapronto. Però poi ha trovato anche un giovane come Comuzzo, che non era diciamo prontissimo, però è riuscito a raggiungere una quotazione di 35 milioni di euro con un'offerta economica da parte di un club. Quindi è difficile riuscire ad indovinarle tutte, e qualche errore lo si commette. Favasulli in questo momento, come lo è stato anche Daniele Ghilardi, è stato lasciato partire troppo frettolosamente e oggi ha una valutazione da 20 milioni di euro. Ecco, diciamo che quando si commettono questi errori, poi sono soldi che ti vengono a mancare nelle plusvalenze.
2: Tra l'altro oggi Corriere dello Stadio parla di un interesse concreto da parte dei giallorossi per Favasuli, e potrebbe mettere sul piatto la Roma tra i 5 e gli 8 milioni di euro per acquistarlo, e una volta che sarà acquistato il Catanzaro dovrà girare il 50% della rivendita alla Fiorentina. Quindi eventualmente la Fiorentina potrebbe incassare al massimo intorno ai 4 milioni, un po' poco rispetto alla carriera che magari avrebbe potuto fare con la maglia viola lo stesso Favasulli. Hai citato Ghilardi, ma potremmo anche citare una lunga serie di giocatori.
1: Ghilardi finito proprio alla Roma, e 50% alla Fiorentina.
3: Favasulli sono due ragazzi che sono cresciuti sotto casa mia, cioè Ghilardi è cresciuto nel mio centro sportivo a Lucca, quindi l'ho visto crescere. Favasulli è un ragazzo che ha fatto un percorso in Calabria, quindi conosco molto molto bene. Quando è venuto a Firenze, ovviamente lo volevano tutti, e quella forza lì, quella capacità lì, quella predisposizione a fare il calciatore ce l'aveva già come Ghilardi da ragazzino. Poi dove sarebbe arrivato non si sa, però siccome in Italia, non voglio che qualcuno si offendi, però purtroppo in Italia, siccome dormiamo sui giovani, siccome in Italia siamo dormienti e arriviamo dopo, ed è giusto che le società se li facciano scappare, ed è giusto che le società furbe levano il piatto sotto il tavolo delle altre società che dormono, perché i giocatori giovani devono essere le priorità. Ed è giusto che chi lo faccia guadagna dei soldi e chi non l'abbia fatto ci perde dei soldi.
2: Guarda, c'è anche un nostro amico Bob Evola che dice: inutile avere un bellissimo centro sportivo se poi hai giocatori che fanno la trafila dai giovanissimi alla primavera e li regali a destra e a manca. Non avendo per ora l'Under 23, sarebbe giusto prestare giocatori in B o in C e tenerli in prestito per almeno 2 anni per vedere se sono all'altezza della Serie A o no. Chiedo un parere a Tosto. La Fiorentina in parte lo sta facendo questo tipo di lavoro, andando a dare in prestito in B o in C certi giocatori, però ecco, se poi i migliori, come in questo caso Favasulli, vengono ceduti, il rimpianto c'è. Cioè, bisognerebbe essere molto attenti, molto molto precisi nell'analisi dei giocatori e soprattutto cercare di intravedere quelli che possono essere i progressi futuri di un calciatore.
3: Allora, io ve l'ho già detto e ve lo riconfermo: la Fiorentina a livello giovanile è cresciuta tanto, certo, è cresciuta in modo esponenziale e si è messa su livelli dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, delle grandi società in Italia. 10 anni fa la società della Fiorentina non era a questi livelli. Ora tira fuori tantissimi calciatori, premesso che una percentuale d'errore ce l'ha anche il Milan, ce l'ha anche l'Atalanta,
0: c'è dubbio, sì, sì,
3: ce l'ha anche la Roma,
0: ce l'ha anche l'Inter, perché poi se andiamo a vedere sono tanti giocatori sfortunati dal settore giovanile dell'Inter che poi sono sparsi.
3: La Fiorentina ha un, dopo Bernardeschi e Chiesa ha introdotto anche calciatori come Comuzzo e Fortini, perché sono un 2005-2006, lasciamo stare i Martinelli, lasciamo stare tutto il resto, ma giusto per fare due nomi. È chiaro che il deve essere ora brava a trovare un bravissimo dirigente che monitora solo i ragazzi che vanno in prestito, perché lì è un'altra casella importante. Una società forte mette un dirigente forte che si occupa solo della crescita dei giovani, non solo al Viola Park, ma anche quelli che vanno poi fuori a giocare.
0: Io credo che in questo momento questo ruolo sia occupato, poi magari ci potranno essere dei rinforzi anche in questa area, però in questo momento i due dirigenti che si occupano dell'area prestiti e che dovranno seguire i prestiti nel loro percorso fuori dalla Fiorentina sono Zebi e Rubino, Moreno Zebi e Raffaele Rubino,
3: che sono due dirigenti forti, tra l'altro Moreno Rubino, cioè Rubino lo conosco benissimo, ed è uno dei migliori che c'è in Italia.
1: Il babbo di Rubino, il giocatore.
3: Il babbo di Rubino, giocatore forte, ed è uno che è sempre stato, l'ho visto sempre negli ultimi 20 anni ovunque, tant'è vero che l'ho visto arrivare su tanti calciatori prima ed è molto bravo a fare questo. Però è chiaro che un giocatore come Liberali, che il Milan lo lascia partire così freneticamente, un giocatore come Favasulli che la Fiorentina lascia partire così freneticamente, ovviamente bisogna avere la personalità e la forza di riuscire non a mangiare mezzo panino, ma il panino va mangiato tutto, soprattutto se il giovane è tu e te lo sei cresciuto tu.
0: Eh sì, non bisogna farsi rubare la merenda, tanto per rimanere in tema. C'è Angelo da Viareggio che allunga la lista di giocatori che la Fiorentina ha lasciato partire troppo velocemente: Mancini, Zaniolo, Caiode, Favasulli, Lucchesi, Ghilardi, Gentile e con ogni probabilità Fortini. Molti nazionali, qualcuno non ci capisce molto. Bravo Tosti, dice Angelo.
3: Ti eri pagato il Viola Park ora. Era pagato il Viola Park, non c'era bisogno di fare nessun debito per il Viola Park.
1: È vero. No, io allargo allora la questione, vorrei porre due domande a Vittorio, che di calcio giovanile se ne intende e alla grande. Allora, innanzitutto, la Fiorentina che vince lo scudetto lo fa dopo tantissimi anni a livello primavera, ovviamente. E che cosa secondo te, Vittorio, può, se vedi qualche giocatore, ecco, di quel gruppo lì che potrebbe essere già pronto e che non bisogna rischiare di farsi rubare come ci hanno già rubato la merenda troppe volte, sì. Uno, e poi un giudizio invece su il ragazzo Federico Croci,
0: certo.
1: Under 17, ma in realtà non ha nemmeno compiuto,
0: è un 2010
1: anni,
0: ancora non ha compiuto 16 anni,
1: che è andato da protagonista a vincere l'europeo, certo, Under 17,
0: e aveva già vinto il torneo di Viareggio quest'anno,
1: sì,
0: con la Fiorentina,
1: quello sì, certo, ma sì, che poi anche di torneo di Viareggio Vittorio se ne intende,
0: appunto. Vai Vittorio.
3: Allora, sto ragazzo qua l'ho visto giocare nel mio centro sportivo quando aveva 6 anni, quindi vado indietro. Sto ragazzo qua era già destinato ad entrare in un club nazionale importante a livello giovanile, infatti è entrato alla Fiorentina e ovviamente non solo sta rispettando quello che sono, che la sua crescita, ma è un campione d'Europa sotto leva, strameritatamente. Quindi è un ragazzo che è destinato a rientrare in uno di quei gioielli della Fiorentina, destinato ad ambire o a giocare nella prima squadra o andare in prestito a fare un percorso di crescita o addirittura fare un salto importante. Quindi il percorso di Croce è sicuramente quello di un calciatore professionista ad alti livelli.
2: Ecco, però scusami Vittorio, ne parlavo ieri anche con il suo agente facendogli questa domanda: che tempi ci sono secondo te per poterlo vedere in prima squadra? Chiaro, stiamo parlando del 2010, però insomma questo è un giocatore forte, un giocatore che tutti gli addetti ai lavori sottolineano che abbia talento, grande talento. Ecco, quindi secondo te entro quanto possiamo vederlo in prima squadra e che cosa potrebbe essere più utile per lui nella prossima stagione? Andare già a giocare in prestito in Serie C ad esempio?
3: Allora Lorenzo, ti devo rispondere in modo professionale e ti rispondo come ho risposto in aula magna a Coverciano quando mi è stata posta questa domanda sul settore giovanile e sulla crescita dei ragazzi. Ovviamente cerco di tradurtela in pochissimi secondi. Io ho interloquito più di 30 minuti e questa mia risposta è piaciuta tantissimo. Io, siccome sono anche un enologo e sommelier, io ho paragonato la crescita e lo sviluppo di un ragazzo giovane attraverso una tralce di vita, attraverso un bicchiere d'uva. Va fatto un percorso, prima tralce di vita, poi va lavorato, la tralce deve diventare frutto, dopo frutto deve essere lavorato ovviamente in cantina e poi deve raggiungere la sua vera trasformazione, la sua vera maturità in bottiglia. Quindi è un percorso che deve avere come la tralce di vita almeno 10 anni di assistenza. Bisogna stare dietro un giovane almeno 10 anni per farlo maturare, per farlo diventare un bicchiere di vino come si deve. Da tralce di uva a bicchiere di vino ci vogliono 10 anni. La Fiorentina su Croci ci deve lavorare 10 anni, oppure ovviamente se poi cambia di società in società, però il percorso è fatto di 8-10 anni se si vuole fare maturare un giovane.

0: c'era il discorso sulla primavera scudettata
1: i giocatori che ti hanno impressionato.
2: Intanto vi voglio trasmettere un aspetto psicologico importante, perché Firenze la conosco come le mie tasche ed è stata la mia prima società professionistica, parliamo nel 90, quindi sono passati degli anni, e di gavette ne ho fatta tante, e ora parlo mastico calcio da oltre 40 anni e un po' di esperienza ovviamente l'ho acquisita. Allora, intanto a Firenze è importante ricostruire una certa mentalità, la mentalità è importante, questa può essere indirizzata anche da un solo dirigente o da una figura della società, mettiamola come volete, perché quest'anno va ricostruita la mentalità. Cos'è la mentalità? La mentalità è seguire una linea. Pensate che se io intervengo in tanto radio, quando intervengo a Milano, intervengo a Roma, intervengo a Napoli e parlo di scudetto, ovviamente è credibile come pensiero, perché nella testa di un interista, di un milanista, di un napoletano, di un romanista, di un juventino, la parola scudetto c'è. Se io parlo di parola scudetto a Firenze, questa mentalità non c'è, si mettono a ridere, perché non si parla più di vittorie, non si parla più di scudetto, non si parla più di vincere una competizione. Ecco che la Fiorentina Primavera, vincendo lo scudetto dopo tanti anni, sembra una stronzata, ma va presa da stimolo per creare una nuova mentalità vincente. È giusto che un dirigente importante, come è arrivato ora in questo momento, è giusto che trasmette una certa mentalità vincente. Bisogna cominciare a Firenze a parlare di vincere qualcosa. La Fiorentina Primavera ne è l'esempio, partiamo da lì.
1: Sì. Però per quanto riguarda i calciatori che ti hanno impressionato di più, che secondo te potrebbero essere pronti per il salto in prima squadra, oltretutto stiamo parlando di ventenni, quindi insomma non è che stiamo parlando di giocatori di 16-17 anni che magari dobbiamo vedere, capire se possono starci in prima squadra. Qui stiamo parlando di ventenni che magari in altre nazioni sarebbero già nel gruppo della prima squadra, avrebbero già esordito, avrebbero già anche un certo numero di partite sulle spalle.
2: Sì, perché all'estero non ragionano come ragioniamo noi in Italia, tutta la categoria che fa parte del sistema calcio in Italia ragiona in modo sbagliato, tutti, a parte me ovviamente. All'estero cosa fanno? Sì, perché è la realtà dei fatti, ecco perché mi invitano tutti alla radio, perché io trasmetto ai radioascoltatori, trasmetto una mentalità nuova, una mentalità giusta, che ovviamente si può copiare anche dall'estero. E chi lavora nel calcio in Italia purtroppo ripete sempre le solite cose che ripetono tutti da 30 anni.
1: È vero.
2: All'estero, quando sbaglia un trentenne, al trentenne sbaglia una partita, sbaglia un calcio di rigore, giustamente non viene giustificato, gli va fatto pesare. Invece in Italia, se sbaglia il giovane, gli si dà la colpa perché è giovane, quindi preferiscono che sbagli un trentenne un calcio di rigore e non un giovane. All'estero no, preferiscono che il rigore lo sbagli il giovane e non il trentenne, e il giovane lo difendono, il trentenne no. In Italia al contrario, vogliono tutti il De Gea della situazione, perché se sbaglia De Gea è giustificato, se sbaglia Martinelli non è pronto, sbagliatissimo. Quindi i giovani della Fiorentina ne ha tanti. Quest'anno la Fiorentina ha fatto esordire Balbo, terzino sinistro che a me piace tantissimo, ha fatto Cecco Audier che è stato sempre aggregato, ha fatto gol nella finale primavera. I giovani a Firenze ci sono come in tutta Italia, però giustifichiamoli, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, e se sbagliano diamo la colpa ai vecchi, perché dei vecchi non se ne può più, il calcio italiano ha bisogno di giovani.
1: Eh sì, insomma, bisogna assolutamente svecchiare. L'ultima considerazione, l'ultima domanda per Vittorio
0: Tosto.
1: Secondo
0: te quindi Vittorio, vorrei farti commentare anche Fabio Grosso e i giovani. Ecco, secondo te Grosso è un allenatore che è propenso, diciamo, per lanciare, per trattare, curare i giovani, tanti giovani anche la Fiorentina ha?
2: Pensate, se il grandissimo Marcello Lippi non aveva questa mentalità nuova, questa mentalità innovativa, questa mentalità di andare a buttare il giocatore a un mondiale 2006 giovane, diverso, nuovo, esordiente, Fabio Grosso non ci avrebbe fatto vincere il mondiale. Questa mentalità qua ormai questo ragazzo

0: e ce l'ha incorporata dentro. Lui è uno che a Firenze, sì, può essere anche una scommessa, certo, a Firenze è una piazza importante, difficile, è una piazza che non mette d'accordo nessuno, neanche se oggi prendi Pep Guardiola, e lo capisco perché fa parte dell'indole del tifoso fiorentino, non è mai contento, ma ci sta e va capito, perché purtroppo le mancate vittorie sono troppe e Firenze non vince mai, e non è giusto, perché è una piazza storica con il calcio storico come Firenze, ogni tanto è giusto che la città scenda in piazza e festeggi qualcosa. Ma oggi c'è bisogno di un progetto nuovo. Fabio Grosso è un progetto nuovo, è una novità, è un ragazzo che punta sui giovani, un ragazzo emergente, un ragazzo che ha conquistato, è diventato campione del mondo partendo dalla strada, dalla provincia, e va supportato. Le sue idee vanno supportate, come quelle di Paratici, con la speranza che imposti qualcosa di importante per vincere negli anni, perché bisogna che la Fiorentina crei un immediato presente, ma subito un immediato futuro, con una squadra anche giovane, con una base solida, che nei prossimi 4-5 anni possa vincere un trofeo. Se no, la Fiorentina aspetterà altri 46 anni per vincere qualcos'altro.
1: Vittorio, sempre interessante ascoltarti, grazie mille davvero, alla prossima, buona giornata.
0: A voi, buon lavoro, ciao. Ciao.
1: Grazie a Vittorio Tosto, insomma, Vittorio sempre originale,
2: se ne abbiamo imparato diverse cose, e poi devo
1: anche
2: dire,
1: delle metafore interessanti.
2: Delle metafore interessanti, mi piacciono, e poi devo dire che di lui io ho grandissima stima, anche da sempre, ma anche per quello che disse qualche tempo fa, quando nessuno ci avrebbe scommesso che la Fiorentina sarebbe arrivata in Europa con Palladino, e io mi sbilancio in un momento in cui stavamo andando male, dopo la serie delle 8 vittorie, lì sarebbe stato troppo facile, certo. Nel momento in cui si diceva che va cambiato Palladino,
1: lui disse.
2: Vi dico questo, ci si risente a fine stagione, e a fine stagione si arrivò sesti,
1: sì,
2: di Riffa, di Raffa, come la vuoi definire, però lui, e questo, si era assunto le responsabilità, sì, l'aveva detto, ed è successo davvero.
1: E tornata a Favasuri, c'è il gruppo Caffè Sport Borghetti che ci scrive: sento dei tifosi che si disperano perché si è dato via Favasuri al Catanzaro, avendo comunque il 50% di incasso in caso di rivendita. Ma a che livelli di mediocrità siamo arrivati a Firenze? Disperarsi per Favasuri, una volta ci si disperava perché andavano via pagati a peso d'oro Baggio, Battistuta, Rui Costa, e ora ci si dispera per Favasuri e Fortini. Si accusa la società perché non è ambiziosa, ma sono parecchi i tifosi che sono i primi a non essere ambiziosi. Viva Vittorio Cecchigori, 25 anni fa di questi tempi ci faceva vivere gli ultimi attimi di gloria viola. Fabio, del gruppo Caffè Sport Borghetti. Sì, è vero, però per quanto riguarda l'epoca di Cecchigori, ricordo anche che si discuteva, ad esempio, quando fu ceduto, tra le polemiche, il centrocampista che poi è tornato alla Fiorentina, Zanetti. Cristiano Zanetti fu ceduto nel 96, aveva appena esordito in Serie A,
2: sì.
1: E però poi la Fiorentina decise di cederlo, lo perse, andò a giocare nella Reggiana e poi ha fatto la carriera che ha fatto, è tornato sia alla Fiorentina, ma dopo che aveva vissuto i momenti migliori all'Inter, alla Roma, alla Juventus,
2: fu valutato male in quel caso. Quindi anche,
1: e si discusse molto intorno, sì, a quel, certo, caso, il caso Zanetti, me lo ricordo
2: anche perché, insomma, gran bel giocatore, poi è tornato, appunto, a Firenze nella fase, diciamo, finale della carriera, pur facendo, sì, un mezzo campionato, sì, compresa anche la Champions League di alto livello,
1: sì.
2: Però sì, poi ne abbiamo persi tanti di giovani anche a causa del fallimento, non dimentichiamoci, certo, della società che ci ha buttato,
1: tra questi Angelo Palombo,
2: poi
1: ha fatto
2: Emiliano Moretti,
1: la Samp, ha giocato anche in nazionale,
2: sì.
1: Emiliano Moretti
2: anche un bel giocatore è stato, certo, certo. Insomma, nella sua carriera. Allora ce n'erano anche altri, Luca Ceccarelli,
1: sì,
2: che però poi
1: ha fatto una carriera inferiore a
2: una gran carriera, ma
1: fatto, sì,
2: sembrava invece,
1: sì,
2: un,
1: sì,
2: giocatore,
1: sembrava un difensore forte
2: di alto profilo, sì. Però ecco, non dimentichiamoci, dopo che si finì in Serie C2 senza magliette, senza più niente,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: si può discutere sulla, diciamo, correttezza di quel fallimento rispetto ad altre società che,
1: sì,
2: invece,
1: sì,
2: sono state salvate,
1: sì, sì,
2: facendo delle leggi.
1: Vedi la Lazio. Insomma, quello è un capitolo che abbiamo trattato e che ci fa riaprire certe
2: ferite. Ti riapre le ferite,
1: sì,
2: queste,
1: sì,
2: situazioni.
1: È il momento del focus.
2: Allora,
1: è un,
2: guarda,
1: focus interessante, e vogliamo chiamare in causa anche i nostri ascoltatori, perché voglio,
2: certo,
1: vedere la loro preparazione.
2: Sì, soprattutto che ci diano una mano.
1: Non è semplice.
2: Se magari ci siamo dimenticati qualcosa, perché, insomma, insomma, a volte è una ricerca un po' impegnativa in cui mi ci sono un pelagato, forse era meglio se non la facevo. Però detto questo, se avete delle correzioni, delle cose che sicuramente mi saranno sfuggite, segnalatecele. Allora, si dice tanto grosso l'allenatore giovane che arriva a Firenze, no? Si è letto, si è scritto, si è detto. In realtà, nella storia della Fiorentina, Grosso può essere considerato un allenatore giovane.
1: Ricordiamo che Grosso ha 48 anni. 49 da compiere a novembre, se non sbaglio.
2: Ti dico, se vuoi, in base alla ricerca che ho fatto, 48 anni e 192 giorni. Quindi dovrebbe essere corretta questa. Sì. Essendo nato il 28-11 del 1977, cioè il 28 novembre del 1977, considerato che invece come allenatore della Fiorentina dall'8 giugno, data del suo annuncio ufficiale. E qual è la ricerca che ho fatto? Appunto, dal 55, perché quindi dal primo scudetto in avanti, altrimenti se va troppo nella notte dei tempi è anche difficile, certo, reperire i dati, eccetera. Primo giorno da allenatore, l'età del nuovo allenatore della Fiorentina, quindi considerate Agroppi, per esempio, è venuto in due volte, no? Però io ho considerato la prima esperienza. Sì. E quindi,
1: cioè, quindi che cosa
2: che
1: hai voluto,
2: età avevano i nuovi allenatori della Fiorentina
1: nel momento in cui sono arrivati per la prima volta alla guida della Fiorentina?
2: Può essere considerato Grosso un allenatore giovane storicamente per la Fiorentina e in generale? Allora, la risposta ve la do subito: Grosso addirittura nella mia classifica è 22esimo.
1: Sì. Certo, quindi
2: sul 51 allenatori che ho preso in considerazione dal 1955 ad oggi, cioè lui per anzianità è il 22esimo, cioè andando dal più anziano al più giovane.
1: Certo. Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori: qual è stato nella storia della Fiorentina dal 55 ad oggi l'allenatore più anziano che si è seduto sulla panchina della Fiorentina nella sua prima esperienza? Perché poi, se andiamo a vedere, ci sono allenatori che sono tornati anni più tardi rispetto alla prima esperienza.
2: Ve lo dico subito: Valcareggi non lo prendete in considerazione, perché Valcareggi
1: aveva già allenato la Fiorentina prima dell'84-85.
2: Quando arrivò all'84-85 era, diciamo, piuttosto anziano, ma lui aveva già allenato la Fiorentina e l'aveva allenata da piuttosto giovane, tra l'altro aveva 43 anni ed era il 1962 quando arrivò la prima volta ad allenare la Fiorentina, quindi lui non è
1: il più anziano e il più giovane
2: e quindi
1: tra gli allenatori della
2: Fiorentina
1: dal 55 ad oggi
2: li lasciamo aperti, va bene? Però nel mezzo, tanto per fare un po' degli esempi, per esempio voi mi direte Eugenio Bersellini, il sergente di ferro, quando arrivò?
1: Era l'86-87.
2: Te lo ricordi?
1: Eh sì, si diceva, vecchio ormai,
2: arriva
1: no?
2: Vecchio sergente.
1: Allenatore superato, ormai ha già dato il meglio di sé all'Inter, alla Sampdoria.
2: Con tutto il rispetto, che gli ho voluto anche bene, certo, anche successivamente, dimostrava molti più anni in realtà di quelli che aveva.
1: Ne aveva 50!
2: Ebbene, il vecchio Eugenio, il sergente di ferro, aveva appena 50 anni, Grosso ne ha 48 e mezzo.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Cioè, quindi, se li metti a paragone, no?
2: Esatto.
1: Bersellini.
2: Quindi si parla di età anagrafica, Grosso, attenzione, non di calcio vecchio o nuovo.
1: Non lo diresti, no? Mettendoli a confronto, che ci siano tra Grosso quando è arrivato alla Fiorentina, cioè ieri ufficialmente, e il Bersellini che arrivò alla Fiorentina, che ci sia una differenza di età di due anni.
2: Nils Lidholm, quanti anni aveva quando arrivò alla Fiorentina?
1: Nils Lidholm,
2: te lo ricordi le foto di Nils Lidholm?
1: Sì, però credo che anche in quel caso avesse non più una cinquantina d'anni.
2: Esatto, meno, ne aveva meno, aveva 48 anni e passa, quindi essendo nato nel 1922, essendo arrivato nel 1971, 48 anni, quindi l'età più o meno di Grosso.
1: Tanto arrivano i primi messaggi,
2: Nils Lidholm.
1: Nils Lidholm, sì,
2: aveva l'età di Grosso.
1: Max ci scrive Gigi Radice, probabilmente fa riferimento all'allenatore più anziano, ma no.
2: Attenzione.
1: Perché comunque Gigi Radice aveva già allenato la Fiorentina all'inizio degli anni 70, molto giovane.
2: Tra l'altro fu uno dei più giovani allenatori, Gigi Radice, quando arrivò alla Fiorentina, perché lui arrivò
1: Bomber
2: negli
1: Viola,
2: anni 70.
1: Scusami,
2: la prima
1: ti interrompo,
2: volta.
1: Dobbiamo andare di corsa. Certo. Dice Carletto Mazzone, è arrivato ad allenare la Fiorentina a 63 anni. No, arrivò a un'età
2: Carletto
1: molto
2: Mazzone
1: inferiore.
2: Giovanissimo.
1: Sì,
2: anche lui, 38 38 anni se non sbaglio, ora te lo ritrovo. Quindi Carletto Mazzone proprio, proprio è tra i più giovani. Viola
1: stavolta non ci ha azzeccato.
2: Aveva 38 anni e 104 giorni, essendo arrivato nel 75, luglio del 75 se non sbaglio, e quindi aveva, essendo del 37 nel 75, e quindi era molto giovane.
1: Vladimiro dice: Roberto Mancini il più giovane, il più vecchio Bernardini.
2: Allora, attenzione, il più vecchio Bernardini no, è sbagliato, e il più vecchio Bernardini no, tra l'altro poi vi dico quanto aveva Bernardini. Allora, dice, Bernardini, l'ho ritrovato, aveva 47 anni, quindi era addirittura più giovane di Fabio Grosso quando arrivò alla Fiorentina nel 1953, essendo nato nel 1905, quindi aveva meno di 50 anni.
1: Delio Rossi dice Andrea da Milano no, il più anziano no, perché comunque quando arrivò alla Fiorentina che dovesse 51 anni
2: forse, nemmeno 55.
1: Trapattoni neanche, però arrivò, il nostro aveva 59 anni.
2: Ti blocco, bravissimo, il nostro amico ha azzeccato il più giovane, perché condivide insieme a Beppe Chiappella, Roberto Mancini, perché
1: Vladimiro quindi ha indovinato.
2: Arrivò a 36 anni come Beppe Chiappella. Mancini 36 anni, essendo nato nel 64, arrivò nel 2001 se non mi sbaglio.
1: Sì, sì, febbraio del 2001.
2: Ed era, anzi, l'8 febbraio del 2001. Giuseppe Chiappella, anche se come secondo, diciamo, coallenatore, arrivò, anche lui è del 24, nel 1960. Sì. Quindi
1: anche Simone 099 aveva indovinato, dice, il più giovane Roberto Mancini, non aveva nemmeno il patentino, sì, poi ci fu la deroga, tante polemiche anche in quel caso.
2: Diciamo, allora, visto che è divertente, chi è dopo Mancini e Chiappella il più giovane? Chi sono?
1: Questo ce lo diranno.
2: In realtà condividono, sono tre che condividono l'età. Poi, se andiamo a vedere il mese, se volete, vi diciamo anche quello.
1: Intanto c'è Tizio che dice: per me il più vecchio è Mondonico, il più giovane Mancini. No, non è Mondonico il più vecchio. Non è
2: no, Mondonico.
1: Arrivò anche lui a 58 anni.
2: In realtà, non era affatto vecchio quando arrivò alla Fiorentina. O meglio, con i parametri di oggi, poi ti dico esattamente quando lo ritrovo quanti anni aveva Mondonico. Aveva 56 anni,
1: 56, ho detto 58,
2: e sedo del 47, arrivò nel 2004.
1: Ci riprova il Bomber Viola, il più anziano allenatore della Fiorentina. Allora è Nereo Rocco. No, non è neanche Nereo Rocco.
2: Attenzione, però, è andato vicino. Nereo Rocco nella mia classifica risulta il quarto. 62 anni e 42 giorni, essendo nato nel 1912, arrivò nel 1974, luglio del 74, diciamo, stagione 74-75. Quindi comunque non era certamente giovane, 62 anni e passa. Ce ne sono alcuni,
1: che evidentemente non vengono
2: poco,
1: in mente in questo momento.
2: Uno è difficilino, da arrivare, però.
1: Sì, sì, uno è difficile. È difficile, sì.
2: È difficile. Uno è difficile anche se.
1: Fatite Rim, dice Andrea Milano. No, non è Fatite Rim.
2: Pensate che Fatite Rim era addirittura più giovane di Grosso quando arrivò alla Fiorentina, perché aveva 46 anni e 301 giorni, essendo nato nel 4 settembre del 53.
1: Anche in quel caso, arrivò nel guardandolo, 2000. Non sembrerebbe
2: più giovane, anzi, ci dava l'impressione di essere piuttosto anzianotto. Sì. Era più giovane di Grosso, quindi Grosso, tanto giovane, non lo è.
1: Più giovane di Mancini, scrive Vladimiro Santarini, che faceva coppia con Eriksson, sì. Graziani e Montella.
2: Bravo, bravissimo. Allora, Graziani è stato molto bravo, il nostro ascoltatore, è proprio 37 anni e 100 e rotti giorni, essendo del 52, arrivò nel 1990, diciamo dopo Mancini e Chiappella c'è lui. E poi Montella, anche lui 37 anni e un po' di più, quasi 38, perché lui è nato nel 18 giugno del 74 e arrivò l'11, insomma, arrivò a giugno del 2012, quindi non aveva ancora compiuto per poco 38 anni. Nel mezzo c'è un mito. Tra Graziani e Montella c'è un mito. Chi sarà il mito della panchina e non solo della Fiorentina, che quindi è uno dei più giovani in assoluto arrivati a questo ci arrivate di sicuro, perché insomma è un allenatore che non solo come allenatore ma anche come giocatore
1: non
2: è
1: Chiarugi, non è il Romei che non ha allenato la Fiorentina,
2: il Romei, cioè, no, il Romei
1: Leonardo, sì.
2: Gli manca quello da allora, ma ancora lì è ancora alla Settinanese, l'ho visto l'altro giorno, è lì che guardava il campo, stanno rifacendo.
1: Attenzione, Riccardo da Pisa, Zoff, eccolo
2: allora,
1: il nome,
2: Dino Zoff, bravissimo, non è il più vecchio, però 62 anni e 332 giorni, essendo arrivato a gennaio 2005 e essendo del 1942, aveva 62 anni, quasi 63, però ce ne sono due più vecchi. Uno, da un piccolo indizio, che è stata proprio una fugace apparizione.
1: Sì, non c'è neanche una partita ufficiale che lui ha potuto,
2: esatto,
1: dirigere.
2: Però di fatto è stato allenatore,
1: certo,
2: della Fiorentina.
1: Certo.
2: Questo è un indizio che facilita molto la cosa. Per quanto riguarda i giovani, però mi manca uno, insomma, un mito della storia della Fiorentina, che era poco più vecchio
1: è vero.
2: Di Mancini,
1: e ancora non l'ho visto. No, qualcuno ha scritto, eccolo qui, desisti, vieni,
2: oh,
1: scrive, desisti.
2: Picchio desisti,
1: desisti,
2: 37
1: sì,
2: anni, 314
1: anche
2: giorni
1: da Bruxelles, sì.
2: Arrivò nell'81, era del 43, di marzo, sì, del 43, sì, è del marzo del 43, sì, per carità.
1: E poi il bomber viola Eugenio Fascetti, eccolo qui.
2: Bravo.
1: L'allenatore più anziano.
2: È il secondo.
1: Il secondo
2: più anziano, però, 63 anni e 165 giorni.
1: Però lo riprendiamo tra poco,
2: certo,
1: questo discorso. Tanto perché nel frattempo abbiamo il collegamento
2: a mandarci messaggi.
1: Certo, sono continuato a mandarci messaggi ai nostri ascoltatori al 348-7513-933. Perché volevo parlare di uno di quei giocatori che in questo momento può essere definito un obiettivo della Fiorentina. Mi riferisco a Torsved del Sassuolo, un obiettivo che torna di moda per la Fiorentina. Ne parliamo con Gianluca Colonnello, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Luca Colonnello, lo ricordiamo come ex giocatore tra le altre del Perugia, e poi è stato negli anni scorsi anche collaboratore tecnico nel Sassuolo, quindi ha avuto la possibilità di vedere e valutare da vicino Torsved. La prima domanda, ecco, è: che giocatore è Torsved da un punto di vista tecnico? Che tipo di apporto può dare ad una squadra come la Fiorentina nel caso in cui dovesse, diciamo così, perfezionarsi questa trattativa?
3: Allora, Torsved innanzitutto è un bravissimo ragazzo, e quindi è duttile. Come giocatore duttile, può giocare da regista arretrato oppure anche da mezzala. È molto intelligente, ha visione di gioco, e poi è molto pericoloso anche con i suoi inserimenti, perché col Sassuolo ha giocato, penso, sopra ai 115-120 partite, ha segnato diversi gol, penso intorno a 18-19 gol, e diciamo può rappresentare veramente un grandissimo acquisto per la Fiorentina.
1: Sì, insomma, può essere un giocatore che può offrire diverse soluzioni a centrocampo, quindi.
3: Sì.
1: In un 4-3-3 potrebbe trovarsi a suo agio?
3: Sì, un 4-3-3 può giocare da mezzala, perché si inserisce molto bene a tempi di inserimento, e poi può giocare anche, diciamo, da playmaker arretrato, perché sa dettare anche i tempi di gioco. Io sono stato con lui, diciamo, nella parte finale del campionato col Sassuolo, e ho avuto l'opportunità veramente di vedere un bellissimo giocatore sotto tutti i punti di vista. È molto importante perché è un leader.
1: Certo. E dal punto di vista dell'interdizione, come lo possiamo valutare Torsved? Dal punto di vista, insomma, del contrasto, della rottura del gioco avversario, tra virgolette?
3: Ma è un giocatore, come ho detto prima, è dinamico, si adatta, è molto intelligente. E poi, l'ho visto attraverso gli allenamenti, è abbastanza, diciamo, duro. E quindi, come ho detto prima, si può adattare per quanto riguarda il centrocampo in diversi ruoli, e quindi la sua caratteristica, come ho detto prima, è la duttilità.
1: Certo.
2: E come caratteristiche si potrebbe adattare bene a giocare al fianco, per esempio, di un giocatore come Fagioli, che invece, insomma, è molto tecnico? Ecco, come tipologia di giocatore si sposerebbe bene con un giocatore del genere?
3: Assolutamente sì. Io, diciamo, seguendo tutta la Serie A, ho seguito tantissimo, soprattutto nella parte finale, la Fiorentina. Fagioli è molto bravo a livello tecnico, e con lui ci può adattare benissimo.
1: E per quanto riguarda invece altre possibili, diciamo così, possibili giocatori del Sassuolo che potrebbero interessare alla Fiorentina. Si è parlato molto di Volpato. Ecco, Volpato dal suo punto di vista è un giocatore che può crescere ancora molto. Stiamo parlando di un esterno d'attacco, naturalmente, stiamo parlando di un giocatore che non è stato un titolare fisso nel Sassuolo, però ecco, ha dei margini di crescita, può essere un giocatore che comunque può ulteriormente progredire?
3: Assolutamente, io quando ero al Sassuolo si fermava sempre con me anche dopo, quando finivamo l'allenamento, perché cercava sempre di migliorarsi nella tecnica, nel calciare in porta, e secondo me ha un grandissimo potenziale che nemmeno lui sa, e deve crescere sotto, credere in se stesso. A livello tecnico è molto bravo, però è giovane e secondo me non sa nemmeno tutte le potenzialità e dove può arrivare. E poi è, come Torsveld, una persona per bene, veramente una bella persona.
1: Quindi insomma deve fare soprattutto uno scatto mentale per poter andare ancora in avanti.
3: Sì, esattamente, esattamente.
1: Dal punto di vista tecnico non si discute.
3: Bravissimo nell'uno con... Sì, bravissimo nell'uno contro uno, ha personalità, tenta sempre il dribbling, di saltare l'uomo, a me piace tanto.
1: L'ultima considerazione con
2: Ma a proposito di esterni, inevitabilmente quando si parla di Sassuolo si parla anche di Grosso, eccetera, si parla anche di Lorientè, no? Come esterno d'attacco. Che tipo di giocatore è maturato molto questo ragazzo negli ultimi anni, o sbaglio?
3: Negli ultimi due tantissimo, è uno dei miei giocatori preferiti, può fare veramente la differenza, sì, è proprio forte, se gli dai spazio è migliorato tantissimo, soprattutto l'anno della B ha segnato tanti gol, anche quest'anno, secondo me è un giocatore maturo per fare veramente il salto di qualità, è fortissimo a livello fisico, ha cominciato a fare gol. E quindi secondo me in una piazza come Firenze si può esaltare tantissimo.
1: Vedremo. Allora, grazie mille a Gianluca Colonnello, buona giornata. Prego. Presto. Grazie,
3: in bocca al lupo per l'annata, ciao.
1: Crepi, grazie a Gianluca Colonnello. Torniamo, ci sono ancora alcuni minuti prima dei saluti, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori che sono tanti a proposito di questa domanda che vi abbiamo lanciato sull'allenatore che possiamo definire il più anziano della storia della Fiorentina, quando si è seduto sulla panchina della Fiorentina per la prima volta ad un'età diciamo così avanzata, più avanzata degli altri. Buso, dice Alessandro, no, non è Buso. Poi no. Il Bombe Viola
2: era un classe 1950 Buso, se non mi ricordo male.
1: Sì.
2: E lui diciamo è arrivato nel 2005,
1: sì,
2: alla
1: Fiorentina, 55 anni.
2: Quindi aveva 55
1: Ottavio
2: anni.
1: Bianchi allenò la Fiorentina da gennaio 2001 a aprile 2002, quando assunse la presidenza aveva 60 anni. Il Bombe Viola no, quando si è seduto sulla panchina della Fiorentina aveva
2: 2002 58 anni, perché è un classe 1943. Comunque insomma, anche se ne avesse avuti 60, abbiamo detto Fascetti 63, Dino Zoff 62, Nereo Rocco 62, se vogliamo andare indietro anche Oronzo Pugliese,
1: sì,
2: 60 anni
1: nel Bolletta 73, dice Carol Kapskai.
2: No, anche se sinceramente non ce l'ho nella mia lista, quindi ora vado a controllare, sono molto onesto. Kapskai non lo ritrovo ora qua nella lista, però secondo me non è il più vecchio.
1: Non è il più vecchio.
2: Comunque vado a controllare.
1: Gattuso non è ovviamente il più vecchio, ci scrivono alcuni ascoltatori di Gattuso, ma non è lui.
2: No, Gattuso.
1: Valcareggi, abbiamo detto che aveva allenato per la prima volta la Fiorentina quando era abbastanza giovane, e quando
2: perché
1: è tornato
2: è arrivato in due anni.
1: Ha riallenato la Fiorentina 84-85, ma non possiamo prendere in considerazione quella seconda volta. Poi c'è anche Daniele, dice forse, se la memoria non mi inganna, Oronzo Pugliese. No, non è Oronzo Pugliese.
2: Ci siamo, insomma, è andato vicino, sì. Perché allora Kapskai Carol non riesco a trovarlo, ma ora lo troverò. Per essere...
1: Poi c'è Vladimiro che ci parla di un allenatore che risponde al nome di Pinelli, ma io non lo conosco, sinceramente.
2: No, nemmeno io. Pinelli forse
1: Pinelli non lo conosco.
2: Dal 55 a oggi, però forse lui va va indietro con gli anni rispetto a questa, perché nella lista degli allenatori non riesco a trovare Capsky. Allora io ti dico quello che ho trovato io come allenatore, poi verificheremo Capsky. Allora siamo nel 1958, si tratta di un allenatore straniero, Lajos Čeizler, 64 anni e rotti, 269 giorni per l'esattezza, essendo nato nel 1893. Quindi lui a me risulta essere l'allenatore più vecchio dal 55 a
1: era
2: oggi.
1: Difficile, però, era difficile, non l'ha indovinato nessuno.
2: Però la cosa più importante da dire, poi controllerò anche Capsky, è che Grosso è tutt'altro che giovane, guardando le statistiche degli allenatori che hanno vestito, che si sono seduti sulla panchina della Fiorentina.
1: Siamo ai saluti, non c'è purtroppo spazio per la Marcord oggi, quindi lo rimandiamo a giovedì quando tornerai.
2: Auguri a Dainelli, dai, e Sandro Cois.
1: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Adesso, come sempre, palla al centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Oltre 30 anni, Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
10: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
12: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito due agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
13: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
12: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
13: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
12: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
13: E per ora è tutto, a più tardi.

E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla al Centro in questo martedì 9 giugno, nella settimana americana della Fiorentina, della dirigenza viola, che prosegue nei suoi confronti e nelle sue valutazioni su quello che sarà il futuro, con un punto di partenza chiamato Fabio Grosso, il nuovo tecnico ufficializzato già da ieri, e con tanti nomi di mercato, uno su tutti, non voglio spoilerare visto che vi aggiorneremo tra pochissimo il primo flash di giornata, il che mi porta a te, Luca Calamai.
3: Una sola frase.
2: Chi si
3: una
2: compra?
3: Una sola. Chi si compra? Flash è tornato.
2: È tornato, direi che lo lanciano subito.
3: Subito, un attimo dopo aver ricordato che ascoltando Pietro Lazzarini potrete trovare spunti ulteriori per vostre riflessioni, messaggi, siete compagni di viaggio straordinari in questi giorni, quindi 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e ascoltatori di Idee di Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171 e ora tutti concentrati. Chi si compra? Flash.
4: Chi si compra? Flash.
5: Bentornati con l'appuntamento con il Chi si compra? Flash. Da oggi tutti i giorni vi racconteremo in una pillola quelle che sono le trattative più calde del mercato della Fiorentina, all'interno come sempre di Palla al Centro. E oggi il nome principe del mercato in entrata della Fiorentina, anche se siamo lontani probabilmente dalla prima operazione ufficiale, è quello di Christian Torsved, che torna come nome per il centrocampo viola, dopo che già a gennaio la Fiorentina gli aveva fatto una lunga corte, l'aveva già convinto ad arrivare in viola, salvo poi trovarsi nel mezzo quella che era la volontà del Sassuolo di trattenerlo e di proseguire l'avventura in neroverde fino alla fine del campionato. Giocatore che è in scadenza nel 2027, quindi è un anno solo dalla fine del suo contratto, ed è anche per questo che la Fiorentina si sta interessando a lui, lo sta lungamente corteggiando, come è successo in passato anche per altri calciatori, come vi ricorderete Albert Gudmundsson, che per 9 mesi era stato tra gli obiettivi della Fiorentina prima poi di essere acquistato. Simile il discorso legato a Torsved, norvegese classe 99, che Grosso si porterebbe volentieri dal Sassuolo alla Fiorentina anche per iniziare un percorso tattico che parta proprio dal centrocampo. Un problema in più però per Paratici e per la Fiorentina stessa sono i già almeno 8 calciatori di proprietà presenti in rosa, con i rientri anche di Richardson e Somme, senza considerare quello potenziale di Amatucci, quindi ci sarà sicuramente da sfoltire. La domanda principale è chi farà spazio eventualmente a nuovi acquisti a centrocampo in questo senso. Sicuramente Som, sicuramente Richardson, ma anche qualche calciatore che ha terminato la stagione con la Fiorentina dovrà forzatamente partire. Linea a voi!
2: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini. Comincia a prendere forma, insomma, la nostra consueta finestra di mercato, oltre ovviamente a quella delle 16 insieme a Niccolò Ceccarini, ma anche a quella che avremo noi dalle 15 con Simone Bernabei. E conferme, caro Luca, l'abbiamo raccolta in mattinata su Torsved. So se l'ho detto bene, ma comunque è un vecchio obiettivo, nel senso che l'avevamo già seguito. E insomma, un po' abbiamo capito che l'asse Firenze-Sassuolo o Reggio Emilia, fate voi, però più Sassuolo, perché la società è Sassuolo, poi giocano a Reggio Emilia.
3: Se no ti fanno confusione, non ti offendo.
2: Pensiamo a Sassuolo. Torsved, Sassuolo. Volpato, Lorientè, Pinamonti,
3: Sara Meini,
2: Turati,
3: che non gioca nel Sassuolo.
2: Conè. Ma compriamo tutto il Sassuolo,
3: cara Sara. C'era bisogno dei Paratici per trattare quelli del Sassuolo?
6: No, ma infatti poi tra l'altro queste trattative infinite del Sassuolo, Berardi, è 20 anni si cerca Berardi.
2: Beh, non però guarda, vedete, Sara, che in passato Boateng, Lirola,
3: Duncan
2: Maxine Lopez. Abbiamo fatto spesso affari.
3: Sì.
2: Poi con Carnevale,
3: cioè, il concetto che abbiamo fatto affari è discutibile,
2: ragazzi.
3: Abbiamo comprato.
2: Allora, Luca, Sara, vi parlo proprio col cuore in mano. Non mi stuzzicate, perché sento quest'aria da ripartenza. C'è fiducia, c'è positività, c'è ottimismo. l'anno scorso non è successo nulla, nessuno è colpevole, nessuno ha chiesto scusa. Dopo 20 giorni hanno detto grazie Vanoli, dopo e per 3 mesi ci mandavano tutte le tabelle sul record della salvezza. Abbiamo celebrato i 7 anni
3: welcome.
2: Dell'era commisso, quindi siamo contenti, felici,
6: buttiamo
2: speranzosi.
6: La palla in tribuna.
2: Bene. Quindi che
6: allora,
2: si fa?
6: Per forza bisogna essere positivi, Tommy, oggi, perché comunque a qualcosa bisogna aggrapparsi, no?
2: Sì.
6: Come io
2: attaccare ieri, anche.
6: No, io ieri ho scritto sui social, dopo che Baldini ha fatto benissimo le 2 partite della nazionale, ho detto aggrappiamoci a qualcosa se vogliamo che qualcosa cambi. Evidentemente niente, nel senso, si riprende Mancini che ha lasciato e ha tradito l'Italia per andare a prendere soldoni veri da un'altra parte, oggi lo rimettiamo magari sulla panchina della nazionale. Ma detto questo, quindi le mie parole valgono zero, questo intanto ci tenevo subito a dirvelo, ma in cosa dobbiamo essere positivi? Sul fatto che evidentemente oggi davvero vediamo e vediamo al lavoro un dirigente nel mondo del calcio che noi abbiamo sempre stimato, anche nel momento in cui faceva parte di una società che non possiamo nominare da queste parti, ma che lui abbia sempre fatto un ottimo lavoro dove è andato, questo oggi lo possiamo certificare. Dopodiché, Sara, ti sono piaciuti? Come
3: cioè, si fa le domande, si risponde, ma fa ogni cosa.
6: Sì, faccio tutto da sola, lasciatemi un quarto d'ora a disposizione.
3: Sì, poi ci saluti anche, poi.
2: Esatto. Ti devi fare come fossi a casa tua.
6: Sì, infatti.
3: Questo
6: mi
3: è carino, è
6: no,
3: carino.
6: Non parteciperei neanche.
3: Senti come sta.
2: Senti, sto malissimo.
3: Senti come sta, in che condizioni.
6: Perché non è più abituato a andare comunque in delle vacanze romantiche e adesso è giusto.
2: No, ma non sono abituato ai 13 gradi di Dublino, comunque meravigliosa.
6: C'è il karma che agisce.
3: Il karma agisce. Ah.
2: Vai.
6: Dopodiché, allora, ti sono piaciuti come sono comportati un Vanoli? Allora, intanto, per dare una risposta definitiva vorrei prima poter parlare con Vanoli, perché la domanda oggi che porrei a Paolo Vanoli è: scusi mister, ma lei veramente non sapeva nulla fino all'altro giorno? Oppure gliel'avevano detto e aveva fatto orecchie da mercante? Oppure la prima volta che vi siete visti all'interno del Viola Park lei non ha capito che le loro intenzioni erano quelle di... Perché senza sapere niente da Vanoli di ufficiale mi viene anche difficile dire se mi sono piaciuti o meno, perché se magari quei 15 giorni prima quando si erano visti loro gli avevano detto Vanoli guardi grazie ma non possiamo proseguire con te, allora è un altro conto, certo. Però se così non fosse ovviamente non mi sono piaciuti su come si sono comportati con Vanoli, e torno al punto. Quindi la prima mossa, per come la sappiamo noi e quindi per quello che ci ha detto l'ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli in conferenza stampa fino all'ultima gara, non mi sono piaciuti, pronta a cambiare idea. Poi ti sono piaciuti per l'idea di Fabio Grosso? No. Sono piaciuti per quello che stanno smentendo già nelle prime settimane di calciomercato? No.
3: No.
6: Dopodiché vi dico che continuo a essere ottimista. Mm-hmm. Perché che Fabio Paratici sia un uomo che smentisca anche oggi Sara Marini ha preso un hamburger, no, guarda, secondo me ha mangiato il pollo, e questo ormai lo sappiamo e ci dobbiamo fare i conti, ci dovremo fare i conti da qui a chissà quando, speriamo a lungo tempo, perché vuol dire che sta facendo bene.
3: Certo,
6: un
3: certo.
6: Quindi è un po', deve un po' cambiare anche il nostro modo di approcciarci alla Fiorentina, perché non potremo mai sapere da lui un'indicazione che sia un'indicazione vera di mercato, perché non ce la darà.
3: Condivido.
6: Quindi, ha smentito cose che potevano essere evitate di essere smentite, perché chi se ne frega se la Fiorentina prende, come si chiama, il giocatore hanno smentito?
3: Ah, quel ragazzino.
6: Cioè, se vi rendete conto o no a cosa possiamo arrivare?
3: Perché lì secondo me...
2: Della Rovere.
3: Sì, lì hanno preso, lì gli è bruciata un po'.
2: Poi nel 2007 del Bayern Monaco non è che deve essere scarso.
3: No, ma perché lì probabilmente loro è successo qualcosa.
2: Però io, ecco, in questo no, mi aspetto una sorta di strategia di paralisi.
3: Allora, io guarda,
2: che vada a pescare determinati talenti.
6: Anche io questo mi aspetto, cioè perché il tipo di Fabio Grosso no? Perché magari domani Fabio Grosso diventa il più grosso allenatore che c'è stata alla Fiorentina, ma quello che mi sento di dire io è che veramente ieri sentivo il ragionamento di Luca a RTV38, che mi sento completamente condividere. Per prendere Fabio Grosso avevamo bisogno di Fabio Paratici? No. Cioè, io a questo punto, per la stima che ho nei confronti di Paratici, mi aspetto qualcosa di diverso dal normale.
3: Esatto.
6: Fabio Grosso per me è la normalità. Dopodiché può diventare un allenatore importantissimo. Però oggi diciamo che mi sarei divertita di più con un nome che poteva stuzzicare di più, diciamo così, la mia fantasia, non la mia competenza, perché quella ce l'hanno loro.
3: Non c'è dubbio, e seguendo il tuo ragionamento, allora io vi dico, io non so niente, ve lo dico tranquillamente, non so niente, ma non credo a Tosvelt. Non ci credo.
2: Ma ce l'abbiamo delle conferme.
3: Ma non ci credo.
2: Interesse concreto.
3: No, non ci credo.
2: Ma cosa stai smentendo?
3: A 15
2: la
3: milioni.
2: Nostra squadra di mercato.
3: No, no, ma non ci credo. Non credo a Cancellieri. Non credo a El Shaarawy. Non credo a Kostic.
6: No, non è che te non ci credi. Non ci speri che non sia vero.
3: No,
6: è
3: non
6: diverso,
3: ci credo.
6: Ma...
3: perché per far questi. Non c'è bisogno di
6: appunto,
3: non c'è bisogno di Paratici.
6: Cioè, diciamo che io, a differenza tua, non è che non ci credo. Io spero che non siano dei nomi veri. Spero che me li stiano dando in pasto, perché se no, veramente, non è cambiato nulla.
2: Però ecco,
3: lo sai,
2: io
3: che ieri,
2: per esempio, stamani leggevo di Bjerkebo.
3: Bjerkebo. Sì.
2: Dice la Fiorentina, te immagini.
6: Bjerkewood.
2: Ufficiale Bjerkebo alla Fiorentina. Tutti in pace. Però poi magari Bjerkebo tra un anno vale 86 milioni perché è più forte
3: su questo tipo. Oppure.
6: Sì, ma ascolta Tommy, allora questo ragionamento tra un anno vale, ovviamente a noi non ce ne frega nulla. Perché
2: no,
6: se no si ritorna a.
2: Per dire che hai preso un talento.
6: E poi si dà alla Juve. Nel senso, io ho un ottimismo diverso quando penso a Paratici, perché dico, lui ora mi cambia tutto qua, e ancora ne sono convinta di questo, cioè
2: sì,
6: non è possibile che loro due siano andati in America per tornare, per arrivare e definire Fabio Grosso, e infatti ieri è arrivata la comunicazione ufficiale di Fabio Grosso. Poi magari mi dicono il primo acquisto, oppure decidono se resta Ken o De Gea. Cioè, mi aspetto che due dirigenti siano andati in America per definire delle cose molto importanti, che spero di sentire dalla loro viva voce esattamente la prossima settimana, perché
3: come
6: quella sarà la prima conferenza stampa
3: momento,
6: alla quale noi saremo invitati. Dopodiché ci sarà la presentazione di Fabio Grosso. Ma è giusto che per primi parlino loro, perché noi dobbiamo sapere da loro cosa dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina futura. E cosa ha detto veramente in una stanza chiusa il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso? Altrimenti noi di cosa stiamo parlando qui?
3: Sì, non c'è dubbio. Ti dico, ieri un ascoltatore ha fatto, dice, sai cosa mi aspetto da Paratici? Mi aspetto che venda Ken a 40 milioni. Poi va negli Emirati, lì c'è la guerra, non possono giocare, si fa dare in prestito Retegi, loro coprono anche metà dell'ingaggio perché se no se lo tengono, prendi Retegi, hai 40 milioni, vai a comprare due giovani fortissimi, da due esterni fortissimi che voi non sappiamo i nomi, ma giovani, forti, di grande prospettiva, fai un attacco esplosivo con i soldi di Ken.
2: È bellina.
3: Questi, cioè, io mi aspetto Tosvet, Laurentier, roba da Pradè. Ma lo dico senza polemica in questo senso, è il già visto.
2: Sì, sì,
3: quelli che conosciamo, lo possiamo fare io e te a prendere Tosvet.
6: Sì, però ti voglio dire, se per me Paratici fosse il Pradè di Borja Valero e di
3: c'era Massià. C'era Massià.
6: Che ben venga.
3: C'era Massià.
2: C'è però l'ansia. Lasciatemi dire che c'è anche il Pradetti, Bove, Cataldi, Adli, Gosens.
6: Cioè, sì. Nel senso che io mi aspetto veramente, io sono d'accordo con l'ascoltatore che sposa in pieno con fatti le parole che sto dicendo io.
3: Certo, lui si aspetta cose geniali.
6: Mi aspetto qualcosa di geniale, perché altrimenti si poteva restare come eravamo prima.
3: Lui ti aspetta
6: da grosso mi aspetto che sia, lo ripeto, un grosso allenatore, perché altrimenti potevo tenere Vanoli, capito? Cioè, certo. Per ora non c'è nulla che mi emozioni, però detto questo, ripeto, evidentemente tutti sapevano, tutti in Italia, non uno prima dell'altro, tutti sapevano in Italia nel momento in cui Fabio Paratici è arrivato alla Fiorentina che l'allenatore, il prossimo allenatore della Fiorentina sarebbe stato Fabio Grosso. E allora qual è la novità?
3: No,
6: noi che Fabio Grosso era allenatore della Fiorentina lo sappiamo, anche qui in questo caso cito Mario Tenerani, sempre di ieri sera, sentite come vi ascolto proprio.
3: No, te ascolti Tenerani perché è tuo allenatore, quindi
6: no, perché
3: normale.
6: Prima ho detto una cosa, hai detto Tenerani ha detto a un certo punto che Fabio Grosso diventasse allenatore della Fiorentina, noi l'abbiamo saputo nel momento in cui avevamo ancora la sciarpa e il cappello di lana, ha detto sì o no?
3: Sì, esatto.
6: Allora qual è la novità? E poi ho dovuto aspettare 3 mesi per dire che è ufficiale. Ieri non ho fatto neanche pezzo, mi sono rifiutata.
3: Sì. No, è così, era già digerito.
2: Butto là sul piatto notizie di mattinata, è comunque ufficiale, per parlare anche di cambiamenti in altri settori, la separazione tra Morganti e il Catanzaro, per cui lo attendiamo a questo punto a dirigere il Viola Park, è un po' meno tutto confermato sotto questo profilo.
3: Ma lui dirige
2: poi
3: la parte amministrativa, come
2: però
3: funziona?
2: Io suppongo diventi il nuovo direttore del Viola Park.
3: È un argomento.
2: Però intanto vedi che c'è vari cambiamenti. A 360 gradi
3: non mi interessa. Cioè vorrei giocatori, cioè vorrei cioè io invece sono, e poi lo lasciamo perché anzi la ringraziamo Sara per il tempo che ci ha regalato. Io sono curioso di vedere allora
6: io la domanda che mi pongo anche su questo nuovo non è neanche un dirigente, perché sarà
3: cos'è?
6: Comunque un, non lo so come lo definite voi.
2: È stato definito il nuovo direttore del Viola Park, responsabile.
6: Nuovo direttore del Viola Park. Allora, se il nuovo direttore del Viola Park era Cesare Prandelli, allora poteva avere un altro appeal, no? Perché comunque con i giovani ci sa fare, perché comunque. Se era Giancarlo Antonioni, ancora meglio, no? Per Firenze. Ecco, Paolo Morganti è come se avessero detto domani a dirigere il Viola Park c'è Sara Meini, nel senso che ruolo ha? Cioè è un nuovo dirigente della
3: Fiorentina? Io credo sia più un amministrativo.
6: O è lì per gestire
3: l'acquisti del bar?
6: La primavera si spoglia nello spogliatoio numero 1, le allievi nazionali nel 2 e la femminile nel 3? Cioè se no anche questa non ha una valenza di notizia importante, nel senso è così, un nome che arriva tra l'altro sostituisce un'altra persona molto brava, non mi ricordo neanche il suo nome, ma che ha gestito bene il Viola Park dal momento in cui comunque quindi cioè questo per dire che lui avrà una gestione importante di una parte di bilancio della società, perché noi sappiamo benissimo quanto costa il Viola Park.
3: Sì.
6: Ma a me, tifoso della Fiorentina, ma chi me ne frega?
3: No, ma ti devo dire la verità, non è che nemmeno l'hanno celebrato in una maniera tale che come l'arrivo di
6: chissà. No, però cioè l'ultimo arrivo
3: per me è un dipendente,
6: è
3: un professionista.
6: Paolo Morganti, che addirittura viene via da Catanzaro per andare alla Fiorentina. Quindi è vero che non l'hanno celebrato, ma abbiamo delle aspettative anche su questo Paolo Morganti ora. Capito?
2: Ma
6: io dico, cambierà fiori, che fa?
2: Non lo so.
3: Ma io penso sia proprio un gestore organizzativo, come dicevi te, di orari, del bar, dell'ingresso delle persone.
6: E anche del fatto che se per gestire Viola Park escono 10 milioni, devono rientrare almeno un po' di soldi. Questo
3: esatto.
6: Sì, quindi probabilmente gestirà, che so, domani ci gioca la FA World Cup, la finale, allora per la finale prendo questi cioè immagino una cosa del genere, quindi è un gestore del Viola Park.
3: Esatto, io mi auguro
6: che entri nella dirigenza,
3: che Morganti arrivi a convincere la famiglia Commisso che magari tre volte a settimana assegniamo un campo, quello più periferico possibile, ai bambini di Firenze. Dalle 2 alle 7 la sera il campo è loro, giocano, poi vengono due o tre ragazzi a firmare due autografi, è vostro, certo. E vi consegniamo perché vogliamo aprire il nostro mondo alla vostra realtà. Poi i genitori vanno al bar, magari
2: così
3: consumano.
2: Come sarebbe bello che questo. Quest'anno non hai la Conference League, yeah. Quindi magari il giovedì, mercoledì,
3: a Porta Sara, ospitando un giorno la rondinella, un giorno
6: anche in questo, con tutto il rispetto, non serve Morganti, serve la sensibilità di capire un fiorentino,
3: sì.
6: Quindi serve un fiorentino.
2: Lo prenderanno,
3: però è un gemellato. Dai. No, Sara, sono le 21, poiché ti avevo promesso e ti ringrazio ancora.
6: Grazie a voi,
3: sono battaglie perse,
6: no,
3: non
6: 15 minuti di nulla, perché nulla
3: ma nessuno sa niente, del resto meglio niente che Paratici che dice a Zazzaroni guarda resta Vanoli, esce stadio il 99% resta Vanoli,
6: certo, no?
3: Meglio nulla, cioè se mi devi raccontare barzellette meglio nulla, ecco, sono più contento.
6: No, ma io mi auguro che tornino la prossima settimana dall'America e ci dicano ecco i 10 giocatori che ha comprato Fiorentina.
3: Sì.
6: Io aspetto questo.
3: Beata a te. Va bene, un abbraccio. Grazie. Gigantesco. Ciao.
2: Ciao, ciao. Sara.
3: No, io non sono ottimista in questa. Io credo che invece, se vuoi il mio parere, arriveranno e non ci diranno praticamente niente.
2: No,
3: cioè, frasi di circostanza,
2: credo
3: del tipo,
2: anch'io.
3: Ma la volontà, come ha detto il presidente Giuseppe Camvisso, noi vogliamo una squadra all'altezza della città, e uno dirà ma qual è l'altezza della città? Ma ora fateci costruire questa squadra, io non mi aspetto nessuna posizione certa, anche perché il mercato della Fiorentina passa inevitabilmente dalla vendita dei giocatori.
2: Questo, ragazzi, del monte ingaggio,
3: dal abbassamento non violento, ma
2: però un po' bisogna scegliere.
3: E qui andiamo. Allora, io ho fiducia in Paratici, l'ho detto. Io ho detto viva grosso perché l'ha scelto Paratici, però poi ora lo dobbiamo vedere nel lavoro operativo. Cioè, ancora è presto, l'altro giorno diceva Dodò va via, ma dove va Dodò? Ma chi lo vuole Dodò? Tanto che lo sai, si ha detto ieri Niccolò, dice però esiste anche il piano B, cioè se non lo vuole nessuno
2: lo teniamo
3: e gli allunghiamo il contratto. Abbiamo le idee chiare su Dodò, no? Cioè o lo diamo via, se ci danno 15 milioni, chi ti dà 15 milioni per Dodò? Ma chi,
2: la
3: giocatore
2: Roma,
3: a un anno di scadenza di contratto, chi te lo dà? Allora oggi la Fiorentina deve prima vendere, e Paratici non ha questa etichetta di grande venditore. Cioè se te vai nel mercato e ti chiedi mi dici un qualcosa su Corvino, ti dicono scopritore di talenti, venditore di giocatori,
2: sì.
3: Questo è quello che ti dico. Ci dici una qualità di Pradè, saper lavorare bene coi procuratori e prendere giocatori di esperienza adatti al tipo di cioè Sartori, le invenzioni, recupera ogni anno 10-12 milioni di budget, ecco, questo ogni direttore sportivo ha. Paratici è lo scopritore di giocatori,
2: cioè.
3: Questo è il suo grande asset, è capace di trovare il giocatore, di vederlo, di battezzarlo e di giudicarlo. Oggi dovrà essere bravo anche a vendere, perché qui c'è un conto, se Dodò se lo vende a 15 milioni io ti dico bravissimo. Se invece lo vendi a 8 o 9 e si ritorna lì, siamo. Nzola riuscirà a piazzarlo, Beltrán riuscirà a piazzarlo, Barak riuscirà a piazzarlo, riesce a prendere dei soldi da qualcuno di questi, non prendi soldi nessuno, Ken che fai? Trovi accendio, cioè è tutto da studiare, ma sarà tutto, temo molto molto lungo, Tommaso.
2: Quello per forza, perché se no avrebbe la bacchetta magica, sarebbe
3: prima
2: Berlino.
3: Devi sapere anche di chi ti liberi,

0: Firenze non può aspettare. E se Paratici scopre dei giocatori, e sicuramente sono o sconosciuti o giovani, Firenze ce l'ha la pazienza da aspettare.
1: Bravo. Guarda Fabio, poni un problema grandissimo.
2: Gli va spiegato.
1: Grandissimo.
2: Gli va spiegato per bene.
0: Sì, e poi un'altra cosa. Lui si guarda i contratti, ma Paratici, io penso, conoscendo lui e conoscendo tutto il mercato che c'ha intorno, Paratici si è preso quest'anno, anche se ha firmato per 5 anni. Se va bene e c'è continuità, bene. Se no il prossimo anno e va via. Cioè non guardiamo perché c'ha 4 anni e mezzo. Lui è un direttore sportivo che ha bisogno sia di stimoli che di continuità. E io ho paura di noi stessi, perché adesso si sta incensando. Paratici è diventato l'ultima
1: speranza, certo, l'ultima
0: e
1: speranza.
0: Però potrebbe essere anche che ci ritorna contro, E io mi aspetto anche da voi della stampa una cosa. Cercate, oltre a dare fiducia, di non calcare troppo le speranze o le pretese, perché mi viene in mente dei giovani. Fortini l'anno scorso, un anno alla Juve Stabia, sembrava che lui fosse un titolare inamovibile a agosto, perché la Roma voleva dare 16 milioni.
1: Sì.
0: Comuzzo si sa benissimo com'è andata. Insomma, bisogna, e lo so, lo dico contro me stesso, ma bisogna stare un pochino più tranquilli, perché nascere e volare non lo fa neanche Paratici.
1: Ma tranquillo, fece una brutta fine, lo sai, no?
0: Lo so, ma anche chi è frettoloso.
1: Però abbiamo detto, vedi, ormai ci siamo scatenati in questo filo. No, c'hai ragione, però guarda, e nel ringraziarti di questa bellissima telefonata, riprendo quello che ha detto Tommaso. Per me, Luca Calamai, la Fiorentina deve ripartire dall'anno scorso. L'obiettivo era aggredire il quinto posto, per me l'obiettivo è questo. Ma se non è questo l'obiettivo, lo devi spiegare bene alla gente.
2: Sì.
1: Ma proprio
2: sì,
1: bene.
2: Sì.
1: Anche cospargendosi un po' il capo di cenere, poco, e spiegarlo per bene, anche ripercorrendo degli errori che oggi ti condizionano.
2: Su questo, guarda, sfondi un portone, perché io fino ad ora ho continuato a sentir celebrare un gran girone di ritorno, un record di salvezza che sembra si vogliano appuntare come un fiore all'occhiello invece che probabilmente scusarsi di un'annata così. E poi ho sentito celebrare i 7 anni di gestione commisso, nei quali, ricordo e faccio solo cronaca, per 3 anni su 7 abbiamo lottato per salvarsi. Poi non so voi, per me siamo ben al di sotto di quella che è la dimensione.
1: Allora se il percorso è diverso, devi prenderti la responsabilità, spiegare perché improvvisamente siamo meno ambiziosi, spiegare qual è il percorso, qual è l'obiettivo, con l'umiltà di dire: noi facciamo questo, speriamo di convincervi strada facendo. Perché questo dovresti dire, che dopo 7 anni non sei stato in grado di aggredire l'Europa League, non la Champions, l'Europa League. Allora, 348-7513-933, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti, 3925-727775 per gli ascoltatori e amici di Lady Radio, per parlare con noi 055-7711-171. Torniamo su.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato.

0: aggiornamento sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!

0: Io volevo parlare di Fazzini perché ieri sentivo parlava anche Pietro di Fazzini eccetera. Per me Fazzini rimane con noi, punto e basta, perché lui è uno di noi e Fazzini rimane. Tra le tante, è anche un bel giocatore, basta metterlo nella posizione giusta e più che altro basta dargli fiducia, perché anche lì siamo le sempre giovani, però ogni si dà fiducia a questi giovani e ci siamo appunto circondati di vecchi. Comunque, a parte questo, Torsved del Sassuolo, che fino a 2 anni prima, perché le è un po' che le ha Sassuolo, Torsved faceva i tre quarti, giocavano in un 4-2-3-1 dietro la punta perché c'era Bogà a sinistra e Berardi a destra. Per assurdo quest'anno Grosso l'ha reinventato mezzala, che è quello che secondo me farà con Fazzini.
1: 2,5 milioni netti per 4 anni per prendere Grosso, seguire Torsved e questa gente qui. Per fare questa roba bastava neanche operativa, bastava Goretti. Ma d'altronde va tutto bene così, gli unici ad alzare la voce sono stati quelli del centro d'ordinamento e la dice lunga. In curva va tutto bene così, grandi feste, fuochi d'artificio, manca poco, si va in Serie B, ma tutti contenti. Neanche uno striscione, un accenno, una protesta. Da altre parti disdicano abbonamenti, non rinnovano per TV, ma va tutto bene così. Poi era Firenze, come stanno ridotto.
2: Dai, non portate rancore, bisogna andare avanti, facciamo il centenario, ci siamo salvanti, siamo contenti di quello, si era messa male, non per colpa nostra, abbiamo fatto poco casino anche in tribuna, non possiamo ancora rompere le scatole oggi che è a metà giugno, dai, basta, si va avanti, buona, basta, buona lì, basta.
3: Ragazzi, salve, sono Guido, io forse sono un po' più realista di voi, ma secondo me per la fine del campionato che ha fatto la Fiorentina, per come ci siamo classificati quasi in Serie B e per poter ricostruire, ci voleva Paratici per prendere Fabio Grosso? Penso proprio di sì, perché dobbiamo ricostruire la nostra credibilità e probabilmente questo problema lo riscontreremo anche nell'acquisto dei giocatori. Grazie al cielo c'è Paratici, altrimenti non so cosa
4: allora, avremmo. Scusate, quello che ha detto di vendere Ken e prendere Retegui, il Chianti fa male a lui e fa male anche a voi che l'approvate. Ken è unico, con Grosso darà spettacolo e voi vi ricrederete come avete fatto altre volte. Dopo è facile dire mi sono sbagliato, chiedo scusa. No, è troppo tardi.
5: No, non è mai tardi per chiedere scusa e da me me la risentirete dire quando ci saranno delle cose che avrò detto e che non rispondono poi ai fatti. Allora, prima di stirare un po' le somme, se non sbaglio c'è Daniele al telefono. Ciao Daniele.
6: Buonasera dottor Calamai.
5: Senza dottore,
6: Buonasera, ecco, buonasera
5: così
6: Luca.
5: Mi piace di più.
6: Buonasera a tutti.
5: Grazie.
6: Allora,
7: io sono commendatore, Scherzo. Scherzo.
6: Io sono console, quindi
7: vai.
6: Allora, una domanda, allora un paio di considerazioni. Allora, su De Gea, perché voleva Lindberg? Perché era l'unico giocatore che gli ripuliva l'aria. Se vogliamo tenere De Gea, bisogna trovargli anche una difesa adatta a De Gea.
5: Giusto.
6: È inutile criticarla a 35 anni.
5: Giusto.
6: Che non fa le uscite, non l'ha mai fatta, quindi facciamogli una difesa a modo. Giusto. Altra cosa, ma non è che quest'anno, visto la crisi, cioè visto che sono in passivo, non puntano su un mercato di svincolati e tutti i nomi e stamponi sono uscite così tanto per depistare? E con questo vi saluto, vi ringrazio.
5: Belle domande, bella riflessione. Allora,
7: grazie Daniele.
5: Ha ragione, se tieni De Gea gli devi mettere il centralone forte di testa, le piglia tutte lui
7: sulle palle alte,
5: sì,
7: perché
5: deve essere più tranquillo. De Gea deve continuare a fare quello che ha sempre fatto tutta la vita. Ora è vero, lo puoi allenare, puoi migliorare, però se quella è la tua abilità è tra i pali, lui sta tra i pali. Non so se ti sei segnato qualcosa nel caso degli svincolati, non svincolati, io penso più prestiti, più prestiti sul modello di Adli, Cataldi, Bove. Io invece di italiani mi aspetto magari prestiti di Premier, prestiti non 10, ma 3 o 4 giocatori, magari più giovani, di talento, che possano. Però questa è una mia idea e mi piace molto la riflessione su Fazzini che ha acceso Francesco, perché questo sarà un grande dibattito, perché vedete. La grande sfida di Paratici, la prima grande sfida è valutare quello che hai.
7: Sì.
5: E qui ci sono 3 o 4 giocatori, e tra questi sicuramente Fazzini, sicuramente, e lì devi prendere una decisione, Tommaso. cioè lì devi stabilire se è stato un anno farlocco e non puoi giudicare Fazzini, non puoi giudicare Comuzzo, non puoi giudicare Piccoli, non puoi giudicare quelli che diciamo ti aspettavi, Fabian, oppure se veramente non sono giocatori che te consideri la Fiorentina. Io ancora un anno Fazzini, anch'io come Francesco ci proverei, che ne pensi?
7: Totalmente d'accordo, ma fosse solo per togliersi la curiosità di vederlo più mezzala, perché noi l'abbiamo sempre visto esterno.
5: Allora ringrazio, rubiamo qualche minuto a un caro amico, un grande allenatore, tra l'altro ora in piena bagarre anche politica, ma la cosa non l'ha mai spaventato nella vita, al quale finalmente possiamo chiedere un parere preparato, dotto, ma anche da tifoso della Fiorentina sul nuovo allenatore. Quindi saluto e ringrazio il mio amico Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
8: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
5: Allora Renzo, Grosso che ma mi raccontano era stato molto bravo al suo percorso, Grosso.
8: Sì, era stato molto bravo, una carriera, è un allenatore moderno.
5: Sì.
8: Non ci aspettiamo uno che fa salti così, è uno molto ponderato, che sa parlare, educato a tutte queste cose insieme. Fatemi dire una premessa, mi dispiace per Vanoli, però sono contento che la Fiorentina abbia fatto la scelta giusta.
5: Senti, questo allenatore io non lo conosco bene, io l'ho conosciuto da calciatore,
8: basta vedere da calciatore si conosce.
5: No, io ho vissuto quelle emozioni, chiaramente 20 anni fa è una roba da ci ha fatto urlare a tutti, dai Renzo.
8: Quindi è così, da allenatore basta vedere Sassuolo di quest'anno, ecco, come ha lavorato, è un allenatore serio, preparato, che sa lavorare bene e sa tenere un rapporto ottimo con tutti i giocatori. Che cosa vuol dire? Allenatore completo.
5: Completo.
8: Sì, la definizione.
5: Senti, te sei un uomo di mondo oltre un grande allenatore, sai benissimo che la perplessità che ti sbattono in faccia quelli, tanto ci sono sempre a Firenze, è facile allenare a Sassuolo, è più difficile far bene in una città complicata come Firenze. Ecco, lui secondo te ha la personalità, oltre al fatto che lui ha dietro Paratici, che detto fra di noi Renzo, avere una figura come Paratici a protezione ci si sta abbastanza comodi, vorrei dire, però ha la forza, ha il carattere per reggere anche il parterre di tribuna del Franchi?
8: Insomma, ora la facciamo esagerata. Sì, la Fiorentina, Firenze avrà qualche vicolo un po' strano, così, però è di una bellezza disumana. Quindi chi viene a Firenze sa da arrivare in una bellezza mondiale. E c'è questa vivacità del pubblico che qualche volta, però è un pubblico questo che ha sofferto in questi ultimi anni, pubblico che ha sofferto e quindi è pronto a battere le mani.
5: Sì, non c'è dubbio. Senti, un'altra
8: cosa, anche da tifoso.
5: Certo.
7: No, è chiaro che andrà fatto divertire un po' questo pubblico, al di là dei risultati.
5: Però il Sassuolo divertiva, ragazzi. Di calcio, Sassuolo ho visto qualità,
8: Il Sassuolo ha divertito quest'anno, ecco, e ha fatto i risultati giocando un bel calcio.
7: E allora,
5: certo.
8: Io sono stato a vedere come lavora con il master, siamo andati là e tanta roba moderna, quindi bello. Via.
5: Senti Renzo, pensi che veramente cambierà qualcosa nel rapporto con i giovani? Mi spiego meglio. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, la Fiorentina ha dei talenti in giro per l'Italia, dal portiere, da Martinelli a Harder a Matucci che è in Spagna. Riuscirà il calcio italiano ad avere coraggio con i giovani? Perché anche Silvio Baldini, no, ci ha invitato ad avere coraggio, ma poi dalle parole secondo te si può arrivare ai fatti?
8: Secondo me sì. Conterà molto il lavoro anche di Paratici e quindi credo che alla fine c'è una accoppiata importante, anche perché la scelta è stata sua di Paratici, quindi credo che sia un discorso importante.
9: Certo.
8: C'è la speranza di ritrovare un po' la Fiorentina ieri,
5: quella, esatto,
8: che ci faceva divertire,
5: che ci ha fatto divertire.
7: Come detto, bisogna avere la giusta pazienza, perché giovani,
5: ma pazienza a Firenze, no, sconosciuta,
7: no, però ragazzi, no, giovani ci vuole, no mister, un po' di pazienza.
8: No, la pazienza a Firenze ci può essere. Bisogna far vedere le cose subito fatte bene, però ci si intende di calcio a Firenze, e quindi si può leggere anche nelle intenzioni,
5: certo. Quindi, senti Renzo, un'ultima cosa, poi ti ringrazio. È chiaro che Paratici ha mille cose da fare. Uno dei nodi più delicati è anche valutare Ken. Non perché, ovviamente, il centravanti della nazionale che vuoi valutare, però è anche vero che è un giocatore che può portare dei soldi e possono essere utili, viene da una stagione un po' così così. Te hai avuto spesso a che fare con giocatori dal carattere non facile, che però poi hai saputo spesso anche gestire. Il fatto che lui lo conosce, che Paratici lo conosce, Grosso l'ha allenato quando era nelle giovanili, può essere un vantaggio, oppure bisogna andare oltre Ken a Firenze?
8: È un vantaggio, però è un vantaggio di pochi giorni, perché all'inizio sì è un vantaggio, poi è da vedere, poi si ritorna alla realtà dei fatti. Quindi è un discorso che la Fiorentina dovrà valutare, e lo farà. È una valutazione che spetta a Paratici, perché Paratici è un capitale tecnico ma anche economico, e quindi questa sintesi viene che sia Paratici a farla.
5: Certo, non c'è, infatti si ritorna sempre lì a Dama. Te l'hai conosciuto pare bene Paratici, oppure non l'ha mai, al di là, no, di un rapporto di conoscenza?
8: No, alla Juve siamo andati a trovarli con il master e così, però non è una conoscenza.
5: Sì,
8: io.
5: Sì, di calcio, insomma, non è. Perché qui lo sai, a Firenze ormai noi speriamo che cammini sulle acque fra un po', cioè c'è un'aspettativa nei
7: confronti
5: di questo.
7: Forse troppo.
5: Perché
7: cioè,
5: poi
7: c'è il rischio di farsi male.
5: Alla fine bisogna anche dargli la possibilità e la potenzialità anche economica, no? Per lavorare, perché sennò allora sarebbe.
8: Ma queste sono diventate figure importanti.
5: Sì, sì, sì.
8: Loro con l'allenatore, c'è poco da fare.
5: Non c'è dubbio.
8: È così.
5: Grazie Renzo, grazie davvero, un abbraccio.
8: Ciao.
7: Però c'è il rischio in questo momento di considerare Paratici una sorta di messia che cammina sulle acque e sistema qualsiasi
5: ma
7: problema.
5: Ma secondo te, Tommaso, Paratici questa aspettativa, questa l'avverte o ancora no? Cioè che lui è veramente il garante della possibilità di poter sperare ancora in qualcosa di bello, oppure no?
7: Guarda, io spero di chiederglielo live, perché ancora, ma questo è un parere mio,
5: perché
7: non
5: lui gira, perché va nei ristoranti, sì, cioè non è che vive isolato dal mondo,
7: però ancora, come dire, tutta sulle spalle pubblicamente la Fiorentina non se l'è messa, intesa come esposizione mediatica, cioè il famoso se lo devono dire, non è che ci devono dire molto, devono dare un po' la sensazione di gestirla anche la piazza, perché anche in questo finale di campionato su Vanoli non ti hanno detto nulla, e sarà anche che lui sapeva, però il suo procuratore sarà stato un gioco meno per un paio di settimane, quando lo sentivi era un fiume in piena e non era
5: no, la frase era fatevele dire da Paratici, ecco, le cose, no, questo era quello che ti dicevano
7: su questa stagione orripilante, e alla fine qualcuno ci ha messo la faccia. Non mi pare,
5: no.
7: Giusta celebrazione a Vanoli, però poi i calciatori giustamente ora sono tutti a Ibiza, Formentera, eccetera, quindi che gliene frega a loro. Addirittura Ken si fa vedere che s'allena, bontà sua, quindi ora evidentemente si può allenare. Prima doveva fare le sedute di fisioterapia nei giorni di partita alle 12:30. Io questo mi aspetto da Paratici, ma questo mi aspetto anche da Grosso. Su questo sono molto d'accordo con quello che hai detto stamattina del caffè nero bollente. Qui c'è un po' da gestirla la piazza, perché per carità, noi qui abbiamo l'osservatorio di chi come dire, la vede positivamente e magari ci accusa di spargere negatività. Il problema è che poi quando usciamo di qui e troviamo quelli che non scrivono sui social o non scrivono alle radio, e sono tanti, ti senti dire: io l'abbonamento non lo faccio, la Fiorentina non si può più vedere, la domenica è stato un patimento vedere la partita. Cioè c'è una fetta silenziosa che di Fiorentina non ne può più sentire parlare,
9: sì, che vive un momento
7: e noi dobbiamo esprimerci anche nei loro confronti. Quindi sotto questo profilo, leggere che Grosso è uno che sta molto nel suo, molto antipersonaggio, non è che mi faccia molto piacere, perché io vorrei un allenatore che invece va a prendere il gelato e sente qualcuno che gli dice bonariamente: oh mister, quest'anno facci divertire, sì, perché sono 9 mesi che la domenica è un patimento. E stessa cosa vale anche per Paratici, perché ora si infiammeranno in tanti. Corvino aveva 1000 difetti, però ti veniva a dire un sacco di robe. Lui sì, se la gestiva quotidianamente alla Fiorentina. Qui mi dovete dire nell'ultimo mese chi ha detto qualcosa.
9: Niente, no,
7: ci hanno detto i 9, quando era il 6 di giugno, 7 anni che sono arrivati commisso, evviva. Sti cazzi.
5: Allora, allo 055 7711171 si è prenotato Giorgio.
10: Buongiorno ragazzi, ciao a voi.
5: Ciao Giorgio.
10: Ciao, guarda, io sono, ho 64 anni.
5: Quindi sei un ragazzino in confronto a me.
10: Grazie. E credo che sia 40 anni che ascolto le radio e che chiamo le radio. Non ho mai, ma veramente mai telefonato per polemizzare con un giornalista. E oggi, neanche oggi voglio polemizzare, però volevo capire qualcosa di più se mi aiutate.
5: Vai,
10: no?
5: Volentieri.
10: Io ho sentito, premetto che ho sentito gli ultimi 5-6 minuti, quindi non l'inizio, no? Dell'intervento prima di Sara Meini.
5: Sì.
10: Ma siccome a me non è sembrato un intervento degno della lucidità con la quale Sara Meini interviene sempre, volevo capire qual era il problema. Cioè, qual era il problema relativo a Morganti? Perché per quanto riguarda me, io non l'ho proprio capito quello che c'era meglio. Perché? Perché intanto non è stato presentato a nessuno, quindi quando sarà il momento... Paratici,
5: no, guarda, allora guarda, ma resta tranquillamente in linea. Allora, io ovviamente non posso parlare per nome di Sara, questo te lo dico, però cerco di interpretare, cerco di risponderti interpretando quello che è non un pensiero, ma è quello che è un po' l'umore che tutti, un gruppo di giornalisti ha coltivato in questi anni, Giorgio. Cioè, noi abbiamo sempre.
10: Poi dopo devo finire.
5: Sì,
10: però,
5: sì, guarda, ti rispondo. Sì. Ma ti rispondo, ripeto, da Luca Calamai.
10: Certo.
5: Noi abbiamo sempre pensato che il Viola Park doveva essere la rappresentatività dell'essere fiorentina. E quindi, poiché a Firenze abbiamo dei personaggi che rappresentano la fiorentinità, guarda, in alcuni casi, pur non essendo fiorentini, noi abbiamo sempre pensato: ma te c'hai Prandelli a Firenze, vuoi non usare Prandelli per Viola Park? Prandelli ti può servire per senso di appartenenza, ti può servire, visto che lui è nato nei settori giovanili, per fare due ragionamenti con i bambini di 7, 8, 9, 10 anni, ti può servire perché se incroci al bar l'allenatore magari gli chiedi un parere su un avversario, ti può servire e ti trasmetterebbe fiorentinità, il senso di fiorentinità. Ti cito l'esempio di Prandelli, ma te ne potrei citare l'altro. Nel momento in cui viene annunciata una figura che io immagino sia più tecnico-amministrativa che non calcistica, io immagino che viene a galla la nostra amarezza di non vedere mai chi ha fatto Firenze e Fiorentina dentro quel Viola Park. Non so, questo... Io penso che lo sfogo non era contro Morganti, era perché noi pensiamo sempre, speriamo sempre che possa venire finalmente qualcuno che quando arriva un ragazzo gli dice: ah, lei è Prandelli, mamma come giocava bene la sua Fiorentina, e lui ti dice: ricordati, nella Fiorentina, nella mia Fiorentina c'era Campioni, noi si poteva vincere lo scudetto se non si faceva male Edmundo ai tempi di Trapattoni, che può raccontare anche agli italiani piccoli, agli stranieri, cos'è la Fiorentina. Però poi magari la prossima volta interviene Sara, glielo chiedi. Vai con l'altra riflessione.
10: La riflessione è sempre quella che con la quale volevo chiudere il mio concetto, ma è perlomeno prematuro fare un discorso del genere, perché per prima cosa Paratici non ha ancora presentato nessuno, e quando lo presenterà, se riterrà di farlo, dirà per filo e per segno che cosa fa, che cosa fa Morganti. Poi io immagino no, che se porta da Catanzaro quello che era direttore sportivo di Catanzaro e lo porta per fare il direttore a quanto pare di Zola Parte, sarà sicuramente perché Paratici nella sua esperienza lui avrà visto che probabilmente Zola Parte può sviluppare potenzialità molto più grandi rispetto ad esso, e avrà ritenuto che quella, che una persona che lui conosceva, sia la persona ideale a fare questo. Ma ragazzi, è una scelta sacrosanta. A me non me ne frega nulla che sia fiorentino o non fiorentino.
5: Io a te no, a me un po' sì. Come dico sempre, il parere tuo vale totalmente come il mio. Un po' bravo. Sì. Un po' a sì. Me non, ecco, io penso invece, per me. Questa, il Viola Park, se resta un qualcosa che non entra nel cuore di questa città, resta una cattedrale nel deserto, come purtroppo lo è adesso.
10: Luca scusami, e poi concludo.
5: No, ma tranquillo, guarda, non ci abbiamo. Se Dio vuole, siamo sereni.
10: Chi ci dice che io, anzi, è una cosa che io penso, chi ci dice che, conoscendo benissimo Morganti, invece Paratici non abbia l'assoluta convinzione che quella sia esattamente la persona giusta proprio per fare quello che dici tu, anche se non è nato a Firenze? A me mi interessa che arrivino quelli bravi, non che sia di Firenze, che sia di Bolzano e che sia di San Giacinto, non me ne frega nulla. Paratici è stato preso per quello, ragazzi. Almeno io mi fido, per ora gli do carta, gli do un'apertura di credito enorme. Ma quantomeno.
5: No, ma è chiarissimo il tuo concetto. Ti posso anche dire, guarda, grazie, per andare. Ragazzi. No, ma sì, grazie a te. Ti posso anche dire, per andare oltre Firenze, che, e faccio l'esempio dell'Inter, ogni volta che arriva un giocatore dell'Inter nuovo, prendono un ragazzo nuovo, sai chi va a parlare con lui a piano gentile? Giave Zanetti, perché Zanetti è il capitano, è la loro storia. Poi l'Inter avrà professionisti, per carità di Dio, ma è la loro storia. Sarà un caso, ma come hanno cancellato la storia o eliminato la storia dal Milan. Il Milan ha perso totalmente quell'identità che aveva fatto il Milan di Silvio Berlusconi la realtà più titolata del mondo. La Juventus sta andando in confusione, ora sta cercando di recuperare Chiellini, la storia, i riferimenti. Allora, io non voglio solo fiorentini, ci mancherebbe altro, sarei un idiota se io voglio quelli bravi, ma se ci sono dei fiorentini che hanno valore, allora sì, ecco, per me Cesare Prandelli è un fiorentino acquisito che ha un gigantesco valore, non valore, un gigantesco valore. Ma questo, lo ripeto, fa parte di un bellissimo dibattito.
7: Forse sono anche due piani diversi, cioè da un lato determinate, io stavo ricercando, perché se non sbaglio, fra l'altro era a Londra, uscì quell'intervista ai Paratici con Do, dove lui sostanzialmente diceva che c'erano tante cose da migliorare, molte competenze da migliorare, e quindi quello è un lavoro che deve portare avanti con le figure che riterrà opportune lui. Quindi da un lato Morganti per il Viola Park, si sente parlare di ulteriori cambiamenti nella comunicazione, e su quel fronte non possiamo far altro che fidarci i Paratici. Sul fronte di una certa fiorentinità in società si torna indietro a quando? 20 anni? Perché anche quelli della Valle, quanto se ne è parlato quando non c'era Antognoni?
5: Cioè oggi.
7: Quello è un aspetto che però devo dirti, Luca, che se mi guardo intorno, tu pensa al Milan che fine ha fatto Maldini, pensa alla Roma che fine ha fatto Ranieri,
5: Totti.
7: Totti,
5: no,
7: questi, non lo è, purtroppo, però è così, ecco, proprietà, ripeto, straniere, la figura questo, che li può mettere in ombra, forse non è troppo.
5: Questo è la bellezza di Radio Firenze Viola, del dibattito e del confronto. Noi siamo diversi, noi non siamo la Juve. La Juve è uno spicchio d'Italia. Noi siamo qua. Noi siamo questi, siamo un'identità forte qua. È chiaro che se te vivi il popolo juventino lo devi andare a cercare. Firenze è qui. Questo distacco che c'è, credimi, te lo dico con amicizie personali. Io ho tanti amici che mi hanno detto non faranno l'abbonamento, tanti amici che non sanno nemmeno gli ultimi risultati della Fiorentina, perché questo distacco deve essere combattuto esattamente come l'ultima
7: posizione. E rassicuriamo che noi parliamo anche a chi lo fa a prescindere dall'abbonamento, a Gianmarco e dice: ma che cattedrale nel deserto con tutte le giovanili fra le migliori del mondo,
5: no, non c'entra
7: in
5: niente.
7: Italia fate
5: no,
7: festa, ridicoli.
5: Come si chiama lui?
7: Gianmarco
5: stiamo parlando di carne e pesce.
7: È che noi parliamo a Gianmarco, ma parliamo anche a Francesco, no. E dice: il Viola Park non rappresenta nemmeno l'1% della fiorentinità, no. È 100% americano, chiamatelo Camp Darby
5: Gianmarco
7: Park.
5: Te ragazzi, mescoli carne e pesce.
7: Purtroppo
5: allora
7: sì.
5: il Viola Park è qualcosa di straordinario da un punto di vista sportivo. Se vogliamo riaccendere il senso di Fiorentina nella tifoseria, nei ragazzi, nei bambini, nei giovani, e io ve l'ho raccontato, io ho due nipoti che sono andati per la prima volta allo stadio a vedere Fiorentina Genoa, poverini, mi hanno detto: no, non si è visto nemmeno un tiro in porta. E io ho detto: vedrai, la prossima volta andrà meglio. Ma loro non li rivedranno più se non rivanno allo stadio. Io immagino un Viola Park
7: ce n'è tanti
5: aperto.
7: Ce n'è tanti che comunque, giustamente, la Fiorentina non ha fede, per cui si discute. E sulla fede c'è cioè, chi non l'accetta, discussione.
5: Ma
7: noi li prendiamo così,
5: parere,
7: ragazzi.
5: Voi avete il vostro e è sacrosanto.
7: Il problema è che probabilmente siete
5: il problema
7: diciamo,
5: è che,
7: 50%.
5: È che abbiamo 24.000 persone allo
7: esatto.
5: Stadio, si è mai riempito.
7: È
5: va
7: calma.
5: Bene, allora una breve pausa, prima ora volate via, torniamo subito.
9: Radio Firenze Viola
11: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
11: Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
14: Fabio Ferri.
13: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
15: Buonasera Radio Firenze Viola, ho sentito l'audio di quell'ascoltatore che tirava in ballo la festa della curva, come se la festa della curva fosse stato un momento per festeggiare la squadra o le prestazioni di società, squadra, eccetera. E mi pare superfluo ricordare che la festa della curva si fa tutti gli anni a prescindere, che noi festeggiamo noi l'essere fiorentini e la fiorentinità, ed è un momento di aggregazione per famiglie, bambini, anziani, oltre per chiunque voglia partecipare, e non c'entra niente con le prestazioni della squadra. E siccome ha detto anche che alla curva si fa, la curva le è andata bene così, quello che ha fatto la società, le vorrei anche segnalare come a metà campionato la curva non sia entrata e abbia lasciato gli spalti vuoti in segno di protesta, attirando su di sé tutte le polemiche del caso.
14: E poi voi parlate Laurenti, non Laurenti, vi dimenticate che l'allenatore probabilmente è venuto e gli ha detto: uno o due giocatori per fare quello che voglio io me li comprate?
16: Buonasera a tutti, invito un po' di calma con Paratici, perché è vero che Paratici ha avuto un curriculum alla Juventus, prima alla Sampdoria e tutte tante belle cose che veniamo da il nulla cosmico che sono stati gli ultimi anni di Pradè, però è anche vero che io sono nella redazione di Calcio Britannico, ho visto il Paratici al Tottenham e francamente ho molti punti interrogativi. Non è che Paratici possa risolvere tutto, non è neanche buttarsi ciecamente fiducia a Paratici, perché poi anche lui può sbagliare e ci sta che sbaglierà, e non è infallibile e l'ha anche dimostrato. Lorenzo.
17: Buonasera, visto che sento immaginare un Paratici in veste Sartori, ovvero il direttore che va a comprare giocatori a 300.000 euro, 4 milioni, che poi dopo esplodono in crack da 70-80 milioni, andate a vedere quelli che sono gli acquisti fatti da Paratici, dalla gestione Paratici senza Marotta alla Juventus e poi al Tottenham, e vedrete che il profilo di Paratici è un profilo molto diverso da quello che andiamo immaginando o sperando. Cristiano.
7: Va bene, tanti interventi, seconda ora di Pallancentro in diretta anche sulla di radio fino alle 16, 348-7513-933, 3925-727775. Ci ha raggiunto in studio Simone Bernabei. Ciao Simone, buon pomeriggio.
18: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, Firenze, Simone, sai, si divide su tutto.
7: Vai.
5: Quindi non esiste.
7: Stavo ripensando all'ultimo messaggio. Luca, quante volte l'hai detto che Paratici è uno che è abituato a spendere?
5: No, quando parlo io parlo di chi lo conosce bene, c'è uno che spende.
18: Sì.
5: Spende, di solito spende molto bene, ma spende, cioè non è. Del resto, uno che ha comprato Cristiano Ronaldo, ragazzi, già il solo pensando, cioè date. Ecco, però quindi c'è anche, io voglio dire, una minoranza, una netta minoranza che invita alla cautela, Simone, su Paratici. Che ne pensi?
18: Vabbè, penso che un po' di cautela ci possa stare, facciamolo lavorare, perché poi di fatto Paratici è arrivato da qualche mese, però ancora non l'abbiamo visto lavorare per quello che è stato chiamato a fare, ovvero mercato, ovvero le trattative. Quindi credo comunque la sua storia sia abbastanza chiara, credo che per questo meriti fiducia e meriti rispetto. Certo, chi lo paragona a il Sartori di turno sbaglia, fa un errore molto grosso, perché Sartori vende a tanto, compra a poco, valorizza i giovani, i ragazzi che trova in giro per l'Europa. Paratici è un profilo un po' diverso, è un profilo che va su giocatori più fatti, su giocatori più conosciuti, è un dirigente che spende, come hai giustamente detto tu, soprattutto nel rapporto con Sartori, rifacendomi all'ultimo messaggio arrivato. Quindi comunque, da parte mia, fiducia in quello che farà Paratici.
5: E poi io credo che anche lui si troverà di fronte a una situazione che non gli è abituale, no? Ragazzi, se te vai a cercare Loreto e ti presenti da uomo della Juventus o dall'uomo del Tottenham,
7: sì, certo,
5: c'hai un ascolto, no? Una forza. Oggi te devi andare dal giocatore che te valuti importante con una società che non fa le coppe. Già questo nel mondo internazionale rappresenta una discriminante. Cioè, l'abbiamo toccato con l'allenatore, cioè lui, mi hanno raccontato che insomma è rimasto un po' anche colpito da tutti i no che gli hanno detto allenatori, per carità, lui ha cercato di sondare allenatori,
7: sì, però indubbiamente
5: però per la prima volta non
7: generale,
5: tratta con l'immagine di chi tutti gli aprono la porta, perché questo è la Juve, il Tottenham, quindi ho soldi, e quindi per questo sarà, forse anche lui dovrà parametrare, Simone, in maniera diversa il suo lavoro,
18: sì, probabilmente settarsi un po' su quella che è la la realtà attuale, in merito poi magari alle porte chiuse o diciamo ai no arrivati. Insomma, c'è anche da considerare che la storia recente della Fiorentina insegna, nel senso che questa stagione chiaramente dall'esterno, soprattutto dall'estero, è stata vista come la Fiorentina è una squadra che si è salvata alla fine e con diverse difficoltà, e queste sono cose da tenere in considerazione poi quando vai a cercare soprattutto magari un giocatore all'estero o un allenatore all'estero. Detto questo, io credo che nel mondo dei direttori sportivi, nel mondo del calciomercato, in realtà le persone fanno ancora la differenza, e i rapporti personali che ogni singolo ha costruito nella carriera fanno ancora la differenza. Quindi Paratici, sì, chiaramente non ha alle spalle il blasone della Juventus o i soldi del Tottenham, però è comunque Fabio Paratici, quindi un dirigente assolutamente riconosciuto in Europa, che molti procuratori di livello alto, che hanno quindi giocatori importanti, riconoscono, con cui si siedono al tavolo, a cena o a fare trattative. Quindi ecco, secondo me Paratici in questo senso è assolutamente una garanzia.
19: Certo.
18: Vediamo quale sarà il budget che la proprietà gli mette a disposizione.
19: Non c'è dubbio, anche perché facevo proprio riferimento agli allenatori, no? Lui aveva pensato a Iraola, è andato a Liverpool, aveva pensato a Maresca, è andato al Manchester, aveva pensato a Mourinho, è andato a Real Madrid,
18: Glasner.
19: Cioè chi aveva immaginato anche profili che poi universalmente partecipa a un altro sport. E in questo senso invece diventa più normale, in attesa di immaginarci dei colpi particolari, trovo normale, Simone, che in un'interlocuzione con Grosso si possa aver fatto anche un po' una radiografia di quelli che possono essere profili del Sassuolo, sì, che possono interessare alla Fiorentina. Ne sono usciti tanti, perché è uscito Volpato, è uscito Lorente, è uscito Torsvet, era uscito anche il difensore, il terzino a suo tempo,
18: Pinamonti,
19: è uscito l'attaccante, ecco,
7: anche il portiere, perché poi sarà stato quel riscatto, no? Un po' così,
19: sì,
7: vorrei Surati potesse, non lo so.
19: Ecco, ti chiedo, di tutto questo mondo qua, se molti giocatori, la Fiorentina è evidente sugli esterni, può aver grande necessità. Sì. Ora Niccolò Ceccarini spingeva di un'attenzione su Torsvelt, già obiettivo della Fiorentina, lì però c'è veramente, sembra il traffico alle cure la mattina, cioè ce n'è di tutto e di più di centrocampisti di quel tipo.
18: Mi sembra di sì, infatti insomma credo faranno tutto parte dei ragionamenti, però insomma effettivamente il direttore Ceccarini è tanto che porta avanti diciamo il nome, sì, di Torsved, e in effetti nelle ultime ore sembra si siano un po' accentuati diciamo così i contatti in questo senso. Qualcuno deve partire, è inevitabile. In questo senso ti dico, secondo me Mandragora è uno di quelli che potrebbe aver fatto il suo tempo diciamo così a Firenze, quantomeno il suo ciclo, ecco, possa
19: che valore può avere di mercato secondo te in Mandragora?
18: Non particolarmente, ma alto, secondo me non si va oltre i 10 milioni di euro.
19: Mi dite, ma perché Mandragora annunciò che aveva allungato il contratto,
7: Mainz,
19: però non è mai stato annunciato, l'ha annunciato il giocatore, no. Ma secondo voi è stato perché se è stato depositato lui avrebbe altri 2 anni, altri 3 anni praticamente, se no lui c'ha un anno
18: soltanto, sì.
19: Quindi la cifra più o meno può essere
18: 8, quella lì, 10,
19: sì. Sì,
18: se ci si arriva, ecco,
19: devi trovare l'estimatore.
18: Esatto. Però sai, è comunque un giocatore che si ha fatto vedere di saper segnare, un giocatore insomma che può far comodo a parecchie squadre, ecco. Quindi io lui, ecco, Mandragora lo vedo come a fine corsa a Firenze. Vediamo, io Sundur per esempio è un ragazzo su cui investirei, vista anche la crescita che ha fatto, però è anche vero che ti potrebbe portare una buona plusvalenza in questo momento in cassa, e insomma sappiamo la Fiorentina ha anche un po' bisogno di questo, ha anche un po' bisogno di rientrare, quindi
19: ecco, fermo restando, ricordiamolo che Endure 50% se di rivendita ce l'ha il Paris Saint-Germain, però non c'è dubbio, è oggi un giocatore importante.
18: Sì.
19: E poi gira questa cosa che a me terrorizza, perché io sinceramente ripartirei da Fagioli, vi devo dire la verità, perché per dare anche un po' di continuità nell'ultimo periodo, però Fagioli è un altro che può aver mercato, Simone,
18: assolutamente, no, probabilmente è quello che ha più mercato, anche perché lì
7: più di Ken
18: me,
7: anche
18: ma penso proprio insomma, di sì, insomma, sì, anche sì, fosse sì, solo per quello che ha raccontato l'ultima stagione. Più che altro Fagioli quello che ha è che ha mercato in Premier League, e credetemi, le società italiane guardano tutte questo, guardano tutte tutte devono cedere, tutte le sì. società italiane devono cedere, e tutte vogliono cedere in Premier League. Perché? Perché in Premier League non ti fanno i soliti obblighi con diritti condizionati che diventano
5: pagano,
18: Premier
5: cash,
18: League te
5: cash.
18: Fai, voglio lui, prendono soldi fumanti sul sì, tavolo e certo. se li comprano, ti arrivano soldi in cassa subito, fai plusvalenze, metti a bilancio e ti sistemi. Quindi tutti cercano di vendere in Premier League, e Fagioli è uno di quelli che ha mercato in Premier League.
5: Allora ieri
7: poi abbiamo anche Thomas in diretta,
5: allora subito
7: telefonata.
5: Ciao Thomas, che si è prenotato allo 0557711171. Ciao Thomas.
20: Ciao a tutti, ciao. Allora, in riferimento a quello che ha detto Tommaso sui tifosi, no?
5: Sì.
20: Che qualcuno è diviso nel pensiero, eccetera. Io sono uno di quelli lì che deve essere recuperato come tifosi. Io ho 57 anni, la prima partita ho visto a Firenze era nel 76 addirittura, e per cui non l'ho
5: quanta avevi? Non 50 avevo, non è no, difficile,
20: avevo 7 anni, Fiorentina Torino che facevo a Pugnoli. E per cui quello voglio dire io è questo qua. Allora, in difesa un po' dei vari tifosi, anche essendo sempre in curva Fiesole, posso dire un attimino il pensiero, no? Che è anche il mio per primo. Allora, il tifoso della Fiorentina, sottolineiamolo, non gli passerà mai la passione. Quello, il tifoso che dice si è allontanato perché è sofferente. Cioè quest'anno si è ricevuto tutti una ferita di quelle veramente profonde, perché non è stato tanto il fatto della lotta alla salvezza e quello ha fatto male, è stato il modo in cui è stato approcciato quest'anno. E non parlo, cioè parlo in per tutto per quanto riguarda questi giocatori che hanno abbandonato un pubblico che è stato veramente vicino, perché come atteggiamento sia come giocatori di calcio e come esseri umani, perché vederli uscire fuori sorridendo anche quando avevamo una situazione del genere è stata per noi veramente e una società che non si è mai esposta e non si è mai messa a confronto con dei tifosi che hanno veramente dato tutto nonostante non avevamo voglia nemmeno di dare. Perché? Perché tante volte anche le addette ai lavori, tipo Prandelli che è stato nominato prima o altri, hanno detto tutti la curva e il tifoso deve stare vicino, ma non lo siamo stati. Noi gli abbiamo dato veramente tutto, ma loro a noi che cosa ci hanno veramente dato? Niente, ve lo dico io, niente. Per cui siamo arrivati a un punto dove io personalmente la mia passione è stata veramente messa alla prova. Ora dov'è il discorso? È chiaro che tutti gli anni si spera sempre qualcosa, però il punto ora è questo: ci hanno messo una condizione sentimentale talmente sensibile che a questo punto ce lo devono dimostrare in campo. No, cioè ci devono dimostrare che questa società ha imparato da una lezione. Vabbè, io voglio avere fiducia in Paratici, perché non mi rimane altro.
5: Il ragionamento che facciamo, Thomas,
20: esatto, cioè, non mi rimane altro.
5: Ci aggrappiamo a Paratici, che lui è bravo, è riconosciuto bravo. E quindi che la speranza è che lui guarda, che lui riporti il calcio a Firenze come centralità, come senso di appartenenza. Quando io dico che dovrebbe fare un corso di Fiorentino Paratici, lo dico perché se lui ci capisce, poi lui veramente capirà quanto è importante quello che stai spiegando te adesso, capito?
20: Ma lui, Luca, credo l'abbia capito, perché viene visto spesso in centro,
5: Sì, sì,
20: a parte
5: sì.
20: C'ha la casa, però so che lui frequenta.
5: No, ma poi i ristoranti, quindi la gente ha contatto con la gente, cioè. Bellissimo intervento, grazie Thomas.
7: Grazie Thomas.
20: Grazie a voi, ciao. Grazie. Ciao.
5: Simone, tornavo al ragionamento sul mercato e sul fatto che poi dovrà anche sistemare dei giocatori. Esistono secondo te margini con il Bologna di rimettere insieme il ragionamento sia su somme, perché magari non alla cifra del riscatto stabilito, ma potrebbe, ho letto che Tedesco potrebbe sì. essere interessato, magari di Fabian che si fa, non è che glielo puoi ridare perché c'è un accordo proprio, ma lì ci può essere un dialogo col Bologna in questo senso?
18: Credo di sì, anche perché insomma c'è un rapporto sereno, c'è un rapporto amichevole fra le società, e tendenzialmente quando ci sono questi rapporti si cerca di preservarli, ecco, sì. anche in ottica futura. Ma da quanto so, Som a Bologna può restare, perché piace a Tedesco, perché piace a Sartori, piace un po' a tutti, nonostante insomma non abbia fatto vedere granché. Probabilmente ci saranno un po' da da rivedere gli accordi, da rivedere le cifre, però io credo che quella possa essere una direzione, anche perché onestamente la sua esperienza a Firenze mi sembra sia stata corta e ampiamente finita, ecco, non credo possa tornare a Firenze, quindi per me la permanenza di Somma a Bologna è una possibilità assolutamente concreta.
19: Secondo me Fabiano deve mandare a giocare, ragazzi, io non vedo
18: o ci punti o non ci punti,
19: senso hai è quello. Uno più di mille, così come ieri si è aperto, Tommaso, un bellissimo dibattito a zona mista, perché Mediaset, Sport Mediaset aveva ipotizzato questo trattativo con l'Atalanta. L'Atalanta poteva prendere Jorgens, Gudmundsson,
0: stavo per chiedere magari
19: E praticamente azzerando i 13 milioni e mezzo di Brescianini. E ecco, qui chiedo a Simone un ragionamento, se può essere credibile da un punto di vista di mercato, e poi a tutte e due vi chiedo, lo sai qual è stata la reazione in generale di Giovanni Galdi? Dice: non rifacciamo un altro caso Ilicic, cioè Gudmundsson fuori dall'Italia, ci manca solo che Gudmundsson va all'Atalanta, fa 15 gol e si ripropone il caso Ilicic. Partirei dal mercato, Simone, poi vorrei parere invece anche sulla parte tecnica.
18: Ma dal mercato ti dico, all'Atalanta interessa Gudmundsson, Giuntoli lo segue, lo ha sempre apprezzato, ti dico, non credo sia una cosa, una trattativa, diciamo, fattibile adesso, la vedo più come una cosa da agosto inoltrato, quindi quando insomma un po' tutte le direzioni sono state prese, ecco, secondo me è più una trattativa in quel modo lì. Gudmundsson piace all'Atalanta, sì, l'Atalanta nel caso per questo eventuale scambio con Brescianini, con i soldi per Brescianini, credo l'Atalanta ci debba aggiungere qualcosa sopra,
19: almeno arrivare a 15-16.
18: Sì, io penso insomma 3-4-5 milioni di euro l'Atalanta ce li deve mettere sopra. A quel punto io credo si possa fare. Poi sul discorso tecnico,
19: ecco, tecnicamente invece ne pensi, Simone?
18: Poi penso che con uno come Sarri, se lo inquadra bene in un contesto come l'Atalanta, ci sia un po' il rischio, ecco, che si possa ripetere. Non ti dico una storia come quella di Ilicic, perché Ilicic, ragazzi, l'Atalanta ha fatto veramente
19: benissimo. Era quasi a un certo punto era roba da pallone d'oro, le facesse.
18: Sì, insomma, in quelle campagne europee con l'Atalanta è stato veramente meraviglioso. Non credo, ecco, che possa ripetersi una cosa del genere, però secondo me Gudmundsson all'Atalanta con Sarri, in un ambiente come l'Atalanta con Sarri, può fare veramente bene.
19: Tommaso?
0: È un bel casino, se mi passi il francesismo, e sono storie che non partono, e quindi poi ci sono calciatori che magari con l'ambiente fiorentino, per il suo modo di essere attaccato alla squadra, di seguirla, magari non riescono a trovarsi al loro agio. In questo penso a Ilicic, ma penso anche a Gudmundsson. Cioè, per me è evidente che Good a Firenze non si è trovato bene, non si è trovato bene tatticamente, e lì potreste dirmi, vediamo cosa ne pensa Grosso, perché ora stavo pensando a quello che diceva Simone, Gudmundsson che può piacere a Sarri, però nel 4-3-3 si torna lì, lo metti a fare l'esterno.
19: Ecco, io ti racconto, te l'ho raccontato, quella storia, ti ricordi che quando andai a parlare con Sarri
0: lo immaginava esterno sinistro,
19: gli dissi che, Maurizio, qui se viene alla Fiorentina non c'è nemmeno un esterno ed è un pra 4, e lui mi disse: ma guarda, per certi versi in Gudmundsson posso vedere il Mertens dei tempi di Napoli, cioè largo a sinistra che però poi ti viene dentro.
0: Però lo dobbiamo, secondo me, per risponderti, è un po' da mettere in conto che Good possa far bene,
19: può far bene
0: è pace, è andata male un po' per anche il tipo di carattere, di modo di essere, cioè non è detto che a noi siamo fiorentini, Firenze è bellissima, la città più bella del mondo, la maglia è la più bella del mondo, quello che volete, ma se uno ha un carattere diverso, magari non lo so, più introverso, vuole più sostegno, ci sta che qualcuno si trovi male a Firenze, e non è colpa né di Firenze né del calciatore, semplicemente non funziona.
19: Certo.
0: E io dopo questi due anni francamente fatico a immaginare che anche Grosso possa rilanciare Gudmundsson, perché al di là poi del discorso tattico l'abbiamo visto tante volte proprio un po' straniato, cioè non l'hai mai visto coinvolto,
7: e questo non lo cambi, è un'indole, è un modo d'essere. Magari a Bergamo meno pressioni, più libertà, che vi devo dire. Su Good poi abbiamo sentito anche tante voci, sì, no? Sul fuori dal campo, prendiamoci in giro, quanti avranno sentito raccontare il locale, la serata, eccetera. Ci sono storie che funzionano a occhi chiusi e ci sono storie che non funzionano a prescindere dal valore del singolo. E se fa bene altrove, pace. E che si deve fare, ragazzi? E io, se troviamo qualcuno che ci dà 20-25 milioni,
19: no, te li danno.
7: Sono molto ottimista. 15-18,
19: tra i 15 e 18,
7: uno che renda meglio. E se Good fa 15 gol l'anno prossimo, non mi mangio quello che volete, perché probabilmente dentro di me direi: tanto a Firenze in quel modo non avrebbe reso. Quell'Ilicic che abbiamo visto a Bergamo, a Firenze non l'avresti visto comunque, credo.
19: Questo può essere, è un'opzione. Allora, ci avviamo alla, rubiamo le ultime due domande.
7: Tony D'Amico a Roma, credo.
18: Sì. Don Enrico, nuovo direttore sportivo della Roma.
19: Poi mi raccontavi che Inter e Udinese si stanno incontrando, sì, per
18: Solet,
19: alcune opzioni.
18: Omar Solet, il difensore. L'Inter, va bene, l'aveva, Ausilio l'aveva spiegato bene, che era uno dei loro obiettivi, quindi non hanno perso troppo tempo. Ecco, questa mattina a Milano si sono incontrati con l'Udinese, vediamo se riusciranno a trovare l'accordo. Però vedete bene, insomma, l'Udinese, che insomma penso in pochi riescano a mettere sopra la Fiorentina, riesce a vendere un suo difensore a 25 milioni di euro. Era una bella, però secondo me è un motivo di riflessione.
7: Di scouting, ecco, non gli insegni nulla allora.
18: Di scouting non gli insegni niente.
7: Ma però, dalla famosa stanza,
18: secondo,
7: no,
18: me un giocatore come Solet non era nemmeno diciamo materia di scout, perché era comunque già un giocatore di un certo livello, aveva fatto l'Europa a Salisburgo. Questo per dire che i giocatori bravi ci sono in giro, bisogna saperli trovare, bisogna saperli individuare. In questo, secondo me, ragazzi, Paratici è abbastanza una garanzia, perché ha comunque una sua rete di contatti molto, molto estesa. Può arrivare su giocatori su cui altri direttori sportivi magari non arrivano, quindi in questo senso io credo si vedrà qualcosa di diverso a Firenze, ecco, rispetto alle precedenti gestioni con Pradè. Quindi ecco, mi aspetto qualche colpo alla Solet, quindi giocatori forti che hanno magari già un po' di esperienza europea, che però sono in una fase un po' interlocutoria della loro carriera, che se trovano il contesto giusto però riescano a rendere e poi vengono venduti a 25 milioni di euro.
19: Allora, prima dell'ultima domanda ti faccio...
7: Qui c'è un partito su Good a Bergamo, sì, ma per Samardžić. Non per i 12,
18: bello sarebbe,
7: come bellissima l'idea.
19: Allora, prima di chiederti Dodò, lo sai che noi abbiamo un carissimo amico e un bravissimo collega, sì, che si chiama Claudio Beneforti, che ha accompagnato una parte anche della vita di un gruppo di giornalisti, Alberto Polverosi, Ciccio Rialti, veramente un fuoriclasse. Tra l'altro, lo posso dire, lui è quello che mi ha detto: vai tranquillo che alla fine la Fiorentina prende grosso e non ha sbagliato, come non sbaglia mai, perché Claudio, se ti dice una cosa, e mi ha detto: dimenticate, lasciate perdere, Som non torna a Bologna, e questo credo sarà un altro problema della Fiorentina, perché poi questo è stato pagato tanto, questo giocatore, comunque staremo a vedere,
18: è stato pagato tanto dal Parma, sì,
19: e questo è un problema. Ti chiudo con Dodò,
18: sì.
19: Ieri abbiamo parlato con gli amici di tutto Napoli, ci hanno detto che è la seconda, forse la terza scelta, quindi non è una cosa ovviamente che si può fare in questo momento. Niccolò Ceccarini ieri sera ha spiegato che esiste anche un piano B, che potrebbe essere quello che se non arrivano i soldi, che sono non meno di 15, ma chi ce li dà 15, potrebbe anche restare con l'allungamento del contratto. È chiaro che io Simone vedo che i procuratori stanno lavorando, sì, perché prima la Roma, poi Napoli, cioè stanno cercando di far mercato, come si suol dire, su Dodò.
18: È un po' quella la fase adesso, i procuratori si muovono, hanno incassato dalle società le varie esigenze, quindi la Fiorentina gli avrà detto al procuratore: guarda, trova soluzioni, trova questi soldi, trova una soluzione che vi vada bene. Io continuo a vedere la Roma come una buonissima opzione per Dodò. La Roma però ancora, insomma, fino a oggi ha avuto un po' di problemi ad annunciare

0: grazie Simo.
1: Grazie come sempre. Allora, ci stiamo, stanno volando via queste due ore, grazie a questi fantastici compagni di viaggio che abbiamo, grazie a voi. Vi ricordo ancora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora una trentina di minuti insieme a noi, 3925 727 7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Nell'ultima parte vi faremo anche sentire un breve passaggio del procuratore di Rugani che fa un, insomma, parla un po' di paratici. Un attimo e torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola.
3: L'apertura del Viola Park. O voi state sognando, voi pensate di essere nel paese dei balocchi? Ancora non avete capito che qui la filosofia è la stessa del padre commisso, si mantiene lo status quo fino alla fine e Paratici righerà dritto in questo status quo. Mettiamoci l'animo in pace.
4: Ciao, ovviamente siamo tutti nelle mani di Paratici, certo, ma bisogna conoscere la sua carriera per dire lui non è uno scopritore di talenti, lui porta giocatori quasi pronti, già fatti, a parte Pogba che fu una genialata prendendolo a parametro 0 a 300.000 euro a 19 anni, poi ha preso tutti i giocatori fatti, pronti, dai 10 milioni in su, ma pagandoli anche tanto. Dite quali talenti giovani, pagandoli poco, lui ha scoperto con il suo grande gruppo e talent scout? Non mi risultano. Ciao Leo.
5: Per dire, no, una società che vuole chiedere scusa in modo simbolico ai suoi tifosi, il 15 d'agosto, la prima di Coppa Italia, un euro l'ingresso per tutti, un euro in tribuna, in curva, in maratona, eccetera. Un euro è un regalo ai nostri tifosi. Lo vediamo.
6: Sì, caro Luca, ti voglio bene, ti ho seguito pure ieri e condivido molte delle cose che dici. Ma i fiorentini, i tifosi della Fiorentina non sono solo a Firenze, sono sparsi per tutta Italia. E

0: ne sono un esempio. Viola Forever da Perugia.
1: Buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio Tommaso. Buon pomeriggio a tutti. Allora, lì sarebbe veramente, cioè, dare via Good, darlo a Sarri, e Sarri lo fa rinascere, ritorna e Good veramente si intravedeva. Certo, sarebbe veramente a mangiarsi le mani. Avevamo Sarri a portata di mano, che poteva valorizzare dei giocatori in gamba come avevamo anche noi, e non l'abbiamo fatto. Per me sarebbe veramente un colpo di stiletto nel cuore. Ciao a tutti, Silvana.
2: Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo. E non ci posso credere, ragazzi, non ci posso. Io questa piazza non ce la fo a capirla, e credo che non ce la fanno anche a capire gli altri, fin quando qualcuno non si perderà la pazienza e ci manderà tutti a quel paese, no? Perché poi, secondo me, poi si perde la pazienza stare insieme a della gente che è ottusa, perché io credo che si parli di ottusità, perché è così, perché in parecchi palesavano il fatto che questa società non avesse preso ancora un manager che facesse calcio. Ora ce l'abbiamo, deve fare ancora il mercato e siamo già qua a screditarlo. Poteva farlo anche Pradè. Ciao a tutti, poveri noi, altro arabi.
3: 348-7503-933 3925-727775. Ancora una mezz'ora insieme con i vostri messaggi.
4: No, voglio solo Luca. Dire, ha ragione l'amico di Perugia. Ora io ho fatto riferimento alla Fiorentina, ai tifosi della Fiorentina, perché io mi immagino, ma probabilmente sono Alice il paese delle meraviglie, mi immagino e mi immaginavo il Viola Park come la grande casa della Fiorentina. È una cosa gigantesca,
3: anch'io.
4: E quindi una dove c'era Firenze tutti i giorni lì dentro, con i bambini, con i
3: devo
4: personali.
3: Anche dirti che dopo il commisso si disse: questa è casa mia, come dico io, come cantava, sì, chi era la Caselli. Sì.
4: Però ecco,
3: da
4: io,
3: lì ci ho creduto meno.
4: Però io ripeto,
3: perché questo disse,
4: perché così è solo così che puoi veramente farla sentire da tutti, farla vivere da tutti. Vabbè, ma non voglio insistere.
3: Io invece, Luca,
4: argomento.
3: Ho ritrovato una pagina molto interessante, sì, su quel messaggio che diceva: ragazzi, ma parlate di Paratici come il talent scout, no, che pesca, sì, il talento a poco, eccetera. Devo dire che rileggendo c'è chiaramente c'è un passaggio nella carriera ai Paratici, che è quello da un certo momento in cui alla Juventus si ritrova poi senza Marotta e quindi alza di molto il tiro del proprio mercato, quindi da Dybala 40 milioni dal Palermo, passando per Higuain 90 al Napoli. Da quel momento in poi ha fatto un mercato di un altro livello. Però, ragazzi, guardando i primi periodi alla Juve, insomma, Bonucci a 15 milioni e mezzo nel luglio del 2010, rivenduto a 42 nel 2018 al Milan. Insomma, Bonucci a 15 non mi sembra niente male. Vidal dal Bayer Leverkusen a 12 e mezzo non mi sembra niente male,
4: no,
3: per
4: no,
3: quello
4: no,
3: è stato,
4: no,
3: Vidal. Barzagli a 300.000 euro dal Wolfsburg. Insomma, lui ce l'ha delle intuizioni importanti.
4: Lì però c'era ancora Marotta.
3: Parametro zero dal Milan luglio 2011, un certo Andrea Pirlo, sì, che a quella Juve ha fatto
4: c'era
3: un comodo
4: Marotta,
3: pazzesco. Pogba dal Manchester United, parametro zero. Tevez 9 milioni più 6 di bonus, quando tutti lo davano per finito al Manchester City. Poi è chiaro che da un certo momento in poi, come dire, Dybala 40 dal Palermo, dopo la stagione che fece a Palermo,
4: cioè,
3: è lì.
4: Ma questa è la grande sfida di Paratici: dimostrare che lui è bravo senza Marotta.
3: Anche se.
4: E questa, sì, è in sintesi, in estrema sintesi, e questa per lui è una grande sfida, perché cioè qui serve l'abilità, serve la capacità. Io ci credo, ma lui però deve dimostrare di saper essere grande, con magari anticipando l'arrivo di certi giocatori, cioè, come diceva ieri Lo Monaco, Dybala, se lo vai a prendere quando era il gymnasium
3: laggiù, ecco, quando l'ho preso il Palermo e Zamparini, questo
4: 50 milioni, capito? Ecco, lo devi prendere
3: su quanto prima, lo pagò Zamparini ai
4: sei
3: tempi.
4: La Fiorentina in quel momento, ecco. Ma io, ragazzi, se non ci sa fiducia in pratici, vediamo bottega, ecco, lo dico francamente. Allora il passaggio successivo è via tutti, cioè deve andare via questa proprietà, partiamo da un'altra proprietà. Ma Paratici ci va fatto lavorare, e lo ripeto per la millesima volta, gli vanno dati soldi, perché lui non è che fa così, schiocca le dita e trova giocatori.
3: Dopodiché insomma, io non credo che ci siano contestazioni su Paratici.
4: No,
3: mi sembra che stia crescendo l'attesa, l'aspettativa per vedere la Fiorentina di Paratici. Poi capisco che se è dovuto volare in America e stare una settimana a conoscere Commisso, anche lui evidentemente grandi margini di cambiamenti immediati non poteva avere,
4: non c'è dubbio. Poi
3: poteva, come dire, cambiare tutto appena arrivato. Dico però che insomma, il 4 di giugno sono 4 mesi che è qui,
4: sì. Poi son ti dico anche mesi. Che ovviamente lui l'ha fatto da remoto, come si suol dire, ma il mercato di gennaio, che è complicatissimo, non è stato un mercato straordinario. Allora volevamo sentire, ci è arrivata una testimonianza interessante che riguarda il procuratore di Rugani, fa una riflessione anche su Paratici,
3: Davide Torchia,
4: visto che Paratici oggi è il centro di tutto. Sentiamolo insieme.
5: Posso assicurare che ha un compito molto arduo, perché come nei casi, logicamente con le debite proporzioni, perché sono due squadre di livello diverso, la Fiorentina e la Juventus, però come la Juventus adesso hai fatto un campionato comunque un po' deficitario, non hai grandissimi nomi da vendere a soldi incredibili e devi comunque rinforzare questa rosa che era stata già rinforzata, avevi già speso, non puoi spendere molto, devi portare giocatori bravi, compito arduo, perché devono essere molto bravi e molto anche fortunati tante volte, perché ti si incastra qualcosa che dipende, è indipendente dalle tue volontà manageriali. La Fiorentina con un livello diverso è nella stessa situazione, molto molto molto pericolosa, perché tutto l'ambiente pensa, arrivato Paratici, ora ci pensa Paratici, era bravino quando giocava, ma non credo che Paratici possa giocare. Il problema è che potrà fare quello che si può fare, non è che arriva da Paratici e Paratici gli mette mano in tasca e compra Holland, no, cioè non riesce. Allora che cosa farà? Cercherà di aggiustare e mettere a posto questa squadra. Le aspettative, se dall'altra parte sono: abbiamo fatto un campionato, abbiamo rischiato di retrocedere, hanno fatto un miracolo, perché pensiamo che nelle prime 15 partite di campionato la Fiorentina non ne ha vinta una. Non è mai successo nella storia del calcio italiano che una squadra che non vince una partita nelle prime 15 non sia retrocessa. Questi sono fatti, perciò l'hanno fatta 3 partite alla fine, perciò vuol dire che alla fine nel male sono andati bene, no? Per dire, hanno salvato la pelle. E però se dall'altra parte c'è, no, guarda che siccome non è che un giorno si può far tutto, ci vorranno 2-3 mercati per vendere quello, per mettere a posto, e speriamo in un anno o due di ritornare a certi livelli, è un conto. Se tutti aspettano che è arrivato Paratici e con 2 mesi la squadra da rischiare di retrocedere va in Europa, io sarei contentissimo, faccio tanti bocca al lupo, ma diventa molto più difficile, perché poi il livello di quelle che vanno in Europa è diverso per ora.
4: Insomma, Paratici folmania, Paratici.
3: Tutto
4: Paratici,
3: giustissimo, Paratici. Ma infatti siamo qui in attesa di indicazioni da parte loro, perché fino a prova contraria il presidente ti ha detto: oh, credete in noi, non penseremo in piccolo. Se provo a tradurre, penseremo in grande, pensare in grande vuol dire tornare, come dici te, a lottare per il quinto posto. Se non è possibile, ce lo dicessero, perché ripeto, ad ora il presidente non ha dato la sensazione di voler ripartire e dire dateci tempo, perché per tornare a certi livelli, che poi a certi livelli, a livelli di 2 finali di Conference League, ora vi fo a riarrabbiare di nuovo, ma se guardate i punti eccetera eccetera, 7 anni e sono sotto quasi tutte le gestioni della Fiorentina.
4: I primi 7 anni, non c'è dubbio. Allora, chiudiamo con questa puntata di Palacento con un focus sugli attaccanti. Allora, chi meglio di Claudio Desolati ci può aiutare a parlare di Ken, di Piccoli, di Gudmundsson? Ciao Claudio!
6: Ciao caro, grazie.
4: Allora Claudio, abbiamo visto con piacere che Ken si sta allenando, dice Tommaso, vedi, sì. E lui
6: ma
4: è
6: come
4: finito.
6: Sta?
4: Non si sa, però pensiamo bene, si sta allenando. Che faresti Claudio con Ken? Perché Ken, allora, se ti portano i 62 milioni della clausola lo vendi, ma non immaginiamo che nessuno si presenti con questa cifra. Se ti offrono troppo poco ovviamente lo tieni, perché sarebbe folle regalarlo o svenderlo. Però io ti chiedo soprattutto una valutazione tecnica: te lo terresti Ken, non lo terresti, perché sì, perché no?
6: Allora, dall'inizio del campionato, siccome io sono molto affezionato a Ken, perché è un giocatore che mi piace moltissimo, ha un coraggio, ha una forza, calcio a destra e a sinistra, c'è un colpo di testa, salta bene di testa, però delle volte, però in questo momento qui non riesco ancora a capire veramente che cosa ha, nel senso che dice che gli fa male la tibia. Ma anche io ho avuto infortuni alla tibia, però continuano a giocare, certo. Hai capito? Cioè, io non so cosa sta cercando di trovare, perché o vuole rimanere a Firenze o vuole andare via, perché in nazionale correva, e la Fiorentina trova le scuse, una volta manca per un motivo, un'altra volta manca per un altro motivo. Poi la tibia, ripeto, io ho avuto 4 fratture alla tibia, e so qualcosa, però lui da 3 fratture non ha mai avuto.
4: No. Dice, c'aveva questo ematoma, cos'è che aveva?
7: È una sorta di problema sia alla tibia, che si porta dietro da un po' di tempo. E
6: sì, va bene,
7: Claudio, però se non ce lo spiegano è chiaro, no?
6: Bravo,
7: che poi
6: bravo.
7: Proliferano le
6: infatti
7: sensazioni.
6: È quello che voglio sapere, cioè veramente che cosa ha, nel senso che la tibia è rotta o non è rotta. Cioè, capisco, può avere anche le pedate che riceve a fine partita, a fine mese, ti può far male, ma non con in queste condizioni, cioè, capito? Però quando gioca in nazionale e correva più del solito, vuol dire che c'è qualcosa, non torna. Ecco, a me, io sto parlando di me,
4: certo.
6: Come ex calciatore, come attaccante, come frattura alla tibia, frattura di qua di là, però quando uno c'ha male, sta male. Non gioca una volta sì, una volta no, una volta non può giocare perché ha altri impegni e tutto il resto. Però io ti ripeto, come calciatore io non discuto, perché a me, ripeto, mi piace moltissimo, ha una forza di volontà, una grinta e tutto il resto. Ecco, forse quel che è mancato quest'anno nei suoi confronti è che gli hanno dato pochissime palle.
4: Sì, quest'anno lo servivano meno.
6: Molto meno palle.
4: Sì, ecco, questo è vero.
6: Può dare anche un po' di sensazione di dire: guarda, io qui mi sa che c'è qualcuno che non mi vuole, perché giustamente un attaccante del genere, dovessi averlo io come attaccante, sai quanti gol li farei fare? Che giustamente, perché anche quello di sfruttare le qualità, poi la velocità, perché è talmente veloce, è che io vedevo durante la partita gli davano dei palloni sempre in ritardo.
4: Beh sì.
6: Cioè, nel senso che o andavano fuori gioco o l'avversario intercettava il pallone. Attaccanti del genere, la palla gli va data, specialmente ora che non c'è più marcature, non c'è più il libro.
4: No, sulla corsa, dai, gliela devi dare.
6: Bravo, appena, infatti, è quello che dico io, cioè, dovessi giocare oggi io avendo davanti lui, mi danno la palla, la metto subito, senza guardare dov'è.
7: È un qualcosa che l'altro anno invece c'era con Palladino.
6: Sì, bravo. Allora vedi, è cambiato qualcosa. Ti ripeto, ora lui dice che c'è questo infortunio e del resto. Io ci credo poco, nel senso che corre. Non è che non corre.
7: Certo. No, quello
6: quando ti fa male qualcosa e si vede che soffri mentre corri, perché io me ne accorgo subito quando uno corre e c'è qualcosa o alla caviglia o al ginocchio o al polpaccio, cioè si vede che c'è qualcosa, allora capisco che sta giocando con si stringendo i denti e continua a giocare, ma così no, perché lui quando corre.
4: Sì.
6: Se uno c'ha male e non corre forte così, non è veloce così.
4: No, ma poi come dicevi te,
6: la mia sensazione
4: nazionale segna sempre, tre volte giocare.
6: Ecco, bravo, e vedi, allora c'è qualcosa.
4: Probabilmente c'era anche un tipo di gioco che esaltava anche più le sue caratteristiche. Senti, quello. Vai, no, finisci pure.
6: No, ma va sfruttate le qualità del giocatore che hai, certo. Cioè, cross pochi, palle in ritardo, è normale che lui toccava 4-5 palloni in tutta la partita, e per forza, e poi quando gli dava la palla cercava di fare l'azione personale per metterla in porta.
8: Non c'è dubbio.
6: Purtroppo sono quelle cose che invece un giocatore del genere va sfruttato per le qualità che ha. D'altronde non c'è altro da fare. È alto, salta molto bene in testa, calcia a destra e a sinistra, è veloce. Che cosa ci vuole di più?
4: Non c'è dubbio. Senti Claudio, bilancio negativo anche per Piccoli. Allora, su questo ragazzo, col quale io non riesco a essere poi, è arrivato nell'anno sbagliato a Firenze, è arrivato con questa montagna di soldi sulle spalle, insomma, io ho vissuto nella mia storia altri giocatori erano stati pagati tanto e che poi non è facile levarti di dosso anche agli occhi. Il tifoso ti guarda come giocatore da 27 milioni, non ti guarda come centravanti che viene dal Cagliari. Che ne pensi di Piccoli? Cioè, bisogna riprovarci o bisogna arrenderci?
6: Ma l'anno scorso l'ho visto molto bene, io vedevo tutte le partite e andava bene, faceva anche certi gol. Purtroppo sai, dipende in quale squadra vai, con chi giochi. Cioè, purtroppo c'è anche qualcosa di più del giocatore, c'è un po' di, delle volte ci può capitare un po' di gelosia che si vedono queste cose, io le vedo perché giustamente, però un giocatore del genere va sfruttato per le qualità che ha, cioè è normale, l'attaccante deve avere sempre una cosa in più degli altri, altrimenti non è un attaccante.
4: Certo, ma te ci proveresti ancora oppure ti arrendi e cerchi di venderlo?
6: Io non sono di quelli che mi arrendo, cioè siccome a me piace io lo terrei, però anche lì è normale che se io lo tengo lo faccio giocare, è inutile metterlo in panchina e farlo giocare 21 dalla fine. Cioè io capisco dei giocatori, delle volte li vedi, basta guardarli in faccia, quelli che escono e quelli che entrano a 5-1 dalla fine e 10-1 dalla fine, te basta guardare il viso dei giocatori che entrano e escono. Cioè, capito? Sono queste le cose che può dar fastidio, perché il giocatore vorrebbe sempre giocare, certo, almeno 4-5 partite consecutive, di conseguenza lui non può dire niente, non può dire ma sai, io gioco sempre gli ultimi 10-20 minuti, no, io ti faccio giocare per 4-5 partite, ma sta a te fammi vedere di che passo sei fatto, se sei capace di giocare con questa squadra, o se no è giusto che giochi quando ti faccio entrare.
7: Claudio, ti piace Grosso come nuovo allenatore?
6: Moltissimo.
7: Come mai?
6: Perché
7: sai che c'è insomma un po', non dico scetticismo, però magari c'era chi si aspettava altro.
6: No, ma sai, se andiamo a guardare un po' che cosa ha fatto lui da giocatore e da allenatore, penso sia abbastanza. A me piace anche come persona, perché è una persona, vedo che è molto contento, sa che cosa fare alla squadra, con quanti giocatori gioca, cioè per me è un allenatore molto bravo. Poi sai, poi è normale, non a tutti piace, giustamente. Ad esempio quello che avevamo quest'anno non è che mi è piaciuto moltissimo, cioè capito? Perché probabilmente non riusciva a mettere in campo, o c'era qualche giocatore non gli piaceva, o viceversa, perché oggi purtroppo è così. Ai nostri tempi, quando ti mettevano in campo eri talmente contento che spaccavi il mondo. Oggi invece tutto è cambiato, cioè, capito? Delle volte anche l'allenatore conta moltissimo. Io penso che lui sia anche abbastanza intelligente e bravo di dar fiducia ai giocatori che ha. È normale, ora non so se rimangono tutti quel che ci sono.
4: Non credo.
6: Ecco. È che lì, e poi quel che va via e deve prendere altri, capito? Purtroppo non è facile, però ripeto, lui ha molto stima dei giocatori, gli dà fiducia, gli sa parlare, sa che cosa deve fare. Poi è normale, un giocatore che ha un allenatore che ha vinto qualcosina di importante, è giusto anche dargli
4: quel tipo di fiducia. Claudio, prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo appena parlato di Gudmundsson che potrebbe interessare all'Atalanta, ma Gudmundsson piace anche a qualche club della Premier, non di primissima fascia, ecco, ma di seconda fascia. Che si fa con Gudmundsson? Perché ora c'ha.
6: Non ha, secondo me lui quest'anno non è che è stato meraviglioso.
4: No, direi proprio di no. Anzi.
6: Io penso che giocatori del genere ce ne sono talmente tanti, anche forse qualcuno più bravo, però giustamente se ha la possibilità in qualche società che ti danno soldi è meglio darlo via e prendere soldi, e giustamente io poi farei giocare anche il settore, cioè qualcuno del settore giovanile, perché ragazzi bisogna fargli giocare questi ragazzi, altrimenti è come ha fatto il nostro amico della nazionale, cioè capito, ha avuto
4: Silvio Baldini, certo.
6: Ma te pensate che sono tanti anni di massa casare poi via e niente, bisogna dargli fiducia anche ai ragazzi giovani. Se non si dà fiducia è niente, questi giocatori qui poi dopo un paio di anni si abbattono, si buttano giù e gli passa la voglia poi di giocare, perché io li vedo anche ragazzi, diamo anche giustamente la Fiorentina ha dei ragazzi bravi, abbiamo visto anche la primavera,
4: certo, infatti
7: freschi di scudetto,
6: almeno due o tre ragazzi quelli bravini, io ora di preciso non so, ma almeno farli portare in ritiro, farli fare la preparazione, fargli fare l'allenamento con la prima squadra, però fargli giocare con la primavera come si faceva noi tanti anni fa, quando già finito anch'io, cioè mi allenavo con la prima squadra e poi giocavo anche con il settore giovanile, cioè capito? Ecco, queste sono le cose importanti, bisogna dare la possibilità a questi giovani di trasformarsi, di integrarsi nel calcio di Serie A, capito?
4: Lo so, ci vuole coraggio.
6: Ragazzi, ma purtroppo il coraggio ci vuole.
4: Coraggio e tempo, e queste sono le due parole chiave. Grazie Claudio, grande piacere.
7: Ciao Claudio, grazie.
6: Ciao, grazie.
4: Quindi anche per Claudio Desolati, Gudmundsson a casa.
7: Ma senza viverla male. Cioè ci sta è un po' come nelle relazioni, ci sta, dice ma com'è bella da morire, ho capito ma non la reggo, e quindi ogni tanto a caso. Fammi segnalare che in mattinata è stato presentato il torneo di calcio storico che prenderà il via in questo weekend. Si parte con Verdi-Rossi la prima semifinale, Bianchi-Azzurri l'altra semifinale, ovviamente finalissima il 24 di giugno per San Giovanni. Per ciò che riguarda la semifinale il 13 giugno, magnifico messere sarà Matteo Delfante, amministratore delegato di Poste Italiane, mentre Leggiadra Madonna sarà Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice del Bisonte Firenze. Semifinale il 14 giugno, Leggiadre Madonne, Elena Delia e Laura Perego, pluricampionessa italiana alla guida della squadra di pallanuoto paraolimpica della Rari Nantes Florenzia, mentre finalissima il 24 giugno, magnifico messere sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli
4: che c'ha il giglio tatuato. Sulla schiena in ricordo del nonno che era tifoso della Fiorentina.
7: Mentre Leggiadra Madonna sarà Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A, nuova atleta del Bisonte Firenze. E fra l'altro ci saranno anche nuove tribune realizzate dal Comune di Firenze per questa edizione del 2026 che parte, come detto, sabato e domenica con le due semifinali.
4: Bene. Siamo arrivati alla fine.
7: Ci fermiamo qui,
4: puntata.
7: Assolutamente. Noi andiamo avanti, procediamo con un'ora.
4: Vi consiglio anche di chi non l'ha sentito, di andare a rileggere, a rivedere, risentire il Chi si compra Flash. Su Firenze Viola. Andate e ve lo ritrovate tutto. Pieno di informazioni e di notizie, ritorna a questa rubrica che, lo sapete, io la ritengo, mi piace da morire, perché è la sintesi di quello che succede, così almeno uno in un paio di minuti ha la fotografia del mercato della Fiorentina.
7: Dopodiché per un'ora avete il direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini,
4: domande potete fare di tutto,
7: da Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo, dalle 17 Giacomo Galassi, e poi andiamo avanti fino a questa sera, riparte Extra Viola dalle 21, ci sarà la redazione di Calcio Più, ovviamente informazione, musica e Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio. Noi torniamo puntuali domani alle 14, un palla al centro.
4: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi iniziali di quello che sarà veramente un buon accordo. La CNN però fa i conti e dichiara che il tycoon ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte. Il Pakistan invece sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
1: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024 e si è già ritirata in Camera di Consiglio. Ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nella tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
2: Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto a controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
1: Yannick Sinner, numero 1 al mondo del tennis, stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano ha continuato gli accertamenti iniziati ieri dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'alto atesino si sta sottoponendo a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Al momento Yannick ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico, da cui non sono emerse delle criticità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, Radio Firenze Viola, Nick e Leak dalle 16 alle 17 nel nostro palinsesto per parlare di calciomercato, sì, con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a quelli che stanno arrivando adesso, ovvero Michel Platini, e poi naturalmente avremo super ospiti come ad esempio Beppe Marotta, ma potremo anche fare dei collegamenti speciali addirittura con Luigi La Serpe, quindi
6: sì.
7: In questo momento diciamo stiamo allestendo tutto quello che c'è da sapere all'interno di una puntata che vedrà protagonista come al solito Niccolò Santi e con tutta la calma di questo mondo anche l'altro co-conduttore, perché io sono solamente un intruso, un ospite ridicolo,
6: sì, che poi
7: che però non so che ci sto a fare, perché essendo ridicolo cosa ci sto a fare?
6: Il co-conduttore per una settimana, poi tra l'altro
7: perché poi dopo va a Manchester
6: e dipende qua che ora si sveglia, no?
7: Vai a Manchester,
8: tutto fatto.
7: Davvero?
8: No, non io, è tutto fatto, nel senso
7: 4 anni di contratto con opzione per il quinto?
8: Sì.
7: Porto anche De Gea. Questo che sentite è Alex Di Nardo.
8: Eccoci.
6: Un uomo, un bel applauso,
7: un perché, un per
6: come,
7: un per quando, un perché.
6: Che ha deciso di venire anche lui in trasmissione.
7: Esclusiva?
8: Sì, esclusiva.
7: Con la magliettina Radio Firenze Viola, mi sembri molto Radio Firenze Viola.
8: Sono Radio Firenze Viola, marcato anche nelle scarpe, mutande, calzini, tutto Radio Firenze Viola.
7: Senti, noi dal primo di settembre faremo un'altra trasmissione, sempre dalle 16 alle 17, Radio Sassuolo International. Vuoi intervenire
8: molto
7: con noi oppure no?
8: Sì,
7: parleremo
8: molto
7: del Sassuolo, del campionato che faremo con Aquilani e tutto quello che c'è da sapere anche in prospettiva di quello che sarà il calciomercato. Per cui questa ora che Niccolò Santi conduce mirabilmente insieme a te sarà divisa in tre parti. Una parte parleremo ovviamente della Fiorentina, quella più importante è quella del Sassuolo, e poi ci sarà spazio anche per il Grassina. Ecco, io credo che questi siano gli unici tre argomenti che possono interessare i nostri ascoltatori.
6: Mi piace perché intanto su Sky Sport stanno dando le immagini dell'Italia del 2006, perché è chiaro che l'Italia di oggi proprio
7: c'era
6: non
7: anche
6: puoi...
7: Nardo all'epoca.
8: No, c'era Niccolò Ceccarini. Ma mi spieghi, Nick, come hai seguito?
7: Io ho seguito Germania 2006 come giovane,
8: ma dal
7: per
8: campo?
7: Sport Italia.
8: Dal campo?
7: Sì, no, ho anche fatto 10 minuti nella finalissima contro la Francia. Non so se si è visto.
8: Volevo sapere, eri.
7: No, era un po' defilato perché non mi hanno passato il pallone.
8: Eri in Germania?
7: Yes, era a Duisburg.
8: Come è stato?
7: Beh, io ero a casa azzurri, mi sono divertito un sacco. Devo dire che è stata la mia prima esperienza, 43-44 giorni lontano da casa, che non è stato proprio il massimo, però sono stato adottato da italiani che erano a Duisburg e davvero mi ricordo ancora con grande affetto, perché erano praticamente ristoratori, c'era un ristorante italiano, e quando hanno sentito parlare me, che naturalmente quando sono fuori dal campo parlo solo fiorentino, perché mi piace essere fiorentino, a maggior ragione sono entrato in simpatia, mi hanno adottato, pranzo, cena, me e l'operatore, abbiamo fatto veramente una bella esperienza e sono tornato poi a casa da campione del mondo.
6: Duisburg, tra l'altro nel nord-ovest, praticamente siamo in Olanda, giusto? Siamo lì
7: era
6: al confine
7: dove c'era
6: con
7: lì Casa Azzurri.
8: Era c'era Casa Azzurri, mi ricordo anche una storia di un laghetto con Lippi che pesca una trota.
7: Mi sembra
8: una
7: che
8: carpa
7: lì vicino ci fosse l'aeroporto di Colonia, se non ricordo male.
6: Lippi butta una trota, una carpa e poi fa finta di averla pescata.
8: Diciamo un espediente che poi serve a cementare anche il gruppo.
7: Quello naturalmente era nell'albergo del ritiro degli azzurri, che era da tutta l'altra parte,
8: questa
7: ovviamente
8: carpa.
7: Questa carpa io non l'ho mai vista, in compenso ho mangiato qualche salamino, quello sì.
6: Allora, noi abbiamo una notizia da dare, cioè noi, Niccolò Ceccarini.
7: Simone?
6: Partiamo con le notizie, però prima diamo
7: incontro
6: le coordinate.
7: Incontro dell'Inter con l'Udinese per Solé.
8: Benissimo, benissimo.
6: Certo, non ci interessa. No, certo che ci interessa.
7: Per dire.
8: Canale 92.
7: Esclusivo.
8: Digitale terrestre, modalità acquistato? DAB per ascoltarci.
7: Si è rotto il Bluetooth.
8: Se ti si rompe il Bluetooth, puoi andare comunque su Radio Firenze Viola tramite app.
7: Sì.
8: Perché non serve il Bluetooth per guardare Radio Firenze Viola oppure Firenze Viola.
7: Però posso dirti una cosa prima che tu vada avanti. Cioè, come può essere venuto in mente a Tommaso Loreto di dire mi si è rotto il Bluetooth? Perché guarda, che anche io, che sono un cialtrone, dire rotto il Bluetooth non mi sarebbe venuto normale.
8: Ma lì sai. C'è un'equipe di autori anche per gli spot, quindi
7: sì. No, tra l'altro
8: anche
7: è bella quell'immagine della macchina estiva che naturalmente è andata in onda tutto l'inverno a mezze maniche, no?
8: Sì, questo era bello. Ora però torna anche con le temperature
7: ora fortunatamente è attuale, ma quando c'era meno 7 era bellissimo vedere loro a mezza manica.
8: Tommaso, vabbè, comunque goal. I numeri sono sempre gli stessi: 348 75 39 33 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà la nostra Sara Mostro Simone, ovvero anche per presenza scenica e per ruolo attoriale la nostra Johnny Depp. Purtroppo Johnny Depp,
7: scusami,
8: ho sbagliato io.
7: Sinceramente, guarda,
8: mi risponderà il nostro direttore Tommaso Loreto, ai secoli il Johnny Depp
7: di
8: Firenze,
7: ovviamente nelle prossime ore non sarà più presente qui in radio perché deve girare Pirati di Cipro 4. Va lì con la caravella di Cristoforo Colombo a Pesano Leggio.
8: Questo perché il 9 giugno 1963 in Kentucky nasce l'attore Johnny Depp.
7: Hai capito? Ma secondo te assomiglia davvero al nostro Tommaso Loreto?
8: No, non so come dirtelo.
7: No, l'hai detto.
8: Stessa somiglianza tra me e Ryan Gosling.
6: Due gocce d'acqua. Senti, ma parliamo di cose serie.
7: Vabbè, perché questa non è una cosa seria.
6: Certo, sì, serissima.
7: Lo so, fai te.
6: Volevo sapere, tu hai notizie su Dodò, giusto?
7: Ora, queste sono parole grosse.
6: Però,
7: grossi, grassi.
6: E qui si sprecano le battute.
7: E le bischerate. No, io so che Dodò. Allora, Dodò è in uscita, e quindi abbiamo già detto mille volte che la Fiorentina lo vuole accontentare in questo suo desiderio, perché lui vorrebbe giocare in Champions League. E quindi, naturalmente, ci sarebbe un'opportunità a 10 km da Firenze, anzi, a 3 km da Firenze, a Grassina, perché noi l'anno prossimo, insomma, la faremo la Champions. Facciamo già i preliminari insieme a San Marino, e quindi avremo, diciamo, questa opportunità.
8: Un saluto a Mister Cellini.
7: Però non vuole venire a fare preliminari a Grassina. E quindi a maggior ragione cerca una squadra che sia già nei gironi, no, prossima della Champions League. Quindi la Roma e il Napoli sono due opzioni, per me più Roma che Napoli. Ci sono anche due squadre straniere su Dodò, e l'obiettivo della Fiorentina è cercare di accontentarlo, prendere una quindicina di milioni come minimo. Però è altrettanto vero che se questa situazione non dovesse decollare, non si trova le cifre, non c'è l'opportunità e tutto quanto, alla fine del mercato, qualora naturalmente si arrivasse al primo di settembre nelle condizioni di non aver fatto nessun trasferimento perché non ci sono le condizioni o quell'altro, ma io penso che le condizioni si troveranno, questa è proprio l'estrema ratio, con la gente c'è un ottimo rapporto che è stato ricostruito negli ultimi mesi, per cui nel caso, nella lontanissima ipotesi, proprio lontanissima, tipo l'oasi nel deserto, no?
8: Sì.
7: Che dovesse rimanere alla Fiorentina, rinnoverebbe il contratto. Questo non significa che poi naturalmente resterebbe, poi ci potrebbe essere il gennaio,
8: quindi non ci sarà una rottura.
6: Però
8: ci sarà
6: una rottura. Ho una curiosità, cioè tu dici la lontanissima possibilità che rimanga alla Fiorentina, ma se non arrivano questi 15 milioni, se li fanno andare bene anche 10 più bonus?
7: 10 più bonus sono un po' pochi. Secondo me 10 più bonus, che poi naturalmente questi bonus, o questi bonus sono facilmente raggiungibili. Nella serie mi metto due volte la maglietta del Napoli, tre quella della Roma, sono già 5 milioni. O se no penso la Fiorentina non possa accettare. Giustamente, lo so che sembra una richiesta troppo alta con un giocatore che comunque ha solo un anno di contratto, però se voi pensate a questa situazione per la quale la Fiorentina si ritrova nelle medesime identiche richieste, per esempio per Torsved che ha un altro anno di contratto, non pensiate che il Sassuolo chieda 5 milioni per Torsved solo perché ha un altro anno di contratto? Ormai tutti chiedono più di quello che potrebbero chiedere. D'altra parte la Fiorentina,
8: soprattutto a giugno,
7: sì, la Fiorentina fa quello che può, giustamente Sassuolo fa quello che può e ci provano inizialmente, se poi si vede che è impossibile staremo a vedere, ecco.
8: Tra l'altro posso dire, visto che ho parlato anche la settimana scorsa con il nostro amico e match analyst Luca Masini, da non confondersi ovviamente con Marco Masini
7: e neanche con Ilaria Masini,
8: ma assolutamente no,
7: sì, no, penso vogliamo fare...
8: che lui mi diceva che secondo lui Dodò fitta bene, così uso un termine caro a Nicola Ceccarini, non con Allegri, con Fabio Grosso, cioè nel senso può essere anche un uomo di Fabio Grosso per come usa anche i terzini, gli esterni bassi, io ce lo vedo molto bene, ma io sono un dodoista.
6: Vabbè, non fitta bene con la Fiorentina, mi sa Dodò.
8: Vediamo.
7: Perché insomma, te comunque sia quando giochi a calcio sei un Dodò della situazione?
8: No, assolutamente no.
7: Che ruolo
8: assolutamente
7: fai?
8: No, mezzala di solito.
7: Quindi
8: mezzala
7: sei chiuso
8: qualità
7: da Lazzarini e da Loreto?
8: No, non sono chiuso assolutamente da loro.
7: Tu sei superiore?
9: Andiamo avanti.
6: Lo dice anche Sornione.
9: Andiamo, guarda, andiamo avanti.
7: Guarda, Mancini, ti senti più forte.
9: Andiamo avanti.
7: Ora io lo vado a dire.
9: Però dicevo,
7: intanto c'è la diretta YouTube,
9: più di qualità, la quantità l'ho lasciata agli anni al DLF ormai.
7: Senti, ti volevo dire, io domani c'ho l'aereo.
9: Perché?
7: Per andare al mondiale.
6: No, te domani. No.
7: Ci va insieme a vedere Messi con Sudafrica.
9: Sarebbe,
7: tutti infiammati.
9: È un sogno per me.
7: Andare a vedere Messi con Sudafrica.
6: Se domani hai tagliando, scusa, non bleffare.
7: Tagliando la mattina, però parto alle 2 del pomeriggio.
6: Ah, ok. Allora,
9: quindi c'è lo schema tagliando più aereo?
7: Sì, sì, tagliando più aereo e arrivo direttamente a vedere Messico Sudafrica e farò la traversata con Delta Plano.
9: Visto che insomma questo trio diventerà un duo, come cantavano
7: questo,
9: in un famoso cartone.
7: Potrebbe rimanere anche lui.
9: Sbaglio, era un cartone.
7: Ascolta,
9: no,
7: si comincia così.
9: Trio diventerà un duo.
7: Dina,
9: sembra.
7: Si comincia così. Siamo partiti in tre. Poi si fa un due e poi rimane solo lui. E poi a settembre si chiude. Questo dovrebbe essere
9: Nick
7: il percorso
9: e
7: finale.
9: Basta,
7: sì,
9: Nick e basta.
7: Però Nico Santi è basta.
6: Sì, no, vabbè, ci si prova.
7: Sì.
6: Cioè, gli stanno arrivando
9: per
6: diversi messaggi.
9: Per il Leone, questo trio
7: per
9: diventerà un duo.
6: Perché questa cosa?
7: Voi state
6: la citazione sua?
9: No,
6: ma io, perché
9: io.
6: Già mi sono già perso.
7: Ti ricordi quando dicevo, voi mi state chiamando per...
6: sì, perché ero a Roma Termini.
9: Per il Leone, l'amore nell'aria stasera. Questa è la canzone che dice.
7: Vogliamo passarla?
6: Qui parliamo, qualcun altro dice
7: l'amore
6: la sua
7: nell'aria
6: cosa.
7: Sta, saremo io.
9: No,
7: e
9: non
7: te,
9: fa così.
7: Dinardo,
9: non c'è Simba che canta come
7: da una
9: con lui
7: vita.
6: Io ho bisogno di voi perché c'è Giuseppe da Boston che scrive: ragazzi, ma il dottor Loreto dice mi si è rotto il Blaupunk.
9: No, dice Bluetooth.
7: No, dice Bluetooth.
6: Bah, non mi sembra dica Blaupunk.
7: No, dice no, si è rotto il Bluetooth, che tra l'altro è l'unico uomo al mondo che ha il Bluetooth che si rompe. Quindi anche qui, in questo, siamo i numeri uno.
9: Sì, ci sarà il tagliando senso. Anche per il Bluetooth,
7: sì,
9: probabilmente. Per, il nostro
7: che
9: direttore.
7: Ricordi al bagno Palmo?
6: Eh sì, ti scrive Lori, Lorenzo.
9: Al bagno Palmo ci sta.
7: Fammi vedere la foto di Lori, perché magari così mi ricordo.
9: C'è
7: cane.
9: Una carambata.
7: Sì, sì, è vero, grande Lori. Un abbraccio.
9: Dov'è il bagno?
7: Io credo sì. Io non vorrei sbagliarmi, Lori, ma si sta parlando di Marina Di Massa.
9: Sta parlando del 2026.
7: O Ronchi. Non vorrei sbagliarmi, si parla di Ronchi, probabilmente. Magari Lori se conferma che sia Ronchi, perché non Ronchi dei Legionari, dove c'è l'aeroporto, da dove decollerò.
6: No, è Ronchi accanto al Montignoso, dove tra l'altro zone mie, capito? Quelle
7: zone sue. Hai capito, lui.
9: Pagare le entrate. Santi,
7: no,
9: sì,
7: fidanzate in zona.
6: Ma
7: vabbè,
6: senti, io vedo
7: algoritmi.
6: Io vedo un grande punto a cura del Niccolò Ceccarini.
7: Tra l'altro
6: su tutto
7: vestito
6: mercato
7: da
6: web.
7: Neve, hai visto? C'ho le calosce.
6: Sì, vedo su tutto il mercato web. C'è il punto, il tuo punto.
7: Ridicolo.
6: Sull'incontro in America fra.
7: Guardi quante letture ho fatto per perdere così del tempo. Ecco, è un
6: sei
7: po'.
6: Già insomma.
7: 400 letture in 15 minuti. Quindi c'è 400 persone che vedono me vestito da neve e diranno: ma che dice questo gruppo?
9: Sai che poi c'è il trucco per aumentare le letture, ma un po'
7: ci ha voluto
9: spiego
7: un quarto d'ora, lo sai.
9: Onda.
7: Sì, vecchi click sopra.
6: Mi dici secondo te cosa emerge?
7: Non c'è un professionista esemplare, però lasciamo perdere uno che lo fa di professione. Cioè, no, dicevo, per scrivere Thorsved ci ho messo un quarto d'ora.
9: Sì.
7: Scusivo.
9: Nome? Christian.
6: Christian Thorsved, sì, per solo
7: nome?
6: Che il cognome si sbaglia spesso.
9: Thorsved.
7: No, Dio,
9: spelling?
7: Di nome te?
9: Alessandro.
7: Sai, nome qua? Suo?
9: Niccolò.
6: Scusate, scusa, mi interrompo. No, ma, da questo vertice, secondo te, che cosa emerge? Perché
7: nulla.
6: No, il budget ce l'hanno già in testa. Cioè, semplicemente loro devono portargli le idee e Commisso dice sì oppure no, non mi interessa. Penso.
7: Ma io credo che loro gli diranno trattativa così, sappiamo che c'è un deficit, cerchiamo adesso di ripianare un po', magari meglio entro il 30 giugno, così almeno chiudiamo il bilancio con un passivo inferiore rispetto a quello attuale, però poi dopo, cercando di anche andare a vendere qualcuno col monte ingaggio un po' più alto, proveremo anche a fare una squadra di un certo livello. Per fare la squadra di un certo livello magari ci servirà anche un aiuto da parte della proprietà, e io credo che loro andranno a chiedere questo.
6: Ah, ok.
7: Sì,
6: ah.
7: Sì, cioè loro vanno a fare una trattativa, secondo me, giusta. Cioè, proviamo a ridurre il monte ingaggi, proviamo ad abbassarlo, proviamo a abbassare per il momento il bilancio, in modo tale da chiudere il bilancio entro il 30 giugno in una maniera meno rossa, in questo senso, e quindi non ci sono colori politici né nulla, è semplicemente
6: passivo,
7: il rosso di bilancio,
6: sì.
7: È passivo, e poi magari però per la campagna acquisti, se troviamo un'opportunità, possiamo avere un piccolo aumento del budget programmato per fare la squadra che poi magari in prospettiva possiamo anche recuperare e restituire. Io credo che la strategia di Paratici sia questa.
9: La risposta sarà?
7: Sarà? Bella domanda. Non lo so, io non sono in grado di rispondere, perché comunque potrebbe essere abbastanza difficile avere una risposta. Dipende, sai quanto gli chiedono, perché se uno dice guarda, ne hai 20 milioni,
6: ma
7: e
6: sai,
7: poi io te li fo recuperare la prossima estate.
6: Se la priorità di Commisso e comunque dei dirigenti della Fiorentina, quelli insomma i vertici, è di diminuire il monte ingaggi, E allora forse questa è la richiesta che verrà fatta alla dirigenza. Poi possono magari andare a scovare il giocatore, il talento, però ecco, è una questione di monte ingaggi, perché
7: secondo me è e non è, nel senso, perché ti faccio un esempio, il Napoli, no? Prende De Bruyne e gli deve dare 6 milioni di euro netti a stagione. Vanno a prendere Alisson Santo, magari spendono 20 Santos. Milioni Santos, scusa, spendono 15 milioni per il riscatto, ma magari gli guadagni 1,5 milioni.
6: Sì.
7: E per loro è paradossalmente è meglio avere un ingaggio da 1,5 che aver speso 15 milioni per prendere un giocatore, ecco, che comunque ha la prospettiva che potrebbero rivendere. Quindi lo fanno in quest'ottica qua, mentre chiaramente il giocatore esperto ormai non ti può più garantire, cioè se anche l'ingaggio alto diventa un peso per il bilancio.
6: Perché infatti, ad esempio, l'Atalanta aveva la quinta, quanto vero l'anno scorso, la quinta rosa del campionato, ma è l'ottavo monte stipendi, no, della Serie A.
7: Sì,
6: quindi,
7: poi,
6: insomma, c'è discrepanza.
7: Poi sai, voglio dire, non è necessario, cioè secondo me anche con 55 milioni di monte ingaggi si può fare una squadra competitiva, per dirti. Basta avere delle capacità e delle competenze, vai a prendere giocatori interessanti, cioè Sassuolo, faccio un esempio.
9: Strano.
7: Ha dei giocatori che comunque non hanno un monte ingaggi pesantissimo e comunque fanno 50 punti in Serie A. No, sì.
9: Io faccio un esempio che non c'entra niente con la lotta all'Europa, ma con la lotta per non retrocedere. Il Lecce è staccatissimo in tutte le classifiche di monte ingaggi.
7: E comunque
9: ingaggi.
7: Il Lecce ha fatto 38 punti, altrimenti ha fatto
9: 4
7: 36.
9: Salvezze consecutive.
6: 38, sì.
7: 38, quindi alla fine ha fatto. Cioè, se te pensi che il Lecce con 5-6 milioni di monte ingaggi lordi,
9: sì,
7: forse facciamo 7-8 lordi, fa 38 punti in classifica e la Fiorentina con 65 ne fa 42,
9: qual quadra non cosa.
7: Vuol dire, esatto, vuol dire che secondo me si può trovare la via di mezzo. Anche a 50 milioni di monte ingaggi si può fare una squadra buona, naturalmente deve avere dei giovani, siccome il loro obiettivo è quello di fare una Fiorentina di giovani, sia nazionali se riescono, che di livello internazionale. Chiaramente i giovani hanno un grande vantaggio, che guadagnano il giusto, lo grande svantaggio se sono italiani costano un botto,
6: sì.
7: Quindi devi trovare una via di mezzo, trovi un italiano che costa il giusto, lo prendi, trovi un giocatore straniero che costa il giusto, lo prendi e comunque abbassi il monte ingaggio mettendo la qualità. Non possono chiaramente fare una squadra solo di giovani, perché la squadra di solo giovani naturalmente non porta poi a delle prospettive importanti, però ecco, vediamo cosa viene fuori, perché sai, qua alla fine dei soldi possono rientrare dalle cessioni, ecco.
6: Allora abbiamo Stefano in nostra compagnia che salutiamo, ciao, benvenuto.
10: Buonasera, scusatemi, voglio dire una cosa veloce.
7: Sì, sì, prego.
10: Il problema del monte ingaggi è un falso problema, perché non è un problema, in quanto ci sono giocatori fortissimi, vedi Corvino con Julman a Lecce,
7: certo,
10: ha preso il più forte centrocampista d'Europa, l'ha pagato 200.000 euro e non gli dava niente di ingaggio. Ti faccio un esempio, noi abbiamo 40 giocatori in rosa, se noi su 40, ora quest'anno non facendo le coppe, ci basta una rosa di 22 giocatori, compresi due portieri, quindi 20 giocatori in movimento, di questi 20 ce ne metti 3, massimo 4 giovani interessanti, ti rimangono 16 giocatori, ma se te da 40 giocatori in monte ingaggi, cioè elimini tutti quelli inutili, e sono milioni, perché nella Fiorentina c'è gente che sta a sedere in panchina, tipo quel ragazzo che venne l'anno scorso, mi ricordo come si chiama, sono 3 minuti era rotto e andò via, quell'esterno dall'Inghilterra,
9: Lamptey, metti
10: un ingaggio da 3 milioni lì, abbi pazienza, per guardare la partita, 3 partite, giocare 7 minuti e uscire, sai quanto c'è da sfoltire. Noi non abbiamo, noi si venderà tutti quelli che ci chiedono, perché è giusto rifondare la squadra, ma non abbiamo questa necessità, perché ci rientriamo alla grande nel monte ingaggi, togliendo tutto quello che non ci serve, secondo me.
6: Va bene, grazie Stefano.
10: E grazie tanto.
7: A te Stefano.
6: Allora ci scrive Sergio, dice: boia, da piccino andavo anch'io al bagno Palmo.
9: Quindi potrei fare una grande rimpatriata.
7: Sì, tutti al bagno Palmo.
6: Allora. No. Questo è Lorenzo.
7: Sì, Lorenzo, eccolo Lore.
6: Ti è venuto in mente?
7: Dio santo, grande Lore. Come vedo sempre volentieri. Grande Lore, ti saluto Lore.
9: No, non salutare lì allo schermo.
7: Lo saluto.
9: Poi saluto allo schermo.
7: Grande Lore,
9: se
7: sei sempre forte.
9: Saluta.
7: Prima o poi riuscirò a chiamarti, perché ce l'avevo in ponte da un po' di tempo a questa parte. Mi farebbe piacere, motivo è abbastanza importante, però comunque ti saluto e ti mando un abbraccio forte, e immagino che tu sappia il motivo.
9: No, Stefano faceva l'esempio di Julman, che ha fatto capolavoro, no? Corvino e Lecce, perché l'ha preso in effetti a 200.000 euro da una squadra che si chiama Admira Wacker, e l'ha rivenduta a 19.5 milioni per lo Sporting Lisbona. Grande plusvalenza per le casse del Lecce, ma anche per le casse del comune di Lecce, perché Hjulmand, dovete sapere che nel periodo a Lecce ha preso 101 multe alla, nella ZTL di Lecce, quindi avrà dato
7: non parecchi
9: soldi, immagino.
6: Io spero che quelle, scusami, che queste multe non prevedessero anche la detrazione di punti, perché
9: è stato multato ben 103 volte dal comune di Lecce per aver attraversato ripetutamente la ZTL.
7: Credo che potremmo aprire un sondaggio con gli ascoltatori, ma la ZTL non dovrebbe comportare punti alla patente?
6: No, perché se no quello era un problema, sai?
9: Magari c'è qualche ausiliario del traffico, ex municipale.
7: No, però io credo che la ZTL, cioè l'altro, oltrepassare la ZTL, cioè al massimo se la prendi 100 volte, cioè viene fuori queste cifre qua, però ti devo dire, i punti non credo che porti via punti alla patente.
9: Non so se c'è una somma di quanto ha versato poi al comune di Lecce.
6: Io immagino che i soldi non fossero un grande pensiero per Hjulmand, però i punti magari sì, quelli non è che li guadagnano i calciatori.
9: Vabbè. 103 multe per Hjulmand credo sia record, almeno il salentino. Beh, insomma, non so se è italiano.
7: Bisognerebbe sentirsi Stovini, perché anche Stovini, secondo me, qualche multina l'ha presa anche lui quando anche girava a Lecce, tutto scoperchiato. Collino e la Fiorentina, perché voi non lo sapete, ma il buon Stov, amico del Cecca, mi chiamava a volte quando era a Lecce e mi cantava l'inno della Fiorentina a squarciagola mentre girava per Lecce. Dico, capisco che voglio dire.
9: Beh, non c'è una grande rivalità, diciamo.
7: Ho capito, però lui era anche il capitano del Lecce, mi sembra, a quel momento. Mi sembrava esagerassi, dicevo, mi sembra tu sia un po' esagerato. No, cioè, io sono fatto così, si è fatto bene, c'è poco da fare.
6: Ci scrive Alessio da Prato: ma la Fiorentina, come si legge, è davvero senza budget? Perché, ma perché Paratici ha accettato di venire in un ridimensionamento totale?
7: Allora, secondo me non è una questione di ridimensionamento totale, è una questione far ripartire questo club. E poi vediamo, perché il ridimensionamento, oggi la Fiorentina ha speso tanti soldi e purtroppo non hanno portato a niente, quindi io credo che oggi Paratici debba anche dire alla società: guardate, però per rilanciarla, visti gli errori del passato, io ho bisogno anche un po' di budget inizialmente. Io credo che lui gli dirà questo, dopodiché vi prometto anche che rientrerò di alcune spese, ma per fare una Fiorentina diversa ho bisogno cioè in tutte le società di calcio, quando vuoi ricostruire hai bisogno inizialmente di fare un investimento, quando vuoi ripartire. Questo me lo raccontava e me l'ha detto tante volte anche Cristiano Giuntoli, ne parlano grandi dirigenti di Serie A: quando decidi di partire per un nuovo progetto bisogna inizialmente un po' investire, poi dopo l'investimento lo riprendi, perché se hai il progetto a 3 anni poi l'investimento lo riprendi, perché il giocatore che magari hai pagato lo valorizzi, oppure ci sono altre situazioni di cessione e poi riesci a rientrare. Poi
6: se fai bene il tuo lavoro,
7: poi se fai bene, non solo se fai bene il tuo lavoro anche in campo, magari vai nelle coppe e prendi anche i soldi delle coppe che ti aiutano anche a poi ad avere un budget ulteriore o quantomeno a compensare l'assenza. Però pronti attenti via, fare 0-0 non è possibile. Io credo che questo sia un po' l'obiettivo di Paratici, di dirgli chiaramente, mi ripeto per l'ennesima volta, puntiamo a vendere qualcuno dei big che ci potrà permettere anche di abbassare il monte ingaggi, rivoluzioniamo la squadra, ma non possiamo solo esclusivamente vendere, cioè secondo me dirà una parte ripianiamo, una parte ci serve per il mercato, un'altra parte magari può essere aggiunta per creare subito un progetto che ci possa poi permettere nel giro di 2-3 anni di fare una Fiorentina a dei livelli competitivi. Io penso che questo sia il discorso di calcio che Paratici farà a Joseph Commisso, certo. Perché poi alla fine se ne parli ai manager, i manager sono uomini di numeri, e quindi se tu vai a parlare magari con Mark l'amministratore Stefan, delegato, lui ti dice però qui i conti devono tornare, ed ha ragione da questo punto di vista. Però se nel calcio devi solamente rientrare, è chiaro che poi diventa difficile anche ricostruire, ci vuole un attimo uno sforzo. Chiaramente lo sforzo non so quanto è quantificabile in milioni di euro in questo momento, quindi non creiamoci aspettative, cerchiamo di vedere quando torneranno da New York quali saranno gli scenari. Poi in qualche maniera
9: il segreto è sempre non avere aspettative, così non si rimane
7: Io però su di te ce ne ho sempre avute tante.
9: Guarda, c'è una domanda che ha aspettative sulla
7: sua
9: Sanremo? Risposta. No,
7: su Sanremo
9: scrive...
7: 2026 sono abbastanza
9: sì?
7: No, 2027
9: podio?
7: Sono
9: ah ok
7: sì il Annalisa
9: podio? Ok
7: poi vincerà
9: Annalisa quindi terza?
7: Sì, Annalisa terza.
6: Tanto deve partecipare.
9: Poi vincerà, quindi salti la seconda.
7: La seconda non lo voglio dire.
6: Quindi Martino ti ha già detto chi chiama per Sanremo praticamente.
7: E vinceranno un'altra volta i Jalis, certo. A sorpresa.
9: Benissimo, guarda, c'è una domanda su YouTube di Buon Sangue Non Mente, così Goal. Un po' fuori dal tempo, va sempre bene.
7: Sì.
9: Ma in questa piazza si vincerà mai qualcosa? C'è un'approssimazione che nemmeno nelle squadre che lottano per retrocedere. Siete stati una vita a dire non si vince per colpa della Juve. E ora tu sei stato effettivamente una vita a dire non si vince per colpa della Juve, no?
7: Ma io in effetti, insomma, sono anni che dico questa
6: non
7: cosa.
6: Non so se è imbeccate, cioè se vincerà, non so se hai qualche
9: qualche notizia su qualche trofeo,
6: è trapelato qualcosa.
9: Prossimo.
7: Allora ragazzi, ora vi dico questo, no? Io non volevo dirvi questa notizia, però ve la devo dire.
6: Vabbè,
7: ho acquistato la DeLorean.
9: Ok.
6: Come?
9: Ti è andato ho fatto indietro o in avanti?
7: No, aspetta, ho detto. Ho fatto l'acquisto della DeLorean.
9: Domani c'è il tagliando.
7: Con Doc, esatto. Quindi, domani ho fissato dopo il tagliando con Doc
6: la
7: di andare nel futuro.
9: Dottor Pendolo.
7: Sono non c'entra niente. Sono spaventato di andare nel futuro.
9: Ok.
7: Per cui vorrei tornare nel passato.
9: Okay.
7: Prima torno nel passato, da Batistuta, Rui Costa, cioè ritorno indietro e rivive quelle emozioni. Il primo viaggio lo faccio all'indietro. Poi se ho forza vado anche nel futuro, perché il futuro mi spaventa un po', sinceramente.
9: Guarda, non vorrei andare a vedere
6: cosa succede nel 2030. No, è interessante come...
7: No, io preferisco tornare indietro a Batistuta, Rui Costa, io torno intanto indietro con la DeLorean. Poi dopo se ho la possibilità guardo di andare in futuro. Prima vedo Batistuta, vedo Rui Costa, vedo Toldo, vedo questa squadra, vedo Edmondo.
6: Sì.
7: Vedo tutti questi poi, giocatori qui e allora poi dopo sto 2-3 giorni fermo e poi riparto la DeLorean sul futuro.
9: Sai che tanti si sono cristallizzati in quell'epoca, cioè tanti farebbero il viaggio con te e rimarrebbero a quegli anni d'oro, non del grande Real, ma della grande
7: Fiorentina.
9: Che
7: all'epoca
9: non
7: si pensava di poter fare ancora meglio, perché non sapevamo quello che sarebbe poi successo, capito?
9: Guarda, purtroppo non ritrovo un ottimo pezzo che avevo vergato, come dice Andrea Giannattasio, per Firenze Viola, in cui facevo con ChatGPT il conto sul futuro di quando vincerà il prossimo scudetto la Fiorentina. Mi sembra attorno al 2005.
7: Nel frattempo hanno esonerato Palladino, brutto episodio.
9: No, come mai?
7: Vedi, perché alla fine gli aveva proposto la risoluzione, ma secondo me il buon Raffaele alla fine evidentemente forse non ha accettato e quindi l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino.
6: Perché c'era una buona uscita nel caso, ma lui non l'ha accettata e quindi si è finito per l'esonero.
7: Ora bisognerebbe spiegarla meglio, magari facendo dopo 2-3 telefonate cerchiamo di capire se l'esonero è di forma oppure se è effettivo, nel senso
6: cioè
7: che
6: se si è rassegnato per cassa, dice vabbè prenditi sti soldi e vai a casa,
7: oppure se naturalmente è un esonero ma lui comunque sia una buona uscita, questo va capito.
9: Ce l'abbiamo, ho ritrovato un

0: Lecce vincerà nel 2042-43.
1: Ma sulla base di che cosa le fa queste
0: intelligenza artificiale?
1: I calcoli. Vabbè,
2: insomma, chi è che vince nel 2046-2047?
0: 2046-47, di nuovo la Fiorentina. Quindi due scudetti nei prossimi 50
2: nel
0: anni.
2: Nel 2046 sono morto sicuro al 100%.
0: No, no,
2: morto per forza.
0: Dai, ma
2: scusa,
0: non è vero.
2: L'altra 2032 se perché no, mezzo nella fossa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Insomma, tra 20 anni, vabbè.
0: No, no, vi dico
2: tra
0: di più.
2: Tra 20 anni sono
0: più
2: mezzo nella fossa.
0: La Fiorentina,
2: forse
0: secondo,
2: anche tra 4-5.
0: Secondo ChatGPT vincerà tre scudetti nei prossimi 30 anni.
2: Potresti chiedere il Grassina se andrai mai in Serie C all'intelligenza
1: sentite
2: artificiale.
1: Ma qui siamo pieni di messaggi, no?
0: Sì.
1: E quindi, messaggi vocali.
2: Questa
1: quindi
2: non è una bella cosa.
1: Diamo spazio alle voci degli ascoltatori e vai con un primo vocale.
2: Vai, gol, Sara.
3: L'ho detto ieri, io le carte e gliene ho fatte fare.
2: A chi?
3: Ma, allora, fino all'anno scorso riuscì all'apocalisse.
2: Sì.
3: Ora e gli esce l'impiccato. Ma speriamo bene.
2: Ma le carte
3: fin tanto non esce la rinascita. E sta preoccupati.
2: Lo so, facciamole fare a Luis, che si deve fare? Che lui mi sembra positivo, no? Dicevo molto fortunato al gioco, Luis.
0: Sto chiedendo del grassi.
2: Chiedi del grassi. Questo era il messaggio vocale sulle carte.
1: Ma te dovresti battere una mano sulla spalla di Roberto da Bagno Ripoli, no? Che dice purtroppo ora la società è in mano ai manager di Mediacom, che interessano, a cui interessano solo conti e bilanci, e non c'è più commisso, Rocco commisso, che spende e spende. E certamente non metteranno a rischio le due proprietà.
2: Allora, non rispondo a Roberto se non mi dice se è di Bagnarripoli o dell'Antella o di Grassina.
0: Che
2: cioè,
0: importante.
2: Nel senso, perché se fosse dell'Antella sarebbe difficile la mia risposta. Però, comunque, sia che in mano a manager è inevitabile, perché ci vuole qualcuno che amministri in questo momento la Fiorentina anche dal punto di vista numerico. Quindi, e non lo può fare certo Joseph Commisso da solo. Questo mi sembra
1: che,
2: abbastanza chiaro.
1: Lui è presidente della Fiorentina e di Mediacom insieme.
2: Sì, quindi, è un po' come Tommaso Loreto, è direttore di Radio Firenze Viola, di Firenze Viola e anche diciamo di Radio Firenze Viola al cubo.
0: Allora, se immaginassimo un proprietario molto ricco che preleva il Grassina,
2: tipo
0: ci potrebbe essere
2: Stefano
0: questo,
2: Carlesi?
0: Ci potrebbe essere questo scenario. 2026-27, vabbè, Serie D.
2: Sì.
0: 27-28 Serie C, poi 29-30 Serie B, 32-33 Serie A, 35-36 Europa League, 36-37 ci sarà Nick Champions League.
2: Allora devo vivere per i Grassina Champions nel
0: 2036-37 l'inno della 10-11
2: nel 2036 no 76 ma è morto da 20 anni. Andiamo avanti.
1: Ma ora speriamo di no.
2: No, e vabbè, tra 20 anni vuol dire muoio quest'anno.
1: Senti, questo Luca da Castelli Romani dice sì. Comunque Palladino si lascia male con tutte le società, è un dato di fatto.
2: Ha un carattere non semplice il ragazzo, ma non ci fermiamo sulle 16:30, non c'è un break, non c'è nulla, non c'è l'acqua.
1: Però volevo
2: farti
1: nulla. Commentare questa cosa.
2: Prima, no, perché non vorrei poi si perdesse
0: l'acqua.
2: Il momento topico.
1: Va bene, allora un po' di pubblicità e poi torniamo sempre a Nick e Nick su Radio Firenze Viola.
2: No, dillo come lo fai.

0: Guardala.
1: E sono in macchina, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo' lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Radio Firenze Viola.
3: Rieccoci in diretta dopo la nostra fantastica pubblicità, Nick e Nick, sì. Radio Firenze
4: c'era
3: Viola.
4: C'era tra l'altro, quindi
3: sì, no,
4: tanta
3: infatti.
4: Roba.
3: Fino alle 17 per parlare di calciomercato, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Alessandro Di Nardo, insomma, no, che è venuto
4: l'ex
3: a farci
4: fenomeno
3: compagnia.
4: Che comunque sì, per noi rimane sempre fenomeno.
5: Nel frattempo sto chiedendo che colpi sul mercato servirebbero al Grassina per avvicinarsi.
3: Sempre a ChatGPT.
5: Sì, sì, sì, suggerisce diverse... Suggerisce...
4: Ma si deve prendere il Cospo così a caso?
5: Suggerisce anche Sharndour, non so perché dovrebbe andare al Grassina, Sharndour magari...
4: Allora, che è vicino, dice, sai,
5: sì, so
4: perché poi tra l'altro voglio dire, se uno fa via di ritorto gli arriva veloce, ecco, voglio dire, dal centro sportivo al campo del Grassina.
5: Quadio, Leonardelli fa spesa, l'ex primavera della Fiorentina, Sadotti per il Grassina, tutti i giocatori che possono essere utili per arrivare al grande sogno 2036-37 Grassina in Champions League.
4: Noi naturalmente
5: sarà da rifare anche lo stadio,
4: no, quello va bene, lui ci sa già il Maracanà a Grassina, cioè il Pazzagli diventerà il Maracanà poi successivamente.
5: Me lo fai l'intro di un Grassina Manchester United dal Pazzagli?
4: Una volta era il teatro dei sogni, una volta erano loro i campioni, adesso è tutta un'altra storia, ora è il Grassina che detta legge, è il Grassina che comincia la sua grande avventura in Champions League. Amici rossoverdi, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Mi è venuto un brividino, eh?
4: Eh sì,
5: bravissimo, si vede che ce l'hai, si vede che ce l'hai questo...
4: È tutto vero,
5: è tutto vero.

0: è tutto vero.
1: Era, sì.
0: Braccalo, braccalo, braccalo.
2: Nero verde.
3: Ma questo che chi è? Questo
1: chi è?
0: Radio Sassuolo.
1: Un ascoltatore.
0: Si potrebbe fare però questa radio qui. Secondo te, ecco, ce la farebbero fare mezz'ora sul Sassuolo.
3: Secondo me potrebbero fare.
1: Io non decido.
0: Io ho un ritiro con il Sassuolo, te l'ho già detto.
3: Già detto.
0: Dal 19 al 26 luglio.
3: Dove lo facciamo?
0: Sono in ritiro a Ronzone con i ragazzi.
1: Dopo il Tagliando.
0: Il Tagliando è domani.
1: Quindi dopo il Tagliando.
0: Sì, Tagliando. No, perché poi c'è detta Panama per andare a vedere Messico, Sudafrica.
1: Sentite, Max da Quinto dice: la verità è che non ci sono più i Vlahovic e i Chiesa da vendere, e su cui sono stati campati per 7 anni.
0: Gol.
1: Money is not a problem. Sì, ma per il Como e gli altri che ricapitalizzano.
3: Mumble, mumble.
0: Il Como? Tanta roba, eh?
1: No, però sì. Non è che Max non prendevamo
0: ma
1: in giro.
0: Ma noi del Como si va a giocare a Reggio Emilia alla Champions, secondo voi?
3: La stanno rifacendo lo stadio, stanno rifacendo il Sigaglia, secondo me non ce la fanno per le prime
0: per
3: gare.
0: Per me non ce la faranno, quindi
3: Champions.
0: Tutti, quindi naturalmente anche in questo noi del Sassuolo gli cederemo lo stadio.
3: Come fatto
0: sempre,
3: con l'Atalanta.
0: Si è dato l'allenatore, si darà a Torsved, si dà all'Atalanta la possibilità di andare a fare l'Europa League, daremo al Como la possibilità. Cioè, noi cosa dobbiamo fare? Ci sa anche pesci, ci sa anche le vecchie carpe lì nel settore ospiti, quindi più di questo non ci si può fare. Caro Cecchetti,
1: no, ecco, mi piaceva perché prima di tornare alle vicende che riguardano la Fiorentina c'è Silvana che dice intanto ciao Ceccherini.
0: Grazie per essere nominato come attore. Beh.
1: Poi mio nipote abita a Lantella, ma quest'anno lo hanno preso al Grassina nei giovanissimi.
3: Aia.
1: Parentesi, quest'anno ha terminato come secondo miglior marcatore.
3: Okay? Bravo, sì. Complimenti.
1: Come la si mette? Altra parentesi, premetto che lui è nato a Grassina.
0: Silvana, stavi dicendo che quest'anno ha terminato come secondo miglior marcatore. Ci voleva proprio il Grassina per far sì che lui esplodesse definitivamente come calciatore. Tutte le strade portano lì.
3: È un oriundo, è naturalizzato.
0: No, lui è nato a Grassina.
3: Ah, è nato a Grassina.
0: Perché quando io naturalmente metterò poi, diventerò sindaco di Grassina, sì? No? Che naturalmente è il mio grande obiettivo. Pignotti, che è il sindaco, gliel'ho già detto. Te, cioè, sono una fortuna che non mi candido. Perché naturalmente io sono per il Principato Autonomo di Grassina.
3: Sì.
0: Sul vialone metteremo il telepass solo per i residenti. Per i non residenti si dovrà a pagare, così abbiamo risolto anche il problema delle spese. Grazie. Diventerà il nuovo la nuova Las Vegas.
1: 055
0: mi dacci una mano.
1: 055 77 111 71 c'è Marco al telefono.
0: No.
1: Ora non
4: sì,
1: so.
4: Ciao, buonasera.
3: Ciao Marco.
0: Sì, aspetta Marco, da dove chiami?
4: Io sono nel Mugello.
0: Va bene. No, perché se tu chiamavi dall'Antella era già più problematico, non so.
4: Dicevo una domanda che volevo fare, lo so che voi non la commentate, non commentate volentieri questo genere di domande sul cambio di proprietà, però la mia è una curiosità. Ho con degli amici un conoscente di Londra che è settimane, se non mesi, sì, che ci dice che in Inghilterra è rimbalzata la notizia della proprietà del Tottenham che sarebbe stata interessata o vorrebbe provare le ville, vai, come si chiama, a rilevare la Fiorentina. Questa voce è arrivata anche a voi, c'è un gossip.
0: Allora, Marco, le voci ci arrivano costantemente, perché in quanto tali ci arrivano. Poi se mi chiedi se secondo me dovesse arrivare, allora, finché era vivo il presidente commisso, io penso proprio che non ci potesse essere la minima possibilità che la Fiorentina venisse ceduta. Oggi la questione secondo me è un po' diversa, perché non essendoci più lui, ma suo figlio e la moglie di Rocco commisso a gestire tutto, potrebbero valutare se dovesse mai arrivare un'offerta, anche perché secondo me il rapporto che aveva Rocco commisso con la Fiorentina era un po' più diretto, un po' più, no, come dire, anche fare Viola Park veniva volentieri lui finché è stato bene, però da qui a dire che questo può naturalmente portare a una cessione c'è di mezzo il mare.
4: Però queste sarebbero notizie uscite sulla stampa inglese,
0: lo so, però sai, le indiscrezioni sono sempre indiscrezioni, poi bisogna mettersi lì al tavolo e fare la trattativa vera
4: certo.
1: Che poi a noi non è arrivato niente di questa cosa, cioè, comunque se fosse uscito sulla stampa inglese in qualche modo qualcuno di noi nell'ambiente l'avrebbe trovato.
3: Adesso
1: quindi
3: adesso non troviamo niente.
0: Ciao Marco,
1: ciao Marco.
0: Grazie. Mi piace il messaggio, leggilo subito.
1: Allora, Stefano da Sassuolo.
0: Andiamo, nero verde.
1: Dice: io sono di Sassuolo, no, tifoso del Raviolo da una vita e che vi ascolto da quando avete iniziato con il Cecca, rigorosamente per primo, grosso, vari giocatori. Cosa devo fare? Potrei avere crisi di identità e pensare che sto ascoltando Radio Nero Verde. Vi abbraccio, siete forti, soprattutto il Cecca che quando guardo viene qui a Sassuolo. Lo aspetto per una buona fetta di gnocco.
0: Volentieri, Stefano, che quando arrivo a Sassuolo esco sempre alla stazione di Reggio Emilia Alta Velocità. pubblicità, mi faccio i 20 minuti a piedi che mi piacciono tantissimo, passo dal settore ospiti, poi giro intorno, arrivo fino diciamo alla tribuna.
3: Va a pescare?
0: No, pescare no, poi entro dentro e poi quando sono dentro poi vabbè, abbraccio poi Giovanni, sei, Carnevali, Palmieri, assolutamente, ho organizzato tutto la coreografia, sì. Insomma sono avanti.
1: Vai con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, sentiamo, eccolo qua.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito della pubblicità, quella del mi si è rotto il Bluetooth, sì. Io la cosa che più ho apprezzato era la camicia di Pietro, veramente meravigliosa.
0: Sì. Sì, sì. Questo è un momento.
3: Camicia a righine, se non sbaglio, sono arancio,
0: sì,
3: blu,
0: però
3: bianche,
0: posso dire sembravano veramente buffi, ecco, e divertenti. L'unica cosa è che bisogna spiegare a Tolo che va fatta anche la versione invernale.
3: Sì.
0: Perché se non si può andare
3: magari cambiando fino, anche cioè, l'espediente per pubblicizzare,
0: no,
3: perché la radio,
0: sì,
3: non più Bluetooth,
0: la versione invernale sarebbe più che giusto. Vogliamo leggere, scusate, altri messaggi?
1: Ma mi si è rotto il mi si è scollegato il Bluetooth.
3: Non si può rompere il Bluetooth. Ma magari qualcuno ci chiama e ce lo dice, a qualcuno si è mai rotto il Bluetooth? Io non lo so.
0: Ma uno gli si rompe, cioè non
3: si
0: lo so,
3: collega, piatto, magari, non
0: si collega tutte, ragazzi,
3: è
0: cioè, roba da chiodi. Stefano da Modena, leggimi Stefanone da Modena,
1: sì,
0: che dice ma questi minuti sono... Allora diamo a Stefano da Modena una notizia che gli interessa, caro Stefano,
3: sì,
0: galloppone,
3: sì, sì,
0: nostro galloppone nostro ha scelto il Modena e il Modena ha scelto Galloppa, quindi Galloppa sarà il nuovo allenatore del Modena, ovviamente vice Niccolò Santi contro vice Alex Di Nardo, quindi saltano tutti alla prima giornata.
1: Senti, ma si sa più o meno quanti anni di contratto gli fanno?
0: Beh, faranno un paio d'anni, dai.
3: Altro Modena, progetto ambiziosissimo, stanno rifacendo
0: tra l'altro Modena
3: tutto.
0: L'altro giorno facendo Bologna-Parma e Parma-Bologna con il regionale veloce, costo 8,50 euro. No, no, finita bene, siamo arrivati in orario, per cui si è fatto 0-0. La fermata di Modena è vicinissima allo stadio Braglia.
3: Sì, assolutamente.
0: E io ero entusiasta perché quella del regionale è vicino al Braglia e quello dell'alta velocità è vicino al Mapei. Quindi io voglio andare a vedere le partite.
3: Guarda,
0: di Bologna, Modena e Reggio Emilia.
3: Reggio
0: Emilia. Parma no, perché è un po' più lontano, i Tardini.
3: No, ma ti dico che Modena anche come città è una città che ho visitato spesso perché ho cari amici che
0: sì,
3: vivono e lavorano a Modena. Proprio bellina come città.
0: Sì, Modena piace molto anche a me.
3: Carina,
0: sì, sì,
3: c'è
0: tra l'altro,
3: portata di mano.
0: Sì, sì, anche io non ce la
3: c'è una bella squadra, ci sono i Canarini che comunque
0: poi,
3: un bel soprannome.
0: Mi sembra che voglio
3: calcio,
0: dire, sì, appunto il Modena poi c'è anche una società interessante.
3: Un bello
0: ora,
3: stadietto
0: quindi, sì,
3: anche. Sì, sì, hanno
0: forti,
3: un centro sportivo stile Viola Park un po' più piccolo.
0: Sì.
3: Si chiama il Nido del Canarino, qualcosa del genere, sempre per parlare dell'appartenenza al club. C'hanno giocatori interessanti, Mussolen che però dovrebbe,
0: che aveva bloccato l'Inter, no, ti ricordi?
3: Sì,
0: però
3: molto,
0: non ho capito come è andata a
3: molto
0: finire
3: forte.
0: Ale dalla Val di Sieve,
1: no, è bello perché questa diventa praticamente una chiacchierata, no? Cioè,
3: sì,
1: mi ha detto il Lepri, il figlio minore del dottore Di Grassina, di dirti di fare poco casino anche se tu eri amico del figlio maggiore.
0: Sì, assolutamente sì, perché il dottor Lepri è il dottor Lepri storico di dottor Di Grassina, quindi naturalmente anch'io mi sono fatto curare da Marco Lepri che è il dottore Di Grassina e che quando all'epoca i dottori, siccome io naturalmente sono di un'altra generazione rispetto a voi,
3: operavano col becco,
0: no,
3: tipo,
0: no, venivano. Questa è una cosa che a me dispiace molto che sia cambiata nel corso degli
3: Peste
0: anni
3: nera,
0: perché
3: no?
0: Una volta quando eravamo più piccoli avevamo la febbre, il dottore che naturalmente poteva essere pediatra, nel caso diciamo ora non so, mi sembra che il limite del pediatra sia fino a 16 anni, oltre 16 anni, comunque se c'era una persona che stava male il dottore medico curante si
1: sì,
0: veniva
1: sì,
0: a curare a casa,
3: certo,
0: veniva a fare le visite. Adesso invece questo sistema è un po' cambiato, sarà stato anche il Covid che ha invertito tantissime cose, però adesso se non c'è più la visita a casa
1: del dottor Lepri,
0: il dottor Lepri mi ricordo tante volte
1: dietro la schiena,
0: mi ascoltava, ascoltava, sì,
3: no?
0: Sì, sì, mi ascoltava e già all'epoca aveva capito che era un caso di
1: ti adesso ti ascolta.
3: Tra l'altro so che insomma posizionando quello strumento di non so il nome vicino al cuore di Niccolò
1: Ceccarini,
0: sì, una roba simile,
3: sentiva
0: sì,
3: nero verdi,
0: no, quello, quello ancora no perché non aveva ancora fatto l'inno,
3: ah, okay,
0: NEC,
3: okay,
0: e quindi
1: milanista NEC però,
0: però nel Sassuolo siamo noi forti, eh?
1: Vabbè, andiamo con un altro messaggio vocale così lo commentiamo insieme, cioè, vai.
5: Com'è che mi immagini Cecca a cantare Saremo io e te ma per i carnevali o al massimo per i mister del gas?
1: Infatti,
5: un abbraccio Lorenzo.
0: Saremo io.
1: Non c'è andato
0: te,
1: lontano.
0: Giovanni, insieme da una vita che.
3: Senti, ma
0: con Aquilani si vola.
1: Non c'è andato lontano.
3: A proposito di insieme per una vita, Carnevali
0: sì,
3: lo vedi mai nel futuro prossimo lontano dal suo Sassuolo?
0: Io credo che Giovanni Carnevali abbia fatto talmente tanti anni ormai al Sassuolo che aspetterebbe anche un'occasione di poter misurarsi con una realtà diversa, e che lui ha un legame molto stretto con la famiglia Squinzi, con i figli, in particolar modo con Veronica, che ho avuto modo di conoscere, e ho rivisto in loro tanta passione, soprattutto diciamo nel vedere Carnevale come il loro vero riferimento. Cioè, se il Sassuolo va avanti è perché oggi lo guida Carnevale. Se un domani Carnevale dovesse davvero andare al Milan, per dirti, oppure un altro club, alla Roma, io non so se il fenomeno Sassuolo potrebbe continuare a rimanere a lungo in Serie A, perché lui comunque sia oggi un manager veramente molto bravo, ma non lo dico io, perché comunque c'è un'amicizia, una stima che voi sapete non ho mai nascosto, come con Beppe Marotta.
1: Non l'ho mai nascosto.
0: Anche con Beppe Marotta, una stima che parte dai tempi in cui lui naturalmente faceva all'inizio il direttore sportivo, poi il rapporto si è consolidato molto dai tempi in cui lui era DS alla Samp. Però credo che lui sia un manager che meriterebbe anche questa chance, anche se poi naturalmente
3: magari sta molto bene anche lui,
0: non lo so, però comincio, credo, a pensare che gli piacerebbe provare anche un'altra avventura. Senti, però è molto bloccato dal fatto che si sente anche molto responsabile nei confronti di quello che è la famiglia Squinzi.
1: Ma mi dici una cosa, visto che comunque il Sassuolo è roba tua,
0: sì,
1: ecco, ma cosa ti risulta su Torsved?
0: Ma su Torsved è un pupillo di Fabio Grosso, non mi meraviglia che la Fiorentina lo voglia cercare. Io mi permetto di dire solo una cosa, perché conosco abbastanza bene il modo di lavorare del Sassuolo, capisco che le richieste del Sassuolo siano sicuramente alte, però sai, avendo un giocatore in scadenza di contratto 30 giugno 2027 che magari vuole veramente e in maniera forte vestire la maglia della Fiorentina, nel frattempo ti sta dicendo qualcosa Sara, guarda,
3: penso su Torsved, c'è in linea,
1: no,
0: Torsved direttamente, ciao Nico,
1: voi andate
0: stai?
1: A diritto, ciao, Christa, peraltro avete fatto tutta la trasmissione,
3: un po' di sentimenti,
1: diritto, io mi interfaccio con la Sara,
0: ma ti dicevo, se vanno allo scontro finisce che lo tiene a scadenza. Quindi secondo me lì devono essere bravo la gente e la Fiorentina nel caso a fare un'offerta adeguata, se lo vogliono. Se poi vedono della resistenza io lascerei perdere, perché poi diventa un problema, però sicuramente un giocatore che piace.
3: Io ci metto sempre questo asterisco, perché io sono comunque già in fissa per i mondiali. Torsved farà i mondiali, magari
0: ci sarai?
3: Ci sarò con un grande speciale a partire, credo, la prossima settimana.
0: Sempre alle 19. Ma alle 19, ragazzi, 19, l'ora dell'aperitivo, 19, Sara 19. Non può star qua.
1: Ma 15 milioni non sono tantini, eh? Perché come per Dodò,
3: per noi sì,
1: nel 2027 scade, però vogliono 15 milioni. Torsved nel 2027 scade, ma vogliono 15 milioni.
0: Sì.
1: Cioè, ce la fanno a prendere.
0: Ma anche le richieste sono quelle. Poi io non lo so quale sia l'effetto. Ora noi si ride e si scherza su questa cosa del Sassuolo. Ora non è che io conosco veramente quello che vogliono fare.
1: Non te lo chiedono a dirigente.
0: Non è che me lo chiamano assolutamente per dirmi, oh Nick, ma te che faresti? Io conosco il modus operandi del Sassuolo e quindi non mi meraviglierebbe che chiedessero più di 10 milioni per Torsved, anche se ha scadenza di contratto. Ma poi dipende dalla Fiorentina se vuol procedere o meno. Cioè, Torsved è bravo, ma non è l'unico centrocampista,
3: no, non è il
0: McTominay al mondo che si deve andare a tutti i costi a comprare. Guarda, perché sennò non si può giocare a calcio.
3: Ti faccio una domanda, Nick, da grande storico: sarebbe il primo norvegese della Fiorentina? Vado a memoria, non mi ricordo.
1: Norgard.
3: Ah, è vero, bravissimo. Guarda,
1: semplicissimo.
3: Il più giovane di Niccolò, bravo.
0: Ma secondo te non lavorerà mica per sbaglio anche al Corriere dello Sport?
3: Già che ci sono il campione di Premier.
1: Mi dicono che ci sono due messaggi vocali da ascoltare.
0: Gol.
3: Facciamo.
0: Andiamo.
1: Tentiamo. Allora,
6: molti di voi dicono che Grosso è la scelta giusta. D'altronde l'ha scelto i Messi a Paratici. Quindi voi giustamente dovete idolatrare questa persona. E quindi anche se avesse scelto Dionisi,
0: oppure
6: Manana, sarebbe stata la scelta giusta. Ma detto questo, vi fa una domanda. Bene, la faccio anche a chi ci ascolta. Su che basi solide potete sostenere che Grosso è la scelta giusta? Sul gioco? No, di certo, perché lui fondamentalmente assomiglia molto a Palladino, blocco basso e ripartenze. Sui curriculum? Due promozioni, di cui una con il Frosinone dopo 3 anni, con il Sassuolo e 4 zone, 2 all'estero e 2 in Serie B. Perché sono molto curioso di sapere questa cosa, perché l'anno scorso poi tutti si tirano fuori la storia di Pioli. Su Pioli si poteva anche sbagliare, perché gli aveva vinto uno scudetto e fatto una semifinale di Champions League.
7: Ragazzi, ma levatemi un dubbio, e non ci dormo da qualche notte. Ma qualcuno ve l'ha mandato l'audio con lo starnuto?
3: No.
7: O ancora nulla?
0: No, sembrava
3: 3487533. Vogliamo uno starnuto?
1: No, nessuno. No,
3: prima della fine della trasmissione.
1: Allora, ma scusami, ma sarebbe venuto Grosso anche senza Paratici?
0: Secondo me no. Però non è che io non so chi l'ha detto che Grosso, io non ho mai detto che, almeno io personalmente, poi qui ci sono 50.000 giornalisti per cui ognuno dice quello che vuole. La scelta di Grosso è la scelta di Paratici, e sono d'accordo che non deve essere considerato il messia, perché naturalmente, però Sì, rispondo all'ascoltatore, rispondo e quindi coinvolgo anche lui. Però rispetto al recente passato è uno che di calcio si capisce parecchio, parecchio. Per cui se alla fine lui decide di prendere Grosso, per me mi sarebbe piaciuto tanto avessero preso Sarri, per dirti. Per cui per me la scelta giusta, più giusta in assoluto, poteva essere Sarri. Non è fattibile perché non l'hanno voluto prendere. Ma nel momento in cui io ho un direttore sportivo che mi arriva ora, se lui mi sceglie Grosso io mi devo fidare. Un anno mi posso fidare, mi devo fidare. Per 6 anni e mezzo mi sono fidato di altre persone e non mi sembra che siano arrivati dei risultati eclatanti. È tutto lì. Poi, ribadisco, per me Paratici è di passaggio. L'ho detto un mese fa. Paratici è un direttore sportivo di passaggio, se naturalmente le cose non andranno come devono andare. Certo. E quindi, ma potrebbe essere di passaggio a prescindere, perché comunque se arriva un club superiore alla Fiorentina lui potrebbe prendere anche andare via. Questo non è da escludere, ragazzi, perché nel calcio funziona così. Però è evidente che deve essere una scelta sua a quel punto, che preferisce, che ne so, un grandissimo club rispetto alla Fiorentina, no? Che è lui che va via perché non vede da parte della Fiorentina una volontà di crescita. Sarebbe peggiore come cosa. Cioè, certo, le due dice, però, ma sai che io voglio andare, non lo so, a Real Madrid, e certamente tra Real Madrid e Fiorentina lo posso capire.
1: Certo.
0: Ma non che. Però sarebbe molto peggio se fosse la Fiorentina a indurlo a prendere una decisione diversa e restare a Firenze. E questo, secondo me, è il nodo vero.
1: No, chiaro che tanto dipende anche dal margine di manovra che ha Paratici, no?
0: Sì, è quello che si potrà fare. Cioè, perché comunque questa società, ragazzi, io ancora. Io credo lui la stia iniziando a ristrutturare, ma per ristrutturarla tutta.
1: No, a me dicono che il suo lavoro, che ne so, una giornata è fatta di 24 ore. Il lavoro che lui ha da fare necessiterebbe di 72 ore, cioè un giorno che duri 72 ore.
0: Quindi questo vuol dire quello che è successo in 6 anni e mezzo, sì. O 7.
3: Nick, puoi prendere un orecchio di Niccolò Santi, no, e tirarlo?
1: Cosa perché è successo?
3: Perché Norgard è danese.
1: Danese?
3: È danese.
1: E invece, perché tutti quanti pensiamo che sia norvegese?
3: Perché norvegese sostanzialmente può sembrare norvegese, sì. Però c'è un altro calciatore del passato recente, diciamo, non una colonna della Fiorentina degli ultimi anni, che è Zecnini. Rafik Zecnini è un calciatore norvegese.
0: Attaccante del Raufoss.
3: Ha giocato anche una gara ufficiale con la Fiorentina e quindi si può considerare calciatore norvegese.
0: Anche se è nato in Norvegia da genitori marocchini, sì, così si legge.
3: Interessante.
0: Bene, abbiamo altri messaggi vocali?
1: Guarda, un paio ce ne sentiamo. Vai.
8: Cioè, ragazzi, ragazzi, quale big?
0: Ma
8: non
0: figurati.
8: Ci sono la Fiorentina big. Guardate Dodò, che fine fa? Non lo vuole nessuno. Ti tocca tenerlo, te ti ha mandato via Caiode perché sì, per tenere Dodò. E ora Napoli e Roma magari si prendono Fortini e Fasuli. che bello.
0: Siamo
8: che
0: forti.
8: Buffo,
0: siamo forti.
8: I big.
0: Gol.
9: O si ricapitalizza o si torna a giocare con il cazzo di Novo Garfagnana. Il punto è questo. Una proprietà ricca deve ricapitalizzare, se no è vergogna. È solo vergogna. Ricapitalizzare e basta.
0: Addirittura
9: se
0: no
9: è vergogna, che se ne mandino via subito.
1: Sì,
0: sono rimasti un po' male da questo messaggio.
1: So, ci ha un po' ammazzato, devo dire.
0: Però abbiamo Di Nardo e quindi comunque sia riusciamo ad andare avanti. Ecco. Cioè,
3: riusciamo ad andare avanti, anche se comunque massimo rispetto per il Castelnuovo Garfagnano.
0: Certamente
3: assolutamente.
0: Sì.
1: C'è Massi che dice: ciao ragazzi, i due giovincelli Di Nardo e Santi di sicuro non sapranno questa cosa, visto la loro tenera età. Volevo chiedere.
3: Ma quanti anni e mezzo che abbiamo?
1: Bah sì, ma guarda, a me fa da un certo tempo fa solo piacere.
0: Leggi, perché questa io ho già risposto anche l'altra volta a questa domanda, però rispondo volentieri un'altra volta. Vai. Perché David Guetta mi chiamava Nick Virus.
1: No, però la domanda è esatto. Sì. Perché?
0: Perché Nick Virus Ceccarini, perché io sono sempre stato, vedi, quando uno ha delle caratteristiche, queste caratteristiche si mantengono e vengono incentivate. E io sono uno che sono molto portato per andare a cercare, annusare la notizia se mi riesce qualche volta,
3: bene,
0: battitore
3: poi
0: libero, questo mi riesce molto meglio piuttosto che naturalmente fare, voglio dire, una vita diciamo più da redazione. Sono onesto, quindi ognuno ha le sue caratteristiche.
3: Col PC da lì, davanti non ce la fai a
0: no
3: stare.
0: Sì, PC per me, a me serve per vedere un attimo un DVD di un giocatore, sì, poi dopo 3 minuti giro.
1: Tu sei un fantasista.
3: Scusami, che guardi di futtite
0: mai visti dall'86, quindi no, però per
1: le cassette,
0: quindi
1: sai,
0: diciamo, siccome non mollavo mai filmato un centimetro, mi infiltravo dunque in tutte le stanze dove c'era possibilità di fare. Una volta ho fatto una roba del genere quando ero proprio a Radio Blu, tanto posso raccontare questo aneddoto. C'era Trapattoni che stava per diventare allenatore della Fiorentina.
1: Ah beh,
0: aveva già l'accordo con la Fiorentina. 98, allora si sta parlando della stagione là, 97-98 c'era Malesani, 98-99 arrivò Trapattoni. Sì, e mi ricordo che proprio il direttore David Guetta mi mandò insieme a Cosimo Zetti, che oggi è responsabile dei servizi sportivi della nazione, in trasferta a Monaco di Baviera per cercare di andare ad intervistare Trapattoni prima ancora che Trapattoni diventasse allenatore della Fiorentina. La scena era questa: Cosimo Zetti numero uno a guidare, a supportare il CEC e tutto quanto eccetera, il CEC a rompere le scatole come non mai. All'epoca in quella squadra lì del Bayern c'era Lothar Matthäus, me lo ricordo ancora, Ruggero Rizzitelli che giocava nel Bayern Monaco, per cui
3: c'era Strunz forse?
0: Sì, sì c'era Strunz, anche perché poi dopo ti racconto l'aneddoto. E mi ricordo che io facevo un po' leva su Rizzitelli per cercare di arrivare al trap, no? Dicevo: Ruggero, siamo italiani, sai, lui dovrebbe venire alla Fiorentina. E lui rideva, perché dovete sapere che il Bayern Monaco non si allenava solo nel suo centro sportivo, che era sicuramente molto bello e attrezzato, ma andavano ad allenarsi, questo è un episodio che mi ricordo sempre, tipo in un parco lì vicino, e facevano una parte di qua, una parte di là. Quindi praticamente esce dal cancello Trapattoni e fa: buongiorno mister, e lui mi guarda, fa: italiano? No, non parlo, non devo parlare del futuro, non devo parlare niente. Io dico: guardi, io tanto qui resto qui murato fino a che non si fa l'intervista. Mi dissi Trap, anzi dissi mister, che Trap
1: come fa il virus, sì.
0: Poi esatto, come il bravo per tornare sul virus. Poi vado al parco e c'erano i Matthäus, questi giocatori straordinari, Rizzitelli, sì, e non lo so, era un parco dove loro andavano anche a fare, diciamo, allenamento. Ora non è che era un parco,
3: se fossimo
0: pubblico,
3: Arenai,
0: sì, una cosa simile, perché all'epoca si sta parlando di 30 anni fa, tra un po'. E poi e lui mi rivede lì, mi fa: guarda, non è il caso, non è il caso, non è il caso. Poi via, finiscono, ritorno al cancello d'ingresso della serie del Bayern Monaco e rimango lì. E lui fa: no, io non parlo, non parlo, non parlo. La mattina dopo alle 8 murato lì un'altra volta, mi fa: sei ancora qui? Mi fa. E certo, io: guardi, finché tanto non fa l'intervista non posso tornare a casa. Quindi si mette anche un animo, cioè la mano sulla coscienza, perché poi alla fine se no non posso tornare senza l'intervista.
1: Allora, chiamato la Neuro.
0: A un certo punto, quando si va verso la tarda mattinata, lo vedo arrivare e fa: vieni, facciamo l'intervista. Come dire, tanto so che poi non ti levi dalle palle, quindi a maggior ragione.
3: Bello.
0: E io gli sono sempre grato a Giovanni Trapattoni. Mi portò nella stanza di Strunz e gli disse: la prima cosa che gli disse è: ma questa è la sala stampa dove lei ha detto Strunz? E lui sì. E naturalmente, gli fece la domanda che mi aveva detto anche all'epoca David Guetta e Saverio Pestugia, mi ricordo ancora. Lui in una famosa partita dell'Italia contro il Brasile aveva marcato Pelé,
1: sì.
0: E io gli feci questo episodio e lui disse: tu sei giovane, ma mi fa piacere che te la ricordi questa. Io in realtà non me la ricordavo, me l'avevano detta, però sì. Poi si fece tutta questa bella intervista. Ma la cosa bella è dopo, perché chiaramente all'epoca non avevamo la tecnologia di oggi. Poi stiamo finendo la puntata, poi ve la racconterò.
3: Sì, certo. Maestra, è ore,
0: esatto. Domani. Finisce questa intervista e io all'epoca c'era il registratore con le cassette da 40, non so se voi siete giovani, c'erano cassette da 46, vabbè, 60
1: noi
0: e 90.
1: Siamo, come dice Albertino, amici della cassettina.
0: Esatto,
1: quindi
0: c'era questa cassettina a 46 e io c'avevo il registratorino portatile e non sapevo come fare, perché all'epoca non c'erano i cellulari, o meglio il cellulare che saveva eccetera rientrava sul registratore, per cui quando te naturalmente potevi passare anche un'intervista si sentiva zzz,
1: sì.
0: E allora cosa successe? Che eravamo io e Cosimo e non sapevamo come fare. A un certo punto faccio io: l'unica cosa è fare questa intervista dalla sede del Bayern Monaco, riuscire a mandarla da loro. Sicché a un certo punto faccio finta di entrare nella sede del Bayern per andare a prendere un caffè, comincio a guardare se c'era un ufficio aperto, vedo un ufficio aperto, chiudo la porta, chiamo la radio, passo l'intervista, riesco furtivamente come se nulla fosse.
3: Ma quindi, in diretta?
0: No,
3: l'intervista?
0: No, in diretta no, gli dissi: ragazzi, prendetela tanto, okay. Perché io e poi uscì, e quindi devo ringraziare il Bayern Monaco. Ah, c'era anche Karl-Heinz Rummenigge, di una disponibilità eccezionale, grande società.
3: Bellissimo episodio,
1: mamma mia.
3: Bellissimo episodio.
1: Bello.
3: Grazie Nick.
1: Vita vissuta.
3: Poi si insegna anche il mestiere, ovviamente.
1: Ah, quello sì, infatti noi
3: insomma,
1: si scherza.
3: Insistere sempre, certo.
0: Sì, però ti devo dire che quella è stata una delle più belle soddisfazioni, perché certo, comunque alla fine, cioè,
3: quanti anni avevi?
0: 27.
1: Beh, 30 anni fa, quindi.
0: 27 anni.
3: Mamma mia.
0: Sì, sì. Avevo già cominciato
1: quindi
0: all'età
1: oggi ne
0: di
1: hai 57?
0: No. Ce n'ho 56, no, avevo 26, hai ragione, perché sono del 70, devo farne 56.
1: Ecco,
0: però non so se ci arrivo perché muoio prima. Mi dispiacerebbe morire prima di settembre, perché ero curioso di vedere dal primo di settembre di fare questa trasmissione un V2.
1: Sì? Mani in faccia per Sara Mastrosimone. Io ti leggo un ultimo messaggio.
0: Gol. Eriberto?
1: Allora, c'è questo libro che ci viene mandato, sì. Il vero Sesto Caio Baccelli. Guida dell'agricoltore. Aspetta, che io non ci vedo niente.
0: Ora si fa tardi.
1: Lunario per l'anno 1900, 2026.
0: Sì.
1: Mamma mia. Volevo sapere se Nick ha mai comprato il libretto dell'astrologo di Brozzi, da non confondere con Stefano Cherubini.
0: Ma perché Stefano?
1: No, sì. Giazzo mio, vabbè, comunque l'hai letto?
3: No. Leggiamo la prossima volta in diretta, facciamo questo
0: Sesto Caio Baccelli, leggiamolo.
1: Sesto Caio Baccelli
0: con Cherubini, però facciamo leggere a Stefano.
3: Sarebbe
0: Cherubini.
3: Bello, una specie di audiolibro con Niccolò
0: Secondo
3: Ciccarini.
0: Me potremmo fare così, io Luis e Lorenzo Marucci.
3: Benissimo.
0: Un trio, guarda, tipo il trio Lescano, un colla.
1: Guarda l'agricoltore lunario per l'anno 2026.
0: Sì, sì. Siamo in nulla, comunque sempre forti.
1: Vabbè, grazie a Saramastro Simone, noi torniamo
0: grazie
1: domani dalle 16, adesso Garisca al vento con Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti. Grazie anche ad Alessandro Di Nardo per essere passato.
0: Grazie a voi tutti.
1: Grazie a
0: tutti.
1: Grazie a Niccolò Ciccarini.
0: Grazie a voi, comunque sia sempre un piacere in questo Ferramenta venire a comprare le cose.
1: Senti come salutiamo. Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao.

0: Se Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
5: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
7: Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
8: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Ben trovati dalla redazione.
10: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
11: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latino americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una 20, molti di loro ancora da identificare.
10: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha Nessie Guerra, condannata per adulterio e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
11: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città.

0: L'ex capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla per il consueto appuntamento del martedì con niente proprio di meno che il numero uno indiscusso, Costantino Nicoletti. Ciao Costa!
4: Che voce squillante che hai oggi. Oggi sei carico a mille.
3: Te l'ho detto,
4: sei carissimo. Meraviglioso.
3: Sono talmente
4: tante. Ma che la mia
3: notizie.
4: Voce è più bella oggi, non lo so, mi sento.
3: È l'anticiclone delle Azzorre.
4: È quello,
3: che
4: dici?
3: Ci sta baciando con questa prima estate, sì,
4: low
3: con
4: carbo.
3: Il sole. No, dai, rispetto a due settimane fa si sta da Dio.
4: Se lo dici tu, davvero?
3: Sì, d'altra parte non si diventa numeri uno a caso, diceva il saggio tedesco. Saggio tedesco e non è Stefano Cherubini, che però ringraziamo per la cura della parte tecnica. E poi ricordiamo il 348-7513933 per i messaggi scritti e vocali. Infamate varie a Costantino, sempre ben accette.
4: Ma soprattutto...
3: posso dire anche il numero di telefono?

0: Che bello, iniziano i mondiali tra due giorni, Giacomo.
1: Mondiali in cui l'Italia non c'è.
0: Come non c'è?
1: Non c'è.
0: Ma che caspita dici?
1: Davvero.
0: E perché abbiamo fatto tutta sta pantomimia?
1: Pantomimia?
0: Sì.
1: Non lo so, l'hai fatta te, ma d'altra parte con te ho rinunciato a cercare la logica in quello
0: ma
1: che fai.
0: Non
1: quindi,
0: c'è?
1: Costantino, che ti devo dire?
0: E perché
1: dire?
0: Mi sono vestito la maglia dell'Italia?
1: Beh, continui a farmi domande a cui non ho una risposta.
0: Ma perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose qua dentro? Perché non mi avete avvertito che l'Italia non partecipa al mondiale?
1: Quando è che hai pensato questa gag?
0: Ora mentre veniva qua,
1: ecco, cioè, non è che ci hai pensato
0: Rubini,
1: molto.
0: Che ringrazio ancora per la magnifica ospitalità col suo nonno Pietro, che io amo alla follia. Io sono un nipote acquisito, lo sai, siamo cugini io e Stefanino praticamente.
1: Cioè avete un'età un attimino diversa.
0: Ah, vabbè, ma io li porto meglio, quindi li posso dimostrare.
1: Credo perché... potrebbe essere tuo figlio.
0: Allora, a parte mi hanno fregato anche la saga di Ranocchio, perché i Ranocchi sono pieni di ossicini.
1: Sì.
0: Io, ma il suo nonno, butta giù tutto. Ero lì che pasturavo ossicini. Per mezz'ora ho masticato ossicini.
1: Ma mandavo giù anche gli ossicini.
0: Sì, io tutto. Mentre Sauro, che è più scaltro,
1: certo,
0: esperto ranocchiaio.
1: Sauro Fattori,
0: un ranocchiaio.
1: Sì.
0: Li sbucciava tutti, li sciucciucciava tutti. E se mi sciucciava
1: il ranocchio. Se c'è una cosa che non riesce a farmi gola, sei il ranocchio. Però.
0: E poi c'è una mamma bellissima, Stefano Cherubini, lo sai.
1: Guarda,
0: ma bella, giovane. A parte giovane anche suo babbo, lo conosco benissimo, che salutiamo.
1: Bene.
0: Poi nonno Pietro e la nonna Giovanna, vero, la nonna, meravigliosi. Sono i nonni che tutti noi vorremmo avere
1: fare
0: in
1: tutto
0: famiglia.
1: L'albero genealogico del
0: sì,
1: nostro
0: poi c'è lo zio Elia e lo sbirro gli facciamo per bene, che le pieni di piatti, quindi occhio per venire,
1: cioè, raccontiamo
0: Elia.
1: Tutto il nostro Stefano Erubini magari teneva la sua privacy,
0: cioè con me lo sai, la privacy non esiste,
1: va bene, sì, l'abbiamo imparato tutti a nostre spese.
0: Tra l'altro c'è un negozio di fronte alla Brozzi, che però cosa bella di Brozzi, che
1: di
0: è
1: fronte
0: un...
1: a Brozzi. Cioè, come dire, c'è un negozio di fronte a Gavinana.
0: La cosa bella di Brozzi, che è un paesone. C'avevano il sindaco loro, lo sai, un tempo era comune Brozzi.
1: Non sapevo fosse comune.
0: Ed è una comunità bellissima. Ho visto questi bambini meravigliosi senza cellulare in mano a servire. L'avevo già raccontata questa tavola.
1: Sì.
0: E c'era questo negozio che vendeva abbigliamento sportivo.
1: Vendeva quando?
0: Lì, quando sono andato lì alla saga della Nocchia. Okay, entrato il signore gli fa: vorrei una camicia, vorrei una camicia da boscaiolo.
1: Mm-hmm.
0: E la commessa giustamente le ha detto: che taglia? E lui le ha risposto: la legna.
1: Terribile. Costantino, come sempre, riesce a scavare il fondo quando uno pensa che tu possa non andare più in giù di così. Invece ti continua a scavare, almeno non è scurrile.
0: Gli ha chiesto che taglia e lui giustamente ha detto la legna, un boscaiolo.
1: Sì, l'ho capita, Costantino, purtroppo l'ho capita. Era anche abbastanza semplice. Diciamo che Alessio da Scandicci in pausa aveva già capito, arrivavi te. E guarda sul tema, dice: un tizio entra in un negozio di abbigliamento militare e chiede: avete tute mimetiche? E il commesso: sì, però non riusciamo a trovarle. E un pulcino dentro un computer fa il microchip.
0: Sì,
1: e poi sai cosa fa un albero quando si innamora di un'altra pianta?
0: No.
1: La corteccia.
0: Bellini, bravi, oggi sono carichi.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: ma Alessio è sempre troppo
0: motivatissimo,
1: troppo carico. E questo urge ricovero a San Salvi, naturalmente.
0: L'altro maggio doveroso è al vernissage a cui ho preso parte sabato sera.
1: Vernissage, lo chiami?
0: Non sapevo cosa dire, mi è venuto vernissage così.
1: L'evento.
0: Io dico le cose alla bisogna, sai come vengono.
1: Sì.
0: La bisogna. Quindi salutiamo i carissimi amici fratelli del Viola Club Grosseto.
1: Certo.
0: Dove ho mangiato come sempre dei gran tortelli mugellani, mare e mani, non facciamo confusione,
1: no,
0: che sono diversi, ma soprattutto il mio amico che ha fatto dei tortelli della Gilberta, il mitico Moreno Beach di Marina di Grosseto. Andatelo a trovare, un ambiente bellissimo, familiare, si mangia da Dio. Quindi salutiamo gli amici del Moreno Beach di Marina di Grosseto, il famoso tortello della zia Gilberta, che è la suocera di proprietario, lo sai? La Gilberta, pensa, aver capito bene.
1: Bene.
0: Quindi tanto mi ammorberò quasi due ore, devo fare sta marchetta almeno per due ore di trasmissione. Quindi
1: guarda, vi dico solo, è entrato, ha detto dovrò fare un'ora di marchette. Costantino, quindi, normalmente lo conoscete, non me lo dice, quindi mi posso immaginare. Poi
0: stasera sono degli amici di Time Out.
1: Oh, ah sì,
0: e Costa ci va.
1: E Costa ci va.
0: A mangiare un bel pizzino lì a DLF in via Paesiello, di fronte al manifatturato.
1: Se volete andare a tirargli una bicchierata di acqua,
0: vi aspetto.
1: Cioè,
0: sarò, vi conoscete per la maglina dell'Italia, ovviamente. praticamente.
1: Ma perché non ti mangi? Ah, perché c'è la magliettina dell'Italia.
0: Certo, e tu... 90. Vabbè, non eri nato.
1: Un amico
0: 90,
1: dice vero? No, ero forse nei pensieri dei miei genitori. Che brutto ricordo questa canzone. Mi viene in mente il rigore sbagliato da Serena. Questo è quello che ci scrive Simone. E Serena come cognome, non come nome. E poi ti chiedono, Federico, che sapore hanno i ranocchi, giusto per paragonare.
0: La verità, oddio, fritto è buono tutto, un po' di pollo, un po' un saporino di pollo, sì, un pollo più secco, dai, un pollo più magro.
1: Armando mi dice di eliminarti fisicamente, si prende lui la colpa, quindi siamo arrivati a questo.
0: Alla soppressione, direttamente.
1: Poi, va bene, sì, ci sono anche due o tre messaggi che ci chiedono dell'Ascoli in B, però
0: ora arriviamo anche a quello,
1: 30 secondi.
0: Però in conclusione del Viola Club Grosseto, c'è Lorenzo, ci sta seguendo,
1: bene,
0: e ci ha avvertito che oggi Lale, sua moglie, non sta stirando. Ci ascoltano dall'auto. Aumenta la pila della roba da stirare, carale. Quindi vediamo di recuperare.
1: Vabbè, però l'importante è che ci ascoltino ora.
0: Sì, recupererà domani. Con chi sei domani pomeriggio?
1: Deciderà. In onda? Tenerani e Chiara Bevilacqua.
0: Vabbè, con Tenerani e Chiara Bevilacqua puoi stirare, Ale. Quindi domani ti puoi dedicare allo stiro.
1: Magari può anche fare gli affari suoi, voglio dire. Nel senso, ora
0: ciao,
1: Viticolore,
0: grande Ale, già la crebbe è Grosseto.
1: Bene, 17:11 possiamo cominciare a parlare di Fiorentina o hai altre marchette
0: da salutare i miei fratelli Ascolani che sono ritornati in B dopo due anni.
1: Certo.
0: Grande scorpacciata di olive.
1: Bene.
0: Bone.
1: Questo senza dubbio. Ma bevi prima o dopo devi parlare?
0: Stavo decultendo.
1: Ok.
0: Grandi emozioni, lacrime, abbracci, curva sud, bagni di folle. Insomma, bella giornata di festa, di sport. Gran bella squadra l'Ascoli, ha giocato veramente bene. Ha fatto un campionato meraviglioso. Tra l'altro la cosa bella che il prossimo anno me la potrò vedere in ben 4 stadi. Perché c'è Carrarese, Pisa, Empoli, Arezzo. Quindi 4 partite in cui potrò godere dei miei amici ascolani, dove ho vissuto un'esperienza bellissima ormai 13 anni fa. Quindi un abbraccio che ci ascoltano anche dalle Marche, ai nostri amici ascolani.
1: Intanto vedo Luca dice complimenti a Costantino per il suo Ascoli, bentornato in Serie B, festa bellissima.
0: Bravo, ha ragione, è stata una festa in Piazza del Popolo.
1: Alessio ti chiede dell'Ascoli, che senza il Costa non esisterebbe più.
0: È vero, ha ragione.
1: Saluti anche da New York, un amico dice Ascoli in Serie Costa, Ascoli in Serie B. B,
0: ha detto l'amico Alessio, ha detto una cosa saggia che molti, sai, io non sono uno.
1: Per la 65.000esima
0: volta. Non voglio dire quello
1: volta.
0: Che pensi te. Io non mi lodo e non mi imbrodo.
1: No, per niente, guarda.
0: Perché si sa che sono il numero uno discusso, consacrato, quindi non ho bisogno di autocelebrare. Però se non avessi fatto quell'intervento, loro sarebbero scomparsi dal calcio professionistico, perché quell'anno sarebbero dovuti ripartire addirittura dall'eccellenza, nemmeno la D. Perché non c'era la C2. Quindi è quello anche un po' il merito che mi hanno riconosciuto in quella salvezza miracolosa che feci nel lontano 2013. Ed è per quello che ancora oggi, soprattutto le vecchie generazioni, i giovani mi conoscono meno, ovviamente, ma mi vogliono un gran bene ad Ascoli, io gliene voglio a loro. Perché è una città, guarda Giacomo, con la tua bellissima moglie Gloria, Alessia.
1: Bravo.
0: Prima
1: volta della sì.
0: Grande Ale. Col tuo bellissimo Lucio, vatti a fare un weekend ad Ascoli, te ne innamorerai.
1: Bene.
0: E lì ci penso tutto io. Apparecchio tutto
1: se
0: io.
1: Se vado, non te lo dico, non faccio mai il tuo nome. Io
0: come no?
1: Non voglio beghe, non voglio problemi.
0: Non hai beghe, ti
1: lo dici tutte le volte.
0: Hotel,
1: meglio aver paura che buscarne. Questo è il motto.
0: Approfittane.
1: Allo 055 77 111 71, numero che tu non mi hai fatto dire e ricordare, nostri ascoltatori. Perché d'altra parte dovevi farci sentire notti magiche, però si è prenotato Massimo da Calenzano. Allora buonasera Massimo e bentrovato.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao Massimo, ciao Massimone. Bene, sto fissando ora delle camere d'albergo a un direttore sportivo importante, se no me ne dimentico. Però ti ascolto, anzi se vuoi partecipare. Dimmi.
2: No, bellissimo, no, ti dicevo, sono contento anch'io per l'Ascoli, perché per un periodo ho fatto l'osservatore.
0: Davvero? Bravo.
2: Però addirittura,
0: raccontami.
2: C'è un provino a Fittine Valdarno e si chiamò Bernardeschi.
0: Non ci voglio credere. Bravo. Quindi ci capisci di calcio te, quindi sono bravo.
2: No.
0: C'è passione.
2: Poi il direttore sportivo, infatti il direttore sportivo c'è sta anche in Serie B a Montemurlo.
0: Ah, vedi?
2: Avevo Fratali, difensore centrale.
0: Come no?
2: Attaccante Molinari, Taranto.
0: No. Bravo. E ora che fai? Dove sei ora?
2: Ora sono alla Florence, sto andando per una partita a Galciano, c'è un traffico.
0: Ma
2: partita.
0: Giocano ancora, amico mio direttore, giocano ancora, cioè c'è ancora partita in corso?
2: Fanno un torneo, proprio di questo torneo.
0: Mi confermi, vero, che settore giovane l'Ascoli comunque era sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano e marchigiano? Come?
2: C'era questa Academy.
0: Bravo,
2: ricordo.
0: Bravo.
2: Grazie, sì. E quest'anno era a Calenzano, si è vinto il campionato.
0: Lo so, bel progetto.
2: Sì, ma in promozione.
0: Bravo, bel progetto a Calenzano, perché per me è anche una bella realtà, secondo me si può fare calcio bello a Calenzano.
2: Ci hanno messo, c'è andato Baldini
0: e ci hanno risorse, era quello che era la Sestese che ha lasciato la
2: Sesto.
0: Bravo. Ma sai, sono il numero uno indiscusso, non a caso
2: E io praticamente
0: bravo, no fai bene. Io avevo Orsolini, sai, quando ero presidente dell'Ascoli, cioè avevo Orsolini negli allievi e si vinse lo scudetto allievi con l'Ascoli, con Riccardo Orsolini e Leuteri, te lo ricordi Leuteri? Tanto giocatore poi andò all'Atalanta, giovane, molto bravo.
2: Ma te l'ha fatto il presidente?
0: Sì, nel 2013, davvero 2013-14.
1: Bene, Massimo, hai qualcosa anche sulla Fiorentina?
0: No, oggi non si parla,
1: si parla di Fiorentina.
0: È radio bianconera oggi.
2: Io non so fiducia in Paratici perché
0: bisogna averla, bisogna
2: una persona
0: del mestiere
2: di calcio sia importante. E poi quando sento dire Marotta è più un amministrativo che un cercatore di giocatori,
0: è più un manager, bravo, è più lega, politica, istituzioni, capisci? Bravo, poi mi prendi il tuo numero, ti mando un whatsappino così magari ti vengo a trovare a Calenzano, ok? Te lo posso far dare?
2: La redazione.
0: Vai. Grazie per la telefonata. Ciao direttore.
1: Ciao Massimo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Massimo, fai come se fosse a casa tua.
0: E questa è Radio Verità, noi è Radio Live, qui parliamo di famiglie Cherubini, di Stefano Carlesi, certo, che volerà con la sua Pistoiese.
1: Proprio Radio Verità.
0: Va Radio bene. Verità.
1: Vediamo
0: questa.
1: Se 17:16 riesco a farti parlare un attimo di Fiorentina.
0: Allora, cos'è la Fiorentina?
1: Fabio Grosso è il nuovo allenatore.
0: Ma va?
1: Da ieri, va bene, va l'avevi bene. Detto già da diversi mesi, d'altra parte non si è i numeri uno a caso.
0: Quando è stato
1: bla,
0: bene
1: bla,
0: però, vero?
1: Bla bla bla.
0: Sto prendendo su
1: Che Fiorentina nascerà? Che cosa ti risulta da questo incontro in America? Visto che
0: allora l'incontro in America,
1: hai una spia in America, tu che si chiama Pep Guardiola e che sta partecipando all'incontro.
0: Ci ho sperato fino all'ultimo, lo sai, a Times Square.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma guarda, Fabio Grosso farà il secondo di Pep Guardiola, cioè è stato annunciato.
0: Non spoilerare tutto, però teniamo, creiamo un po' di suspense ai nostri amici a casa, sennò poi dopo, capito? Le notizie, lo sai, passano sempre prima da noi. Guardate, è un viaggio di piacere fondamentalmente. Vanno lì per incontrarsi, perché vi ho letto, vi ascolto tutti, social, budget lo sanno di già qual è e quale non è. Devi vendere il più possibile, cercare di fare raccattare il più possibile. Sai quando fai le svendite di fino anno che metti tutto tipo a 3 euro?
1: Lo svuota cantine.
0: Fai conto che la Fiorentina farà uno svuota Viola Park tutto a 3 milioni, per esempio. Se ne bacchetti quanti? Una ventina? Sono 3 per 2? No, ventina sono troppi. 15? Sono qua 50 milioni.
1: Sì.
0: Basta. E poi se ti capita di vendere un big a qualcosina di più, ecco, trovate i 70-80 milioni per fare la squadra per l'anno prossimo. Quanto ne vuoi spendere per fare la squadra l'anno prossimo?
1: Ma già se ne spendessero 70-80,
0: e quelli è la Fiorentina è sempre stata in autofinanziamento, che la propaganda vi racconta.
1: Beh, insomma, i commissari in questi anni hanno speso tanto, però.
0: Quando lo stai facendo apposta, stai ridendo, lo sai, ne abbiamo parlato anche fuori onda, lo sai che quando mi dice questa cosa
1: ho sentito l'Atalanta, ho detto non vedo l'ora di dirgli.
0: Allora, la Fiorentina ha anche fatturato, perché in 7 anni hanno incassato più di 1 miliardo di euro, ragazzi.
1: Vabbè, cioè, però quanti hanno spesi?
0: Vabbè, ma spendevano i che incassavano dalle vendite, hanno fatto sempre Poggio e Buca fa pari, vendi Vlahovic a 75 e compravi.
1: Ricapitalizzazioni non ce ne
0: mai
1: sono state,
0: mai state.
1: Come ne fatte 7 8?
0: 31
1: è ricapitalizzato.
0: Come ha ricapitalizzato per 31
1: davvero?
0: Volte in 6 anni?
1: Mi ero perso.
0: Lo so, ma quella è materia mia. Quindi okay. 31 ricapitalizzato. La Roma, non te lo dico nemmeno quante volte ha ricapitalizzato. Noi, per una buona gestione, che non ha poi coinciso con dei risultati sportivi straordinari, però non hai mai avuto bisogno di ricapitalizzare, che non è un difetto, anzi vuol dire che è una gestione attenta e oculata. Però quando io sento dire, ma commisso ha messo 500 milioni, ma ne ha incassato 1 miliardo. solo di diritti TV, di sponsorizzazioni e di quant'altro, metti una media di 150 quant'altro? Milioni all'anno. Quanto faccio in 50 per 7 a casa tua?
1: Ma che è veramente interrogazione di matematica? Prima avevo detto fai oggi, 3 per
0: oggi,
1: 15
0: Stefano, vero avevo detto, cioè, regia
1: 50 per 7
0: interrogavo, non spiegavo, siamo a fine anno, quindi ora ti interrogo.
1: 1 miliardo e 50.
0: Poi i soldi che hanno incassato dalle cessioni dove sono andati a finire? Li hanno reinvestiti sul mercato. Non è che non hanno investito, poi hanno investito male, o meglio, chi è arrivato qui non ha reso per le aspettative generali.
1: Diciamo che le aspettative su uno come Cocorin, non lo so, non è che fossero troppo alte.
0: Ma lì sai, sbaglio un giocatore da 5 milioni, nessuno mi dice nulla.
1: Sì.
0: Il presidente non verrà mai. Dice, oh Costa, ma come ti ha fatto a spendere 5 milioni per Cocorin? Magari quello me lo può dire. Il problema è quando sbagli i giocatori da 15 milioni in su. Perché un giocatore da 15 milioni in su ha anche un ingaggio diverso. Quindi sbagli l'acquisto, sbagli l'ingaggio e gli crei danni considerevoli alla tua azienda, sei d'accordo? Tant'è vero, se ci fai caso, l'80% delle operazioni che ha fatto la gestione commisso si fermano a 15 milioni, 14, 13, sì. Un anno, cioè, togli Nico Gonzalez, 27, Gudmundsson, 18, Beltran forse?
1: Gudmundsson anche qualcosina in più,
0: vabbè,
1: di 18.
0: Fa 20, sì, io ti abbraccio.
1: Beltran una ventina, Amrabat 22 milioni.
0: 21, sì, c'ero 21, io lì, quindi 21 più commissioni.
1: Piccoli 27.
0: 27, bravo, sono 5-6 le operazioni veramente folli, tra virgolette. Però il resto eri sempre sotto i 15 milioni, o pareggiavi 15, vendi Milenkovic al Nottingham Forest a 15 e compri Pongracic a 14,9 per dirti. Cioè non è che ci hanno mai rimesso. Cioè smontiamo anche questa teoria, commessi i soldi li ha messi. Commessi i soldi li ha lasciati, quello sì, perché sai, poi anche volendo o si fa lo stipendio, non è che può attingere a parte un SRL. Che la Fiorentina sai è un SRL con paradiso, con sede nel Delaware, nel Cayman, sto dicendo. Quindi volendo lui da un SRL, ora non sono un fiscalista, potrebbe prendere anche qualche soldino per se le spese, l'aereo per andare e venire.
1: Ma
0: con Ryan,
1: tutte le società di calcio immagino siano SRL.
0: No, sono SPA multe.
1: Ah, sì.
0: Eh sì, infatti De Laurentiis si fa lo stipendio per fare il presidente.
1: SPA?
0: Certo, nel CDA c'hanno come il consiglio di amministrazione.
1: C'è anche la Fiorentina in consiglio di amministrazione.
0: Sì, ma l'SRL è diverso. Ora quindi bisogna
1: comunque anche
0: le
1: SRL hanno il consiglio di amministrazione.
0: Ma io non voglio entrare nei dettagli, perché io sai, non ci ho mai capito nulla a livello fiscale, quindi meno male c'ho dei bravi professionisti che mi affiancano, perché sennò comunque vada. Per dire, De Laurentiis e la sua famiglia, loro si corrispondono all'anno 5-6 milioni di stipendio per stare nel CDA di Napoli. Quindi volendo non hanno bisogno di attingere soldi da profitti del club, capisci? E infatti il Napoli si è visto che progetto sportivo. Però io oggi volevo provocare gli amici a casa. Allora, intanto, I Believe. Non te l'avevo messa a caso quella canzone, hai visto il discorso di Joseph? Believe.
1: Ma la canzone non ti immagini che canzone?
0: No, io ho messo Believe nel post di Instagram dove ci guardava
1: nella
0: che
1: storia,
0: tu non hai condiviso.
1: No.
0: Mi hai snobbato.
1: Le forze dell'ordine mi hanno imposto di non.
0: Alessia Cucciola,
1: l'avvocato.
0: Quando il Costa cita tuo marito, deve ricondividermi, sia chiaro?
1: Cucciola, ci chiami qualcuno.
0: È una cucciolina.
1: Bene,
0: tu
1: comunque,
0: proprio cucciolina.
1: Insomma,
0: cucciolina.
1: Mi hai messo Believe perché?
0: Perché io volevo un po' smontare anche altre teorie di questa città. Allora, molti dicono: ah, meglio di Fabio Grosso non poteva arrivare. Giusto?
1: Sì.
0: Perché non fa l'Europa, perché di qua, perché di... Allora io voglio ricordare, cari amici, fratelli, Viola da casa, che il Napoli l'anno scorso è arrivato esimo e ha preso Antonio Conte l'anno prima dello scudetto, quando è stato, quando cambiò tra allenatori.
1: Va bene,
0: il Milan l'anno scorso fuori dall'Europa è arrivato esimo dopo di noi.
1: Sì, ma negli anni precedenti cosa aveva fatto? Perché è vero, aveva fatto una stagione il Napoli male, il Milan aveva
0: tra
1: fatto una
0: cambiò.
1: Stagione.
0: Sì, ma ti sto, vedi
1: aveva vinto lo scudetto l'anno prima.
0: L'anno prima lo scudetto, però fece
1: la Fiorentina aveva sesta e poi ha fatto male.
0: E loro vinsero lo scudetto e poi hanno fatto male, fai le proporzioni. Cioè, quando allora io sono un visionario. Io da chi fa calcio, a parte deve alimentare il fuoco della passione di noi tifosi, opinionisti e voi giornalisti, io sono, come dico, va costruita una mentalità in questa città, in questa città calcistica. Ecco perché io confido in Fabio Paratici, perché va costruita una mentalità, un metodo va portato. Ma soprattutto c'era un mio carissimo amico che diceva: senti questa bella, siate affamati, siate folli, stay hungry, stay tired.
1: No, come si stay tuned è un'altra,
0: no, è un'altra cosa.
1: Stay foolish. Il tuo grande amico era Steve Jobs.
0: Steve, certo, Steve, che ha studiato a Stanford, certo, dove ha lavorato mia mamma per 44 anni, capito?
1: Bene.
0: Quindi io mi aspettavo, perché il Napoli arriva esimo, cambia tra allenatori e prende Antonio Conte. In Milan arriva esimo, non fa le competizioni europee, arriva dopo di noi, però, e piglia Allegri. Dai. Noi arriviamo esimi, non facciamo le coppe e prendiamo un allenatore che secondo me potrà fare anche bene, perché se fa peggio,
1: difficile,
0: siamo condannati, ecco.
1: Va bene, interrompiamo un attimo il discorso perché stai foolish. 055 77 111 71 c'è Giovanni. Ciao Giovanni, buonasera.
0: Ciao Giovanni, buonasera a te.
3: Buonasera anche a voi. Io vi chiamo per una curiosità che mi avete sollecitato.
1: Bene.
3: Poco fa qualcuno di voi stava dicendo che nell'era commisso non c'è stata mai una ricapitalizzazione.
0: Sì.
3: Ho capito bene?
0: È corretto, bravo.
1: Sì.
3: Allora, ora scusate, forse esco leggermente da quello che era l'argomento più preciso del discorso, ma mi avete sollecitato questo quesito. Se non c'è stata mai una ricapitalizzazione nella Fiorentina di Commisso, essendo che durante questa gestione è stato messo insieme un asset estremamente importante come il Viola Park, che per essere costruito andava pagato, allora la domanda diventa: ma se la gestione di Commisso di tutti i denari che lui poi ha tirato fuori anche sotto forma di sponsorizzazione era necessaria alla gestione sportiva, chi è che ha pagato il Viola Park? E adesso a chi appartiene il Viola Park? Perché noi tutti siamo abituati al fatto che ogni sospiro che viene dalla Fiorentina viene attentamente riportato. Allora, se non c'è stata una ricapitalizzazione e la Fiorentina ha pagato di tasca sua, la Fiorentina è proprietaria del Viola Park ad ogni titolo. Differentemente, perché la Fiorentina potesse spendere 130 milioni e forse anche di più costati dal Viola Park, bisognava che fossero immessi nel capitale, o altrimenti se qualcun altro ha pagato direttamente il Viola Park e poi lo ha ceduto alla Fiorentina, anche questa cessione deve passare da un aumento di capitale registrato e messo in nero su bianco. E di tutto questo non c'è traccia. Quindi vi chiedo, voi avete una risposta a questo mio intervento?
1: Ce l'abbiamo, Giovanni, grazie alla domanda, molto interessante, che se è complicata.
0: Sì, tecnica,
1: ti salutiamo,
0: tecnica,
1: e ti ringraziamo. No, perché a noi ce lo spiegò Salvatore Napolitano.
0: Come no, infatti, racconta.
1: Tempo fa ci disse, no, che non esiste una voce Viola Park nei bilanci della Fiorentina,
0: bravo,
1: però è stato pagato con, nel corso di questi, diciamo, forse i sette anni, no, però ultimi 3-4 anni, ammortizzato tra

0: pensiero. C'è chi dice che magari un valore è stato dato un valore superiore a quello che è realmente, perché poi abbiamo visto le criticità che ha avuto questo Viola Park in questi anni. L'altro problema, che rispondo all'amico che ci ha fatto una domanda molto tecnica, che i costi di gestione del Viola Park sono esosi, enormi, e sono anche un problema per un possibile acquirente. Tant'è vero che qualche ipotetico gruppo che si è avvicinato alla Fiorentina magari ha chiesto anche di non acquistare il Viola Park, magari di pagare un canone d'affitto, capisci? Solo che si aggirerebbe a delle cifre comunque sempre folli, e non l'ammortizzeresti mai 11 milioni l'anno di gestione. Ecco perché io ho sempre
1: parlato. Però oggi è anche la giornata del nuovo center, responsabile,
0: tra l'altro, che
1: Paolo,
0: mi auguro,
1: Morgan,
0: che ha un gran bel lavoro da fare. Tra l'altro è un professionista serio, è un direttore generale, ha esperienze con la IJ Hotel, con tutta la Vinovo, piuttosto che la Continassa. Quindi bene, perché stanno mettendo dei paletti importanti di gente del mestiere, cosa che per 7 anni non hai avuto all'interno di questa azienda, di questa società. Avevi solo amici degli amici o persone gradite a chi decideva e chi comandava. Comunque, l'amico da casa, voglio ricordare che basta fare due conti della serva, li abbiamo fatti prima. A parte il Bologna ci ha superato come fatturato, aperta e chiusa parentesi, però un'azienda come la Fiorentina io penso fatturerai 150 milioni l'anno, no? I numeri erano quelli.
1: Soprattutto negli ultimi anni, sì, ora forse quest'anno un po' meno, visto.
0: Un po' meno, ma fai una media, fai 140 di media, voglio sta basso. Per 7 a casa mia fa 700, 7 per 4, 7, 8, 21, 28, sono 900. 8, quasi un miliardo. Capisco, c'è gli ingaggi da pagare, capisco gli stipendi dei dipendenti, c'è i pulmini, la benzina, c'è tanti scambi merce, però insomma un miliardo c'ha le gambe lunghe a casa mia, no? Caro Giacomo, la sponsorizzazione ce la spiegò bene, come si chiama quel gioco, la firma importante che chiami spesso te, che erano soldi che
1: Salvatore,
0: che erano soldi che uscivano dalla tasca destra dello stesso paio di pantalone e rientrava nella tasca sinistra, con dei vantaggi ovviamente fiscali e quant'altro. Quindi magari Viola Park è stato pagato grazie anche a quella sponsorizzazione, no? 20 milioni l'anno, bene o male.
1: Sponsorizzazione, tra l'altro, resta in dubbio per, in vista della prossima stagione, sicuro. Però noi ci dobbiamo fermare, vedo tanti messaggi.
0: Che quando il tempo passi, no, come dico sempre, non me la ricordo più la frase.
1: Meno male, non te la ricordi. Noi andiamo in pausa e poi ritorniamo, iniziamo anche a leggerci un po' di messaggi.
0: Volentierissimo.

0: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il Giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino.

0: Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
4: Con Giulio Dispensieri,
5: Benedetta Ghelli
6: e Samuele Tofani.
3: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Allora, prima di iniziare con i messaggi al 348 751 3933 e eventualmente andare avanti con le chiamate allo 055 77 111 71, voglio sapere chi tifa al mondiale che prenderà il via giovedì. Costantino Nicoletti.
1: Olanda.
0: Così?
1: Sì, perché mi sta coinvolgendo. Sai, io sono un inguaribile romantico.
0: Ma lo sai?
1: Poi rincoglionendomi sono diventato più sensibile. Mi ha appassionato la storia del mister, della moglie poverina che ha un problema che io conosco bene. E quindi di conseguenza mi sono appassionato alla vicenda olandese. Sarà quella reazione in più che i ragazzi vorranno regalargli una gioia a lui e a sua moglie. E lo so, sono diventato un inguaribile romantico, ragazzi, e l'età è quella che è.
0: Ma
1: sembro cinico e duro.
0: L'Olanda non abbia mai vinto un mondiale, dico abbastanza certezza. Perché appunto la storia della grande Olanda di Cruyff era proprio che alla fine non aveva mai vinto niente e ci andò vicinissimo anche con la Spagna, ma Iniesta segnò.
1: E
0: insomma,
1: poi vabbè, la seconda scelta
0: però
1: perché sono
0: mi piace Olanda.
1: Vero? La seconda scelta perché amo la follia quell'uomo. Perché amo la follia di tanti tecnici moderni che fanno i fenomeni da baraccone, che hanno, se pensano che abbiano inventato la come si dice, la fusione nucleare dell'atomo. L'altro è Carletto Ancelotti, che io adoro, è proprio bello, l'abbraccerei dalla mattina alla sera. Quindi il Brasile di Carletto Ancelotti, diciamo che la mia scelta è.
0: Però il Brasile a me darebbe noia come Italia, anche perché il Brasile diventerebbe l'unico club a parte, mi sa che già è l'unico a 5, andrebbe addirittura a 6, sarebbe irraggiungibile.
1: Vabbè, però noi stringiamo i denti, ce l'ho.
0: Sì, intanto partecipiamo al mondiale.
1: Intanto andiamoci magari a
0: mondiale. Va bene, 055 77 111 71 c'è Beppe da Grenoble. Ciao Beppe.
1: Ah, grande Beppe.
2: Ma quando c'è il Costa, quando sono in casca la linea, devo chiamare.
1: Sì, è un mito, Beppone.
2: Io grande Costa.
1: Dimmi, caro.
0: Bene, cascata, l'ha detto.
1: Non lo devi dire grande Costa, sì, perché già lo sa il telefono che sono.
0: Sì, va
1: ora
0: bene.
1: Ti richiamiamo, mi chiama Beppe.
0: Firmino è lì molto sereno, gli porta una semplice.
1: Lui,
0: lui è lì che pensa alla sagrada. Diciamo
1: si sia fatta male la linea cadendo. Allora una volta
0: così, però
1: non dico il soggetto, un mio amico mandò una lettera di reclamo alla Telecom a quei tempi. E siccome era un pochino dislessico e disse va bene, vi dico solo una pella, invece di canone scrisse cannone. Io che pacco il cannone. Io immagino il funzionario della Telecom che gli arriva sto fax e dopo migliaia e migliaia di telefonate non rispondete mai, io che pago il cannone.
0: Bene, non ci sono più segnali da Beppe da Grenoble. Ha detto se non mi casca la linea, grande cosa.
1: Se l'è gufata.
0: E se n'è andato.
1: Chiamaci con WiFi, con come si dice, con WhatsApp.
0: Sì, col WiFi chiamaci. No, non ci può chiamare con WhatsApp.
1: Non ci può chiamare
0: con
1: WhatsApp.
0: Di là in regia e stanno impazzendo per l'indicazione. Dai, Costantino.
1: Due ranocchi fritti nella
0: stesa. E lo sai che ti davano più tifoso di Curaçao? Cioè chi dice è un Olanda B in pratica.
1: Sì, è vero, perché sono tutti, è vero, hanno ragione, bravi, sono preparati gli amici da casa, molto di più di me, devo ammetterlo.
0: Si frigge un lacco.
1: Lo so, bravi, è un piacere, io vi leggo infatti volentieri quando Giacomo mi, perché io non ci vedo da qua, però ti dico, no, Curaçao però è quel nome esotico che a tutti piace per uscire dalle righe, io sono più tradizionalista, la Francia no perché mi sta antipatica.
0: No.
1: Per l'amor di Dio, la Spagna ha già dato, basta, fine, le squadre dell'est,
0: l'Argentina,
1: là, io sono malato per l'Argentina, ma vabbè.
0: Hai già vinto lo
1: sì, bravo. Quindi o Brasile o Olanda, io vorrei qualcosa di più così. Dell'est non c'è una squadra che mi sta rubando gli occhi.
0: Ma no, anche la Croazia.
1: La Repubblica Ceca, i Bosni, ma niente di che, la Croazia, niente. L'Inghilterra. Però mi stanno un po'. Mi piace, adoro Londra.
0: Anche loro, io almeno da fiorentino, spesso tifo quelli che hanno sofferto di più. E effettivamente gli inglesi non hanno mai vinto niente.
1: Non fanno niente per rendersi simpatici. Cioè, per dire, se sosteniamogli. No. No,
0: io devo dire,
1: poi
0: sto
1: guida la sinistra e un
0: sushi la nazionale più forte di tutti comunque è poco da dire è sempre la Francia, la terza squadra della Francia gareggerebbe per la vittoria del mondiale, però
1: ragazzi,
0: poi quando hai così tanto talento devi essere bravo anche Deschamps,
1: e Deschamps non mi piace a me, a parte l'ex gobbo, e poi per l'amor di Dio
0: è veramente una sfida che ti antipatico. Va bene, allora parto con un po' di messaggi. Chris da Campi, Fiorentina SPA, il Costa ci va. Poi Paolo di dice: ciao, ma non si può sentire uno che spara cifre a caso. Ma quando mai la Fiorentina incassa 150 milioni tra diritti e
1: se
0: sponsor?
1: Non li incassa, vuol dire che è un'azienda che fa un po' cagare, amico da
0: no,
1: casa.
0: Però l'aveva detto anche.
1: Sì, ma sono numeri certificati.
0: Anzi, siamo arrivati
1: trovi.
0: A quasi 200 milioni nell'anno del.
1: Fatturavamo
0: delle...
1: anche 200 milioni, bravo.
0: L'anno
1: poi
0: dopo.
1: Della Valle.
0: No, no, ma anche certo, con i commisso certo, quando sì. siamo arrivati in finale di conference.
1: Lo so, ma sì, ma la gente, capito?
0: Coppa Italia.
1: Se te parli.
0: No, 200 no, però 160.
1: Però sai, oggi se o tifi il presidente o tifi il direttore sportivo, io non sento più tifare alla maglia, a sostenere i giocatori, vabbè no perché sono mercenari. Oggi cioè, siamo divisi fra tifosi, se te puta caso dici qualcosa che dà fastidio perché viene letto, interpretato, non come critica costruttiva, ma solo per accusare questa gestione. Io vi ho sempre raccontato che per me chi investe nel calcio merita l'assoluto totale rispetto. Io sono devoto alla famiglia Commisso, perché io ci lavoro nel calcio e so quali sono le problematiche, però non sfalsiamo la realtà. Ora che Commisso abbia messo soldi per la Fiorentina, questa è la più grossa bugia della storia del calcio mondiale, soprattutto dopo che ho scoperto che avevano provato a prendere anche la Lazio, tra l'altro. Quindi insomma, lasciamo perdere, l'elenco aumenta tra delle squadre che volevano prendere. Tra l'altro loro provarono a prendere la Fiorentina, non so se te l'avevo già raccontato, 2 anni prima di quando l'hanno presa, però guarda caso la loro richiesta, nonostante tutto la Fiorentina della Valle fosse in vendita, fu rispedita al mittente perché cercavano un altro tipo di investitore. Ragazzi, usatelo il cervellino da casa, fate un po' di associazioni di idee, 1 più 1 fa 2, non fa 3 come diceva Rocco Commisso. Pace all'anima sua, sempre devoto a Rocco.
0: Dovremmo aver recuperato Beppe.
1: Ci
0: da Grenoble. Ciao Beppe, non dire mai più grande costa, questo è l'insegnamento che ci ha dato la linea.
2: Non dire più che mi casca la linea,
1: perché c'è un sensore. Che
2: non vuole,
1: sì, sì. Sentilo.
0: Pessimo host.
2: Allora,
0: dici.
2: Nulla, io non so se avete sentito che avevo detto. Io avevo detto che parlavate di Costa, sì. Che piace l'occhio di Brasile. Io sì. Vedo la Francia, non solo per capito, perché la vedo veramente ancora più forte quest'anno.
1: Ha ragione.
2: C'ho troppi galli nel pollaio, come ti insegni, Costa, a volte troppi galli.
1: Ci vuole un gestore bravo, ci vuole un gestore bravo. Ecco, Ancelotti è un gran gestore. Ecco, se era Ancelotti sulla panchina da Francia, ci avrei messo.
2: Anche sull'Italia
1: ci faceva comodo. No, sull'Italia ti manca un po' di giocatori,
2: anche
1: amico mio.
2: Ci faceva comodo.
1: Anche a
2: Fiorenza. Ma io vedo la finale Francia-Spagna, poi mi sbaglierò.
1: Ah, però, no, bello pronostico. Francia-Spagna sembra ancora una bella finale.
2: Altre 2 domande, o 3, veloci.
1: Vai.
2: La seconda è che tu pensi. Il discorso di Giuseppe Commisso, sei il mio lo, perché l'avevo detto prima, sì. La vera linea.
1: Oh. Believe, I believe, believe.
2: No, è che tu pensi di giocatore Sassuolo, visto che fa il mercato probabilmente asse
1: sì.
2: Firenze, Sassuolo, Firenze.
1: I believe,
2: poi,
1: believe.
2: E che tu pensi di questo allenatore grosso?
1: I believe, believe, believe.
2: E poi il Costa ci va, ma di che si parla?
1: Bravo,
0: si ragiona.
1: Ecco il finale.
0: Si ragiona.
1: Che è di Sauro, che ho rubato a Sauro.
0: Bene,
1: allora,
0: guarda,
1: preciso.
0: Guarda. Sì, preciso. Quindi.
1: Ah, dei discorsi Giuseppe ho parlato e straparlato. È bellino, si è messo lì, l'hanno messo lì per fare questa figura di rappresentanza, ma come vi ho raccontato non ha nessun potere decisionale, se no l'avrebbero coinvolto anche prima, no?
0: Mm-hmm.
1: Perché hai visto, è stato 2 anni a Firenze, anzi di più ha vissuto a Firenze.
0: C'è chi dice era un altro Joseph Commisso.
1: Vabbè, però dai, le mele non cascano mai lontano dall'albero, dai. Quindi insomma quello è.
0: Sì, va bene, questo proverbio non ha senso,
1: umanamente
0: vuoi dire, però va bene.
1: Niente, non c'è
0: cioè, te volevi
1: nulla.
0: Dire non è che cioè se prima era così non è che poi
1: ecco, se non nasce quadrato non diventa tondo, così
0: questo,
1: era.
0: Questo già più sai perché la questione delle mele.
1: Ma per l'amor di Dio si cambia tutto, anch'io da Pischello ho commesso tanti errori, continuo a commetterli per l'amor di Dio, però se anch'io sono nato quadrato non sono diventato tondo, capito caro Giacomo?
0: Non sei diventato
1: tondo, no, sono tondo per il peso ora perché magno e vado di là e Costa ci va di là e Costa è la saga di Ranocchio e di L'F, il time out, la saga di Tortello, il Viola Club Grosseto. La storia di Sassuolo lo sapete, io sono stato uno dei primi 4-5 anni fa, perché quando raccontavamo della potenza di fuoco di questa proprietà, la seconda proprietà più ricca della Serie A, anzi, a quei tempi non essendoci Como era la prima proprietà più ricca della Serie A, andavamo a prendere giocatori dai Genoa, dai Verona, dai Sassuolo, dai Pizzichettone, dai Brozzi, e dopo la saga di Ranocchio, dai ho fatto mia noia sta saga, dai Novoli. E io dicevo già allora, te quando hai avuto soddisfazioni, quando le hai avute? Quando hai preso le seconde linee di chi? Di Milan, Roma, Juve stessa, Inter, Lazio. Lazio, ecco, di quelle che ti erano storicamente sopra, ma le seconde linee. Quindi a me sta storia. Poi se andavi a Sassuolo e prendevi Raspadori piuttosto che qualche altro giocatore, Bogà è un discorso,
0: 40 milioni per Raspadori.
1: Ma ti ha speso 15 milioni per Lirola, il primo acquisto alla Fiorentina è stato Pollirola, si chiama Pollirola, per 15 milioni, terzino destro, via, non mi fate ripetere sempre le stesse cose. Io là, se voglio alzare l'asticella, vo' a pigliare qualche Issalà di turno, vo' a scovarlo, ecco lo scouting che abbiamo finalmente, e voglio vedere l'impronta di Gianni, Goretti, Zebi, tutta la banda tecnica, voglio vedere l'impronta quest'anno. E
0: bene,
1: poi
0: vabbè,
1: la
0: era su Grosso, ma hai già risposto, quindi andiamo
1: Grosso,
0: avanti.
1: Grosso bravo, perché... userà la Fiorentina come trampolino di lancio, l'avevo già detto.
0: Sì, abbiamo già risposto.
1: E sarà Teroscario, si galoppante.
0: No, è la prima domanda che ti ho fatto io su Grosso,
1: fatta
0: in questa trasmissione. Questa trasmissione l'ho detto, da ieri è ufficiale, Grosso.
1: Sì.
0: Sì, Costantino.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Ma va.
0: Poi ti sei partito, non ti mangi, sento che tu sei andato, non ti ascolto neanche più da 40 minuti. Invece mi vorrei ascoltare due bei WhatsApp audio fatti bene, vai Stefano.
1: Vai.
3: Costa!
1: Eccoci. Senti la voce.
3: Vinto i playoff,
1: grandi,
3: battuto anche l'Union Brescia, Catania, Salernitana, grandissima Serie B, dai, torna ad Ascoli, il nuovo Costantino Rozzi 2.0, vai Costa.
1: Mai, cavalli di ritorno
3: Costa,
1: mai.
3: Lì a Calenzano c'è la pizzeria anche lì, vada un'occhiata,
1: vai. Vai, vado, mi hai convinto.
0: Tanto c'è scritto Lore del time out, ha detto non sapevo benissimo, ma ti aspetta a Brescia.
1: Grande Lore, sì,
0: con,
1: bello.
0: Firmato Guardia di Finanza.
1: Ah.
0: C'è scritto, leggo.
1: Oh, tutto cash al nero, te lo dico,
0: sì,
1: Lore.
0: Via, per favore, non lo dire così.
1: Vabbè,
0: Matteo Viola ti chiede delle truppe cammellate. Lì
1: io ho dato due step. Ora non lo so. Era San Giovanni e San Valentino, avevo detto. Ti ricordi? San Valentino è passato.
0: Parecchio.
1: Aspettiamo San Giovanni. E se no rimane l'ultima, un'offerta di 4,70 l'hanno respinta ed era ovviamente bassa secondo giustamente le loro pretese, e quindi sappiamo il destino è quello, cioè da capire chi vorrà investire e vorrà dargli i famosi 6, 7, 800 milioni di euro che loro chiedono, le spalle di Occioline. Aspettiamo la, che ormai siamo alle porte con Sassi, devono definire lo stadio, no? Quindi non trapela nulla, non si sa se l'accordo c'è, non si sa se la Fiorentina interverrà, se la Fiorentina inserirà questo ulteriore asset per patrimonializzare meglio la cifra che loro vogliono raggiungere, il famoso miliardo di dollari, e quindi attendiamo fiduciosi. Di sicuro una cosa è certa: la sindrome del comprate a Firenze non esiste, non deve esistere, quindi educatevi sotto questo aspetto, perché la Fiorentina interessa, Firenze interessa e gli investitori ci sono che vogliono acquistare la Fiorentina. Ovviamente c'è una domanda e un'offerta, devono trovare la quadra. La cosa che a me mi dà fiducia, che vi ho sempre detto e lo ripeterò fino a farvi sanguinare le orecchie, è che chi investirà 700 milioni per la Fiorentina, non 130 come l'ha pagata Rocco, non verrà a fare i balocchi, non si accontenterà, punto.
0: Luca da Sassicaia, Luca Sassicaia ci spiega che i rettili,
1: buoni Sassicaia,
0: e quindi la risposta era sul tema dei ranocchi, di che cosa sanno, sì. I rettili hanno lo stesso sapore del pollo perché sono carni bianche anche i rettili.
1: Ah, vedi? Questo. Hai capito?
0: C'era una motivazione.
1: Poi, scusa, ma la roba che mangia nelle lagune? I vermi che mangiano i ranocchi, non hanno la lingua che esce fuori.
0: Sì, anche i moscerini.
1: Mangiano moscerini?
0: Sì.
1: Quindi allora anche al Viola Park quando fanno il ritiro,
0: sì, abbondano.
1: È come se mangiassero ranocchi,
0: zanzare. No, nel mezzo,
1: c'è chi laghetto bello, nel mezzo, c'è il laghetto.
0: Vernissaggio alla bisogna, ma come cazzo parli Costa? Posa il fiasco, ci scrive Stefano da Modena, e però manda una bella emoji che ride. Poi sono stato a DLF, ho detto mi manda Costantino e mi hanno detto quello che non paga mai.
1: Bravo.
0: Poi Costa, tu fossi alto quanto Bischero, tu berresti dalle grondaie. Vi voglio
1: 86,
0: bene. Questo
1: 86,
0: è Daniele, l'autista Viola.
1: Per 102 kg.
0: Negli anni 80 ad Ascoli erano botte sode, dice Alessandro.
1: Bravo.
0: Ma ancora
1: ora
0: a prescindere,
1: tosti,
0: cioè uno entra a Ascoli,
1: sì,
0: e parla.
1: Sì, sì.
0: E
1: no, vabbè, sono ignoranti.
0: No, a prescindere.
1: Oh, allora mi raccontò una volta il magazziniere della Fiorentina. Vanno a giocare Ascoli Fiorentina. Dal parterre di tribuna vola verso la panchina uno scarpone. Il pensiero di quelli della panchina della Fiorentina è stato: ma questo come torna a casa? A zoppino?
0: Senza una scarpa.
1: Come fa a tornare a casa? No, sono meravigliosi. Però lo sai cos'è bello di Ascoli, cittadina di 45.000 abitanti? La passione, cioè lì si tifa solo, come noi, sono molto simili a noi viola, fiorentini, perché lì tifano solo Ascoli Calcio e vanno nelle scuole a insegnare ai bambini a tifare Ascoli, i cori li insegnano, cioè questo è il bello di realtà di una cittadina di soli 45.000 abitanti, fa conto ce n'era 15.000 allo stadio l'altro giorno, ora finiranno anche la curva sud, su un progetto che avevo lasciato io quando ero lì, si chiamava De Piceno, un proposito, e poi c'hanno tutto il territorio circostante, le Marche, che è la regina delle Marche, tolta Ancona e qualche altro, San Benedetto, che tifano Ascoli ovviamente.
0: Allora, qualche informazione sul nuovo responsabile del Viola Park, Paolo Morganti, che deve essere ancora annunciato alla Fiorentina, ma non ci sono dubbi sul fatto che sarà il nuovo dirigente che entrerà nel parterre de Rois, che comunque dirigerà la Fiorentina. Ce ne dà Andrea Giannattasio su Firenzeviola.it.
1: Puntualissimo Giannattasio.
0: Perché Alessandro D'Angelico, che è stato finora direttore del Viola Park, continuerà ad occuparsi di tutte le funzioni del centro sportivo, ma non quelle direttamente legate alle aree sportive. Quindi Morganti arriva per gestire le aree sportive del Viola Park.
1: Interessante.
0: Sì, vuol dire che veramente si cerca.
1: Poi vedrai, ci metteranno anche mano, perché come vi ho sempre raccontato, e ora si scateneranno i sudditi di questa gestione, è dispersivo, è poco funzionale, è stato concepito non da gente di pallone, da un architetto. E voi sapete bene che quando fate lavori in casa l'architetto non guarda le tue esigenze di metterti una presa vicino, che ne so, perché ti devi fare capelli. Lui guarda la parte estetica, di design. Quindi è bellissimo a vedersi, ha tante criticità, perché le abbiamo viste, acqua, entra l'acqua, problematiche varie, ma soprattutto è dispersivo. E l'obiettivo è comunque quello di una parte di riempiegarla in ricettivo alberghiera, perché ovviamente sostenere 10-11 milioni l'anno è follia pura, ecco, diciamocelo proprio fuori da denti, al netto della bellezza di questa struttura.
0: Salutiamo
1: Irlanda, ci salutiamo Irlanda, scusami se ti ho, perché
0: a cui facciamo gli auguri, mi risulta.
1: E il suo compleanno?
0: No,
1: ah, perché
0: compleanno.
1: Si sposa, è
0: hai
1: vero,
0: detto,
1: no,
0: hai un
1: vero.
0: Addio al celibato del Randa,
1: tu sei il re della festa di Ranocchio.
0: Poi Stefano Taxi dice: vabbè, Costa e Galassi sono la miglior coppia dell'etere, e non accetto contraddittorio, che è una frase che ieri ci ha detto Walter Sabatini più volte.
1: Ma non ho dubbi, quello è fuori
0: Luca dice che guardare la mia faccia, la faccia di Galassi, è bellissima mentre parla Costantino, perché non vedo, io
1: vengo solo per questo, ragazzi, chi ha la fortuna di guardarci sul 92 o sulle app, le smart TV, perché ho scoperto che c'è le smart TV. Non lo so, mica io.
0: Ma che vuol dire hai scoperto?
1: Ho scoperto le bimbe, perché voglio vedere YouTube. Spippola perché c'è Gabby, gattini, tutte queste.
0: Che allora,
1: Gabby è una che con gatti, non mi chiede.
0: Sì,
1: è un fatto. Lo vede. Il tuo è maschietto, quindi ti guarderà qualcos'altro.
0: Gabby.
1: E allora, spippolando, ho trovato Radio Firenze Viola.
0: Certo.
1: Sì, che l'ho pigiata e ci si vede.
0: Certo.
1: Ma quello sono io, ho detto.
0: Certo. Ma fin dal primo momento in cui Radio Firenze Viola è nata come web radio e sulle TV. Ma che canale 92 sono attualmente per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Poi speriamo di allargarci.
1: Sono sempre l'ultimo a sapere le cose. E non lo sapevo.
0: Perché tu sei bischero,
1: ovviamente.
0: Peraltro, Giacomo di Laldanno propone una nuova rubrica: Chi si vende?
1: Bravo,
0: a parte, Forza Viola, sempre un piacere sentirvi. Poi dite al Costa e proporrò al ristorante vicino a casa mia Fusilli, Zafferano e Wüstl.
1: Che ricordi, quando ero giovane in via dei Renai.
0: Hai proposto a una donna di cui non si hanno più tracce.
1: Mi sta già abbastanza. Di Ferruzzi ci
0: salutiamo,
1: sta messaggio
0: da
1: Francesco.
0: Wisconsin,
1: da Wisconsin, dove è lui, che mi sta bastonando ora, incomincio la solita tiritera sui Viola Park. Io lo sai, sono pare te che sei un CEO affermato di una grande struttura come quella di Vigna Maggia a Greve. Lo sai, noi manager di successo, pane, pane e vino al vino, giusto?
0: Avvistati Costa a tagliare l'erba a Viola Park con le forbici da cucito, ci scrive Gianni. Aveva scritto
1: anche ridere,
0: con
1: fermati.
0: La germaglia della Germania,
1: no,
0: con lo stemma italiano originale.
1: Quella usata che hanno usato l'altro giorno da riposo, questa è la divisa da riposo, di quella celestina. Allora c'era questo Randa, lavorava nel locale di Spalletti Girardini e Denelli in Piazza Strozzi, fashion footballer. E cioè, lui gestiva le cameriere, era direttore. Allora una volta arrivò una cameriera, hai visto, c'era una sala, aveva il campo in erbetta sintetica. E questa gli chiese, poi ce la dovrebbe raccontare Irlanda meglio, gli chiese: ma qui poi va tagliato ogni tanto l'erba? Sì, devi andare lì con le forbicine, metterti di questa, si mise in ginocchio
0: a tagliare il sintetico.
1: Poi avevano visto, c'era tanti monitor, televisori per guardare le partite, certo. La figata di quel locale era che andavi lì, mangiavi un po' di troiaia e guardavi le partite. A fine servizio una cameriera tanto carina dice: ma come si spengono poi le televisioni? Irlanda c'ha i telecomandi nascosti, dice: guarda, te vai sotto il televisore e fai così e si spengono, batti le mani, così facciamo anche il microfono. Che lei andava sotto, faceva così e lui col telecomando spengeva. Dice: poi la mattina quando arrivo un colpo solo e accende. Questa la mattina è stata un'ora a girare sotto il televisore a battere le mani così che non si accendeva mezzo televisore.
0: Così aneddoti totalmente a caso.
1: Ah, quanti ve ne potete raccontare, vero Davide?
0: Poi Costantino, scusa, solo per confermare, i commissi avrebbero ricevuto un'offerta a 470 milioni per vendere, è una trattativa recente, ancora in piedi, definitivamente chiusa, in base alle tue fonti.
1: Sono storie di... No, il periodo storico non lo so, perché devi stare dentro l'operazione e io non mi lanto cose che non so. So per certo che comunque un'offerta di 470 milioni hanno ricevuto e non è stata considerata, giustamente aggiungo io, congrua, appropriata. Una società che hanno pagato 130.
0: Due WhatsApp audio, vai che gli rispondiamo prima della pausa.
4: Ciao ragazzi, sono i Jack. Datemi una mano perché non capisco. Siccome lei... sto facendo un lavoro in esterno, quindi sotto il sole, di quelli divertenti. Ma è realtà quello che sto sentendo da un'ora e passa alla radio con prima Nick e Nick che hanno fatto un'ora da delirio, paura e delirio a Las Vegas, seguita poi con i Costa che mangiano tutte le pizzerie di Firenze e che mi fa è realtà o sono nel multiverso, perché in realtà sono sdraiato in terra svenuto?
0: È un dubbio.
5: Ma Costa e ci va, oltre al fatto che ci va. Ma è che fa di lavoro? L'aperitivista? Grande Costa. Ciao Thomas, un abbraccione a entrambi.
1: Ciao Tommy, ciao grande Thomas. No, è tutta intelligenza artificiale. Questo programma non esiste, spiegaglielo Giacomo. Noi siamo due...
0: Un ologramma.
1: Ologrammi. Sì. Potete sentirci anche in odorama volendo. Non lo so, sto dicendo cagate così a braccio.
0: Sì, da quando ti conosco.
1: Tanto siamo... Scusami Giacomino mio, ci sai bene, ti voglio e la stima che ho di te. Oggi lei è il 9 di giugno. Ora amici da casa, voi bene vi voglio, quell'altro lei Cardo poverino muore, qualcheduno lei nel traffico, prima ho discusso con un camionista che mi voleva schiacciare, ho detto: ma tu mai visto? Ma te con la smartina tu fai prepotente, passi da dove vuoi, e ce l'ho apposta la smartina.
0: Ma te sai con chi stai parlando?
1: Gli ho detto un po' di buonsenso, amico mio, era in coda, io dovevo parcheggiare, mi sono insinuato alla sua destra del tir, capito?
0: Certo.
1: E poi sono cresciuto in mezzo ai tir. Detto questo, di cosa dobbiamo parlare? Nomi non ve ne dico a caso.
0: Mi hai ragione.
1: Di giocatori vi direi io vi direi chi voglio prendere io. Chi lavorerei io.
0: Su chi lavorerei?
1: Ma non lo so, non ci ho pensato, sono ancora in vacanza. Sono in stand-by, diciamo.
0: Però certo, è un momento un po' interlocutorio della stagione.
1: Questi sono in America a fare birrettina ai pub a New York City, nell'Illinois dai Ferruzzi, non capito?
0: All'Illinois.
1: Quindi sono lì a ragionare, a conoscere Katrina,
0: però
1: a conoscere Joseph. Ma per piacere, dai. C'hai 12.000 centrocampisti, dove lo metti? E che si fa? Snellisci, alleggerisci, certo, poi prendiamo. Te vuoi fare il salto di qualità? Perché la serie è talmente mediocre che devi prendere tre giocatori buoni. Tanto vi ho sempre detto che i ruoli su cui vogliono intervenire sono altri, non il centrocampo, per adesso. Sono quattro esterni alti e due bassi. Te lo ricordi o no? Quattro, due a destra, due a sinistra e i terzini, devono prendere sicuro due terzini destri e forse anche uno sinistro. Quindi il primo intervento che faranno è sugli esterni. E poi leggo di centrocampista. Poi c'è da capire Ken, che voleva andare via a gennaio, se ora ha cambiato idea con l'arrivo di Fabio Grosso, perché ci parlerà Fabio ora con ragazzi prima di ritrovarsi. Ti ricordi chi era quello che telefonava a tutti e Conè non gli rispondeva?
0: Palladino.
1: Ah sì, Conè non gli rispondeva. Sì. Mi sembra di sognare, immagino. Sì, guarda, Conè mi butta giù, non conosce il numero probabilmente.
0: Si vedeva dall'Italia da
1: fare. Io muoio. Quindi di conseguenza.
0: Grosso che Ken l'ha allenato.
1: Tra l'altro, capito? Anche Fagioli forse ha allenato, non vorrei sbagliarmi. Probabilmente ha allenato anche Fagioli.
0: Sì, probabilmente sì. Va bene, chiudo questa prima ora con il messaggio di...
1: Madonna, quando stai bene in compagnia il tempo vola, Giacomo.
0: Mister Schadenfreude, sì, Damiano, si firmano. Costa bella trasmissione, ma l'ospite accanto a te non si regge. Questo è con.
1: Quindi te, complimenti a te contro di me?
0: No, complimenti a te contro di me.
1: No, te sei adorabile.
0: Adorabile.
1: No, non hai capito niente, Giacomo, è la forza di questa trasmissione. Credo, lo so, sta ridendo.
0: Lo spero.
1: È la forza. Chi mi sopporterebbe a me? Ma vi immaginate una trasmissione io e Pietro Lazzarini? No, Lazzarini.
0: No,
1: l'ho detto bene.
0: Tra
1: l'altro che simpaticissimo Pietro, eh. Siamo stati a Grosseto insieme, in macchina mi ha fatto uscire da ridere, buffo, perché sai, lui di estrema sinistra, io di estrema destra, scintille di viaggio, capito?
0: Chissà di cosa avete parlato.
1: Non puoi capire, volevano abbandonarmi alla prima piazzola di sosta a Rapolano,
0: non
1: lì,
0: so perché, ma
1: a Petriolo, chissà
0: lo,
1: perché,
0: lo capisco,
1: con Sauro, c'era anche Saurino Fattore, no?
0: Meraviglioso, Sauro un viaggio Fattore. Veramente della
1: mi
0: speranza.
1: Ci va.
0: Ecco, bene, direi che è tempo di fermarsi per la fine della prima ora di Cariscalmento, ce n'è un'altra purtroppo per voi e per noi, però abbiamo una bella sorpresa per voi e quindi restate
1: bravo,
0: con noi.
1: Con loro.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
7: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, seconda ora di Carisca al Vento. Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti sempre qui in diretta con noi. Com'è andata la prima ora?
1: Bene, sì, guarda, sono venuti fuori tanti aneddoti, mi hai sbloccato dei ricordi. Tra l'altro ti voglio dare un'anticipazione, che se mi riesce voglio portare alla finale del calcio storico e un po' voglio portare, vabbè, Goretti, Paratici, un po' tutti loro, per fargli capire un po' veramente cos'è la passione fiorentina. Cioè 27 guerrieri contro 27 guerrieri in un sabbione che non prendono un euro, si allenano tutto l'anno per fare sicura una partita e mettono tutta la loro passione per difendere i colori di questa città e ovviamente i loro quartieri. Quindi guarda, siccome ci portai i corsisti di un corso allenatore di Coverciano una volta e impazzirono a vederla dal vivo, perché mi ricordo il principe Giannini e Franco Causio mi dissero: Madonna, avessimo due o tre di questi in squadra vinceremmo tutti i campionati, capisci? Per fargli capire che Firenze ha bisogno di gente affamata, non di Lacchè, di Pisserini. Poi se sono di talento, per l'amor di Dio, se hanno i piedi buoni mi va bene anche il Pisserino, ma noi si vuole gente affamata, gente che esce con questa maglia viola che diventa più scura dal sudore, strizzata, e vi ho già anticipato che la maglia, la prima maglia, se sarà confermata quella che mi hanno detto, è molto bella per il centenario, ve lo anticipo, sarà molto bella la maglia della Fiorentina il prossimo
0: molto
1: anno,
0: molto bello,
1: finalmente.
0: C'è da dire che il magnifico, come sono stati annunciati i magnifici,
1: sì, ho letto su Firenze Viola, ho letto
0: giadre madonne delle semifinali e della finale. In finale ci sarà niente poco di meno che Flavio Cobolli, grande amico di Edoardo,
1: sì,
0: Pop,
1: verrà con Edo sicuramente, verranno insieme,
0: credo proprio
1: verranno insieme. Poi c'è la Grifoglio, la Bea, giocatrice della serie della Bisonte. No, è bello, è, ragazzi, è una manifestazione meravigliosa, però chi l'ha vissuta da dentro nei backstage, cioè vedi veramente la passione di questi ragazzi che si allenano due, tre, anche quattro volte quando si avvicina poi il torneo alla settimana, e non prendono un euro. Cioè il premio è una cena, una pizza, una grigliata lì al campo, capisci? È quello il materiale che gli dai, è la visita medica, ma non prendono un euro. E questo per riappropriarci un po' di certe passioni, perché io sabato con Pietro e con Sauro Fattori e l'Elena Mannucci, che è venuta con noi, carinissima, a cui voglio un gran bene, abbiamo respirato davanti a un centinaio di ragazzi del Viola Club di Signori e della persona del Viola Club Grosseto questa passione per la Fiorentina. Io ho provato a tirare un po' sul morale, ma vedevo le facce amareggiate di stagioni che ci hanno regalato poche brividi, poche sebbe emozioni. E questo, cioè, ricordiamoci che al centro del villaggio vanno messe queste persone qui. Se non ci fosse la passione di voi tifosi che ci scrivete, io che sarei a fare ora? Per esempio, sarei a vedere i cantieri?
0: Ti toccherebbe lavorare?
1: No, lavorare no, quello fortuna, però dovrei fare, guardare i cantieri, andare a vedere come procede la tranvia, le manine dietro concerte, a vedere il ponte nuovo, come
0: Ponte Nencioni,
1: se si può vedere fuochi da lì, perché c'è la polemica che effettivamente le spalline sono precarie, quindi ti immagini se non casca di sotto, sì, non capisco, perché finiamolo, poi lo apri definitivamente, hai inaugurato, hai fatto la paranza, finiamolo. Che ci vuole, c'è da mettere le ringhiere e le luci.
0: Sì, c'è da finire anche una corsia.
1: Sì, cioè, sono due su tre aperte. Sì. Quindi capite, cioè, cosa faremmo noi? Ma anche cioè, beh, la passione dei tifosi, quello che ho visto a Grosseto sabato e domenica ad Ascoli, mi hanno riconciliato con questo mondo. Che non è solo purtroppo mero denaro con i presidenti buffoni affamati di soldi, ci vuole anche passione, ci vuole, i direttori lo dovrebbero capire. Ecco perché se riesco voglio portarli a vedere la finale di calcio storico, il buon Paratici con la Pilar ovviamente,
0: certo,
1: il buon Goretti con la sua compagna, e chi vuol venire venga, insomma mi piacerebbe fargli vivere il calcio storico dal vivo, come fece Gio Barone, ti ricordi, appena cioè, arrivò
0: anche Rocco Commissi.
1: Rocco fece il magnifico Messere subito pronti via, mi sembra, appena arrivò, arrivarono a giugno loro.
0: Sì, è stato magnifico Messere. Allora io ricordo come sempre il 348 753 933, oppure lo 055 77 111 71, se invece mandate un messaggio scritto vocale ci volete chiamare. E prima del prossimo ospite vi avevo promesso una sorpresa made in Costantino, ma molto interessante,
1: sì.
0: Riprendo un po' di messaggi. Parlavi nella prima ora del fatto che a volte anche acquisti come Cocorin comunque puoi permetterti di sbagliarli, sì, perché si parla di 5-6 milioni, però Andrea Lassesto ti diceva Cocorin c'aveva un ingaggio alto, quindi
1: era un po' il problema. Però sai, gli ingaggi li puoi gestire, capisci cosa ti voglio dire io.
0: Poi c'è Super Calva che ci dice una domanda per Costantino.
1: Prego.
0: Secondo te Grosso cercherà un mediano di rottura fisica, sì, dalla Florentino alla, sì, Keita del Parma, alla Mangalà? Per me servirebbe come il pane,
1: sì, assolutamente, ma anche per aiutare Fagioli nel suo percorso di crescita e per togliergli qualche responsabilità in più e sfruttare di più, secondo me, le sue qualità tecniche, perché sta maturando tanto questo ragazzo, sta affrontando e risolvendo anche i problemi che ha avuto, che è una malattia come vi ho sempre raccontato. Io spero, non sono facili da trovare, tant'è vero alla Juve si parla di un possibile interessamento e ritorno di quello che volevamo prendere noi l'anno scorso, come si chiamava? Che quello lì, ecco.
0: Che sì. Allora, ora è tempo di dare la buonasera e accogliere qui su Radio Firenze Viola Garrisca al Vento, Paolo Serena.
1: Ehi, grande Paolo
0: che lavora a Detto Stampa della FIGC e reduce da un bellissimo progetto editoriale, un podcast che ora ci spiegherà sul Brasile del 70.
1: Hai visto Paolino?
0: Paolo, buonasera.
1: Sono in divisa in onore tuo. Bravo Paolo.
10: Non avevo dubbi.
0: Ah, è per questo che ti sei messo.
1: Ciao Paolo, sono in divisa in tuo onore, hai visto?
0: Sei veramente
1: ufficiale.
0: Grande filibustiere.
10: Mi sono emozionato.
0: No, guarda,
1: facciamogli gli auguri perché ha una figlia stupenda.
0: Sì.
1: Come te hai Lucio? Quanto ha Lucio?
0: 9
1: ora?
0: Mesi.
1: E Nila quanto c'ha ora, Paolo?
10: 1 anno e 5 mesi.
1: Ah, un po' più grande, però potrebbe venire un bel fidanzamento.
0: Vabbè, sì, ci sta,
1: gli facciamo fare il toy boy a Nila, va bene, Paolo?
0: No, a Lucio, semmai.
10: Ah,
1: è più piccolo. Lucio, il toy boy.
0: Vabbè,
1: il toy girl.
0: Posso chiudere subito questa parentesi, per favore?
1: Paolo è un grande professionista, lavora in federazione. Presentiamolo ai più che magari non lo conoscono. Sei un fiorentino doc, Paolo, correggimi se sbaglio. No,
10: assolutamente. Vedi. No, siccome quando si dice federazione a Firenze si rizzano le orecchie.
1: Sì.
10: Ricordo un episodio, io sono stato abbonato in Curva Fiesole per tantissimi anni.
1: Vedi?
10: Con degli amici, quando sono entrato in federazione un mio amico che aveva vinto appena il concorso da commissario di polizia mi ha scritto: benvenuto nel club dei più odiati dai tifosi viola.
1: È vero, è perfetto. Sai, ero piccolo, Paolo, e si mettevano dietro in Viale Verga, visto, dietro il campo centrale dove c'era la Nazionale Maggiore, si mettevano dietro le sepi e facevano morbido Peruzzi, te lo ricordi il portiere Peruzzi della Juve?
10: Come?
1: Rivociando di tutto, e lui poverino si tra l'altro c'avevo un amico, facevi giardiniere a Coverciano, che non dico il nome per la privacy, che era ultra sfegatato della Fiorentina, e li vociava mescolandosi con le voci dei ragazzi fuori da Viale Verga. Li voceva: sei un vitello, sei un buflone. Le offese più grosse non le posso. Lui poverino andava dal team manager, che non so chi era a quei tempi, se Roberto Guidotti nostro o qualcuno. Dice: ma chi è che mi vocia sempre dietro la porta, mi offende domani?
0: E era il giardiniere.
1: Era il giardiniere, poi cacciarono da Coverciano.
0: Molto bene, molto bene. Paolo, quindi più tardi parleremo anche di Fiorentina, e poi insomma sono anche giorni in cui la stessa Italia, no, fa fare delle domande su quella che è la direzione del calcio. Però prima vorrei che tu ci parlassi di questo podcast sul Brasile degli anni 70. Cioè, tanto, perché il Brasile degli anni 70?
10: L'idea era quella di creare un podcast su un argomento originale che non fosse, diciamo, tanto conosciuto in Italia, perché alla fine, se chiediamo agli addetti ai lavori o anche agli appassionati qual è la squadra più forte di tutti i tempi, molte risposte convergeranno sul fatto che sia stato il Brasile ai mondiali del 70, però in realtà la letteratura italiana o i podcast non raccontano nel dettaglio questa storia, e avendola analizzata con un lavoro che è durato più di 3 anni tra studi sui giornali dell'epoca e filmati, tutte le partite che il Brasile ha disputato sia nelle qualificazioni che in quei mondiali, e sono emerse tante storie nella storia. Cioè, il Brasile del 70 in realtà parla sia di voglia di rivincita, perché comunque i verde oro venivano da un mondiale disastroso, quello del 66, in cui uscirono al primo turno, e anche la paura di non farcela nonostante la grande consapevolezza di essere più forti. E poi fra gli argomenti che sono emersi, la malavita che intercesse per far fare alcune decisioni ai commissari tecnici, le battaglie politiche, perché il commissario tecnico João Saldanha, che condusse il Brasile alla qualificazione di quella Coppa del Mondo, fu di fatto esonerato dal regime militare al potere. Ed è un tra i vari aneddoti che ho scoperto. Ce n'è uno che secondo me è bellissimo e che dà infatti il via anche là alla copertina del podcast, che è un astronauta con la maglietta del Brasile. Perché il tema principale, che alla fine è un tema molto attuale, era la preparazione di quel mondiale, perché per la prima volta le nazionali si trovavano costrette ad affrontare una preparazione e delle partite a un'altitudine veramente elevata. Come si preparano delle partite in Messico andando anche oltre i 2200 metri dell'Azteca, ad esempio, e il Brasile prese in prestito una metodologia niente po' di meno che dalla NASA. Infatti, se magari a qualche appassionato di calcio o qualche preparatore atletico il test di Cooper sicuramente dirà qualcosa. Per chi non lo sapesse, è un test che viene adottato ancora oggi, in cui sostanzialmente si deve correre per 12 minuti alla stessa intensità, e questo test prepara al meglio, anche abbiamo visto, poi hanno visto, per le altitudini elevate. Il Brasile prese questo test che era stato ideato da un tenente colonnello americano di base alla NASA. Quindi i brasiliani andarono alla fine degli anni 60 in Florida, scoprirono questo test di Cooper e lo adottarono per preparare al meglio questi mondiali in Messico.
1: Bene, meraviglioso. Facci che... vedere le cartoline, non ce l'hai a portata di mano perché hai fatto del...
10: Ah, ce n'ho una
1: guarda.
10: Qua.
1: Vedi?
10: Ho scritto cioè, se un podcast uno... bellissimo, un Pelé.
1: Ah, un cioè... podcast bellissimo, vedi? Sono 10 episodi, immagino, vero Paolo?
10: Vicinate. Sono 10 episodi perché...
1: È la prima serie,
10: di quelle...
1: ne farai una seconda sicuramente.
10: Sicuramente, ovvio. Se magari il Brasile vince questi mondiali faremo un podcast, ci vorranno 4 anni probabilmente,
1: sì?
10: Però faremo un podcast sul Brasile dei mondiali del 2026. Sono 10 episodi perché la squadra di quel mondiale del 70 del Brasile era conosciuta anche come la nazionale dei numeri 10, infatti in campo il CT Zagallo faceva convivere 5 fantasisti, 5 giocatori che nei loro club di appartenenza vestivano la maglia numero 10. Da qui abbiamo deciso di tenere questo filo conduttore e di realizzare 10 episodi che quindi si parte dal fatto che comunque storicamente quei mondiali sono stati iconici. Se noi tracciamo una linea nemmeno troppo velata per la verità fra quello che è il calcio antico e il calcio moderno, sicuramente questa linea di demarcazione passa in mezzo ai mondiali del 66 e del 70, perché ad esempio andando proprio molto a spanne, i mondiali del 70 sono stati i primi mondiali trasmessi a colori, ma sono stati anche i primi mondiali, vi ricorderete sicuramente la staffetta, i primi mondiali in cui potevano essere sostituiti i giocatori di movimento. Prima dei mondiali del 70 non si poteva, si poteva sostituire solo il portiere.
1: Davvero?
10: E poi sono stati anche i primi mondiali.
1: Scusa Paolo, e quelli in panchina che facevano?
0: Applaudivano.
10: Erano, sì, esatto, facevano colore.
1: Cioè giocavano in 11 e potevi cambiare solo il portiere fino al 70, fino al 66.
10: Allora,
1: diciamo.
10: Infatti nel 66 l'Italia esce, ad esempio, ovviamente un fatto notorio, uno dei punti più bassi della nostra storia calcistica, con la Corea del Nord.
1: È vero.
10: Non molti sanno che in quella partita Giacomo Pulgarelli si infortuna dopo circa mezz'ora di gioco e il CT, che era Fabbri, non può sostituirlo, quindi l'Italia gioca sostanzialmente in 10 per oltre un'ora di gioco. Tra l'altro quella partita si gioca quasi in contemporanea con l'ultima partita del girone del Brasile, mondiale Brasile-Portogallo, Brasile-Portogallo che era il Portogallo di Eusebio, che arriverà addirittura terzo nella manifestazione, insomma uno squadrone. Il Brasile, perdendo quella partita, uscirà, e fra l'altro in quella sfida si infortunò anche Pelé, che rimase in campo, ma ovviamente potendo solo camminare a malapena, zoppicando vistosamente, e il Brasile anche per questo motivo uscì dalla competizione.
1: La famosa la zoppa era quella che si metteva da una parte e camminava, la chiamavano. Senti, e come ci si fa a, come si fanno a seguire, a vedere questi podcast? Quali sono le...
0: Spotify sicuro.
10: Bisogna collegarsi su Spotify, è disponibile sulla piattaforma Spotify, e cercare il Brasile del 70 con 70 scritto in lettere.
1: Ah, il Brasile del 70 scritto in lettere, giusto? E ci sono tutti e 10 gli episodi di questo
10: tutti
1: podcast.
10: Tutti e 10 gli episodi già disponibili.
0: Bene,
10: un cammino che parte appunto dalla storia, flashback col mondiale del 66 fino a scoprire tutti gli aneddoti e tutti i protagonisti.
1: Chi erano i 5 numeri 10 di quella nazionale? A parte, penso, vabbè, Pelé, lo sappiamo tutti. Gli altri 4
10: Gerson. Gerson, che giocava in mezzo al campo,
1: che è quello che prese Pantaleo poi alla Fiorentina,
0: proprio lui,
10: esatto, proprio lui, l'ex Roma,
1: bravo. Poi
10: poi c'era sull'ala sinistra,
1: è vero che Paolo sta in gioco, capito? Rivelino, come no, c'era l'arena a Gallipoli, c'era l'arena Rivelino, andavamo al cinema noi a Rivelino, a Gallipoli si chiamava arena
10: Rivelino. È stato uno straordinario campione che magari gli ascoltatori diciamo un po' più adulti si ricorderanno per questo folto paio di baffi molto iconico. Rivelino, raccontiamo la sua storia perché in realtà era originario di un piccolissimo paese in provincia di Isernia.
1: Tra
10: le mie storie c'è anche questo.
1: Poi
10: a destra c'era Jairzinho, che era un'ala fulambolica che divenne anche capocannoniere della manifestazione, andando a segno in tutte le partite di quel mondiale. E davanti anche se svariavano molto, poi era una squadra molto liquida, se mi permetti questo termine, che oggi è molto contemporaneo, e davanti giocavano Pelé con molta libertà di azione e Tostão.
1: E scusa, quel Brasile che raccontavano sempre le cronache, Nini, Vavà, Pelé, Zazà, Zizì, che qual era? Esiste?
10: Quello è il mondiale del 58, il primo mondiale vinto dal Brasile, fra l'altro con storie che si intersecano, perché nel podcast potrete ascoltare molti aneddoti anche riferiti al passato rispetto a quel mondiale del 70. Didi era un grandissimo regista che giocava in posizione un po' più arretrata, e al mondiale del 70 Didi era il commissario tecnico del Perù. Questa cosa poi si rivelerà fondamentale nel percorso del Brasile, perché il Brasile incontrerà il Perù ai quarti di finale di quel mondiale, e interverrà addirittura la malavita brasiliana per chiedere a Didi di non far giocare un suo difensore, un pilastro della retroguardia.
1: Io c'ero, sai, me lo ricordo bene, perché c'ero.
0: Eri nella malavita.
1: Era nella malavita brasiliana.
0: Gabriele ci ha scritto: la finta di Pelé al povero portiere dell'Uruguay è ancora il gesto tecnico più geniale della storia, e quello è rimasto nel, negli annali. Cioè, e poi sì, va bene, c'è chi al termine test di Cooper subito è tornato agli incubi dell'adolescenza, e poi anche Paolo se le ricordava i 5 del Brasile. Paolo, io ti ringrazio e ti ascoltiamo nel podcast. Paolo Serena, Paolo, il Brasile Serena, del 70, Paolino. Molto bello, 10 puntate, e ce lo seguiremo. Grazie mille, Paolo.
1: Questa Fiorentina, grazie, Paolo, che si dice a Coverciano?
0: Io non volevo metterlo in difficoltà.
1: No, di grosso, che si dice nei corridoi di Coverciano?
0: Io ci ho provato a non metterti in difficoltà.
1: Io se lo sai, il
10: non
1: mio
10: si
1: conosce,
10: dice
1: Paolo.
10: Molto, però siamo fiduciosi.
1: Bravo, non bisogna essere
10: grosso. Comunque, non voglio entrare nel dettaglio, ma grosso ha vinto 2 panchine d'argento, cioè vuol dire che dai suoi stessi colleghi
1: è stato premiato.
10: Diciamo, lo sapranno i colleghi allenatori se un tecnico è capace o non capace. È stato votato dagli stessi allenatori quale miglior tecnico per 2 campionati, ovvero i 2 campionati che lui ha vinto col Frosinone qualche anno fa e 2 anni fa col Sassuolo, quando in entrambe le occasioni ha stradominato il campionato. Quindi siamo fiduciosi.
1: Bravo, sono d'accordo. E la tesi, ci raccontavano che è stata fatta molto sugli aspetti motivazionali. Te l'hai letta, Paolo, la sua tesi? Hai avuto modo di sfogliarla?
10: Io in realtà non l'ho letta, perché lui si è abilitato nel 2013, poco prima che io arrivassi, e per cui gli ho dato solo un'occhiata.
1: Che le tesi dei giochi degli allenatori sono l'ufficio accanto ai suoi. Cioè, lui esce da lì, fa 150 metri, c'è tutta la biblioteca, giusto, Paolo? Se non ricordo male,
10: giusto,
1: o meno,
10: e di solito incontro Costa in questo tragitto.
1: Ci incrociamo,
0: che è naturalmente in biblioteca a leggere e a informarsi.
1: Costa ci va a Coverciano,
10: ovvio,
1: Paolo.
10: Ovvio. Costa viene solo per andare in biblioteca.
0: Guarda, come
1: facile, vero, Paolo? Mi trovi al ristorante, ai bar, vero? Confermi, in biblioteca.
0: Come vederlo?
1: Sui campi mai, una fatica, un caldo, un freddo d'inverno, mamma mia. Paolo, complimentissimi, io lo andrò ad ascoltare questo podcast. Ricordiamo come si chiama?
10: Il Brasile del 70, 70 scritto in lettere, disponibile sulla piattaforma Spotify.
1: Bene, fateci sapere, fate recensioni belle. Ciao mitico Paolo,
10: grazie a voi, ciao Giacomo e ciao Costa.
1: Ciao Paolo, complimenti. Ciao.
0: Buon lavoro a Paolo Serena.
1: Andatelo e fate delle belle recensioni, che merita, è un gran professionista, bravissimo.
0: Qualcuno è preparato, ad esempio un altro, Paolo, che era quello che aveva azzeccato un altro Paolo, i 5 trequartisti, ci racconta che Didi andò a giocare al Real Madrid, ma avevano preso il Real argentino che era più forte di lui, e dopo nemmeno mezza stagione tornò in Brasile.
1: Ma è bello se uno c'ha la passione. Scoprire aneddoti, per esempio la malavita che era legata in Brasile, poi la malavita è malavita seria, a tanti aspetti. È bello, anche a me piace anche il contorno, il backstage, come si suol dire, e dietro le quinte. Perché sai, quello che vediamo tutti in TV lo sappiamo più o meno tutti, la finta meravigliosa, il portiere, i gol, però è bello sapere anche come nascono certe storie, cosa c'è dietro. Per esempio, il film di Pelé a me è piaciuto tantissimo, non so se te l'hai visto.
0: Il film su Pelé?
1: Su Pelé, è stato meraviglioso, anche quello bello. Mi piace un po' la storia di come avvengono certi fatti o certi momenti della nostra
0: storia.
1: Bene,
0: torniamo sulla carreggiata viola più o meno per quanto possibile con Costantino. C'è Aldo da Piombino che ti dice, senza offesa, ma dovresti andare a Zelig. Poi anche detto no, alle, per fortuna alle 18 te ne dovresti, te, meno male te ne vai. Però sì. Sono alle 18 e 24 e Costantino
1: 19 fino alle 19 non sai.
0: Quindi non so come cos'è.
1: Ma prendetela
0: male.
1: Con più leggerezza la vita. C'è problemi più seri nella vita. Siete in traffico, in caldo, con la moglie vi dice la roba da comprare, coi figli che bubano, rilassatevi un paio d'ore con
0: Neri da
1: compagnia.
0: Pistoia sul discorso che facevamo sui bilanci dice sì. Non è un po' troppo originale parlare con questa leggerezza il modo di fare bilanci di una SPA? Evidentemente deve secondo voi il calcio è fantasioso anche nell'amministrazione. Credo che gli americani la pensino in modo diverso, visto che loro penalmente ne rispondono.
1: Sì, ma in America, non in Italia. Una SRL, la Fiorentina, con la sede però negli Stati Uniti.
0: Va bene,
1: e guarda caso, ma se lo facessero la sede in Italia. O se no, dichiarassero, non lo so. Ma sono cose tecniche. Se volete, se vi appassiona questo tema, vi chiamo fra due o tre commercialisti più importanti che ci sono in Italia. Tra l'altro, anche il presidente dell'ordine. Vi faccio vi facciamo dire i numeri veri, con i bilanci in mano. È noioso, noi se ne parla un po' da bar, si commentano, si fa i conti della serva noi. Poi, se volete parlarne seriamente, me lo dite. Un giorno ci organizziamo, un martedì. Si chiama il dottor Ancarani, Gianluca Ancarani, presidente dell'ordine di Grosseto, tra l'altro. Si chiama qualche Mencucci, qualche amministratore legato, qualche CEO di qualche società sportiva.
0: Cogni. Si potrebbe chiamare
1: Mario ci risponderebbe Fenucci del Bologna e vi diciamo un po', vi svisceriamo i numeri o le cose.
0: Svisceri.
1: Se volete essere così.
0: Sei svisceri.
1: Però amici miei, tornate a fare tifosi, non commercialisti. Si tifa per il divertimento, per la maglia, per i colori, per la passione. Basta fare i commercialisti. Li compra la te, si va a Gubbio, svegliatevi, toglietevi, avete gli occhi foderati di prosciutto, ecco emergono i tifosi commercialisti, come quando sento, ma quest'anno non si può spendere, perché? Ma quest'anno bisogna rientrare, perché? O non c'è il secondo presidente più ricco della Serie A, patrimonio stimato 8 miliardi, miliardi mi sembrava il dottore, l'ingegner Cane, chi era quello di...
0: Mille miliardi!
1: Mille miliardi ho! Allora sognate, ve l'ho detto prima, bisogna essere visionari nello sport, nella creatività, nell'intrattenimento, visionari bisogna essere.
0: Bene, Simone Raffaello scrive Forza Senegal e poi chiederei, possiamo sentirci due WhatsApp audio, fatti bene.
11: Un saluto al presidente dello Juventus Club Trogi. Il costo ci va.
12: Costantino, buonasera. Ma che voi, come si fa? Come ti ha detto, usate il vostro cervellino da casa. Ma noi il nostro cervellino, siccome c'è il tuo cervellone che prende tutta l'intelligenza di Renzi, noi il nostro cervellino ci serve giusto per alzarsi, andare a lavorare, mangiare, andare a casa, dormire, fine. E poi il resto tu ci pensi te.
1: Meno male. Meno male c'è chi pensa a voi, ringraziatemi. Meno male il Costa,
0: sì, guarda, ti manca solo quello. Poi va insieme a Joseph Commissi a fare gli annunci.
1: Che poi c'è questo sospetto che sia tutto frutto anche lì dell'intelligenza artificiale.
0: Non penso nemmeno. Il testo è possibile.
1: Vedi come siete voi, ecco, vi dà fastidio. Sono vigilose nel viso, rosicano, sono rosiconi gli amici da casa. Basta rosicare, meleggiamoci a vicenda, divertiamoci. Però basta fare i sudditi, sudditi siete diventati, sudditi.
0: La questione dello Juventus Club Trogi invece è riemersa.
1: Sì, quando facevo, ho visto il viola in campo con Luis La Serpa e Lorenzo Marucci, c'era questo Juventus, non so se esiste poi, perché io passo spesso da Trogi ma non l'ho mai
0: non
1: visto.
0: Non credo ci saranno.
1: E mi dicevano cosa facciamo per cena, fermaci c'è salsiccia e fagioli, c'è la bistecca, io li citavo sempre, molto lo Juventus Club.

0: passando con i pullman vicino alla ferrovia, ci fecero tre pullman cabriolet. Per questo non entrammo in autostrada. A metà viaggio trovavamo una piazzola di sosta sul Trasimeno, un ristorante aperto. Entrai a farmi entrai fra i primi e come alzai lo sguardo mi resi conto che era uno Juve Club. Nello stesso istante mi passò una sedia accanto all'orecchio e distrusse la specchiera dietro al barista. Poi lascio a voi dedurre il saccheggio e devastazione. Forza Viola.
1: Altro calcio, altri tempi.
0: Poi Claudio ci dice che tiferà Germania, credo, perché ci ha mandato una bella.
2: Ma che loro non sanno.
1: Poi sono sempre ripassati i tedeschi, abbiamo sempre ripassati.
0: Questo bene, però solo noi. Ricordi la famosa frase che il calcio è uno sport in cui 22 calciatori inseguono un pallone e poi alla fine vince la Germania. Questa era, lo disse
1: 4-3,
0: un inglese.
1: Prima si parlava di Messico 70, la famosa
0: solo
1: Italia.
0: L'Italia è uno dei pochi, delle poche nazionali ha messo in difficoltà i tedeschi. In realtà vanno sempre abbastanza forte avanti. Poi occhio a ranocchio, teniamolo sott'occhio, ci scrive Simone. E con questa ultima bischerata, no, leggo anche Gianni da Calenzano che mi è solidale. Solidale Giamo per la sopportazione del Costa. E poi Giamo. Lorenzo, e poi davvero vado in pausa e dice: Giamo, sei partito pimpante in un'ora. Costa t'ha ammazzato. Bene, quindi ho bisogno di un'ulteriore pausa. L'ultima, per fortuna, di questo che arrisca al vento. Ma torniamo, è troppo presto, però torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 800.

0: 169 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Costa ci va, eccoci di nuovo in diretta, 18:34. Bravo, sempre Paolo. In diretta, sì, ci hanno, abbiamo fatto un bel excursus sul Brasile del 70. Tra l'altro, mi diceva Costantino, è martedì 9 giugno. Bravo. Io sono tritato, Costantino, un'ora e 35 minuti mi ha tritato ufficialmente. E sai, ti ho detto che in redazione ero carico, fantastico.
4: Sì, sì, è ripartita un mo'.
3: Con Sauro, fuori d'artificio, niente, mi hai distrutto. Per fortuna ci siete voi che interagite con noi, sì, al 348-751-3933. Ho usato un sacco di pronomi personali nell'ultimo quarto d'ora.
4: Noi con voi, voi sì, con noi, noi, va bene. Noi
3: Forza
4: con
3: Canada,
4: voi.
3: Ci dice chi da Udine, anche, così a
4: anche,
3: caso.
4: Sono
3: ma perché?
4: Bellini,
3: perché? Ma che ci frega dei canadesi?
4: Filo francesi, perché visto
3: non riesco a parlare. Allora, Lorenzo dalla Casa del Popolo di Ugnano, sì, ti chiede se vai alla Casa del Popolo agli appuntamenti del 17-23 giugno, anche 30 giugno.
4: Bello,
3: se vai
4: per
3: tutto luglio. Allora, a luglio Costa non ci sarà perché va in Salento.
4: Musica, sì, che c'è scritto, com'è il titolo? Sì. Estate in musica Ugnano?
3: Sì, a Ugnano.
4: Bello.
3: Non è proprio dietro l'angolo, no, almeno per me da sì, per
4: ma c'ho 10 minuti. Un essere pigro, dai, smuovi quel sederino.
3: Da Bagnarripoli sono 40 minuti.
4: Ora 40 minuti. Milioni, no, chi è? Come si chiama l'ingegner Cane? Milioni e milioni di chilometri. Sì, il ponte
3: poi,
4: sullo stretto.
3: Sempre Daniele Cabana ci dice, l'anno scorso in Marocco, lo scorso mondiale arrivò in semifinale, quindi occhio.
4: Mondiale, sì. Il mondiale, il Coppa d'Africa era. No, mondiale.
3: Al mondiale arrivò in semifinale e poi perse. Poi torniamo sui vostri WhatsApp. Abbiamo una ventina di minuti abbondanti per rispondere a tutti
4: e
3: i vostri
4: faremo
3: pensieri. Non lo so se lo faremo.
4: Senza
3: intanto
4: filtri.
3: Ci sentiamo due WhatsApp audio, vai.
5: Buonasera Radio Firenze Viola. Nel bene e nel male, la verità la dice sempre il campo. E sì, sette anni di gestione e una classifica media del nono e decimo posto.
4: Basta,
5: che non essere stati
4: tutto
5: capaci di gestire tre finali.
4: Hai detto tutto.
5: Cioè, secondo me il presidente può raccontarci quello che vuole, ma farci mille promesse, ma Paratici dovrà spiegargli che quello che si vede in campo è il lavoro di tutta la proprietà.
4: Bravo.
5: Poi però sopporta i suoi 49 punti dal Sassuolo, a Firenze potrebbe farne anche 6-8 in più, ma siamo da Europa o sarà solo importante vedere del bel gioco quest'anno? Grazie Gabriele, forza Viola.
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù per il Costa, da 1 a 10 quanto hai goduto per il tuo Ascoli, forza Viola sempre.
3: Va bene,
4: allora Gabriele mi è piaciuto perché poi alla fine si chiama ACF Fiorentina, Associazione Calcio Fiorentina, e quindi la forza di un'azienda sono i bilanci e sono i risultati sportivi e facciamo calcio. Quindi mi mistica, vedi, poi mi provoca, sì, Giacomo. Quindi di conseguenza, ragazzi, un sesto posto, un settimo, se correggimi se sbaglio, due ottavi posti raggiunti poi come raggiunti, e poi per tre anni ha lottato per non retrocedere. Se per voi è un bilancio positivo a livello sportivo, ma il problema del tifoso Viola, non tutto fortunatamente, perché vedi come c'è Gabriele, anche Marco da Cantù, c'è tanti tifosi che sono tifosi che mi garbano, perché poi tutti tifano come vogliono, perché sono liberi di fare come vogliono, libertà, democrazia del pallone, come dico sempre io. C'è la tendenza a giustificare, a cercare gli alibi, è colpa di Pradè, è colpa di quello, è colpa delle erbe, delle zanzare, delle mosche via la parca, è colpa di quello. Quelle sono attenuanti, sono responsabilità che nessuno discute, ma è il gruppo poi che vince. Ad Ascoli, così saluto anche Marco da Cantù, sapete cosa ha funzionato ad Ascoli, parlando con i capi ultra anche della Curva Sud? Ha funzionato un'unità di intenti, il sindaco, la politica, che ora finiranno lo stadio, hanno fatto una curva nemmeno un anno, i tifosi, la società, i giocatori, gli allenatori hanno remato tutti nella stessa direzione. Qui, tra la fine della precedente gestione e i sette anni di questa gestione guerra fondaia, hanno sempre alimentato la divisione, il rancore, la guerra, le polemiche, gli attacchi a quello e il comune di qua. Ad Ascoli hanno remato tutti nella stessa direzione. Poi non sempre le annate riescono col buco, non sempre vai, c'è l'idillio, che tutte le componenti siano unite.
3: E allora senza livello succede. È molto
4: capite.
3: Oh. 055 77 111 71 ci ha chiamato Maria da Firenze. Buonasera.
4: Ciao, Maria.
3: Maria.
7: Buonasera, volevo parlare con Nicoletti.
4: Sono io,
7: sono Maria Celia Bresciani.
4: Sì, piacere.
7: Si ricorda di me, ci siamo incontrati sul 3.
4: Sul 3 può essere, Maria, avanzi soldi, ti devo dare qualcosa? No, non penso.
7: No, vera. Assolutamente. No, volevo fare una domanda.
4: Dimmi, precisa. Maria, mi fa piacere sentirti.
7: Mi sono sentita un pochettino spiazzata, cioè? Quando ho detto che Giuseppe Commisso era un ologramma. Non mi sembra giusto.
4: No, non ho detto.
3: Eravamo
4: detto,
3: noi.
7: Lui era morto il padre a metà gennaio.
4: Certo, due drammi, diciamo, anche Barone.
7: Cinque mesi non è che sia... abbia avuto tanto tempo per prendere tutta la situazione.
4: Giusto, giusto, Maria.
3: Quindi tu hai fiducia in Giuseppe Commisso?
4: Te dai fiducia a questo nuovo avvento del nuovo presidente, diciamo. Sei
7: io
4: positivo.
7: Io ho fiducia. Quando ci siamo incontrati era la fermata del 3.
4: Sì, come no, me lo ricordo. Brava Maria, sì, se me lo ricordo. Piazza Bella.
7: Commisso sta molto male.
4: Certo, molto, lo sapevamo.
7: Giorni, solo quella che accendeva le candele per la
4: vestimenta. Me lo ricordo. No, ma io voglio bene a Commisso, ho sempre voluto bene e lo rispetterò sempre. Grazie Maria, così ti rispondiamo.
3: Beh, ti salutiamo.
7: Ma una risposta, perché onogramma? No, ti rispondo,
4: se ci ascolti te lo rispondo volentieri.
3: Ti rispondiamo.
7: Sì, sì,
4: un ologramma in senso metaforico, Maria, nel senso che è una figura che se avesse dei poteri, diciamo così, se avesse delle responsabilità all'interno dell'azienda e della famiglia Commisso, sarebbe stato coinvolto. Diciamo, non è che diventi CEO di Mediacom o il presidente della Fiorentina dall'oggi al domani, per eredità. C'è dei meccanismi, c'è delle dinamiche, quindi devi essere coinvolto anche nella crescita o nel quotidiano di una società, di un'azienda. Non perché sei il figlio di erediti. Anche quello di Luxottica ha ereditato un patrimonio della Madonna,
3: del vecchio,
4: ma era già coinvolto nell'attività dell'azienda, sta facendo ulteriori investimenti, sta patrimonializzando. Un ologramma non è né offensivo né nulla, è una figura, ho detto, di rappresentanza, che per me, per le mie informazioni, ha poco peso specifico all'interno delle aziende, delle varie società, ha più peso specifico la madre, perché mi hanno raccontato in passato recente che è stata più partecipe anche nei colloqui di lavoro della Fiorentina, quando c'era da assumere certe figure, partecipava ai colloqui, o li faceva direttamente lei, dalla terrazza del Westin Excelsior, incontrava lei certe figure che oggi lavorano nella Fiorentina. E quindi io mi auguro che Joseph abbia lo spessore umano, professionale, e si appassioni a questo progetto, ma ci vuole formazione. Io a Rocco e a Joe, quando erano in ottimi rapporti, soprattutto al loro arrivo, gli ho sempre consigliato di frequentare i salotti del calcio, quelli che ti arricchiscono di informazioni.
3: La Society, come dire.
4: Sì, la Society del football, Coverciano, il corso di direttori sportivi. C'era però, erano persone che a cui, ripeto, voglio un gran bene, ma presuntuosette, arrogantelle, e secondo come loro non avevano bisogno di arricchire il loro bagaglio di esperienze e di informazioni. Liberissimi, ai soldi sono loro, che non si può però commentare, no?
3: No, mi viene in mente, guarda, una delle prime dichiarazioni di Vanoli al nuovo allenatore, sì, quando parlò dell'umiltà dei vincenti, no? Che
4: certo,
3: spesso
4: bravo,
3: in realtà proprio i più bravi sono quelli più umili. Allora, ci sono diversi messaggi.
4: Vai.
3: C'è, guarda, Alessandro Viola ha scritto un messaggio e sono contento che abbia scritto, perché è un tema che a me mi fa impazzire. Da qualche giorno si torna veramente sul campo, perché lui dice: se Gudmundsson verrà venduto all'Atalanta, farà come Ilicic. Cioè sarà
4: un tormentone che già sento da giorni.
3: Ora, io quando sento dire che Gudmundsson a Firenze ha fatto come Ilicic, mi sembra la gente...
4: Ma magari.
3: Ma Ilicic fece una stagione clamorosa.
4: Comunque non c'è
3: con 12 gol insieme a Kalinic. Ma
4: sbagliò
3: a Firenze, cosa ha fatto?
4: Sbagliò in finale Coppa Italia.
3: Sbagliò in finale Coppa Italia. Ma Ilicic a Firenze aveva fatto vedere grandi cose.
4: Sì,
3: poi
4: era insolente.
3: Ma Gudmundsson che ha fatto vedere a Firenze?
4: Niente.
3: A parte un'ottima capacità realizzativa da calcio di rigore, questo bisogna registrarlo. Alessandro,
4: però la domanda dovevi porla in modo diverso. Perché certi giocatori, che io vi chiedo sempre e nessuno mai mi ha saputo rispondere, arrivano a Firenze strapagati, quindi non è nemmeno una questione di dici dai, li ha presi a saldo, gli dà degli ingaggi principeschi e in 7 anni l'80, per non dire il 90% dei giocatori che sono arrivati alla Fiorentina hanno tutti subito delle involuzioni? Questa è la domanda. Perché Gudmundsson era il lontano parente, al netto dei problemi personali che ha avuto, che ha risolto, di quello che ha visto a Genova? Ma di come Gudmundsson potrei raccontarvi tanti altri episodi. Poi c'è qualche caso inverso, vedi Ken arriva a Firenze dopo 2 anni che non fa gol e ne fa 26, ok? Quindi io lo sai, sono equilibrato, la bilancia per me deve poi essere equilibrata, però l'80% di calciatori che sono arrivati a Firenze accompagnati da un alone di entusiasmo, di talento, di qualità, hanno subito quasi tutti. Dodò, a sentire De Zerbi doveva essere un giocatore da Real Madrid, o sbaglio? No? A Firenze, che ci ha fatto vedere in 2 anni e mezzo, 3, poteva fare un elenco interminabile di figure come lui. Poi c'è casi, poi De Gea invece non è stato De Gea l'anno scorso soprattutto, ma tanti invece hanno subito l'involuzione. È quella la domanda che dovreste porvi.
8: Sì, poi cioè Ilicic invece era sotto un altro contesto.
4: Sì,
8: questo,
4: certo, con un'altra squadra, con altri giocatori, con altri caratteri, con altri leader che non sono più.
3: Poi Manuel, che ha sempre una parola buona per tutti, sì, dice: stavi meglio a fare il sergente di calcio, tu capisci nulla.
4: È vero, sono stato sottufficiale dell'esercito al distretto.
3: E secondo me è vero anche di calcio.
4: No, lo ammetto. No, quello lo sapete, io non sono onesto, io dico. Infatti mi avete mai sentito parlare di diagonale.
3: No, a volte proponi 4-4-2, ma lo dico per dire anche
4: a caso, per dar soddisfazione.
3: Alla fine ci avevi ragione,
4: ma lo so, ma chi si loda si imbroda, fai credere che non ci capisca, è meglio.
3: Se ti imbrodi parecchio, allora.
4: Se fai credere che non ci capisci, è tutto in discesa dopo, capito?
3: Bene.
4: Quando la zecchi dicono: "Ah, guarda, bravo".
3: Allora, andiamo a sentirci altri 2 WhatsApp audio, vai Saretta.
9: Sì, Costantino, ma il Milan arriva esimo, non fa le coppe, piglia Allegri e non rifà la Coppa dei Campioni neanche quest'anno. Quindi lei è un po' come noi, si è preso si è preso tasca, si è preso.
4: Sì, è vero, questo è vero.
10: No, così riflettendo, sì, la Fiorentina c'ha un giocatore mondiale che è Pongacic, tra l'altro, si sa, come i Pisa con Ebischer e la Triestina con Attis. Riflettiamoci.
4: Ah, bravo.
3: Va bene, questo è il solito, esatto, Gabriele
4: però ti manda dei messaggi, vero, che ti devono far riflettere.
3: Siamo come la Triestina.
4: Vabbè, però la politica di Rocco è sempre stata quella italiana: valorizziamo i nostri. A me va bene, a me sei un progetto chiaro, io ti sostengo. Le cose ambigue non mi sono mai piaciute, le cose balorde, e quel grigio. Sei bianco o nero, c'è le vie di mezzo, sì, mi va bene. Vuoi fare la squadra con tutti i toscani? Vai, ti sostengo. Ti prendi i rischi del caso, però. Vuoi fare la squadra con tutti i giovani? Ti prendi, diventi l'Empoli.
3: Tutti italiani, e poi alle convocazioni dell'Italia ce n'era solo uno, che era Moise Kean, e poi si sta parlando della peggiore Italia della storia.
4: Oh, bravo, questa lo devi far te, la cronaca la fai te, sei giornalista. Io da faccioso tifoso ti sostengo, perché io sostengo la mia proprietà in qualsiasi progetto voglia sposare. Poi se i risultati ti danno ragione e ti dico bravo, se i risultati come è successo non te li danno, devo comunque sollevare qualche perplessità. Io poi le sollevo prima, perché io sono antesignano, tra l'altro.
3: Te c'è un fisio da sollevatore di polemiche.
4: Sì,
3: parliamoci
4: chiaro. Questo non me l'avevamo detto.
3: No, nessuno? Dai, ma si dice spesso.
4: Bravo.
3: Va bene, comunque c'era una classifica che poi raccontava dell'utilizzo dei punti raccolti solo calcolando i gol degli italiani. La Fiorentina era la prima seconda, e seconda è Cremonese. Questo dovrebbe terza è Cagliari.
4: Ma la gente ormai si accontenta di poco a Firenze. Abbiamo vinto questa classifica, va bene. Sì. Capisci?
3: Ce ne sentiamo altri 2?
4: Sì,
3: vai,
4: dai
3: una decina.
4: Faccia a tutti, amici.
11: Signor Nicoletti, prego. Ma secondo lei quando mai l'ha preso 1 miliardo di euro la Fiorentina da diritti televisivi? Ma non esiste questa cosa lì. Come fa a aver preso 1 miliardo da diritti televisivi?
4: 50 milioni l'anno.
11: È una 45. Cosa impossibile.
4: Ne piglia 30 l'Empoli.
12: Costa, grande Costa. A proposito dei sudditi, mi sono fermato all'autogrill, era pieno di emiri, porca miseria, si sono fermati tutti lì. C'è anche il Renzi, ho visto, sì. Secondo me, gatta Cehova.
4: Scusa, diritti TV
3: 50 per 7, comunque sono 350. 50.
4: E poi ci metti gli sponsor, poi ci metti il botteghino. Quei sì. 10-15 milioni l'anno di botteghino, quello che hanno preso dalla conference, i 70 milioni della conference. Se non è 1 miliardo, sono 900 milioni. Eccoli, emergono, vedi, escono come le lucertole quando c'è il sole. I commercialisti. ma nemmeno fossero soldi vostri, però li ha incassati, perché la Fiorentina non incassa nulla. Allora ditemi voi quanto ha incassato la Fiorentina in 7 anni, ditemelo. Poco 700 milioni li ha incassati? Sono 100 milioni l'anno.
8: Ma comunque al tifoso dovrebbe interessargli
4: giusto. Il giusto, cioè, il bravo.
8: Per la prossima stagione che Fiorentina sarà costruita.
4: No, no, perché già li stanno educando, dicendo no, non ci abbiamo soldi, bisogna vendere prima, autofinanziamento.
8: Però c'è detto anche te che contro negli Stati Uniti
4: sarà quello
8: perché sanno già che si...
4: Poi alla fine se c'è da mettere 20-30 milioni ce li mettono, non è quello il problema, però dovranno ottimizzare al massimo le cessioni, perché hanno ereditato tanti problemi di cattive gestioni, che poi tutti attaccano Pradè, che è vero, ma Pradè ha fatto Pradè nell'ultimo anno e mezzo, prima c'era un'altra persona. Pradè portava la borsa e gli dava numeri di telefono.
8: Sì, ti devo
4: nessuno
8: dire
4: lo vuole dire.
8: Forse
4: questo,
8: dal punto di vista economico, i danni fatti nell'ultima stagione non si sono
4: facevano utile,
8: esatto.
4: Era arrivato ottavi.
8: Sì, questo è vero, però quest'anno facevo invece sei arrivato quindicesimo facendo anche un passivo. Di 80
4: vabbè, ma se su 6 anni fai utile, se un anno ti ha splafonato e ti ha fatto passivo, ripeto. Commercialisti da casa, non abbiamo l'uomo più ricco di campionato italiano o no? O mai è stata raccontata una favola anche lì? Un secondo preso dopo gli Artono, c'è lui, fate voi due conti, no?
8: Assolutamente sì. Poi, Costa, tu vai dappertutto, pensavo tu fossi a New York con Paratici. Temo uno scazzo tra Giusi e Ipara. Giusi e Giuseppe, Ipara e Paratici. O fanno un notevole aumento di capitale, no, o è meglio se se ne vanno dopo 6 anni supercazzole.
4: Allora, vi spiego una cosa: i dirigenti non chiederanno mai soldi alle proprietà. Perché un dirigente figo oggi, state attenti a quello che vi dico, un dirigente figo è quello che dice al suo proprietario: stai tranquillo, ti rendo la società sostenibile, sarò bravo nelle cessioni, io reinvestirò quello che riuscirò a realizzare, capite? Quello è il presidente figo. L'anno scorso, per problemi ovviamente umani, perché c'era un presidente che non stava bene, cioè avevamo subito un altro lutto grave qualche mese precedente, e hanno splafonato perché non c'era un controllo proprio diretto, non so se Mark Stefan conosce certe dinamiche, c'era degli utili di cassa, perché hanno chiuso sempre il bilancio un po' inattivo, e allora l'anno scorso hanno splafonato per questo motivo, capito? Sapendo soprattutto le condizioni di salute del presidente, quindi nella speranza che i tempi non fossero rispettati, si potesse godere un trofeo, capito? Se ne andasse via alzando un trofeo, capite? Quindi a livello umano, romantico, è bella questa storia. Poi a livello sportivo invece è stata un'annata devastante, quindi.
8: Poi va bene, un amico ci dice che Balbo non gioca nel Venezuela. Sì, ma non mi pare che il Venezuela sia ai mondiali, e quindi lo questo complica.
4: No, ce n'è 60, te sono quest'anno.
8: Sì,
4: 64.
8: Esatto, quindi si può sbagliare. Con discreta certezza, il Venezuela non è ai mondiali. Tanto è pazzesco che la Fiorentina abbia solo Pongracic, cioè, tornando a quello che diceva prima l'amico. Con risultati 48 nazionali.
4: Vedi, però Giacomo, io quando ti dico sempre che lo so, però quando io ti dico che il campionato è il termometro della forza di un club, purtroppo il campionato è punto. Noi ancora siamo illusi dalla polvere sotto il tappeto delle 3 finali perse di un torneo nato
8: devo
4: ad
8: dire
4: hoc.
8: Che però un anno fa ne avevi 6-7 comunque di nazionale, tra Nico Gonzalez, Milenkovic, l'avevi calciatori, Amrabat nel Marocco. Sì, però capito. Ecco, ci sono state spedizioni
4: annate che avevi una presenza più massiccia, certo. Sì. Però ti ripeto, il campionato determina, ma infatti arrivavi 7º-8º con quei giocatori lì.
8: Allora, Manuel, che prima ci aveva scritto dovevi fare il sergente,
4: ci
8: ha detto e scherzava.
4: Ma l'ho fatto davvero.
8: E soprattutto sei stato il suo sergente.
4: Ah, che bello, Manuel. Ho fatto 3 anni.
8: Anch'io sono abitato a Manuel, che di solito infama un po' tutti.
4: No, grande Manu. Che sergente ero, dillo, Manu, racconta le perle del sergente Nicoletti al distretto militare di Firenze. Non tutte, mi raccomando, già qualcuno l'abbiamo raccontato.
8: Però è interessante, Manuel, davvero, raccontaci qualcosa.
4: Un libro. Potresti scrivere
8: un libro, va bene. Non so quanti ne mancano ancora di vocali. I minuti sono pochi.
4: Vai.
8: Ci fai sentire gli ultimi 3, gli rispondiamo e poi ci salutiamo
4: al volo.
13: Stasera il Magic Duo e la Commisso Femini sono a mangiare a Manhattan al The Roast Turned Around. The Costa Goes There.
14: Buongiorno. Scusate, prego. Costantino dice che lavora lavoro. Nel calcio.
4: Calma sul lavoro,
14: ma esattamente
4: lavoro.
14: Oltre a fare il telecronista a Radio Firenze Viola, cosa fa nel calcio?
4: Bella domanda. Cosa mi piace?
15: Santino, visto il tuo Ascoli, ma c'è un Nicoletti difensore, sì, perché è tuo parente.
4: Sì, sì. No, ho conosciuto la moglie, però domenica.
15: Un cartonificio che è scritto Nicoletti, che è parente,
4: sì,
15: anche
4: ma gli Nicoletti sono
15: vicini a molti altri.
4: Sì, sì,
15: quanto sei dappertutto, Nicoletti. Quanto tu sei, Nicoletti? Siamo una marea, ragazzi.
4: Sì, siamo ovunque.
15: Poi per il resto.
4: Tutto bene.
15: Venerdì è l'ultima trasmissione dei G.
4: Sì, venerdì.
15: Peccato, ragazzi. Quanti aneddoti ti potrei raccontare sui G?
4: Meglio di no.
15: E si portava, io portavo lo stereo per sentire a mezzogiorno, perché fino alle 2 si lavora, si stava a scuola, per sentire a mezzogiorno le subischierate, bombe viola.
4: Grande bombe. Beh. No, rispondo a Claudio brevemente, velocemente, perché se dovessi raccontare tutta la mia storia professionale, bisognerebbe fare la maratona Costa, no? Si va avanti fino a domattina alle 6. Io ho iniziato nel 2005 per divertimento, a lavorare nel calcio, dopo esperienze importanti in grosse aziende multinazionali dell'abbigliamento e non solo, vedi Gatorade, Benetton, Nike e compagnia canta. Conto Florence, ho lavorato anche per la Prince. E perché arrivò a Pantaleo a Firenze? Iniziai per gioco, affiancando uno studio di procuratori importanti di Prato. Da lì ho iniziato ad assistere diversi calciatori più o meno importanti, ho fatto tanti trasferimenti, poi mi ero annoiato perché c'era un cambio generazionale. Cioè, ancora oggi faccio delle mediazioni più che altro internazionali di giocatori che arrivano dall'estero in Italia o viceversa, e mi sono diversificato con consulenze esterne al settore tecnico della FIGC, docenze, ho fatto lezioni a giurisprudenza Urbino, a Milano, ai master di management dello sport, e consulenze alle società di calcio. Quindi tendenzialmente quando sono in difficoltà o gli porto degli investitori, si fa i cambi di quote, di proprietà, o gli porto dei manager appropriati in base agli ruoli che devono ricoprire. Ma te l'ho sintetizzata, perché se no, se ti dico, ma mi diverto, la cosa bella è che non devo dar conto a nessuno, non ho orari, ho una rete di contatti, tu lo sai, questo lo puoi certificare, importante,
8: sì, lo confermo.
4: Conosco un po', più o meno, lo vedete, anche i rapporti che ho di confidenza con tanti dirigenti importanti del calcio italiano e non solo, e quindi faccio cose, vedo gente,
8: saluto persone,
4: però vedi anche queste domande, vai su LinkedIn, c'è la mia storia, non è? Vai su Google, un po' di cose ci sono scritte, no? E sto proprio con quella malignità, quella cattiveria, dico, ma te che tu fai? Ora vorrei andare a vedere cantieri o giocare a burraco, se mi riesci, in quel famoso locale alle pendici di Fiesole dove fanno i coccoli. Ecco,
8: secondo me ti riesce.
4: Mi riesce.
8: Secondo me ti riesce.
4: Sì, ogni tanto mi incartano, vedi, fai l'opinionista di qua, vai a commentare la partita di là, vai a vedere la partita di là, vai a parlare con il direttore di là. Mi incartano. Io vorrei giocare a burraco tutti i pomeriggi, ma ancora non me lo fanno fare, insomma. Mi trovano sempre qualcosa da fare anche non volendo, sei d'accordo?
8: Va bene, allora si infittisce l'intreccio di Costantino Nicoletti nell'esercito. Manuel ci dice che è meglio non raccontare, okay,
4: sì, confermo.
8: Ma sicuramente confermo. Si ricorda le parti di cacca che prendevi dal colonnello per i capelli.
4: Sì, perché avevo capelli lunghi.
8: Davvero?
4: Arrivavo in serie capelli.
8: E nonostante questo ti hanno fatto sergente.
4: Ero capo ufficio laboratorio microfilmatura, era l'ufficio più imboscato, fotografo facevo. Tanto è vero, il fotografo, cinefotoperatore, le parate, le manifestazioni, dove passai il tempo? Sì, 3 anni ho fatto.
8: E li facevi effettivamente,
4: certo,
8: delle foto?
4: Fotografo, tutto lo strumento, adatti, video.
8: Senti,
4: poi arrivava a calciare il cambio di comandante, io ero in ferie, mi chiamarono per fare servizio fotografico in borghese. Comandante era un alpino, tosto. Pensavo fosse un civile. Dopo, quando rientrai dalla licenza, dalle ferie, mi vide in divisa, coi capelli muscivano dal basco. Sergente, che ti dice di andare dal parrucchiere? Sì, ha ragione, fatto.
8: Ci sei andato.
4: E certo, se no.
8: Va bene, Costantino Nicoletti, il tempo della sua esposizione è terminato. Io ti ringrazio e ti saluto.
4: Ma
8: mi dispiace molto
4: te,
8: che sia finita questa trasmissione.
4: Dai,
8: davvero,
4: ignorante.
8: Sono qui che sto piangendo. Ringrazio Sara Mastrosimone per la cura della parte tecnica. E tutti voi che ci avete seguito, Garisca al vento, torna alla mare 17. Buona serata.
4: Alla grande.
8: Giacomo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. In apertura la cronaca. Tornano le segnalazioni sul degrado e sui problemi di sicurezza lungo la ciclabile di Viale Redi, che costeggia il torrente Mugnone. A lanciare l'allarme è il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che denuncia la presenza di siringhe usate, resti di consumo di sostanze stupefacenti e bivacchi alcolici notturni. Secondo il comitato la situazione sarebbe ormai consolidata. Il presidente Simone Gianfaldoni evidenzia inoltre come la vegetazione impedisca una piena visibilità di quanto accade lungo il percorso. Gianfaldoni ricorda che la situazione sarebbe già nota alle forze dell'ordine. Da qui la richiesta rivolta al comune di Firenze di intervenire sulla vegetazione. Chiediamo nuovamente all'amministrazione comunale di provvedere all'abbassamento delle siepi che delimitano la ciclabile della carreggiata stradale affinché si aumenti la visibilità per le forze dell'ordine. Una richiesta che era già stata formulata ma senza esito, si legge nella nota del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino. Proseguiamo coi trasporti. Domenica 14 giugno i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni a Firenze per via di uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas. Lo fa sapere GEST. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati ed è indetto dall'inizio del servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 17, dalle 20 al termine del servizio. La regolarità del servizio fuori dalle fasce di garanzia dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle medesime sigle sindacali è stato 10,81%. Per quanto riguarda i bus di Autolinee Toscane, il servizio è garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Proseguiamo con lo sport. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 del calcio storico fiorentino ci sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli, scelto come magnifico messere della finale del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Questa è la nota del comune di Firenze. Reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti del tennis mondiale, Cobolli sarà uno dei volti simbolo di un torneo che continua a unire tradizione, identità cittadina e grandi personalità del presente. In chiusura il meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno poco nuvoloso per velature in transito in mattinata. Locale aumento delle nubi al pomeriggio con possibili brevi rovesci nelle zone interne, più probabili sulle province di Siena e Arezzo. Venti deboli moderati da sud-sud-ovest. Mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
6: Con me, Alberto Di Chiara.
1: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.

0: 19.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Guardala. Il calcio a Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air, la trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
1: Un lungo fiume di inchiostro è cominciato a scorrere il 3 ottobre del 2023 fino ad oggi, 9 giugno 2026, giorno della puntata numero 100 di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più in onda su Radio Firenze Viola, e allora siamo qui a celebrarla, peraltro in quella che è l'ultima puntata di questa terza stagione di Calcio Più On Air. Buonasera allora da Giulio Dispensieri, buonasera a Sara in regia e come i miei due compagni di viaggio ormai da 3 anni a questa parte, Benedetta Ghelli, ciao Bene.
2: Ciao Giulio, buonasera a tutti, un po' emozionati.
1: Sì, stasera sì. E Samuele Tofani, ciao Samu.
3: Ciao, buonasera a tutti. Siamo diventati vecchi insieme a questo punto, noi e quelli che ci ascoltano o ci guardano in televisione.
1: Posso meglio dire
3: di
1: che siamo
3: sempre presente,
1: però.
3: Benedetta.
2: Esatto, volevo vantarmi proprio di questo, che sono l'unica di tutta la banda, diciamo così, averle fatte tutte 100.
1: Perché a volte è mancato Samu, a volte sono mancato io, allora
2: c'era
1: anche Lore, un'occasione per ricordare, ovviamente
2: Martinelli.
1: È stata la mia citazione d'apertura, questo lungo fiume d'inchiostro fu il modo in cui quella prima puntata di quasi 3 anni fa Lorenzo Martinelli aprì ufficialmente le danze in quella che era la primissima puntata di Calcio Più On Air, per l'appunto. Non so
2: e
1: se
2: arriverà allora, poi
1: lo sentiremo nel corso della puntata. Io non so se ci saremmo mai immaginati di arrivare a condurre 100 puntate, però
2: no.
1: Così è, e siamo felici ovviamente di esserci riusciti. Ci ringraziamo ovviamente, soprattutto ringraziamo Radio Firenze Viola che ci ha dato l'opportunità di essere qui fino ad oggi, speriamo ancora a lungo. Non perdiamo però le nostre abitudini, perché come ogni puntata anche questa ultima comincia con i nostri numeri, Benedetta. Oltre alla 100ª puntata ricordiamo quello di telefono WhatsApp.
2: Esatto, il 348 7513933, il numero ovviamente a cui potete scriverci. La puntata è la 34ª di questa terza stagione.
1: Esatto, è la 34ª di questa terza stagione, 100 in totale. E come di consueto allora cominciamo guardando la prima pagina di Calcio Più in edicola da questa mattina in formato cartaceo e in formato digitale su calciopiu.org. Due foto come ormai d'abitudine da qualche settimana. La prima è una foto del grande evento di Calcio Più e Calcio Fair Play che si è tenuto nel weekend a Montelupo. Abbiamo scelto il modo di viverlo come titolo, il modo di vivere questo calcio che ci piace.
2: Esatto, ne avevamo parlato anche nella scorsa puntata del nostro torneo, dai, definiamolo così. E quindi il modo di viverlo, la foto, per chi ci segue in video, è sul canale 92 del nostro Alessio Boschi, che era lì con noi in questa lunga giornata, ma comunque dai, soddisfacente di Montelupo. Il calcio nel segno dei valori, il torneo organizzato a Montelupo Lupo da Calcio Più e Calcio Fair Play serve per applicarli sul campo, e ne parleremo poi a breve con un altro dei protagonisti, ma non solo, ovviamente ci sono fasi finali, ultimi promozioni e titoli in palio. Traguardo promozione, l'altro titolo di copertina, la foto in questo caso di Antonio Badalucca, un'esultanza dell'audace Galluzzo, perché i gialloblu hanno superato anche il Molsummano nell'ultima partita di questa lunga fase playoff e quindi vince il Galluzzo, ha vinto 1-0 e sale di categoria. Torneo regionale Under 17, il Venturina si arrende ai rigori, la Cattolica torna a vincere dopo 11 anni, questo è uno dei titoli che accompagna la prima pagina. Un'altra finale è stata, che si è giocata giovedì, è quella del torneo regionale Under 15, Campani, Culla e La Grotta decidono la finale, al Bozzi trionfa la Sestese 3-1. Contro il Grosseto. Finale scudetto, un'altra notizia importante di cui parleremo ovviamente nel corso della trasmissione. La Sestese ha vinto anche la gara di ritorno e quindi domenica si gioca lo scudetto. A Guidonia troverà la Vigor per Conti. Torneo regionale Under 19, in questo caso si deve ancora giocare l'ultimo atto, che sarà d'Elite. Giovedì, questo giovedì, Sporting Cecina e Africo si sfidano per la Coppa. Eccellenza, Sant'Egidiese sconfitta 2-1, il Grassina vede la Serie D a soli 90 minuti, anche di questo parleremo. Ovviamente resta la gara di ritorno con un buon vantaggio per il Grassina. Chiudiamo con l'Under 15 di Serie A e B, Fiorentina ed Empoli, ok il primo round, ipotesi derby per il tricolore.
1: Sarebbe bellissimo vedere una finale scudetto tutta toscana, in questo caso nell'Under 15. Ci siamo lasciati alle spalle il torneo di Montelupo, uno dei grandi eventi organizzati anche da Calcio Più in questa stagione. Ce n'è subito un altro alle porte, lo avevamo avevamo già annunciato un po' nelle scorse settimane, ma adesso lo facciamo in maniera ufficiale perché abbiamo anche la location che restava da definire. Sto parlando di Giovani d'Oro 2026, la serata di premiazione organizzata da Calcio Più ai protagonisti del calcio giovanile della Toscana. Appuntamento martedì prossimo 16 giugno a partire dalle ore 19 presso il campo sportivo Romanelli di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze. Chiaramente parliamo dell'impianto sportivo della Fortis Juventus, che è teatro ormai tradizionalmente da anni di una sagra molto importante, quella del tortello dei prodotti tipici mugellani, che ci ospiterà, ci riserverà una zona esclusiva e riservata per il nostro evento. Ci sarà la possibilità di cenare in loco proprio con i prodotti tipici, quindi si mangerà anche molto bene, oserei dire, e sarà una serata molto molto bella, molto lunga anche, quindi ci sarà da tenere un po' di pazienza, ma ne varrà la pena. Un bel ricordo per tutti i premiati che abbiamo invitato e che abbiamo deciso. Non è stato facile perché ci sono tanti ragazzi, società, squadre che si sono distinte nel corso della stagione, un lavoro difficile ma che andava fatto. Speriamo di averlo fatto bene e quindi aspettiamo tutti davvero i protagonisti, che non sono solo i calciatori ma anche allenatori, dirigenti, società, squadre, che verranno a ritirare il loro premio. E sarà anche l'occasione, la nostra serata, caro Samu, per presentare, per far conoscere, anche se ormai è un prodotto anche questo di tradizione, alle persone l'annuario di Calcio Più e Campionando del calcio giovanile toscano, chiaramente stagione 2025-2026. Dentro c'è davvero tante cose.
3: Tu mi chiami in causa e so perché, nel senso, c'è parte del mio lavoro negli ultimi giorni.
1: Certo, sembrava
3: dietro
1: giusto.
3: Abbiamo tentato di riprendere la struttura dell'ultima edizione, erano poi in realtà tanto piaciute, poi c'erano stati due scudetti, poi in realtà tre perché c'era anche lo scudetto Lafio, però è arrivato dopo la chiusura della prima edizione. Comunque due scudetti in copertina, la Astrigiana e se stesse, e quest'anno sperando che ci possa essere comunque da festeggiare qualcosa, non ci sarà lo scudetto per i tempi di chiusura, quindi qualsiasi nuova vittoria non sarà celebrata sulla copertina. Ci serve anche un po' per cambiare, no? La copertina, questa vedete sul canale 92, è la copertina provvisoria,
1: certo.
3: Cioè per far vedere che comunque ci siamo, che siamo pronti, che sta arrivando,
2: e la sveleremo a breve sui nostri, a breve nel senso nei prossimi giorni, sui nostri,
3: 48,
2: sui canali, sì.
3: Perché poi è da stampare, e siamo contenti, siamo soddisfatti. È stata una grande fatica come sempre, perché non ci piace fare le cose in periodi lunghi a noi che lavoriamo in questo giornale, in questa testata, però ci piace,
2: diciamo,
3: farle,
2: che
3: ci
2: rendiamo
3: farle.
2: Sotto pressione, dai,
3: sotto pressione. Volevo
1: ufficiale.
3: Citare tre persone, poi ci sarà modo per dire tutto quello che hanno fatto tutti, però Lorenzo Martinelli credo anche in questi minuti stia dietro a questa pubblicazione, ha bisogno di un lavoro costante, quotidiano, in tutte le ore. Riccardo Belli, perché le statistiche sono il frutto del lavoro, della collaborazione con Campionando, e quindi Riccardo Belli di Campionando è l'ideatore, l'artefice, la lavorata estratte. E Niccolò Masini, che ha sentito anche oggi, ha fatto un gran lavoro sulla correzione delle bozze di questo prodotto, che non è semplice. Dice: nessuno lo fa un annuario, il calcio giovanile,
1: chissà perché
3: dice no, non solo perché non c'hanno tutte queste informazioni, infatti certo. Ce l'abbiamo solo noi, ma anche perché non è semplicissimo.
2: E magari
3: la
2: dopo no. Ci torniamo nell'ultima parte della missione anche per spiegare un po' com'è composto e anche sulla serata, ovviamente.
1: Certo, assolutamente torneremo a parlarne. Ora però è il momento di tornare a parlare dell'evento a cui abbiamo dedicato la copertina e la giornata di domenica in prima persona. Lo facciamo con uno dei protagonisti, dicevi Benedetta, lo abbiamo sentito anche per il torneo di Grosseto, è tornato a darci una grossa mano, anche perché in questo caso era protagonista davvero in prima persona, perché parliamo del torneo Calcio Fair Play. Lui è il vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play, e quindi il ben ritrovato qui a Calcio Pionera ad Andrea Vaglini. Ciao Andrea, buonasera.
4: Ciao, buonasera Benedetta.
2: Ciao Andrea.
4: Buonasera Samuele, buonasera Giulio, buonasera a tutti.
1: Allora, un'altra giornata bella impegnativa, Andrea, chiaramente molto diversa rispetto alla due giorni di Grosseto, dove si sono affrontate squadre juniores, allievi e giovanissimi, quindi un altro range di età. Qui invece parlavamo di un torneo di esordienti B 2014, calcio a 9, e soprattutto un torneo che, al di là dei risultati, che ovviamente ci sono stati, ci sono state delle vincitrici, però metteva al centro appunto il fair play, il valore del fair play. Si è giocato a Montelupo, c'è stato spazio anche per la partita applaudita, tra l'altro uno dei vostri progetti di punta, che identifica al meglio appunto quella che è la vostra filosofia. Quindi che bilancio possiamo fare? Io penso positivo alla fine, no, di questa lunga giornata.
4: Sì, assolutamente positivo, nonostante appunto alcuni momenti di criticità, che chiaramente quando si organizza un evento di tale portata, perché mi piacerebbe ricordare anche i numeri di questo evento, insomma sono stati 36 squadre da tutta la Toscana, circa 1000 persone tra calciatori, genitori, spettatori, quindi insomma quando si organizza un evento di tale portata è logico che possano esserci dei momenti di criticità, ma il bilancio è assolutamente positivo e è assolutamente positiva la collaborazione che ormai da 5 anni Calcio Fair Play ha instaurato un calcio più in quello che, come giustamente è definito Benedetta, è il nostro torneo. Ecco. Il discorso della partita applaudita è un discorso che abbiamo inserito quest'anno, avendo la possibilità appunto di sfruttare un campo proprio dedicato, perché gli impianti di Montelupo ci consentivano questo, nell'impianto A9, che tra l'altro ha la tribuna senza recinzione, quindi si prestava proprio a questo tipo di manifestazione, e devo dire, visto che l'ho curato in prima persona, i riscontri sono stati da parte dei genitori estremamente positivi su questa iniziativa, e quindi questo insomma lascia ben sperare anche per il futuro, insomma, si possa riuscire un po' a trasmettere questo messaggio, e lo vogliamo ripetere, non è un messaggio di silenzio e di imposizione, ma è un momento di riflessione su certi tipi di comportamenti che appunto a volte i genitori hanno in tribuna e che secondo noi non sono proprio correttissimi, ecco, soprattutto nei confronti dei loro figli.
1: Ecco, da parte dei ragazzi c'è stato veramente un bel comportamento, devo dire, perché poi è vero, sono piccoli in un certo senso, però è anche un'età in cui si comincia a sentire anche un pochino la competizione, no? Invece comportamento esemplare da parte dei ragazzi, e parlavi di alcune criticità, ci sono state, Andrea, ovviamente inevitabilmente anche qualche problema, no? Magari con alcuni genitori e sostenitori dei ragazzi, però poi tutto è rientrato, e credo che alla fine quello che era il senso della manifestazione sia stato afferrato da tutti, eh? Penso che da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti.
4: Devo dire veramente che il feedback che abbiamo avuto sia dalle società sia dai genitori, insomma da chi era presente, ma anche dagli stessi, diciamo, collaboratori esterni delle strutture ricettive, della ristorazione, anche per dire dell'amministrazione comunale di Montelupo, che ricordiamo ha dato il patrocinio, quindi ringraziamo anche per questo, insomma sono stati estremamente positivi, è stata una giornata bellissima, veramente un arcobaleno di colori bellissimo, meraviglioso. Poi chiaramente quando si vanno a giocare delle finali è giusto che ci sia la sana competizione che deve animare chiunque faccia sport, particolarmente il calcio, perché è chiaro che poi a tutti, noi compresi, piace vincere, però ovviamente nella maniera corretta, ecco, quindi questo è un po' il messaggio, è stato bello e il feedback e i riscontri sono stati assolutamente positivi.
2: Ecco Andrea, io più che una domanda, insomma, ti lascio una riflessione, più che altro volevo un po' esternare quello che è rimasto a me, no? È stata una giornata, l'abbiamo detto, ovviamente molto un concentrato di partite, quindi per noi dello staff anche faticosa passare dai vari campi, perché l'abbiamo detto, insomma, si giocava su più campi, però credo che quello che può aver lasciato il torneo non solo alle squadre che hanno partecipato ma anche a noi è stata vedere, insomma, le emozioni, i sorrisi dei bambini, al di là poi di come sono andate le partite, di chi è arrivato, insomma, di chi ha preso la coppa più grande, di chi ha preso la coppa più piccola, però insomma tutti erano contenti, per loro ovviamente, insomma, si parla di bambini del 2014, quindi si parla di prime esperienze, anche su confrontandosi con squadre provenienti da altre province, quindi ecco, credo che quello che ci ha lasciato anche a noi e quello che abbiamo provato a raccontare su Calcio Più, lo sottolineo, non ricordo se l'abbiamo detto, insomma sul nuovo numero ci sono 6 pagine dedicate al torneo, ovviamente con il resoconto della giornata e con le foto, però ecco, questi sorrisi dei bambini mi sono rimasti particolarmente impressi, ecco.
4: Io credo, Benedetta, che tu abbia centrato esattamente proprio il punto, il vero punto da evidenziare, perché è proprio così, insomma, quello che è emerso era la soddisfazione di questi bambini nel giocare in impianti, tra l'altro veramente, io non lo dico perché sono un motivo, che sono in un contesto bellissimo, ma soprattutto con tantissime squadre, tantissimi coetanei, perché il bello era anche vederli giocare nei momenti, diciamo, di pausa del torneo, dopo pranzo, ma anche tra una partita e l'altra, giocavano fra di loro negli spazi attivi, cioè hanno veramente fatto, come si suol dire, comune, e appunto anche vedere squadre, cioè affrontare squadre che generalmente, perché è veramente forse il primo torneo che fanno di un certo tipo, dove appunto ci si affronta a realtà che non trovano settimanalmente nei campi delle province da dove provengono. È stato definito bene, cioè un discorso di accenti e colori diversi che però poi si sono mischiati in un unico arcobaleno di partite, che è stato bellissimo, veramente, dai.
1: E allora siamo davvero soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare. Era la quinta edizione, speriamo ce ne siano ancora tante altre, ma ne sono sicuro. E proiettandoci al futuro, Andrea, prima di salutarti ti chiedo cosa bolle in pentola per quanto riguarda invece calcio fair play. Insomma, ora bisogna riprenderci un po' da queste due grosse organizzazioni, poi insomma, però in prospettiva futura che cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Intanto vivremo insieme anche la serata del 16 e questo, certo, farà molto piacere, perché io insomma, quando devo dire a livello personale, consentitemelo, che ho trovato un gruppo di lavoro esagerato, insomma siete veramente fantastici, non lo dico per piaggeria, ma siete un gruppo di lavoro, si vede che siete animati da una grande passione per quello che fate e sentite veramente quello che fate. Per quanto riguarda calcio fair play, ci sarà l'annuale poi cena di chiusura, i progetti che stiamo portando avanti sono progetti importanti, ovviamente ci sarà l'edizione 2027 della partita applaudita, con la quale stiamo già lavorando con la federazione e con l'ANCI, che quest'anno dovrebbe ampliare ancora di più il ventaglio di regioni partecipanti, e poi il nuovo progetto Valore in Campo, che è stato lanciato praticamente, dobbiamo ancora ufficialmente lanciarlo, però stiamo completando il novero delle società che parteciperanno poi a questo progetto, che è un progetto appunto che dovrà prevedere vari step durante l'anno da parte delle società che aderiranno, insomma step improntati sempre a discorsi legati al fair play, alla tematica insomma che ormai noi promuoviamo da tempo. E quindi ecco, diciamo che saranno questi due i progetti più importanti, insieme appunto al fare calcio giovanile oggi sul tema scouting nella scuola calcio, che è quello che poi promuoveremo, l'evento che abbiamo fatto a Montelupo proprio in sede di apertura giovedì scorso, parlando appunto dello scouting nella scuola calcio a parte delle professionistiche, che poi vorremmo fare appunto, vorremmo ripetere in tutte le province della Toscana. Ecco, questi sono un po' i tre progetti cardine della stagione che arriverà insomma a settembre.
1: Bene, noi li vivremo insieme, li racconteremo ovviamente anche sulle colonne di Calcio Più e Campionando. Andrea, grazie per essere stato con noi la scorsa volta, oggi, e a presto, una buona serata.
2: Ci vediamo il 16, ovviamente.
1: Ah sì, ci vediamo
2: alla serata.
1: Ci vediamo. Perché c'è anche il premio fair play, ricordiamo.
4: Sì, abbiamo il premio fair play, ci vediamo il 16 e vi ringrazio ancora per avermi fatto partecipe della vostra, tra l'altro nell'ultima puntata della stagione, quindi una degna chiusura anche per me, e ci vediamo poi martedì.
1: Grazie ad Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Parlavamo prima, guardando anche la prima pagina, Samu, e ne parlavi tu raccontando dell'annuario, non saranno in copertina per motivi di tempo, speriamo lo possano essere per motivi di campo invece. Sto parlando degli Juniores Elite della Sestese, che andranno a difendersi sul campo lo scudetto vinto l'anno scorso.
3: Doppio ostacolo rispetto all'anno scorso. Allora, l'anno scorso la Sestese vinse la finale al Bozzi alle due strade 5-0 contro Renato Curi angolana, se lo ricorderanno tutti. Quest'anno la partita di fatto è in trasferta, perché si giocherà a Guidonia e contro una squadra non solo di lì, ma anche con una certa tradizione. Non che la Renato Curi angolana non l'avesse, perché veniva dalla finale dell'anno precedente contro la Stigiana, persa di misura, però la Vigor per Conti, che sarà l'avversaria della Sestese in questa finale, è una società, peraltro espressione della capitale, dal grande prestigio, dalla grande tradizione, dalla grande storia. La Sestese ci arriva con un percorso pulitissimo in questa fase, 6 vittorie tra ottavi, primo turno, quarti e semifinale. L'anno scorso ci mise 2 pareggi in queste 6 partite, che comunque questi 2 pareggi non condizionarono il percorso verso la finale. Quest'anno la Sestese le partite le ha vinte tutte, ha vinto anche l'ultima semifinale di ritorno contro il, abbiamo imparato tutti a pronunciarlo, Legino. È una squadra ligure. 1-0 ha deciso Patrignani, di fatto la qualificazione si era già decisa all'andata con il 4-1 interno della Sestese. Nessuna sorpresa, non era di fatto possibile, non era pronosticabile un risultato diverso, e quindi la Sestese giocherà contro la Vigor per Conti. La finale la Vigor per Conti ha vinto sia l'andata 4-0 sia il ritorno 4-2, l'altra semifinale contro la Lycos, che è una squadra che è intitolata una parola greca che vuol dire lufo, in questo caso non lufo di Montelupo ma lufo di Potenza, è una squadra della Basilicata, e quindi la Sestese è in finale.
2: Perché non si dice Lykos, che è più
3: lì
2: semplice?
3: È perché quella sarebbe una greca, è la traslitterazione di una Y, e quindi sarebbe Lykos, che poi qualcuno pronuncia Lykos se no anche Lykos.
1: Quindi con l'H al posto della K,
3: la ritroviamo più avanti. Non c'è, sappiamo, nessuna toscana nelle finali scudetto under 17. Tau è uscito dal turno precedente. Il Piacenza, che è la squadra che ha eliminato il Tau, ha pareggiato 3-3 contro, mi piace chiamarli così, i nostri amici del Charlie Smuzzani, che sono i campioni del Friuli. 3-3 il secondo la seconda giornata di questo turno, triangolare di semifinale. Alla fine di questo doppio triangolare c'è la finale, si sa, in campo neutro. In programma la partita contro la Ferrini, tra Ferrini e Charlie Smuzzani, già va in casa, quindi in caso di pareggio gioca subito. Ferrini, squadra campione di Sardegna. Nell'altro triangolare il Grifone, squadra campione del Lazio, ha battuto 8-0 il Nardò. A noi interessa l'under 15 e le finali scudetto di questa categoria. Non giocava il Tau, lo sapevamo, perché avrebbe riposato alla prima giornata. Il Tau giocherà la seconda giornata e giocherà in casa. Notizia: non domenica pomeriggio, perlomeno a quanto si sa, che è l'indicazione della Federcalcio già sul comunicato di ieri, ma domenica mattina alle 11 l'ha chiesto l'avversario, che è il Donatello maschile, campione del Friuli, che viene in Toscana il giorno precedente, il sabato, e quindi non ha senso che stia chiesto di poter giocare la mattina per non stare tutta la domenica a aspettare la partita, e poi ripartire verso l'ora di pranzo. Giocherà il Donatello perché ha perso in casa contro la Virtus Ciserano Bergamo, squadra per l'appunto di Bergamo, 1-3 vinceva il Donatello in rimonta, ha perso, quindi di fatto il Tau giocherà la partita decisiva in trasferta, verosimilmente si giocherà tutto sul campo della Virtus Ciserano, quindi a Bergamo, il 21 giugno. Vediamo quanto finirà la partita di domenica. Il Tau deve provare non soltanto a vincere, ma anche a vincere con più di 2 reti di scarto. Intanto questa partita giochiamocela e vediamo come arriveremo poi alla partita decisiva. È importante, mentre vedo un grande sviaggio di messaggi sotto, ma sto attento a non distrarmi, sono messaggi evidentemente importanti sul quello che sta succedendo in questo giornale, in queste ore, la serata e l'annuario di cui parlavamo prima. Il Tau tra le prime 6 d'Italia in questa categoria ci è arrivato per il secondo anno consecutivo, e l'anno scorso poi arrivò in finale, perse la finale. Non è da sottovalutare, non è scontato, perché una toscana di certo arriva alle fasi nazionali, vince il campionato, però poi non è detto superare il primo turno. L'abbiamo visto nell'Under 17, l'abbiamo visto quando l'Africo vinse il campionato giovanissimi, però uscì contro il Juventus Club di Parma al primo turno. Quindi non è scontato arrivare superare il primo turno, anche se si dice che con Liguria e Emilia Romagna la Toscana ha un certo vantaggio per struttura, per storia, per come è configurato il territorio. Benedetta mi sta guardando perché sono andato lungo.
2: No,
3: ho detto facciamo veloce su queste fasi scudetto.
2: Potrebbe
3: parlare ore sulle fasi scudetto.
1: Beh, una certezza è che la finale della Sestese e il cammino del Tau giovanissimi
3: la Toscana è grande
1: protagonista, e ve li racconteremo non più in radio, direi, visto che esatto, è l'ultima puntata di questa stagione, ma sui nostri canali un po' ovunque, perché
3: diciamo che sono stato molto contento della telefonata che ho ricevuto ieri, che mi ha annunciato che Donatella aveva chiesto di anticipare la partita domenica mattina, perché in questo modo c'è possibilità di vedere il Tau al campo. Ci tengo molto a questa partita, i bambini del Tau sono importanti a vedere il campo sportivo, c'è molto colore al topascio in queste fasi. E poi la finale in televisione della Sestese, c'era a Guidonia, quindi niente trasferta a Guidonia, ma la dà la partita il canale ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, già ufficializzato sull'ultimo comunicato, quindi c'è modo di vedere l'una e l'altra. Poi per scrivere si starà a vedere, magari mi dà mano qualcuno di quelli che ci sono a questo Tau.
1: Mi sa che è rimasta solo Benedetta, perché
2: va bene. Resto io, ma volentieri. Speriamo
1: non tornerei sul mio impegno di domenica,
2: altri risultati positivi.
3: Quell'impegno di domenica.

0: alla finale, dopo aver superato i rigori la Pro Livorno Sorgenti, il totale è di 9-8 dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Erano andati in gol Morelli e Tinelli per l'Africo, mentre Soc e D'Angelo per la Pro Livorno. È stata una partita combattuta, e altrettanto combattuta e direi scoppiettante è stata anche l'altra semifinale, quella che vedeva contrapposti Atletico Lucca e Sporting Cecina. Io quando ho visto arrivare il risultato, che è di 4-6,
1: detto
0: ho
1: rigori.
0: Pensato esatto che la partita, che anche questa semifinale fosse terminata ai rigori, invece no, la partita, che se non sbaglio è finita 1-0 al termine del primo tempo,
2: sì,
0: quindi
2: confermo.
0: Esatto, 9 dei 10 gol sono arrivati tutti nel secondo, è finita 4-6 per lo Sporting Cecina di Alessandro Magri. Hanno segnato Londi, protagonista di una doppietta, Castelli, Tei, Vallini e Magozzi per i rossoblù. E noi ovviamente, come sempre, saremo presenti alla finale. Ci sarà il nostro Lorenzo Martinelli, che è ormai speaker ufficiale.
2: Poi vediamo con quale formazione saremo presenti, perché ce ne sono tante.
0: Esatto, vediamo, ma comunque
2: ballo,
0: qualcuno di noi ci sarà, sì. Ovviamente la racconteremo sul prossimo numero di Calcio Più, così come racconteremo anche la finale di Coppa Toscana Lievi, che si giocherà nel pomeriggio, quindi qualche ora prima di questa finale, e ovviamente sui nostri canali social, sull'app Campionando, come sempre, insomma, ne parleremo un po' dappertutto. Appunto, la finale, il torneo regionale Juniores è alle finali, dovremo scoprire chi tra Sporting Cecina e Africo si prenderà la coppa.
2: Lo Sporting Cecina vinse il torneo regionale a Lievi l'anno scorso con questo allenatore,
0: okay.
2: Quindi
0: e appunto dicevo, gli altri due tornei invece sono gli altri due tornei regionali, che sono invece Allievi e Giovanissimi, hanno già emesso il loro verdetto. La finale Allievi è stata, l'ho vista, c'era anche Samu, l'abbiamo vista in diretta dal Bozzi. È stata una partita pazzesca per intensità, per tecnica, insomma lottatissima fino alla fine, tra due squadre che sono state grandi protagoniste del campionato Elite quest'anno, sono la Cattolica Virtus e il Venturina. La partita era terminata 2-2 ai tempi regolamentari, riacciuffata dalla Cattolica nel finale dopo che era passata in vantaggio subito in avvio. Sono serviti i rigori sono terminati 4-2, quindi la partita è terminata con un complessivo di 6-4 per i giallorossi contro un ottimo Venturina. Ma su Calcio Più in edicola oggi la partita la racconta Samo, quindi io gli lascio volentieri la parola per approfondire, diciamo, questa
2: credo di aver
0: gara.
2: Fatto il record di battute sono 15.000, quindi credo ci sia tutto.
1: Sempre.
2: Quello è successo. No, 15.000 battute non avrei mai fatte, però nemmeno per uno scudetto, perché vabbè, però era una partita che si è prestata e ci sono stati 1.000 spunti, forse anche di più. Io spero di averli toccati tutti, comprese le tante persone, e mi piace citarne una in particolare, che è Giancarlo Scampati, che è un dirigente della Floria, un amico nostro di Calcio Più, che al fischio finale, l'ultimo rigore segnato da Chirino Scalderon, altro grande protagonista della finale, è entrato solo per battere il rigore decisivo, e si potrebbe parlarne per ore anche dei rigori con i quali Chirino Scalderon ha rotto la maledizione, sembrava gravare sulla Cattolica Virtus. Dicevo, Scampati, salutandomi, passando, ha detto: sono queste le partite, perché c'è davvero stato queste sono le partite, c'è stato tutto in questa partita, c'è stato il vantaggio subito, la rimonta, un grande pubblico, perché c'erano tantissimi spettatori da Venturina, e non è banale venire da Venturina alle due strade e di un giorno infrasettimanale di sera e tornare alle due o alle tre di notte, peraltro proprio perso la partita, loro speravano evidentemente uno stato diverso. C'erano tanti anche della Cattolica Virtus in forze, i bambini della scuola calcio vestiti con la divisa della Cattolica Virtus bianca, fa sempre un certo effetto, no? La divisa della Cattolica, quella da passeggio bianca
1: di
2: rappresentanza. Sì, io sono un vecchio, insomma, da passeggio, però sì, di rappresentanza. C'è stato tutto, e sono quelle partite nelle quali viene da dire che dispiace qualcuno debba perdere, no? Viene sempre in mente i giochi olimpici, quelli di Tamberi, che poi può dividere il primo posto con l'amico, rivale e avversario, possiamo davvero vincere, prenderci un oro a testa. In questo caso non è possibile, è stato possibile, il calcio non lo prevede. Si è felici per quelli che l'hanno vinto, perché la Cattolica era tanto, erano 11 anni che non vinceva questo torneo regionale qui, poi aveva vinto altre cose nel mezzo, il campionato, c'era stato uno scudetto in un'altra categoria, però questa coppa, che poi è una coppa alle quali le società, le squadre tengono, per la Cattolica è anche la fine di un percorso, perché poi è vero, ci sono gli juniores, alcuni ragazzi restano gli juniores provinciali, però tradizionalmente i ragazzi alla Cattolica giocano da quando sono bambini, o da quando poi arrivano e sono poco più che bambini, fino agli allievi regionali. Questa è la

0: l'ultima partita agli livelli regionali, quindi per tanti l'ultima partita in questa squadra, era l'ultima partita anche per il prete della Cattolica Virtus, che è Don Francesco Vermiglia. Si fa un po' di mercato anche di preti, è arrivata la notizia che Don Gerardo, che è il vescovo Gambelli, l'ha spostato in un incarico prestigioso, perché è rettore del seminario, e al suo posto a fare il copresidente e assistente spirituale della San Michele arriverà Don Francesco Scutella, un prete che conosco perché era vicario parrocchiale a Legnaia, quindi si sposta di poco. Possono venire delle cose interessanti, non è un dettaglio di colore, dice Samuele, ad riempire tempo per dire qualcosa. Il sacerdote, il prete della Cattolica Virtus, figura fondamentale, era in campo il prete della Cattolica Virtus a festeggiare insieme a tutta la dirigenza, la nuova dirigenza, Vallini, Mollica, tutti i dirigenti di questa stagione. Chiaramente l'allenatore Fraccone è uno dei grandi protagonisti, poi Benedetta l'ha intervistato, lo sentiamo tra pochissimo. C'è anche uno dei grandi protagonisti che mi è dispiaciuto tanto vedere affranto, gli ascoltatori di questa radio, lettori di questo giornale, dell'app, lo conoscono bene, che è Fabio Bucciantini, che ha perso una finale che aveva portato in fondo con la sua squadra fino all'88esimo. C'è l'amarezza per aver perso una finale ai rigori, e peraltro al 2-2 di Fossi si è capito che quella finale l'avrebbe vinta la Cattolica Virtus. Sono le tendenze, non nel calcio. Venturina aveva rimontato, aveva retto fino a quel punto, nonostante un paio di pericoli. Essere raggiunti in quel momento lì vuol dire perdere, anche perché dall'altra parte si sa che c'è un pararigori come Braccio, era stato già protagonista nel quarto di finale contro la se stessa, ha parato due rigori, peraltro i primi due, e se si parano i primi due rigori, i compagni segnano i primi due rigori, si va 0-2 dopo i primi due rigori, vuol dire che la partita è finita. Ma se l'ha già capito sul 2-2, poi c'è stata l'espulsione di Angeli, che si è giocato l'espulsione, l'inferiorità numerica, per evitare il 3-2 nel lunghissimo recupero, che doveva essere, poi i minuti sono diventati 8, poi 10. Bucciantini dispiace che abbia perso questa partita, così come dispiace Venturina, che fa un gran lavoro in una zona che è geograficamente svantaggiata, perché poi non porta a far finta che non sia così. A Firenze c'è un bacino che è enorme, smisurato, si possono trovare calciatori di tutti i livelli, quindi anche per giocare in categorie di rilievo, in categorie elite, vincere le coppe, a Venturina è più difficile. A Venturina c'è la concorrenza dello Sporting Cecina, e poi c'è un territorio nel quale è più difficile fare calcio a certi livelli. Venturina è bravo perché è il secondo anno che riesce a raggiungere la finale di un torneo regionale, l'anno scorso con i giovanissimi, peraltro non arrivati dall'elite, lo persero in finale contro l'Aquila Montevarchi di Pugliese, ma soltanto negli ultimi minuti di quella finale. Di nuovo il Venturina è tornato alle due strade con un'altra categoria, gli allievi, e l'ha persa in un modo forse ancora più straziante. C'era tanto dispiacere, c'era tanta amarezza, il pubblico, calciatori, un paio molto dispiaciuti vicino alle lacrime. L'allenatore l'ho sentito la mattina dopo, era dispiaciuto, comprensibilmente, perché ci è mancato davvero poco per regalare questo trofeo che sarebbe stato storico per il Venturina. Io però mi sento di dire quello che ho sentito dire, peraltro in questa radio, a Luca Calamai, quando dice che ha parlato spesso con Marcello Lippi, dice: come si fa a vincere una Champions League? Intanto per vincere una Champions League devi qualificare tutti gli anni, poi cominci a passare sempre il girone, poi cominci a giocare tu un'eliminazione diretta, ottavi, quarti, semifinale, quarti, e poi cominci ad arrivare in finale, poi a forza di giocare le finali prima o poi le vinci. E questo è lo stesso che succede in queste categorie qui, perché succede a tutti i livelli. E il Venturina, se lavora così, prima o poi una coppa la vince, ma forse vince anche di meglio. E lavora così il Venturina, e si vede, perché due grandi protagonisti, e finisco su questa partita, sono stati 2-2010, che sono stati Monaci, che è già stato grande protagonista in campionato, un calciatore sotto età, e Tosi, che ha preso in mano il centrocampo, se ne sono accorti anche gli avversari, dirigenti della squadra avversaria, tifosi della squadra avversaria. Tosi 2010, grande protagonista. La Sestese, sì, la Sestese, addio. Il Venturina, pensavo già,
1: perché eri già al prossimo
0: il Venturina nella prossima stagione, in questa categoria potrà contare su due calciatori come Tosi e come Monaci, che hanno già esperienza e grande attitudine a gestire certi palcoscenici. Si è vista dalla freddezza, Monaci ha segnato la rete dell'1-1, si vede da come si muove. Ci sono grandi calciatori, si sono visti grandi calciatori anche chiaramente nella Cattolica Virtus, due su tutto, oltre al portiere sono i due attaccanti, Fossi e Andres ha segnato, guardavo le statistiche sull'annuario per motivi evidenti, io stavo montando più di una rete a partita giocata da titolare quest'anno, perché poi ha avuto un paio di acciacchi, l'ho tenuto fuori, segna con una frequenza impressionante. Fossi gran sinistro, hanno segnato loro, hanno segnato i primi due rigori, è stata una bella serata, siamo tornati tardi ma ne è valsa la pena.
1: Mai dire a Samuele che ha tempo per parlare,
0: è arrivato un cartello prima di vai libero, perché
1: dai in anticipo torniamo in ritardo.
0: No, siamo precisi.
1: No, no, siamo in ritardo perché dobbiamo, appunto, restiamo un altro minutino su questa partita perché, appunto, come diceva prima Samuele, al termine della gara ho sentito il mister della Cattolica Virtus, Marco Fraccone, un emozionato Marco Fraccone nel dopogara. Andiamo ad ascoltarlo.
2: L'emozione è vedere questi ragazzi felici, contenti, col sorriso a testa alta, come dico sempre io, perché hanno lavorato tanto in questi 2 anni, sono cresciuti tanto sia calcisticamente ma soprattutto da un punto di vista umano, di gruppo, di squadra, di impegno, di disciplina. È il giusto coronamento per quello che abbiamo fatto in questi 2 anni. Tanti di loro sono pronti per andare a giocare con i grandi, come dico sempre io, e se lo meritano perché sono stati eccezionali. È stato tutto momenti, e poi in una finale sono decisivi, sono sensazioni che uno può avere anche dentro. Si era partiti troppo forte noi forse, poi dopo giustamente venivo fuori Venturina, che è un'ottima squadra, e faccio i complimenti perché essere arrivati qui non è da poco, e tra l'altro sono anche dei cari amici, quindi proprio è la finale perfetta. Detto questo, sotto 2-1 ho detto bisogna cambiare, siamo andati 3 davanti e poi forse ho trovato questo gran gol, ma la squadra, il gruppo, ha vinto la squadra. E pensare che a dicembre eravamo noni, senza purtroppo Chirinos e Andres che sono mancati per 9-10 partite, e a gennaio ci siamo fatti un patto lì dentro, nello spogliatoio, e siamo andati tutti in un'unica direzione, e questo poi merito è loro perché sono stati unici tutti venerdì, eravamo sempre a dire le stesse cose che sanno loro, sappiamo noi, e la coppa è là.
1: E questo era Marco Fraccone, un emozionato tecnico della Cattolica Virtus. Cattolica, lo ricordiamo, insomma, vincitrice del torneo regionale allievi. Sempre giovedì si è giocata un'altra finale, che è stata quella del torneo regionale giovanissimi. Ha vinto la Sestese battendo 3-1 in finale il Grosseto. E noi ne parliamo adesso, però prima presentando un ospite. Non è un ospite.
3: Eh beh, direi di no.
1: Però noi l'abbiamo tanto corteggiato, ma non aveva mai risposto
3: quest'anno
1: positivamente.
3: Non avevo programmi televisivi dove fallire miseramente, quindi non c'è stata occasione di prendere il mio posto qui al centro del tavolo, però oggi
1: quindi,
3: è con noi, poteva non esserlo
1: in questa ultima puntata, tra l'altro 100ª puntata, quindi puntata doppiamente speciale. Ovviamente parliamo del nostro Lorenzo Martinelli. Ciao Lore.
4: Ciao ragazzi, ben ritrovati, queste voci le conosco bene, come state?
1: Sei in forma?
3: Bene.
4: Sì, in forma. Grazie per esservi ricordati di me all'ultima puntata.
1: Cioè, vabbè. Grazie.
3: Abbiamo aperto citandosi, voglio dire, quel lungo fiome d'inchiostro con cui apristi ormai 3 anni fa.
1: Devi recuperare.
3: È tornato oggi.
1: Lore, devi recuperare l'inizio di trasmissione. Ma lo sai, vero, che se non facevi una piccola apparizione in trasmissione oggi noi ce la saremmo molto presa? Lo sai,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, diciamo, ecco, dovrai rimanere fra noi, ma sono stato letteralmente obbligato. Ecco, quindi sono qua molto volentieri e ho aderito con entusiasmo a questo. Finiamola qua, come dai, stavate parlando di...
1: Appunto, della finale, ci riporta lui all'ordine, vedi? E stiamo parlando, sì, della finale del torneo regionale giovanissimi. Hai curato tu l'articolo su Calcio Più, uscito oggi in edicola, e quindi niente, chi meglio di te, insomma, ci può raccontare un po' di questa partita. Lo abbiamo detto, guardando la partita, l'abbiamo detto anche nel titolo della pagina, appunto, che è uscita oggi su Calcio Più, si chiude un cerchio perfetto per la Sestese.
4: Sì, è vero, perché è una di quelle possibilità che dà a noi cronisti di trovare una narrazione un po' più profonda, il caso della Sestese, ecco, mi riferisco a quello, perché è la storia di una squadra che in questi 2 anni ha prima saputo rialzarsi davanti a degli ostacoli che si erano rivelati insormontabili. Un anno fa sognò la finale del Bozzi per il titolo regionale giovanissimi B, che poi è sfumata. In campionato quest'anno ha visto sfumare il titolo regionale sul più bello, e poi questo percorso di Coppa è qui che viene, no? Tutti gli spunti che ci ha offerto questa squadra di Jacopo Corti, che rispetto ad altre, magari, ecco, ha avuto quel pizzico di profondità in più di narrazione, anche perché poi in Coppa ha affrontato queste due squadre che erano state le sue due bestie nere, lo Scandicci e il San Miniato, quindi una sorta di destino, no, che ti presenta davanti una seconda opportunità, e stavolta ce l'ha fatta. E poi in finale era una finale in cui aveva tutto da perdere, nonostante di là il blasone del Grosseto, che è una società professionista scesa temporaneamente, poi speriamo che sia davvero così e che questo ritorno nei professionisti si completi con l'ultimo passaggio per il Grosseto. Comunque, ecco, il Grosseto è una sfida comunque affascinante, però in cui la Sestese aveva i favori del pronostico, inutile nasconderlo, e quindi di nuovo un'altra sfida così particolare, mai sfide banali, superata anche quest'ultima, giusto vedere il trionfo. E poi era una riflessione che facevo proprio poche ore fa, perché sapevo che sarei intervenuto su questo argomento, questa finale che poi abbiamo vissuto insieme, no, Benedetta?
1: Certo.
4: Eravamo proprio in tribuna al Bozzi. Credo anche Fraccone dopo, nonostante il post partita degli allievi me lo sia visto un po' meno, però le lacrime di Jacopo Corti, io le vedo tutte le finali del Bozzi, e insomma vediamo tanti epiloghi di campionati, di competizioni, e non è così raro, non è così frequente che poi alla fine arrivino le lacrime. Io non voglio sembrare retorico, però delle volte sono proprio lacrime non solo che sciolgono la tensione, ma che probabilmente chiudono un cerchio, perché in questi due anni hanno costruito davvero una storia importante insieme questi ragazzi, tutti i percorsi biennali specialmente, o comunque anche una stagione calcistica lascia dei ricordi, però forse qualcuno più di altri, e se poi arriva il trionfo finale, ecco, questo è stato veramente delle emozioni intense, nonostante il pomeriggio un po' caldo, no? Mentre la cornice della gara successiva era sicuramente più suggestiva, però tante emozioni che noi proviamo come sempre a raccontare.
1: Sono contento che tu ti sia soffermato sull'emozione degli allenatori, perché non ci eravamo messi d'accordo, ma era una delle cose che mi ero appuntata da chiederti, te che hai vissuto, insomma, in questi anni vivi tutte le finali del Bozzi, in quanto appunto hai anche il ruolo di speaker. A me mi ha colpito che entrambi gli allenatori abbiano, insomma, si siano emozionati. Poi li ho intervistati io, quindi li ho visti proprio in diretta, e l'emozione di entrambi, quindi ti avrei voluto proprio chiedere questo, però
4: ma infatti già... la mia riflessione nasceva proprio da quella che mi avevi fatto te, perché te me l'avevi riportato, e io ci ho ripensato, non è così frequente vedere questo tipo di reazione qua, perché spesso sono un po' più appiattite le emozioni, no? Ci sono i festeggiamenti, grande gioia, però le lacrime forse veramente rappresentano quel pizzico di profondità in più che provavo a descrivere io prima, no? Ci sono, anche Fraccone faceva riferimento a delle cose che si dicevano loro nello spogliatoio.
1: Certo.
4: Ogni squadra ce l'ha, però probabilmente qualcuna colpisce più al cuore i ragazzi e gli allenatori stessi, ed è lì forse che bisognerebbe provare a capire che formula chimica è, perché quella è la formula chimica vincente.
1: Certo, son d'accordo, e quando siamo d'accordo direi
0: non
1: che...
0: rarissimo.
1: Esatto.
4: Mamma mia, le campane in sottofondo, te ne sento.
1: Esatto. Bravo. Allora, Lore, noi ovviamente ti ringraziamo, grazie per questo blitz in quest'ultima puntata, e ovviamente tanto noi ci vediamo presto, però ci faceva piacere, te lo ribadiamo.
3: Ci doveva essere anche la tua voce stasera, assolutamente, a coronamento di questo percorso lungo che ci auguriamo continui, ovviamente, però oggi è la centesima puntata, non può essere una puntata come le altre.
4: Ma scherzi a parte, il piacere e l'onore è mio, grazie a voi ragazzi, e per voi tre, Samuele, Benedetta, Giulio e Riccardo, il quarto
1: che arriverà dopo,
4: che arriverà dopo, infatti non credo non ci sia ancora, però no. Per voi quattro tutti gli aggettivi migliori al grado superlativo. Ciao ragazzi.
1: Grazie,
4: buon
1: Lore.
4: Proseguimento.
1: Ciao.
4: Di serata.
3: Ciao Lore, grazie.
1: Grazie al nostro Lorenzo Martinelli, ovviamente.
3: Ascoltiamo questa emozione.
1: Esatto, le ascoltiamo questa emozione, anche se poi viverla lì di persona è ovviamente un'altra cosa, però proviamo a portarla anche ai nostri radioascoltatori, e quindi andiamo ad ascoltare Jacopo Corti, tecnico della Sestese, al termine della finale.
5: Una bella sensazione, perché ho detto ai ragazzi prima della gara: oggi si vedono un cerchio, è cominciato due anni fa, e oggi dovrà essere la loro partita, il loro coronamento. ci sono riusciti. Poi le finali si giocano, a volte si leccano, a volte si perdono. Forse nel primo tempo si poteva essere più cinici e chiuderla subito, però penso che i valori si siano visti in campo e sia una vittoria meritata per tutto il percorso del campionato. Quindi onore ai ragazzi e allo staff che mi ha dato una mano. Diciamo che arrivare secondi in campionato non è stato agevole, perché a parte Venturina che veniva dal regionale, ma che comunque una squadra preparata, abbiamo giocato a San Miniato fuori casa e a Scandicci la settimana scorsa. Quindi penso siano arrivate le squadre più preparate in fondo. Onore anche al Grosseto che ha fatto una grande partita, però penso sugli episodi siamo stati più cinici noi a sfruttarli, anche se ripeto il primo tempo forse potevamo fare qualcosina di più. Non sapevo sinceramente, arrivando a una partita dalla fine in lotta col Tau, non sapevo come avrebbero potuto reagire poi ad affrontare la Coppa. Quello che gli ho chiesto e gli ho detto è stato di fare il loro massimo, perché comunque dovevano coronare un sogno che era quello di portare un trofeo a Sesto, e l'hanno fatto, bravi loro. Si può sempre fare meglio, però diciamo si chiude il mio biennio nel 2011 oggi e si è chiuso bene, dai.
3: E queste erano le emozioni anche di Jacopo Corti, il tecnico dei giovanissimi regionali, elite in questo caso della Sestese, che hanno vinto la loro coppa, dal torneo regionale alla Coppa Toscana, perché ci avviamo anche alla conclusione dei tre tornei dedicati invece ai campionati provinciali, giocati dalle seconde e terze classificate nella regular season, lo ricordiamo sempre. Nel fine settimana si sono giocati i quarti di finale della Coppa Toscana Juniores. La Lucchese ha espugnato per 3-0 il campo del Cortona Camucia e se la vedrà in semifinale con l'Atletico Levana e Leona, che ha travolto 5-0 in casa la Virtus Comeana, quindi diciamo due quarti molto netti dal punto di vista del punteggio. L'altra semifinale invece sarà tra il Signa, che ha dovuto ricorrere ai rigori per battere il Casalguidi, 8-7 il finale dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, e l'Invicta Sauro, che è uscito vincitore per 3-1 dalla sfida con l'Antella. Quindi Lucchese, Atletico Levana e Signa Invicta Sauro, le semifinali della Coppa Toscana Juniores. Per quanto riguarda la Coppa Toscana Lievi, non si è giocato perché sappiamo già quelle che sono le due finaliste. Come diceva Bendetta, si sfideranno giovedì prima della finale invece del torneo regionale Juniores. Siamo invece allo stesso punto degli Juniores per quanto riguarda la Coppa Toscana Giovanissimi, quindi nel weekend si sono giocati anche qui i quarti di finale, con le semifinali che metteranno davanti da una parte la Pro Soccer Lab e il Rosignano Solvay. Pro Soccer Lab che ha battuto 2-0 il Lucignano, Rosignano che invece ha espugnato per 2-0 il campo del Migliarino. L'altra semifinale invece sarà tra Atletico Piombino, vittorioso 7-6 rigori sul Roselle dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, e Montignoso che ha regolato 2-1 a domicilio il Dicomano. Martedì prossimo, oltre alla nostra serata come vi raccontavamo, ci saranno altre finali, perché sono le finali del torneo Primavera, allievi B e giovanissimi B, le categorie a cui è dedicato. Per quanto riguarda gli allievi B, la finale sarà tra Lucca 7 e Rinascita Doccia, che in semifinale hanno battuto rispettivamente 3-1 la Querce e 3-0 il Soccer Ponsacco, entrambe in trasferta. Mentre per quanto riguarda la finale del trofeo Primavera giovanissimi B, ci sarà da una parte la Galcianese, vittoriosa 1-0 contro il Grosseto Barbanella in semifinale, dall'altra lo Sporting Casini, che ha piegato 4-1 l'Atletico Etruria. Quindi questo è il quadro anche delle ultime finali, o comunque semifinali, che ci mancano da guardare, da raccontare e da scoprire. Ci avviamo verso le fasi finali, Benedetta, anche dei campionati giovanili nazionali. Leggendo la prima pagina dicevamo di Fiorentina e Empoli Under 15, che sperano e sono veramente vicine a incontrarsi in finale, sarebbe fantastico. Non solo loro però, perché insomma le nostre squadre toscane, viola e azzurre in particolare, sono protagoniste in varie categorie.
1: Esatto, infatti hai fatto bene a parlare dell'Under 15, perché a differenza delle scorse puntate volevo partire proprio questa volta proprio dai più piccoli, ossia dall'Under 15, perché appunto dove sono protagoniste sia la Fiorentina sia l'Empoli. Nel weekend entrambe si sono aggiudicate, entrambe di misura, la sfida d'andata delle semifinali Scudetto. La Fiorentina di Mattia Balestracci ha battuto 3-2 il Milan grazie ai gol di Picardi, Carpita e Pistone, mentre l'Empoli è passato 1-0 a Milano in casa dell'Inter grazie al gol di Merlin. Non so se si dice Merlin o Merlin, credo che non lo sapremo mai, dubbio,
3: forse.
1: Okay.
3: Forse lui lo sa.
1: Esatto. Anche perché no, è andata così questa scena. Ieri gliel'ho chiesto in redazione e mi ha risposto, ma non mi ricordo.
3: Ah,
1: quindi
3: bene,
1: lui lo sa sicuramente. Quindi restano 70 minuti, ovviamente con l'obiettivo per entrambe di conservare questo vantaggio. Questi 70 minuti separano adesso Fiorentina ed Empoli da un possibile derby ancora più speciale, perché sarebbe un derby che mette in palio, come dicevamo in apertura di trasmissione, il tricolore. Le sfide di ritorno, lo ricordiamo, si giocheranno nel weekend. Sempre Fiorentina ed Empoli sono ancora in corsa anche nella fase finale del campionato Under 17, che invece riparte domani, è stato fermo qualche settimana, riparte con l'andata dei quarti di finale, perché negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, lo sappiamo tutti, si è giocato l'Europeo, e l'Europeo vinto dall'Italia, e quindi giustamente spostate le fasi finali di questo campionato. Protagonisti all'Europeo, lo ricordiamo, diversi viola e azzurri, tra cui uno dei gioiellini della Fiorentina, del settore giovanile della Fiorentina, che è Federico Croci, che lo ricordiamo protagonista con l'Under 17, ma sotto età, perché lui sarebbe un Under 16, esatto. diciamo così. E domani appunto si gioca l'andata dei quarti di finale. La Fiorentina sarà di scena in casa del Genoa alle ore 11, stesso orario per la partita del Empoli, che invece è impegnato a Roma sul campo della Lazio. Le altre sfide dei quarti sono Roma-Juventus e Verona-Inter. Verona-Inter chiude domani pomeriggio il programma dell'andata di quarti. Domenica si giocheranno poi le gare di ritorno. Questo per quanto riguarda Fiorentina ed Empoli. C'era un'altra toscana protagonista nella fase finale dei campionati nazionali, era lo Scandicci, purtroppo era, perché si è fermato a un passo dalle semifinali il cammino dei Blues alla fase scudetto del campionato juniores nazionali. Lo Scandicci infatti è uscito sconfitto 2-1 con un gol incassato proprio all'ultimo secondo nella decisiva gara 3 del triangolare 2 contro il Piacenza. Lo Scandicci era sotto all'intervallo 1-0, aveva segnato Guidone al minuto 35. I Blues erano poi riusciti a pareggiare in avvio di ripresa al 50esimo grazie a Tellini. La beffa purtroppo è arrivata nel finale al 93esimo per mano di Pizzi, che ha segnato appunto il gol che ha deciso la partita e che spalanca al Piacenza la porta, la strada delle semifinali scudetto. È stato anche sfortunatissimo lo Scandicci, perché ha chiuso in 10 questa partita per l'infortunio occorso a Pepe. I cambi erano già esauriti, ovviamente facciamo un in bocca al lupo a Alberto Pepe, che conosciamo bene, insomma l'abbiamo raccontato in questi anni sulle pagine di Calcio Più, e allo stesso tempo, come ci racconta il nostro Lorenzo Martinelli, che era la partita, oggi lo citiamo troppo Lore, però l'ha seguita lui questa partita al Bartolozzi. Anche Chiaverini non era in perfetta forma, insomma è rimasto in campo nonostante stoicamente in campo, nonostante non fosse al meglio. Ovviamente lo diciamo, la semifinale vicina ma sfumata nel finale non cancella la grandissima stagione dello Scandicci, che lo ricordiamo aveva vinto il girone F, quindi grande protagonista poi anche in questa fase finale.
3: Esatto, così come l'Aquila Montevarchi, che è l'altra eliminata di questo triangolare, purtroppo
1: la scorsa puntata
3: le due toscane erano insieme in questo triangolare ed è passata l'altra, che appunto è il Piacenza, ma ci sta, è il calcio, e davvero complimenti perché hanno tenuto alta la bandiera della nostra regione in queste fasi nazionali. Per noi è arrivato il momento di fermarci un attimo, ma rimanete qui perché tra pochissimo arriverà il nostro Riccardo Palchetti, c'è tanto da raccontare sui dilettanti oggi, e allora a tra poco con Calcio Più On Air.

0: ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera dalla redazione.
1: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
0: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
1: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
0: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Ursa Trasporti e FAST.
1: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
0: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
1: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi.

0: su Radio Firenze Viola, calcio più on air, ultima puntata di questa terza stagione, centesima puntata della nostra storia. La celebriamo anche con Riccardo Palchetti. Ciao Riccardo.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti, un piacere come sempre essere qui.
0: Nostro compagno di viaggio di questa nuova stagione, grazie a lui abbiamo allargato il campo sui campionati dilettanti, in particolare sull'eccellenza, ma poi un po' su tutti, dai Riccardo, diciamo la verità, li abbiamo raccontati veramente nei dettagli.
2: E ancora ci sopporta.
0: E ancora ci sopporta, chiaramente, il che è già di per sé qualcosa di rilevante, ma siamo arrivati alle ultime battute e sono quelle, a proposito di cose rilevanti, davvero più importanti, Riccardo, perché si decidono promozioni, vittorie, insomma raccontaci un po' quello che è successo. Direi di partire dalla promozione che offriva l'ultima gara delle finali playoff. Sapevamo che era un triangolare, quindi abbiamo la squadra che ha trionfato e che quindi festeggia il salto di categoria,
1: che peraltro è un doppio salto consecutivo, perché sì, si tratta del Barberino Tavarnelle che si è aggiudicato questo triangolare con vista sulla categoria regina, perfezionando per l'appunto questo strepitoso doppio salto, e lo ha fatto peraltro in entrambe le circostanze in occasione dei playoff. Infatti al crepuscolo della scorsa stagione gli arancioblu, che allora erano allenati da Maurizio Temperini, persero ai rigori la finale del quadrangolare disputato in coda alla regular season di prima categoria dopo una sfida pirotecnica con lo Iolo che finì 3-3 al 120esimo. Però dal momento che la Lunigiana Pontremolese aveva già fatto prima di allora sapere che non si sarebbe iscritta alla successiva promozione, sia i chiantigiani che i pratesi si approcciarono di fatto al match con la garanzia di un posto in categoria superiore. Quest'anno si è insediato invece sulla panchina del Barberino Tavarnelle Stefano Lacchi, che poi ha portato avanti questo strepitoso lavoro e domenica lo ha coronato nel migliore dei modi, ultimo atto del triangolare, partita decisiva Barberino Tavarnelle Pietrasanta con entrambe le squadre appaiate a 3 punti. Peraltro se la partita fosse finita in parità si sarebbe giocato lo spareggio in campo neutro questa domenica, non servirà perché gli arancioblu hanno superato per 2-1 i biancoazzurri, apre le danze Bellosi al quarto d'ora, pareggia Cicerini all'85esimo, poi Sarti in pieno recupero al 94esimo regala al Barberino Tavarnelle il pass per l'eccellenza.
0: E allora noi approfondiamo il discorso su questo grande trionfo, Riccardo, perché abbiamo in collegamento uno dei protagonisti, il protagonista se vogliamo, di questo grande risultato del Barberino.
1: Esatto, è il principale artefice di questa splendida cavalcata culminata con la promozione in eccellenza. Stiamo parlando del tecnico arancioblu che ho citato anche qualche secondo fa, Stefano Lacchi. Buonasera mister e ben trovato.
3: Buonasera a tutti.
1: Ciao mister, buonasera di nuovo, grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito ed essere qui in collegamento con noi. Dunque, nel farti e nel farvi complimenti per questo splendido traguardo raggiunto, vorremmo partire proprio da quanto più recentemente è successo. Come hai vissuto infatti questa sfida decisiva, con l'emozione legata al fatto che il gol decisivo lo abbiate segnato addirittura al 94esimo?
3: Ma sì, è stata per noi, ecco, una straordinaria avventura, tra virgolette, perché all'inizio dell'anno appunto eravamo partiti con altri intenti, con altri obiettivi, poi ci siamo ritrovati qui e diciamo domenica scorsa, ecco, siamo passati da una delusione un po' cocente perché ci hanno fatto il pareggio al 90esimo a una gioia incredibile sul gol del 2-1 nostro a tempo scaduto, quindi diciamo sono state delle emozioni incredibili, indescrivibili. Io ho tanti anni che faccio calcio, però emozioni di quel tipo veramente poche volte.
0: Ecco mister, in questa bagarre playoff peraltro avete mietuto 4 vittime illustri a cavallo tra il vostro girone e poi il successivo triangolare di cui parlavamo, le chiedo qual è stata in generale la chiave che, insomma, considerando anche che siete una neopromossa, quindi magari un po' meno di esperienza rispetto alle altre da questo punto di vista, vi ha permesso di arrivare in fondo a questa lunga post season dove immagino conti la tecnica, il campo, però anche una tenuta mentale non indifferente, perché la stagione è stata veramente molto molto lunga.
3: Sì, per assurdo i momenti più difficili sono stati proprio all'inizio, perché noi non eravamo partiti benissimo, sia in Coppa che le prime partite di campionato. Però poi, diciamo, stava facendo questa squadra, ha preso sempre più consapevolezza della propria forza. E poi, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, è una squadra che mentalmente è molto forte. Nell'avversità si esalta. E infatti questi incontri, insomma, pareggi, e diciamo dobbiamo porre proprio la forza mentale del gruppo, perché poi è un gruppo di amici che dal primo giorno sta bene insieme e in più poi, ecco, diciamo è prevalsa anche perché questa è una squadra del territorio in cui ci sono molti ragazzi appunto del paese, e quindi è prevalsa proprio questa voglia di andare oltre l'ostacolo e quindi ci ha portato e ci ha permesso di appunto raggiungere un risultato, ripeto, che all'inizio dell'anno era proprio irraggiungibile, non nemmeno nei nostri sogni, ecco, non potevamo ipotizzare una cosa del genere. Per ora è diventato realtà, per cui diciamo, siamo estremamente contenti, naturalmente. Siamo consapevoli che si è fatto un passo abbastanza lungo, però insomma ora ci vogliamo godere il momento, ecco, praticamente.
2: Ecco, mister, la volevo proprio portare sul discorso obiettivo. Riavvolgiamo il nastro, il Barberino, l'abbiamo detto, il Barberino Savarnelle si è presentato a Nastri di partenza, reduce dalla prima categoria 2024-2025, quindi a Nastri di partenza di questo campionato di promozione, conscio del fatto che avrebbe dovuto affrontare un girone molto competitivo. Ha detto poco fa, insomma, non vi aspettavate un epilogo così. È cresciuta comunque, quindi, col passare delle giornate questa ambizione, immagino non vi sareste aspettati, insomma, una stagione di questo tipo in crescendo.
3: No, assolutamente, io diciamo che è il primo anno che sono a Barberino e le prime chiacchierate, diciamo, che ho fatto col presidente, col direttore, insomma, si parlava sempre di una salvezza, ecco, raggiungibile addirittura anche attraverso le auto, per cui il nostro obiettivo era proprio primario, era quello della salvezza. Però poi ci siamo resi conto che potevamo recitare un ruolo importante, perché poi, insomma, ovviamente ci sono dei valori, sia tecnici, io ho parlato di gruppo, però all'interno di questo gruppo ci sono dei valori tecnici, atletici, non indifferenti. E quindi, ecco, diciamo che stavamo facendo, ci siamo resi conto che potevamo recitare un ruolo da protagonista, ecco. Naturalmente a protagonista sì, a un certo punto ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere i playoff. Una volta raggiunto i playoff, però, insomma, credere o sperare o di vincere, di fare quel che abbiamo fatto era impensabile, l'abbiamo raggiunto, siamo enormemente contenti. Ieri dicevo ad alcuni colleghi vostri che la nostra più grande gioia è stata quella di vedere dei ragazzini di 10 anni che festeggiavano, però nello stesso tempo c'erano anche i signori anziani che ci applaudivano, erano contenti, quindi una gioia incredibile, perché ripeto, questa squadra appartiene al paese Barberino, quindi al territorio. Siamo doppiamente felici anche di questo.
4: E lei ha detto che le difficoltà principali sono state all'inizio. Come siete riusciti ad adattarvi a un girone così complicato, anche alla luce dei tanti cambiamenti che si erano registrati nel corso dell'estate?
3: Sì, diciamo che appunto durante il direttore stava molto bravo in questo senso. Conosceva la squadra, io l'avevo vista giocare 2 o 3 volte l'anno scorso, avevo visto che c'erano dei valori, però poi il direttore è stato capace, insomma, di apportare delle modifiche, di portare gente che la categoria l'aveva fatta. Sì, in un primo momento abbiamo avuto un po' di difficoltà, però ecco, abbiamo avuto delle difficoltà a livello di risultati, perché poi a livello di gioco ci siamo sempre espressi in maniera molto molto positiva. E poi ecco, ha iniziato anche a venire alcuni risultati, e da lì si è preso coscienza e niente, ci siamo ritrovati qui a vivere questa favola, perché per noi è una favola. E ora come quello che dico è che, insomma, ci aspetta 2 o 3 mesi in cui bisogna in tutte le maniere non sbagliare niente per poter, ecco, recitare, diciamo, un ruolo, insomma. Non vorremmo fare il prossimo anno, ecco, un ruolo da comprimario, nel senso vogliamo giocarci fino a fondo le nostre carte, ovviamente ci parla di salvezza, questo sì, però già stiamo pensando e programmando la prossima stagione.
1: Ecco, mister, effettivamente è sacrosanto che ora vi godiate i meritati festeggiamenti, ma avendo pur sempre terminato questa stagione molto più tardi rispetto agli altri, dovrete subito iniziare a programmare la prossima eccellenza. Quindi ti chiedo, puoi già dirci se resterai sulla panchina del Barberino Tavarnelle, e poi anche se puoi specificare maggiormente quelle che potranno essere le vostre ambizioni per il prossimo anno in categoria regina?
3: Certo, ma io la razionalità mi direbbe di andare via. Male. Però, diciamo, veramente ho vissuto un anno straordinario, ho conosciuto delle persone fantastiche, delle persone vere, ecco. E quindi il cuore mi dice di rimanere, ecco. Diciamo che ne abbiamo già parlato, quindi vorrei rimanere al 99%. E normale, ci siamo messi già a tavolino un po' a vedere, a delineare a buttare giù, ecco, qualche idea, perché naturalmente il prossimo anno ci saranno due cose, quindi noi uno avanti da un 2007 e un 2008, il nostro primo obiettivo è quello di individuare qualche quota che ci possa fare, che possa fare il caso nostro. E in più, ecco, sicuramente l'obiettivo sarebbe quello di mettere 1, 2/3, ecco, giocatori un po' di esperienza che magari in ogni reparto che ci possono fare, ecco, alzare quel, non dico il livello tecnico, ma un livello di personalità oppure di insomma di esperienza, perché la categoria all'eccellenza, insomma, è una categoria tanto grande, ecco, però come sono eccellenza. Quindi, insomma, però vogliamo recitare, ecco, non un ruolo di allenatore sacrificato, ecco, quello no, ovviamente vogliamo, insomma, potercela giocare sul campo tutte le domeniche, questo sì. Quindi diciamo il nostro obiettivo è quello proprio di allestire una rosa competitiva, perché poi non male, siamo un po' in ritardo, perché insomma siamo un po' in ritardo, è negabile, però il nostro obiettivo è quello di allestire una rosa più adeguata possibile alla categoria, ecco.
1: Ecco mister, ti faccio un'ultima domanda a carattere personale prima di salutarci. Mi ricordo anche che all'inizio di questa stagione ci siamo incontrati a pranzo presso il ristorante di un caro amico e mi avevi detto, ricordo in quella circostanza, che per diversi anni eri stato un po' assente dalle categorie dilettantistiche, l'ultima tua esperienza era stata sulla panchina degli juniores nazionali del San Donato Tavarnelle, per cui ti chiedo anche a posteriori che cosa ti abbia spinto la scorsa estate a rimetterti in gioco in arancio-blu per affrontare poi una stagione che sapevate sarebbe stata particolarmente impegnativa.
3: Certo, no, io ho vissuto due anni straordinari per quanto riguarda l'esperienza al Dinamo Juniors Nazionale del San Donato, però mi mancava qualcosina a livello di emozioni, ecco, e quindi ho avuto poi appunto questa possibilità e l'ho colta al volo, sinceramente. Io e il direttore ci conoscevamo, Fabio Ercolino, sono grato perché mi ha portato in un ambiente, ripeto, straordinario. Poi insomma è stato coronato da questo fantastico risultato la stagione, per cui diciamo la scelta che ho fatto è stata molto giusta all'inizio, ecco. Però la motivazione che mi ha portato è proprio, ecco, il fatto di tornare a vivere emozioni un po'. Mi mancava, ecco, la domenica, il pathos della domenica, l'eccitazione della domenica, ecco, tutte quelle sane emozioni che solo questo giochino ci consente di vivere, ecco. Che è un giochino, però ci sono delle emozioni forti.
1: E questa era l'ultima domanda, grazie infinite a mister Stefano Lacchi, tecnico del Barberino Tavarnelle, complimenti a te e a voi per questa splendida cavalcata per la promozione, in bocca al lupo se del caso per il prossimo anno, qualora tu rimanessi sulla panchina arancio-blu poi effettivamente.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora abbiamo celebrato un grande trionfo con mister Lacchi, di altri trionfi parleremo tra poco, ce n'è uno però, Riccardo, che potrebbe arrivare domenica prossima, quello del Grassina, parliamo quindi della fase nazionale d'eccellenza, 90 minuti dal sogno.
1: Esatto, anche il Grassina di fatto sta proseguendo la sua splendida stagione, siamo arrivati alla finale, al doppio confronto finale degli spareggi nazionali con vista sulla Serie D, gara 1 si è giocata stavolta a differenza di quanto accaduto nelle due settimane precedenti al Pazzagli di Grassina. Grassina batte Sant'Egidiese con il risultato di 2-1, apre le danze Frezza, raddoppia Borghesi, poi in piena zona Cesarini, il direttore di gara ravvisa un intervento falloso di Arca di Pane all'interno dell'area rossoverde, accorda un penalty agli abruzzesi, lo trasforma dal Cason che lascia a maggior ragione l'esito finale ancora del tutto in discussione. Quindi domenica 14 a Sant'Egidio alla Vibrata, stavolta non a Giulianova, si giocherà la decisiva sfida di ritorno con in palio un posto in Serie D, e giunto a questo punto, anche perché poi non avrei più possibilità di farlo, mi preme sottolineare lo stemma della Sant'Egidiese che
2: perché ci segue in video può vederlo,
0: allora,
2: grazie
0: però
2: Sara
0: lo dobbiamo raccontare. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo lo stemma, di fatto la base dello stemma della Roma.
1: Esatto.
0: Con sopra
2: con i colori giallorossi
0: e con sopra una sorta di alce.
1: Esatto, io penso che potrebbe essere il risultato perfetto per un'eventuale collaborazione tra la Roma e la Abercrombie.
0: Perfetto, quindi benissimo. Quindi suggeriamo alla proprietà americana dei Friedkin di non so, realizzare un, non so, una linea per i fan, ecco, un, benissimo. Si poteva dire Abercrombie qua? Non lo so, boh, forse sì, penso di sì. Dai, alla fine comunque in ogni caso buttate uno stemma, vabbè, fa parte degli stemmi copiati, rubrica internos che ci piace molto ogni tanto ritirare fuori. Benissimo,
1: può essere un'idea per l'anno prossimo.
0: Può essere bella.
1: Ci estendiamo anche di più alle altre regioni, solo in occasione di coppe e playoff.
0: Mi piace, secondo me anche Cristiano Militello l'apprezzerebbe questa rubrica, magari ci ruba l'idea. Allora, tornando seri, dicevo dei trionfi, abbiamo raccontato quello del Barberino Tavernelle, ce n'è un altro che riguarda invece la prima categoria, Riccardo. Insomma, sapevamo che qui il meccanismo di promozione dipendeva fino a un certo punto dai risultati delle finali, però se si doveva avere una certezza, ecco, quella certezza oggi ce l'ha sicuramente il Galluzzo.
1: Esatto, prima però di arrivare un attimo al Galluzzo, volevo fare una piccola chiosa sul Grassina.
0: Sì,
1: sempre,
0: scusami, prego.
1: Perché
0: prego,
1: adesso
0: prego.
1: Di fatto ha due tifose in particolare, lo diceva già Samuele
0: giusto.
1: Qualche settimana fa. Una è il Calenzano, ma questo sì. Per quel che riguarda la griglia dei prossimi juniores regionali d'élite, in caso di promozione in Serie D del Grassina, questo attirerebbe relativi juniores nei nazionali, libererebbe un posto nell'élite per il Calenzano, ma non ci sarebbero ulteriori ripescaggi a fronte di un organico complessivo in sovrannumero. La seconda tifosa di fatto si è delineata da domenica, è il Pietrasanta, che ha perso appunto l'ultima sfida, ha perso gara 3 del triangolare contro il Barberino Tavernelle, quindi per l'appunto il Grassina, salendo in Serie D, libererebbe un posto anche in Eccellenza. Il Pietrasanta sarebbe la prima indiziata per il ripescaggio.
0: Esatto.
1: Per quanto riguarda invece la prima categoria, come giustamente osservavi, è l'Audace Galluzzo che si è aggiudicato il posto in promozione vincendo la lunghissima bagarre grazie per l'appunto alla rete di Rosi sul campo neutro di Ayana, stacca il pass per la categoria superiore, di fatto si redime in maniera totale dopo che in precedenza si era portato già a tanto così dal sogno, salvo poi perdere lo spareggio col Calenzano che era decisivo per la vetta del girone C. La vittima è stata l'intercomunale Monsummano, poi ai fini del ripescaggio tradizionalmente viene disputata anche quella che sarebbe la finale per il terzo e per il quarto posto, per delineare una sorta di graduatoria, ecco, quindi meritocratica qualora ci fosse il bisogno di ulteriori ripescaggi. E in questa circostanza l'Atletico Lucca ha travolto per 4-1 il Tegoleto, anche se in prima categoria restava un'ultima situazione da definire, curiosamente non legata ai playoff quanto piuttosto ai playout, perché c'è stata una lunga vicenda che si è trascinata più che sul campo nelle aule giudiziarie. Si parla del girone D, originariamente l'Audace Isola d'Elba si era vista inflitta una penalizzazione di 3 punti, era scesa a 28 ex aequo col Vada, ma avevano conquistato i biancorossi più punti degli Amaranto negli scontri diretti, quindi la sfida per i playout avrebbe dovuto essere Vada Forcoli. La vicenda non è terminata in quella circostanza, perché i punti di penalizzazione sono diventati 4, l'Audace Isola d'Elba quindi è scesa al quart'ultimo posto a quota 27, ha dovuto domenica scorsa affrontare questo decisivo spareggio, l'ha vinto di misura per 1-0, quindi il Forcoli di fatto è l'ultima retrocessa in seconda categoria.
0: Esatto, particolare ovviamente un playout di questo periodo, però ci ha spiegato Riccardo il perché siamo arrivati a giocarlo la prima settimana di giugno. Chiudiamo direi, Riccardo, con la seconda categoria, perché anche qui c'è una promozione da registrare, diciamo non ufficiale ma ufficiosa, possiamo dire così.
2: Sì, completa diciamo la graduatoria.
0: Esatto.
1: Possiamo dire in questo caso per l'appunto sostanzialmente ufficiale, anche se formalmente ancora no, per una squadra che scende in seconda c'è un'altra che sale in prima, l'impronta Tavernuzze, perché le vincitrici dei playoff dei gironi, che sono 11, sono altrettante numero dispari, 4 accoppiamenti, un triangolare. L'impronta ha dovuto giocarsela con Molazzana e San Vincenzo, in gara 3 è riuscita a fare un qualcosa di clamoroso, perché sotto di un uomo e di una rete ha vinto per 3-1 contro la formazione labronica e quindi ha festeggiato per il salto in prima categoria.
0: Esattamente, bene, abbiamo chiuso il quadro anche con quest'ultima puntata su quelli che sono stati i verdetti dei dilettanti, stagione dei dilettanti veramente lunghissima, di fatto manca solo il Grassina e poi la possiamo considerare completata, ecco, in un certo senso. Riccardo, grazie per avercela raccontata durante tutto l'anno, insomma, perché questo format è nuovo di questa stagione e siamo felici di averlo portato, perché insomma ci ha allargato lo sguardo non solo alle categorie giovanili ma anche su tutto quello che le circonda, in particolare in questo caso i dilettanti, che è comunque un argomento che su Calcio Più è ben presente con le cronache delle gare dalla Serie D fino poi insomma alla terza categoria. categoria, anche se in maniera diversa chiaramente, un panorama molto vasto, ma ci piace coprire tutto e quindi siamo riusciti anche in questo intento. Ma non è l'ultimo argomento di questa fascia, perché ovviamente da tradizione anche questa ultima puntata vuole la sua scheda d'eccellenza.
1: L'ultima scheda d'eccellenza la lancio ovviamente nel ringraziare io, sono io che devo ringraziare voi per la fiducia e l'opportunità. È stato un piacere vivere questo viaggio, questa avventura al vostro fianco. Parliamo di un centrocampista classe 1993 con tante esperienze soprattutto in Serie D, che quest'anno si è diviso a metà tra il Sansovino e la Massese, quindi purtroppo l'epilogo della sua stagione non è stato fortunato per la sconfitta e playout contro la Larcianese. Stiamo parlando di Francesco Cantatore.
5: Francesco Cantatore, nato a Carrara il 6 dicembre 1993, è un centrocampista centrale all'occorrenza impiegabile anche come mediano trequartista, che in questa stagione ha vestito le maglie di Sansovino prima e Massese poi nei due gironi della nostra categoria regina. Pedina di grande esperienza, egli si è presentato ai nastri di partenza dell'ancora attuale annata con un bagaglio consistente in 263 presenze in Serie D, 3 in Lega Pro e 2 in Coppa Italia di Serie C, e che in questi frangenti lo ha visto mettere insieme 37 gol e 4 assist. Nella stagione 2012-13, anzitutto, Francesco passa dal Savona al Sestri Levante, tra le cui file conquista dapprima un ottavo posto in Serie D per poi centrarvi la permanenza anche al termine dell'anno successivo, sia pur passando dal decisivo spareggio playout vinto ai tempi supplementari contro l'Albese. Nel 2014, in seguito, egli si trasferisce alla Novese, che dopo un tredicesimo posto in quarta serie chiude la seguente annata in fondo al girone A di Serie D, trovandosi perciò costretta alla retrocessione in Eccellenza. L'equipe di Nove Ligure, però, continua a vivere vicende travagliate a livello societario e una volta trasferitasi ad Alessandria a fronte del mancato rinnovo della concessione d'uso dello stadio Costante Giverdengo, va incontro alla propria dissoluzione. Nell'estate del 2016, infatti, a continuarne la tradizione calcistica è soltanto un apposito settore giovanile, mentre la prima squadra, non allestita, una volta fisiologicamente non presentatasi alle prime quattro gare di campionato, viene dapprima estromessa dall'Eccellenza, in seguito radiata dai ruoli federali e infine dichiarata fallita, per poi ripartire dalla terza categoria nel 2017. Francesco, nel frattempo, si trasferisce dapprima a Rapallo e poi, nel dicembre del 2016, a un Viareggio che a fine stagione si salverà in Serie D imponendosi ai playout contro la Fezzanese. Egli, peraltro, resterà ancora in Serie D l'anno dopo, vestendo la maglia del Ligurna prima di sposare, in vista della stagione 2018-2019, il progetto della suddetta Fezzanese. In biancoverde, Francesco continua a militare in quarta serie, ma a fronte del congelamento delle classifiche registratosi nella primavera del 2020 a causa dell'avvento del Covid, i Liguri retrocedono successivamente in Eccellenza. Già nel dicembre del 2019, però, egli cambia ancora aria, iniziando a militare tra i ranghi della Lavagnese e prolungando in questa maniera ulteriormente il proprio percorso in Serie D. Dopo circa un anno e mezzo in bianconero, nel 2021 Francesco passa al Varese, che strappa uno splendido quarto posto nel girone A di Serie D, per poi vincere i playoff dopo aver sconfitto Casale e Sanremese, salvo infine non risultare ripescato in categoria superiore. Nel settembre successivo egli torna invece in forza alla Fezzanese per vivere la propria seconda avventura in biancoverde e disputare altri tre campionati in quarta serie, l'ultimo dei quali però vede la squadra dell'Interland Spezzino retrocedere lo scorso anno in Eccellenza. All'alba dell'attuale annata, così, Francesco fa rientro in Toscana, rispondendo positivamente alla chiamata della tanto neopromossa quanto ambiziosa Sansovino, impegnata nel girone B della nostra Eccellenza, ma dopo non aver raccolto un elevato numero di gettoni in arancio blu, nel corso del mercato di riparazione approda in ultima battuta alla Massese nel girone A, facendo tuttavia i conti al termine della stagione con un'amara retrocessione playout a fronte della sconfitta interna patita contro la Larcianese.
0: E questa era la scheda di Francesco Cantatore, centrocampista della Massese, grazie al nostro Riccardo Palchetti. Noi in questa ultima puntata della terza stagione, centesima puntata di Calcio Più On Air, vogliamo insomma avere con noi tutte le voci che ci hanno accompagnato in questo ce ne manca una che ci accompagna in realtà dalla prima edizione, è una voce storica di Calcio Più On Air, una firma storica di Calcio Più, ed è la voce che ci ha raccontato il calcio femminile e lo farà oggi in diretta qui con noi. Saluto e ringrazio la nostra Sonia Nuzzi. Ciao Sonia.
6: Ciao Sonia. Giulio, ciao Benedetta. Si può dire dulcis in fundo? È troppo pretenzioso.
0: No, si può dire, si può dire assolutamente.
2: Abbiamo lasciato il meglio in fondo, dai, diciamo.
6: Me la sono un po' cercata, va bene.
0: Allora Sonia,
6: buonasera a tutti di nuovo.
0: Buonasera a te, il calcio femminile trova sempre spazio qui con noi. Quest'anno peraltro, insomma, la grande novità è che una volta al mese sei stata tu qui in studio al comando della trasmissione per uno spazio ancora più allargato sul calcio femminile, con tanti ospiti che hai portato sia qui in studio che in collegamento, quindi anche in questo caso siamo riusciti ad allargare ulteriormente il campo su un tema a cui Calcio Più tiene molto. Due pagine sul nostro giornale in questa stagione, due pagine anche nel giornale di oggi, poi ieri insomma l'abbiamo curate insieme in fase di impaginazione. C'è tanto di cui parlare, Sonia, a partire direi da un risultato storico, e il meglio potrebbe ancora venire, mi sento di dire. Sto parlando delle fasi finali della Coppa Italia d'Eccellenza e c'è un Rinascita Doccia grande protagonista.
6: Beh sì, Rinascita Doccia che ricordiamolo ha già ottenuto sul campo attraverso il campionato la promozione alla prossima Serie C, quindi ha già raggiunto un grandissimo obiettivo. Se riuscisse ad agguantare anche la Coppa sarebbe la classica ciliegina su una torta già molto gustosa, e le possibilità se le giocherà tutte venerdì, questo venerdì, quando giocherà la finale contro la Sampdoria sul campo di Guidonia, appunto nell'ultimo atto di questa Coppa Italia, che significa poco dal punto di vista pratico, ma sicuramente metterla in bacheca sarebbe un altro grande onore per la società di Sesto Fiorentino.
2: Ecco Sonia, a proposito di Coppa, e scendiamo adesso di una categoria, cioè in promozione, è arrivato un verdetto. Domenica il San Vitale Candia ha vinto appunto la Coppa Toscana di promozione, battendo 2-0 il Tegoleto nella finale, ovviamente nella storica location del Bozzi di Firenze.
6: Eh sì, San Vitale Candia, che era il suo primo anno di promozione quest'anno, ha sfiorato sul campo durante il campionato le posizioni valide per salire di categoria, che ricordiamo sono state tre in totale, due dirette, una da playoff e da spareggio finale. Il San Vitale è arrivato alle spalle delle primissime, quindi ha già fatto un'ottima stagione e poi ha conquistato questa coppa che veramente è un onore, un grande onore, e lo si è capito anche dall'atteggiamento della squadra in campo, non fosse elementi importanti per impegni di lavoro, insomma per impossibilità di essere presenti, ma il Tegoleto forse è leggermente più appagato dall'aver già raggiunto l'eccellenza attraverso appunto il secondo posto in campionato, e invece aveva di fronte un San Vitale Candia veramente indiavolato, se mi passate il termine, perché ce l'ha messa veramente tutta, e con un secondo tempo con un bel

0: ma c'è un atteggiamento e un ambiente ancora un pochino diverso. E Derby è stato, ma molto all'insegna del fair play. Il Livorno ha avuto la meglio abbastanza agevolmente, 3-1 il risultato finale lo testimonia abbastanza bene. Del resto le ragazze del Livorno, pensate, non hanno fatto il campionato juniores come avrebbero potuto fare vista l'età molto giovane, ma hanno già fatto un campionato di eccellenza, quindi sono presentate direttamente alla fase di Coppa Toscana ed era possibile farlo con le iscrizioni aperte, e hanno sbaragliato tutte le concorrenti, perché seppure per età siano ancora molto giovani, ma un campionato di eccellenza alle spalle si è fatto sentire in campo, e quindi Livorno ha ottenuto questa coppa da riconoscimento a un ambiente, a una società che sta facendo molto bene, soprattutto con le più giovani, con le squadre giovanissime.
1: E c'è anche un po' di Fiorentina, quindi almeno citiamo anche un po' di Viola in queste fasi finali nazionali, insomma, dei vari campionati femminili. E in particolare, appunto, stiamo parlando dell'Under 15. La Fiorentina ha vinto la doppia sfida col Napoli e quindi ha raggiunto le semifinali nazionali. Sulla strada della Fiorentina adesso c'è il Milan.
0: Sì, infatti, un bel traguardo. La Fiorentina del resto in campionato aveva marciato in maniera veramente perentoria, senza trovare praticamente ostacoli, quindi c'era da immaginarsi un bel cammino nelle finali nazionali, però quando si arriva in fondo agli ottavi o così sono tutte squadre di alto livello, quindi lì si rimette un po' tutto in gioco. Invece la Fiorentina ha superato alla grande la prima fase di finali nazionali, ovvero i quarti, e ora si appresta a disputare la semifinale doppia, anche in questo caso con la prima gara a Milano. E vediamo un altro bel banco di prova. Il Milan ha eliminato la Juventus, quindi queste squadre, insomma, anche a livello giovanile e femminile sono comunque forti, quindi è un bel biglietto di presentazione anche per la squadra rossonera. Staremo a vedere. Io credo che molti di questa gente che veramente ha fatto bene, le giocatrici che segnano a ripetizione, sono veramente una squadra forte. Staremo a vedere.
2: Ecco Sonia, prima di parlare anche della nostra serata, dove il calcio femminile sarà protagonista, ti porto anche su un altro dei temi che abbiamo avuto, insomma, che abbiamo trattato nelle due pagine dedicate al calcio femminile su Calcio Più di oggi, perché la stagione sta finendo, abbiamo raccontato di questi ultimi atti svolti in un corso di svolgimento, ci proiettiamo però anche all'anno prossimo. Ecco, c'è una notizia, no, che abbiamo riportato perché c'è un nuovo direttore sportivo all'Atletico Leva, Laura Paddeo, quindi questa è anche una notizia che.
0: Mi porgi un assist subito se ti interrompo, Giulio, perché io per mio errore lo ammetto, è Laura Paddeu con la U finale,
2: Ah, ok,
0: sbagliato.
2: va bene, allora c'è
0: È il
2: l'occasione
0: modo di
2: per
0: dircela quello
2: correggerlo qui live. Ecco, bene, bene, bene. Ok, ma non è un problema, insomma, la notizia è
0: quella.
2: importante, no, Sonia?
0: Sì, perché è una persona molto preparata, molto investente, molto aperta, quindi questi personaggi che fanno sicuramente bene al calcio femminile ce ne fossero di Laura Paddeu, perché veramente ha un entusiasmo da vendere, contagioso, e ha grandi progetti, perché sta addirittura progettando un'accademia per le ragazze del settore giovanile dell'Atletico Levano, cioè un modo per tenerle, per concentrarle insieme da fine scuola fino a fine allenamento, quindi per tutto il pomeriggio, consentendogli di pranzare insieme, di fare i compiti, quindi veramente una bella idea, un bel modo per coinvolgere le ragazze, in quanto Laura, essendo madre, sa benissimo cosa vuol dire poi avere figli da gestire, scuola dopo scuola, compiti, allenamenti, diventa veramente caotico. Quindi mi sembra veramente che si sia presentata bene. Se ho ancora un minuto, però, Giulio, non so se
2: Sì,
0: vai alla prossima domanda.
2: no, no, assolutamente, vai pure,
0: Ecco.
2: Sonia.
0: Perché c'è una cosa che mi preme molto mettere al centro dell'attenzione, perché io in tutto questo anno, come avete detto voi, ho cercato di dare luce al calcio femminile, perché è quello che gli manca, sinceramente, proprio il parlarne sempre di più convinzione, spingendo sempre più ragazzine ad avvicinarsi al movimento. Però purtroppo, non mi nascondo dietro un dito, ci sono ancora dei momenti, degli episodi che fanno un po' vacillare questa fiducia che abbiamo nel movimento, ed è quello che è successo alla Baldaccio Bruni, società che da 2 anni si era affacciata al calcio femminile dilettantistico, cioè loro si erano presentati con la squadra di eccellenza, poi salita in, scusate, di promozione, poi salita in eccellenza, e quest'anno purtroppo sono state tagliate tutte le risorse per il femminile, preferendo il giovanile, potenziare il giovanile maschile. Niente, legittimo, per carità, chi mette i soldi ha ben diritto di farlo, però questo dimostra quanto ancora il calcio femminile sia tenuto in certi posti almeno in

0: secondo piano. Per fortuna la società e la dirigenza della Baldaccia è riuscita a trovare un piano B, un'alternativa valida, e ha trovato un modo per, troverà insomma, quando sarà possibile farlo, per iscriversi con un altro nome e ripartire. Per fortuna la Baldaccia Bruni gli ha concesso il titolo, ripartire comunque dall'eccellenza. Ma è stato solo grazie alla grande volontà dei dirigenti che operano nel settore femminile, perché altrimenti sarebbe morto il calcio femminile, e lo è ad Anghiari, ecco, perché a questo punto la Val Tiberina si sposta a Palazzo del Pero, però insomma rimane la squadra, e questo è quello che è importante.
1: Noi l'abbiamo raccontato su Calcio Più. Per chiudere, Sonia, dicevo prima della nostra serata, ci sarà una parte della serata dedicata al calcio femminile, ci sarai anche tu sul palco ovviamente insieme a me, insieme a tante ragazze premiate, quindi insomma raccontaci un po' cosa dobbiamo aspettarci, e se vuoi puoi anche svelare magari qualche premio, non so se tutti, però insomma qualche nome lo possiamo anticipare, dai, tanto ormai manca veramente molto poco.
0: Infatti poi non ci sono segreti, io mi sono attenuta sono stata molto fiscale nell'assegnare questi premi, non ho voluto fare né favoritismi né simpatie, ho preso proprio i numeri e, come si dice, carta canta, quindi verranno premiate le ragazze che hanno vinto le due classifiche di calciatrice più dell'eccellenza di promozione, diciamo le stazioni settimanali. Chi vuole, se vuole gli do il mio quadernino dove sono segnate è tutto alla luce del sole, certo. Così come gli altri premi che vanno alle goleador dei vari campionati, anche lì ho chiesto conferma, ho fatto tutte le verifiche possibili per non sbagliare, e saranno premiate le goleador a partire dall'eccellenza fino al campionato under 15, quindi non svelo niente di nuovo, le interessate ovviamente lo sanno già, ma anche le non interessate sanno già chi vanno i premi, perché basta scorrere le nostre classifiche settimanali delle goleador, delle marcatrici dei vari campionati e quelle. Poi sì, c'è qualche società a cui ho ritenuto di dare un riconoscimento perché hanno fatto veramente un'annata speciale, sia in eccellenza, in promozione, e anche una simbolica per il settore giovanile che mi sono sentita di assegnare alla M Aglianese, che ha fatto veramente una stagione esaltante.
1: Esatto.
0: Quindi, più o meno l'ho dette tutte.
1: Esatto. Sì, esatto. Sarà un bel momento, insomma, in cui parleremo anche di calcio femminile martedì prossimo a Borgo San Lorenzo, quindi Sonia, ci vediamo lì, e però insomma è doveroso ringraziarti non solo per questo collegamento, ma per la tua presenza, per le storie che ci hai raccontato dalla prima edizione, in particolare quest'anno anche qui in studio a Calcio Più On Air, quindi grazie davvero.
0: È stato un piacere anche per me, vi ringrazio, saluto tutti e un abbraccio, a presto.
1: Ciao Sonia, grazie ancora, grazie alla nostra Sonia Nuzzi, la nostra voce del calcio femminile. Sono davvero contento di aver avuto tutte le voci,
2: esatto,
1: della nostra squadra oggi qui in questa ultima puntata, anche a testimonianza insomma del lavoro che c'è dietro questa trasmissione. Non siamo solo noi tre che siamo qui un po' dall'inizio, ma anche al di là di chi poi viene qui, Riccardo, Sonia, ma anche chi c'è dietro e che ci aiuta anche solo per un'idea, uno spunto sugli argomenti da trattare ogni settimana. Non diciamo che abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché c'è veramente tanto di cui parlare dall'inizio alla fine, però poi il rovescio della medaglia è che bisogna fare delle scelte a volte, no, non è facile, perché noi vorremmo parlare di tutto, non si può, perché
2: dobbiamo sempre correre, siamo sempre in ritardo,
1: un'ora e 40 è decisamente tanto, è il tempo che ci viene messo a disposizione da Radio Firenze Viola, quindi noi possiamo essere solo felici e grati di questo. Speriamo di aver toccato il panorama più ampio possibile di argomenti durante questa stagione. Abbiamo dato voce a tantissimi allenatori, dirigenti, presidenti, tantissimi ragazzi con le nostre interviste agli juniores, che insomma sono veramente molto molto apprezzate, e ci sarà anche il premio per la migliore intervista alla nostra serata, sì. Il premio Radio Firenze Viola, per l'appunto, ci teniamo a darlo, la migliore intervista juniores di quest'anno. E allora, nel chiudere questa puntata, vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento per martedì 16 giugno, il campo sportivo Romanelli della Fortis Juventus a Borgo San Lorenzo, Giovani d'Oro 2026, sono i premi di Calcio Più ai protagonisti del calcio giovanile della Toscana. Diciamo qualche premio, non i nomi,
2: esatto,
1: ma le categorie.
2: Vabbè,
1: Benedetta,
2: ovviamente, secondo, non lo so, è idea mia, secondo me un po' quelli più attesi sono le top 11.
1: Eh beh sì, ci saranno
2: le campionati elite,
1: sì,
2: riproporremo anche il video con No, sì, sì, con mi sta guardando male.
1: No, no, no, ci sarà il video con i nomi okay. e cognomi dei ragazzi che passano, che piace molto. Esatto. Sono i famosi team of the season delle quattro categorie.
2: Juniores, allievi B e giovanissimi. Ci saranno dei premi anche per appunto per le protagoniste dei campionati regionali. In questo sì. caso premiati miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante e miglior allenatore.
1: Esatto, le top 5 di fatto di questi campionati. Ci saranno dei premi per le categorie B, chiamiamole così, quindi allievi B regionali, giovanissimi B regionali, si aggiunge l'under 18 esatto. regionale quest'anno, perché insomma è stata una stagione lunga anche per quella categoria, quindi ci saranno i premi sia di squadra che individuali anche per quanto riguarda l'under 18. Ci saranno dei premi provinciali, premieremo le tre vincitrici della nostra Supercoppa Toscana trofeo Alessio Facchini, quindi Academy Livorno Juniores, Camaiore allievi Audaci Isola d'Elba giovanissimi,
2: le società ovviamente,
1: e ovviamente ci saranno i premi più importanti, diciamo, che arriveranno a fine serata, quelle per la miglior società giovanile, la miglior società dell'anno, insomma la società dell'anno, la miglior squadra dell'anno, questo lo possiamo già dire, anche quest'anno sarà la Sestese Juniores Elite che insomma è arrivata in finale, chissà cosa succederà poi domenica, e poi ci sarà il miglior direttore sportivo, ci sarà un premio a cui teniamo molto che è il premio Alessio Facchini, storia del calcio toscano, che andrà, non voglio anticiparlo, ma a un personaggio veramente storico
2: sì.
1: del calcio toscano, assolutamente storico, e non aggiungo altro.
2: Il premio anche campionando best goal,
1: assolutamente campionando best goal, ci sarà il video di un gol fantastico, ve lo dico già ora, una rovesciata pazzesca, quindi insomma davvero tanti premi. Ci tengo solo a specificare una cosa, perché ovviamente annunciamo
2: poi
1: l'evento,
2: poi devo dire una cosa anch'io,
1: certo, ti restituisco la parola,
2: è la stessa cosa che dico tutti gli anni, però dai, è giusto,
1: ok, no, solo per dire che ovviamente questi non sono premi federali, quindi non sono premi che vanno in automatico a chi ha vinto i campionati, perché ci stanno già arrivando dei messaggi, noi abbiamo vinto il campionato provinciale di quella provincia, ovviamente
2: per premiare tutti servono due giorni,
1: esatto,
2: forse.
1: Quindi questi sono premi scelti dalla redazione, quindi noi ce ne assumiamo la piena responsabilità, per cui questo è il criterio di scelta secondo quello che abbiamo visto, che abbiamo raccontato durante l'anno, e che nella nostra opinione totalmente personale, ma è comunque il frutto di un lavoro di redazione, abbiamo ritenuto giusto insomma riconoscere, ecco. Prego Benedetto.
2: E come tutti gli anni io dovrò annunciare chi è il presentatore
1: ah, già,
2: di
1: certo,
2: questa serata.
1: Ah già, certo, ricordarlo, sempre
2: è
1: io.
2: Il nostro Giulio Di Spezia.
1: Bene, anche quest'anno avrò il piacere di condurre la serata, una cosa che mi fa molto felice. Sul palco ci sarà anche Samu alla parte tecnica, e ci sarete voi, insomma, anche a tenerci compagnia, Benedetta, Riccardo, insomma, Niccolò Masini e tutti i membri della nostra redazione. Ora poi ci mettiamo d'accordo, però insomma ci saremo tutti, perché è una grande serata di festa di Calcio Più. Noi però siamo arrivati al momento dei saluti. Allora io ringrazio Sara, che ha curato la regia oggi e per tante puntate, ed è veramente la numero uno, quindi grazie davvero Sara.
2: Grazie per averci sopportato.
1: Sì, sì, direi, e grazie ovviamente anche a tutti gli altri registi, insomma Stefano Carlesi, Lorenzo Tonelli e poi anche Alessandro Di Nardo. Dimentico qualcuno? Marco Tonelli, sì, vabbè, sapevo avrei sbagliato. Manca qualcuno? Niccolò è anche stato con noi delle volte, sì, esatto. Insomma, tutta la squadra di Radio Firenze Viola che ci ha tenuto compagnia, grazie a Tommaso Loreto e Pietro Lazzarini, che anche oggi mi ha mandato un messaggio di complimenti, di ringraziamenti, ci fa davvero tanto piacere. Siamo noi che ringraziamo Radio Firenze Viola, e allora, per l'ultima volta, grazie Benedetta, grazie Riccardo, grazie Samu, a presto.
2: A presto,
1: speriamo,
2: sì, ovviamente
1: anche su queste frequenze.
2: Abbiamo un po' citato tutti, ringraziamo anche la nostra parte, diciamo, Calcio Più, quindi
1: eh beh, certo, Andrea
2: Galasti. Editore Andrea Galasti e tutta la redazione. Comunque non stiamo a citare tutti i nomi, ma dietro di noi, che lo diciamo tutti gli anni, siamo i frontman di questa trasmissione, però insomma c'è una redazione che lavora tutti i giorni, che permette anche a noi di essere qui, quindi e grazie ovviamente a Radio Firenze Viola. Sono contenta delle 100 puntate, non pensavo mai di poter riuscire a farle, però insomma anche a livello personale è una bella soddisfazione,
1: assolutamente. Allora per l'ultima volta per questa terza stagione, speriamo di rivederci e di risentirci presto. Una buona serata da Giulio Dispensieri. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massimo

0: Firenze Viola. Fiorentina Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano. Quando i calciatori, prima di una partita, scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara, bisognava stare in mezzo al campo. Sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata a settembre 1931. Una foto scattata prima di un anonimo Fiorentina Montevarchi che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. Oh, è bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. È il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina Montevarchi, che è una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravenna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravenna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. E nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercate una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo, perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
4: Memorabile e persino storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre: l'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa quale esempio per tutti dinanzi alla imposizione. Con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare accettando le

0: leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
0: Il centenario.
3: Il 25 maggio 1958 si gioca Fiorentina-Padova. È l'ultima giornata di campionato, con in palio il secondo posto, ma è anche il giorno del saluto di Giuligno e di Bernardini alla Fiorentina e al suo pubblico. Giornata calda, con la presenza in tribuna stampa di numerosi giornalisti brasiliani al seguito della loro nazionale, diretta in Svezia per la Coppa del Mondo, che il 29 maggio disputerà un'amichevole notturna vincendo 4-0 contro la squadra viola. La Fiorentina termina in bellezza il campionato con un risultato strepitoso, legittimo e ampiamente meritato, che fa rimpiangere una volta di più il tardivo risveglio dei viola, che potevano aspirare a ben altro in questo torneo. Nelle ultime 13 gare di campionato la Fiorentina perde una sola volta, conquistando 18 punti e mantenendo inalterato il distacco, 8 punti, dalla Juventus. Il Padova è stato umiliato, piegato con autorità e risparmiato dopo il sesto gol segnato da Virgilio al 65esimo. È stata una grande esibizione, spinta da Giuligno, desideroso di congedarsi dal suo pubblico con una prova scintillante. Il pubblico ha apprezzato e alla fine è scattato in piedi per salutare con grandi battimani i giocatori schierati al centro del campo, con Bernardini che versa qualche lacrima in mezzo a loro. Fin dalle prime battute la Fiorentina ha preso autorevolmente in mano le redini del gioco. È pervenuta al gol al quarto minuto ed ha raddoppiato un minuto dopo. Il Padova, che aveva presentato un catenaccio a doppia mandata, si vede costretto a rivedere i suoi piani. Virgili, scatenato, si getta su ogni palla. Lo Iacono entusiasma, Montuori tira di fioretto. Bizzarri è il quinto moschettiere di una compagnia d'attacco brillante e travolgente. Dietro, tutto perfetto. Chiappella e Segato non perdono battute. Cervato domina. Magnini e Robotti non si fanno sorprendere e Sarti rimane disoccupato. Al 35esimo del primo tempo il gol più bello. Giuligno irrompe al volo sul cross di Montuori e insacca. Dopo l'intervallo continua la festa, al 47esimo Bizzarri, poi al 52esimo e al 65esimo la doppietta di Pecosbil Virgili. Rimane il tempo per il gol della bandiera del Padova e per tanta Accademia Viola, applauditissima dal pubblico.
4: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
5: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
2: senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Che incubo il trasloco!
9: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
9: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
2: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
14: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Bentrovati ad Extra Viola per questa nuova settimana che inizia nel segno di Fabio Grosso, che è ufficialmente l'allenatore della Fiorentina. I tanti rumors dei giorni scorsi, beh, insomma, hanno trovato poi conferma nella comunicazione di ieri e poi dopo anche nelle varie dichiarazioni del nuovo allenatore della Fiorentina. Di lui, delle sue idee, è una puntata di Extra Viola molto molto interessante, quindi chiamate amici, amiche, o mettila su Extra Viola, perché stasera si parla di cose veramente molto interessanti con il nostro Saro Fattori.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, 348-7513-933 per mandare i vostri WhatsApp audio scritti, o se no 331-4303-200 per mandare i vostri SMS. Grosso Dixit, abbiamo deciso di dare questo titolo perché andiamo ad analizzare, e grazie al lavoro straordinario di Pietro Pellicciari, il gioco di Grosso, soprattutto naturalmente l'anno scorso con il Sassuolo. Grazie alla nostra Sara Mazzosimone, che si trova di là del vetro, andiamo subito con la prima schermata. Allora, il Sassuolo di Grosso, squadra di transizione, trecesimo per pressing alto, quindi non è una squadra che va a pressare, va a cercare l'avversario. Tredicesimo per possesso palla, anche stessa storia, quindi, però settima per contropiede, seconda per attacchi diretti. Commentiamo intanto questa, Sauro.
1: Beh, sicuramente il suo modo di giocare non è avere il dominio, perché se fa attacchi diretti è normale che gioca molto di ripartenza, bene così, poi che c'entra, avrà anche del dominio, però vedendo i due attacchi, molto, secondo un attacchi diretti vuol dire che arrivi subito al sodo, e potrebbe essere una buona cosa, specialmente per tornare un po' a vedere Ken nelle sue sgroppate, via, mettiamola così, la sua forza a ritornare, diciamo, l'uomo principe sotto quell'aspetto, sì, come era stato un Palladino, insomma. Speriamo sia vero.
0: Rivediamolo ancora, Sara, questo primo, lo possiamo mettere anche accanto a noi in maniera che lo possiamo commentare. Sassuolo di Grosso, squadra di transizione, quindi qui vediamo, lascia giocare gli avversari e riparte velocemente, che potrebbe essere una specie di gioco che aveva Palladino.
1: Sì, una specie, poi una mia avrà sicuramente delle soluzioni diverse, queste cose qui, però vedendo anche prima anche altre cose, non fa tantissime cross, però è uno che probabilmente porta al tiro gli esterni, perché in effetti quest'anno hanno fatto bene gli esterni, secondo il mio punto di vista, poi lo vedremo all'opera, e poi a seconda i giocatori avrà, insomma, poi sai, i giocatori determinano molto.
0: Certo, parlavano di Thursday, tra l'altro, che questo giocatore nel Milan a me piace.
1: Io non lo piglierei, però va bene.
0: Ah, ecco, perché non lo prenderesti?
1: Mi piace, perché sembrava la Brescianini, uguale, sono giocatori, io ti dico la verità, poi può darselo forti perché magari conosce dei meccanismi, che poi delle volte gli allenatori,
0: certo, come
1: hanno
0: compagno,
1: anche bisogno di qualcuno dentro la squadra, cioè lui fa un esempio e questo glielo fa vedere subito alla squadra, sembra stupidaggine, ma non lo sono, insomma. Però insomma, Tosved, che poi è sicuramente un buon giocatore, nessuno mette in dubbio.
0: Non sembrava un buon
1: però io te, tu sai benissimo come idea, la mia idea è quella di non partire dai giocatori Sassuolo, Verona, io sarei sempre per prendere gli scarti di.
0: Io voglio credere a quello che ci ha scritto il nostro ascoltatore. Joseph, nel suo primo anno, vorrà fare grandi investimenti per dare subito input positivo alla Fiorentina. Io me l'auguro, e anche le parole di commento a quelle che sono state di Joseph Commisso riguardo all'arrivo di Grosso sono state parole di...
1: Ma Grosso è bravo sicuramente.
0: No, ma anche lui dice bisogna...
1: Ieri ho avuto un colloquio, per dire, in diretta con Walter Sabatini, insomma, che io reputo non competente di più.
0: Di più.
1: Va bene, parlavo benissimo di Grosso.
0: Bene, molto bene. Andiamoci a vedere la seconda schermata che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari in un'analisi veramente straordinaria. Sarebbe da registrare questa trasmissione e tenervela da una parte. Allora, verticalità prima di tutto. Seconda in Serie A per attacchi diretti. Stiamo parlando naturalmente del Sassuolo, Ben 73. 2 per gol da attacco diretto, 6. Settima per passaggi filtranti, ultima per cross. Poche azioni sulle fasce, tanti attacchi centrali e in profondità.
1: Ultima per cross è normale, perché se ha gente che se ha le ali invertite vanno al tiro. L'importante sarebbe trovare, cioè dire, facendo l'esempio di quest'anno, no? C'era Solomon, c'era, aiutami,
0: c'era Solomon, c'era Harrison,
1: ecco, Harrison, no,
0: oppure
1: probabilmente Parisi. Lui da lui, sì, Parisi o chi per esso, lui da loro pretende dei gol, che se non fanno, se loro non, non fanno gol,
0: è perché devono fare,
1: un po' di fiocca.
0: È il 4-3-3, vero questo?
1: Sì, è un 4-3-3 con le ali invertite, invece con le ali vanno al cross.
0: Perfetto, perfetto, quindi questa, la verticalità prima di tutto, e direi è un aspetto importante, perché una cosa che a me è sottoscritto, ma anche te quando sei in trasmissione, ci faceva arrabbiare, perché si arrivava alla bandierina del calcio d'angolo e si tornava indietro. Non dovrebbe succedere.
1: Speriamo di no.
0: Questo dovrebbe essere.
1: Cioè,
0: almeno questo è quello
1: poi,
0: che.
1: Poi, secondo il mio punto di vista, stiamo attenti. Io l'unica cosa che non vorrei è che partì subito con grosso no, perché? Cioè, prima vediamo, no? Vediamo
0: cosa può fare. Ma poi mi fido di.
1: Perché se no si parte subito. Noi ragazzi non siamo mai contenti di nessuno.
0: Ma sai, questo fa parte un po' di Fiorentino.
1: Sì, però dico, vediamo 5, 6, 7 partite.
0: Certo.
1: E poi dopo, scherzi, arriva ottobre e poi vediamo, insomma. Dai, su.
0: Andiamoci anche a sentire adesso, poi vedremo gli altri due, le altre due schermate, anche quelle molto molto interessanti sul gioco di Grosso, fatto l'anno scorso con il Sassuolo, un'analisi molto precisa e dettagliata del nostro Pietro Pellicciari. Andiamoci a sentire i vostri audio che sono arrivati al 348 7513 933.
2: Buonasera Fabio, ricordiamoci che il prossimo anno la Fiorentina non sapremo se è più forte o più debole, sarà una Fiorentina nuova, quindi amiamola e abbiamo un po' di pazienza, perché Paratici non è il Messia, farà quello che vuole e quindi amiamola.
3: Ciao Extraviola, sono Elia da Montelupo. Io l'avevo detto che ci voleva Grosso.
0: Vero?
3: Ciao.
0: È vero, è vero.
4: Sì, buonasera Marco da Firenze. Un saluto ad entrambi, a Luis e a Sauran. Non so se lo sapevate che Fabio Grosso è stato il primo allenatore di Moise Kean nella primavera della Juventus, esattamente 10 anni fa, stagione 16-17. Quindi si riparte da Moise Kean come punto fermo della prossima stagione, questo potete starne certi?
0: Beh,
4: perché ci sono già state voci, no, di eventuale nuova cessione, possibile cessione. Un parere magari anche su cosa ne pensate voi, grazie.
5: Ciao Luis, ciao Sauro, Joseph secondo me nel suo primo anno si renderà conto che sarà bene vendere. Io sono convinto di questa cosa qui. Poi Grosso, le statistiche che avete messo, io penso che, spero più che altro, che siano magari in base al Sassuolo neopromosso di conseguenza doveva difendere parecchio e agire di contropiede,
0: non
5: bilanciarsi tanto. Spero che nella Fiorentina magari abbia un altro gioco tutto differente, perché se no, insomma, ripartire di contropiede e difendersi non è che sia tanto bella come cosa, anche perché no, piglia Gauche, ci mette 3 secondi. Ciao ragazzi.
0: Allora, dunque,
1: Ken
0: allora. Una cosa positiva, perché Ken è arrivato a Firenze con Palladino, che l'aveva voluto, si conosceva e quant'altro, e ha fatto bene. Poi è arrivato Pioli, che rapporti con Ken non ce l'aveva, ora torna Grosso, che addirittura l'ha visto nascere, per cui per me è una cosa positiva.
1: Sì, vediamo.
0: Speriamo, è chiaro.
1: E poi vi dico un'altra cosa, secondo me c'è anche il problema del... che poi c'è un nuovo mercato, perché la Fiorentina non è che... i soldi gli
0: ascoltatori. Ma quello vediamo, perché secondo me la società.
1: Sì, non si sa niente dall'America ancora,
0: no,
1: giustamente.
0: Però ecco, lì ci sono vari aspetti, no? Ora questo viaggio in America, però insomma.
1: Però insomma, io spero più che altro, più che farlo rendere come giocatore, lo faccia rendere un po' come uomo. Perché non è che ci abbia dato grandi cose quest'anno.
0: No, quest'anno. È che pensa.
1: Io Ken tutta la vita,
0: E pensa che nonostante la stagione, è comunque la sua terza miglior stagione,
1: Sì, è vero.
0: Le stagioni è una... diceva di commisso e venderà. No, secondo me, allora, a oggi, se io devo analizzare quello che ha detto il presidente fino a oggi, Cioè, ma gliel'hanno scritto e l'ha fatto l'intelligenza, non mi interessa. Però è andato lui a parlare. E anche per come ha parlato per ripresentare Grosso. Cioè, non è un presidente che dice, ragazzi, ma guardiamo, insomma, i soldi sono quelli che sono, si deve cercare di gestire. No, mi sembra che voglia rilanciare alla grande e che voglia costruire un progetto con Grosso. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? È all'altezza? Non è all'altezza? Questo non si può sapere. Però neanche a prescindere comincia subito a dire, ah no, ma tanto ormai si vende. No, se no. Poi volevo anche dire all'amico che ha scritto di Favasoli che l'abbiamo persa a zero. No. La Fiorentina è 50% sull'eventuale rivendita, quindi se lo va a comprare lo paga il 50% meno, giusto? Saluto anche il mio amico Sandro Vivoli, ci sta seguendo e che è vicinissimo alla pensione, ma ci deve essere già da un pezzo, però tifosissimo della Fiorentina, ci segue sempre. E, direi di andare a vedere adesso, cara Sara, ecco, perfetto, pochi tiri ma di qualità, poi mi si chiama pochi ma buoni, eh?
1: No, ma poi te l'ho detto, io... Cioè, ora non lo stiamo giudicando sui numeri, la verità l'ha detto un altro, e anche, bisogna anche vedere che giocatori hai.
0: Certo, infatti ha ragione, su quello aspetto lì. Alla fine, dice, 17 tiri effettuati,
1: alla fin fine,
0: 13 tiri in porta, 5 migliori percentuali realizzativa, 46 gol segnati, produce meno occasioni di altre squadre, ma le sfrutta molto bene. Insomma, è un mio una
1: barzelletta. Da se ci arrivi perché rifà, andando per via diretta si trova solo avanti al portiere, sai, ci sono tante. E poi ho sempre detto, non è Grosso che fa gol, non è Grosso che non li prende, sono giocatori. Te dagli buoni giocatori, probabilmente anche l'allenatore cambia anche modo di giocare, insomma.
0: Certo, certo, certo. Mentre vedo arrivare
1: a me, mi auguro sia un allenatore che sia... si adatta ai giocatori.
0: Mi auguro anche
1: io. Amo quegli allenatori lì.
0: Sì, esatto, perché bisogna poi. A oggi è così.
1: Far rendere
0: ma,
1: il
0: ma poi la cosa che mi fa piacere è che ci sia stato Paratici, che comunque ci ha lavorato, ci avrà parlato. Perché. No, diceva, certo. Quant'è che, ma lo sai te quant'è che aveva già parlato con Grosso? Che prima aveva parlato con altri allenatori e probabilmente non hanno condiviso alcune idee di progetto di Paratici sulla Fiorentina. E quindi lui è andato su Grosso perché eventualmente è un allenatore che lui conosce, ci ha lavorato, conosce il calcio italiano, poi, e quindi perché no?
1: Ma poi mi ha detto giustamente se, anche Grosso non farà richieste esose,
0: certo.
1: Giustamente, perché per lui è una grande occasione, verrà qua, avrà sicuramente una società, vedi Paratici, che lo proteggerà, che
0: esatto,
1: la cosa,
0: che è la cosa fondamentale.
1: Principale. Va bene, e che poi lo farà esprimere per quello che è, insomma. Non...
0: Quando che tornano dagli dire... States dovrebbero tornare più o meno oggi è giovedì, ma tra venerdì e sabato presumo,
1: stanno 4-5
0: perché
1: giorni.
0: C'è anche un altro piccolo particolare, c'è la storia dello stadio. Quello è un asset, io ne abbiamo già parlato a Carole di Radio, ma l'abbiamo detto anche in altre trasmissioni, anche al Salotto dello Sport. Quello è un asset che vale, sì, 55-60 milioni, vale ma nel momento in cui io verso quei soldi lì, automaticamente mi aumentano perché, quanto lo danno? Per 40 anni? Mettiamo che il valore di un anno...
1: È come se diventasse di proprietà.
0: 5 per 4, 2, sono 200 milioni che subito aumentano. Perché? Perché ogni anno 5 milioni, ma secondo me vale di più il poter gestire lo stadio.
1: No, parlavano... Allora, in questo momento costa 1 milione l'anno,
0: sì.
1: Però dopo quando sarà 9 e tutto, parlano che si potrebbe arrivare anche a 6 milioni, però...
0: Se per 4, mettiamo 24, 4,
1: mettiamo 5.
0: Mettiamo
1: sia 4, tanto
0: o 4, 4,
1: sono pochi uguali.
0: Sono 60 milioni.
1: Sono 60 cioè, milioni
0: io investo
1: a
0: 60,
1: fronte di 50.
0: Esatto, metto 50, 60 milioni.
1: Poi
0: è un aspetto importante quello.
1: Poi anche, ora io parlo a livello di anche una, in caso di rivendita, cioè è come dare uno stadio di proprietà.
0: Certo.
1: 40 anni come
0: 40 anni sono tanti, insomma. 40 anni sono tanti. È uno stadio e alla fine di tutti i discorsi, e come verrà vedremo, però se è un altro, uno stadio rifatto in un'Italia in cui di stadi rifatti ce n'è veramente pochi
1: speriamo.
0: E comunque adatti. Andiamo a vedere l'ultima schermata, ringrazio ancora Pietro Pellicciari perché veramente ha fatto un lavoro straordinario,
1: davvero.
0: Allora concede tanto ma limita danni e qui si comincia un po' a misurargli come si dice a Firenze la febbre. Due secondo per tiri subiti, quindi subisce molti tiri, quindi ci vorrà il portiere bravo. Secondo per tiri in porta subiti, altro discorso, 50 gol subiti, 14esima difesa della Serie A. Accetta di difendere basso, accetta di difendere basso e di subire pressione, ma senza crollare. E su questo Te l'ho detto, vorrei una tua analisi.
1: Sono numeri da Sassuolo. Io sono convinto che i numeri con la Fiorentina si ribaltano. Insomma, non ci dimentichiamo, quest'anno lui il prossimo anno avrà Ken davanti e quest'anno c'è Benzola. Cambia,
0: No, no, questo si scusa.
1: Dietro aveva, sì, questo mi ricordo come si chiama, con la Hitch, insomma, finisce la Hitch, molto bravo.
0: Morivovic.
1: Ma un nome di genere, un nome di genere, ha ragione, però non è che avesse, cioè, qua, volentieri a Firenze, la gente esperta, gente che ha già toccato la nazionale, poi vediamo chi potrà prendere o non prendere la Fiorentina, cioè, in porta, c'è nemmeno da farci, anche solo come portiere, non c'è nemmeno da farci confronto, insomma, vediamo tante cose. Io sono convinto che lui, quando viene qua, cioè lui in Serie B, quando ha vinto con il Frosinone, mi pare, sì, e poi anche il Sassuolo, cioè faceva il triplo dei gol, li subiva, insomma.
0: Allora, 50 gol da subì anche la Fiorentina?
1: Sì.
0: Con la differenza è però la formazione viola ne ha segnati 41, quindi 5 in meno.
1: Sì, ma noi non ci guarda a noi.
0: No, esatto.
1: Che quindi... poi lui, per la classifica che ha avuto, vuol dire che ha subito diversi gol quando ha perso, cioè nel senso, perché delle volte tu puoi perdere 4-0 e vince tre partite
0: 1-0
1: e tu fa 9 punti e tu sei sotto come media gol, insomma.
0: Certo. Rimettiamolo ancora in onda, mi pare ce n'è un altro, no, vero? No, questo era l'ultimo, esatto. Allora, concede tanti ma al limite dei danni. E sì, 14ª difesa della Serie A e secondo per tiri in porta subiti, secondo per tiri subiti. Cioè, se io guardo questi le prime due, sembrerebbe una squadra che può andare in Serie B. In realtà poi...
1: Che poi anche tiri.
0: Sì, ora qui mettono tiri anche il tiro passa...
1: Cioè, uno tira e passa sopra che ammazza tre piccioni, è un tiro uguale, cioè non so... Poi te l'ho detto, io non voglio né difenderlo, perché non ha bisogno, io lo voglio vedere,
0: certo, cioè, si può giudicare,
1: cioè va lasciato andare, facciamolo lavorare bene, perché se lavora bene per la Fiorentina, a me che mi interessa poi la fine è che la Fiorentina faccia sicuramente un campionato diverso,
0: come si dice, almeno si dovrebbe essere garantisti,
1: siamo garantisti, un ragazzo che arriva qua,
0: esatto,
1: che poi ha fatto un biennale, ho visto, non ha fatto neanche un triennale, che vuol dire
0: biennale con il
1: con qualcosa di rinnovo, d'accordo,
0: quindi,
1: però
0: dire,
1: è uno che se la vuole giocare e questo non è poco.
0: E sono molto contento di aver sentito il presidente che ha detto voglio andare avanti, poi ragazzi se non lo fa quello è un altro
1: paio. Sei il presidente più giovane di tutti,
0: sì questo, mi sembra
1: questo anche... l'abbiamo
0: l'altro giorno insieme a Roberto Baggio, insomma, a tutti i grandi.
1: Sì, ma te lo immagino.
0: Sicuramente è una grande soddisfazione e ha preso questa passione per il calcio dal Rocco. Ecco,
1: vedrai.
0: Sicuramente si è preso questo fardello, diciamo, di portare avanti quello che era una passione del babbo, di Rocco Commisso, che al calcio era veramente legatissimo e anche lui cercherà probabilmente di rilanciare proprio la Fiorentina in questa annata. Quindi andiamola a rivedere velocemente tutti e quattro, cara Sara. Sassuolo di Grosso, squadra di transizione, qui vediamo, lascia giocare gli avversari e riparte velocemente, quindi venite avanti e poi ti colpisco.
1: Ma per me fa giocare gli avversari non è che sia una cosa,
0: no,
1: se a me non mi creano problemi, cioè io
0: basta e poi quando devo colpirlo andiamo a quello dopo. Verticalità prima di tutto, quindi questo è fondamentale. Io posso anche aspettarti, però appena c'è l'occasione, un po' come il pugile che prende i vari jab, poi destro-sinistro, gli dice grazie. Infatti poi azioni sulle fasce, tanti attacchi centrali in profondità. Quindi, questo cosa vuol dire? Non che non ci voglia esterni, ma che ci voglia esterni e fanno gol.
1: Questo sì.
0: E questo non è facile trovare nel campionato di Serie A. Almeno il campionato. O comunque, si possono trovare, bisogna avere però uno scouting molto interessante. Poi
1: ho letto prima, no? Gioco da anni 90, no? Cioè, non i 90 si dominava il mondo,
0: esatto.
1: Magari
0: si giocasse negli anni 90. Pochi tiri, ma di qualità, e questo direi è importante perché bisogna essere bravi sotto porta, a tempo usare cosa. Non è che ti capita sempre 50 occasioni, quindi ti capita 3 occasioni, almeno 2 vanno buttate dentro, eh? Questa è
1: naturale che poi anche quello vuol dire tanto, cioè ti ho detto è la qualità dei giocatori, cioè perché la qualità dei giocatori poi ti fa esprimere alla grande, no? Cioè, io sinceramente io non so chi ha visto la finale di Champions League, cioè l'Arsenal che faceva, certo. Giocava aperto,
0: no,
1: l'Arsenal
0: no.
1: Faceva catenaccio, non è che certo. Se lo faceva una squadra italiana, signori, invece
0: sì,
1: l'Arsenal
0: sì,
1: gioca bene, insomma, ora io ho sempre detto alla fin fine saranno risultati, tanto è sempre così, perché io di squadre giocano tanto bene proprio, non ho visto tanto.
0: Berzotto visse il mondiale nell'82, questo è molto vero. Ed è anche vero quello che l'ultima schermata concede tanto, ma limite danni. Bisogna sapere anche difendersi. Se te sai difenderti e hai capacità di gestire la pressione dell'avversario, sei anche più pronto per la ripartenza. Infatti, la verticalizzazione è una delle cose fondamentali.
1: Poi, se l'ho detto prima, io guarda, non lo voglio né attaccare né difendere, io voglio aspettare.
0: Esatto. Cioè,
1: cominciamo
0: abbiamo
1: un po'
0: audio?
1: Che non è a fare queste cose.
0: Ce la facciamo a sentirla?
1: Vai,
0: a sentire qualcosa?
1: Vai,
0: Sara.
6: Buonasera. Ora Sassuolo, Tosved è un nazionale norvegese, va ai mondiali, non è a caso. Strapotere fisico e tecnico, dai, lasciamo perdere. E poi la Sara, che ora tocca fare per sentire sempre questi bischerate, anche tardi deve fare, poverina.
7: Ciao Luis e Sauro, io prevedo che quest'anno sarà molto dura per quanto riguarda fare il mercato. Qui si vede e si deve vedere veramente la capacità di Paratici, perché un conto è lavorare alla Juve con un budget, con una storia e con la capacità anche di attirare i calciatori. Qui bisogna smaltire la rosa, bisogna diminuire il monte ingaggi e fare una squadra competitiva. Ciao.
8: Buonasera, Simone da Firenze. Allora, massima fiducia nell'operato di Paratici, però per ora ha preso un allenatore che non ci voleva Paratici per prenderlo, perché l'appeal della Fiorentina rispetto al Sassuolo è evidente, e di fondo ha buttato 30 milioni nel muro, perché Fabiano e Brescianina ora sono 30 milioni nel muro. Quindi Paratici è l'uomo giusto per lavorare con il nostro budget? Quindi il profilo internazionale è fuori discussione, ma noi ci vuole una persona adatta a lavorare con poco. Quindi ora che il mercato si vede subito l'uomo in faccia.
0: Esatto, come si diceva una volta, si dice l'uomo in faccia, ci si leva la sete del prosciutto, insomma, c'è tutte le varie,
1: sì, però,
0: vari modi
1: però
0: che abbiamo noi.
1: Se pensi alla mia di portare Messi con i budget della Fiorentina, cioè,
0: no, quello la vedo.
1: Tutto andrà in base, io voglio vedere in base a quello che uno spende la qualità che porta.
0: Certo.
1: Va bene. Speriamo, come ha detto quello di prima, visto io dio tante bischerate, venga tolto almeno se lo vede,
0: vediamo,
1: se lo guarda,
0: vediamo
1: e se
0: chi ha delle capacità, però insomma, prima di dire che una cosa è tosse,
1: se è tanto forte Sassuolo non è,
0: ecco,
1: insomma, ora, se no si fa per ragionare, perché qui siamo a parlare sempre
0: anche
1: detto, no?
0: Anche
1: Gusmus non ce n'era come nessuno,
0: esatto.
1: Ha giocato fino a 27 anni in Serie B, un motivo ci sarà,
0: vogliamo insomma, parlare, ecco. Anche di Berardi
1: è sempre rimasto a Sassuolo, motivo ci sarà. Perché, perché quelli buoni li figliano.
0: Esatto. Siamo arrivati in fondo, velocemente andiamo a salutare, grazie a Sauro Fattori, Sara Mastassimone che ha curato mirabilmente la regia, a tutti voi ci avete mandato i messaggi, ancora un ringraziamento a Petro Pellicciari per tante schede ben definite sul gioco di Grosso, e poi lo vedremo all'opera. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento domattina con Buongiorno Firenze per la Differenza Viola, e poi domani sera alle 20 naturalmente il salotto dello sport, e domani sera sarà ancora Extra Viola. Buona serata.
1: Ciao a tutti.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
13: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla al Centro in questo martedì 9 giugno, nella settimana americana della Fiorentina, della dirigenza viola che prosegue nei suoi confronti e nelle sue valutazioni su quello che sarà il futuro, con un punto di partenza chiamato Fabio Grosso, il nuovo tecnico ufficializzato già da ieri, e con tanti nomi di mercato, uno su tutti, non voglio spoilerare visto che vi aggiorneremo tra pochissimo il primo flash di giornata, il che mi porta a te, Luca Calamai.
14: Una sola frase.
13: Chi si
14: una
13: compra?
14: Sola. Chi si compra? Flash è tornato.
13: È tornato, direi che lo lanciano subito
14: un attimo dopo aver ricordato, sì, che ascoltando Pietro Lazzarini potrete trovare spunti ulteriori per vostre riflessioni, messaggi. Siete compagni di viaggio straordinari in questi giorni, quindi 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e ascoltatori di Idea di Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171, e ora tutti concentrati.

0: Nel 2027, quindi è un anno solo dalla fine del suo contratto, ed è anche per questo che la Fiorentina si sta interessando a lui, lo sta lungamente corteggiando, come è successo in passato anche per altri calciatori, come vi ricorderete Albert Gudmundsson, che per 9 mesi era stato tra gli obiettivi della Fiorentina prima poi di essere acquistato. Simile il discorso legato a Thorsvelt, norvegese classe 99 che Grosso si porterebbe volentieri dal Sassuolo alla Fiorentina, anche per iniziare un percorso tattico che parta proprio dal centrocampo. Un problema in più però per Paratici e per la Fiorentina stessa sono i già almeno 8 calciatori di proprietà presenti in rosa, con i rientri anche di Richardson e Somme, senza considerare quello potenziale di Amatucci, quindi ci sarà sicuramente da sfoltire. La domanda principale è chi farà spazio eventualmente a nuovi acquisti a centrocampo. In questo senso sicuramente Somme, sicuramente Richardson, ma anche qualche calciatore che ha terminato la stagione con la Fiorentina dovrà forzatamente partire. Linea a voi!
1: Grazie Pietro Lazzarini. Comincia a prendere forma, insomma, la nostra consueta finestra di mercato, oltre ovviamente a quella delle 16 insieme a Niccolò Ceccarini, ma anche a quella che avremo noi dalle 15 con Simone Bernabei. E conferme, caro Luca, l'abbiamo raccolta in mattinata su Thorsvelt, so se l'ho detto bene, ma comunque è un vecchio obiettivo, nel senso che l'avevamo già seguito e insomma un po' abbiamo capito che l'asse Firenze, Sassuolo o Reggio Emilia, fate voi, però più Sassuolo, perché la società è Sassuolo, sì. Poi giocano a Reggio Emilia,
2: se no ti fanno confusione, non ti confondi.
1: Pensiamo a Sassuolo. Thorsvelt, Volpato, Lorientè, Pinamonti,
2: Saramini, Turati, che non gioca nel Sassuolo,
1: Conè. Ma compriamo che... tutto il Sassuolo,
2: cara Sara, c'era bisogno dei Paratici per trattare quelli del Sassuolo?
3: No, ma infatti poi tra l'altro queste trattative infinite del Sassuolo, Berardi, è 20 anni si cerca Berardi.
1: Beh, non però guarda, sì. Sara, che in passato Boateng, Lirola, Duncan, Maxine Lopez. Abbiamo fatto spesso affari.
2: Sì.
1: Poi con Carnevale,
2: cioè, il concetto che abbiamo fatto affari è discutibile,
1: ragazzi.
2: Abbiamo comprato.
1: Allora, Luca, Sara, vi parlo proprio col cuore in mano. Non mi stuzzicate, perché sento quest'aria da ripartenza, c'è fiducia, c'è positività, c'è ottimismo. L'anno scorso non è successo nulla, nessuno è colpevole, nessuno ha chiesto scusa. Dopo 20 giorni hanno detto grazie Vanoli, dopo che per 3 mesi ci mandavano tutte le tabelle sul record della salvezza. Abbiamo celebrato i 7 anni dell'era commisso, quindi siamo contenti, felici,
3: buttiamo
1: speranzosi.
3: La palla in tribuna.
1: Bene. Quindi che
3: allora
1: si fa?
3: Per forza bisogna essere positivi, Tommy, oggi, perché comunque a qualcosa bisogna aggrapparsi, no?
1: Sì.
3: Come io
1: attaccare ieri, anche.
3: No, io ieri ho scritto sui social, dopo che Baldini ha fatto benissimo le 2 partite per la nazionale, ho detto aggrappiamoci a qualcosa se vogliamo che qualcosa cambi. Evidentemente niente, nel senso, si riprende Mancini che ha lasciato e ha tradito l'Italia per andare a prendere soldoni veri da un'altra parte, oggi lo rimettiamo magari sulla panchina della nazionale. Ma detto questo, quindi le mie parole valgono zero, questo intanto ci tenevo subito a dirvelo, ma in cosa dobbiamo essere positivi? Sul fatto che evidentemente oggi davvero vediamo e vediamo al lavoro un dirigente nel mondo del calcio che noi abbiamo sempre stimato, anche nel momento in cui faceva parte di una società che non possiamo nominare da queste parti, ma che lui abbia sempre fatto un ottimo lavoro dove è andato, questo oggi lo possiamo certificare. Dopodiché, Sara, ti sono piaciuti? Come
2: cioè,
3: sono
2: si fa le domande, si risponde, ma fa
3: no,
2: cosa?
3: Ti faccio tutto da solo, lasciatemi un quarto d'ora a disposizione.
2: Sì, poi
3: mi
2: ci saluti anche, poi.
1: Esatto. Ti devi fare come fossi a casa tua.
3: Sì, infatti.
2: Insomma, è carino.
3: Non parteciperei neanche.
2: Senti come sta.
1: Senti, sto malissimo.
2: Senti come sta, in che condizioni.
3: Non è più abituato ad andare comunque in delle vacanze romantiche e adesso è giusto.
1: No, ma non sono abituato ai 13 gradi di Dublino, comunque meravigliosa.
3: C'è il karma che agisce.
2: Il karma agisce.
1: Vai.
3: Dopodiché, allora, ti sono piaciuti su come sono comportati un

0: Paoli, allora, intanto per dare una risposta definitiva vorrei prima poter parlare con Vanoli, perché la domanda oggi che porrei a Paolo Vanoli è: scusi mister, ma lei veramente non sapeva nulla fino all'altro giorno? Oppure gliel'avevano detto e aveva fatto orecchie da mercante? Oppure la prima volta che vi siete visti all'interno del Viola Park lei non ha capito che le loro intenzioni erano quelle di... Perché senza sapere niente da Vanoli di ufficiale mi viene anche difficile dire se mi sono piaciuti o meno, perché se magari quei 15 giorni prima, quando si erano visti, loro gli avevano detto: Vanoli, guardi, grazie, ma non possiamo proseguire con te, allora è un altro conto. Certo. Però se così non fosse, ovviamente non mi sono piaciuti su come si sono comportati con Vanoli, e torno al punto. Quindi la prima mossa, per come la sappiamo noi e quindi per quello che ci ha detto l'ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli in conferenza stampa fino all'ultima gara, non mi sono piaciuti, pronta a cambiare idea. Poi, ti sono piaciuti per l'idea di Fabio Grosso? No. Sono piaciuti per quello che stanno smentendo già nelle prime settimane di calciomercato? No.
1: No.
0: Dopodiché vi dico che continuo a essere ottimista. Mm-hmm. Perché che Fabio Paratici sia un uomo che smentisca anche oggi Sara Marini ha preso un hamburger, no, guarda, secondo me ha mangiato il pollo, e questo ormai lo sappiamo e ci dobbiamo fare conti, ci dovremo fare conti da qui a chissà quando, speriamo a lungo tempo, perché vuol dire che sta facendo bene.
1: Certo.
0: Quindi è un po', deve un po' cambiare anche il nostro modo di approcciarci alla Fiorentina, perché non potremo mai sapere da lui un'indicazione che sia un'indicazione vera di mercato, perché non ce la darà.
1: Condivido.
0: Ha smentito cose che potevano essere evitate di essere smentite, perché chi se ne frega se la Fiorentina prende, come si chiama il giocatore hanno smentito?
1: Ah, quel ragazzino.
0: Cioè, se vi rendete conto o no a cosa possiamo arrivare?
1: Perché lì secondo me...
2: Della Rovere.
1: Sì, lì gli è bruciata un po'.
2: Oh, 2007 del Bayern Monaco non è che deve essere scarso.
1: No, ma perché lì probabilmente loro ci avevano, è successo qualcosa.
2: Però io, ecco, in questo mi aspetto una sorta di strategia di Paratici.
1: Allora, io guarda,
2: che vada a pescare determinati talenti.
0: Come anche sempre. Io questo mi aspetto, cioè perché esatto. Tipo di Fabio Grosso no, perché magari domani Fabio Grosso diventa il più grosso allenatore che c'è stata alla Fiorentina, ma quello che mi sento di dire io è che veramente ieri sentivo il ragionamento di Luca RTV38, che mi sento completamente di condividere. Per prendere Fabio Grosso avevamo bisogno di Fabio Paratici? No. Cioè, io a questo punto, per la stima che ho nei confronti di Paratici, mi aspetto qualcosa di diverso dal normale.
1: Esatto.
0: Fabio Grosso per me è la normalità. Dopodiché esatto. Può diventare un allenatore importantissimo. Però oggi diciamo che mi sarei divertita di più con un nome che poteva stuzzicare di più, diciamo così, la mia fantasia, non la mia competenza, perché quella ce l'hanno loro.
1: Non c'è dubbio, e seguendo il tuo ragionamento, allora io vi dico, io non so niente, ve lo dico tranquillamente, non so niente, ma non credo a Tosvelt. Non ci credo.
2: Ma ce l'abbiamo delle conferme.
1: Ma non ci credo.
2: Interesse concreto.
1: No, non ci credo.
2: Ma cosa stai smentendo? A 15 la milioni. Nostra squadra di mercato.
1: No, no, ma non ci credo. Non credo a Cancellieri. Non credo a El Shaarawy. Non credo a Kostic.
0: No, non è che te non ci credi. Non ci speri che non sia vero.
1: No,
0: è
1: non
0: diverso,
1: ci credo.
0: Ma...
1: perché per fa questi. Non c'è bisogno di
0: appunto,
1: non c'è bisogno di Paratici.
0: Cioè, diciamo che io, a differenza tua, non è che non ci vedo. Io spero che non siano dei nomi veri. Spero che me li stiano dando in pasto, perché se no, veramente, non è cambiato nulla.
2: Però ecco, io
1: ieri
2: per esempio, stamani leggevo di Bjerkebo.
1: Bjerkebo.
2: Sì. Dice la Fiorentina, te immagini.
0: Bjerkewood.
2: Ufficiale Bjerkebo alla Fiorentina. Tutti impazziti. Però poi magari Bjerkebo un anno vale 86 milioni perché è più forte
1: su questo tipo. Oppure.
0: Sì, ma ascolta, Tommy, allora questo ragionamento tra un anno vale, ovviamente a noi non ce ne frega nulla, perché no, se non si ritorna a
2: per dire che hai preso un talento
0: alla Juve. Nel senso, io ho un ottimismo diverso quando penso a Paratici, perché dico, lui ora mi cambia tutto qua, e ancora ne sono convinta di questo, cioè sì, non è possibile che loro due siano andati in America per tornare, per arrivare e definire Fabio Grosso, e infatti ieri è arrivata la comunicazione ufficiale di Fabio Grosso. Poi magari mi dicono il primo acquisto, oppure decidono se resta Ken o De Gea. Cioè, mi aspetto che due dirigenti siano andati in America per definire delle cose molto importanti, che spero di sentire dalla loro viva voce esattamente la prossima settimana, perché come quella sarà la prima conferenza stampa alla quale noi saremo invitati. Dopodiché ci sarà la presentazione di Fabio Grosso, ma è giusto che per prime parlino loro, perché noi dobbiamo sapere da loro cosa dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina futura e cosa ha detto veramente in una stanza chiusa il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, altrimenti noi di cosa stiamo parlando qui?
1: Non c'è dubbio. Ti dico, ieri un ascoltatore ha fatto, dice, sai cosa mi aspetto da Paratici? Mi aspetto che venda Ken a 40 milioni, poi va negli Emirati, lì c'è la guerra, non possono giocare, si fa dare in prestito Reteghi, loro coprono anche metà dell'ingaggio perché sennò se lo tengono, prendi Reteghi, hai 40 milioni, vai a comprare due giovani fortissimi, da due esterni fortissimi che voi non sappiamo i nomi, ma giovani, forti, di grande prospettiva, fai un attacco esplosivo con i soldi di Ken.
2: È bellina.
1: Questi, cioè, io mi aspetto Tosvet, Laurentier, roba da Pradè. Ma lo dico senza polemica in questo senso, è il già visto, quelli che conosciamo, lo possiamo fare io e te a prendere Tosvet a 15 milioni.
0: Però ti voglio dire, se per me Paratici fosse il Pradè di Borca Valero e di...
1: C'era Massià.
2: Lasciatemi dire che c'è anche il Pradè di Bove, Cataldi, Adli, Gosens.
0: Nel senso che io mi aspetto veramente, io sono d'accordo con l'ascoltatore che sposa in pieno con fatti le parole che sto dicendo io.
1: Certo, lui si aspetta cose geniali.
0: Qualcosa di geniale, perché altrimenti si poteva restare come eravamo prima.
1: Lui ti aspetta
0: da Grosso mi aspetto che sia, lo ripeto, un grosso allenatore, perché altrimenti potevo tenere Vanoli, capito? Cioè, per ora non c'è nulla che mi emozioni, però detto questo, ripeto, evidentemente tutti sapevano, tutti in Italia, non uno prima dell'altro, tutti sapevano in Italia nel momento in cui Fabio Paratici è arrivato alla Fiorentina che l'allenatore, il prossimo allenatore della Fiorentina sarebbe stato Fabio Grosso. E allora qual è la novità?
1: Che
0: Fabio Grosso era allenatore della Fiorentina, lo sappiamo, anche qui in questo caso cito Mario Tenerani, sempre di ieri sera, sentite come vi ascolto proprio.
1: No, te ascolti Tenerani perché è tuo allenatore, quindi
0: no, perché prima ho detto una cosa, hai detto Tenerani ha detto a un certo punto che Fabio Grosso diventasse allenatore della Fiorentina, noi l'abbiamo saputo nel momento in cui avevamo ancora la sciarpa e il cappello di lana, ha detto sì o no?
1: Sì, esatto.
0: Allora, qual è la novità? E poi ho dovuto aspettare 3 mesi per dire che è ufficiale. Ieri non l'ho fatto neanche pezzo, mi sono rifiutata.
1: Sì. No, è così, era già digerito.
2: Butto là sul piatto notizie di mattinata, è comunque ufficiale, per parlare anche di cambiamenti in altri settori, la separazione tra Morganti e il Catanzaro, per cui lo attendiamo a questo punto a dirigere il Viola Park, è un po' meno tutto confermato sotto questo profilo.
1: Ma lui dirige
2: poi
1: la parte amministrativa, come
2: però
1: funziona?
2: Io suppongo diventi il nuovo direttore del Viola Park.
1: Non mi interessa,
2: però intanto vedi che c'è vari cambiamenti. A 360 gradi
1: non mi interessa. Cioè, vorrei giocatori, cioè io invece sono, e poi lo lasciamo perché, anzi, la ringraziamo Sara per il tempo che ci ha regalato. Io sono curioso di vedere. Allora,
0: io la domanda che mi pongo anche su questo nuovo, non è neanche un dirigente perché sarà comunque un non lo so come lo definite voi.
2: È stato definito il nuovo direttore del Viola Park, responsabile.
0: Nuovo direttore del Viola Park. Allora, se il nuovo direttore del Viola Park era Cesare Prandelli, allora poteva avere un altro appeal, no? Perché sì, comunque con i giovani ci sa fare, perché comunque. Se era Giancarlo Antonioni, ancora meglio, no? Per Firenze. Ecco, Paolo Morganti è come se avessero detto domani a dirigere il Viola Park c'è Sara Meini, nel senso che ruolo ha? Cioè è un nuovo dirigente della
1: Fiorentina? Io credo sia più un amministrativo.
0: O è lì per gestire
1: l'acquisti del bar,
0: la primavera si spoglia nello spogliatoio numero uno, le allievi nazionali nel due e la femminile nel tre? Cioè se no anche questa non ha una valenza di notizia importante, nel senso è così, è un nome che arriva tra l'altro sostituisce un'altra persona molto brava, non mi ricordo neanche il suo nome, ma che ha gestito bene il Viola Park dal momento in cui comunque quindi cioè questo per dire che lui avrà una gestione importante di una parte di bilancio della società, perché noi sappiamo benissimo quanto costa il Viola Park,
1: sì.
0: Ma a me, tifoso della Fiorentina, ma chi me ne frega?
1: No, ma ti devo dire la verità, non è che nemmeno l'hanno celebrato in una maniera tale che no, come l'arrivo di chi
0: no,
1: sa.
0: Però cioè l'ultimo arrivo per me è un ufficiale, è un Paolo Morganti, che addirittura viene via da Catanzaro per andare alla Fiorentina, quindi è vero che non l'hanno celebrato, ma abbiamo delle aspettative anche su questo Paolo Morganti ora, capito?
2: Ma
0: io dico, cambierà fiori, che fa?
1: Non lo so. No, ma io penso sia proprio un gestore organizzativo, come dicevi te, di orari, del bar, dell'ingresso delle persone.
0: E anche del fatto che se per gestire Viola Park escono 10 milioni, devono rientrare almeno un po' di soldi. Questo esatto, sì, quindi probabilmente gestirà, che so, domani ci gioca la FA World Cup, la finale, allora per la finale prendo questi cioè immagino una cosa del genere, quindi è un gestore di Viola Park.
1: Esatto, io mi auguro che Morganti arrivi a convincere la famiglia Commisso che magari tre volte a settimana assegniamo un campo, quello più periferico possibile, ai bambini di Firenze. Dalle 2 alle 7 la sera il campo è loro, giocano, poi vengono due o tre ragazzi a Firenze a firmare due autografi, è vostro, certo. E vi consegniamo perché vogliamo aprire il nostro mondo alla vostra realtà. Poi i genitori vanno al bar, magari
2: così
1: consumano.
2: Come sarebbe bello che quest'anno non hai la Conference League, quindi magari il giovedì, mercoledì,
0: a Porta Brava
1: Sara, ospitando un giorno la rondinella, un giorno
0: anche in questo, con tutto il rispetto, non serve Morganti, serve la sensibilità di capire un fiorentino,
1: sì.
0: Quindi serve un fiorentino.
2: Lo prenderanno,
1: però è un gemellato, dai.
2: No,
1: Sara, sono le 21, poiché ti avevo promesso e ti ringrazio ancora.
0: Grazie a voi,
1: sono battaglie perse,
2: fai già via.
0: No, anche perché veramente in 15 minuti di nulla, perché nulla so.
1: Ma nessuno sa niente, del resto meglio niente che Paratici che dice a Zazzaroni guarda resta Vanoli, esce stadio il 99% resta Vanoli,
0: certo, no? Ma
1: meglio nulla, capito. Cioè se mi devi raccontare barzellette meglio nulla, ecco, sono più contento.
0: No, ma io mi auguro che tornino la prossima settimana dall'America e ci dicano ecco i 10 giocatori che ha comprato Fiorentina.
1: Sì,
0: io aspetto questo.
1: Beata a te. Va bene, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Gigantesco. Ciao,
2: ciao, ciao. Sara.
1: No, io non sono ottimista in questa. Io credo che invece, se vuoi il mio parere, arriveranno e non ci diranno praticamente niente.
2: No,
1: cioè, frasi di circostanza,
2: credo
1: del tipo,
2: anch'io.
1: Ma la volontà, come ha detto il presidente Giuseppe Camisso, noi vogliamo una squadra all'altezza della città. E uno dirà, ma qual è l'altezza della città? Ma ora siamo. Fateci costruire questa squadra. Io non mi aspetto nessuna posizione certa, anche perché il mercato della Fiorentina passa inevitabilmente dalla vendita dei giocatori
2: e
1: questo,
2: dall'abbassamento,
1: ragazzi,
2: del monte ingaggi
1: e dal abbassamento non violento, ma
2: però un po' bisogna scegliere.
1: E qui, ragazzi, e qui andiamo. Allora, io ho fiducia in Paratici, l'ho detto, io ho detto viva grosso perché l'ha scelto Paratici, però poi ora lo dobbiamo vedere nel lavoro operativo, cioè ancora è presto, ma è presto. L'altro giorno diceva Dodò va via, ma dove va Dodò? Ma chi lo vuole Dodò? Tanto lo sai cosa ha detto ieri Niccolò? Dice però esiste anche il piano B. Cioè, se non lo vuole nessuno,
2: lo teniamo
1: e gli allunghiamo il contratto. Abbiamo le idee chiare su Dodò, no? Cioè, o lo diamo via, se ci danno 15 milioni, chi ti dà 15 milioni per Dodò? Ma chi, giocatore, ha un anno di scadenza di contratto, chi te lo dà? Allora, oggi la Fiorentina deve prima vendere. E Paratici non ha questa etichetta di grande venditore. Cioè, se te vai nel mercato e ti chiedi, mi dici un qualcosa su Corvino, ti dicono scopritore di talenti, venditore di giocatori, sì. Questo è quello che ti dico. Ci dici una qualità di Pradè, saper lavorare bene con i procuratori e prendere giocatori di esperienza adatti al tipo di giocatore. Cioè, Sartori, le invenzioni, recupera ogni anno 10-12 milioni di budget. Ecco, questo ogni direttore sportivo ha. Paratici è lo scopritore di giocatori.
2: Cioè,
1: questo è il suo grande asset. È capace di trovare il giocatore, di vederlo, di battezzarlo e di giudicarlo. Oggi dovrà essere bravo anche a vendere, perché qui c'è un conto. Se Dodò, se lo vende a 15 milioni, io ti dico bravissimo. Se lo, invece lo vendi a 8 o 9 e si ritorna lì, siamo. Nzola riuscirà a piazzarlo, Beltrán riuscirà a piazzarlo, Barak riuscirà a piazzarlo, riesce a prendere dei soldi da qualcuno di questi, non prendi soldi nessuno, Ken che fai? Trovi accendio, cioè è tutto da studiare, ma sarà tutto, temo molto molto lungo, Tommaso.
2: Quello per forza, perché se no avrebbe la bacchetta magica.
1: Prima devi sapere anche di chi ti liberi. Te mi dici di Tosved e io ti faccio l'elenco dei centrali. L'hai fatto te?
2: No, sono già tanti. C'è da capire cosa vuoi fare con Richardson, cosa vuoi fare con Dur, come Fabian, ti vuoi muovere su Fabian, su Brescianini,
1: Mandragora.
2: Poi ci sono Mandragora, Dur, Fagioli, che sulla carta sono Fazzini. I tre titolari. Fazzini, cosa? Certo che c'è una valanga di lavoro da fare. Fabio Paratici, Fabio Grosso e Fabio in diretta.
1: Ciao
2: con noi.
1: Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
3: Buon pomeriggio, ragazzi. Dunque, io, avendosi sentito Lua su Paratici, che è uno scopritore, eccetera, eccetera, sono d'accordo con te, ma sono più preoccupato di prima, perché se voi ancora non l'avete capito, Firenze non può aspettare, e se Paratici scopre dei giocatori, e sicuramente sono o sconosciuti o giovani, Firenze ce l'ha la pazienza da aspettare.
1: Bravo. Guarda Fabio, poni un problema grandissimo.
2: Gli va spiegato.
1: Grandissimo.
2: Gli va spiegato per bene.
3: Sì, e poi un'altra cosa. Lui si guarda i contratti. Ma Paratici, io penso, conoscendo lui e conoscendo tutto il mercato che c'ha intorno, Paratici si è preso quest'anno, anche se ha firmato per 5 anni. Se va bene e c'è continuità, bene. Se no il prossimo anno e va via. Cioè, non guardiamo perché c'ha 4 anni e mezzo. Lui è un direttore sportivo che ha bisogno sia di stimoli che di continuità. E io ho paura di noi stessi, perché adesso si sta incensando. Paratici è diventato l'ultima
1: messia. Speranza, certo, l'ultima speranza.
3: Però potrebbe essere anche che ci ritorna contro, eh. E io mi aspetto anche da voi della stampa una cosa: cercate, oltre a dare fiducia, di non calcare troppo le speranze o le pretese, perché mi viene in mente dei giovani. Fortini l'anno scorso, un anno alla Juve Stabia, sembrava che lui fosse un titolare inamovibile a agosto, perché la Roma voleva dare 16 milioni.
1: Sì.
3: Comuzzo si sa benissimo com'è andata. Insomma, bisogna, e lo so, lo dico contro me stesso, ma bisogna stare un pochino più tranquilli, perché nascere e volare non lo fa neanche Paratici.
1: Ma tranquillo, fece una brutta fine, lo sai, no?
3: Lo so, ma anche chi è frettoloso.
1: Sì, abbiamo detto, vedi, ormai ci siamo scatenati in questo filo. No, c'hai ragione, però guarda, e nel ringraziarti di questa bellissima telefonata, riprendo quello che ha detto Tommaso. Per me, Luca Calamai, La Fiorentina deve ripartire dall'anno scorso. L'obiettivo era aggredire il quinto posto, per me l'obiettivo è questo. Ma se non è questo l'obiettivo, lo devi spiegare bene alla gente.
2: Sì.
1: Ma proprio bene,
2: sì.
1: Anche cospargendosi un po' il capo di cenere, poco, e spiegarlo per bene, anche ripercorrendo degli errori che questo, oggi ti condizionano.
2: Questo, su questo, guarda, sfondi un portone, perché io fino ad ora ho continuato a sentir celebrare un gran girone di ritorno, un record di salvezza, e sembra si vogliano appuntare come un fiore all'occhiello invece che probabilmente scusarsi di un'annata così. E poi ho sentito celebrare i 7 anni di gestione commisso, nei quali, ricordo e faccio solo cronaca, per 3 anni su 7 abbiamo lottato per salvarsi. Poi non so voi, per me siamo ben al di sotto di quella che è la dimensione.
1: Allora, se il percorso è diverso, devi prenderti la responsabilità, spiegare perché improvvisamente siamo meno ambiziosi, spiegare qual è il percorso, qual è l'obiettivo, con l'umiltà di dire: noi facciamo questo, speriamo di convincervi strada facendo. Perché questo dovresti dire, che dopo 7 anni non sei stato in grado di aggredire l'Europa League, non la Champions, l'Europa League. Allora, 348 7513933, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori e amici di Lady Radio, per parlare con noi 0557711171. Torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Io volevo parlare di Fazzini, perché ieri sentivo parlava anche Pietro di Fazzini eccetera. Per me Fazzini rimane con noi, punto e basta, perché lui è uno di noi e Fazzini rimane. Tra le tante, è anche un bel giocatore, basta metterlo nella posizione giusta e più che altro basta dargli fiducia, perché anche lì siamo le sempre giovani, però gli si dà una fiducia a questi giovani e ci siamo appunto circondati di vecchi. Comunque, a parte questo, Torsved del Sassuolo, che fino a 2 anni prima, perché le è un po' che le ha Sassuolo, Torsved faceva i tre quarti, giocavano in un 4-2-3-1 dietro la punta, perché c'era Bogas a sinistra e Berardi a destra. Per assurdo quest'anno Rosso l'ha reinventato come mezzala, che è quello che secondo me farà con Fazzini.
11: 2,5 milioni netti per 4 anni per prendere Grosso, seguire Torsved e questa gente qui. Per fare questa roba bastava neanche bastava Goretti. Ma d'altronde va tutto bene così, gli unici a alzare la voce sono stati quelli del centro d'ordinamento e la dice lunga. In curva va tutto bene così, grandi feste, fuochi d'artificio, manca poco, si va in Serie B, ma tutti contenti. Neanche uno striscione, un accenno, una protesta. Da altre parti disdicano abbonamenti, non rinnovano per TV, ma va tutto bene così. Poi era Firenze, come sanno
12: di dai, non portate rancore, bisogna andare avanti, facciamo il centenario, ci siamo salvati, siamo contenti di quello, si era messa male, non per colpa nostra, abbiamo fatto poco casino anche in tribuna, non possiamo ancora rompere le scatole oggi che è a metà giugno, dai, basta, si va avanti, è buona, basta, buona lì, basta.
13: Ragazzi, salve, sono Guido, io forse sono un po' più realista di voi, ma secondo me per la fine del campionato che ha fatto la Fiorentina, per come ci siamo classificati quasi in Serie B e per poter ricostruire, ci voleva Paratici per prendere Fabio Grosso? Penso proprio di sì, perché dobbiamo ricostruire la nostra credibilità e probabilmente questo problema lo riscontreremo anche nell'acquisto dei giocatori. Grazie al cielo c'è Paratici, altrimenti non so cosa avremmo.
0: Allora, scusate, quello che ha detto di vendere Ken e prendere Retegui, il Chianti fa male a lui e fa male anche a voi che l'approvate. Ken è unico, con Grosso darà spettacolo e voi vi ricrederete come avete fatto altre volte. Dopo è facile dire mi sono sbagliato, chiedo scusa. No, è troppo tardi.
14: No, non è mai tardi per chiedere scusa, e da me me la risentirete dire quando ci saranno delle cose che avrò detto e che non rispondono poi ai fatti. Allora, prima di stirare un po' le somme, se non sbaglio c'è Daniele al telefono. Ciao Daniele.
15: Buonasera dottor Calamai.
14: Senza dottore.
15: Luca,
14: ecco,
15: buonasera,
14: così
15: Luca.
14: Mi piace di più.
15: Buonasera a tutti.
14: Grazie.
15: Allora,
16: io sono commendatore,
15: Scherzo. Io sono console, quindi
16: vai.
15: Allora, una domanda, allora, un paio di considerazioni. Allora, su De Gea, perché voleva Lindberg? Perché era l'unico giocatore che gli ripuliva l'aria. Se vogliamo tenere De Gea, bisogna trovare anche una difesa adatta a De Gea.
14: Giusto.
15: È inutile criticarla a 35 anni.
14: Giusto.
15: Che non fa le uscite, non l'ha mai fatta, quindi facciamogli una difesa a modo. Altra cosa, ma non è che quest'anno, visto la crisi, cioè visto che sono in passivo, non puntano su un mercato di svincolati e tutti i nomi e tamponi sono uscite così tanto per depistare? E con questo vi saluto, vi ringrazio.
14: Belle domande, bella riflessione. Allora,
16: grazie Daniele.
14: Ha ragione, se tieni De Gea gli devi mettere il centralone forte di testa, le piglia utili
16: sulle palle alte,
14: sì,
16: perché
14: deve essere più tranquillo. De Gea deve continuare a fare quello che ha sempre fatto tutta la vita. Ora è vero, lo puoi allenare, puoi migliorare, però se quella è la tua abilità è tra i pali, lui sta tra i pali. Non so se ti sei segnato qualcosa nel caso di svincolati, non svincolati, io penso più prestiti,
16: più prestiti
14: sul modello di Adli, Cataldi,
16: Bove.
14: Io invece di italiani mi aspetto magari prestiti di Premier, prestiti non 10, ma 3 o 4 giocatori, magari più giovani, di talento, che possano. Però questa è una mia idea. E mi piace molto la riflessione su Fazzini che ha acceso Francesco, perché questo sarà un grande dibattito, perché vedete, la grande sfida di Paratici, la prima grande sfida è valutare quello che hai.
16: Sì.
14: E qui ci sono 3 o 4 giocatori, e tra questi sicuramente Fazzini, sicuramente, e lì devi prendere una decisione, Tommaso. Cioè lì devi stabilire se è stato un anno farlocco e non puoi giudicare Fazzini, non puoi giudicare Comuzzo, non puoi giudicare Piccoli, non puoi giudicare quelli che diciamo ti aspettavi, Fabian, oppure se veramente non sono giocatori che te consideri la Fiorentina. Io ancora un anno Fazzini, anch'io come Francesco ci proverei, che ne pensi?
16: Totalmente d'accordo, ma fosse solo per togliersi la curiosità di vederlo più mezzala, perché noi l'abbiamo sempre visto esterno.
14: Allora ringrazio, rubiamo qualche minuto a un caro amico, un grande allenatore, tra l'altro ora in piena bagarre anche politica, ma la cosa non l'ha mai spaventato nella vita, al quale finalmente possiamo chiedere un parere preparato, dotto, ma anche da tifoso della Fiorentina sul nuovo allenatore. Quindi saluto e ringrazio il mio amico Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
17: Ciao a tutti.
14: Allora Renzo, Grosso mi raccontano era stato molto bravo al suo percorso. Grosso,
17: sì, era stato molto bravo, una carriera, è un allenatore moderno,
14: sì,
17: non ci aspettiamo uno che fa salti così, è uno molto ponderato, che sa parlare, educato a tutte queste cose insieme. Fatemi dire una premessa, mi dispiace per Vanoli, però sono contento che la Fiorentina abbia fatto la scelta giusta.
14: Senti, questo allenatore io non lo conosco bene, io l'ho conosciuto da calciatore.
17: Basta vedere, basta vedere. Da calciatore si conosce.
14: No, io ho vissuto quelle emozioni, chiaramente. 20 anni fa è una roba da. Ci ha fatto urlare a tutti, dai, Renzo.
17: Quindi è così. Da allenatore basta vedere il Sassuolo di quest'anno, ecco. Come ha lavorato, è un allenatore serio, preparato, che sa lavorare bene e sa tenere un rapporto ottimo con tutti i giocatori. Che cosa vuol dire? Allenatore completo.
14: Complesso.
17: Sì, la definizione.
14: Senti, te sei un uomo di mondo oltre un grande allenatore, sai benissimo che la perplessità che ti sbattono in faccia quelli, tanto ci sono sempre a Firenze, è facile allenare a Sassuolo, è più difficile far bene in una città complicata come Firenze. Ecco, lui secondo te ha la personalità, oltre al fatto che lui ha dietro Paratici, che detto fra di noi, Renzo, avere una figura come Paratici a protezione ci si sta abbastanza comodi, vorrei dire, però ha la forza, ha il carattere per reggere anche il parterre di tribuna del Franchi?
17: Insomma, ora la facciamo esagerata. Sì, la Fiorentina, Firenze avrà qualche vicolo un po' strano, così, però è di una bellezza disumana. Quindi chi viene a Firenze sa da arrivare in una bellezza mondiale, e c'è questa vivacità del pubblico che qualche volta, però è un pubblico questo che ha sofferto in questi ultimi anni, pubblico che ha sofferto e quindi è pronto a battere le mani.
14: Sì, non c'è dubbio. Senti, un'altra.
17: Parla anche da tifoso.
14: Certo, certo.
16: No, è chiaro che andrà fatto divertire un po' questo pubblico, al di là dei risultati.
14: Però il Sassuolo divertiva, ragazzi. Di calcio, Sassuolo ho visto qualità,
17: Il Sassuolo ha divertito quest'anno, ecco, e ha fatto i risultati giocando un bel calcio.
16: E allora,
14: certo.
17: Io sono stato a vedere come lavora con il master, siamo andati là e tanta roba moderna, quindi bello, via.
14: Senti Renzo, pensi che veramente cambierà qualcosa nel rapporto con i giovani? Mi spiego meglio. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, la Fiorentina ha dei talenti in giro per l'Italia, dal portiere, da Martinelli a Harder a Matucci che è in Spagna. Riuscirà il calcio italiano ad avere coraggio con i giovani? Perché anche Silvio Baldini, no, ci ha invitato ad avere coraggio, ma poi dalle parole secondo te si può arrivare ai fatti?
17: Secondo me sì. Conterà molto il lavoro anche di Paratici, e quindi credo che alla fine sia una accoppiata importante, anche perché la scelta è stata sua, di Paratici, quindi credo che sia un discorso importante.
14: Certo.
17: C'è la speranza di ritrovare un po' la Fiorentina ieri,
14: quella, esatto,
17: che ci faceva divertire,
14: che ci ha fatto divertire.
16: Come detto, bisogna avere la giusta pazienza, perché giovani.
14: Ma pazienza a Firenze, no, sconosciuta.
16: No, però ragazzi, con giovani ci vuole, no, mister, un po' di pazienza.
17: No, la pazienza a Firenze non ci può essere. Bisogna far vedere delle cose subito fatte bene, però ci si intende di calcio a Firenze, e quindi si può leggere anche nelle intenzioni.
14: Certo. Senti Renzo, un'ultima cosa, poi ti ringrazio. È chiaro che Paratici ha mille cose da fare. Uno dei nodi più delicati è anche valutare Ken. Non perché, ovviamente, il centravanti della nazionale che vuoi valutare, però è anche vero che è un giocatore che può portare dei soldi e possono essere utili, viene da una stagione un po' così così. Te hai avuto spesso a che fare con giocatori dal carattere non facile, che però poi hai saputo spesso anche gestire. Il fatto che lui lo conosce, che Paratici lo conosce, Grosso l'ha allenato quando era nelle giovanili, può essere un vantaggio, oppure bisogna andare oltre Ken a Firenze?
17: È un vantaggio, però è un vantaggio di pochi giorni, perché all'inizio sì, è un vantaggio, poi è da vedere, poi si ritorna alla realtà dei fatti. Quindi è un discorso che la Fiorentina dovrà valutare e lo farà. È una valutazione che spetta a Paratici, perché Paratici è un capitale tecnico ma anche economico, e quindi questa sintesi viene che sia Paratici a farla.
14: Certo, non c'è, infatti si ritorna sempre lì a Dama. Te l'hai conosciuto pare bene Paratici, oppure non l'ha mai, al di là di un rapporto di conoscenza?
17: No, alla Juve siamo andati a trovarli con il master e così. Non è una conoscenza,
14: sì, di calcio, insomma, non è, perché qui lo sai, a Firenze ormai noi speriamo che cammini sulle acque fra un po', cioè c'è un'aspettativa nei
16: confronti
14: di questo,
16: forse troppo,
14: perché
16: cioè,
14: poi
16: c'è il rischio di farsi male.
14: Alla fine bisogna anche dargli la possibilità e la potenzialità anche economica, no, per lavorare, perché sennò allora sarebbe,
17: queste sono diventate figure importanti,
14: sì.
17: Loro, ecco, con l'allenatore c'è poco da fare,
14: non c'è dubbio,
17: è così.
14: Grazie Renzo, grazie davvero, un abbraccio,
17: ciao.
16: Però c'è il rischio in questo momento di considerare Paratici una sorta di messia che cammina sulle acque e sistema qualsiasi problema.
14: Ma secondo te, Tommaso, Paratici questa aspettativa, questa l'avverte o ancora no? Cioè che lui è veramente il garante della possibilità di poter sperare ancora in qualcosa di bello, oppure no?
16: Guarda, io spero di chiederglielo live, perché ancora, ma questo è un parere mio,
14: perché lui gira, perché va nei ristoranti, cioè non è che vive isolato dal mondo,
16: però ancora, come dire, tutta sulle spalle pubblicamente la Fiorentina non se l'è messa, intesa come esposizione mediatica, cioè il famoso se lo devono dire, non è che ci devono dire molto, devono dare un po' la sensazione di gestirla anche la piazza, perché anche in questo finale di campionato su Vanoli non ti hanno detto nulla, e sarà anche che lui sapeva, però il suo procuratore sarà stato un gioco meno per un paio di settimane, quando lo sentivi era un fiume in piena e non era
14: no, la frase era fatevele dire da Paratici, ecco, le cose, no, questo era quello che ti dicevano
16: su questa stagione orripilante, e alla fine qualcuno ci ha messo la faccia, non mi pare,
14: no.
16: Giusta celebrazione a Vanoli, però poi i calciatori giustamente ora sono tutti a Ibiza, Formentera eccetera, quindi che gliene frega a loro, addirittura Ken si fa vedere che si allena, bontà sua, quindi ora evidentemente si può allenare, prima doveva fare le sedute di fisioterapia nei giorni di partita alle 12:30. Io questo mi aspetto da Paratici, ma questo mi aspetto anche da Grosso, su questo sono molto d'accordo con quello che hai detto stamattina del caffè nero bollente. Qui c'è un po' da gestirla la piazza, perché per carità noi qui abbiamo l'osservatorio di chi, come dire, la vede positivamente e magari ci accusa di spargere negatività. Il problema è che poi quando usciamo di qui e troviamo quelli che non scrivono sui social o non scrivono alle radio, e sono tanti, ti senti dire io l'abbonamento lo faccio, la Fiorentina non si può più vedere, la domenica è stato un patimento vedere la partita, cioè c'è una fetta silenziosa che di Fiorentina non ne può più sentire parlare,
14: che vive un momento,
16: e noi dobbiamo esprimerci anche nei loro confronti. Quindi sotto questo profilo, leggere che Grosso è uno che sta molto nel suo, molto antipersonaggio, non è che mi faccia molto piacere, perché io vorrei un allenatore che invece va a prendere il gelato e sente qualcuno e gli dice bonariamente: oh mister, quest'anno facci divertire, perché sono 9 mesi che la domenica è un patimento. E stessa cosa vale anche per Paratici, perché ora si infiammeranno in tanti. Corvino aveva 1000 difetti, però si veniva a dire un sacco di robe. Lui se la gestiva quotidianamente alla Fiorentina. Qui mi dovete dire nell'ultimo mese chi ha detto qualcosa.
14: Niente, no,
16: ci hanno detto i 9, quando era il 6 di giugno, 7 anni che sono arrivati commisso, evviva. Sti cazzi.
14: Allora, allo 055 771 171 si è prenotato Giorgio.
18: Buongiorno ragazzi, ciao a voi.
14: Ciao Giorgio.
18: Ciao, guarda, io ho 64 anni.
14: Quindi sei un ragazzino in confronto a me.
18: Grazie. E credo che sia 40 anni che ascolto le radio e che chiamo le radio. Non ho mai, ma veramente mai telefonato per polemizzare con un giornalista. E oggi, neanche oggi voglio polemizzare, però volevo capire qualcosa di più, se mi aiutate.
14: Vai,
18: no?
14: Volentieri.
18: Io ho sentito, premetto che ho sentito gli ultimi 10 minuti, gli ultimi 5-6 minuti, quindi non l'inizio, no? Dell'intervento prima di Sara Meglini.
14: Sì.
18: Ma siccome a me non è sembrato un intervento degno della lucidità con la quale Sara Meglini interviene sempre, volevo capire qual era il problema. Cioè, qual era il problema relativo a Morgati? Perché per quanto riguarda me, io non l'ho proprio capito quello che c'era Meglini. Perché? Cioè, intanto non è stato presentato a nessuno, quindi quando sarà il momento... Paratici,
14: no, guarda, allora guarda, ma resta tranquillamente in linea. Allora, io ovviamente non posso parlare per nome di Sara, questo te lo dico, però cerco di interpretare, cerco di risponderti interpretando quello che è non un pensiero, ma è quello che è un po' l'umore che tutti, un gruppo di giornalisti ha coltivato in questi anni, Giorgio. Cioè, noi abbiamo sempre.
18: Poi dopo devo finire.
14: Sì,
18: però,
14: sì, guarda, ti rispondo. Sì. Ma ti rispondo, ripeto, da Luca Calamai.
18: Certo.
14: Noi abbiamo sempre pensato che il Viola Park doveva essere la rappresentatività dell'essere fiorentina. E quindi, poiché a Firenze abbiamo dei personaggi che rappresentano la fiorentinità, guarda, in alcuni casi, pur non essendo fiorentini, noi abbiamo sempre pensato: ma te c'hai Prandelli a Firenze, vuoi non usare Prandelli per Viola Park? Prandelli ti può servire per senso di appartenenza, ti può servire, visto che lui è nato nei settori giovanili, per fare due ragionamenti con i bambini di 7, 8, 9, 10 anni, ti può servire perché se incroci al bar l'allenatore magari gli chiedi un parere su un avversario, ti può servire e ti trasmetterebbe fiorentinità, il senso di fiorentinità. Ti cito l'esempio di Prandelli, ma te ne potrei citare l'altro. Nel momento in cui viene annunciata una figura che io immagino sia più tecnico-amministrativa che non calcistica, io immagino che viene a galla la nostra amarezza di non vedere mai chi ha fatto Firenze e Fiorentina dentro quel Viola Park. Non so, questo... Io penso che lo sfogo non era contro Morganti, era perché noi pensiamo sempre, speriamo sempre che possa venire finalmente qualcuno che quando arriva un ragazzo gli dice: ah, lei è Prandelli, mamma come giocava bene la sua Fiorentina, e lui ti dice: ricordati, nella mia Fiorentina c'era Campioni, noi si poteva vincere lo scudetto se non si faceva male Edmundo ai tempi di Trapattoni, che può raccontare anche agli italiani piccoli, agli stranieri, cos'è la Fiorentina. Però poi magari la prossima volta interviene Sara, glielo chiedi. Vai con l'altra riflessione.
18: La riflessione è sempre quella che con la quale volevo chiudere il mio concetto, ma è perlomeno prematuro fare un discorso del genere, perché per prima cosa Paratici non ha ancora presentato nessuno, e quando lo presenterà, se riterrà di farlo, dirà per filo e per segno che cosa fa Morganti. Poi io immagino, no? Che se porta da Catanzaro quello che era il direttore sportivo di Catanzaro e lo porta per fare il direttore a quanto pare di Viola Park, sarà sicuramente perché Paratici, nella sua esperienza, lui avrà visto che probabilmente il Viola Park può sviluppare potenzialità molto più grandi rispetto ad esso, e avrà ritenuto che quella, che una persona che lui conosceva, sia la persona ideale a fare questo. Ma ragazzi, è una scelta sacrosanta, a me non me ne frega nulla che sia fiorentino o non fiorentino.
14: Io a te no, a me un po' sì.
18: Come
14: dico sempre, il parere tuo vale totalmente come il mio. Un po' sì. Un po' sì. Per me, il Viola Park, se resta un qualcosa che non entra nel cuore di questa città, resta una cattedrale nel deserto, come purtroppo lo è adesso.
18: Luca, scusami, e poi concludo.
14: No, ma tranquillo, guarda, non ci abbiamo. Se Dio vuole, siamo sereni.
18: Chi ci dice? È una cosa che io penso. Chi ci dice che, conoscendo benissimo Morganti, invece Paratici non abbia l'assoluta convinzione che quella sia esattamente la persona giusta proprio per fare quello che dici tu, anche se non è nato a Firenze? A me mi interessa che arrivino quelli bravi, non quelli, non che sia di Firenze, che sia di Bolzano e che sia di Canicattì, non me ne frega nulla. Paratici è stato preso per quello, ragazzi. Almeno io mi fido, per ora gli do carta, gli do un'apertura di credito enorme. Ma quantomeno.
14: No, ma è chiarissimo il tuo concetto. Ti posso anche dire, guarda, grazie, per andare. Ragazzi. No, ma sì, grazie a te. Ti posso anche dire, per andare oltre Firenze, che, e faccio l'esempio dell'Inter, ogni volta che arriva un giocatore dell'Inter nuovo, prendono un ragazzo nuovo, sai chi va a parlare con lui al piano Gentile? Giave Zanetti, perché Zanetti è il capitano, è la loro storia. Poi l'Inter avrà professionisti, per carità di Dio, ma è la loro storia. Sarà un caso, ma come hanno cancellato la storia o eliminato la storia dal Milan. Il Milan è finito, ha perso totalmente quell'identità che aveva fatto il Milan di Silvio Berlusconi, la realtà più titolata del mondo. La Juventus sta andando in confusione, ora sta cercando di recuperare Chiellini, la storia, i riferimenti. Allora io non voglio solo fiorentini, ci mancherebbe altro, sarei un idiota se io voglio quelli bravi, ma se ci sono dei fiorentini che hanno valore, allora sì, ecco, per me Cesare Prandelli è un fiorentino acquisito che ha un gigantesco valore, non valore, un gigantesco valore. Ma questo, lo ripeto, fa parte di un bellissimo dibattito.
16: Forse sono anche due piani diversi, cioè da un lato determinate, io stavo ricercando, perché se non sbaglio, fra l'altro era a Londra, uscì quell'intervista ai Paratici con Condò, dove lui sostanzialmente diceva che c'erano tante cose da migliorare, molte competenze da migliorare, e quindi quello è un lavoro che deve portare avanti con le figure che riterrò opportune lui. Quindi da un lato Morganti per il Viola Park, si sente parlare di ulteriori cambiamenti nella comunicazione, e su quel fronte non possiamo far altro che fidarci i Paratici. Sul fronte di una certa fiorentinità in società si torna indietro a quando? 20 anni? Perché anche quelli della Valle, quanto se ne è parlato quando non c'era Antognoni?
14: Cioè oggi.
16: Quello è un aspetto che però devo dirti, Luca, che se mi guardo intorno, tu pensa al Milan che fine ha fatto Maldini, pensa alla Roma che fine ha fatto Ranieri,
14: Totti, per dire,
16: Totti,
14: no,
16: e non lo è, purtroppo, però è così, ecco, proprietà, ma, ripeto, straniere, la figura che li può mettere in ombra forse non è troppo.
14: Questo è la bellezza di Radio Firenze Viola, del dibattito e del confronto. Noi siamo diversi, noi non siamo la Juve. La Juve è uno spicchio d'Italia. Noi siamo qua, noi siamo questi, siamo un'identità forte qua. È chiaro che se te vivi il popolo juventino lo devi andare a cercare. Firenze è qui, questo distacco che c'è, credimi, te lo dico con amicizie personali. Io ho tanti amici che mi hanno detto non faranno l'abbonamento, tanti amici che non sanno nemmeno gli ultimi risultati della Fiorentina, perché questo distacco deve essere combattuto esattamente come l'ultima posizione.
16: E rassicuriamo che noi parliamo anche a chi lo fa a prescindere dall'abbonamento. A Gianmarco e dice: ma che cattedrale del deserto con tutte le giovanili fra le migliori del mondo,
14: no, non c'entra
16: in
14: niente.
16: Italia fate festa, ridicoli.
14: Come si chiama lui?
16: Gianmarco
14: stiamo parlando di carne e pesce.
16: È che noi parliamo a Gianmarco, ma parliamo anche a Francesco, e dice: il Viola Park non rappresenta nemmeno l'1% della fiorentinità, è 100% Gianmarco, americano, chiamatelo Camp Darby
14: Park. Gianmarco, mescoli carne e pesce.
16: Purtroppo
14: allora
16: sì.
14: Il Viola Park è qualcosa di straordinario da un punto di vista sportivo. Se vogliamo riaccendere il senso di Fiorentina nella tifoseria, nei ragazzi, nei bambini, nei giovani, e io ve l'ho raccontato, io ho due nipoti che sono andati per la prima volta allo stadio a vedere Fiorentina-Genoa, poverini, mi hanno detto no, non si è visto nemmeno un tiro in porta, gli ho detto vedrai, la prossima volta andrà meglio, ma loro non li rivedranno più se non rivanno allo stadio. Io immagino un
16: Luca,
14: Viola Park
16: ce tanti
14: aperto
16: non, ce n'è tanti che comunque giustamente la Fiorentina ha una fede per cui si discute, e sulla fede c'è cioè, chi non l'accetta discussione, ma, noi li prendiamo così
14: parere,
16: ragazzi,
14: voi avete il vostro e è sacrosanto.
16: Il problema è che probabilmente siete
14: il problema
16: diciamo,
14: è che,
16: 50%.
14: È che abbiamo 24.000 persone allo stadio, si è mai riempito.
16: È
14: va
16: calma.
14: Bene, allora una breve pausa, prima ora volate via, torniamo subito.
9: Radio Firenze Viola.
19: hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo a Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
20: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
21: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
22: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
23: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
24: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
23: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: gli spalti vuoti in segno di protesta, attirando su di sé tutte le polemiche del caso.
1: E poi voi parlate Laurenti e non Laurenti, vi dimenticate che l'allenatore probabilmente è venuto e gli ha detto: uno o due giocatori per fare quello che voglio io me li comprate?
2: Buonasera a tutti, invito un po' di calma con Paratici, perché è vero che Paratici ha avuto un curriculum alla Juventus, prima alla Sampdoria e tutte tante belle cose che veniamo da nulla cosmico e sono stati gli ultimi anni di Pradè, però è anche vero che io sono una redazione di calcio britannico, ho visto il Paratici al Tottenham e francamente ho molti punti interrogativi. Non è che Paratici possa risolvere tutto, non è neanche buttarsi ciecamente fiducia a Paratici, perché poi anche lui può sbagliare e ci sta che sbaglierà e non è infallibile e l'ha anche dimostrato. Lorenzo.
3: Buonasera, visto che sento immaginare un Paratici in veste Sartori, ovvero il direttore che va a comprare giocatori a 300.000 euro, 4 milioni, che poi dopo esplodono in crack da 70-80 milioni, andate a vedere quelli che sono gli acquisti fatti da Paratici, dalla gestione Paratici senza Marotta alla Juventus e poi al Tottenham, e vedrete che il profilo di Paratici è un profilo molto diverso da quello che andiamo immaginando o sperando. Cristiano.
4: Va bene, tanti interventi, seconda ora di Palla al Centro in diretta anche sulla di radio fino alle 16, 348-7513-933, 3925-727775. Ci ha raggiunto in studio Simone Bernabei. Ciao Simone, buon pomeriggio.
5: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, Firenze, Simone, sai, si divide su tutto, vai. Quindi non esiste.
6: Stavo ripensando all'ultimo messaggio. Luca, quante volte l'hai detto che Paratici è uno che è abituato a spendere?
4: No, quando parlo io parlo di chi lo conosce bene, cioè uno che spende.
5: Sì.
4: Spende, di solito spende molto bene, ma spende, cioè non è. Del resto uno che ha comprato Cristiano Ronaldo, ragazzi, già il solo pensando, cioè date. Ecco, però quindi c'è anche, io voglio dire, una minoranza, una netta minoranza che invita alla cautela, Simone, su Paratici. Che ne pensi?
5: Vabbè, penso che un po' di cautela ci possa stare, facciamolo lavorare, perché poi di fatto Paratici è arrivato da qualche mese, però ancora non l'abbiamo visto lavorare per quello che è stato chiamato a fare, ovvero mercato, ovvero le trattative. Quindi credo comunque la sua storia sia abbastanza chiara, credo che per questo meriti fiducia e meriti rispetto. Certo, chi lo paragona a il Sartori di turno sbaglia, fa un errore molto grosso, perché Sartori vende a tanto, compra a poco, valorizza i giovani, i ragazzi che trova in giro per l'Europa. Paratici ha un profilo un po' diverso, è un profilo che va su giocatori più fatti, su giocatori più conosciuti, è un dirigente che spende, come hai giustamente detto tu, soprattutto nel rapporto con Sartori, rifacendomi all'ultimo messaggio arrivato. Quindi comunque, da parte mia, fiducia in quello che farà Paratici.
4: E poi io credo che anche lui si troverà di fronte a una situazione che non gli è abituale, no? Ragazzi, se te vai a cercare Loreto e ti presenti da uomo della Juventus o dall'uomo del Tottenham,
6: sì, certo,
4: c'hai un ascolto, no? Una forza. Oggi te devi andare dal giocatore che te valuti importante con una società che non fa le coppe. Già questo nel mondo internazionale rappresenta una discriminante, cioè l'abbiamo toccato con l'allenatore, cioè lui, mi hanno raccontato che insomma è rimasto un po' anche colpito da tutti i no che gli hanno detto allenatori, per carità, lui ha cercato di sondare allenatori,
6: sì, però indubbiamente
4: però per la prima volta
6: PIL
4: non
6: generale,
4: tratta con
6: sì,
4: l'immagine di chi tutti gli aprono la porta, perché questo è la Juve, il Tottenham, quindi ho soldi e quindi per questo sarà, forse anche lui dovrà parametrare Simone in maniera diversa il suo lavoro.
5: Sì, probabilmente settarsi un po' su quella che è la realtà attuale, in merito poi magari alle porte chiuse o diciamo ai no arrivati. Insomma, c'è anche da considerare che la storia recente della Fiorentina insegna, nel senso che questa stagione chiaramente dall'esterno, soprattutto dall'estero, è stata vista come la Fiorentina è una squadra che si è salvata alla fine e con diverse difficoltà, e questo

0: sono cose da tenere in considerazione. Poi quando vai a cercare soprattutto magari un giocatore all'estero o un allenatore all'estero. Detto questo, io credo che nel mondo dei direttori sportivi, nel mondo del calciomercato, in realtà le persone fanno ancora la differenza, e i rapporti personali che ogni singolo ha costruito nella carriera fanno ancora la differenza. Quindi Paratici sì, chiaramente non ha alle spalle il blasone della Juventus o i soldi del Tottenham, però è comunque Fabio Paratici, quindi un dirigente assolutamente riconosciuto in Europa, che molti procuratori di livello alto, che hanno quindi giocatori importanti, riconoscono, con cui si siedono al tavolo, a cena o a fare trattative. Quindi ecco, secondo me Paratici in questo senso è assolutamente una garanzia.
1: Certo.
0: Vediamo quale sarà il budget che la proprietà gli mette a disposizione.
1: Non c'è dubbio, anche perché facevo proprio riferimento agli allenatori, no? Lui aveva pensato a Iraola, è andato a Liverpool, aveva pensato a Maresca, è andato a Manchester, aveva pensato a che ne so, a Mourinho, a Real Madrid,
0: Glasner,
1: cioè chi aveva immaginato anche profili che poi onestamente partecipa a un altro sport. E in questo senso invece diventa più normale, in attesa di immaginarci dei colpi particolari, trovo normale, Simone, che in un'interlocuzione con Grosso si possa aver fatto anche un po' una radiografia di quelli che possono essere profili del Sassuolo, sì, che possono interessare alla Fiorentina. Ne sono usciti tanti, perché è uscito Volpato, è uscito Lorente, è uscito Torsvet, era uscito anche il difensore, il terzino a suo tempo,
0: Pinamonti
1: è uscito l'attaccante, ecco,
2: ecco anche il portiere, perché poi sarà stato quel riscatto, no? Un po' così,
1: sì,
2: vorrei Turati potesse, non lo so.
1: Ecco, ti chiedo, di tutto questo mondo qua, se molti giocatori, la Fiorentina è evidente sugli esterni, può aver grande necessità.
0: Sì.
1: Ora Niccolò Ceccarici spinge di un'attenzione su Torsvelt, già obiettivo della Fiorentina, lì però c'è veramente, sembra il traffico alle cure la mattina, cioè ce n'è di tutte e di più di centrocampisti di quel tipo.
0: Mi sembra di sì, infatti insomma credo faranno tutto parte dei ragionamenti, però insomma effettivamente il direttore Ceccarini è tanto che porta avanti, diciamo, il nome, sì, di Torsvelt, e in effetti nelle ultime ore sembra si siano accentuati, diciamo così, i contatti in questo senso. Qualcuno deve partire, è inevitabile. In questo senso ti dico, secondo me Mandragora è uno di quelli che potrebbe aver fatto il suo tempo, diciamo così, a Firenze, quantomeno il suo ciclo, ecco, possa
1: che valore può avere di mercato secondo te Mandragora?
0: Non particolarmente alto, secondo me non si va oltre i 10 milioni.
1: Tra l'altro mi dice, ma perché Mandragora annunciò che aveva allungato il contratto,
2: Mainz,
1: però non è mai stato annunciato, l'ha annunciato il giocatore, ma secondo voi è stato perché se è stato depositato lui avrebbe altri 3 anni praticamente, se no lui c'ha un anno
0: soltanto, sì,
1: quindi la cifra più o meno può essere
0: 8, quella lì, 10,
1: sì. Sì,
0: se ci si arriva, ecco,
1: devi trovare l'estimatore.
0: Esatto. Però sai, è comunque un giocatore che si ha fatto vedere di saper segnare, un giocatore insomma che può far comodo a parecchie squadre, ecco. Quindi io lui, ecco, Mandragora lo vedo come a fine corsa a Firenze. Vediamo, io Sundur per esempio è un ragazzo su cui investirei, vista anche la crescita che ha fatto, però è anche vero che ti potrebbe portare una buona plusvalenza in questo momento in cassa, e insomma sappiamo la Fiorentina ha anche un po' bisogno di questo, ha anche un po' bisogno di rientrare, quindi
1: ecco, fermo restando, ricordiamolo che Sundur il 50% di rivendita ce l'ha il Paris Saint-Germain, cioè, però non c'è dubbio, è oggi un giocatore importante.
0: Sì.
1: E poi gira questa cosa che a me terrorizza, perché io sinceramente ripartirei da Fagioli, vi devo dire la verità, perché per dare anche un po' di continuità nell'ultimo periodo, però Fagioli è un altro che può aver mercato, Simone,
0: assolutamente, no, probabilmente è quello che ha più mercato, anche perché lì
2: più di Ken anche,
0: ma penso proprio di sì, insomma, anche se fosse solo per quello che ha raccontato l'ultima stagione. Più che altro Fagioli quello che ha è che ha mercato in Premier League, e credetemi, le società italiane guardano tutte questo, guardano tutte tutte devono cedere, tutte le società italiane devono cedere, e tutte vogliono cedere in Premier League. Perché? Perché in Premier League non ti fanno i soliti obblighi con diritti condizionati che diventano
2: pagano,
0: Premier
2: cash,
0: League, te
2: cash.
0: Vai, voglio lui, prendono soldi fumanti sul tavolo e se li comprano, ti arrivano soldi in cassa subito, fai plusvalenze, metti a bilancio e ti sistemi. Quindi tutti cercano di vendere in Premier League, e Fagioli è uno di quelli che ha mercato in Premier League.
1: Allora ieri
2: poi abbiamo anche Thomas in diretta,
1: allora subito
2: telefonata.
1: Ciao Thomas, che si è prenotato allo 0557711171. Ciao Thomas.
3: Ciao a tutti, ciao. Allora, in riferimento a quello che ha detto Tommaso sui tifosi, no?
2: Sì.
3: Che qualcuno è diviso nel pensiero, eccetera. Io sono uno di quelli lì che deve essere recuperato come tifoso. Io ho 57 anni, la prima partita ho visto a Firenze era nel 76 addirittura, e per cui non l'ho
1: quanta avevi?
2: Non 50? Non è difficile,
3: avevo 7 anni, Fiorentina Torino che facevo a Pugnoli. E per cui quello voglio dire io è questo qua. Allora, in difesa un po' dei vari tifosi, anche essendo sempre in curva Fiesole, posso dire un attimino il pensiero, no? Che è anche il mio per primo. Allora, il tifoso della Fiorentina, sottolineiamolo, non gli passerà mai la passione. Quello, il tifoso che dice si è allontanato perché è sofferente. Cioè, quest'anno si è ricevuto tutti una ferita di quelle veramente profonde, perché non è stato tanto il fatto della lotta alla salvezza e quello ha fatto male, è stato il modo in cui è stato approcciato quest'anno. E non parlo, cioè parlo soprattutto per quanto riguarda questi giocatori che hanno abbandonato un pubblico che è stato veramente vicino, perché come atteggiamento sia come giocatori di calcio e come esseri umani, perché vederli uscire fuori sorridendo anche quando avevamo una situazione del genere è stata per noi veramente pesante. È una società che non si è mai esposta e non si è mai messa a confronto con dei tifosi che hanno veramente dato tutto, nonostante non avevamo voglia nemmeno di dare. Perché? Perché tante volte anche gli addetti ai lavori, tipo Prandelli che è stato nominato prima, o altri, hanno detto tutti la curva e il tifoso deve stare vicino, ma non lo siamo stati. Noi gli abbiamo dato veramente tutto, ma loro a noi che cosa ci hanno veramente dato? Niente, ve lo dico io, niente. Per cui siamo arrivati a un punto dove io personalmente la mia passione è stata veramente messa alla prova. Ora, dov'è il discorso? È chiaro che tutti gli anni si spera sempre qualcosa, però il punto ora è questo: ci hanno messo una condizione sentimentale talmente sensibile che a questo punto ce lo devono dimostrare in campo. No, cioè, ci devono dimostrare che questa società ha imparato da una lezione. Vabbè, io voglio avere fiducia in Paratici, perché non mi rimane altro.
1: Il ragionamento facciamo Thomas,
3: non mi rimane altro.
1: Ci aggrappiamo a Paratici, che lui è bravo, è riconosciuto bravo, e quindi che la speranza è che lui riporti il calcio a Firenze come centralità, come senso di appartenenza. Quando io dico che dovrebbe fare un corso di Fiorentino Paratici, lo dico perché se lui ci capisce, poi lui veramente capirà quanto è importante quello che stai spiegando te adesso, capito?
3: Ma lui, Luca, credo l'abbia capito, perché viene visto spesso in centro,
1: sì, sì,
3: a parte c'ha la casa, però so che lui frequenta.
1: No, ma poi i ristoranti, quindi la gente ha contatto con la gente, cioè. Bellissimo intervento, grazie Thomas.
2: Grazie Thomas.
3: Grazie a voi, ciao. Grazie. Ciao.
1: Simone, tornavo al ragionamento sul mercato, sul fatto che poi dovrà anche sistemare dei giocatori. Esistono secondo te margini con il Bologna di rimettere insieme il ragionamento sia su somme, perché magari non alla cifra del riscatto stabilito, ma potrebbe, ho letto che Tedesco potrebbe essere interessato, magari di Fabian che si fa, non è che glielo puoi ridare perché c'è un accordo proprio, ma lì ci può essere un dialogo col Bologna in questo senso?
0: Credo di sì, anche perché insomma c'è un rapporto sereno, c'è un rapporto amichevole fra le società, e tendenzialmente quando ci sono questi rapporti si cerca di preservarli, anche in ottica futura. Ma da quanto so, Som a Bologna può restare, perché piace a Tedesco, perché piace a Sartori, piace un po' a tutti, nonostante insomma non abbia fatto vedere granché. Probabilmente ci saranno un po' da da rivedere gli accordi, da rivedere le cifre, però io credo che quella possa essere una direzione, anche perché onestamente la sua esperienza a Firenze mi sembra sia stata corta e ampiamente finita, ecco, non credo ecco possa tornare a Firenze, quindi per me la permanenza di Somma a Bologna è una possibilità assolutamente concreta.
1: Secondo me Fabiano deve mandare a giocare, ragazzi, io non vedo
0: O ci punti o non ci punti, senza
1: quello più di mille. Così come ieri si è aperto, Tommaso, un bellissimo dibattito a zona mista, perché media Sport Mediaset aveva ipotizzato questa trattativa con l'Atalanta. L'Atalanta poteva prendere Jorgens,
2: Gudmundsson, stavo per chiedere, magari,
1: e praticamente azzerando i 13 milioni e mezzo di Brescianini. E ecco, qui chiedo a Simone un ragionamento, se può essere credibile da un punto di vista di mercato, e poi a tutte e due vi chiedo, lo sai qual è stata la reazione in generale di Giovanni Galli? Dice: non rifacciamo un altro caso Ilicic, cioè Gudmundsson fuori dall'Italia, ci manca solo che Gudmundsson va all'Atalanta, fa 15 gol e si ripropone il caso Ilicic. Partirei dal mercato, Simone, poi vorrei parlare invece anche sulla parte tecnica.
0: Ma dal mercato ti dico, all'Atalanta interessa Gudmundsson, Giuntoli lo segue, lo ha sempre apprezzato, ti dico, non credo sia una cosa, una trattativa, diciamo, fattibile adesso, la vedo più come una cosa da agosto inoltrato, quindi quando insomma un po' tutte le direzioni sono state prese, ecco, secondo me è più una trattativa in quel modo lì. Gudmundsson piace all'Atalanta, sì, l'Atalanta nel caso per questo eventuale scambio con Brescianini, con i soldi per Brescianini, credo l'Atalanta ci debba aggiungere qualcosa sopra,
1: almeno arrivare a 15-16.
0: Sì, io penso insomma 3-4-5 milioni di euro l'Atalanta ce li deve mettere sopra. A quel punto io credo si possa fare. Poi sul discorso tecnico,
1: ecco, tecnicamente invece ne pensi, Simone?
0: Poi penso che con uno come Sarri, se lo inquadra bene in un contesto come l'Atalanta, ci sia un po' il rischio, ecco, che si possa ripetere, non ti dico una storia come quella di Ilicic, perché Ilicic, ragazzi, all'Atalanta ha fatto veramente
1: benissimo. Quasi a un certo punto era roba da pallone d'oro, le facesse
0: in quelle campagne europee con l'Atalanta è stato veramente meraviglioso. Non credo, ecco, che possa ripetersi una cosa del genere, però secondo me Gudmundsson all'Atalanta con Sarri, in un ambiente come l'Atalanta con Sarri, può fare veramente bene.
1: Tommaso?
2: È un bel casino, se mi passi il francesismo, queste sono storie che non partono, e quindi poi ci sono calciatori che magari con l'ambiente fiorentino, per il suo modo di essere attaccato alla squadra, di seguirla, magari non riescono a trovarsi al loro agio. In questo penso a Ilicic, ma penso anche a Gudmundsson. Cioè, per me è evidente che Good a Firenze non si è trovato bene, non si è trovato bene tatticamente, e lì potreste dirmi, vediamo cosa ne pensa Grosso, perché ora stavo pensando a quello che diceva Simone, Gudmundsson che può piacere a Sarri, però nel 4-3-3 si torna lì, lo metti a fare l'esterno.
1: Ecco, io ti racconto, te l'ho raccontato, quella storia, ti ricordi che quando andai a parlare con Sarri
2: lo immaginava esterno sinistro,
1: gli dissi: ma Maurizio, qui se vieni alla Fiorentina non c'è nemmeno un esterno, ed è un pra 4, e lui mi disse: ma guarda, per certi versi in Gudmundsson posso vedere il Mertens dei tempi di Napoli, cioè largo a sinistra che però poi ti viene dentro.
2: Però lo dobbiamo, secondo me, per risponderti, è un po' da mettere in conto che Good possa fare bene.
1: E se può far bene,
2: pace. È andata male un po' per anche il tipo di carattere, di modo di essere. Cioè, non è detto che a noi siamo fiorentini, Firenze è bellissima, la città più bella del mondo, la maglia è la più bella del mondo, quello che volete. Ma se uno ha un carattere diverso, magari non lo so, più introverso, vuole più sostegno, ci sta che qualcuno si trovi male a Firenze, e non è colpa né di Firenze né del calciatore, semplicemente non funziona.
1: Certo.
2: E io dopo questi due anni francamente fatico a immaginare che anche Grosso possa rilanciare Gudmundsson, perché al di là poi del discorso tattico, l'abbiamo visto tante volte proprio un po' straniato, cioè non l'hai mai visto coinvolto, e questo non lo cambi, è un'indole, è un modo d'essere. Magari a Bergamo meno pressioni, più libertà, che vi devo dire. Su Good poi abbiamo sentito anche tante voci, sì, no? Sul fuori dal campo, prendiamoci in giro, quanti avranno sentito raccontare il locale, la serata, eccetera. Ci sono storie che funzionano a occhi chiusi e ci sono storie che non funzionano a prescindere dal valore del singolo. E se fa bene altrove, pace. E che si deve fare, ragazzi? E io, se troviamo qualcuno che ci dà 20-25 milioni,
1: no, te li danno.
2: Sono molto ottimista. 15-18,
1: tra i 15 e 18,
2: uno che renda meglio. E se Good fa 15 gol l'anno prossimo, non mi mangio quello che volete, perché probabilmente dentro di me direi: tanto a Firenze in quel modo non avrebbe reso. Quell'Ilicic che abbiamo visto a Bergamo, a Firenze non l'avresti visto comunque, credo.
1: Questo può essere, è un'opzione. Allora, ci avviamo alla, rubiamo le ultime due domande.
2: Toni D'Amico a Roma, credo.
0: Sì. Nuovo direttore sportivo della Roma.
1: Poi mi raccontavi che Inter e Udinese si stanno incontrando, sì, per
0: alcune opzioni. Omar Solet, il difensore. L'Inter, va bene, l'aveva, Ausilio l'aveva spiegato bene, che era uno dei loro obiettivi, quindi non hanno perso troppo tempo. Ecco, questa mattina a Milano si sono incontrati con l'Udinese, vediamo se riusciranno a trovare l'accordo. Però vedete bene, insomma, l'Udinese, che insomma penso in pochi riescano a mettere sopra la Fiorentina, riesce a vendere un suo difensore a 25 milioni di euro. Era una bella, però secondo me è un motivo di riflessione.
2: Di scouting, ecco, gli insegni nulla allora.
0: Di scouting non gli insegni niente.
2: Ma però, dalla famosa stanza,
0: secondo me un giocatore come Solet non era nemmeno diciamo materia di scout, perché era comunque già un giocatore di un certo livello, aveva fatto l'Europa a Salisburgo. Questo per dire che i giocatori bravi ci sono in giro, bisogna saperli trovare, bisogna saperli individuare. In questo, secondo me, ragazzi, Paratici è abbastanza una garanzia, perché ha comunque una sua rete di contatti molto, molto estesa. Può arrivare su giocatori su cui altri direttori sportivi magari non arrivano, quindi in questo senso io credo si vedrà qualcosa di diverso a Firenze, ecco, rispetto alle precedenti gestioni con Pradè. Quindi ecco, mi aspetto qualche colpo alla Solet, quindi giocatori forti che hanno magari già un po' di esperienza europea, che però sono in una fase un po' interlocutoria della loro carriera, che se trovano il contesto giusto però riescano a rendere e poi vengono venduti a 25 milioni di euro.
1: Allora, prima dell'ultima domanda ti faccio...
2: C'è un partito su Good a Bergamo, sì, ma per Samardžić. Non per
0: bello,
2: i 12,
0: bello sarebbe,
2: bellissima magari.
1: Allora, prima di chiederti Dodò, lo sai che noi abbiamo un carissimo amico e un bravissimo collega, sì, che si chiama Claudio Beneforti, che ha accompagnato una parte anche della vita di un gruppo di giornalisti, Alberto Polverosi, Ciccio Rialti, veramente un fuoriclasse. Tra l'altro, lo posso dire, lui è quello che mi ha detto: vai tranquillo che alla fine la Fiorentina prende grosso e non ha sbagliato, come non sbaglia mai, perché Claudio, se ti dice una cosa, e mi ha detto: dimenticate, lasciate perdere, Somme non torna a Bologna. E questo credo sarà un altro problema della Fiorentina, perché poi questo è stato pagato tanto, questo giocatore, comunque staremo
0: è
1: a vedere.
0: È stato pagato tanto dal Parma, sì.
1: E questo è un problema. Ti chiudo con Dodò.
0: Sì.
1: Ieri abbiamo parlato con gli amici di tutto Napoli, ci hanno detto che è la seconda, forse la terza scelta, quindi non è una cosa ovviamente che si può fare in questo momento. Niccolò Ceccarini ieri sera ha spiegato che esiste anche un piano B, che potrebbe essere quello che, se non arrivano i soldi, che sono non meno di 15, ma chi ce li dà 15, potrebbe anche restare con l'allungamento del contratto. È chiaro che io Simone vedo che i procuratori stanno lavorando, sì, perché prima la Roma, poi Napoli, cioè stanno cercando di far mercato, come si suol dire, su Dodò.
0: È un po' quella la fase adesso, i procuratori si muovono, hanno incassato dalle società le varie esigenze, quindi la Fiorentina gli avrà detto al procuratore: guarda, trova soluzioni, trova questi soldi e trova una soluzione che vi vada bene. Io continuo a vedere la Roma come una buonissima opzione per Dodò. La Roma però ancora, insomma, fino a oggi ha avuto un po' di problemi ad annunciare D'Amico, a fargli firmare il contratto, quindi insomma era tutto ancora un po' in divenire. sta lavorando molto forte su Greenwood, Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia, è un'operazione da 50 milioni, quindi in questo momento probabilmente il focus è un po' lì. Però ecco, nelle prossime settimane secondo me Dodò Roma resta una pista da seguire veramente con grande attenzione.
1: Grande attenzione.
2: Fermo restando che poi arriverà il mondiale, qui nel giro di qualche giorno si blocca tutto, si sta a guardare che succede l'altro oceano.
0: Ci sarà una frenata, certo. Ma anche perché lo sanno tutti i dirigenti, cioè poi andare a comprare sui giocatori che magari fanno bene al mondiale è un rischio tremendo.
1: Poi io
0: spendi tantissimi soldi e magari rischi di prendere un giocatore che sì, magari ha fatto bene al mondiale,
1: ha
0: però
1: fatto
0: poi
1: il mese della vita.
0: Esatto.
1: Poi. Grazie
2: a voi. Simo.
1: Grazie come sempre. Allora, stanno volando via queste due ore, grazie a questi fantastici compagni di viaggio che abbiamo. Grazie a voi. Vi ricordo ancora 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora una trentina di minuti insieme a noi, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Nell'ultima parte vi faremo anche sentire un breve passaggio del procuratore di Rugani che parla un po' di paratici. Un attimo e torniamo.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: L'apertura del Viola Park. O voi state sognando, voi pensate di essere nel paese dei balocchi. Ancora non avete capito che qui la filosofia è la stessa del padre commisso, si mantiene lo status quo fino alla fine e Paratici righerà dritto in questo status quo. Mettiamoci l'animo in pace.
11: Ciao, ovviamente siamo tutti nelle mani di Paratici, certo, ma Bisogna conoscere la sua carriera, per dire, lui non è uno scopritore di talenti, lui porta giocatori quasi pronti, già fatti, a parte Pogba che fu una genialata prendendolo a parametro 0 a 300.000 euro a 19 anni, poi ha preso tutti i giocatori fatti, pronti, dai 10 milioni in su, ma pagandoli anche tanto. Dite quali talenti giovani, pagandoli poco, lui ha scoperto con il suo grande gruppo Italian Scout? Non mi risultano. Ciao Leo.
12: Per dire, no, una società che vuole chiedere scusa in modo simbolico ai suoi tifosi, il 15 d'agosto, la prima di Coppa Italia, un euro l'ingresso per tutti, un euro in tribuna, in curva, a maratona, eccetera. Un euro è un regalo ai nostri tifosi. Lo vediamo.
13: Sì, caro Luca, ti voglio bene, ti ho seguito pure ieri e condivido molte delle cose che dici, ma i fiorentini, i tifosi della Fiorentina non sono solo a Firenze, sono sparsi per tutta Italia e io ne sono un esempio. Viola Forever da Perugia.
14: Buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti. Allora, lì sarebbe veramente, cioè dare via Good, darlo a Sarri, e Sarri lo fa rinascere, ritorna il Good, veramente si intravedeva, certo sarebbe veramente a mangiarsi le mani. Avevamo Sarri a portata di mano che poteva valorizzare dei giocatori in gamba come avevamo anche noi e non l'abbiamo fatto. Per me sarebbe veramente un colpo di stiletto nel cuore. Ciao a tutti, Silvana.
15: Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo e non ci posso credere, ragazzi, non ci posso, io questa piazza non ce la fo a capirla e credo che non ce la fanno anche a capire gli altri, fin quando qualcuno non si perderà la pazienza e ci manderà tutti a quel paese, no? Perché poi secondo me poi si perde la pazienza stare insieme a della gente che è ottusa, perché io credo che si parli di ottusità. Perché è così? Perché in parecchi palesavano il fatto che questa società non avesse preso ancora un manager che facesse calcio. Ora ce l'abbiamo, deve fare ancora il mercato e siamo già qua a screditarlo. Poteva farlo anche Pradè. Ciao a tutti, poveri noi, altro che arabi.
16: 348-7503-933 3925-727775. Ancora una mezz'ora insieme con i vostri messaggi.
17: No, voglio solo dire, ha ragione l'amico di Perugia. Ora io ho fatto riferimento alla Fiorentina, ai tifosi della Fiorentina, perché io mi immagino, ma probabilmente sono Alice, il paese delle meraviglie, mi immagino e mi immaginavo il Viola Park come la grande casa della Fiorentina. È una cosa gigantesca.
16: Anch'io.
17: E quindi una. Dove c'era Firenze tutti i giorni lì dentro, con i bambini, con i
16: devo pensionati. Anche dirti che dopo il commisso si disse questa è casa mia, come dico io, come cantava, sì, chi era la Caselli, sì.
17: Però ecco,
16: da lì ci ho creduto meno,
17: però io ripeto,
16: perché questo disse,
17: perché così è solo così che puoi veramente farla sentire da tutti, farla vivere da tutti. Vabbè, ma non voglio
16: insistere. Io invece, su Luca, argomento. Ho ritrovato una pagina molto interessante, sì, su quel messaggio che diceva: ragazzi, ma parlate di Paratici come il talent scout, no? Che pesca, sì, il talento a poco, eccetera. Devo dire che rileggendo c'è chiaramente c'è un passaggio nella carriera ai Paratici, che è quello da un certo momento in cui alla Juventus si ritrova poi senza Marotta e quindi alza di molto il tiro del proprio mercato, quindi da Dybala a 40 milioni dal Palermo, passando per Higuain 90 al Napoli, da quel momento in poi ha fatto un mercato di un altro livello. Però ragazzi, guardando i primi periodi alla Juve, insomma, Bonucci a 15 milioni e mezzo nel luglio del 2010, rivenduto a 42 nel 2018 al Milan, cioè, Bonucci a 15 non mi sembra niente male. Vidal dal Bayer Leverkusen a 12 e mezzo non mi sembra niente male,
17: no,
16: per
17: no,
16: quello
17: no,
16: che è stato,
17: no,
16: Vidal. Barzagli a 300.000 euro dal Wolfsburg, insomma lui ce l'ha
18: delle intuizioni importanti.
17: Lì però c'era ancora Marotta,
18: parametro zero dal Milan luglio 2011, un certo Andrea Pirlo, sì, che a quella Juve ha fatto
17: c'era
18: un comodo
17: Marotta
18: pazzesco.
17: Lì,
18: Pogba dal Manchester United, parametro zero. Tevez 9 milioni più 6 di bonus quando tutti lo davano per finito al Manchester City. Poi è chiaro che da un certo momento in poi, come dire, Dybala a 40 dal Palermo, dopo la stagione che fece a Palermo,
17: cioè,
18: è lì.
17: Ma è questa è la grande sfida di Paratici: dimostrare che lui è bravo senza Marotta.
18: È anche se.
17: E questa è in sintesi, in estrema sintesi, e questa per lui è una grande sfida, perché cioè qui serve l'abilità, serve la capacità. Io ci credo, ma lui però deve dimostrare di sapere essere grande, con magari anticipando l'arrivo di certi giocatori, cioè come diceva ieri lo Monaco, Dybala se lo vai a prendere quando era al ginnasio,
18: quando l'ho preso il Palermo e Zamparini, questo
17: 50 milioni, capito? Ecco, lo devi prendere
18: su quanto
17: prima,
18: lo pagò Zamparini ai
17: sei
18: tempi.
17: La Fiorentina in quel momento, ecco. Ma io, ragazzi, se non ci sa fiducia in Paratici, chiudiamo bottega, ecco, lo dico francamente. Allora il passaggio successivo è via tutti, cioè deve andare via questa proprietà, partiamo da un'altra proprietà. Ma Paratici va fatto lavorare, e lo ripeto per la millesima volta, gli vanno dati soldi, perché lui non è che fa così, schiocca le dita e trova giocatori.
18: Dopodiché, insomma, io non credo che ci siano contestazioni su Paratici.
17: No.
18: Mi sembra che stia crescendo l'attesa, l'aspettativa per vedere la Fiorentina di Paratici. Poi capisco che se è dovuto volare in America e stare una settimana a conoscere Commisso, anche lui evidentemente grandi margini di cambiamenti immediati non poteva avere.
17: Non c'è dubbio. Poi
18: poteva, come dire, cambiare tutto appena arrivato. Dico però che il 4 di giugno sono 4 mesi che è qui,
17: sì. Poi son ti dico anche mesi. Che ovviamente lui l'ha fatto da remoto, come si suol dire, ma il mercato di gennaio, che è complicatissimo, non è stato un mercato straordinario. Allora volevamo sentire, ci è arrivata una testimonianza interessante che riguarda il procuratore di Rugani, fa una riflessione anche su Paratici,
18: Davide Torchia,
17: visto che Paratici oggi è il centro di tutto. Sentiamolo insieme.
19: Posso assicurare che è un compito molto arduo, perché come nei casi, logicamente con le debite proporzioni, perché sono due squadre di livello diverso, la Fiorentina e la Juventus, però come la Juventus adesso hai fatto un campionato comunque un po' deficitario, non hai grandissimi nomi da vendere a soldi incredibili, e devi comunque rinforzare questa rosa che era stata già rinforzata, avevi già speso, non puoi spendere molto, devi portare giocatori bravi, compito arduo, perché devono essere molto bravi e molto anche fortunati tante volte, perché ti si incastra qualcosa che dipende, è indipendente dalle tue volontà manageriali. La Fiorentina con un livello diverso è nella stessa situazione, molto molto molto pericolosa, perché tutto l'ambiente pensa, arrivato Paratici, ora ci pensa Paratici, era bravino quando giocava, ma non credo che Paratici possa giocare. Il problema è che potrà fare quello che si può fare, non è che arriva da Paratici e Paratici gli mette mano in tasca e compra Holland, no, cioè non riesce. Allora che cosa farà? Cercherà di aggiustare e mettere a posto questa squadra. Le aspettative, se dall'altra parte sono: abbiamo fatto un campionato, abbiamo rischiato di retrocedere, hanno fatto un miracolo, perché pensiamo che nelle prime 15 partite di campionato la Fiorentina non ne ha vinta una. Non è mai successo nella storia del calcio italiano che una squadra che non vince una partita nelle prime 15 non sia retrocessa. Questi sono fatti, perciò l'hanno fatta 3 partite alla fine, perciò vuol dire che alla fine nel male sono andati bene, no? Per dire, hanno salvato la pelle. E però se dall'altra parte c'è, no, guarda che siccome non è che un giorno si può far tutto, ci vorranno 2-3 mercati per vendere quello, per rimettere a posto, e speriamo in un anno o due di ritornare a certi livelli, è un conto. Se tutti aspettano che è arrivato Paratici e con 2 mesi la squadra da rischiare di procedere va in Europa, io sarei contentissimo, faccio tanti bocca al lupo, ma diventa molto più difficile, perché poi il livello di quelle che vanno in Europa è diverso per ora.
17: Insomma, paratici formania, paratici.
18: Tutto giustissimo, paratici. Ma infatti siamo qui in attesa di indicazioni da parte loro, perché fino a prova contraria il presidente ti ha detto: oh, credete in noi, non penseremo in piccolo. Se provo a tradurre, penseremo in grande. Pensare in grande vuol dire tornare, come dici te, a lottare per il quinto posto.
17: Altro.
18: Se non è possibile, ce lo dicessero, perché ripeto, ad ora il presidente non ha dato la sensazione di voler ripartire e dire dateci tempo, perché per tornare a certi livelli, che poi a certi livelli, a livelli di due finali di Conference League, ora vi fa riarrabbiare di nuovo, ma se guardate i punti eccetera eccetera, sti 7 anni e sono sotto quasi tutte le gestioni della Fiorentina.
17: I primi 7 anni, non c'è dubbio. Allora, chiudiamo con questa puntata di Palacentro con un focus sugli attaccanti. Allora, chi meglio di Claudio Desolati ci può aiutare a parlare di Ken, di Piccoli, di Gudmundsson? Ciao Claudio.
20: Ciao caro, grazie.
17: Allora Claudio, abbiamo visto con piacere che Ken si sta allenando, diceva Tommaso, vedi, sì. Lui
20: ma come sta?
17: Non si sa, però pensiamo bene, si sta allenando. Che faresti Claudio con Ken? Perché Ken, allora, se ti portano i 62 milioni della clausola lo vendi, ma non immaginiamo che nessuno si presenti con questa cifra. Se ti offrono troppo poco, ovviamente lo tieni, perché sarebbe folle regalarlo o svenderlo. Però io ti chiedo soprattutto una valutazione tecnica: te lo terresti Ken, non lo terresti, perché sì, perché no?
20: Allora, dall'inizio del campionato, siccome io sono molto affezionato a Ken, perché è un giocatore che mi piace moltissimo, ha un coraggio, ha una forza, calcio a destra e a sinistra, c'è un colpo di testa, salta bene di testa, però delle volte, però in questo momento qui non riesco ancora a capire veramente che cosa ha, nel senso che dice che gli fa male la tibia, ma io ho avuto fortuna, infortuni alla tibia, però continuano a giocare, certo. Capito? Cioè io non so cosa sta cercando di trovare, perché o vuole rimanere a Firenze o vuole andare via, perché in nazionale correva, la Fiorentina trova le scuse, una volta manca per un motivo, un'altra volta manca per un altro motivo, poi la tibia, ripeto, io ho avuto 4 fratture alla tibia, e so qualcosa, però lui la frattura non ha mai avuto.
17: No.
20: Dice,
17: c'aveva questo ematoma, cos'è che aveva?
18: È una sorta di problema sia alla tibia, che si porta dietro da un po' di tempo. E
20: sì, va bene.
18: Claudio, però se non ce lo spiegano è chiaro, no?
20: Bravo,
18: che poi
20: bravo.
18: Proliferano le
20: infatti
18: le
20: sensazioni. È quello che voglio sapere, cioè veramente che cosa ha, nel senso che la tibia o è rotta o non è rotta. Cioè, capisco, può avere anche che pedate che riceve a fine partita, a fine mese, ti può far male, ma non con queste, in queste condizioni, cioè, capito? Però quando gioca in nazionale e correva più del solito, vuol dire che c'è qualcosa, non torna, ecco, a me, io sto parlando di me,
17: certo.
20: Come ex calciatore, come attaccante, come frattura alla tibia, frattura di qua di là, però quando uno c'ha male sta male. Non gioca una volta sì, una volta no, una volta non può giocare perché ha altri impegni e tutto il resto. Però io ti ripeto, come calciatore io non discuto, perché a me, ripeto, a me piace moltissimo, ha una forza di volontà, una grinta e tutto il resto. Ecco, forse quel che è mancato quest'anno nei suoi confronti è che gli hanno dato pochissime palle.
17: Sì, quest'anno lo servivano meno,
20: molto meno palle.
17: Sì, ecco, questo è vero.
20: Può dare anche un po' di sensazione di dire: guarda, io qui mi sa che c'è qualcuno non mi vuole, perché giustamente un attaccante del genere, dovessi averlo io come attaccante, sai quanti gol gli farei fare? Che giustamente, perché anche quello di sfruttare le qualità, poi la velocità, perché è talmente veloce, è che io vedevo durante la partita gli davano dei palloni sempre in ritardo.
17: Sì.
20: Nel senso che o andavano fuori gioco o l'avversario intercettava il pallone. Attaccati del genere, la palla gli va data, specialmente ora che non c'è più marcature, non c'è più il libro.
17: No, sulla corsa, dai, gliela devi dare.
20: Bravo, appena infatti, è quello che dico io, cioè dovessi giocare oggi io avendo davanti lui, mi danno la palla, la metto subito, senza guardare dov'è.
18: è un qualcosa che l'altro anno invece c'era con Palladino.
20: Bravo. Allora vede, è cambiato qualcosa. Ti ripeto, ora lui dice che c'è questo infortunio, del resto io ci credo poco, nel senso che corre. Non è che non corre,
18: certo. No, quello
20: quando hai, ti fa male qualcosa e si vede che soffri mentre corri, perché io me ne accorgo subito quando uno corre e c'è qualcosa o alla caviglia o al ginocchio o al polpaccio, cioè si vede che c'è qualcosa, allora capisco che sta giocando con, si stringendo i denti e continua a giocare, ma così no, perché lui quando corre. Sì. Se uno c'ha male e non corre forte così, non è veloce così.
1: No, ma poi come dicevi te, nazionale segna sempre, tre volte giocare.
20: Ecco, bravo, e vedi, allora c'è qualcosa.
1: Probabilmente c'era anche un tipo di gioco che esaltava anche più le sue caratteristiche. Senti, quello. Vai, finisci pure.
20: No, ma va sfruttate le qualità del giocatore che hai, certo. Cioè, cross pochi. Palle in ritardo, è normale che lui toccava 4-5 palloni in tutta la partita e per forza, e poi quando gli dava la palla cercava di fare l'azione personale, per non che la importa,
1: non c'è dubbio.
20: Purtroppo sono quelle cose che invece un giocatore del genere va sfruttato per le qualità che ha. D'altronde non c'è altro da fare, è alto, salta molto bene in testa, calcia a destra e a sinistra, è veloce, che cosa ci vuole di più?
1: Non c'è dubbio. Senti Claudio, bilancio negativo anche per Piccoli. Allora, su questo ragazzo col quale io non riesco a essere poi è arrivato nell'anno sbagliato a Firenze, è arrivato con questa montagna di soldi sulle spalle, insomma io ho vissuto nella mia storia altri giocatori erano stati pagati tanto e che poi non è facile levarti di dosso anche agli occhi, il tifoso ti guarda come giocatore da 27 milioni, non ti guarda come centravanti che viene dal Cagliari. Che ne pensi di Piccoli? Cioè, ma bisogna riprovarci o bisogna arrenderci?
20: Ma l'anno scorso l'ho visto molto bene, io vedevo tutte le partite e andava bene, faceva anche certi gol. Purtroppo sai, dipende in quale squadra vai, con chi giochi. Cioè, purtroppo c'è anche qualcosa di più del giocatore, c'è un po' di, delle volte ci può capitare un po' di gelosia che si vedono queste cose, io le vedo perché giustamente, però un giocatore del genere va sfruttato per le qualità che ha, cioè è normale, l'attaccante deve avere sempre qualcosa in più degli altri, altrimenti non è un attaccante.
1: Certo, ma te ci proveresti ancora oppure cerchi di venderlo?
20: Io non sono di quelli che mi arrendo, cioè siccome a me piace io lo terrei, però anche lì è normale che se io lo tengo lo faccio giocare, è inutile metterlo in panchina e farlo giocare 21 dalla fine, cioè io capisco dei giocatori delle volte, li vedi, basta guardarli in faccia, quelli che escono e quelli che entrano a 5 dalla fine e 10 dalla fine, ti basta guardare il viso dei giocatori che entrano e escono, cioè capito, sono queste le cose che può dar fastidio, perché il giocatore vorrebbe sempre giocare, certo, almeno 4-5 partite consecutive, di conseguenza lui non può dire niente, non può dire ma sai io gioco sempre gli ultimi 10-20 minuti, no, io ti faccio giocare per 4-5 partite, ma sta a te farmi vedere di che passo sei fatto, che sei capace di giocare con questa squadra, o se no è giusto che giochi quando ti faccio entrare.
18: Claudio, ti piace Grosso come nuovo allenatore?
20: Moltissimo.
18: Come mai?
20: Perché
18: sai che c'è insomma un po', non dico scetticismo, però magari c'era chi si aspettava altro.
20: No, ma sai, se andiamo a guardare un po' che cosa ha fatto lui da giocatore e da allenatore, penso sia abbastanza. A me piace anche come persona, perché è una persona, vedo che è molto contento, sa che cosa fa fare alla squadra, con quanti giocatori gioca, cioè per me è un allenatore molto bravo. Poi sai, poi è normale, non a tutti piace, giustamente, ad esempio quello che avevamo quest'anno non è che mi è piaciuto moltissimo, cioè capito? perché probabilmente non riusciva a mettere in campo, sì. O non riusciva, o c'era qualche giocatore non gli piaceva, o viceversa, perché oggi purtroppo è così. Sì. ai nostri tempi quando ti mettevano in campo eri talmente contento che spaccavi il mondo, e oggi invece tutto è cambiato, cioè, capito? E delle volte anche l'allenatore conta moltissimo. Io penso che lui sia anche abbastanza intelligente e bravo di dar fiducia ai giocatori che ha. È normale, ora non so se rimangono tutti quel che ci sono.
17: Non credo.
20: Ecco. È che lì, e poi quel che va via e deve prendere altri, capito? Purtroppo non è facile, però ripeto, lui ha molto stima dei giocatori, gli dà fiducia, gli sa parlare, sa che cosa deve fare. Poi è normale, un giocatore che ha un allenatore che ha vinto qualcosina di importante, è giusto anche certo. dargli
17: quel tipo di fiducia. Claudio, prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo appena parlato di Gudmundsson che potrebbe interessare all'Atalanta, ma Gudmundsson piace anche a qualche club della Premier, non di primissima fascia, ecco, ma di seconda fascia. Che si fa con Gudmundsson? Perché ora c'ha.
20: Non ha, secondo me lui quest'anno non è che è stato meraviglioso.
17: No, direi proprio di no. Anzi.
20: Io penso che giocatori del genere ce ne sono talmente tanti, anche forse qualcuno più bravo, però giustamente se ha la possibilità in qualche società che ti danno soldi, è meglio darlo via. E prende soldi, e giustamente io poi farei giocare anche il settore, cioè qualcuno del settore giovanile, perché ragazzi, bisogna farli giocare questi ragazzi, altrimenti è come ha fatto il nostro amico della nazionale, cioè, capito? Ha avuto
17: Silvio Baldini, certo.
20: Ma te pensate che sono da tanti anni di Massa Carrara, poi era ecco, e niente, bisogna dargli fiducia anche ai ragazzi giovani. Se non si dà fiducia è niente, questi giocatori qui poi dopo un paio di anni si abbattono, si buttano giù e gli passa la voglia poi di giocare, perché io li vedo anche ragazzi, diamo anche giustamente la Fiorentina ha dei ragazzi bravi, abbiamo visto anche la primavera.
17: Certo,
18: freschi di scudetto.
20: Almeno due o tre ragazzi, quelli bravini, io ora di preciso non so, ma almeno farli portare in ritiro, farli fare la preparazione, fargli fare l'allenamento con la prima squadra, però fargli giocare con la primavera, come si faceva noi tanti anni fa, quando giocavo in Firenze anch'io, cioè mi allenavo con la prima squadra e poi giocavo anche con il settore giovanile, cioè, capito? Ecco, queste sono le cose importanti, bisogna dare la possibilità a questi giovani di trasformarsi, di integrarsi nel calcio di Serie A, capito?
17: Lo so, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio.
20: Ragazzi, ma purtroppo il coraggio ci vuole.
17: Coraggio e tempo, e queste sono le due parole chiave. Grazie Claudio, grande piacere.
18: Ciao Claudio, grazie.
20: Ciao, grazie.
17: Quindi anche per Claudio Desolati, Gudmundsson a casa.
18: Ma senza viverla male, cioè ci sta. È un po' come nelle relazioni, ci sta. Dice, ma com'è bella da morire? Ho capito, ma non la reggo, e quindi ogni tanto a casa. Fammi segnalare che in mattinata è stato presentato il torneo di calcio storico che prenderà il via in questo weekend. Si parte con Verdi Rossi la prima semifinale, Bianchi Azzurri l'altra semifinale, ovviamente finalissima il 24 di giugno per San Giovanni. Per ciò che riguarda la semifinale il 13 giugno, magnifico messere sarà Matteo Delfante, amministratore delegato di Poste Italiane, mentre Leggiadra Madonna sarà Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice del Bisonte Firenze. Semifinale il 14 giugno, Leggiadre Madonne, Elena Delia e Laura Perego, pluricampionessa italiana alla guida della squadra di pallanuoto paraolimpica della Rari Nantes Florenzia. Mentre finalissima il 24 giugno, magnifico messere sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli
1: che c'ha il giglio tatuato. Sulla schiena, in ricordo del nonno che era tifoso della Fiorentina.
18: Mentre leggiadra Madonna sarà Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A, nuova atleta del Bisonte Firenze. E fra l'altro ci saranno anche nuove tribune realizzate dal Comune di Firenze per questa edizione del 2026, che parte, come detto, sabato e domenica con le due semifinali.
1: Bene, siamo arrivati alla fine.
18: Ci fermiamo qui,
1: puntata.
18: Assolutamente. Noi andiamo avanti, procediamo con un'ora
1: anche di chi non
18: tutto
1: l'ha sentito,
18: mercato.
1: Chi non l'ha sentito, di andare a rileggere, a rivedere, risentire il Chi si compra Flash su Firenze Viola. Andate e ve lo ritrovate tutto, pieno di informazioni e di notizie. Ritorna questa rubrica che, lo sapete, io la ritengo, mi piace da morire, perché è la sintesi di quello che succede, così almeno uno in un paio di minuti alla fotografia del mercato della Fiorentina.
18: Dopodiché per un'ora avete il direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini,
1: domande potete fare di tutto,
18: da Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo, dalle 17 Giacomo Galassi, e poi andiamo avanti fino a questa sera. Riparte Extra Viola dalle 21, ci sarà la redazione di Calcio Più, ovviamente informazione, musica e Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio. Noi torniamo puntuali domani alle 14, un palla al centro.
1: Ciao.
18: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
21: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
22: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
21: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
23: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, dopo l'ufficialità di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina, ci si attende adesso che possa decollare il mercato. I dirigenti sono negli Stati Uniti, tante questioni da affrontare, poi entro 4-5 giorni si capirà davvero se si potrà entrare nel vivo di un mercato che si annuncia molto molto movimentato in entrata e in uscita. 348-7513-933 il numero per intervenire con i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, mentre per i vostri interventi in diretta il numero è lo 055-77-111-171. Aspettiamo le vostre telefonate. Saluto Tommaso Borghini.
24: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
23: Sono curioso di capire che cosa avrai scovato oggi a livello di citazioni, perché non è semplice, perché non dimentichiamoci, anzi lo voglio dire ai nostri ascoltatori, che noi quando entriamo in diretta tu non mi dici niente della tua citazione, io non ti dico niente della scaletta, per cui andiamo avanti
24: diciamo andiamo a vista, a vista, spesso prendiamo delle cantonate clamorose, però al di là di questo ti annuncio anche c'è un piccolo focus, un po' te l'ho parlato prima, per la verità, per essere onesti, questo te l'ho anticipato. Oggi guarda, sono andato su una vecchia canzone di grandissimo successo, Cuore Matto, 1967, scritta per Little Tony e Mario Zelinotti. Arrivò decima a Sanremo, ma ebbe un successo poi incredibile, tant'è vero che anche oggi credo che il ritornello forse qualcuno se lo sta già ripetendo in testa,
23: anche Marco Tonelli in regia la sta già cantando,
24: perché insomma è anche moderna come ritmo, per l'epoca, pensa, siamo nel 67, e se l'ascoltate insomma, sembra quasi attuale. È però la citazione nel ritorno, diciamo nel testo, e nella parte in particolare che dice: dimmi la verità, no? La verità. E forse capirà perché la verità tu non l'hai detta mai. Cosa vuol dire? Secondo me, cosa dovrebbe succedere dopo il famoso summit di C'era una volta in America? A proposito, ho visto che insomma poi
23: ha avuto successo, perché è stato ripreso da alcuni quotidiani. Questo
24: certamente non è che ascoltavano me, però magari gli è venuto in mente anche a loro.
23: Sì.
24: E dico, la verità, la trasparenza, la chiarezza dopo questo summit sarà fondamentale, perché il tifoso viola capisce tutto se viene, diciamo così, edotto, cioè se gli viene detta la verità, se agisce con trasparenza, mentre in passato non sempre si è agito con trasparenza, si parlava di ambizione e poi magari si faceva una cosa diversa. Se al tifoso viola tu dici bisogna ridurre il monte ingaggi perché il diktat della proprietà è questo, per una serie di motivazioni spiegandole eccetera, se dici questo sarà l'obiettivo, questo sarà il budget, io credo che ci sia anche, no, una maggiore condivisione, no? Cosa che ultimamente non c'è stata, e quindi credo che insomma da questo summit, che affronta cose, insomma, argomenti molto importanti per la Fiorentina del futuro. Quello che deve emergere non lo so, però vorrei che fosse poi spiegato in maniera chiara, dicendo la verità, appunto, come dice la canzone Cuore Matto, ai tifosi della Fiorentina.
23: Nel frattempo registriamo che ieri, nel salutare, nel dare il benvenuto a Fabio Grosso, il presidente della Fiorentina, nel comunicato che è stato diffuso dal club, ha parlato di energia, ambizione e senso di responsabilità, proprio rifacendosi alla nuova era che dovrà aprirsi, sì, d'ora in avanti.
24: Però mi permetto di dire, sì, che sono le solite parole, sì, che un pochino, certo, si sono sentite, per carità, poi un presidente
23: un po' troppo spesso,
24: le,
23: sì,
24: dice. Però l'ambizione, che tipo di ambizione? Perché dire ambizione è, diciamo, un po' generico, no? Sì. L'ambizione di arrivare dove? Di arrivare al settimo posto, all'ottavo posto, di arrivare dalla parte destra della classifica, scusami, dalla parte sinistra, perché la parte destra sarebbe, no, poco

0: fatto, sono stata poco in tutte e due. Tra due giorni di viaggio e due giorni e mezzo di permanenza, ti posso dire che in questo momento sono abbastanza un po' rintontita, ma no, magari non
1: però ne passa la pena, cioè. Ne passa la pena, so, ho letto delle belle interviste, sì. Nesta, UEA e non solo.
0: Sì, no, poi è stata una bellissima esperienza perché ho viaggiato con loro, quindi ho fatto parte dello spogliatoio per certi versi. E quando in uno spogliatoio ci sono Baggio, Pirlo, Nesta, Vieri, Ambrosini, capisci che insomma la qualità, sì. E le coppe in bacheca sono tante, i racconti tanti, gli aneddoti divertentissimi, e quindi sì, è stata una bella esperienza. Ho visto anche
1: infatti insomma, hai citato grandissimi, sì, ex, sì, calciatori, sì. Però c'erano anche dei dirigenti molto importanti, tra questi anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, che hai avuto modo di incrociare. Che effetto ti ha fatto, sì, innanzitutto?
0: Sì, intanto la partita è stata giocata al campo, allo stadio, intitolato, sì, a Rocco, voluto, finanziato da Rocco, e suo figlio Joseph e la moglie Catherine, domenica hanno fatto da padroni di casa, con la grande accoglienza che ci hanno riservato al campo, ovviamente l'accoglienza che hanno riservato soprattutto alle legend. Joseph o Giuseppe, chiamiamolo Giuseppe, l'avevo, sì, incontrato già alla cena di cui le legend italiane erano state protagoniste nella cattedrale di St. Patrick sempre a New York, e lì avevo avuto modo di scambiarci due parole, chiaramente in un ambito assolutamente informale di una cena, però ecco, l'ho visto sicuramente coinvolto, in attesa, penso che la dirigenza gli facesse visita a New York, e poi non so se è una cosa nota o meno, gli ho chiesto quando verrà lui invece in Italia e mi ha detto che questo succederà ad agosto, sì. Vedevo che tutti, anche i grandi campioni del passato, insomma, lo salutavano. Oggi lui è il vertice di una società comunque importante come la Fiorentina, e vedevo che comunque non aveva né imbarazzo né timidezza nel salutare, nell'approcciare questi grandi campioni del passato. Era comunque calato nella sua nuova realtà di presidente della Fiorentina, e quindi ecco, era molto accogliente con i giocatori, con le istituzioni, era molto, beh, l'ho visto calato nel ruolo, ecco. Poi per quanto riguarda la costruzione della nuova Fiorentina, secondo me ha fatto bene ad affidarsi al migliore che c'era sulla piazza, cioè Fabio Paratici, cioè questo per me ecco già, come dire, dimostra la sua, come posso dirti, insomma, la sua attenzione, la volontà, l'ambizione che ha di fare una grande Fiorentina, altrimenti non si sarebbe affidato a un dirigente così, e un dirigente così non avrebbe accettato la sua offerta.
1: Tommaso Orghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
2: Sì, ti ringrazio della qualifica. Certo, comunque mi conosce, ci siamo visti a Firenze, certo, con Alessandro.
1: Però, mi piace sempre introdurti così.
2: L'impressione che ci dà Alessandro, no, perché tu sai, Alessandra, qua a Firenze ci sono tanti, insomma, la conosci benissimo la piazza, no? Si ritiene anche che, insomma, come dire, Commisso Giuseppe, c'è chi dice che, insomma, potrebbero esserci delle trattative di cessione della Fiorentina. Ecco, invece l'impressione che ci dai te, avendolo visto personalmente, è che sia proprio, cioè, al timone, al comando, come
1: concentrato
2: sulla Fiorentina. Che non ci sia un'intenzione da parte della famiglia, diciamo, non siamo in una fase di passaggio, cioè siamo in una fase di passaggio perché purtroppo è scomparso Rocco Commisso e quindi si dovranno riassestare tutte le situazioni, però ecco, a livello di proprietà la Fiorentina è saldamente in mano, secondo te, alla famiglia Commisso?
0: Domanda difficile, nel senso che è provato anche a chiedergli un'intervista, e questa sarebbe stata sicuramente una delle prime domande che gli avrei fatto. Alla mia richiesta di intervista mi ha risposto maybe, forse, poi è sparito, quindi diciamo non ho avuto modo di approfondire. Sparito non perché non volesse parlarmi, magari anche sicuramente era stato

0: succhiato da tutte le persone che lo circondavano e dagli eventi a cui ci entrambi dovevamo partecipare. Ho avuto l'impressione di una persona calata nel ruolo di presidente della Fiorentina, che lo faceva anche con, diciamo, disinvoltura, perché appunto aveva timidezza nell'approcciarsi alle istituzioni, alle legend, all'organizzazione di questi eventi. Però ecco, da qui a dire che sarà la famiglia commisso al timone della società per anni, onestamente non lo so.
1: Non ti senti di sbilanciare?
0: Lì era, come dire, assolutamente partecipe, bravissimo nel suo ruolo di padrone di casa. Stop, ecco, non me la sento di dire che questo significa che la famiglia commisso sarà al comando a lungo del club. Non lo so. Certo, cioè, più indicativo, più che il mio incontro, il viaggio che, se non sbaglio, si sta verificando proprio in questi momenti, no?
2: Del dirigente della Fiorentina
0: Ferrari, lì sì che si decide il futuro, ecco.
2: Sì, assolutamente. Ecco, però prima facevi riferimento a Paratici, per quella che è la tua esperienza, che cosa ci si può aspettare dal mercato di Paratici? È chiaro che poi bisognerà vedere quale sarà il budget a disposizione del direttore sportivo della Fiorentina, però ecco, ti aspetti magari che possa essere messo a segno qualche colpo a sorpresa, non tanto un giocatore o dei giocatori dal curriculum certificato, ma magari anche qualche giocatore scovato all'estero a costo contenuto, che poi possa rivelarsi magari anche molto importante?
0: Ma sì, Lore, nel senso che se prendi sulla piazza quello che è il miglior direttore sportivo, che vanta un curriculum internazionale, un curriculum di successi, che solo l'estate prima era stato a un passo dall'arrivare al Milan e da avviare lui la ricostruzione del club, poi sappiamo come è finita quest'anno col Milan, cioè significa che ha intenzioni serie. Ma più che altro, se uno come lui, con questo curriculum, alla sua età, cioè nel pieno della carriera, accetta la sfida fiorentina, significa che le premesse e le garanzie ci sono state, no? Altrimenti stava ancora fermo e aspettava che qualche altro club, poi si è fatto avanti addirittura quando lui era già sotto contratto con la Fiorentina, mi riferisco alla Roma, magari ci ha riprovato anche il Milan stesso dopo il fallimento dell'obiettivo e la necessità di riavviare per l'ennesima volta un nuovo corso. Il fatto che abbia scelto la Fiorentina, che abbia già scelto di rimanerci, significa che come dire, le ambizioni devono essere anche sostenute da delle garanzie. Poi bisogna vedere che budget avrà a disposizione. Certamente Fabio è un conoscitore del calcio internazionale e mondiale a 360 gradi, quindi voglio dire, i giocatori che sceglierà saranno
2: di livello importante. Forse abbiamo perso Alessandro Gozzini. Ecco, però c'era una considerazione che faceva Luca Calamai ieri, sia qui a Radio Firenze Viola che anche a RTV 38 ieri sera a Zona Mista, a proposito di Grosso, e insomma, questo per sottolineare come ci si aspettasse un profilo diverso rispetto a Grosso, con tutto il rispetto per Grosso, che comunque è reduce da un'ottima stagione, insomma da una buonissima stagione al Sassuolo. Probabilmente è un allenatore che stiamo un po' sottovalutando, oppure comunque c'è un po' troppo scetticismo intorno a lui. Però ecco, diceva Luca Calamai, per trovare un allenatore del profilo di Grosso probabilmente ci saremmo riusciti anche noi tre, diceva Luca Calamai, ecco.
1: Però scusami se aggiungo, sì, cioè il rapporto che c'è, sicuramente Alessandra lo conosce meglio di noi, il rapporto che c'è tra i due Fabio, diciamo, sì, così, che nasce proprio dalle giovanili, sì, della, sì, Juventus,
2: ma certo.
1: Può essere stato questa anche una, la sintonia che ci può essere, perché è fondamentale,
2: sì,
1: questo, no?
2: Però tu arrivi da direttore sportivo di grande fama, di grande importanza, e la prima mossa che fai è quella dell'allenatore, ti affidi a Grosso.
1: No, capisco il tuo scetticismo. Non so cosa ne pensa Alessandro.
0: No, nel senso, sai, è un aspetto a cui ho pensato effettivamente. Però, cioè, cosa volevamo, il nome straniero soprattutto. Grosso è un allenatore che intanto conosce il campionato italiano, a cui è stata affidata una squadra in piena ricostruzione, quindi serviva un allenatore che già conoscesse anche le nostre dinamiche, perché se in un gruppo che l'anno prossimo sarà rinnovato per forse più della metà affidi, cioè mi poni alla guida di un gruppo nuovo un allenatore che non conosce il campionato italiano, che deve ambientarsi, adattarsi lui per primo, cioè rischiava di essere veramente un...
2: Sì, sì, certo, poteva essere una mossa azzardata, però per esempio Glasner, che potrebbe diventare allenatore del Milan, poteva essere un'idea per la Fiorentina, poi è chiaro che bisogna fare i conti.
0: Guarda, non lo so, nel senso, il Milan allo sbando sta pensando a Glasner, ecco, cioè a meglio la Fiorentina che ha un dirigente a saldo al comando, che conosce nessuno meglio di lui le dinamiche della Serie A e che affida a una squadra in ricostruzione un allenatore che avrà certamente visto, studiato, ovviamente ha conosciuto a Torino, ma mi riferisco al suo impatto con la Serie A, specialmente alla sua ultima esperienza al Sassuolo, dove ha proposto un calcio moderno, d'attacco, quello che sicuramente vorrà ripetere a Firenze. Meglio lui che il Milan di Glasner, che insieme a Glasner sta vedendo altri 100 allenatori e chissà chi affiderà il ruolo di guida tecnica. Meglio Fabio, no? Che ha studiato, conosce, ha ritenuto quello di Grosso il profilo migliore per avviare la ripartenza di una squadra come la Fiorentina dell'anno prossimo, mi fido più di lui. Ecco, cioè, se ha ritenuto Grosso il profilo migliore, significa che nel suo caso, nei suoi studi, nelle sue riflessioni, lo ha messo.
2: Che è un allenatore che lui stima, e ci mancherebbe altro, però magari non lo dirà mai Fabio Paratici, però non era la sua prima scelta, ecco, lui ha fatto altri sondaggi, evidentemente questa Fiorentina non è così attrattiva, non potendo nemmeno offrire la possibilità di giocare nelle coppe, e quindi ci sono stati anche vari no per la Fiorentina. Tommaso,
1: sì, però sai, l'anno scorso avevamo il nome, avevamo l'esperienza, Pioli mise d'accordo tutti, e poi insomma abbiamo visto come è andata a finire. Storicamente invece gli allenatori della Fiorentina, so, penso a Montella per esempio quando arrivò, che era molto giovane, altri allenatori insomma avevano suscitato meno entusiasmo e invece hanno fatto cose migliori. Ad Alessandra vorrei chiedere anche se secondo lei, sempre ripensando alle giovanili della Juventus, il fatto che Grosso conosca molto bene fin da piccolino praticamente Moise Kean, insomma Kean è un argomento importante, no, per questa Fiorentina, penso ne abbiano parlato anche, ne staranno parlando anche negli Stati Uniti, perché è un giocatore centrale della squadra. Secondo te può avere un'influenza questo rapporto già preesistente con Grosso per ricostruire una storia tra Firenze e Kean, che insomma si sta un po' sgretolando visto l'ultima stagione tra infortuni e altre situazioni poco gradite, diciamo, ai tifosi della Fiorentina?
0: Guarda, secondo me deve volerlo Kean per primo, più che viceversa. La stagione passata in cui andava, veniva, in cui è stato fermato dal dolore alla tibia, sicuramente lo condizionava, ma magari avrebbe potuto fare uno sforzo in più, e poi tutti questi viaggi, l'assenza dalla tribuna anche nelle ultime partite, insomma deve volerlo lui, deve sentirsi coinvolto, deve sentirsi parte, non solo parte del progetto, deve sentirsi responsabilizzato in un ruolo di trascinatore, di bomber della squadra. Se lui lo vorrà, io sono sicura che la Fiorentina riuscirebbe a trattenerlo, proprio per i motivi che ci siamo detti, no? Grosso lo conosce, Paratici lo conosce, però deve esserne convinto lui, cioè non deve essere più un centravanti a mezzo servizio, deve essere un centravanti leader. Ecco, io da uno come lui, con quelle qualità tecniche, con quei gol, me lo aspetto. Se invece deve essere che al primo dolore ti fermi, al primo problema di cui però non conosco l'entità, quindi non voglio entrare nel merito, però è stato insolito vedere che il tuo centravanti salta delle partite per motivi personali, che credo, non lo so, magari voi lo sapete, ma non sono mai stati neanche privatamente svelati, quindi vorrei che fosse più dentro, ecco, che fosse lui per primo,
2: certo, più coinvolto, insomma, sì, assolutamente, che sentisse maggiormente la maglia viola
1: come
2: addosso.
1: Forse è stato la prima stagione era leader, sì. Ken, no? Le famose, sì. Insomma, anche quell'atteggiamento che aveva in campo quasi di spavalderia, sì. E quest'anno sinceramente non l'abbiamo mai visto.
0: È vero.
2: Alessandra, allora grazie, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, a prestissimo, Lore. Ciao, grazie.
2: Grazie, ciao. Alessandra Cozzini della Gazzetta dello Sport. Un po' di messaggi al 348-7513933. C'è Alessio che dice il Messia Paratici, ecco, aveva scelto Grosso già a novembre.
1: Questa definizione di Messia Paratici. No, è interessante.
2: Vediamo se poi a settembre, alla fine del mercato, potrà essere definito.
1: Se verrà cambiata questa definizione.
2: Essere definito per Messia. Aveva già scelto Grosso a novembre. Quindi queste storie che altri allenatori hanno rifiutato la Fiorentina non esiste. C'era Sarri che sarebbe venuto di corsa, che è 100 volte meglio di Grosso, sì, però poi con Sarri ha inciso evidentemente il rapporto che si era deteriorato alla Juventus, altrimenti credo che almeno un discorso poteva essere fatto con Sarri, però questa distanza che si è creata tra di loro, sai, evidentemente non è stata colmata, non è stato possibile colmarla. E poi su Glasner c'è Ivan che ci scrive: signori, Glasner ha vinto Europa League, Coppa d'Inghilterra, Community Shield, Europa League con squadre di secondo piano, non sarebbe mai venuta alla Fiorentina. Se va al Milan è perché tra le due società a livello di storia passata e presente non c'è confronto, sì, e poi oltretutto insomma ha la
1: però
2: possibilità di misurarsi in Europa League.
1: Hai sentito
2: League,
1: Alessandra, sì, che le vicende del Milan le conosce molto bene. In questo momento, secondo lei,
2: meglio
1: tra
2: avere
1: le due società
2: un Paratici,
1: meglio avere un Paratici che la situazione, diciamo, di,
2: beh, insomma,
1: di completo caos che c'è,
2: effetti,
1: che c'è,
2: sì,
1: al Milan. Quindi io mi rimetto al suo giudizio, che conosce perfettamente le cose del Milan. Poi è chiaro che a livello di, diciamo, dimensione del club, di palmarès, cioè su quello non c'è ombra di dubbio, il Milan è stata, forse lo è ancora, la squadra più titolata del mondo, no? O comunque lo è stata a lungo, c'era Galliani, lo diceva sempre, questo. E quindi è ovvio che Glasner è un allenatore, io mi permisi l'anno scorso di segnalarlo.
2: Tu sei stato il primo a segnalarlo.
1: Però
2: lo volevi alla Fiorentina l'anno scorso.
1: Io l'anno scorso l'avrei preso al volo e forse sarebbe stato anche possibile prenderlo, perché è vero che veniva da un successo clamoroso, anzi due, però ancora non aveva questa fama che ha oggi, perché lui è uno che vince con i club che non vincono mai. Quindi quale miglior diciamo, destinazione di Firenze per dare ancora più lustro alla sua carriera? È ovvio, ora magari sta cercando un salto ancora più grande rispetto a quello che poteva fare l'anno scorso. Invece l'anno scorso, però, d'altronde eravamo tutti d'accordo, non so, forse ora sbucherà qualcuno che dice io l'avevo sempre detto, però la maggior parte, diciamo, eravamo tutti in linea col fatto che la scelta migliore fosse Pioli per tantissime ragioni, e poi abbiamo visto come è andata a finire malissimo, e poteva finire molto peggio se non fosse stato cambiato in tempo.
2: Sì, assolutamente.
1: Diciamoci la verità, perché insomma quello che ha fatto Manoli gli ci è voluto un po' di tempo per ricostruire una situazione che era veramente disastrata, e quindi non sempre, vedi, le impressioni corrispondono. È quello che io spero che questo scetticismo, questa diciamo sfiducia nei confronti di questo allenatore, che tra l'altro tra poco festeggerà insieme ai compagni della nazionale del 2006, no? La vittoria della Coppa del Mondo che fu a luglio, il 9 di luglio, se
2: sì,
1: non mi sbaglio, dove
2: tra un mese saranno
1: dal 2006, sono 20 anni, dove lui fu grande protagonista sia per il rigore sia per il gol alla Germania,
2: rigore che si procurò
1: con l'Australia
2: sì.
1: Anche fu un grandissimo, poi una freddezza impressionante ebbe, soprattutto pensa a tirare il calcio di rigore nella finale del campionato del mondo decisivo, lo buttò dentro con una naturalezza incredibile, cosa non riuscita ad altri grandi campioni. E questo può essere un pregio, secondo me lo è, perché un allenatore deve essere anche freddo nelle sue decisioni, vedremo. Però questo scetticismo magari potrebbe anche tramutarsi, all'opposto di quello che è accaduto con Pioli, in qualcosa di positivo.
2: Speriamo. Intanto, tornando alla tua citazione iniziale, cuore matto, dimmi la verità, vogliamo sì. la verità, dice Stefano Taxi, citazione eccellente come sempre, ma ahimè utopica, la verità non te la diranno mai, perché poi te la possono rinfacciare, resteranno sempre sul vago, sempre.
1: Vabbè, questo sai, sperare di che le cose cambino è sempre qualcosa di, mi rendo conto che è molto difficile, però è una grande occasione per la Fiorentina. Ho letto anche l'editoriale su firenzeviola.it, per esempio, di Angelo Giorgetti, no? Sì. Che dice giustamente,
2: anno zero.
1: Che è l'anno zero. Gli anni zero sono grandi occasioni. Sono grandi occasioni per cambiare le cose, per modificare il modo di agire. La Fiorentina credo che stia provando, perlomeno attraverso questo famoso messia, stia provando a modificare il suo modo di fare calcio. E lo dimostra anche l'arrivo di alcune situazioni extra mercato, per esempio questo dirigente che andrà a occuparsi del
2: Morganti
1: andrà a occuparsi del
2: Paolo Morganti, che diventerà responsabile organizzativo del Viola Park.
1: Poi
2: tra l'altro in mattinata è arrivata anche la comunicazione della fine del rapporto con il Catanzaro, quindi
1: dovrebbe
2: si
1: arrivare,
2: attende l'ufficialità,
1: e questo è un qualcosa di estremamente nuovo a livello organizzativo. Penso anche al responsabile dei prestiti, sembra una sciocchezza, ma ci sono 30 giocatori in prestito, sì. Cioè avere uno che lavora per quello, cioè lui, questo dirigente lavora per quello, cioè lavora sui prestiti, come diciamo, come dislocare i tanti giocatori, cercando poi alla fine di diminuire, credo che poi se li diminuisce tutti poi il suo ruolo non so quale diventerà, ma la Fiorentina ha tanto da fare, perché anche quello ti porta via tantissimo. Faccio degli esempi, no? Mi sembra che siano dei cambiamenti che non so, mi inducono a un cauto, come si dice, cauto ottimismo sul cambiamento che può esserci nella società. È ovvio, poi tutto dipende da quello che sta succedendo in America, perché se poi mi vengono a dire non c'è budget, allora puoi avere quanti dirigenti vuoi, ma stringi i miracoli non li fa nessuno, sì.
2: Ecco, c'è un altro messaggio del nostro ascoltatore che si chiede, ma non è che Paratici ha ingaggiato Grosso perché in qualche modo rispetto ad altri allenatori può essere più tra virgolette consigliato, non voglio dire
1: malleabile
2: no. Ma insomma ci possono essere più possibilità di incidere, ecco, su determinate scelte rispetto a un altro allenatore magari più navigato.
1: Guarda, io la metterei sul punto di vista della sintonia, no? Se lui, allora lui, sempre rimanendo nell'ambito della beatificazione, noi abbiamo fatto qualche tempo fa una classifica con l'arrivo di Paratici a Firenze e la Fiorentina sarebbe stata sesta in classifica. Un caso? Probabile, però è probabile anche il contrario, è probabile che abbia inciso, abbia aiutato il suo arrivo anche a risolvere tante situazioni che c'erano sbagliate all'interno della squadra, anche dello spogliatoio, no? Per esempio. E quindi se c'è sintonia, se c'è collaborazione reciproca, se per esempio un dirigente si permette di dire ma guarda, secondo me quel giocatore potrebbe rendere bene anche, cioè non ci vedo del male io, cioè credo che in passato nel calcio ce ne siano state tante di coppie dirigente allenatore che si siano, certo, interfacciate, certo. La stessa cosa vale per l'allenatore, ti dice oh ma a me piace quel giocatore,
2: sì,
1: lì
2: sì, no,
1: perché,
2: certo,
1: non lo andiamo a prendere,
2: pensa Giuntoli Sarri,
1: esatto,
2: che ora si è ricostituita come coppia all'Atalanta, sì, ma insomma ce ne sono tante, cosa
1: state,
2: ti viene in mente?
1: Ora sulla Fiorentina desisti Corsi, per esempio Tito,
2: sì,
1: Corsi,
2: sì,
1: Picchio desisti, l'ha scelto lui,
2: il trio Cinquini Antonioni Ranieri
1: bravissimo, altro, cioè io non credo, se l'allenatore ti dice io vorrei, perché
2: Corvino Prandelli con tutte le loro particolarità,
1: però sì, il primo Corvino Prandelli, sì, all'inizio secondo me nei primi anni c'era grande collaborazione, poi dopo qualcosa hai visto come quando stai tanti anni insieme le situazioni che si vengono a creare un po' di anche sana rivalità magari
2: tra Pattoni, governato alla Fiorentina, avevano già lavorato insieme
1: tra Pattoni, Nello governato
2: negli anni precedenti,
1: ecco queste coppie, perché uno non può, non è, vuol dire invadere la sfera, cioè chiaro, se te vai nello spogliatoio come faceva Vittorio, entri dentro e fai devi cambiare, devi mettere Robbiati, allora no, questo è sbagliato, è un
2: altro ascoltatore ci ricorda la coppia Pradè Montella, la prima coppia, non quella che si è riformata
1: Montella,
2: dopo
1: Massià.
2: Nel 2019
1: io ci metto Massià, sì, in quell'anni, sì, lì Massià, Pradè, Montella, che andarono a prendere dei giocatori che erano adattissimi al tipo di gioco, e sicuramente lì Montella e viceversa potrebbe esserci che un dirigente dà qualche consiglio, si vai a cena e parli di come potrebbe giocare la Fiorentina, non, cioè se c'è serenità, è chiaro, se ci sono delle disposizioni, per esempio ciò che invece non funzionava era Pradè che va in conferenza stampa e dice perché Palladino gioca con la difesa a 3,
2: certo, cioè, si può giocare anche con la difesa a 4.
1: Questo secondo il mio modesto punto di vista è sbagliato, perché metti alla alla berlina, diciamo così, su, in piazza dei problemi, ma se lo fai in maniera serena e non sotto i riflettori, secondo me può essere producente, non controproducente.
2: Altro messaggio, quello di Marco che torna alle citazioni musicali e dice la società dovrebbe appropriarsi di Perdono della Casetta.
1: Quello aspettiamo, eh. Ora me lo segno, questo me lo segno, Perdono, che poi insomma vediamo su quello che succede. Certo, l'anno scorso andava chiesto perdono, ha ragione il nostro ascoltatore, sì. Per ciò che è accaduto l'anno scorso andava chiesto perdono e non l'ha fatto la Fiorentina. Mi viene in mente, a proposito di citazioni, una Happy Days, te lo ricordi,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: E quando Fonzi non riesce mai a chiedere scusa, c'ha questo problema lui, cioè non ce la fa, si ci prova ma non gli viene, non riesce a dire ho sbagliato, chiedo scusa. E ci sono varie sketch della famosa serie televisiva in cui c'è questo Fonzi che sbaglia ma non riesce a chiedere, si sforza ma non gli viene proprio la parola. Ecco, in questo caso forse la Fiorentina, intesa come proprietà e alta dirigenza, questo scusa per la stagione scorsa proprio pronunciato in maniera chiara non l'ho mai sentito, un po' come faceva Fonzi in Happy Days. Non gli riesce forse
2: sì, perché hanno questo problema,
1: andava chiesta scusa, sì. Al di là riconoscendo i propri errori e chiedendo scusa, perché abbiamo sbagliato tutto, abbiamo dilapidato tra virgolette 90 e rotti milioni, abbiamo sbagliato la gestione, da dire si va in Champions League o si lotta per la Champions, abbiamo lottato per la salvezza, chiediamo umilmente scusa. Io credo che faccia bene anche a volte farlo, no?
2: Sì, anche
1: si può sbagliare
2: poi,
1: tutti
2: insomma, di fronte agli occhi dei tifosi
1: si esagera un po',
2: si riparte poi insomma dopo queste scuse si riparte.
1: Esatto.
2: Buongiorno, dice Paolo D'Arezzo, è vero che Glasner è un allenatore che ha vinto, ma bisogna dire che le sue squadre vanno sempre meglio nelle coppe che in campionato. Quest'anno si è salvato per poco, l'anno scorso è arrivato 12esimo, mentre il suo Eintracht che vinse l'Europa League arrivò 11esimo in campionato. Magari però arrivava e la Fiorentina poteva vincere la Coppa Italia quest'anno.
1: Però esatto, perché sai, noi abbiamo un tale bisogno viscerale di vincere qualcosa in questa società, questa squadra, questa tifoseria, che veramente credo che i tifosi forse baratterebbero, non lo so, tra l'altro quest'anno siamo arrivati 15esimi mi sembra,
2: sì.
1: Baratterebbero un decimo posto con un paio di trofei, cioè lui ne ha portati al Crystal Palace che non aveva mai vinto nulla, ha portati due se non mi sbaglio,
2: sì,
1: importanti,
2: sì, certo.
1: E quindi se arrivi decimo o tre addirittura, forse ne ha portati tre perché ha vinto anche la Conference, quindi mi sembra che
2: sì, è vero, hai ragione, sì, anche la Conference,
1: tre.
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Se arriva undicesimo, pazienza, però con tre trofei in due anni sai quante feste hanno fatto i tifosi del Crystal Palace, cosa che noi non facciamo da 25 anni.
2: Sì. Andiamo adesso a salutare il collegamento con noi Filippo Davide Di Santo, corrispondente per tutto Mercato Web da Bergamo. Ciao, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Con te volevamo parlare in particolare di Gudmundsson, perché nelle ultime ore è spuntato questo possibile interesse dell'Atalanta per il giocatore della Fiorentina, e allora volevamo fare il punto della situazione con te.
3: Allora, posso confermarvi che l'Atalanta segue Gudmundsson, ma tra l'altro non è neanche una sorpresa, perché già il ragazzo ai tempi del Genoa era abbastanza seguito, addirittura si parlava come futuro erede di Ademola Lookman quando già stavano cominciando a intensificarsi le voci su una cessione del nigeriano. Però comunque l'Atalanta sta osservando diversi profili, soprattutto là davanti, anche perché sulla fascia destra, almeno parlando di ali, c'è soltanto Charles de Catelare, e quindi sulla carta, considerando che Samardžić con grande probabilità ritornerà nel suo ruolo originale, quindi di mezzala, Atalanta ha un buco che può ovviamente colmare con Gudmundsson. L'Atalanta in questo momento osserva il ragazzo, ci sono anche diciamo delle indiscrezioni che potrebbero riguardare l'obbligo di riscatto di Marco Bresciani, anche perché Marco Bresciani è arrivato a Firenze con prestito con diritto di riscatto che poi diventava obbligo in caso di salvezza della società viola, cosa che è avvenuta, però diciamo che qualche dettaglio, soprattutto dal punto di vista economico, potrebbe magari fare la differenza nel caso in cui l'Atalanta dovesse decidere di provare ad acquistare Gudmundsson, ma è il primo ovviamente di tanti profili, perché in questo momento l'Atalanta è un po' un cantiere a cielo aperto, soprattutto a centrocampo, e per non parlare anche della questione palestra, che in questo momento sta facendo molto parlare di sé.
2: Beh, assolutamente, ecco, però restando su Gudmundsson volevo sentire anche Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo. Ne parlavamo anche in redazione questa mattina, ma potrebbe essere davvero la soluzione giusta per la Fiorentina quella di cedere Gudmundsson nel campionato italiano all'Atalanta? Non c'è magari il rischio di ripetere un caso Ilicic?
1: Eh sì, il rischio c'è, non c'è niente da, insomma, non c'è ombra di dubbio che ci sia il rischio, perché insomma poi abbiamo visto quello che è successo con Ilicic, che ebbe in Gasperini anche un grande, credo, insomma, artefice della sua rinascita, e la Fiorentina, la situazione è simile a quella che si è verificata con Gudmundsson. Grandi speranze quando arrivò, qualche cosa buona a Firenze, ma insomma poi tante critiche, e poi insomma riesplose clamorosamente nell'Atalanta. Tra l'altro la cosa curiosa è che, come diceva giustamente Filippo, che avendo la Fiorentina da dare, mi sembra, 12-13 milioni all'Atalanta per Brescianini, cioè praticamente noi faremo lo scambio alla pari Brescianini-Gudmundsson, sostanzialmente, se il prezzo è quello che ho letto, cioè sui 13-14 milioni, cioè quasi alla pari. Oggi può sembrare, cioè, se me lo dicevi due anni fa, un anno e mezzo fa, ci avrebbero dati, sì, di matti, no? Dice, ma come, Brescianini costa quanto Gudmundsson, che era al Genoa e che stava facendo faville? Oggi invece sembra questa direzione a livello di valori, però io un punto interrogativo ce lo metto sempre, perché Gudmundsson, al di là del fatto che ha deluso a Firenze, e come se ha deluso, però a livello economico dovrebbe valere un po' di più,
2: certo,
1: no? Sì. Rispetto a Brescianini, sì, quella cifra richiesta dalla Fiorentina oggi, se è vera, mi sembra un po' bassa, anche se comunque Gudmundsson ha 28 anni, quindi insomma non è più un giovanotto, e quindi magari il suo valore si è un po' ridimensionato.
2: Tra l'altro, a proposito di Brescianini, volevo sentire Filippo in collegamento con noi, Filippo Davide Di Santo, corrispondente per Tutto Mercato Web da Bergamo. Qui a Firenze da Brescianini ci si aspettava molto di più, ha avuto notevoli difficoltà, ecco, per esprimersi al meglio, per far vedere il suo valore, ecco, anche all'Atalanta probabilmente non era emerso chiaramente il suo valore.
3: Ma diciamo che nell'Atalanta Brescianini è stato un caso abbastanza particolare, perché al giorno d'oggi, soprattutto per quanto riguarda l'ultima stagione atalantina, e per un centrocampo che comunque è andato avanti sempre con i soliti Ederson, Deron, nella quale, escludendo Valerio Pasalic, Musa non è riuscito a dimostrarsi all'altezza della situazione, e mancava un giocatore di costruzione, Marco Brescianini è un giocatore che negli ultimi due anni all'Atalanta secondo me ha fatto molto bene, anzi secondo me bisognava dargli addirittura un po' più di spazio, perché comunque ti poteva dare sostanza, ma soprattutto qualità in fase di costruzione. C'era un po' un punto interrogativo per quanto riguardava il ruolo, perché Gasperini all'inizio lo utilizzava come trequartista, poi con Juric è stato utilizzato poche volte come mediano, e tutte le volte che è entrato ha sempre fatto bene, anzi addirittura ha reso il centrocampo anche più dinamico. Dall'altra parte però, e qua veniamo anche al discorso legato a Raffaele Paladino, non è stato visto, insomma, rispetto ovviamente alla concorrenza che c'era, anche se bisogna metterla tra virgolette, perché comunque il centrocampo atalantino, sì, è chiaro che tu avevi Ederson e hai Martin Deron, però comunque non erano così intoccabili dal punto di vista tecnico-tattico, anche perché l'altalena di prestazione sono state parecchie. L'Atalanta gli mancava appunto un giocatore di fase di costruzione, infatti quando è stato ceduto fu una decisione abbastanza discussa dalla critica. Poi a Firenze ha intrapreso una tipologia di percorso, però secondo me è un giocatore che con continuità e con dedizione può fare bene, ecco.
1: E quali sono invece le notizie su Samardžić, che era un giocatore che è stato accostato in passato, no, alla Fiorentina a lungo, ora forse non so se potrebbe rientrare all'interno, diciamo, del gioco del 4-3-3 di Grosso, comunque è un ottimo giocatore, ma mi sembra che a Bergamo forse non abbia convinto più di tanto, o sbaglio?
3: Samardžić purtroppo rimane un punto interrogativo in questa Atalanta, perché era arrivato a Bergamo come erede di Teuncup Miners e addirittura aveva delle caratteristiche offensive che potevano aumentare la qualità dell'Atalanta là davanti. Poi è successo che il primo anno, vuoi un po' per certi riadattamenti, un po' per lo scarso minutaggio, non è riuscito ad esprimersi. Quest'anno, tra l'altro, con la maglia numero 10 doveva essere il giocatore che poteva fare il grande salto, però è sempre stato un giocatore abbastanza anche paradossale, perché è quella pedina che ti sigla un gol ad alta tensione come quello contro il Borussia Dortmund all'ultimo minuto su calcio di rigore, e poi dopo riesce a sbagliarti determinate giocate e non avere un'impronta partita decisiva, perché al netto del fattore legato al ruolo, perché all'Atalanta comunque giocava come trequartista esterno e quindi in un ruolo completamente diverso rispetto a quello che aveva aveva giocato prima del suo arrivo all'Atalanta, e dall'altra parte però l'ingresso di Maurizio Sarri potrebbe rivalutare, anche perché ritornerebbe alla sua posizione originale, e chissà se ovviamente è legato anche a quelle che saranno poi le decisioni di mercato, anche perché l'Atalanta per Lazar Samardžić pretende almeno una ventina di milioni di euro, e ricercato soprattutto lì all'estero, però l'ultima parola verrà dettata da Maurizio Sarri, anche perché comunque l'Atalanta soprattutto per quest'estate darà carta bianca completamente al duo Giuntoli-Sarri, quindi anche se ci dovessero essere determinate scelte saranno dettate principalmente da questo fattore.
2: Il nostro ascoltatore Neri da Pistoia dice: ma se qui Gudmundsson non va, è inutile fare paragoni con Ilicic, comunque non c'è paragone per quello che hanno fatto in Viola. Qua non funziona e dopo due anni è meglio lasciarlo andare. Certo, siamo d'accordo sul fatto che la sua avventura con la maglia della Fiorentina sia terminata. Ci si interroga sulla opportunità di cederlo in Italia, ecco, per non dover avere poi troppi rimpianti eventualmente.
1: Sì. Occhio non vede, cuore non duole, dice, cioè, se lo vendo fuori magari diventa forte, ritorna forte, perché lo è stato, farebbe meno male, però sono discorsi che sul mercato dipendono dalla domanda e dall'offerta, no? Ovviamente se la domanda principale, a me Gudmundsson sembrerebbe più un giocatore che
2: lo vedi un giocatore da Sarri?
1: Cioè Sarri credo di aver capito che ha idea di trasformarlo in mezzala, no? Ecco, secondo, sì, è un'impresa audace.
2: Dice un giocatore alla Luis Alberto,
1: sì, o alla Luis Alberto, che però aveva caratteristiche, sì, un po' diverse, insomma, sì, sì. E quindi però sai, Sarri è bravo, e quindi se pensa che possa esserci questa soluzione, vedremo. Di certo rinascesse in maglia atalantina un pochino, insomma, farebbe. È vero che non è forse paragonabile, perché Ilicic fece anche una stagione ottima. Certo, con Paolo Sousa, certo, me lo ricordo, certo. Però ecco, diciamo che i rimpianti poi dopo vedendolo rinascere eventualmente lì aumenterebbero.
2: E Filippo, cosa pensi di queste considerazioni tattiche che stavamo facendo a proposito di Gudmundsson?
3: Beh, potrebbero essere sicuramente delle idee abbastanza interessanti, soprattutto nella posizione di mezzala, perché l'Atalanta, come ho detto prima, è un cantiere soprattutto lì in mezzo. Sulla carta dovrebbero arrivare almeno due giocatori, alias un regista e una mezzala, ovviamente nel caso in cui per esempio Lazar Samardžić dovesse rimanere, e chissà, magari Gudmundsson, avendo determinate caratteristiche tecniche, potrebbe essere utilizzato tranquillamente in quella posizione, anche perché comunque Gudmundsson sulla carta è un giocatore comunque duttile, però come è stato detto prima, pagare moneta, vedere cammello, questa è la legge del mercato, al netto ovviamente della questione Brescianini e delle cifre ovviamente che dovrebbero mancare, però comunque il mercato è ancora aperto, anzi siamo addirittura lì agli inizi, però utilizzando un po' la metafora sta cominciando ad apparecchiare un po' la tavola, no? Perché poi alla fine in quel di luglio ne vedremo veramente delle belle, anche perché secondo me il prossimo anno sarà un campionato abbastanza equilibrato, soprattutto per la lotta europea, dove ovviamente qua mettiamo anche in mezzo anche la Fiorentina, vorrà anche rifarsi e essere una vera e propria outsider per un posto in Europa.
2: Prima di salutarti c'è un messaggio di un nostro amico da casa, Stefano, che dice: il vostro ospite non mi sembra entusiasta di Palladino, sbaglio, che giudizio dà del tecnico ex Viola?
3: Beh, Raffaele Palladino secondo me è un grande tecnico, perché comunque Palladino è riuscito a portare l'Atalanta in Europa dal 13° posto iniziale con Juric, una situazione abbastanza delicata, è riuscito a portarla al 7° posto, tra l'altro il 4° allenatore nella storia dell'Atalanta a portare in Europa la Dea al suo primo anno sulla panchina nero-azzurra, soltanto che l'impressione al netto del gioco e che Raffaele Palladino, per tutta quanta una serie di motivazioni, il mancato rinnovo con l'Atalanta dopo il 6-1 contro il Bayern Monaco, nella quale lui si guardava attorno per capire se c'era un'offerta migliore da parte di un'altra squadra, il mese di aprile abbastanza sottotono, e se ci mettiamo anche l'uscita dalla Coppa Italia un po' così, insomma, avevano portato l'Atalanta praticamente a nutrire dei dubbi nei confronti di Raffaele Palladino. Sicuramente adesso con grande probabilità potrebbe non avere una panchina quest'estate, ha sicuramente delle potenzialità, in particolar modo sulla gestione del gruppo, però è un allenatore giovane, quindi che ha bisogno di maturare, però comunque con Raffaele Palladino l'ambiente è abbastanza legato, l'Atalanta comunque è stata riconoscente nei suoi confronti, però è anche vero che insomma tantissimi 0, hanno portato poi a una decisione di separazione, nonostante le intenzioni della società fossero quelle di prolungare il suo contratto fino al 2029, un'offerta declinata inizialmente dallo stesso Palladino.
2: Filippo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ho comunque sentito tutte queste considerazioni di mercato.
1: Sai dove lo vedrei bene?
2: Da parte di Filippo Davide Di Santo, sì, corrispondente da Bergamo per tutto mercatoweb.com.
1: Dove lo vedrei bene Gudmundsson? In Turchia, al Beşiktaş magari, visto che italiano lo voleva, sì, tanto, no? Che non riuscì ad averlo perché insomma, ci fu la trattativa bloccata poi dal Genoa e poi si riprese l'anno dopo, però quando poi italiano era già andato via, ecco. Allora, se lo cediamo lì, secondo me arrivano più soldi, perché comunque la società di soldi ne ha, basti vedere che a italiano credo sia stato garantito un contratto ricchissimo, no? Si parla, sì, addirittura di 7-8 milioni, cioè una cosa del genere, e quindi poi dopo insomma in Turchia può essere un campionato nel quale lui fa tranquillamente la differenza e sarebbe non lontano dall'Italia, ecco.
2: Naturalmente non mancano gli estimatori di Gudmundsson, ad esempio c'è Andy che ci scrive che Good non si deve cedere e deve tornare Solomon, sono gli unici con i piedi buoni, e su Solomon vedremo se la Fiorentina potrà ottenere uno sconto al Tottenham magari per poterlo pagare una cifra intorno ai 7 milioni rispetto ai 10 che sono stati prefissati per il diritto di riscatto, e su Gudmundsson sì, ci saranno anche altri estimatori, però non credo che siano tantissime in questo momento,
1: soprattutto quando le storie sono, no, agli sgoccioli, diciamo, nonostante non sia mai poi sbocciata più di tanto, è difficile rimetterle insieme per forza, quindi mi pare che da ambo le parti ci sia una volontà di separarsi, almeno così sembra di capire. Poi magari Grosso ti dice: no, guarda, per me Gudmundsson è un giocatore. Dove lo collochiamo però nello scacchiere di Grosso? Di nuovo a sinistra? A fare nel tridente davanti l'esterno sinistro, che mi sembra un po'...
2: A meno che non voglia passare ad un 4-2-3-1.
1: Però cambierebbe quello che è il suo marchio di fabbrica,
2: sì,
1: ultimamente.
2: Però,
1: 4-3-3.
2: Certo, sul marchio di fabbrica
1: non 4-3-3. È un integralista, hai ragione. Dici che non è un integralista.
2: Può utilizzare anche questo modulo.
1: Potrebbe anche cambiare, ma per Gudmundsson, il Gudmundsson di oggi.
2: Non è che posso cambiare il modulo
1: si
2: per
1: cambierebbe
2: Gudmundsson,
1: quindi certo. Si cambia modulo. Poi se dimostra di essere di ritrovarsi al come quello che abbiamo preso quando era a Genova è un conto, ma l'attuale Gudmundsson ti lascia diversi dubbi su tanti aspetti, soprattutto sull'aspetto fisico proprio, perché io a Firenze l'ho sempre visto in affanno dal punto di vista fisico, proprio atletico, mi è sembrato sempre un giocatore che avesse, come dire, qualcosa che anche nella corsa, nei contrasti, insomma, che fosse un po' in difficoltà sul piano fisico. Poi ha avuto degli infortuni, sì, ma non ha mai trovato proprio la forma. A Genova lo vedevo invece agile, scattante, che riusciva anche con gamba,
2: sì,
1: no?
2: Evidentemente è anche una questione di ambiente.
1: Sì, di ambiente, o forse anche chissà, se ora nel calcio parlare di preparazione non è più come una volta che si faceva la preparazione in quel modo lì standardizzato, però può darsi che anche a livello fisico-atletico non abbia mai trovato una soluzione ideale per lui, ecco, per la sua particolare forma fisica, perché non l'ho mai visto io, ecco, in palla davvero.
2: No, è vero, e soprattutto non ha mai offerto quella continuità minima anche che ci si potesse aspettare da un giocatore
1: sì,
2: di lui.
1: Quello poi lui. Mentalmente a volte sembrava anche, no, su certe situazioni quasi indisponente a sì. volte, no, come atteggiamento.
2: Sì.
1: Quindi ci mettiamo le due cose e magari, ripeto, il rischio poi di vederlo risbocciare altrove c'è, perché il giocatore come base è un ottimo giocatore.
2: Volevo aprire una parentesi su Dino Zoff, perché oggi leggevo una sua intervista al Corriere dello Sport Stadio e c'è stata anche una domanda che ha riguardato la sua esperienza alla Fiorentina, no? Quando la Fiorentina si è salvata proprio grandi difficoltà, ci sono stati tre allenatori diversi in quella stagione, sì. prima Mondonico, poi Buso e poi Dino Zoff, e Dino Zoff ha detto, ripercorrendo quella stagione: non ho mai avuto una grande spinta mediatica, ma l'ultima esperienza, perché quella della Fiorentina è stata la sua ultima esperienza da allenatore, è stata una delle più belle soddisfazioni. Salvare quella Fiorentina non fu facile, avevamo molta gente contro, meriterei una medaglia.
1: Oddio,
2: ci sono allenatori che meritavano una statua, lui meriterebbe una medaglia.
1: Se la si auto, diciamo, definisce meritevole di una medaglia. Io mi ricordo un Dino Zoff in quel momento lì, forse più nella sua parabola discendente, tant'è vero fu l'ultima squadra che ha allenato. E certo, tutti contro, bisogna vedere cosa significa, perché
2: insomma, fa riferimento anche ad una serie di decisioni quantomeno discutibili a livello arbitrale, quando
1: allora quello,
2: parlava di cattivi pensieri,
1: su
2: no?
1: Quello ha perfettamente ragione, perché insomma ci sono delle partite clamorose, quella di Genova con la Samp, con i tre espulsi, fu una roba in 10 minuti, io non l'avevo mai vista e credo non la vedrò mai nel calcio, forse nel calcio amatoriale può succedere una roba del genere. E in più la mano di Zauri è una cosa, cioè, che oggi impensabile nel calcio di oggi per il VAR, ma anche a velocità normale si ebbe la netta impressione che era tocco di mano.
2: C'erano
1: non solo l'arbitro, c'era i guardalini, il quarto uomo, c'erano tutti, lo videro tutti, quindi quelli li ebbe contro davvero quella Fiorentina lì. La cosa assurda è che, rileggendo la storia, è che poi fu tirata dentro da vittima, diventò carnefice per un pranzo fatto alla luce del sole alla famosa lì a Bagnaripoli,
2: a Villa La Massa,
1: davanti a tutti, che fu visto come un pranzo carbonaro. Tra l'altro le come intercettazioni di quel pranzo lì non ci sono qui, ma fu visto come dire ci si mette d'accordo. In realtà andavano tutti a pranzo con il designatore e la Fiorentina fece altrettanto, quindi ora non voglio riaprire il vaso di Pandora, eccetera, però fu clamoroso. Quindi da quel punto di vista Zoff ha ragione. Poi
2: sulla medaglia, non lo so,
1: su quello che
2: detti
1: a quella squadra, ecco, si fece 3 vittorie, mi sembra, tirate per il rotto della cuffia, fu insomma un rendimento molto molto negativo,
2: per una medaglia ci vuole altro.
1: Ah sì, se no gli altri allenatori, quelli bravi, che cosa li diamo? Li facciamo le statue in mezzo alla città.
2: Sì. E intanto ricordano i cattivi pensieri di Zoff, anche Stefano da Firenze appunto fa riferimento a questo, è una frase che fece scalpore all'epoca, ho cattivi pensieri.
1: Perché poi Zoff, insomma, grandissimo personaggio per il calcio italiano, che ti dice una frase del genere, cioè te lo dice Dino Zoff, non è che te lo dice, fu una picconata notevole, però il sistema in quel momento lì era più forte addirittura di Zoff, che in quel momento arrivò. Secondo me fu una scelta di Della Valle anche intelligente, perché in un momento di difficoltà in cui tutti ci davano picconate, soprattutto gli arbitri, scegliere Zoff, come dire, ti metto un personaggio, ma questo non scoraggiò ugualmente, no, la situazione anti-fiorentina che abbiamo vissuto in quel momento lì.
2: Però adesso c'è Stefano in regia che ci chiede la linea, dobbiamo fermarci e quindi non andate via, riprendiamo tra poco. 348 7513 933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Borghini, a me di rapporto che c'è tra i due Fabio mi interessi giusto, a me mi interessa che arrivano giocatori funzionali a questo allenatore, preferibilmente giocatori, non ti dico forti, almeno giusti, ok? Poi se si vogliano bene o non si vogliano bene, e ti ha visto Gasperina a Roma, guerre eccetera eccetera, e la Roma le ha reata terza in classifica.
3: Buongiorno, ma per me il grosso alla Fiorentina allora potevate già scrivere sui giornali due mesi e mezzo fa, quando è venuto fuori il nome di Grosso, se vi ricordate bene, due mesi e mezzo fa, ecco, quello era il momento in cui Grosso sarebbe diventato l'allenatore della Fiorentina. Poi una telefonata a Iraola, nemmeno una telefonata a Glasner, perché Glasner venne direttamente a Firenze a giocarsi la Coppa, sicché ci avrà fatto una chiacchierata, più che altro per chiedere la disponibilità a tutte e due gli hanno declinato, perché ambivano a palcoscenici più grandi, giustamente, e lui la conferma è arrivata prendendo Grosso, è tutto lì, uomo di fiducia, lo conosce dalla vita, sa come gioca e gli farà una squadra adeguata al suo tipo di gioco, e quello si spera tutti.
4: Borghini, per favore, basta con questa storia di Pioli, sempre tirar fuori questa storia di Pioli per giustificare le scelte della società o la scelta di Paratici perché ha scelto Grosso. Ora basta. Pioli è stato un errore di tutti, ma però era una minestra riscaldata, perché i ritorni della società possono fallire, quindi c'era delle percentuali di che potesse andare male. Poi era stata anche in Arabia, quindi questo aumentava la cosa, però basta con questa storia di Pioli per giustificare le scelte della società. Grosso è un allenatore normale, e sono stato di molto largo, che se gli dai i giocatori giusti può fare un buon campionato, va bene? Però basta con questa storia di Pioli, basta.
5: È vero,
4: basta.
5: Che sarà rinominato Mancini allenatore della nazionale italiana, spero che non si qualifichino per la quarta volta, perché il signor Mancini è andato via per prendere i soldi dall'Arabia e ora lo richiamano. Certo, se il nuovo avanza è Abete, oppure, come sembra quasi sicuro, Malagò, che ha fatto benissimo con i CONI, con gli sport di squadra e anche individuali, però c'è la macchia, nessuno se lo ricorda, per gli europei e di pallanuoto e pallanuoto di anni fa a Roma, che ci fu dei belli intrallazzi e lui era l'organizzatore di tutto il bombo.
6: Sì, sono d'accordo, anch'io vorrei giocatori, anche se non forti, proprio forti, fortini magari, ecco. Grazie, saluti.
7: Fortini, sì, vorrebbe Fortini.
8: Fortini forse.
7: Sì, no. Sì, certo.
8: Lo vuole.
7: Però basta la storia di Pioli. Basta, guarda, se basta, ti sento ancora basta, parlare di Pioli, tiro fuori
8: poi
7: il cartellino rosso.
8: Devo giustificare la società, quindi troverò un altro metodo per giustificarla.
7: Giocatori funzionali, per Grosso servono adesso, al di là dei giocatori forti, certo. Giocatori dal grande curriculum, giocatori funzionali,
8: quello è ovvio, insomma, servono a tutti gli allenatori, non soltanto a Grosso, no? Il giocatore funzionale serve, il problema è capire qual è il giocatore funzionale, se azzeccare il giocatore non è semplice, non è sempre semplice, soprattutto in base al budget che hai a disposizione, perché quello non lo conosciamo e credo sia la chiave, no? Sì. Di questa situazione che stiamo vivendo, questo momento storico della Fiorentina.
7: Per quanto riguarda invece i giocatori che vengono accostati alla Fiorentina, ieri parlavamo di Bjerkebo, questo attaccante svedese, questo attaccante esterno svedese che sta facendo molto bene in patria. C'è anche la Lazio, oltre alla Fiorentina e al Parma, vedremo se l'operazione potrà eventualmente decollare. Certo, non è un nome che ci fa entusiasmare, però magari sono quei giocatori che poi ti stupiscono, eh. Ci sono anche queste operazioni che abbiamo detto possono essere quelle meno pubblicizzate, che poi invece hanno successo. Andiamo però adesso a salutare con piacere Vittorio Tosto. Ciao Vittorio, ben ritrovato.
9: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti quanti.
8: Ciao.
9: Voi.
8: Ciao.
7: Volevo parlare di giovani e toccare un tasto dolente per la Fiorentina, quello relativo a Favasuri, il giocatore del Catanzaro che ha giocato nelle giovanili della Fiorentina. La Fiorentina si è liberata un po' troppo a cuor leggero, ha sì mantenuto, secondo quel che si dice, il 50% sulla futura rivendita, però ecco, è un giocatore che potrebbe essere rimpianto in futuro dalla Fiorentina, a meno che la Fiorentina non decida di riacquistarlo. Cosa ne pensi, Vittorio?
9: Allora, la Fiorentina è capitata diverse volte che ha lasciato andare un po' troppo frettolosamente qualche giovane, no? Sì, sì. È capitata anche con Vittorio Tosto negli anni 90. Quindi, cioè, nel senso che la valutazione a Firenze della Fiorentina è sempre stata altissima. Cioè, o sei un giocatore pronto, talmente pronto che rispecchia le caratteristiche, per fare un paragone con Chiesa o Bernardeschi, oppure se sei una via di mezzo come lo era Vittorio Tosto, come lo era Merini, come lo era Favasulli, perché Favasulli quando è partito da Firenze ovviamente non era considerato un giovane top. Quindi la valutazione che fanno a Firenze è molto molto alta ed è una valutazione giustificabile, giusta, perché la piazza di Firenze è una piazza importante e quando si mette dentro un giovane lo si mette sempre perché deve essere strapronto. Però poi ha trovato anche un giovane come Comuzzo che non era diciamo prontissimo, però è riuscita a raggiungere una quotazione di 35 milioni di euro con un'offerta economica da parte di un club. Quindi è difficile riuscire ad indovinarle tutte e qualche errore lo si commette. Favasulli è in questo momento, come lo è stato anche Daniele Ghilardi, è stato lasciato partire troppo frettolosamente e oggi ha una valutazione da 20 milioni di euro. Ecco, diciamo che quando si commettono questi errori, poi sono soldi che ti vengono a mancare nelle plusvalenze.
7: Tra l'altro oggi Corallo Spostadio parla di un interesse concreto da parte dei giallorossi per Favasuli e potrebbe mettere sul piatto la Roma tra i 5 e gli 8 milioni di euro per acquistarlo, e una volta che sarà acquistato il Catanzaro dovrà girare il 50% della rivendita alla Fiorentina, quindi eventualmente la Fiorentina potrebbe incassare al massimo intorno ai 4 milioni. Un po' poco rispetto alla carriera che magari avrebbe potuto fare con la maglia viola lo stesso Favasuli. Hai citato Ghilardi, ma potremmo anche citare una lunga serie di giocatori.
8: Ghilardi finito proprio alla Roma, sì. E il 50% alla Fiorentina.
9: Ghilardi e Favasulli sono due ragazzi che sono cresciuti sotto casa mia, cioè Ghilardi è cresciuto nel mio centro sportivo a Lucca, certo. Quindi l'ho visto crescere. Favasulli è un ragazzo che ha fatto un percorso in Calabria, quindi conosco molto molto bene. Quando è venuto a Firenze ovviamente lo volevano tutti, e quella forza lì, quella capacità lì, quella predisposizione a fare il calciatore ce l'aveva già come Ghilardi da ragazzino. Poi dove sarebbe arrivato non si sa, però siccome in Italia non voglio che qualcuno si offendi, però purtroppo in Italia, siccome dormiamo sui giovani, siccome in Italia siamo dormienti e arriviamo dopo, ed è giusto che le società se li facciano scappare, ed è giusto che le società furbe levano il piatto sotto il tavolo delle altre società che dormono, perché i giocatori giovani devono essere le priorità. Ed è giusto che chi lo faccia guadagna dei soldi e chi non l'abbia fatto ci perde dei soldi.
7: Guarda, c'è anche un nostro amico Bob Fiora che dice: inutile avere un bellissimo centro sportivo se poi hai giocatori che fanno la trafila dai giovanissimi alla primavera e li regali a destra e a manca. Non avendo per ora l'under 23, sarebbe giusto prestare giocatori in B o in C e tenerli in prestito per almeno 2 anni per vedere se sono all'altezza della Serie A o no. Chiedo un parere a Tosto. La Fiorentina in parte lo sta facendo questo tipo di lavoro, andando a dare in prestito in B o in C certi giocatori, però ecco, se poi i migliori, come in questo caso Favasulli, vengono ceduti, il rimpianto c'è. Bisognerebbe essere molto attenti, molto molto precisi nell'analisi dei giocatori e soprattutto cercare di intravedere quelli che possono essere i progressi futuri di un calciatore.
9: Allora, io ve l'ho già detto e ve lo riconfermo: la Fiorentina a livello giovanile è cresciuta tanto, certo, è cresciuta in modo esponenziale e si è messa su livelli dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, delle grandi società in Italia. 10 anni fa la società della Fiorentina non era a questi livelli. Ora tira fuori tantissimi calciatori, premesso che una percentuale d'errore ce l'ha anche il Milan, ce l'ha anche l'Atalanta,
7: in dubbio, sì, sì,
9: ce l'ha anche la Roma,
7: ce l'ha anche l'Inter, perché poi se andiamo a vedere sono tanti giocatori sfortunati dal settore giovanile dell'Inter che poi sono sparsi.
9: La Fiorentina ha dopo Bernardeschi e Chiesa ha introdotto anche calciatori come Comuzzo e Fortini, perché sono un 2005-2006, lasciamo stare i Martinelli, lasciamo stare tutto il resto, ma giusto per fare due nomi. È chiaro che il deve essere ora brava a trovare un bravissimo dirigente che monitora solo i ragazzi che vanno in prestito, perché lì è un'altra casella importante. Una società forte mette un dirigente forte che si occupa solo della crescita dei giovani, non solo al Viola Park, ma anche quelli che vanno poi fuori a giocare.
7: Io credo perché che in questo momento questo ruolo sia occupato, poi magari ci potranno essere dei rinforzi anche in questa area, però in questo momento i due dirigenti che si occupano dell'area prestiti e che dovranno seguire i prestiti nel loro percorso fuori dalla Fiorentina sono Zebi e Rubino, Moreno Zebi e Raffaele Rubino,
9: che sono due dirigenti forti, tra l'altro Moreno Rubino, cioè Rubino lo conosco benissimo.

0: giocatori che la Fiorentina ha lasciato partire troppo velocemente: Mancini, Zaniolo, Caiode, Favasulo, Lucchesi, Ghilardi, Gentile e con ogni probabilità Fortini, molti nazionali, qualcuno non ci capisce molto. Bravo Tosto, dice
1: Angelo. Ti eri pagato il Viola Park ora. Era pagato il Viola Park, non c'era bisogno di fare nessun debito per il Viola Park.
2: No, io allargo allora la questione, vorrei porre due domande a Vittorio, che di calcio giovanile se ne intende e alla grande. Allora, innanzitutto, la Fiorentina che vince lo scudetto lo fa dopo tantissimi anni, a livello primavera ovviamente, e che cosa secondo te, Vittorio, può, se vedi qualche giocatore, ecco, di quel gruppo lì che potrebbe essere già pronto e che non bisogna rischiare di farsi rubare come ci hanno già rubato la merenda troppe volte? Sì. Uno, e poi un giudizio invece su il ragazzo Federico Croci, under 17, ma in realtà non ha nemmeno compiuto
0: è un 2010
2: anni,
0: ancora non ha compiuto 16 anni,
2: che è andato da protagonista a vincere l'europeo under 17
0: e aveva già vinto il torneo di Viareggio quest'anno con la Fiorentina.
2: Quello che poi anche di torneo di Viareggio Vittorio se ne intende,
0: vai Vittorio.
1: Allora, sto ragazzo qua l'ho visto giocare nel mio centro sportivo quando aveva 6 anni, quindi vado indietro. Sto ragazzo qua era già destinato ad entrare in un club nazionale importante a livello giovanile, infatti è entrato alla Fiorentina e ovviamente non solo sta rispettando quello che è la sua crescita, ma è un campione d'Europa sotto leva, strameritatamente. Quindi è un ragazzo che è destinato a rientrare in uno di quei gioielli della Fiorentina, destinato ad ambire o a giocare nella prima squadra o andare in prestito a fare un percorso di crescita o addirittura fare un salto importante. Quindi il percorso di Croce è sicuramente quello di un calciatore professionista ad alti livelli.
0: Ecco, però scusami Vittorio, ne parlavo ieri anche con il suo agente facendogli questa domanda: che tempi ci sono secondo te per poterlo vedere in prima squadra? Chiaro, stiamo parlando del 2010, però insomma questo è un giocatore forte, un giocatore che tutti gli addetti ai lavori sottolineano che abbia talento, grande talento. Ecco, quindi secondo te entro quanto possiamo vederlo in prima squadra e che cosa potrebbe essere più utile per lui nella prossima stagione? Andare già a giocare in prestito in Serie C ad esempio?
1: Allora Lorenzo, ti devo rispondere in modo professionale e ti rispondo come ho risposto in aula Magna a Coverciano quando mi è stata posta questa domanda sul settore giovanile e sulla crescita dei ragazzi. Ovviamente cerco di tradurtela in pochissimi secondi. Io ho interloquito più di 30 minuti e questa mia risposta è piaciuta tantissimo. Io, siccome sono anche un neo sommelier, io ho paragonato la crescita e lo sviluppo di un ragazzo giovane attraverso una tralce di vita, attraverso un bicchiere d'uva. Va fatto un percorso, prima tralce di vita, poi va lavorato, la tralce deve diventare frutto, dopo frutto deve essere lavorato ovviamente in cantina e poi deve raggiungere la sua vera trasformazione, la sua vera maturità in bottiglia. Quindi è un percorso che deve avere come la tralce di vita almeno 10 anni di assistenza. Bisogna stare dietro un giovane almeno 10 anni per farlo maturare e per farlo diventare un bicchiere di vino come si deve. Da tralce di uva a bicchiere di vino ci vogliono 10 anni. La Fiorentina su Croci ci deve lavorare 10 anni, oppure ovviamente se poi cambia di società in società, però il percorso è fatto di 8-10 anni se si vuole fare maturare un giovane e deve compiere un determinato percorso e diventa calciatore, perché se è forte il calciatore lo fa, poi lo farà in Lega Pro, lo farà in Serie B, lo farà in Serie A, lo farà a livello nazionale, internazionale. Un giovane forte, se fa 10 anni come si deve, fa il calciatore professionista sicuramente.
0: Hai risposto in modo professionale, in modo interessante, però il prossimo anno, se tu fossi il suo procuratore, che cosa faresti? Ecco, lo faresti rimanere nella Fiorentina nel settore giovanile oppure chiederesti di essere ceduto in prestito, pur essendo ancora della Fiorentina naturalmente?
1: Non è ancora pronto per uscire dalla sua bottiglia.
0: Bene.
1: Non è ancora maturo per uscire dalla sua bottiglia, deve stare ancora a Viola Park un altro anno a me.
0: Bene, bene, bene. Poi
2: c'era il discorso sulla primavera scudettata.
0: I giocatori che ti hanno impressionato.
1: Intanto, vi voglio trasmettere

0: come un aspetto psicologico importante, perché Firenze la conosco come le mie tasche ed è stata la mia prima società professionistica, parliamo nel 90, quindi sono passati degli anni, e di gavette ne ho fatta tante, e ora parlo mastico calcio da oltre 40 anni e un po' di esperienza ovviamente l'ho acquisita. Allora, intanto a Firenze è importante ricostruire una certa mentalità. La mentalità è importante, questa può essere indirizzata anche da un solo dirigente o da una figura della società, mettiamola come volete, perché quest'anno va ricostruita la mentalità. Cos'è la mentalità? La mentalità è seguire una linea. Pensate che se io intervengo in tanto radio, quando intervengo a Milano, intervengo a Roma, intervengo a Napoli e parlo di scudetto, ovviamente è credibile come pensiero, perché nella testa di un interista, di un milanista, di un napoletano, di un romanista, di un juventino, la parola scudetto c'è. Se io parlo di parola scudetto a Firenze, questa mentalità non c'è, si mettono a ridere, perché non si parla più di vittorie, non si parla più di scudetto, non si parla più di vincere una competizione. Ecco che la Fiorentina Primavera, vincendo lo scudetto dopo tanti anni, sembra una stronzata, ma va presa da stimolo per creare una nuova mentalità vincente. È giusto che un dirigente importante, come è arrivato ora in questo momento, è giusto che trasmette una certa mentalità vincente. Bisogna cominciare a Firenze a parlare di vincere qualcosa. La Fiorentina, certo. Primavera nell'esempio, partiamo da lì.
1: Sì. Però per quanto riguarda i calciatori che ti hanno impressionato di più, che secondo te potrebbero essere pronti per il salto in prima squadra, oltretutto stiamo parlando di ventenni, quindi insomma non è che stiamo parlando di giocatori di 16-17 anni che magari dobbiamo vedere, capire se possono starci in prima squadra. Qui stiamo parlando di ventenni che magari in altre nazioni sarebbero già nel gruppo della prima squadra, avrebbero già esordito, avrebbero già anche un certo numero di partite sulle spalle.
0: Sì, perché all'estero non ragionano come ragioniamo in Italia, tutti, tutta la categoria che fa parte del sistema calcio in Italia ragiona in modo sbagliato, tutti, a parte me ovviamente. All'estero cosa fanno? Sì, perché è la realtà dei fatti, ecco perché mi invitano tutti alla radio, perché io trasmetto ai radioascoltatori, trasmetto una mentalità nuova, una mentalità giusta, che ovviamente si può copiare anche dall'estero. E chi lavora nel calcio in Italia purtroppo ripete sempre le solite cose che ripetono tutti da 30 anni.
1: È vero,
0: all'estero quando sbaglia un trentenne, al trentenne sbaglia una partita, sbaglia un calcio di rigore, giustamente non viene giustificato, gli va fatto pesare. Invece in Italia se sbaglia il giovane gli si dà la colpa perché è giovane, quindi preferiscono che sbagli un trentenne un calcio di rigore e non un giovane. All'estero no, preferiscono che il rigore lo sbagli il giovane e non il trentenne, e il giovane lo difendono, il trentenne no. In Italia al contrario, vogliono tutti il De Gea della situazione, perché se sbaglia De Gea è giustificato, se sbaglia Martinelli non è pronto, sbagliatissimo. Quindi i giovani della Fiorentina ne ha tanti. Quest'anno la Fiorentina ha fatto esordire Balbo, terzino sinistro che a me piace tantissimo, ha fatto Cecco Audie che è stato sempre aggregato, ha fatto gol nella finale primavera. I giovani a Firenze ci sono come in tutta Italia, però giustifichiamoli, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, e se sbagliano diamo la colpa ai vecchi, perché dei vecchi non ce ne può più, il calcio italiano ha bisogno di giovani.
1: Eh sì, insomma, bisogna assolutamente svecchiare. L'ultima considerazione, l'ultima domanda per Vittorio Tosto.
2: Secondo te, quindi, Vittorio, vorrei farti commentare anche Fabio Grosso e i giovani. Ecco, secondo te Grosso è un allenatore che è propenso, diciamo, per lanciare, per trattare, curare i giovani, tanti giovani che anche la Fiorentina ha?
0: Pensate, se il grandissimo Marcello Lippi non aveva questa mentalità nuova, questa mentalità innovativa, questa mentalità di andare a buttare il giocatore a un mondiale 2006 giovane, diverso, nuovo, esordiente, Fabio Grosso non ci avrebbe fatto vincere il mondiale. Questa mentalità qua ormai questo ragazzo ce l'ha incorporata dentro. Lui è uno che a Firenze Sì, può essere anche una scommessa, certo. La Firenze è una piazza importante, difficile, è una piazza che non mette d'accordo nessuno, neanche se oggi prendi Pep Guardiola, e lo capisco perché fa parte dell'indole del tifoso fiorentino, non è mai contento, ma ci sta e va capito, perché purtroppo le mancate vittorie sono troppe e Firenze non vince mai, e non è giusto, perché è una piazza storica, con il calcio storico come Firenze ogni tanto è giusto che la città scenda in piazza e festeggi qualcosa, ma oggi c'è bisogno di un progetto nuovo. Fabio Grosso è un progetto nuovo, è una novità, è un ragazzo che punta sui giovani, un ragazzo emergente, un ragazzo che ha conquistato, è diventato campione del mondo partendo dalla strada, dalla provincia, e va supportato. Le sue idee vanno supportate come quelle di Paratici, con la speranza che imposti qualcosa di importante per vincere negli anni, perché bisogna che la Fiorentina crei un immediato presente, ma subito un immediato futuro, con una squadra anche giovane, con una base solida, che nei prossimi 4-5 anni possa vincere un trofeo, se no la Fiorentina aspetterà altri 46 anni per vincere qualcos'altro.
1: Vittorio, sempre interessante ascoltarti, grazie mille davvero, alla prossima, buona giornata.
0: A voi, buon lavoro, ciao.
1: Grazie a Vittorio Tosto, insomma Vittorio sempre originale,
2: se ne abbiamo imparato diverse cose, e poi devo
1: anche
2: dire
1: anche delle metafore interessanti,
2: mi piacciono, e poi devo dire che di lui io ho grandissima stima anche da sempre, ma anche per quello che disse qualche tempo fa, quando nessuno ci avrebbe scommesso che la Fiorentina sarebbe arrivata in Europa con Palladino, e io mi sbilancio in un momento in cui stavamo andando male, dopo la serie delle 8 vittorie lì sarebbe stato troppo facile, certo. Nel momento in cui si diceva che va cambiato Palladino,
1: è vero.
2: Lui disse, vi dico questo, ci si risente a fine stagione, e a fine stagione si arrivò a sesto, di Riffa, di Raff, come la vuoi definire, però lui, e questo si era assunto le responsabilità, sì, l'aveva detto, ed è successo davvero.
1: E tornata a Favasuli, c'è il gruppo Caffè Sport Borghetti che ci scrive: sento di tifosi che si disperano perché si è dato via Favasuli al Catanzaro, avendo comunque il 50% di incasso in caso di rivendita. Ma a che livelli di mediocrità siamo arrivati a Firenze? Disperarsi per Favasuli, una volta ci si disperava perché andavano via pagati a peso d'oro Baggio, Battistuta, Rui Costa, e ora ci si dispera per Favasuli e Fortini. Si accusa la società perché non è ambiziosa, ma sono parecchi i tifosi che sono i primi a non essere ambiziosi. Viva Vittorio Cecchigori, 25 anni fa di questi tempi ci faceva vivere gli ultimi attimi di gloria viola. Fabio, del gruppo Caffè Sport Borghetti. Sì, è vero, però per quanto riguarda l'epoca di Cecchigori, ricordo anche che si discuteva, ad esempio, quando fu ceduto, tra le polemiche, il centrocampista che poi è tornato alla Fiorentina, Zanetti. Cristiano Zanetti fu ceduto nel 96, aveva appena esordito in Serie A, E però poi la Fiorentina decise di cederlo, lo perse, andò a giocare nella Reggiana, e poi ha fatto la carriera che ha fatto, è tornato sia alla Fiorentina, ma dopo che aveva vissuto i momenti migliori all'Inter, alla Roma, alla Juventus.
2: Fu valutato male in quel caso. Quindi anche
1: si discusse molto intorno a quel caso, il caso Zanetti, me lo ricordo
2: anche perché insomma gran bel giocatore, poi è tornato a Firenze nella fase, diciamo, finale della carriera, pur facendo un mezzo campionato, compresa anche la Champions League di alto livello. Poi ne abbiamo persi tanti di giovani anche a causa del fallimento, non dimentichiamoci, della società che ci ha buttato.
1: Tra questi Angelo Palombo, poi ha fatto
2: Emiliano Moretti,
1: la Samp, ha giocato anche in nazionale.
2: Sì. Emiliano Moretti, anche un bel giocatore è stato nella sua carriera. Allora ce n'erano anche altri, mi ricordo Luca Ceccarelli, che però poi
1: ha fatto una carriera inferiore a
2: la gran carriera,
1: citato,
2: ma sembrava invece un giocatore,
1: sembrava un difensore forte
2: di alto profilo. Però ecco, non dimentichiamoci che dopo che si finì in Serie C2 senza magliette, senza più niente. Poi si può discutere sulla correttezza di quel fallimento rispetto ad altre società che invece sono state salvate facendo
1: delle
2: leggi ad hoc.
1: Vedi la Lazio. Insomma, quello è un capitolo che abbiamo trattato e che ci fa riaprire
2: queste situazioni.
1: È il momento del focus.
2: Allora,
1: è un focus interessante e vogliamo chiamare in causa anche i nostri ascoltatori, perché voglio vedere la loro preparazione. preparazione.
2: Sì, soprattutto che ci diano una mano.
1: Non è semplice.
2: Se magari ci siamo dimenticati qualcosa, perché insomma a volte è una ricerca un po' impegnativa, in cui mi ci sono un pelagato, forse era meglio se non la facevo. Però detto questo, se avete delle correzioni, delle cose che sicuramente mi saranno sfuggite, segnalatecele. Allora, si dice tanto, grosso, l'allenatore giovane che arriva a Firenze, no, si è letto, si è scritto, si è detto. In realtà, nella storia della Fiorentina, Grosso può essere considerato un allenatore giovane.
1: Ricordiamo che Grosso ha 48 anni. 49 da compiere a novembre, se non sbaglio.
2: Ti dico, se vuoi, in base alla ricerca che ho fatto, 48 anni e 192 giorni. Quindi dovrebbe essere corretta questa. Sì. Essendo nato il 28-11 del 1977, cioè il 28 novembre del 1977, considerato che invece come allenatore della Fiorentina dall'8 giugno, data del suo annuncio ufficiale. E qual è la ricerca che ho fatto? Appunto, dal 55, perché quindi dal primo scudetto in avanti, altrimenti se va troppo nella notte dei tempi è anche difficile, certo, reperire i dati, eccetera. Primo giorno da allenatore, l'età del nuovo allenatore della Fiorentina, quindi considerate Agroppi per esempio è venuto in due volte, no? Però io ho considerato la prima esperienza. Sì. E quindi,
1: cioè, quindi che cosa
2: che
1: hai voluto,
2: età avevano i nuovi allenatori della Fiorentina
1: nel momento in cui sono arrivati per la prima volta alla guida
2: Firenze,
1: della Fiorentina?
2: Può essere considerato Grosso un allenatore giovane storicamente per la Fiorentina in generale? Allora, la risposta ve la do subito: Grosso addirittura nella mia classifica è 22esimo.
1: Sì. Certo, quindi
2: sul 51 allenatori che ho preso in considerazione dal 1955 ad oggi, cioè lui per anzianità è il 22esimo, cioè andando dal più anziano al più giovane.
1: Certo. Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori: qual è stato nella storia della Fiorentina dal 55 ad oggi l'allenatore più anziano che si è seduto sulla panchina della Fiorentina nella sua prima esperienza? Perché poi, se andiamo a vedere, ci sono allenatori sono tornati anni più tardi rispetto alla prima esperienza.
2: Ve lo dico subito: Valcareggi non lo prendete in considerazione, perché Valcareggi
1: aveva già allenato la Fiorentina prima dell'84-85.
2: Quando arrivò all'84-85 era, diciamo, piuttosto anziano, ma lui aveva già allenato la Fiorentina e l'aveva allenata da piuttosto giovane, tra l'altro aveva 43 anni ed era il 1962 quando arrivò la prima volta ad allenare la Fiorentina, quindi lui non è
1: il più anziano e il più giovane
2: e quelli li lasciamo aperti, va bene? Però nel mezzo, tanto per fare un po' degli esempi, per esempio voi mi direte Eugenio Bersellini, il sergente di ferro, quando arrivò?
1: Era l'86-87.
2: Te lo ricordi?
1: Si diceva vecchio, ormai
2: arriva
1: vecchio
2: sergente,
1: allenatore superato, ormai ha già dato il meglio di sé all'Inter, alla Sampdoria.
2: Con tutto il rispetto, che gli ho voluto anche bene, certo, anche successivamente dimostrava molti più anni in realtà di quelli che aveva.
1: Ne aveva 50.
2: Ebbene, il vecchio Eugenio, il sergente di ferro, aveva appena 50 anni. Grosso ne ha 48 e mezzo.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Cioè, quindi, se li metti a paragone, no?
2: Esatto.
1: Bersellini.
2: Quindi si parla di età anagrafica, attenzione, non di calcio vecchio o nuovo.
1: Non lo diresti, no? Mettendoli a confronto, che ci siano tra Grosso quando è arrivato alla Fiorentina, cioè ieri ufficialmente, e il Bersellini che arrivò alla Fiorentina, che ci sia una differenza di età di due anni.
2: Nils Liedholm, quanti anni aveva quando arrivò alla Fiorentina?
1: Nils Liedholm,
2: te lo ricordi le foto di Nils Liedholm?
1: Sì, però credo che anche in quel caso avesse non più una cinquantina d'anni.
2: Esatto, aveva 48 anni e quindi essendo nato nel 1922, essendo arrivato nel 1971, 48 anni, quindi l'età più o meno di Grosso.
1: Tanto arrivano i primi messaggi.
2: Nils Liedholm,
1: sì.
2: Aveva l'età di Grosso.
1: Tanto Max ci scrive Gigi Radice, probabilmente fa riferimento all'allenatore più anziano, ma no.
2: Attenzione.
1: Perché comunque Gigi Radice aveva già allenato la Fiorentina all'inizio degli anni 70, molto giovane.
2: Tra l'altro fu uno dei più giovani allenatori, Gigi Radice, quando arrivò alla Fiorentina, perché lui arrivò negli
1: Viola,
2: anni 70.
1: Bomber Viola, scusami, ti interrompo,
2: volta.
1: Dobbiamo andare di corsa. Certo. Dice Carletto Mazzone, è arrivato ad allenare la Fiorentina a 63 anni. No, arrivò a un'età
2: Carletto
1: molto
2: Mazzone
1: inferiore.
2: Giovanissimo.
1: Sì,
2: anche lui, 38 38 anni se non sbaglio, ora te lo ritrovo. Quindi Carletto Mazzone proprio, proprio è tra i più giovani
1: stavolta, non ci ha azzeccato.
2: Aveva 38 anni e 104 giorni, essendo arrivato nel 75, luglio del 75 se non sbaglio, e quindi aveva, essendo del 37 nel 75, e quindi era molto giovane.
1: Vladimiro dice: Roberto Mancini il più giovane, il più vecchio Bernardini.
2: Allora, attenzione, il più vecchio Bernardini no. È sbagliato, e più vecchio Bernardini no, tra l'altro poi vi dico quanto aveva Bernardini. Allora, dice, Bernardini, l'ho ritrovato, aveva 47 anni, quindi era addirittura più giovane di Fabio Grosso quando arrivò alla Fiorentina nel 1953, essendo nato nel 1905, quindi aveva meno di 50 anni.
1: Delio Rossi dice: Andrea da Milano no, il più anziano no, perché comunque quando arrivò alla Fiorentina credo avesse 51 anni
2: forse, nemmeno 55.
1: Trapattoni neanche. Anche,
2: però il nostro amico
1: 59 anni.
2: Ti blocco, bravissimo. Il nostro amico ha azzeccato il più giovane, perché condivide insieme a Beppe Chiappella Roberto Mancini, perché
1: Vladimiro quindi ha indovinato.
2: Arrivò a 36 anni come Beppe Chiappella. Mancini 36 anni, essendo nato del 64, arrivò nel 2001 se non mi sbaglio.
1: Sì, febbraio del 2001.
2: Ed era, anzi, l'8 febbraio del 2001. Giuseppe Chiappella, anche se come secondo, diciamo, coallenatore, arrivò, anche lui è del 24, nel 1960. Sì. Quindi
1: anche Simone 099 aveva indovinato, cioè il più giovane Roberto Mancini non aveva nemmeno il patentino, sì, poi ci fu la deroga, tante polemiche anche in quel caso.
2: Diciamo, allora, visto che è divertente, chi è dopo Mancini e Chiappella il più giovane? Chi sono,
1: ce lo diranno.
2: In realtà condividono, sono tre che condividono l'età, poi se andiamo a vedere il mese, se volete vi diciamo anche quello.
1: Intanto c'è Tizio che dice: per me il più vecchio è Mondonico, il più giovane Mancini. No, non è Mondonico il più vecchio, non è
2: Mondonico
1: arrivò anche lui a 58 anni.
2: In realtà non era affatto vecchio quando arrivò alla Fiorentina, o meglio con i parametri di oggi, poi ti dico esattamente quando lo ritrovo quanti anni aveva Mondonico. Aveva 56 anni,
1: 56, ho detto 58,
2: essendo del 47 arrivò nel 2004.
1: Ci riprova il bomber Viola: il più anziano allenatore della Fiorentina allora è Nereo Rocco. No, non è neanche Nereo Rocco.
2: Attenzione, però è andato vicino. Nereo Rocco nella mia classifica risulta il quarto, 62 anni e 42 giorni, essendo nato nel 1912, arrivò nel 1974, luglio del 74, diciamo, stagione 74-75. Quindi comunque non era certamente giovane, 62 anni e passa. Ce ne sono alcuni.
1: Ce ne sono alcuni che evidentemente non vengono
2: poco,
1: in mente in questo momento.
2: Uno è difficilino da arrivare, però.
1: Sì, uno è difficile. È difficile, sì.
2: È difficile. Uno è difficile anche se.
1: Fatiterim, dice Andrea da Milano. No, non è Fatiterim.
2: Pensate che Fatiterim era addirittura più giovane di Grosso quando arrivò alla Fiorentina, perché aveva 46 anni e 301 giorni. Essendo nato nel 4 settembre del 53.
1: Anche in quel caso, arrivò nel guardandolo, 2000. Non sembrerebbe
2: più giovane. Anzi, ci dava l'impressione di essere piuttosto anzianotto. Sì. Era più giovane di Grosso. Quindi Grosso, tanto giovane, non è.
1: Più giovane di Mancini, scrive Vladimiro Santarino, che faceva coppia con Eriksson. Graziani e Montella.
2: Bravo, bravissimo. Allora, Graziani è stato molto bravo il nostro ascoltatore, è proprio 37 anni e 100 e rotti giorni, essendo del 52, arrivò nel 1990, diciamo dopo Mancini e Chiappella c'è lui. E poi Montella, anche lui 37 anni e un po' di più, quasi 38, perché lui è nato nel 18 giugno del 74 e arrivò arrivò a giugno del 2012, quindi non aveva ancora compiuto per poco 38 anni. Nel mezzo c'è un mito. Tra Graziani e Montella c'è un mito. Chi sarà il mito della panchina e non solo della Fiorentina, che quindi è uno dei più giovani in assoluto arrivati a questo ci arrivate di sicuro, perché insomma è un allenatore che non solo come allenatore ma anche come giocatore
1: non
2: è
1: Chiarugi. Non è il Romei che non ha allenato la Fiorentina.
2: Il Romei no, il Romei
1: Leonardo,
2: gli manca quello da allora. Ma ancora lì, è ancora alla Settinanese, l'ho visto l'altro giorno. È lì che guardava il campo, stanno rifacendo.
1: Attenzione, Riccardo da Pisa, Zoff, eccolo
2: allora,
1: il nome.
2: Dino Zoff, bravissimo, non è il più vecchio, però 62 anni e 332 giorni, essendo arrivato a gennaio 2005 e essendo del 1942, aveva 62 anni, quasi 63, però ce ne sono due più vecchi. Uno, da un piccolo indizio, che è stata proprio una fugace apparizione.
1: Sì, sì, sì, non c'è neanche una partita ufficiale che lui ha potuto,
2: esatto,
1: dirigere.
2: Però di fatto è stato allenatore,
1: certo,
2: della,
1: certo,
2: Fiorentina.
1: Certo.
2: Questo è un indizio che facilita molto la cosa. Per quanto riguarda i giovani, però mi manca uno, insomma, un mito della storia della Fiorentina, che sì, era poco più vecchio
1: è vero,
2: di Mancini.
1: E ancora non l'ho visto. No, qualcuno ha scritto, eccolo qui, desisti, vieni,
2: oh,
1: scrive, desisti.
2: Picchio desisti,
1: sì,
2: 37
1: sì,
2: anni, 314
1: anche
2: giorni.
1: Da Bruxelles, sì, sì.
2: Arrivò nell'81, era del 43, di marzo, sì, del 43, sì, è del marzo del 43, sì, per carità.
1: E poi il bomber viola Eugenio Fascetti, eccolo qui.
2: Bravo.
1: L'allenatore più anziano.
2: È il secondo.
1: Il secondo più anziano,
2: 63 anni e 165 giorni.
1: Però lo riprendiamo tra poco,
2: certo,
1: questo discorso,
2: tanto
1: perché nel frattempo abbiamo
2: il collegamento.
1: Certo, possono continuare a mandarci messaggi ai nostri ascoltatori al 348-7513-933, perché volevo parlare di uno di quei giocatori che in questo momento può essere definito un obiettivo della Fiorentina. Mi riferisco a Torsved del Sassuolo, un obiettivo che torna di moda per la Fiorentina. Ne parliamo con Gianluca Colonnello, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Gianluca Colonnello, lo ricordiamo come ex giocatore tra le altre del Perugia, e poi è stato negli anni scorsi anche collaboratore tecnico nel Sassuolo, quindi ha avuto la possibilità di vedere e valutare da vicino Torsved. La prima domanda, ecco, è che giocatore è Torsved da un punto di vista tecnico, che tipo di apporto può dare ad una squadra come la Fiorentina nel caso in cui dovesse diciamo così perfezionarsi questa trattativa?
3: Allora, Torsved innanzitutto è un bravissimo ragazzo e quindi è duttile. Come giocatore duttile può giocare da regista arretrato oppure anche da mezzala, è molto intelligente, ha visione di gioco e poi è molto pericoloso anche con i suoi inserimenti, perché col Sassuolo ha giocato penso sopra ai 115-120 partite, ha segnato diversi gol, penso intorno a 18-19 gol, e diciamo può rappresentare veramente un grandissimo acquisto per la Fiorentina.
1: Sì, insomma, può essere un giocatore che può offrire diverse soluzioni a centrocampo, quindi
3: sì.
1: E in un 4-3-3 potrebbe trovarsi a suo agio?
3: Sì, sì, un 4-3-3 può giocare da mezzala, perché si inserisce molto bene a tempi di inserimento, e poi può giocare anche, diciamo, da playmaker arretrato, perché sa dettare anche i tempi di gioco. Io sono stato con lui, diciamo, nella parte finale del campionato col Sassuolo. Ha avuto l'opportunità veramente di vedere un bellissimo giocatore sotto tutti i punti di vista. È molto importante perché è un leader,
1: certo. E dal punto di vista dell'interdizione, come lo possiamo valutare Torsved dal punto di vista, insomma, del contrasto, della rottura del gioco avversario tra virgolette?
3: Ma è un giocatore, come ho detto prima, è dinamico, si adatta, è molto intelligente. E poi l'ho visto attraverso gli allenamenti, è abbastanza diciamo duro, e quindi, come ho detto prima, si può adattare per quanto riguarda il centrocampo in diversi ruoli, e quindi la sua caratteristica, come ho detto prima, è la duttilità.
1: Certo.
2: E come caratteristiche si potrebbe adattare bene a giocare al fianco, per esempio, di un giocatore come Fagioli, che invece, insomma, è molto tecnico? Ecco, come tipologia di giocatore si sposerebbe bene con un giocatore del genere?
3: Assolutamente sì. Io, diciamo, seguendo tutta la Serie A, ho seguito tantissimo, soprattutto nella parte finale, la Fiorentina. Fagioli è molto bravo a livello tecnico, con lui ci può adattare benissimo.
1: E per quanto riguarda invece altre possibili, diciamo così, possibili giocatori del Sassuolo che potrebbero interessare alla Fiorentina. Si è parlato molto di Volpato. Ecco, Volpato dal suo punto di vista è un giocatore che può crescere ancora molto. Stiamo parlando di un esterno d'attacco, naturalmente, stiamo parlando di un giocatore che non è stato un titolare fisso nel Sassuolo, però ecco, ha dei margini di crescita, può essere un giocatore che comunque può ulteriormente progredire?
3: Assolutamente, io quando ero al Sassuolo si fermava sempre con me anche dopo, quando finivamo l'allenamento, perché cercava sempre di migliorarsi nella tecnica, nel calciare in porta, e secondo me ha un grandissimo potenziale che nemmeno lui sa, e deve crescere sotto, credere in se stesso. A livello tecnico è molto bravo, però è giovane e secondo me non sa nemmeno tutte le potenzialità e dove può arrivare. E poi è, come Torsveld, una persona per bene, un veramente una bella persona.
1: Quindi insomma deve fare soprattutto uno scatto mentale per poter andare ancora in avanti.
3: Sì, esattamente, esattamente.
1: Dal punto di vista tecnico non si discute.
3: Bravissimo nell'uno con... Sì, bravissimo nell'uno contro uno, ha personalità, tenta sempre il dribbling, di saltare l'uomo, e a me piace tanto.
1: L'ultima considerazione con
2: Ma a proposito di esterni, inevitabilmente quando si parla di Sassuolo si parla anche di Grosso, eccetera, parla anche di Lorienté, no? Come esterno d'attacco. Che tipo di giocatore è maturato molto questo ragazzo negli ultimi anni, o sbaglio?
3: Negli ultimi due tantissimo. È uno dei miei giocatori preferiti, può fare veramente la differenza. Sì, è proprio forte, se gli dai spazio è migliorato tantissimo, soprattutto l'anno della B ha segnato tanti gol, anche quest'anno. Secondo me è un giocatore maturo per fare veramente il salto di qualità, è fortissimo a livello fisico, ha cominciato a fare gol, e quindi secondo me in una piazza come Firenze si può esaltare tantissimo.
1: Vedremo. Allora, grazie mille a Gianluca Colonnello, buona giornata. Prego. Presto. Grazie,
3: in bocca al lupo per l'annata, ciao.
1: Crepi, grazie a Gianluca Colonnello. Torniamo, ci sono ancora alcuni minuti prima dei saluti, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori che sono tanti a proposito di questa domanda che vi abbiamo lanciato sull'allenatore che possiamo definire il più anziano della storia della Fiorentina, quando si è seduto sulla panchina della Fiorentina per la prima volta ad un'età diciamo così avanzata, più avanzata degli altri. Buso, dice Alessandro, no, non è Buso. Poi no. Il Bombe Viola
2: era un classe 1950, Buso, se non mi ricordo male.
1: Sì.
2: E lui, diciamo, è arrivato nel 2005,
1: sì,
2: alla
1: Fiorentina, 55 anni.
2: Quindi aveva 55
1: Ottavio
2: anni.
1: Bianchi allenò la Fiorentina da gennaio 2001 a aprile 2002, quando assunse la presidenza aveva 60 anni. Il Bomber Viola, no, quando si è seduto sulla panchina della Fiorentina aveva
2: 2002, 58 anni, perché è un classe 1943. Comunque, insomma, anche se ne avesse avuti 60, abbiamo detto Fascetti 63, Dino Zoff 62, e Nereo Rocco 62, se vogliamo andare indietro anche Oronzo Pugliese,
1: sì,
2: 60 anni nel
1: Bolletta 73, dice Carol Kapskai.
2: No, anche se sinceramente non ce l'ho nella mia lista, quindi ora vado a controllare, sono molto onesto. Kapskai non lo ritrovo ora qua nella lista, però secondo me non è il più vecchio.
1: Non è più vecchio.
2: Comunque vado a controllare.
1: Gattuso non è ovviamente il più vecchio, ci scrivono alcuni ascoltatori di Gattuso, ma non è lui.
2: No, Gattuso.
1: Valcareggi, abbiamo detto che aveva allenato per la prima volta la Fiorentina quando era abbastanza giovane, e quando
2: perché
1: è tornato
2: è arrivato in due anni.
1: Ha riallenato la Fiorentina 84-85, ma non possiamo prendere in considerazione quella seconda volta. Poi c'è anche Daniele che dice, forse se la memoria non mi inganna, Oronzo Pugliese. No, non è Oronzo Pugliese.
2: Insomma, è andato vicino, sì. Perché allora Kapskai Carol non riesco a trovarlo, ma ora lo troverò. Per essere...
1: Poi c'è Vladimiro che ci parla di un allenatore che risponde al nome di Pinelli, ma io non lo conosco, sinceramente.
2: No, nemmeno io. Pinelli forse
1: non lo conosco.
2: Dal 55 a oggi, però forse lui va. va indietro con gli anni rispetto, sì, a questa, perché nella lista degli allenatori non riesco a trovare Kapsky. Però allora io ti dico quello che ho trovato io come allenatore, poi verificheremo Kapsky. Allora siamo nel 1958, si tratta di un allenatore straniero, Lajos Czajzler, 64 anni e rotti, 269 giorni per l'esattezza, essendo nato nel 1893. Quindi lui a me risulta essere l'allenatore più vecchio dal 55 a
1: era oggi. Difficile, però, era difficile, non l'ha indovinato nessuno.
2: Però la cosa più importante da dire, poi controllerò anche Kapsky, è che Grosso è tutt'altro che giovane, guardando le statistiche degli allenatori che hanno vestito, che si sono seduti sulla panchina della Fiorentina.
1: Siamo ai saluti, non c'è purtroppo spazio per la Marcord oggi, quindi lo rimandiamo a giovedì quando tornerai.
2: Auguri qui a Dainelli, dai, e Sandro Cois.
1: Sandro Cois, grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Adesso, come sempre, palla al centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Amici miei, Baldini, grande Baldini.
4: Io invece volevo fare in bocca al lupo a Mister Vincenzo Italiano per la sua avventura a Besiktas.
5: Ragazzacci, buongiorno, grazie per la compagnia.
6: Poi va bene che ci stanno società come il Como, come l'Atalanta, che riescono a fare risultati buoni. Lasciamo sta quest'anno che è andato come è andato, ma la Fiorentina non merita quella posizione, lo sappiamo tutti.
7: La fortuna ha sempre è sempre un elemento fondamentale in chi vince.
8: Non sono d'accordo, stavolta Bembe.
9: Sì, ora ci voleva la diatriba anche sui GOT della MotoGP.
8: Savasandir. Ma che vuol dire?
10: Ciao, chi si compra?
11: Saluto a Stefano, il vostro centralinista. No? Sì. Magari
2: diciamo di tagliamola per favore.
12: No, giusto.
2: Per me da ora in poi parte di tutte le copertine da ora fino alla fine del tempo.
11: Ok, no, perché lo faccio anch'io centralinista, no? Lo chiamo centralinista.
13: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per Iconè. A spazio Sorco che si accerca Iconè non tira mai Iconè.
2: Chi si compra? Eccoci, non tira mai quel campione di Giorcò, che bello, abbiamo sentito una versione tipo di brecalo, però Iconè è un po' più lento, ma va bene, Iconè, per me si può fare anche una sigla solo di Iconè, non c'è problemi, tanto siamo qui per raccontare ciò che è stato e ciò che sarà, questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, il sottoscritto Pietro Lazzarini in studio, ma non vi preoccupate perché Francis, che ieri si era autoannunciato nella ovviamente puntata di oggi, c'è ma non si vede, anzi sì, si vede, credo si possa vedere, eccolo lì direttamente da dove, che cos'è questo posto, cioè di messaggio auto, e cos'è, dove sei, la stanza senza niente alle pareti, non me l'aspettavo da te, sei uno che di solito mi aspetto che riempia tutte le camere con tutti i tuoi viaggi, questa è la stanza del futuro, allora devi ancora riempire.
14: Ho cercato in realtà di essere il più neutro possibile, perché devi sapere, questa mattina per coordinare il collegamento ho parlato con Tonelli.
2: Ah, ecco.
14: Allora, Tonelli mi ha già condannato, ha iniziato a dire tanto il PC non regge, tanto la connessione non regge, tanto ti esplode il computer, quindi mi sono detto, devo cercare il più possibile di alleggerire il collegamento sotto ogni punto di vista, quindi anche la scenografia, pensa, aveva addirittura ipotizzato un quadro di un teschio tutto in stile messicano, che però poi ho cercato il più possibile di nascondere perché avevo paura che dopo questa condanna, questa sentenza di Tonelli, venisse giù il quadro stesso, venisse addosso al sottoscritto, quindi ho cercato proprio di essere neutro, bianco, puro, innocente, perché di fronte alla presenza di Tonelli, so che ora c'è Stefanino, ma stamani ho parlato con Tonelli e quindi il panico ha avuto la meglio su di me.
2: Ma che per creare un po' di hype verso questo Chi si compra di metà settimana, cioè veramente a rischio soporifero, ci puoi annunciare che in queste due ore riusciremo a vedere dei kiwi?
14: Potrebbe essere interessante.
2: No, perché qui, ragazzi, si crea un po' di hype, perché insomma c'è tante persone che ormai sono affezionate alla labradorina di Bembe, e questa volta per l'appunto, stando a casa, tra l'altro immagino anche per motivi di kiwi, bisogna pensare alla possibilità di fare un bau bau in diretta, cioè visto che c'è qualcuno che è passato alla storia come politico facendo bau bau bau bau, noi facciamo passare alla storia chi di bau se ne intende.
14: Guarda, nella seconda ora va bene, lo facciamo.
2: Quindi a tutti coloro che amano l'idea che Kiwi possa far parte finalmente di questa banda di cani, lei essendolo veramente, non come noi che ci siamo diventati, sappia che l'idea è quella che nella seconda ora intervenga anche Kiwi. Gli faremo una domanda specifica, troveremo la domanda giusta e lei ci dovrà rispondere come giustamente da competente canina quale è la Labrador di Francesco Benvenuti. Bene, 348 75 1393. Scatenati oggi, perché io sono in una fase po' così, di passaggio, quindi ho bisogno della linfa vitale di questa radio per tenermi alto, per tenermi in forma o per incazzarmi, perché come vi ho sempre detto, quando mi incazzo almeno so che la mia attenzione resta alta, o comunque per essere trasportato dalla vostra, come si può dire, vivacità. Ecco, 348 75 1393, altrimenti chiamate in diretta 055 77 11 171. Per chi ci segue in radio nulla cambia con la presenza di Francesco, comunque in versione audio normalissima. Per chi ci segue in formato video vede Francesco anche meglio di come lo vede qui dentro, quindi non c'è problemi, direttamente dal Mugello. Detto questo, oggi diciamo dopo una giornata come ieri dove è arrivata l'ufficialità di Grosso, quindi finito questo capitolo, lo abbiamo salutato, non abbiamo più bisogno di dire ah perché c'è il ritardo e forse non si fida dello staff e forse non c'ha voglia di quello, semplicemente erano tempi tecnici esauriti e quindi Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Contestualmente sappiamo del viaggio che è a tutt'ora in corso di Ferrari Paratici negli Stati Uniti, ma nel frattempo in Italia si continua a parlare tanto di calciomercato e non solo. Una notizia che secondo me da una come si dice, da un pulpito come quello di chi si compra non può non essere l'apertura di questa trasmissione è quella legata a un presunto, ma insomma comunque ci sono stati più media che lo hanno riportato, interesse concreto dell'Atalanta per Albert Gudmundsson. E siccome sappiamo essere un tema di grande discussione all'interno di questo contenitore, di questo palcoscenico, il futuro, il presente, il passato di Albert Gudmundsson, direi di iniziare da qui. Io credo fermamente che ci sono, quante squadre ci saranno in Europa, Francis?
14: Beh, impossibile, diciamo, se uno si concentra solo sui top campionati possiamo fare una media di 120, ecco, 130,
2: diciamo, 40 allora, squadre. Ecco, prendiamo i 5 o 6 campionati più importanti d'Europa e diciamo che ci sono più di 100 squadre, sicuramente tra le 100 e le 150 squadre tranquillamente. Ora, che tra tutte le 150 squadre la Fiorentina debba andare a trattare la cessione di Gudmundsson eventualmente con l'Atalanta, te me lo devi spiegare. Perché io non ce la fo. Tra l'altro, l'Atalanta, che già nel recente passato ci ha costretto a dover inghiottire un boccone amarissimo o una spugna fritta, visto che si parla anche di cani, con Ilicic, che tra l'altro era un ruolo molto simile, se vogliamo, a quello che attualmente ricopre Gudmundsson. Quindi io mi devi dare, tu che sei un esperto di calciomercato e quindi tu sai tutto del calciomercato, ti piace il calciomercato, ne parli felicissimamente, mi devi spiegare perché la Fiorentina tra tutte le squadre con cui potrebbe andare a trattare dovrebbe andare dall'Atalanta, detto che la notizia è che all'Atalanta piace Gudmundsson, non che la Fiorentina vuole vendere Gudmundsson all'Atalanta, chiaro, però era per girare la fritta e dire perché dovremmo andare a trattare Gudmundsson con l'Atalanta.
14: Guarda, il purtroppo nell'ottica della Fiorentina o nell'ottica di chi non vede di buon occhio quest'asse, soprattutto con le uscite da Firenze e poi direzione Bergamo, è un elemento che ti vado a citare in ordine molto sparso: 16 milioni Demiral, 13 Mele, 18 Boga, 74 Højlund. Questo è il mercato in uscita dell'Atalanta 23-24. Se uno va all'anno dopo trova cifre simili: 51 milioni di base fissa di Kopminers, 12 di Miranchuk, 4 più 14 il Bilal Touré. Se arriva a questi giorni trova Ederson, che intanto ha raggiunto il ritiro del Brasile per sostituire Wesley e che però è promesso sposo del Manchester United per poco meno di 50 milioni. Quindi in sintesi quello che l'Atalanta ha e che purtroppo per la Fiorentina non è riuscita ad avere in tutti questi anni è, numero uno, una liquidità costante e continua dal mercato in uscita da poi reinvestire nel mercato in entrata, e numero due, la capacità che ha avuto l'Atalanta di far sì che questo diventasse un qualcosa di sempre più diciamo così lineare, positivo e propositivo nel ricambio continuo tra il giocatore che viene ceduto e il giocatore che poi viene riacquistato. In questo ping pong si arriva a un punto in cui inesorabilmente, se la Fiorentina, come sappiamo aver bisogno la Fiorentina, cerca denaro contante per i suoi giocatori in uscita, così torna al punto di partenza. Purtroppo, per chi non vede di buon occhio l'operazione con l'Atalanta, bisogna però rivolgersi a questo tipo di club e quindi a una realtà come l'Atalanta, che in un'evoluzione come comunque ha avuto Sarri negli ultimi anni, perché magari noi siamo abituati a Sarri giocatore, allenatore, pardon, intransigente sul fatto di volere esterni puri e crudi in questa definizione. In realtà nell'evoluzione che ha avuto più di recente Sarri, secondo me un giocatore come Gudmundsson potrebbe starci bene. Detto che per me Gudmundsson starebbe benissimo anche alla Fiorentina, solo che in questi due anni non c'è stato sostanzialmente un allenatore che sia riuscito a farlo rendere come ai tempi di Genova. Però capisco il fastidio non solo per Gudmundsson ma in generale per tutti questi anni. Però del resto, insomma, si torna lì, Peter, nell'anno o comunque in uno degli anni più difficili da 10-12 anni a questa parte, l'Atalanta va in Conference, che è il traguardo che invece noi consideriamo il punto massimo nei 7 anni di Commisso. E comunque per gestire anche questa caduta che l'Atalanta ha avuto, prendono Giuntoli e Sarri, cioè il binomio che a Firenze tutti avrebbero voluto, tutti hanno sognato, per poter vedere una Fiorentina più ambiziosa e più, diciamo, coerente con il suo blasone, con tutto quello che, insomma, quotidianamente i tifosi, gli ascoltatori ci ricordano. La realtà purtroppo è che in questo momento l'Atalanta, oltre ad avere dalla sua la competenza, ha anche dalla sua, di anno in anno, di sessione in sessione, denaro da investire. Quindi mi viene da dire, se l'Atalanta dovesse davvero mettere gli occhi sul Gudmundsson della situazione, o come si diceva fino a qualche tempo fa, il Comuzzo della situazione, mi viene da dire, per la Fiorentina, lo dico tra virgolette, lo faccio anche in video, sarebbe una buona notizia.
2: Ma allora, intanto volevo parlare di calcio legato a Gudmundsson e ai due allenatori che si stanno avvicendando sulle panchine di Atalanta e Fiorentina, perché se noi dovessimo pensarla in modo estrema, l'idea di Gudmundsson nell'impianto di Sarri a me un pochino mi crea qualche dubbio tattico, nel senso che poi lui se lo può immaginare alla Mertens benissimo, però Gudmundsson non è Mertens, questo mi sembra che sia fuori di dubbio, no? Anche per esplosività, magari Gudmundsson ha una capacità, che ne so, di tocco palla migliore, dire migliore di Mertens è dura, però ecco, diciamo nella strada di Mertens, può darsi, però Mertens era più attaccante di quanto non lo sia Gudmundsson, e questo penso che lo sappiano tutti. E quindi mi chiedo, visto che effettivamente io, parlando con Sarri l'anno scorso di Gudmundsson, lui parlò benissimo, quindi ci credo che possa essere un giocatore che a lui piace, però perché allora si dice che con Grosso non può giocare? Cioè, nel senso, è chiaro che il 4-3-3 di Sarri, visto ciò che è stata l'evoluzione anche del suo 4-3-3 con i giocatori a disposizione, ti fa pensare che anche giocatori che non ti immagini in quella posizione ci potrebbe andare, no? Però perché io non devo immaginarmi allora che Grosso, che fa lo stesso schema di tattico di Sarri, non possa immaginarselo in una versione diversa, corretta, migliore, peggiore, però di immaginarselo nella sua Fiorentina?
14: Guarda, io vado molto a così, a sensazione, a così, idea tattica. Secondo me, se l'Atalanta ha in testa Gudmundsson è perché lo immagina alla Luis Alberto.
2: Lo scrivono. Quindi, già in diversi,
14: cioè, secondo me Gudmundsson con Sarri, partiamo da due presupposti. Numero uno, dopo 10 anni sostanzialmente l'Atalanta abbandonerà la linea 3 e quindi sarà un percorso dove comunque Giuntoli avrà bisogno di rivoluzionare per forza di cose la rosa, perché chiaramente c'è un impianto che è stato talmente tramandato da Gasperini e anche nell'ultima stagione Cuscinetto con Juric e Palladino, che non si può pensare che l'Atalanta confermi gran parte della rosa, perché gran parte della rosa è abituata a giocare a 3, ha avuto i suoi anni migliori con la linea 3, quindi rosa da reinventare, caratteristiche da reinventare. Allora a me viene da dire, se uno come Sarri immagina un Gudmundsson alla Luis Alberto, e intendiamoci, quella Lazio riusciva a gestire un centrocampo dove c'erano tanto Luis Alberto quanto Milinkovic-Savic, quindi l'equilibrio tattico in teoria non avrebbe dovuto esserci, in realtà quella era una Lazio che nelle due fasi era eccelsa. A me viene un po' il rammarico perché comunque ci si sta avvicinando presumibilmente alla fine di questo percorso di Gudmundsson alla Fiorentina, e indipendentemente dalle responsabilità, un giocatore così tanto a lungo inseguito, purtroppo, e lo dico anch'io da gudmundssoniano convinto, io lo ricorderò in maglia viola solo per i rigori trasformati, che è una dote, è una virtù, però per quello che avrebbe dovuto essere Gudmundsson dopo un anno da 14 gol in Serie A è troppo poco. E mi viene anche un po', diciamo così, da pensare che in un impianto come quello di Sarri sia anche un'idea molto stuzzicante, visto che Gudmundsson ha questa tendenza a fare la mezzala, a cercare il pallone basso, forse ha anche perso fisicamente un po' di quel guizzo che aveva a Genova negli ultimi 16 metri, nella parte diciamo anche di finalizzazione. E quindi immaginarselo da mezzala in una squadra propositiva che vuol tenere il pallone, che vuol dominare la partita, è un'idea stuzzicante, per cui stuzzica Bergamo. A Firenze rimani sempre con questa disillusione di dire Gudmundsson è un giocatore di talento, un giocatore dalle grandi potenzialità, però per X motivi sei ancora, diciamo così, ancorato a quei ricordi di Genova più che a qualcosa di significativo fatto con la maglia della Fiorentina.
2: Alla Fiorentina poi vederlo come un centrocampista aggiunto, considerando che ha già 47 centrocampisti, è un esercizio di stile, quindi bisogna anche immaginarsi che, tra l'altro, allora, tu sei una memoria, diciamo, non storica, ma del recente passato migliore della mia, per esempio a Paratici gli è sempre stato riconosciuta la qualità nel trovare giocatori di un certo livello, nel vendere non mi ricordo che sia stato celebrato particolarmente negli anni della Juve soprattutto, ma poi anche del Tottenham, cioè era in delle fasi, in due società in quel caso, dove certo vendere conta, ma non è un'esigenza come quella che invece ha la Fiorentina attualmente. Quindi le voci in uscita della Fiorentina, che comprendono a questo punto Gudmundsson Atalanta, a me un po' mi preoccupano, nel senso che ho il timore che Paratici, con tutti i pensieri che ha da portare avanti in uscita e in entrata, davanti a una proposta congrua, cioè non è che io sto dicendo che Paratici è pronto a svendere i giocatori perché non c'ha voglia di mettersi a rompersi le scatole, non è questo il discorso, è che siccome avendo bisogno di smuovere le acque rapidamente possa anche essere pronto appunto a cedere uno dei tuoi, come definire, giocatori più importanti, sicuramente tra i più pagati, anche questo è cronaca, anche all'Atalanta. E questo io un po', insomma, mi preoccupa, perché invece mi immagino e mi auguro che il mercato dei big della Fiorentina possa prendere una tendenza diversa, cioè Ken lo vorrei vedere fuori dall'Italia, e De Gea se deve andare via idem, anche se mi sembra strano quello che sta succedendo intorno a De Gea, ma vedremo più avanti evidentemente. Cioè, se Fagioli deve essere acquistato da qualcuno, vorrei vedere un mercato anche per lui un pochino più internazionale. Cioè, il pensiero che si debba vendere solo in Italia e magari solo con i soliti prestiti, con diritto / obbligo di riscatto, oppure alla prima offerta vera, un po' mi preoccupa. Cioè, mi preoccupa, nella fiducia che ho in Paratici, il lavoro che dovrà fare in uscita.
14: Guarda, se ritorniamo al punto di partenza, cioè il fastidio per l'Atalanta, che per forza di cose a un certo punto arriverà anche quello per il Como, perché il Como chiaramente dovesse trovare continuità europea avrebbe la possibilità di investire anche su quei giocatori che potrebbero, io per esempio in un mondo teorico, io Ken al Como lo vedrei molto bene, poi chiaramente è un'operazione economicamente complessissima per una realtà come il Como. Quello che è riuscito ad esempio a costruire l'Atalanta in questi anni non è stato solo la cessione di tanti giocatori a cifre mostruose, ma se ci pensi gran parte dei giocatori sono stati poi ceduti all'estero, cioè è vero, ci sono degli esempi, l'ultimo sicuramente più significativo è quello di Cook Miners alla Juventus, però se si va a vedere Højlund al Manchester United, Ederson al Manchester United, Bogal Nizza, Demiral addirittura in Arabia Saudita, prima parlavo anche di Mele che è stato venduto al Wolfsburg, quelli più recenti, cioè l'Atalanta è riuscita a comprare bene, a vendere benissimo e a vendere molto all'estero, che è il capolavoro, perché di fatto non vai a rafforzare le tue dirette contendenti per quelli che sono stati gli obiettivi dell'Atalanta. La Fiorentina purtroppo per lei in questi anni non è riuscita a costruire nulla anche sotto questo punto di vista, e quindi anche nel mercato in uscita, al di là che sia sempre andata male per chi poi ha comprato questi giocatori, però se ci pensi come strategia, vendere i tuoi migliori giocatori alla Juventus, ma poteva anche essere l'Inter, la Roma, la Lazio, e quindi il Vlahovic della situazione, il Chiesa, il Nico Gonzalez, o il venderli a poco, come è successo con Milenkovic al Nottingham, alla fine ti mette in una duplice condizione dove non hai il coltello dalla parte del manico, e quindi a maggior ragione in un mercato come questo, dove hai le mani legate su tanti aspetti, il rischio è quello di doversi fiondare su un'eventuale offerta di un club come l'Atalanta e dire va bene, se mi soddisfate per la richiesta su Gudmundsson, ecco il buon Albert, con tutto quel che ne consegue, perché vai a rafforzare una squadra che ti arriva sempre davanti, peraltro.
2: Proprio non lo so, è un ragionamento che fila il tuo, però che mi crea del disagio, come è normale che sia per i tifosi della Fiorentina. 3487513933, per esempio Massimiliano dice sono contro la cessione di Gudmundsson. Luca dall'Isolotto invece dice a me sta bene Gudmundsson a Bergamo, prendiamo noi Samardžić, perché se Gudmundsson può fare Luis Alberto, lo potrebbe fare tranquillamente anche Samardžić.
14: Sì, bene, però il fatto è che se vai da un qualunque giornalista o tifoso dell'Atalanta a descriverti il Samardžić degli ultimi due anni, ti dice che è un giocatore che non ha sempre fallito, però per quello che era stato l'investimento poi non ha mai reso, non ha mai avuto continuità, ha avuto tre allenatori diversi. Cioè, voglio dire, se Gasperini, Juric e Palladino gli hanno dato un'occasione sì e due no, due sì e una no, ci sarà un motivo. E quindi io sarei felicissimo di vedere Samardžić alla Fiorentina, però così come su Gudmundsson siamo tutti legati al rendimento a Genova, così su Samardžić siamo tutti legati al rendimento di Udine.
2: Ma te lo faresti uno scambio, diciamo, alla pari tra Samardžić e Gudmundsson?
14: Sì, io ci starei, lo sai, io sarei, io, cioè, arrivati a questo punto mi viene anche da dire che Gudmundsson è un 97, quello che poteva fare a Firenze lo ha fatto, quello che non è riuscito è sotto gli occhi di tutti, e forse può anche essere utile a tutti così, cambiare aria. Io Samardžić mi sembra uno di quei giocatori che anche per età, essendo un ragazzo di 24 anni, quindi ancora margine di crescita, di ritrovare un po' di continuità, è un, diciamo così, è un diamante grezzo su cui secondo me sarebbe bello lavorare. Ovviamente in un 4-3-3, come dire, o Samardžić o Torsvet, cioè non si può pensare alla Fiorentina, per quanto Samardžić sia un giocatore ibrido, non è sicuramente un esterno, quindi me lo immagino in un 4-3-3 come mezzala offensiva. Chiaro che la Fiorentina purtroppo per lei a centrocampo prima di tutto secondo me deve pensare intanto alle uscite, avendo 62.500 centrocampisti, però a me piacerebbe il Samardžić della situazione, non so fino a che punto, ecco. Ti dico, per una squadra come quella di Grosso mi sembrerebbe un pochino più funzionale un giocatore come Torsvet, però sarebbe bello da avere a disposizione un giocatore come Samardžić, perché è un talento incompiuto, cioè questi due anni a Bergamo sono stati comunque un rallentamento nella sua crescita, e al di là di qualche apparizione sporadica non ha neanche mai trovato continuità. Ripeto, siamo legati tutti al Samardžić di Udine, e il Samardžić di Udine ormai è vecchio, tra virgolette, di due anni.
2: Ma io, guarda, poi leggo che la Fiorentina è molto interessata appunto a Torsvet, più che chiaramente Samardžić, era una chiacchiera che facevamo noi apertamente. Così.
14: Anche praticamente ha più una logica, Torsvet di Samardžić.
2: Guarda,
14: oltre
2: io...
14: al fatto che grosso.
2: Sai, tu hai i tuoi pupilli, no? Io anch'io sono appupillato per quanto riguarda Torsvet, mi è sempre piaciuto, ho sempre detto che è un giocatore che quando già l'anno scorso forse la Fiorentina sembrava essere vicina a prendere, non so se è l'estate scorsa o quella prima, ma c'è stato un momento in cui la Fiorentina era andata molto in là, e a quello che so Torsvet aveva spinto in modo deciso per venire alla Fiorentina, anche perché parliamoci chiaro, stare al Sassuolo è divertentissimo, uno fa cavolo che gli pare, non c'è grande pressione, gioca sereno, comunque

0: il passaggio di Grosso che lui ha avuto per 2 anni da Sassuolo alla Fiorentina, forse il matrimonio si può veramente consumare. Detto questo, viene quasi da sorridere, permettimi, se si pensa che il primo obiettivo della Fiorentina sia un centrocampista, in un centrocampo che tra presenti e rientri è già ampiamente fuori standard.
1: Sì, perché poi se uno pensa alle caratteristiche che ha avuto quest'anno il Sassuolo aveva gli esterni e poi altri 9, cioè gli imprescindibili erano gli esterni. Poi ovviamente avanti a tutti l'Oriente e Berardi, alle spalle Volpato e Fadera, però in generale il Sassuolo aveva gli esterni e poi gli altri 9. Gli altri 9 erano di livello assoluto. Nel corso anche del mercato di gennaio sono anche arrivate ulteriori soluzioni anche a gara in corso. Immaginando la Fiorentina di Grosso, cioè, poi sicuramente ci servirà un po' di pazienza anche per la presentazione di Grosso, il mercato sarà già entrato nel vivo, magari ci sarà già una rosa più completa, più vicina anche alle sue idee. Però resta il fatto che ad oggi la rosa provvisoria della Fiorentina non ha nulla a che vedere con la rosa definitiva del Sassuolo del 25-26. E oltretutto, partire da Torsved quando hai appunto 3.000 centrocampisti, peraltro di questi 3.000, cioè ne hai già abbastanza di piede mancino, oltretutto, poi anche lì spesso Grosso li fa giocare a piede invertito, comunque hai già Brescianini e Mandragora, quindi non sono pochissimi, c'è anche Richardson, consideriamolo anche lui di rientro, comunque sono già 3 centrocampisti mancini, andresti a mettere il quarto Torsvet, mentre nel frattempo hai ancora di rientro i vari Som, devi capire che fare con Fagioli, devi capire che fare con Fabian, ecco. Cioè, nella lista delle priorità non è proprio il primo, parafrasando gli Elio e le storie tese che poi concludevano la citazione il verso in altro modo, però da qui penso e spero già alla fine del mese, ricordiamo, e poi tra l'altro la Fiorentina avrà anche da sistemare un po' il suo bilancio, il fatto di avere l'apertura del mercato il 29 con 2 giorni di tempo per chiudere il bilancio consentirà magari anche in quei 2 giorni di fare qualche operazione in uscita per chiudere il bilancio con un po' di respiro in più, magari con una plusvalenza. Insomma, è stato un modo che la Lega Serie A ha avuto per aiutare un po' i bilanci dei club, e la Fiorentina, io penso, una plusvalenza dal 29 giugno alla fine del mese dovrà farla. Quindi poi a luglio avremo più chiarezza anche su come verrà costruita la rosa, ma ad oggi io partirei subito da almeno un esterno, poi tutto il resto viene da sé.
0: Io però sono curioso, che quello che stai raccontando è Bibbia, il fatto che la federazione, la Lega Calcio anzi, abbia dato questo sbocco per tanti club che boccheggiano a proposito a livello economico, e che quindi in questi 2 giorni, insomma questi 29-30, possano effettivamente muoversi. Ovviamente sono operazioni fatte prima, cioè operazioni che stai costruendo adesso e che puoi ufficializzare il 29 con già tutto apparecchiato. Però siamo al 9 di giugno, c'è tempo, ma in questi 20 giorni, cioè a 20 giorni da questa possibilità, il mercato in uscita della Fiorentina, che tra l'altro, se vogliamo, potrebbe essere anche un mercato, usiamo un termine forse inappropriato, ma più semplice, considerando che ha un giocatore al mondiale. Cioè il mercato della Fiorentina in uscita non deve aspettare il mondiale. Non ha la Fiorentina giocatori che si possono valorizzare con il mondiale, e quindi è chiaro che 1-2 giocatori di un certo livello davvero tu li puoi immaginare in uscita prima di giugno, e quindi prima della fine del mondiale stesso. Ma tu ora, immaginandoti, io Ken non me l'immagino, abbiamo detto va via il 18 luglio, quindi prima del 18 luglio non si può immaginarselo, poi c'è la clausola prima del 15, insomma vabbè, non ce lo immaginiamo. De Gea ti porterebbe magari anche una plusvalenza, ma che plusvalenza ti porta? Cioè, nel senso, a quanto lo puoi dar via? 5-6 milioni? Ci può stare che qualcuno ci abbia questo coraggio? No, io credo.
1: forse all'estero magari.
0: Sì, sì, certo, non in Italia. In Italia se uno compra un portiere di 34-35 anni a 5-6 milioni, anche se è De Gea, insomma lo pensano, lo immaginano pazzo, anche se la Juve vuole Dibu Martinez, che è una delle trattative più assurde secondo me di che sta nascendo in quest'estate. Cioè lasciamo perdere il fallimento di Gregorio, ma stanno trattando portieri, al di là delle voci su De Gea, tutti avanti con gli anni.

0: anni, per carità, di grande esperienza, però veramente tutto e subito, forse in attesa di trovare un grande portiere domani in senso le prossime stagioni, ma è assurda. Comunque, lasciando perdere Gea, che ne abbiamo lasciato? Dodò? Forse l'unico che mi posso immaginare in uscita in 20 giorni è lui.
1: Sì, peraltro lo vendi a una cifra comunque non banale, nulla di travolgente. Tra l'altro ricordiamo, il Brasile ha perso Wesley per infortunio e per sostituirlo Ancelotti ha chiamato Ederson, cioè perde un terzino destro. Ora non voglio dire pur di non convocare Dudò, però si fida di più di magari riutilizzare il Danilo di turno, che è un over, è un 36enne, o di adattare un centrale difensivo piuttosto che chiamare il Dodò della situazione. Ma questo anche per dire che poi in fondo, oltre alla questione contrattuale, c'è anche una valutazione proprio complessiva del giocatore, che a livello internazionale insomma è rimasta un po', ecco, non così tanto impressionata dai suoi anni in viola. Se ci pensi, tra l'altro, Dodò andrebbe a lasciare una corsia dove ormai abbiamo capito che su Fortini, oltre alle vicende contrattuali, perché anche lì è curioso, se ci pensi, Peter, che ora in tanti hanno un po' riscoperto, diciamo, Favasuli.
0: Sì.
1: Trentino ha lasciato partire tenendosi Fortini, che però dopo averlo mandato in prestito poi non ha rinnovato. Cioè, capisci che anche da un punto di vista di logica, oltre alle scelte e alle preferenze, a me può piacere più Dodò, a te più Fortini, a un altro più Favasuli, sono tutte strategie su cui ora deve mettere una toppa Paratici, però le toppe non sono infinite, cioè arrivati a un certo punto più di tanto non si può fare, quindi mi viene anche da dire, sì, Dodò forse è uno di quelli anche più facilmente sacrificabili, però comunque ti lascia una corsia che poi va ricostruita da capo, perché oltretutto Lante l'ha già salutato, Fortini abbiamo detto che giochi a sinistra o a destra, comunque è un altro giocatore su cui la Fiorentina ha gestito malissimo il percorso di crescita, anche e soprattutto da un punto di vista contrattuale, e quindi tu fai una plusvalenza su Dodò ma ti ritrovi una corsia completamente orfana di un proprietario. Certo, è il nome che se io dovessi così immaginare uno in grado di essere ceduto entro la fine del mese, anch'io partirei da lui.
0: No, me l'immagino, perché è quello che può avere un mercato più istantaneo, più immediato, che comunque abbiamo tutti capito che per il secondo o il terzo anno di fila vorrebbe andare via, o il secondo o terzo mercato di fila, diciamo, forse più che anno, vorrebbe andare via. Gli estimatori ci sono, c'è la Roma, c'è il Napoli, comunque si parla di potenziale cessione da un quindicino di milioni, considerando che l'hai pagato 18 e passati tre anni, no? Mi sembra, tutto sommato sarebbe sicuramente una plusvalenza, non una plusvalenza che ti cambia i connotati della tua economia, però l'unica plusvalenza che puoi immaginarti che ti possa dare veramente fiato è quella di Ken. Cioè tutte le altre, a meno che non ci sia una squadra pronta a mettere 20 milioni per Comuzzo, non ci sono altri giocatori che ti portano cifre di plusvalenza di questo tipo, perché anche Fortini, cioè sai, vendiamo Fortini, prodotto del nostro giovanili. Fortini è un 2006 in scadenza nel 2027, quindi anche se gli diamo sulle spalle tutta la futuribilità possibile, cioè forse 10 milioni se ti va bene, ma ti deve andare bene bene dopo una stagione come questa, quindi anche quella è una plusvalenza relativa. Cioè, quindi se è vero che la Fiorentina può utilizzare questa anticipo di inizio mercato per provare a mettere dentro qualche milione di plusvalenza per sistemare, dare una rabberciata al bilancio, però non c'è tutto questo materiale per farlo, non so se mi spiego.
1: No, anche perché poi ti ritrovi appunto un giocatore come Ken, che io mi rendo conto in modo molto ottimistico ipotizzato risolta come situazione a metà luglio, ma lì davvero c'è il rischio che il mondiale condizioni pesantemente soprattutto il mercato degli attaccanti, perché al mondiale ci saranno tantissimi attaccanti potenzialmente in grado di cambiare squadra, ma anche e soprattutto cambiare il proprio valore, perché se Jonathan David fa un certo tipo di prestazione col Canada, la Juventus lo può rivendere a X come a Y. Se un giocatore come Luis Suarez dello Sporting Colombia fa un mondiale di un certo tipo, lo Sporting lo può vendere a una cifra ancora più alta rispetto a quello che è il valore adesso, e in tutto questo flipper Ken è uno degli ultimi a muoversi, perché non ha la vetrina mondiale e perché oltretutto è anche reduce da una stagione con degli alti e dei bassi. Ma allo stesso modo, se uno pensa che è stato pagato 13 più 5 di bonus e comunque siamo qui a dire che sarebbe un rammarico venderlo a 30-35, che è comunque il doppio di quanto tu lo hai pagato due anni fa, e quindi con l'ammortamento sarebbe una plusvalenza enorme. Però questo si dà l'idea anche di come purtroppo sia stato questo biennio di Ken, di discontinuità complessiva del giocatore, ma anche di chi lo ha avuto a disposizione, cioè gli allenatori, i dirigenti, la proprietà stessa. Ti restano, ti resta Dodò, ti resta la plusvalenza Maxi potenzialmente piena su Comuzzo, e poi si torna lì, quelle che possono anche essere le indicazioni di Fagioli, cioè, e su Fagioli, perché anche lì un conto è Fagioli imprescindibile, un conto è Fagioli come arma per il bilancio di qui sopra. Quindi, come ci dice il nostro guru, il presidente del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini, tutto è vendibile, come dico sempre io, e quindi anche lì si fa fatica a dire la Fiorentina di Grosso riparte da e poi scegliere un nome, perché ad oggi la priorità non è, almeno ad oggi, 9 giugno 2026, non è l'impianto tattico, ma è l'impianto economico-finanziario. Una volta sistemato quello, allora forse si potrà iniziare a parlare anche di campo.
0: O quantomeno, sicuramente non c'è adesso la sensazione che la rincorsa si prenda partendo dagli acquisti. Ecco, per dirla in modo meno brutale, cioè per evitare di attirare anche su di noi improperi di qualsiasi tipo, lasciando perdere un qualcosa che al tifoso dovrebbe interessare relativamente, e quindi è il bilancio, però che si sappia che in questo momento la Fiorentina è alle prese con una necessità di mettere in piedi una strategia di cessioni che è prioritaria rispetto a quella degli acquisti. Poi è chiaro che la Fiorentina verrà ricostruita da qui al 31 di agosto, il primo di settembre mi sembra la chiusura del mercato, ma nel frattempo è bene essere tutti consapevoli che in questo mese di giugno ci sarà da fra virgolette patire sulla gestione delle uscite, quindi anche un qualcosa di meno brillante, meno fantasioso, meno speranzoso, è però che è l'unico modo che la Fiorentina potrà poi avere per poter poi andare a fare mercato d'entrata. E non vuol dire che, siccome qualcuno ha commesso, secondo voi non fanno mai nulla e poi fanno sempre tutto. Questo non è l'oggetto di dibattito. Per me il commesso può anche spendere 100 milioni di sul mercato mettendoceli tutti di tasca propria, e quindi di ripianare di fatto il buco di bilancio ricapitalizzando la società. Non l'ha mai fatto quando c'era tra l'altro Rocco Commisso, che aveva anche un altro modo di interporsi verso il proprio club. Che lo facciano adesso, in questo stato delle cose, mi sembra molto difficile. Quindi noi riportiamo un po' la cronaca dei fatti. È chiaro che tutti siamo molto più attratti da ciò che può essere un acquisto e non una cessione, però è chiaro che quando si parla di mercato tra l'altro di una squadra come la Fiorentina, che viene da una stagione come questa, è molto più votata a un inizio di lacrime e sangue che non a un scoppiettante mercato di ripartenza. Poi, se vogliamo fare un piccolo sondaggino su questo nome, che io ho trovato conferme anche io, le ha trovate anche Niccolò Ceccarini, ieri sera l'ha scritto anche Sky Sport, quindi fondamentalmente anche chi è più bravo di me, ovvero di Torsvert, se c'è qualcuno che Torsvert lo vorrebbe, gli piace, più che altro chi gli deve fare posto. Ecco, perché la cosa interessante secondo me è che in un centrocampo dove ci sono, prendo fiato perché sono tanti, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian, Fazzini, Somm, Richardson, Amatucci potenzialmente, ma forse potrei evitare anche di metterlo in una fase come questa, quindi comunque 8 giocatori di centrocampo, forse non ho detto Fagioli, quindi addirittura no, l'ho detto? Allora 8. E pensare che Torsvert sia, effettivamente a me risulta che ci sia del movimento grosso, non Fabio, su Torsvert, chi gli deve fare spazio? Leviamo Richardson, che dovrà andare via per me senza ombra di dubbio, Somm che dovrà andare via altro senza ombra di dubbio, comunque sono 6 giocatori che la Fiorentina ha di proprietà, cioè quindi non c'è dibattito su questi, sono tutti giocatori che fanno asset per la Fiorentina, che sono parte della rosa. Chi gli deve fare spazio? E soprattutto come? Perché Fabian ha 15 milioni pagato, ora sono 15 milioni. Cioè, non è che tu possa dire lo venda a 10, non lo puoi fare. Brescianini, 13 milioni investiti, ora non lo puoi cedere a 10 milioni, perché è minusvalenza. Altro giocatore. Gli altri, cioè, Fagioli l'hai pagato comunque una bella cifra, quindi serve più di 20 milioni per venderlo per bene. Ndur è l'unico che potresti vendere bene, cioè di tutta questa, di questo centrocampo, l'unico che potrebbe avere un mercato decente è Ndur. Perché tutto sommato, rispetto ai 6 milioni che hai investito, oggi è un giocatore del 2004, per me lo puoi immaginare tranquillamente da vendere a 15 milioni, 18 milioni, eh? Cioè, perché c'è anche un futuro davanti a Ndur, ma non lo vuoi vendere, se hai capito. Quindi, Torsvet sì o no? E soprattutto, Torsvet al posto di chi? Perché io, certamente, se compro Torsvet lo metto titolare, questo non c'è dubbio.
1: Anche perché lo prendi per l'allenatore che lo ha allenato negli ultimi due anni. Oltretutto ricordiamo, uno, la Fiorentina, per quanto la Conference abbia sempre portato le briciole nel contesto europeo, ti ha garantito in questi anni mediamente 16 milioni l'anno, che quest'anno non avrai, e in seconda battuta ti consentiva di fare un numero che è sempre oscillato tra le 13, 15, 16 partite extra, che davano anche enorme minutaggio, che quest'anno non hai. Quindi la Fiorentina non solo non ha bisogno di una rosa extra large, ma io sarei quasi per costruire una rosa tra la S e la M come taglia, cioè senza andare a costruire le coppie perché devo creare competizione tra i reparti. Cioè la Fiorentina, nella migliore delle ipotesi, immaginando qualche passo in avanti in Coppa, farà 40, 41, 42 partite, che vuol dire che, avendo anche il mercato di gennaio, qui c'è da sfoltire, qui c'è da tagliare anche numericamente.
0: La Fiorentina deve avere 20 giocatori a disposizione, più di primavera, dai.
1: Esatto, questo deve essere l'obiettivo. Poi la difficoltà è che tu hai una rosa extra large, reduce da questi 4 anni di Conference dove sei sempre rimasto lì stagnante, ne hai di rientranti dai prestiti una quantità abnorme, e diventa molto complesso immaginarsi delle valutazioni così tanto migliori rispetto a quando questi giocatori li hai lasciati partire. Tra l'altro ricordiamo che c'è ancora Matucci in campo, ha perso la semifinale d'andata col suo Las Palmas in casa col Malaga. Ogni tanto lo dico a Matucci perché poi so che arriva un 20 messaggi,
0: certo,
1: subito,
0: certo,
1: con i fuochi d'artificio. Giocherà il ritorno in Las Palmas il prossimo 10, quindi domani, dopo appunto la sconfitta 1-0 in casa con il Malaga. E quindi in tutto questo putpurri di giocatori, io certo capisco che il tifoso abbia questo desiderio di ripartire tramite gli acquisti, ma con una rosa XL, senza la Conference, senza uno sbocco europeo, ragazzi, qui c'è da prendere le forbici, zac zac zac.
0: Sono d'accordo anch'io. Ora volevo dire, da Aldisieve scrive: un giorno, ragazzi, Moreno ha una buona plusvalenza, 15 milioni mi sembra, è corretto? Lo si trattiene o lo si vende? La buona plusvalenza è se lo vendi a 15, Ale, nel senso che lui nella sua cessione c'è un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, e questo non vuol dire che viene riscattato per certo, vuol dire che la Fiorentina, nel momento in cui l'ha ceduto, probabilmente anche credendoci, perché comunque è un giocatore che, se gli metti un diritto di riscatto così alto, c'è l'idea che possa essere anche di un certo valore. Il Levante lo ha comunque discretamente valorizzato, 28 partite, ha fatto un buon campionato, secondo me il suo valore è anche cresciuto. La Fiorentina ha comprato a 5. Io non penso che oggi ci sia una squadra pronta a prenderla a 15, quindi la buona plusvalenza è solo sulla carta del diritto di riscatto. Ma quello che ho capito è che Levante lo vorrebbe confermare, ma non per 15 milioni, quindi non lo possiamo considerare uno che ti porta potenzialmente una grande plusvalenza. Poi se trovi una squadra, che sia Levante o un'altra squadra, che ti mette 10 milioni, addirittura 15 per Moreno, certo, Fiorentina farà le sue valutazioni. Per quelle cifre credo che lo venderebbe senza problemi. Allora, prima di andare avanti, sono tanti i vostri messaggi, li leggeremo, promesso, e li ascolteremo, promesso, anzi continuate a mandarci 348 75 3973, se volete chiamare sapete come fare, 055 77 11 171. Però ritroviamo molto volentieri un nostro collega e amico di Radio Firenze Viola, come Biagio Simonetta. Ciao Biagio.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
0: Allora, chiaramente con Francesco oggi, purtroppo viene da dire, ci siamo concentrati molto su quello che sarà un percorso complicato del mese di giugno per la Fiorentina, perché tra ninnole e nannole viene da dire, come si dice a Firenze, saranno più di 40 i giocatori in rosa fondamentalmente, che si troverà da dover gestire non tanto grosso quanto Paratici insieme a Goretti. Una situazione che, grazie anche al fatto che la Lega Calcio ha anticipato di qualche ora l'inizio del calciomercato proprio per permettere alle società con dei bilanci un po' in difficoltà di fare plusvalenze entro il 30 di giugno, pone anche il pensiero che la Fiorentina si debba muovere in tal senso, solo che facendo nome per nome insieme a Francesco si fa difficoltà a trovare A, plusvalenze, B, giocatori che potenzialmente possono partire immediatamente, e C, ovviamente ci prende un po' di sconforto, perché se bisogna partire con l'idea che praticamente metà dei giocatori a disposizione dovranno essere ceduti, è un lavoro tosto.
2: Certo. Ma io penso che dopo la stagione appena conclusa è chiaro che il valore patrimoniale della Fiorentina, del parco giocatori, sia chiaramente decresciuto, ecco. Il punto qual è? Che chiaramente bisogna, come dicevi, in qualche modo anche far cassa, in qualche modo cercare di vendere qualcuno. Qual è il discorso? Che in questa stagione maledetta gli unici giocatori che probabilmente avrebbero un mercato dignitoso in questo momento sono Ken, perché rimane Ken, perché nonostante insomma una stagione così, io penso che sia un giocatore che insomma faccia gola a diverse squadre, perché quando gioca a calcio sa giocare a calcio. Fagioli, probabilmente Pongracic, Dodò potrebbe avere, chiaramente anche perché in scadenza, quindi non so quanti soldi riesci poi a raggiungere, però insomma sono questi quelli che in qualche modo riesci a vendere bene probabilmente, no? Gli altri chiaramente puoi venderli, ma devi accontentarti di quello che si danno. Non penso che vogliano vendere Ndur, per esempio, nel senso che magari potrebbe avere anche un po' di mercato, e quindi sicuramente per Paratici sarà un addio, considerando che il mercato di febbraio, diciamo di gennaio, diciamo lui almeno ufficialmente non l'ha fatto, sarà un primo test sicuramente difficile. Io mi auguro che la sua esperienza, un direttore sportivo comunque con alle spalle esperienze importanti, ha fatto la Juventus, ha fatto il Tottenham, ha fatto la Sampdoria, quando la Sampdoria però era una squadra che arrivava in Champions League, io penso che lui abbia le qualità per piazzare qualche giocatore. Sentivo adesso, prima di collegarmi, di Moreno, che tra l'altro io devo dire, se devo venderlo a poco preferirei testarlo, anche nel senso, non poi molto dipenderà chiaramente, Pietro, da quello che vorrà fare la famiglia Commisso. Se devo dirti quali sono le mie come dire, considerazioni, anche in virtù del fatto della scelta tecnica, cioè dell'allenatore, io penso che la Fiorentina probabilmente nella prossima stagione proverà a fare una stagione di livello medio, ecco. Non mi immagino una squadra, se devo essere sincero, costruita per tornare in Europa, anche perché altrimenti la scelta non sarebbe stata quella di Fabio Grosso. Adesso non voglio sembrare il disfattista, a me Fabio Grosso non è un nome che entusiasma, mi entusiasmava di più quando insomma rivedendo i mondiali del 2006 ma come allenatore non è mai stato uno che insomma mi ha dato grandi ha allenato squadre diciamo piuttosto modeste, Palermo, Sassuolo, è stato in Francia se non ricordo male,
0: sì, brevemente,
2: Frosinone, sì. Sì, esatto, brevemente, il Frosinone, quindi se c'era la volontà di portare la Fiorentina in Europa da parte della famiglia Commisso, quindi se c'era in qualche modo una lucina che ci faceva capire che questi volevano mettere tanti soldi sul tavolo, probabilmente sarebbe arrivato anche un altro profilo. E non capisco ancora la scelta di Grosso anche per un altro motivo, perché se non prendi il nome da tot, perché magari non viene l'allenatore o perché comunque non vuoi mettere determinati soldi sul mercato, quindi non hai un progetto stramilionario, no? E allora punta su veramente una, quella che può essere chiamata una scommessa, nel senso punti veramente sul classico caso alla Mol come fu Vincenzo Montella. In questo caso io penso che la Fiorentina doveva prendere, faccio un nome così, Alberto Aquilani, perché probabilmente era la vera scommessa, calcio propositivo, conosce l'ambiente. Io per conosco Aquilani, devo essere sincero, avrei scelto il secondo, però spero che queste mie parole vengano sconfessate subito. Chiaramente qua insomma facciamo tutti il tifo per la Fiorentina, quindi mi auguro chiaramente di avere torto. Dopodiché Paratici avrà, per tornare alla tua domanda iniziale, avrà un bel da fare, non sarà semplicissimo considerando la rosa che si trova a disposizione. Penso che rientrino gente anche come Barak, questa gente qua, insomma, non so se anche Kwame è stato ceduto poi.
0: No, Kwame lo dobbiamo depennare, esatto, purtroppo lo dobbiamo depennare.
2: Okay. Quindi insomma si troverà sul groppone questi anni di pradeismo, dove lo scouting è stato zero, dove sono acquistati giocatori proposti da eventuali affaristi del calcio, dove praticamente la Fiorentina ha azzerato qualsiasi fiamma accesa dal buon Corvino, che aveva fatto tanti errori, ma che comunque le ultime grandi plusvalenze la Fiorentina l'ha fatta con i giocatori portati da Pantaleo Corvino.
0: Sì. Francesco
1: Biagio, io sono curioso di un aspetto, proprio sulla valutazione anche della rosa per come è stata costruita in questi anni. Si è sempre detto, e lo hanno sempre detto anche i protagonisti all'interno della Fiorentina, l'importanza, a loro dire, dell'italianizzazione della rosa. Poi però se vado a vedere quelli che sono stati gli ultimi due appuntamenti della nazionale di Gattuso, miseramente falliti con la Bosnia, c'era solo Ken. Questo per la questione italiani. Se vado a vedere la questione stranieri, comincia un mondiale con 48 nazionali, 26 giocatori per nazionale, sono più di 1200 giocatori e nella Fiorentina c'è il solo Pongracic. È vero, in questo momento c'è una nazionale sperimentale under 21 che ha messo in luce Dur, Comuzzo, Fortini, però appunto è una nazionale sperimentale che nulla ha ad oggi a che vedere con il livello alto immaginato per la Fiorentina. Allora mi viene da pensare, e ti chiedo però su questo il tuo punto di vista, se davvero su entrambi i lati la costruzione della Fiorentina è stata disastrosa, perché se nella nazionale più debole, nella nostra nazionale degli ultimi 10 anni, c'è posto per più di un giocatore che non sia Ken, e sugli stranieri abbiamo un solo giocatore, mentre faccio una squadra e un nome a caso, il Sassuolo ne ha 4 in questi mondiali, allora vuol dire che davvero anche il valore e il lavoro da fare sul mercato in uscita diventa ancora più complicato, non avendo nemmeno la vetrina mondiale per poter anche, tra virgolette, così, insomma, sopraelevare il valore di qualche per un rendimento monster nel giro di qualche settimana.
2: Ma guarda Francesco, c'è da dire che adesso tu hai messo sul tavolo chiaramente dei dati, e i dati hanno sempre ragione, no? Però noi lo sapevamo già prima che il mercato degli ultimi anni della Fiorentina fosse stato disastroso, no? Nel senso, sono arrivati calciatori che hanno deluso, sono arrivati calciatori più da copertina che da calcio. Adesso per esempio leggevo di un'eventuale eccezione di Gudmundsson all'Atalanta. È chiaro che in questo momento noi potremmo dire vada via dopo quello che abbiamo visto, poi allo stesso tempo ci appare la faccia di Idicic così in penombra, diciamo, quindi vabbè. Però detto questo, i dati che hai citato confermano che non è stato fatto nulla di buono, o poco di buono, insomma. I dati che hai citato confermano che sono squadre che hanno calciatori nella vetrina del mondiale, che comunque ogni anno quando c'è il mondiale, il calciomercato, voi lo seguite molto meglio di me, il mondiale è un market mover, no? Poi alla fine i giocatori che magari fanno un mondiale buono vengono venduti a peso d'oro, poi magari svaniscono. Quindi anche questa opportunità la Fiorentina non potrà sfruttarla. Io mi auguro che su alcuni calciatori, sull'italianità, sai, c'è da dire, il Como è arrivato in Champions League, forse non c'ha manco il magazziniere italiano. Io francamente anche a difesa di quello che è il calcio italiano. Mi auguro che la Fiorentina continuerà ad avere un buon tasso di giocatori italiani, ma secondo me lo avrà, perché comunque Rosa ne ha tanti, quindi non penso ci sarà uno smembramento così. Allo stesso tempo, se un direttore sportivo è capace di andare a scovare i giovani Gosens, andare a scovare i giovani Ateburin, Belgio, Olanda, queste nazioni qua, ma anche da altre parti, e portare qualcuno